0: sta ancora un po' sul groppone, veramente.
1: Casualmente non... sceglie il Como. Casualmente è ironico.
0: Sì, ma casualmente noi siamo la Juventus. La Juventus non riesce neanche ad inserirsi, non riesce neanche con una clausola nel calcio di oggi minima di 6 milioni di euro, sì. Non riesce a convincere il ragazzo, perdonatemi, c'è qualcosa che non torna, qui bisogna andare a fondo, capire perché un ragazzo sceglie il Como e, o a quanto sembra la Juventus non si è neanche messa in mezzo,
1: ha fatto poco,
0: non lo so, mi sembra tutto veramente strano. Io sarei stato veramente contento di avere Liberali in bianconero,
1: anche io,
0: questo ragazzo del Genova di cui si parla veramente bene. Questo avrebbe significato dare uno sprint nuovo e dare veramente una sterzata, che è quella che poi ci vuole. Francamente sono deluso. Deluso perché credevo in qualcosa, poi tu hai parlato prima della vicenda di questi milioni di euro che bisognava farli, però è chiaro che volevano farli con Miretti,
1: ma
0: purtroppo
1: adesso andiamo che... sull'argomento, perché c'è da, molto da sviscerare.
0: Il ragazzo Puskas, che Puskas, che poi in effetti se ne parla veramente bene, dispiace anche questo che se n'è andato, non so, sono, francamente lo dico, sono un pochino perplesso.
1: Intanto sto guardando.
0: Vorrei che iniziamo subito male, iniziamo con i soliti errori, addirittura c'è un'altra voce che gira abbastanza clamorosa, non so se è vero, che in effetti gira adesso nelle ultime ore, Spalletti non è assolutamente contento di Bremer, ma al di là di essere contento no, ma mi spiegate fuori con Bremer quali sono i giocatori che hanno una certa esperienza nel gruppo bianconero. Bravissimo, mi hai già risposto tu.
1: Pochissimi.
0: Il portiere non ce l'abbiamo e anche lì dovremmo fare un certo tipo di discorso se abbiamo tempo.
1: Certo.
0: Perché in effetti è inutile poi puntare su un giovane, ma siamo sicuri che vada bene un giovane o è meglio prendere un portiere anche con qualche anno di più, anche superiore alla trentina, ma con un'esperienza che carichi il gruppo difensivo e che lo faccia suo, non con un ragazzo che deve convincere gli altri, sono bravo, non vi preoccupate, ci sono io, no? Deve essere l'inverso. E,
1: ti
0: non
1: sento
0: so,
1: abbastanza
0: credo,
1: scorato.
0: Bisogna dirlo,
1: oggi
0: Carnevali si è preso una gran brutta carta da pelare.
1: Guarda, Armando, la realtà è questa, ma lo sapevamo tutti. Dopo il fallimento totale, epocale di Comolli, i fallimenti prima di Giuntoli, anche se poi Giuntoli, a parere mio, qualche giocatore interessante lo ha preso. Però il vero fallimento è di Comolli, ne parlavo poc'anzi, distruzione dei rapporti col PSG, non prende Colomoni, va a prendere insomma Openda, e sappiamo tutti che cosa significa sul mercato di oggi, quindi per di più io lo ricordo sempre, perché fa il paio poi con quelle che sono le casse non floride della Juve. Cioè, quando Gianelkan sceglie Comolli per un anno, butta, questa è una mia opinione, poi ma io ci metto la faccia, non ho problemi, butta alle ortiche 8 milioni di euro lordi per passare dall'anno prima a giocare alla Champions e andare in Europa League con una campagna acquisti disastrosa. Ergo significa che Carnevali dovrà, non voglio dire fare i miracoli, ma dovrà essere in super forma, perché tra il vendere, fare delle uscite, vendere bene, andare ad acquistare bene ed essere virtuosi con i conti, è un compito arduo, improbo, Ermanno, la verità
0: sì,
1: è questa.
0: Sì, arduo, però stiamo, in effetti ho un pochino timore, perché stiamo toccando dei punti pesanti, delle situazioni pesanti, e ci metto anche di mezzo l'allenatore. Adesso la butto un pochino sulla nostalgia, per un caso fortuito, se posso dire, far passare questo minuto con una cosa che io trovo simpatica.
1: Ci mancherebbe.
0: Questi benedetti telefoni, poi li giri, scrolli, io non sono di primo pelo. L'ho fatto in questi giorni, mi è capitato, chiedo venia, chiedo scusa, mi cospargo il capo di cenere bianco-nero.
1: E vai anche a Canossa, vedo, dai, mettiamoli tutti
0: e
1: dentro.
0: Vedo e mi trovo questo link, vai a vedere.

0: capirlo.
1: La nostalgia è tanta, però mi piacerebbe vedere ancora qualche partita fatta così, con questi famosi due tocchi e gli avversari che non la vedono più, con gente in campo che ha voglia di giocare, di fare, con un allenatore che vuole fare e crede in quello che fa, perché non contano i giocatori, ma conta anche quello che tu riesci a dare. Anche Spalletti, secondo me, deve prendersi le sue responsabilità.
0: Ma è ovvio, è evidente.
1: Non dimentichiamo che la mancata qualificazione di Champions è quasi tutta colpa sua.
0: No, io su questo non concordo. Quasi tutta colpa sua, no, ha le sue responsabilità. E lo so, ma se tu contro la Fiorentina, guarda, ne parlavamo prima in regia con Manuel, il tecnico, io capisco la delusione dei tifosi, il fatto che poi si voglia essere sempre dietrologi, ma la realtà è che quest'anno è stata la Juventus che ha preso la qualificazione in Champions e l'ha depositata nel water closed, perché se tu vinci le ultime partite in casa contro il Verona e pareggi, Verona già retrocesso, e hai la Fiorentina in casa ed è la partita dell'anno, tu devi solo vincerla e ne buschi due, vai a casa. Io credo che ci sia poco da dire. Poi sulle responsabilità vanno assolutamente condivise con tutte le componenti, quindi guai a tenere fuori Spalletti. La realtà è questa.
1: Forse,
0: ma sai perché,
1: fare qualche allenamento in più sui calci di rigore?
0: Ma guarda, non lo so, io poi non faccio l'allenatore, quindi non è mio mestiere. Non è mio mestiere.
1: Ci sta, perché in effetti sono errori pesanti. Nel calcio in pratica moderno, questo calcio francamente non bellissimo di oggi, sono questi particolari che contano. In questo momento, a formazioni schierate, mi spieghi qualcuno, punizione al limite a favore della Juventus, chi la calcia?
0: Ah beh, questo è un altro discorso assolutamente.
1: Perciò battuta per battuta ne butto giù un'altra, perdona.
0: Vai, vai, che oggi sei carichissimo, sei esplosivo.
1: Forse tra
0: vai.
1: I portieri, andiamo a cercare il portiere del Napoli, Milinkovic Savic. Sì. Ma sapete perché lo andiamo a trovare? Innanzitutto perché è un ottimo portiere e dà carisma. E poi perché calcia molto bene rigori e punizioni. Il livello nostro è questo, perché in questo momento non c'è nessuno che possa presentarsi sulla famosa pianella e calciare. È dura, sembra che non abbiamo più riferimenti, sono convinto che li sapranno trovare, però siamo tutti un pochino perplessi.
0: Allora, posso dirti una cosa? Adesso andiamo sui messaggi, ma vedo che hai acceso la miccia. Parto da Twitch. Angela, grazie per i complimenti, sei gentilissima. Poi Giuseian 1234, io penso che perdendo Vlahovic rimarrà David, perché due attaccanti non li compreremo. Hai questa stessa idea tu, Armando?
1: No, francamente no, sono convinto che con Carnevali i rapporti col PSG miglioreranno di sicuro, anzi probabilmente sono già migliorati.
0: Secondo me la Juve ne deve fare tre di attaccanti, figurati. Sì. Se non rimane Vlahovic in questo momento, cioè io non, con tutto rispetto, io David lo posso mettere nell'ipotesi, lì lo tengo lì al caldo, al freddo, mettetelo dove volete, sotto sale, sì, sotto aceto, ma Openda ragazzi non può rimanere. Quindi hai Ekator, che insomma ha un ragazzo di 19 anni, e poi mi collego con un messaggio che è arrivato, perché poi ormai i tifosi sono diventati commercialisti, statistici, politici, tutto. Infatti un amico, forza onore, Ekator è stato un buon acquisto, non mi sembra il Genoa abbia fatto sfracelli. Ha 19 anni, 19 anni. Parli con i responsabili dei settori giovanili.
1: Minutaggio minimo, perché veniva sempre fatto poi subentrare.
0: Io stavo riguardando i gol adesso, cioè potenzialmente è un giovane di ottime prospettive, poi conta il campo. Però se tu parli con chi si occupa di settori giovanili, osservatori, tutti ti dicono la stessa cosa: Ekator a quel prezzo può essere un, non lo so se un buon affare, io mi auguro ottimo, ma è la classica opportunità di mercato. Quindi poi ognuno ha le proprie idee, però credo che insomma chi si occupa di giovani tutti hanno la stessa idea. Ho letto delle dichiarazioni di Claudio Onofri, che anche qui interviene spesso a Radio Bianconera, sì, che è un vecchio cuore rosso-blu che

0: Conosce il Genoa come le sue tasche e dice le stesse cose. Poi conta il campo, perché tu puoi prendere anche l'elemento più forte al mondo, poi arriva la Juve e non combina niente, conta quello. Però potenzialmente hai preso un attaccante, secondo me, di livello. Poi vedremo se si rivelerà tale. Non so se hai la mia stessa idea.
1: Sì, la stessa idea sì, però non arriva un calciatore finito, ma comunque
0: Certo,
1: finito
0: da
1: non nel
0: sviluppare.
1: senso,
0: Sì,
1: però
0: certo.
1: in effetti è giovane e bisogna seguire questa linea. Mi ripeto, mi dispiace, ancora veramente tanto per i liberali che
0: Sì, no,
1: se è
0: ma
1: andata a
0: concordo con te.
1: Como ed essere
0: Concordo.
1: sorpassati dal Como mi sembra abbastanza
0: Fa un
1: clamoroso.
0: po' girare le scatole,
1: Eh sì, eh sì.
0: mettiamola così. Allora, buondì Frank, ma il solo gol contro il Napoli, tacco, è una goduria. Grande acquisto, Hector Giovanni dal Brasile. Poi, Terry, buon pomeriggio Franco, buon pomeriggio Armando. Una volta tutti volevano venire alla Juventus, ora preferiscono il Como. Bravi loro, sono in Champions, noi in Europa League. Mi sono un po' stufato di tutta questa gente che parla sui social. Però Terry dice una realtà, cioè liberali, va al Como, il Como gioca la Champions, la Juve non la gioca, bisogna tornare a essere vincenti per ripristinare l'appeal di una volta. Credo che non faccia una piega, no, questo ragionamento, Armando.
1: Sì, anche se è complicato, ma in effetti i nostri dirigenti sono lì appunto per quello. Non dimentichiamo che ci sono anche i mondiali di calcio, che è una splendida poi vetrina, e può darsi anche che in queste prossime settimane esca qualcosa non di buono, ma di ottimo, e che sicuramente i dirigenti devono entrare subito, perché in effetti basta anche una partita perché cambia anche la valutazione, bisogna capire che cosa c'è sul mercato e operare subito.
0: Certo, poi un messaggio per Girolamo Gamboni. Questi messaggi con questi detti popolari, ma soprattutto non ti piace ascoltare Radio Bianconera? Fai altro, fatti un giro, vai a farti. Guarda, ci sono tante belle cose a fare, vai al mare, vai in piscina. Non ti rispondo nemmeno perché non meriti. Non merita neanche risposta. Poi Gianni, altro che Spalletti, ci vuole Conte.
1: Sorrido, non,
0: Ma
1: adesso
0: io
1: il
0: sto
1: discorso è
0: aspettando.
1: complicato, però a Radio Bianconera le cose bisogna sempre dirle, penso,
0: Assolutamente sì.
1: vero, no? Non
0: Assolutamente
1: bisogna
0: sì.
1: tenere.
0: No, tu lo sai che qui da me, ma in generale a Radio Bianconera, ma da me in particolare, visto che sei mio ospite, puoi dire ciò che vuoi. Poi ti accolli,
1: Allora,
0: ovviamente,
1: io sono
0: onere e
1: convinto. Assolutamente, Spalletti è un ottimo allenatore, un ottimo tecnico, ci mancherebbe, però ero convinto che quando è saltato Comolli, o Comolli che sia, ero
0: Comolli.
1: convinto che saltava tutto l'ambaradan, cioè che saltava anche
0: No,
1: probabilmente il mister e che ci
0: io te
1: sia un
0: l'avevo
1: cambio di
0: detto anche in
1: partita.
0: privato, lo sai,
1: Sì,
0: eh? Lo sai, in
1: però
0: tempi non sospetti.
1: io ero convinto di questo. E qualche segnale era arrivato, poi probabilmente deve essere come al solito successo qualcosa all'ultimo. Sotto un certo punto di vista dispiace, vediamo, però Spalletti veramente ha una grossa responsabilità perché non può più sbagliare assolutamente nulla.
0: Beh, intanto gli facciano la squadra che lui ha chiesto. Perché permettimi, un allenatore che arriva, insomma, a novembre con una squadra che non ha scelto lui, quest'anno sarà, a parere mio, una riprova importante, sempre se arriveranno, da quello che mi risulta, Carnevali ha promesso, ma la stessa società ha promesso di portare i rinforzi, i 5, 6, 7, vedremo, rinforzi che... ovviamente il mister vuole, poi bisogna vedere la qualità dei rinforzi che arrivano, perché non basta andare a
1: Però
0: prendere dei giocatori o delle facce nuove.
1: attenzione che c'è già un segnale, perché bisogna in effetti leggerli dietro le situazioni, dietro le righe, si nascondono. Il segnale è che Spalletti, lo sanno tutti, chi voleva? Vlahovic.
0: Certo.
1: Hanno fatto in modo.
0: Beh, ma guarda che non ha ancora vuotato l'armadietto, eh. Io non dice.
1: Sì, però vediamo. In effetti è strano che non si sia trovato un accordo. Io ero convinto.
0: C'era come lì, prima.
1: Anche trovare uguale.
0: Ma Carnevali non ha ancora parlato con Vlahovic, l'ha detto lui stesso non più tardi di 2 giorni fa. Poi corrisponde al vero o meno, mi interessa poco. Io credo che la Juventus un tentativo, se e quando lo farà con Vlahovic, sia giusto perlomeno mettere le carte in tavola. Poi se sarà un capitolo chiuso, amen. Però se non hai Vlahovic devi poi andare a prendere un centravanti con le caratteristiche che ti chiede Spalletti. Beh, questo mi pare evidente, perché non puoi, cioè Ekator ha alcune di quelle caratteristiche, ma è un ragazzo di 19 anni e Spalletti vuole un centravanti strutturato. E Colomani, è inutile che lo ripetiamo, ma lo diciamo, può fare anche il numero 9, ma è più una seconda punta, comunque può svariare sugli esterni, e gira e rigira, in questo momento manca il numero 9 classico.
1: No, soprattutto dare. Perché è un calcio che non si ferma più, perché fra 20 giorni c'è già in pratica il ritiro.
0: Meno, tra 12 giorni. Tra 12 giorni la Juve si raduna, quindi sarebbe molto molto utile produrre qualche faccia nuova a Spalletti perché possa subito incominciare a lavorare su una nuova fisionomia. Ermanno, siamo arrivati al termine, starei qua ancora mezz'ora.
1: Saluto vai. Tutti, voglio dire ancora una cosa particolare, non avevo seguito l'inizio dei mondiali,
0: sì.
1: Chiedo in effetti venia, non avevo voglia, non ero.
0: Avevi altro da fare.
1: Nella seconda fase sta venendo fuori un bellissimo mondiale, stanno uscendo fuori dei personaggi veramente incredibile. Essendo anziano mi ha commosso questo portiere di Capoverde,
0: sì.
1: Bozzigna. Io sono un romantico, dico che il vero volto del calcio è ancora quello, è un calcio che fa sognare e che è bellissimo, perché pensate che a 40 anni fare quello che ha fatto questo uomo ha veramente dell'incredibile.
0: Non lo portiamo alla Juve però, dai, lo lasciamo.
1: No, però in effetti ufficiali, sì. Credo che anche Radio Bianconera
0: assolutamente
1: sia d'accordo su questo.
0: Sì, concordo.
1: È una cosa veramente bella. Questo è il vero, in effetti, calcio.
0: Ermanno Vittorio, a giovedì prossimo, grazie come
1: sempre.
0: Arrivederci,
1: un saluto.
0: Un abbraccio, rimanete lì, andiamo in break, torniamo subito.
2: Ieri e oggi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio. Sandro Tonali si prepara a diventare un nuovo giocatore del Tottenham. Il centrocampista italiano si trasferirà nella squadra di Roberto De Zerbi dal Newcastle per circa 116 milioni di euro, diventando così l'italiano più costoso di sempre. Sentiamolo prima della partenza per Londra ai microfoni di Sky Sport.
4: Loro volevano il mio meglio, noi volevamo che l'affare migliore per il Newcastle, quindi credo che una volta che ti lasci così è diverso e quindi siamo felici tutti e io sono pronto a questa nuova avventura.
3: I sedicesimi di finale dei mondiali continuano e oggi scenderanno in campo altre 6 squadre. Alle 21 toccherà a Spagna e Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia all'1 e Svizzera-Algeria alle 5 del mattino. Il tennis si è chiuso al secondo turno il percorso di Tyra Grant a Wimbledon. La tennista azzurra ha perso contro la numero 21 del seeding Maria Bozukova con il punteggio di 7-5-6-3. Una buona prova da parte della 18enne al suo primo slam in carriera, che nel primo set era riuscita a portarsi avanti con il break nel terzo game. Salita 3-1, Grant ha però subito la rimonta di Buskova a segno nel 12° gioco per il 7-5. Nel secondo set invece Grant ha ceduto la battuta già nel secondo game, ma si è presa il contro break nel gioco successivo. Ristabilita la parità, l'ottavo game è stato quello decisivo con il break di Buskova, che poi ha chiuso il match al servizio. Intanto è giornata di vigilia per Jannik Sinner, che si prepara al match di terzo turno contro l'americano Jenson Brooksby. Il numero 1 al mondo mondo ha alzato il livello negli allenamenti, nessuno sparring partner. Dall'altro lato della rete c'è l'americano e numero 25 al mondo Tommy Paul. Grandissimo spavento per Frankie Dettori. Il mito dell'ippica mondiale è stato infatti coinvolto in un grave incidente stradale nei pressi di Newmarket, nel Suffolk. Secondo le prime ricostruzioni, la sua auto sarebbe stata urtata da un altro veicolo ribaltandosi. Dettori ha subito la frattura di alcune costole e di un pollice e rimane sotto osservazione in ospedale. La sua agenzia ha confermato l'accaduto in una nota ufficiale. È tutto. Dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord residua instabilità al mattino sull'Emilia-Romagna con rovesci in esaurimento e tendenza a schiarite. Più soleggiato sugli altri settori. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al centro instabilità diffusa sull'Adriatico con rovesci e temporali in locale estensione anche alla fascia tirrenica. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud inizialmente soleggiato, nel pomeriggio temporali in arrivo lungo la dorsale appenninica e in Sardegna localmente forti. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Ieri e oggi.
0: Eccoci tornati, devo dire siete veramente in tantissimi, sono arrivati anche tanti vocali, insomma un po' alla volta cerchiamo di leggere tutto, anche se non so se riuscirò a esaurire ovviamente tutte le vostre opinioni. Enzo da Messina, mitico Franco, siamo in una situazione talmente disastrata che anche il miglior Moggi faticherebbe a uscirne prima di un quinquennio. Purtroppo ci hanno voluto affossare, ci sono riusciti, siamo stati assolutamente ridimensionati, mi resta solo il piacere di ascoltarvi su questa meravigliosa radio, almeno mi consolo con voi, forza Juve. Enzo, grazie di essere un fedele ascoltatore, però insomma cerchiamo di avere un briciolo di ottimismo. Questo sarà un mercato importante, ma lo dico da sempre, guai a pensare che tutti i problemi possano venire risolti in un'unica sessione di mercato, è fisicamente impossibile anche a livello materiale, cioè di pecunia, di denari da spendere. Fulvio da Bari, buongiorno Franco, siamo alla ricerca di un portiere, nel frattempo cediamo a titolo definitivo da Fara, che a mio avviso poteva tornare utile in un futuro prossimo. Saluto te, il tuo ospite. Guarda, io l'ho spiegato brevemente prima, anzi facciamo così, tra poco con il prossimo ospite apriamo ce l'abbiamo già? Molto bene, Raffaello Corvo, buon giovedì, oggi abbiamo cambiato giornata.
7: Buon pomeriggio Franco, un abbraccio a tutti gli amici di Radio Bianconera, un grande saluto a te Emanuel e i ragazzi sempre che ci seguono, ragazzi e ragazze, e con il loro supporto veramente ci danno una grossa motivazione, grazie mille.
0: Allora facciamo così, visto che stavo leggendo questo messaggio, volevo approfondire il discorso con te, Fulvio da Bari, non so se hai sentito la lettura del mio messaggio, no? Parlava, sì, sì, cerchiamo un portiere da fare eccetera. Allora spieghiamo la cronologia dei fatti. La Juve doveva fare assolutamente 12 milioni / 13, insomma una dozzina di milioni di plusvalenze entro il 30 di giugno, il deputato a partire era Miretti. Le trattative sembravano muoversi nella direzione giusta, il Bologna ve lo dico con certezza perché questo mi è stato detto, l'ultima offerta fatta per Miretti è di 7 milioni. Ovviamente Carnevali ha detto no grazie, lo ha ribadito anche lunedì, sia acquisti che cessioni a determinate condizioni, cioè hanno un valore. E quindi la Juve si è dovuta trovare in extremis a progettare, a programmare l'arrivo di Ekator, ma soprattutto le plusvalenze con l'uscita di Daffar definitivo ma 20% sull'eventuale rivendita, Pučka 5 milioni e poi la Juve raggiunge il tetto della dozzina di plusvalenze perché il Marsiglia riscatta UEA e quindi arrivano anche quei soldi. La cronologia dei fatti è questa. Se poi mi chiedete Daffar poteva essere interessante continuare a controllarlo, dico di sì, Pučka anche. Però non dimentichiamo che, caro Raffaello, che la funzione della next gen è quella, cioè produrre giocatori bravi che eventualmente possono arrivare in prima squadra, ma produrre anche dei giocatori, triste dirlo, che possano finanziare il mercato, addirittura andare a colmare delle toppe. È brutta come espressione, però la dimostrazione è questa. A te.
7: Franco, ma è la realtà, l'abbiamo sempre saputo sin dall'inizio, ecco, della costruzione di questo progetto che ha portato alla Juventus tantissime risorse nel corso di questi anni. Sì, nell'eventualità di trovare nel nostro percorso magari un calciatore che possa entrare anche in prima squadra, quello sia il sogno di tutti, ma c'è anche una serie di operazioni che bisogna fare per rientrare in alcuni canoni. Ricordiamo anche, e non aggiungo altro a quello che hai detto perché lo ritengo perfetto, almeno per quello che è il mio pensiero, aggiungiamo una cosa importante al nostro amico, che nel caso, ecco, ci fosse stata all'interno, ecco, dell'operazione la possibilità di recompra, eccetera, eccetera, sappiamo che non puoi inserirlo.
0: Bravissimo, bravo, hai fatto benissimo Raffaello, continua, perché quindi perfetto il discorso.
7: Quindi credo, per concludere Franco, che poi innanzitutto noi da tifosi del ragazzo dobbiamo augurarci che lui faccia un ottimo percorso e magari sperare in un domani che possa interessare di nuovo alla Juventus, e credo che se queste cose dovessero esserci non ci sarebbe alcun problema per riportarlo a casa, anche perché con il Parma ci si siede, si parla, ecco, e c'è l'interesse comune di aiutarsi a vicenda, ecco, quella cosa che poi negli ultimi anni, diciamo, era un po' mancata, rapporto anche con le società italiane, che può servire a crescere ovviamente anche di determinati giocatori.
0: Mi sono arrivati agli spifferi, mi risulta che anche l'entourage di Daffara sia rimasto colpito da questa soluzione, non se l'aspettavano. Però, cioè, il tempo era veramente ristretto. Io ho fatto questa ricostruzione, mi risulta questo, poi magari qualcuno, certo, ne avrà un'altra, però a me risulta che sia andata così. Da Twitch, Angela Juve, un grande abbraccio, caro Raffaello. Ormai ciao, non sei, ragazzi, di casa, ti do le chiavi, apri, esci, oh, mangi, apri il frigo, tranquillo, metti in ciabatte.
7: A saluto Angela, più che altro oggi ci beviamo qualcosa di fresco, Franco.
0: Sì, sì, assolutamente. Guarda, devo dirti che da due giorni a Torino le temperature sono quasi umane, perché domenica io avevo 50 gradi, ma 50 gradi, vabbè, lasciamo perdere. Federica, Motta, Tudor, Spalletti avevano scelto Di Gregorio e non Perin, quindi il procuratore doveva capire che c'era un'aria strana quando le TV cercavano Perin per le interviste, i nostri siti sono seguiti e avevano capito che sul portiere si poteva creare zizzania. Non siamo in Champions anche, ma non solo, per Di Gregorio, ma vabbè, ripeto, le componenti di colpa, le responsabilità vanno distribuite su tutti, cioè guai a dire non siamo in Champions per Di Gregorio, ma non siamo in Champions anche per l'operato non ottimale di Gregorio. Raffaello,
7: Franco, io mi esprimo velocemente su questo argomento perché so che già l'hai trattato. Guarda, al netto di tutto quello che abbiamo vissuto quest'anno, quando un procuratore fa un'uscita del genere, innanzitutto danneggia il proprio assistito, questo è il primo, poi sicuramente mette, esatto, in imbarazzo anche una società gloriosa come la Juventus, che in questo momento dovrà anche capire determinate cose se non le ha già capite, quindi tutto quello che si vuol fare, tutti i pensieri sono liberi, ma fino a un certo punto, perché quando tu vai a fare un comunicato del genere e vai a attaccare anche dei compagni di squadra in quella maniera, bravo, credo che il capitolo fine sia stato già scritto.
0: Guarda,
7: mi dispiace, no Franco, mi dispiace, vai, perdonami se veramente l'ultima, mi dispiace, no, per l'atleta, per l'atleta, perché quando un procuratore fa determinate cose, ripeto, danneggia l'atleta. Poi che Di Gregorio andrà via, noi, questo è un discorso diverso, io parlo proprio a livello professionale e chiudo, scusami.
0: No, no, no, ma lo sai che hai tutta la facoltà di esprimerti, no? Io credo, hai detto bene, il procuratore ha danneggiato il ragazzo, che è un ragazzo per bene, certe dichiarazioni con tanta protervia, tanta violenza dialettica, secondo me non aiutano mai, ma ti si possono ritorcere contro. Quello che non deve fare un bravo agente, un bravo procuratore, è mettere il naso negli affari di una società come la Juve. Cioè, io trovo non fuori luogo, completamente censurabile, le parole che si rivolgono ai 130 milioni spesi per degli attaccanti inguardabili. Queste sono cose, probabilmente, mettiamola così, forse il procuratore Di Gregorio è un pochino inesperto, chiudiamo la cosa. Questa cosa però credo proprio, come hai detto tu, che gli si possa ritorcere contro. E un'altra cosa, mettere quasi, no, le spalle al muro alla società dicendo noi partiamo per il ritiro, poi si vedrà. Attenzione, è la Juve che dirama le convocazioni. No, solo per far capire, sì, sì, come funzionano le cose, eh? Cioè non comandi tu, procuratore di Tizio, Caio Sempronio,
7: niente,
0: di Di Gregorio alla Juventus.
7: Non c'è niente da salvare in quel comunicato, poi anche il finale,
0: veramente poco,
7: veramente,
0: esatto,
7: sono una torta amarissima, Franco,
0: esatto, esatto. Mike Juve 90, grande Raffo. Schiera invece ha appena detto a Juventus che il procuratore di Di Gregorio ha fatto una dichiarazione intelligente e ce l'aveva con Comolli. Io rispetto il pensiero del collega, secondo me le dichiarazioni intelligenti sono altre. Alfredo da Torino, se Di Gregorio prima aveva un piede fuori dalla continassa, ora li ha tutti e due, complimenti per il tempismo. Sì, credo che quelle dichiarazioni non possano far altro che peggiorare la situazione. Walter da Cosenza dice: scusatemi, io non capisco una cosa, la Juventus deve fare un mercato intelligente, questo vuol dire che tranne per un miracolo non puoi ambire a vincere lo scudetto? Però dal vostro ragionamento dovrebbe venire Conte. Chi è che l'ha detto? Io non l'ho detto, è qualcuno che ha scritto ci vorrebbe Conte, ma io non ho mai detto questo. Oppure se viene è meglio, ma però a Spalletti gli hanno promesso una squadra forte, quindi non capisco perché Spalletti dovrebbe fare i miracoli con una squadra tirata su con Preghiera qua santa. Walter da Cosenza, lascio rispondere a te, non mi sembra.
7: Innanzitutto, no. Allora, innanzitutto salutiamo l'amico.
0: Certo,
7: diciamo,
0: ovviamente,
7: semplicemente c'è ancora tante tappe di mercato da fare, quindi finiamo, ecco, il mercato e poi valutiamo un po' tutto. Però ragazzi, a netto del mercato, qui c'è la cosa più importante, che è la Juventus, e la Juventus ha sì il dovere di rinforzare la squadra, ma anche il dovere di valutare anche i giocatori a disposizione.
0: Certo.
7: E l'allenatore ha il dovere, scusate questo gioco di parole con i doveri, di appunto di fare anche un po' l'aziendalista, quindi bisogna venirsi incontro un po' tutti. Questo è un mercato che non può portare tutte le operazioni che si vogliono fare solo in una sessione, c'è tempo,
0: evidente,
7: c'è bisogno di tempo, quindi serve anche da parte del campo squadra di valutare, ecco, di rimettere in circolo determinati giocatori.
0: E anche alcuni giocatori che rimarranno, che si diano una svegliata, perché la realtà è questa. Sveglia, parecchio. Poi Gianni Depp su Twitch: grande Raffaello, io sono molto preoccupato per questo mercato, se dovesse fallire il terzo mercato di fila la vedo dura per le finanze l'anno prossimo. Vabbè, insomma ragazzi, un briciolo di ottimismo, cioè, Dai. Bruce 8413, buonasera, un saluto speciale a Raffo, Mike Juve 90. Raffo, tu chi punteresti per la porta della nostra Juve? Angela Juve, secondo me i procuratori e i giocatori hanno troppo potere. E quindi tanti saluti, ma te l'ho detto, questa è casa tua, la prossima volta io faccio il collegamento, tu vieni qua e conduci. No, no, ma si può fare tranquillamente.
7: No, Franco, saluto tutti gli amici perché veramente è un affetto incredibile,
0: te lo meriti tutto,
7: conosco,
0: te lo meriti,
7: e quindi
0: tutto, lo
7: vengono,
0: sai,
7: a trovarci su Juve Me, quindi ti ringrazio soprattutto per questa opportunità, Franco, e poi per salutare un po' tutti. Senti, io vado diretto, ecco, per me
0: certo.
7: se devo fantasticare, se devo fare una scelta, per me è sempre carne secchi.
0: Io prenderei Spider-Man, però pare non sia possibile. Spider-Man. Comunque la situazione portiere è invariata, cioè Dibu Martinez sì. È lì che attende, l'Aston Villa non abbassa le richieste, Vicario è l'alternativa. Nei giorni scorsi c'è stata questa suggestione, Svilar, carne secchi piace ma costa 50 milioni. Io con tutto rispetto mi auguro solo che non si viri su Milinkovic-Savic, perché è un buon portiere, però io credo che la Juventus abbia bisogno d'altro, non so se concordi.
7: Concordo con te, Franco, serve anche cercare, ecco, serve creare il presupposto per mettere in porta, ecco, un investimento. Due puntate fa ti dissi, non dobbiamo snobbare mai più, ecco, noi tifosi, il pensiero del portiere. Si diceva, ecco, sul portiere spendo 15, no ragazzi, se c'è da spendere si deve spendere, perché il ruolo del portiere è un ruolo determinante e l'abbiamo visto con Buffon. Non esistono oggi altri Buffon, però possiamo capire se ci sono i presupposti per creare un altro ciclo come quello di Buffon. Lo stesso Svilar è un portiere che secondo me è stato un autentico punto di forza della Roma. Anche qui, Franco, vediamo. Io credo, ecco, che la situazione sia ancora da monitorare, capiremo ovviamente nelle prossime.
0: Svilar non si muove, è più che altro una suggestione, vorrei essere smentito. Sì. Guarda, concordo col messaggio appena arrivato di Mike Juve 90. A me piacerebbe tantissimo tornassero forti su Alisson. Sì, concordo. A me Alisson, ma credo mettesse d'accordo un pochino tutti.
7: Ma magari, Franco, a fine mondiale succede qualcosa di impensabile.
0: Ma allora, carissimo Franco, ciao, sono Luca da Sarno, io mi accontenterei in porta anche di Vicario o Meret, Kim al posto di Bremer, a centrocampo che sia Lobotka, in attacco Colo e Dujan, un abbraccio, chi non ti ascolta perché non è da... No, vabbè, ci mancherebbe, ognuno liberissimo di ascoltare o non ascoltare, insomma, se siete in tanti, come siete spessissimo, fa molto molto piacere. Quindi Luca da Sarno, vado veramente botta e risposta. Lui metterebbe in porta o Vicario o Meret. Raffaello?
7: Tra i due prendo Meret.
0: Ok. Kim al posto di Bremer. Mi tengo Bremer. Ok. A centrocampo che sì o Lobotka? Lobotka difficilmente si muoverà. Quindi
7: andiamo su che sì, Franco.
0: Ok. In attacco Colo e Dujan. Io sarei d'accordo.
7: Beh, Franco, se le cose dovessero cambiare con Dusan, anche se oggi è veramente difficile dopo le parole di Carnevali, ecco, credo che comunque sia un attacco molto valido, anche perché secondo me noi siamo anche un po' condizionati da quei 6 mesi di Colo, nel senso che sia fatto bene, sia è stato d'utile, ma era una Juventus che non aveva una forma tattica come quella che speriamo, ecco, possa arrivare alla prossima stagione, quindi io lo voglio rivedere e non voglio considerare la parentesi Tottenham, perché quella è stata anche molto fuorviante per il percorso del ragazzo.
0: Al Tottenham viene preso al PSG l'ultimo giorno di mercato, sbattuto, vai lì in prestito, cioè bisogna anche entrare nella psicologia, poi non stiamo parlando di Colomani come fuoriclasse che vincerà 14 palloni d'oro consecutivi, però bisogna anche capirle certe cose, poi vabbè, ognuno ha le proprie idee, le proprie interpretazioni, insomma, avendo un po' di esperienza so che all'interno dello spogliatoio e nella mentalità e nella psicologia di un giocatore ci sono diversi fattori. Poi No More VAR, ciao Raffa, mi piace Orlando Gil, 198 centimetri, 25 anni, portiere del Paraguay. piace.
7: Questa è una bella chiamata questa, un portiere che è stato oggetto anche di polemiche lì in Paraguay. Seguo spesso, ecco, gli estremi difensori, ma che secondo me nell'ultima partita non ha solo dimostrato di essere bravo, ecco, a parare i rigori, ma anche una grossa personalità. Perché ha guidato in maniera impeccabile la difesa, e contro i tedeschi comunque non è mai semplice. C'è una dichiarazione, Franco, proprio del portiere, che dice: i tedeschi sbucavano ovunque. Sembra, cioè, se non stiamo parlando di calcio, sembra che stiamo parlando con un film della guerra
0: di tempo fa.
7: Sì.
0: Facciamo così: abbiamo lasciato lasciato colpevolmente indietro un bel po' di vocali, ne andiamo ad ascoltare subito un paio. Poi tieniti, perché mettiti le cuffie, perché arrivano un paio di domande belle pepatielle. Via con il vocale.
8: Ciao, buongiorno, sono Mazzotti, Torino, qui da Rimini.
0: Ciao, buon pomeriggio.
8: Dire alcune cose.
0: Vai.
8: Allora, come portiere, quello è del Liverpool, no, perché negli ultimi anni salta 20-22 partite all'anno, quindi
0: qualche problema fisico.
8: Bisogna tener conto anche di quello. Certo. Io, portiere dell'Atalanta, comincerei da lui a fare la squadra che torni a vincere. Il portiere è il numero uno in tutti i sensi, e quindi spenderei solo i soldi in lui, ma cominciamo dal portiere. Quest'anno ne mettiamo un altro forte dove serve. Ciao.
0: Ciao, beh, credo, Raffaello, insomma, che l'argomento l'abbiamo trattato, no?
7: Sì,
0: fino,
7: Franco,
0: fino Becker, adesso.
7: Alisson Becker è vero, ha vissuto delle stagioni difficili, però c'è sempre, ecco, la possibilità di rimettersi in sesto, perché sappiamo benissimo come i portieri sono come i gatti. Non dico che hanno 7 carriere, ma 2 o 3 ce ne hanno. Quindi io credo sempre, ecco, nel ripescare determinate carriere. Poi è stato anche male, quindi è vero, non è più quello del passato, però è sempre un portiere affidabile, secondo me.
0: Altro vocale, vediamo qual è la tematica trattata. Via.
9: Ciao Franco, guarda, Civitavecchia.
0: Ciao.
9: Allora, io non credo che l'uscita dell'agente di Di Gregorio sia una casualità. Io credo che sia una cosa strategica, anche perché nessun agente si sogna andando contro un bacino come la Juve, una squadra di tradizione e del blasone così. Non penso che ci sia tutta questa ingenuità, penso che l'abbia fatta apposta per, diciamo, svalutare o mettere la Juve nelle condizioni di accontentarsi su un eventuale prezzo basso, destinazione del calciatore e della gente. E credo che sia la prima mossa per farlo proprio mettere ai margini, in modo che diciamo non possono essere più pretenziosi nella vendita del cartellino.
0: E quindi chiedere 15 milioni per Di Gregorio. Ovviamente, io, caro amico, prima ho detto, mettiamola così, la gente del calciatore un po' ingenuo, ovviamente la mia era una metafora, e non credo che chi gestisca portieri di Serie A, giocatori di Serie A, sia ingenuo, però l'ho trovata fuori luogo. A te, Raffaello.
7: Ma guarda, io non mi esprimo più su questo, l'ho detto prima, spero semplicemente per lui che possa dissociarsi, ecco, da ciò che è stato.
0: Non credo
7: ufficialmente.
0: Guarda,
7: è una roba, Franco, mai vista, secondo me, scusami, vai.
0: No, io penso che si possa augurare il meglio di Gregorio lontano da Torino e dalla maglia della Juve. Assolutamente,
7: sì.
0: Credo che sia
7: quello,
0: la cosa
7: quello
0: migliore,
7: lo metto in discussione, però parlo proprio per lui, perché la sua immagine secondo me viene danneggiata parecchio dal suo progresso.
0: Sì, era evitabilissimo questo tipo di cose. Ascoltiamo ancora un vocale, poi indossi le cuffie, perché saranno 3 minuti de fuego finali. Via.
10: Sono Simone dalla Svizzera.
0: Ciao Simone.
10: Ma come portiere spero che arrivi il Dibu, spero che arrivi il nostro fratello Colo, perché deve arrivare, deve ritornare a casa.
0: Sì, concordo.
10: E poi spero che arriva anche Muharemovic, che mi piace come calciatore, veramente top. E poi niente, speriamo che a centrocampo arrivi Kessié, che sia una stagione buona fino alla fine, forse Juve.
0: Il nostro amico, no, mette i pezzi. Allora partiamo con le domande secche, perché abbiamo 2 minuti. Muharemovic sì o no? Valutazione intorno ai 35, la Juve ne pagherebbe ovviamente solo la metà, è un giocatore da Juve, però se arriva Muharemovic, Mollichelli?
7: Sì, ma io ti ho detto che secondo me Kelly, già ti ho detto da un po',
0: è vero.
7: Però su Muharemovic c'è un percorso che deve fare, cioè nel senso, lui quest'anno sicuramente si è messo in mostra in maniera un po' più importante, però giocare alla Juventus sicuramente vuole anche un po' più di continuità, lo prendiamo, lo valutiamo, ecco, già da quest'estate, e poi si faranno delle scelte per quello che sarà il suo percorso, se in Juventus o in altrove. Io credo che la Juventus voglia affondare su Lukumi invece, Franco, più di tutti. Poi Mauremovic ci arriverà, io questo sono sicuro, però secondo me il vero obiettivo della Juve è Lukumi.
0: In questo momento è più vicino Mauremovic, comunque sì, alla Juventus. Lukumi ha questa clausola di 28 milioni valida fino a metà del mese, e Carnevali lo ha detto chiaramente, a queste condizioni non si fa Lukumi. Ovviamente difensore colombiano. In un minuto il primo colpo è Jeff Ekator. Voglio sapere le tue idee a riguardo.
7: Attaccante moderno, Franco, la capacità di destreggiarsi con il destro e il sinistro, di proteggere il pallone col destro e sinistro, crea dei vantaggi sia in fase di contropiede ma anche di controllo, di peso specifico in attacco e quindi anche nella finalizzazione, quindi nella balistica. Riesce anche a creare quella profondità tale per l'inserimento di diversi centrocampisti, e questa cosa qui diventa anche importante per chi deve fornire anche gli assist, perché è un calciatore che non mette in difficoltà il portatore di palla, sai benissimo che puoi darla sul destro e sul sinistro. È una bella bestia d'attacco in proiezione, ottimo investimento della Juventus. Poi vedremo, sicuramente questo verrà valutato anche lui, ecco, durante il percorso estivo. Magari, ecco, avremo la sorpresa che possa, magari può rimanere, non lo so. Però per me è un ottimo acquisto, Franco, in proiezione.
0: Si giocherà le sue carte, giocatore di fisico, vede la porta, hai detto benissimo, giocatore moderno, tutti quelli che si occupano dei settori giovanili ne parlano benissimo di Jeff Ekator. Secondo me la Juve ha fatto un investimento potenzialmente giusto, poi sarà il campo ovviamente a dirci se sarà stato oculato. Raffaello Corvo, Juve.me, piattaforma che vi consiglio sempre di occhieggiare, grazie, torni la prossima settimana, questa volta il tuo classico mercoledì, oggi okay. Hai dovuto traslocare un attimo.
7: Sì. Innanzitutto, Franco, ti voglio ringraziare per l'ennesima tappa insieme, saluto anche Manuel, voglio farti i complimenti per la puntata di ieri.
0: Grazie,
7: è stata
0: troppo
7: una puntata
0: buono.
7: Che per noi, no, è la verità, per noi tifosi juventini è molto importante avere aggiornamenti e sapere anche purtroppo quello che non è stato narrato, fa rabbia, fa male, ecco, dentro di noi, però la puntata di ieri secondo me è un qualcosa che andrebbe sempre ripetuto da parte di tutti coloro che hanno la possibilità di fare, ecco, contenuti eccetera eccetera, quindi infatti, faccio i complimenti vivissimi.
0: Grazie, grazie, sei gentilissimo, infatti dopo 20 anni purtroppo siamo ancora qui a parlare di fatti inediti riguardanti Calciopoli, è una cosa. Tornerà Nicola Penta con una seconda puntata presumibilmente dopo le vacanze, ci saranno ancora tante cose da dire e purtroppo da dover trangugiare, perché anche solo ieri Nicola ha raccontato delle cose che fanno impazzire tutti i tifosi juventini. Raffaello Corvo, ciao, alla prossima.
7: Ciao, grazie Franco, un abbraccio a tutti fino alla fine.
0: Allora, qui si conclude questa ultima puntata della settimana, ovviamente con me, con ieri oggi, ci rivedremo il prossimo martedì come sempre puntualmente alle 15, mercoledì ci vedremo per ben 2 ore, dalle 14 alle 16, adesso arriva Camillo De Michelis, saluto Manuel, saluto tutti voi e ci vediamo alla prossima, ciao.
2: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Strappo nella vigilanza Rai dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito, ha proseguito. Non mi resta che dare un segnale forte davanti all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari.
1: Tre turisti francesi settantenni sono morti dopo che il quad sul quale viaggiavano è precipitato in un dirupo nella zona delle Rocche del Saccarello, tra le montagne dell'entroterra di Imperia, vicino al confine tra Italia e Francia. L'incidente è avvenuto in un'area particolarmente impervia fra il Monte Saccarello e il territorio comunale di Triora. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale del 118, carabinieri ed elisoccorso.
2: Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi, con la donna già trasferita nel carcere di Villa Fastigi di Pesaro. Il delitto è avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando il 62enne è stato trovato a terra in una pozza di sangue. La donna ha sostenuto davanti agli inquirenti di aver colpito il compagno per difendersi.
1: In Ucraina almeno 20 persone sono morte nei raid russi di stanotte. Il servizio statale di emergenza ha aggiunto che le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso in diverse zone, tra cui un edificio residenziale a più piani parzialmente crollato nel distretto di Darnitsky. È probabile che il bilancio delle vittime aumenti ulteriormente, col sindaco di Kiev che ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale.
2: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese. I primi effetti si sono già visti nel pomeriggio di mercoledì a Milano e nell'Interland, colpiti da nubifragi e forti raffiche di vento. Si tratta però di una parentesi destinata a durare poco, visto che dal fine settimana l'anticiclone africano dovrebbe riportare le temperature su valori elevati.
1: Lo sport. Lewis Hamilton è pronto per il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, non appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sullo splendido scenario del tracciato di Silverstone, il ferrarista vuole essere nuovamente protagonista su una pista nella quale ha vinto in numerose occasioni. Il pilota 7 volte campione del mondo si è presentato sereno e determinato in occasione della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del weekend, consapevole però che la Ferrari non partirà con il ruolo di grande favorita. Le Mercedes con Red Bull e McLaren sono pronte a inserirsi nella battaglia.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Squadra che vince, si racconta.
5: Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
10: Buon pomeriggio, buon giovedì 2 luglio, buon pomeriggio a Manuel Moroni e Franco Leonetti e Gineprio in regia. Sono partito tutto d'un fiato, ragazzi. Oggi ho delle notizie di mercato legate a Muaremovic e Kolo Muani. Ve le dirò probabilmente nella seconda mezz'ora, però ci sono sviluppi importanti, c'è un po' di frenesia lato Continassa e vi racconterò tutto. Poi è stata la giornata ieri dell'ufficialità di Ekator e oggi l'ufficialità di Puchka. Quindi in questo caso no, l'unica cosa che non vi è stata detta è che il Genoa ha mantenuto il 15% sulla futura rivendita di Ekator e invece la Juventus il 20% sulla futura rivendita di Puchka, e questo affare è fatto e finito. Per quanto riguarda, visto che in tanti ieri mi chiedevano su Ekator, resterà al 100%, non resterà, valuterà tutto Luciano Spalletti, ritiro. Ekator inizierà ritiro il 13 di luglio e farà poi tutto il percorso, la tournée, e se Spalletti lo riterrà pronto resterà. La Juventus, quindi Ottolini e Carnevali hanno dato un parere positivo, quindi per loro il ragazzo deve restare. Poi ovviamente però si cercherà il parere finale di mister Spalletti, come è giusta questa situazione. Quindi va bene così per quanto riguarda la questione Ekator, vi ho detto tutto. E poi c'è lo sfogo di Gregorio. Sicuramente arrivando noi, io a metà pomeriggio ne avete parlato già tantissimo, ne ho parlato anch'io stamattina con Claudio Zuriani. Per me è proprio una cosa inaccettabile. Inaccettabile. Di Gregorio non deve più passare dalla Continassa. Fuori rosa, cessione a titolo definitivo. Per me, dopo ieri, non deve più passare dalla Continassa. Ha screditato i compagni, il suo agente. Tra l'altro, lui non si è apertamente andato contro il suo agente, quindi sostanzialmente ha dato un parere di positivo alle parole del suo agente. Quindi in questo caso per me lui non deve minimamente rimanere alla Juventus, o dovrà accettare il fuori rosa, perché quando denigri i tuoi compagni e soprattutto non ti assumi le responsabilità degli errori, ecco, una cosa bruttissima. E soprattutto questa roba qua indebolisce anche la Juventus, perché quando scoppia un caso la società comunque è infastidita. Io vi posso dire che c'è molto fastidio per le parole della gente di Gregorio, e l'idea, però i piani non è che sono cambiati ieri sera. La Juventus ha sempre pensato di vendere Di Gregorio e non ha mai preso in considerazione l'idea di tenerlo, dopo ieri ancora di più, punto. Però è stata proprio una pagina molto molto molto brutta. Tra l'altro sono molto dispiaciuto per il Senegal, voglio dirvelo, e colgo l'occasione per dire a Leonardo, perché lui me ha sempre parlato benissimo tante volte di Sarr, attaccante del Senegal, lui è forte vero, ha fatto un mondiale pazzesco, ha fatto una stagione ottima, è un attaccante di quelli che piacciono a me, che con gli scatti, la velocità, tiene sempre i difensori con la paura, con la frenesia, li fa scappare all'indietro, perché è un pericolo costante, sanno che se lasci dello spazio in profondità lui arriva prima degli altri. Quindi Leonardo, su Sarr avevi tutte le ragioni di questo mondo, giocatore fortissimo, piacerebbe avere un attaccante del genere. Infatti Colomoni ha delle caratteristiche del genere, mi piace molto, quindi sì, è proprio l'attaccante che a me piace, mi piace molto di più da punta centrale rispetto a esterno d'attacco. Quindi ti dico bravo, perché quello è proprio un profilo d'attaccante che a me fa impazzire. Ha fatto un partitone. Allora, leggiamo un po' di messaggi, ne sono arrivati già tanti. Ciao Camillo, so che a te avrà fatto piacere, ma io da tifoso dei Celtics oggi ho capito che ci sono dirigenze peggiori di quelle della Juve. Peccato che tocchino tutte a me. Mattia da Cesena. Beh, però Brad Stevens ha fatto anche tante cose strepitose. Quindi secondo me nella cucina dei Celtics, per chi non fosse appassionato di NBA, Boston Celtics, c'è qualcosa che bolle in pentola, magari tra qualche stagione. Insomma, hanno venduto un giocatore fortissimo che avrebbe voluto vedere i Lakers per niente. Per fare un paragone a chi non conosce qualcosa di basket, è come se avessero venduto, non lo so, un Yıldız per, non lo so, Sané, un giocatore su ormai un po' a fine carriera. Ecco, hanno fatto uno scambio del genere, e ovvio che i tifosi del Celtics in questo caso sono un pochettino delusi. Però ecco, io da tifoso dei Lakers Non so se la situazione di mercato NBA ha portato delle gioie o dei dolori futuri, non lo so, però vedremo, ecco. L'NBA, il mercato NBA è sempre particolare, quindi Mattia non partire già sconfitto. È ovvio che è uno scambio brutto, ma sicuramente i Celtics avranno qualcosa in testa per cercare di crescere, di migliorare. Però Jaylen Brown è un giocatore che avrei voluto vedere tantissimo ai Lakers, ecco, questo sì. Buon pomeriggio Camillo, ti chiedo se mi puoi dare conferma che Kostic è stato ceduto. No, Kostic è svincolato, quindi Giuseppe, non c'è nessuna formula, è finito il contratto di Kostic, adesso è svincolato e andrà via, cioè è andato via, non è più un giocatore della Juventus, come non è più un giocatore della Juventus Vlahovic, ma occhi apertissimi su Vlahovic, occhi apertissimi, ieri era a Torino. E soprattutto la Juventus non ha comunicato saluto né a Kostic né a Vlahovic, però sono due situazioni completamente diverse. Kostic 100% non è più un giocatore della Juventus e non tornerà alla Juventus, andrà da altre parti, addirittura si parla di Venezia. E invece per quanto riguarda Vlahovic, la dirigenza ha deciso di non salutare Vlahovic. Vlahovic non ha salutato la Juventus perché comunque la porticina è ancora aperta, non è una porta spalancata ma è una porticina ancora aperta, questa è una cosa che voglio assolutamente dirvi, quindi occhio a questa situazione Vlahovic come sempre. Camillo, Di Gregorio ha ottenuto quello che voleva al suo agente, cioè deprezzare il cartellino del portiere, ma in verità secondo me ha ottenuto una cosa orribile, orribile, perché io un pochettino ho giocato a pallone e lo spogliatoio è sacro, non si tocca mai, mai, e non puoi permetterti di screditare tre giocatori apertamente, dare la colpa a tutti gli attaccanti della Juventus e la fase offensiva della Juventus quando hai fatto delle robe atroci, cioè parliamoci chiaro, perché non ha spiegato anche le papere col Como, la papera sul tiro di Bowie, quella roba indecente che ha fatto con l'Inter sull'autogol di Cambiaso, la papera che ha fatto sul tiro di Indur, perché quello non è mai stato toccato dal suo agente? Quelle parate invece erano bellissime, di chi era la colpa su quei gol? Mia? E ripeto, lo spogliatoio non si tocca mai, apertamente non puoi permetterti di dare la colpa ai tuoi compagni e dire la colpa è dell'attacco, io non ho fatto nulla di male, ecco, questa è una roba che poi nel calcio viene fuori, e adesso la gente saprà che Di Gregorio spara zero sui compagni. Questa è una cosa che è più grave di deprezzare un giocatore, di fare quello, quell'altro. Cioè tu hai parlato male dello spogliatoio, dove lavori? Il 13 luglio lui deve guardare in faccia Openda e Zegrova, che si sono presi tutte le critiche, si sono presi di tutto, Openda, David, di tutto, Zegrò un pochettino meno, ma anche lui si è preso parecchie parole, e non hanno mai detto niente, non hanno mai mancato di rispetto a nessuno, non hanno mai fatto una dichiarazione fuori dalle righe, e Openda onestamente poteva serenamente anche toglierselo qualche sassolino, ha perso il mondiale, Openda, quindi qualcosa anche noi abbiamo da farci perdonare Openda. Poi lui ha fatto malissimo, un disastro, ok, però anche noi con Openda non è che siamo stati proprio carinissimi, quindi loro tre sono stati impeccabili, Di Gregorio invece al posto che chiedere scusa ha sparato a zero sui compagni, e questa è una cosa gravissima che comunque tornerà dietro, perché il 13 luglio se non sarà messo fuori rosa, se non sarà stato venduto, deve guardare in faccia Openda e Zegrova e deve chiedere scusa, questa è l'unica cosa che mi sento dire. Allora, altri messaggi, mamma mia come ha scritto Davide Cator, mamma mia Davide, mi hai fatto male al cuore, so che hai esagerato per farvi male al cuore, però va bene così. Ho sentito dire che se dovesse saltare Colo la Juve potrebbe puntare su Balogun fortissimo, ha rischiato di azzopparci Moremovic, però fortissimo, non credo che però insomma io credo che Colo Muani sia nell'aria. Leonardo, adesso però non esagerare, cioè Muaremovic e poi vi passi a Del Prato. Del Prato è un ottimo giocatore con un timing d'attacco perfetto, però Del Prato è una realtà piccolina. Ecco, Leonardo, ti faccio i complimenti perché mi tiri fuori un nome di un potenziale top giocatore e poi esageri subito. Vabbè, Leonardo, io devo fare così, un po' bastone carota con te, perché ti fai prendere poi dall'entusiasmo. Abbiamo Simone Nasso, ce l'abbiamo in linea. Ciao Simo, buon pomeriggio.
11: Ciao Cami, buon pomeriggio a tutti.
10: Simo, vai a ruota libera su Di Gregorio. So che ho letto anche il tuo editoriale, quindi vai, sfogati.
11: Guarda, io faccio veramente fatica, perché io capisco un agente che ha bisogno di difendere chi gestisce questo senza ombra di dubbio, però tirare fuori quelle statistiche, quei numeri, tra l'altro anche accusando giocatori di un altro reparto, accusando compagni di squadra di Di Gregorio, ma soprattutto omettendo il fatto che Di Gregorio abbia avuto un ruolo decisivo in maniera negativa nel mancato accesso alla Champions League della Juventus, perché ci ricordiamo tutti alcuni errori clamorosi in momenti cruciali della stagione. Ecco, omettere questo per me è stato poco leale. Io dico che si sta veramente andando oltre, che certi procuratori, certi agenti stanno veramente andando oltre, perché ecco, un comunicato, insomma delle parole di questo tipo mi sanno davvero di voler nascondere la polvere sotto il tappeto o la testa sotto la sabbia. Decidete voi. E tra l'altro anche dando fastidio al club che ha permesso a Di Gregorio di giocare 2 anni comunque in una squadra che forse, anzi probabilmente e forse sicuramente, non è alla sua altezza. E io ho scritto, l'hai visto Michi, nella parte finale ho detto: mi sembra solo un voler rimandare un destino che prima o poi farà il suo corso, ossia che Di Gregorio dovrà lasciare la Juventus, perché come è giusto che sia, la Juventus vuole un portiere da Juventus.
10: Sì, ma poi non si screditano mai i compagni.
11: Esatto.
10: Piuttosto fai come ieri, Tielemans e Trossard. Te le mandi a dire davanti a tutti, t'arrabili, tighi, c'è anima. Tra l'altro io, guarda, tutta quella partita ho sofferto tantissimo per il Senegal, ti favo proprio in maniera atroce il

0: scala del rischio. E in questo momento, secondo me, quasi tutti i portieri accostati alla Juventus sono un rischio alto. Però bisogna capire che tipo di rischio vorrà fare la società. Esempio, secondo me Vicario porterebbe un po' malumore alla piazza, perché hai già l'ansia di 2 anni con Di Gregorio, hai paura degli errori del portiere, e Vicario viene comunque mandato via in maniera tosta e netta dal Tottenham, che sta facendo un mercato clamoroso. E la prima cosa che ha detto De Zerbi, questa la posso dire ai nostri ascoltatori, è: vendiamo pure il Vicario, che a me non piace. Ecco, andare a prendere lui per risolvere un problema portiere, per me è un segno di debolezza. Il Dibu, comunque, dopo aver venduto da Fara, non è una soluzione a lungo termine. Cioè, tu cosa andresti a fare per cercare di risolvere questa problematica? E che tipo di rischio andresti a prendere?
1: Ma mi prenderei il rischio del portiere esperto con qualche anno in più, proprio senza ombra di dubbio. Io mi prenderei tutta la vita il rischio di Dibu Martinez, tutta la vita, assolutamente, questo senza ombra di dubbio, indipendentemente dalla cessione da quella che è stata la cessione di Daffara. Cioè, oggi la Juve ha bisogno di un portiere che trasmetta certezze a tutti, perché Vicario, hai detto bene, arriverebbe un pochettino tra lo scetticismo dei tifosi, reduce da una stagione, lo sappiamo, non positiva, ma come tutto il Tottenham. Ecco, io vorrei un portiere che arrivasse non solo senza lo scetticismo dei tifosi, ma paradossalmente anche senza quello dei compagni di squadra. Cioè, un portiere che arriva e i compagni di squadra fin da subito sanno di potersi fidare di lui, sanno di avere alle spalle un portiere che non subisce gol al primo tiro come in porta, come è capitato tante volte quest'anno.
0: 16.
1: Sanno di avere, esatto, 16, sanno di avere un portiere caratterialmente forte. Cami, chi gioca, chi ha giocato, tu lo sai molto bene, quando alle tue spalle hai un portiere caratterialmente forte e anche ovviamente tecnicamente forte, tu giochi più tranquillo. E questo,
0: sì,
1: secondo me è proprio un dato di fatto.
0: È sì,
1: dato
0: sì,
1: di fatto.
0: È vero, ragazzi, quando non ti fidi del portiere magari tocchi la palla su un tiro, non ti abbassi su un cross, tutte cose verissime che ha ragione Simone nel sottolinearle. Ti chiedo però, adesso, questa è bruttissima, è difficilissima, preparati. Saresti disposto a rinunciare a una punta, quindi a fare solo Colomoni e Ekator, pur di prendere un top portiere, quindi Svilar, Carnesecchi? Anche la chat, ragazzi, anche la chat, rispondete a questa domanda, lo so, che è difficile, però patti chiari, amicizia lunga, nessun'altra punta, Colo, Ekator, però ha in porta o Carnesecchi o Svilar.
1: Sì, sì, sì, troppo importante il ruolo del portiere, cioè è mancato troppo quest'anno, è vero, è mancata anche la punta, ma il portiere per me è mancato ancora di più, quindi sì, sono disposto ad accettare Ekator e Colomuani, ma avere un top dei top in porta.
0: Sì, io anche, posso dirvi, il discorso è che qua solo in Italia abbiamo 50 punte, cioè nelle altre squadre non hanno 59, ne hanno uno titolare e poi un ragazzino. E so, qualcuno dirà, però se si fa male, lo so, troveremo una soluzione, tanto quest'anno l'abbiamo fatto, quindi io ho qualcosa che onestamente forse percorrerei come strada. Simo invece, per quanto riguarda invece Muaremovic, la Juve sta accelerando e la situazione è abbastanza buona, diciamo, manca poco. Sei contento?
1: Sì, sono contento. Come abbiamo detto più volte, sarebbe stato grave se la Juventus non ci avesse nemmeno provato, e invece non solo ci sta provando, ma ci sta anche riuscendo. Sono contento perché comunque il giocatore ha fatto bene, il giocatore è cresciuto, poi vabbè, c'è sempre il discorso del forse sarebbe stato meglio valorizzarlo fin dall'inizio, soprattutto perché sono state stagioni tutt'altro che positive, però indietro non si può tornare, col senno di poi è sempre facile parlare. Sono contento assolutamente, perché per me è un giocatore al di là, un giocatore con un futuro, e allora poi entriamo sicuramente in un'ottica di un mercato che sta prendendo, che potrebbe prendere, in caso di arrivo di Muaremovic, una piega carina, nel senso che da una parte si lavora in ottica anche futura, nella speranza ovviamente in certi ruoli di mettere dei top magari con qualche anno di esperienza in più, ed è un po' quello che ci siamo sempre detto.

0: squadre non si costruiscono con soli giovani, ma devi avere comunque anche dall'altra parte un pochettino di visione a medio-lungo termine. Quindi se dovesse arrivare Muharemovic in questo momento e Kator Muharemovic, sarei mediamente soddisfatto di questo inizio di mercato. Poi, come ho detto, mi aspetto però il colpo importante, il colpo con esperienza, il colpo con carisma, che sia in porta, che sia davanti, poi vedremo, però me lo aspetto.
1: Ti piace Kepa? Ci scrive Andrea. Costa poco, costa 5 milioni di euro. Secondo all'Arsenal quest'anno, è un po' che fa il secondo.
0: Io preferirei altro, ripeto, preferirei un portiere, un portiere su cui ho zero dubbi per un motivo o per un altro. Se mi dici portieri su cui ho zero dubbi, io ti dico Svilar e ti dico il Dybu, e ti dirò di più, io entrambi a livello di dubbi, e attenzione, non sto facendo un discorso né di futuro, addirittura io entrambi a livello di dubbi li preferisco a carne secchi, ma solo per un discorso di esperienza, solo per un discorso di abitudine a vivere certe pressioni, certe piazze, certi tipi di partite, per questo discorso qua. Poi diciamo, se prendono carne secchi sono contento lo stesso.
1: La chat della nostra, a parte aspetta, che dobbiamo sempre avere qualcuno che è più particolare degli altri, però mi ha fatto sorridere. Sì, ok, ma per me né Svilare né carne secchi ti garantiscono un plus, perché carne secchi con noi ha fatto una papera. Scegli tu il portiere, cioè, se non ti va bene Svilare o carne secchi, sceglilo tu, però ti stai dicendo un top portiere.
0: Svilare Malen, se la Roma è andata in Champions, Svilare Malen, una statua.
1: Prima parte di stagione, senza Svilare la Roma fa il 20% di punti in meno. Fino a dicembre la Roma, secondo me, ha avuto Svilar da più di 10 punti. Cioè, una roba folle, completamente folle. Però vediamo cosa... Questo gioco ha scaldato, Simo. Questo, potremmo fare un format. Questo è piaciuto. Simo, grazie come sempre.
0: Grazie a te, Cami. Un saluto a tutti.
1: Un ringraziamento a Simone Nasso per il suo consueto appuntamento al Club degli Inviati. Allora, tutti i portieri fanno papere. Ah no, ma questo è poco quasi quel ruolo, ragazzi. Anche Buffon ha fatto qualche papera. E poi la cosa è che Buffon ne ha fatte molte poche. E allora questo ci ha reso più belle le nostre annate. Però che il portiere possa sbagliare, ragazzi, sicuro. Però qua è una filosofia. Ekator e Colomoni, comunque un attacco leggerino con caratteristiche simili e che a me piacciono, perché se vi ho detto che Sar mi piace, quel tipo di caratteristica lì mi piace proprio da parte dell'attaccante, e spero che Ekator possa avere quel tipo di forza. E ovviamente una cosa estremizzata, perché Spalletti ha dubbi se tenerlo come terza punta, quindi è ovvio che vi sto estremizzando un concetto, però era per farvi capire che sono disposto a rinunciare a una cosa importante, perché poi, ragazzi, se si fa male con Colomoni, intanto dobbiamo prenderlo, ma nel caso, e poi sei di nuovo nella situazione quest'anno, non hai punte, non hai cross, non hai robe, e però magari hai quel portiere lì che quando conta e sei 1-0 ti piazza il paratone e lo portiamo a casa. Io il portiere credo che quest'anno soprattutto sia talmente delicato, perché noi abbiamo avuto uno shock. Io al gol di Bowie io sono stato male, cioè ho detto ma che roba è? Cioè, già io il portiere lo soffro tantissimo, perché per me il portiere può fare sempre tutto, e il portiere ha un'importanza enorme. Guardate ieri quello del Senegal, ha fatto 86 minuti da fenomeno, poi un'uscita a caso e rovini tutto. E allora noi dobbiamo veramente avere quello che all'87 ci salva la partita. E noi invece avevamo quello che al 43, al 44 ce la rovinava la partita. E soprattutto non dava sicurezza. Perciò io sono disposto a rinunciare tanto, se vi dico fare un attacco del genere per avere però un grande portiere, sto rinunciando a tanto, questo dovete riconoscermelo. Però continuate a scrivere i vostri messaggi, io li leggo tutti. A tra poco!
2: Il Club degli Inviati.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva.
2: il calcio. Sandro Tonali si prepara a diventare un nuovo giocatore del Tottenham. Il centrocampista italiano si trasferirà nella squadra di Roberto De Zerbi dal Newcastle per circa 116 milioni di euro, diventando così l'italiano più costoso di sempre. Sentiamolo prima della partenza per Londra ai microfoni di Sky Sport.
3: Loro volevano il mio meglio, noi volevamo che l'affare migliore per il Newcastle, quindi credo che una volta che ti lasci così è diverso e quindi siamo felici tutti e io sono pronto a questa nuova avventura.
2: I sedicesimi di finale dei mondiali continuano e oggi scenderanno in campo altre sei squadre. Alle 21 toccherà a Spagna e Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia all'1 e Svizzera-Algeria alle 5 del mattino. Il tennis si è chiuso al secondo turno il percorso di Tyra Grant a Wimbledon. La tennista azzurra ha perso contro la numero 21 del seeding Maria Bozukova con il punteggio di 7-5-6-3. Una buona prova da parte della 18enne al suo primo slam in carriera, che nel primo set era riuscita a portarsi avanti con il break nel terzo game. Salita 3-1, Grant ha però subito la rimonta di Bozukova a segno nel 12° gioco per il 7-5. Nel secondo set invece Grant ha ceduto la battuta già nel secondo game, ma si è presa il contro break nel gioco successivo. Ristabilita la parità, l'ottavo game è stato quello decisivo con il break di Bozukova, che poi ha chiuso il match al servizio. Intanto è giornata di vigilia per Jannik Sinner, che si prepara al match di terzo turno contro l'americano Jenson Brooksby. Il numero uno al mondo ha alzato il livello negli allenamenti, nessuno sparring partner. Dall'altro lato della rete c'è l'americano e il numero 25 al mondo Tommy Paul. Grandissimo spavento per Frankie Dettori. Il mito dell'ippica mondiale è stato infatti coinvolto in un grave incidente stradale nei pressi di Newmarket, nel Suffolk. Secondo le prime ricostruzioni, la sua auto sarebbe stata urtata da un altro veicolo ribaltandosi. Dettori ha subito la frattura di alcune costole e di un pollice e rimane sotto osservazione in ospedale. La sua agenzia ha confermato l'accaduto in una nota ufficiale. È tutto. Dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
6: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord residua instabilità al mattino sull'Emilia Romagna, con rovesci in esaurimento e tendenza a schiarite. Più soleggiato sugli altri settori. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al centro instabilità diffusa sull'Adriatico, con rovesci e temporali in locale estensione anche alla fascia tirrenica. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud inizialmente soleggiato, nel pomeriggio temporali in arrivo lungo la dorsale appenninica e in Sardegna localmente forti. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
9: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Il club degli inviati.
1: Radio Bianconera, questa è la Club dei Inviati, io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni. Tra l'altro stavamo parlando di qualche blitz al mare, ragazzi, qua stiamo sognando un po' di mare, qua non ne possiamo più del caldo, vogliamo mettere i piedi
10: chiaro,
1: a mollo.
10: Cosa, Manuel? Per lavoro, sia
1: no,
10: chiaro.
1: Ma... Quello
10: la ricerca di scoop.
1: Quello è ovvio, ma noi dovremmo spostare la sede... Soprattutto adesso, no? Con Spalletti e Carnevali, spostare la sede d'estate di Radio Bianconera la dobbiamo spostare a Forte dei Marmi. Noi facciamo un piccolo capannello lì e tutti i blitz li troviamo. Va bene, dai, ci piace sognare ogni tanto. Allora, quando abbiamo preso Di Gregorio era stato eletto miglior portiere della Serie A e veniva da due stagioni top. Roma, Atalanta e Monza non sono la Juve. Se devo spendere tanto per un portiere andrei su Mike Maignan. Io Maignan invece mi fa una paura. Hai ragione, Andrea, cioè è un messaggio che comprendo, però... io credo che questa cosa qua, tra poco leggerò i messaggi e quindi verrà fuori. Il portiere è una cosa veramente soggettiva. A me Carnesecchi piace proprio tanto. Proprio tanto, portiere italiano, giovane, forte. Forse una spanna più debole di Donnarumma, che comunque è uno che fa anche lui papere. Cioè non è che Donnarumma è esente da papere. E quindi in questo caso... credo sia proprio una cosa soggettiva, cioè a me piace quello, a te Andrea piace Maignan, a me Maignan un po' meno, a Manuel piace Svilar, cioè ci sono tante cose che condizionano il nostro pensiero ed è il bello anche del calcio, però è quel livello di portiere lì, no? Quindi Svilar, Maignan, Carnesecchi, cioè mettere una roba del genere per me è una cosa di alto livello, alto livello, e quindi l'importante è prendere uno così forte. Io tutti quelli adesso accostati alla Juventus li ritengo leggermente meno forti dei nomi che abbiamo fatto, anche se poi il Dybu ha vinto una Coppa del Mondo e ha vinto l'Europa League, sia chiaro, però l'ha vinta anche Vicario l'Europa League, cioè questo va riconosciuto, è una cosa oggettiva, quindi vedremo. Allora leggo un po' di messaggi. Ciao Camillo, sono Davide da Taggio. Mi sembra di aver capito che tra le righe te credi ancora a Dusan alla Juve. Magari si aspetta di cedere uno dei due là davanti per poterci riprovare. Che ne dici? Non lo so. Però io quando vi parlo, no, di determinate cose, o perché ho ragionato, o perché le ho chieste, o perché comunque ci sto lavorando. E su questa cosa qua va detto, è vero che la Juventus non ha salutato nemmeno Kostic, però la Juve non saluta Vlahovic, Vlahovic non sta salutando la Juve, e questa è una notizia. Poi può essere una notizia che porterà a niente o una notizia che porterà a tutto, però solitamente si saluta un giocatore, si chiude completamente i rapporti e passiamo al prossimo. Cioè quando, mi ricordo, ci fu forse la conferenza stampa di Thiago Motta di presentazione, era arrivata anche la comunicazione dell'addio di Rabiot. La Juventus aveva salutato Rabiot dicendo grazie di tutto Adrien, si parlava ancora di un possibile rinnovo, di un contatto con Thiago Motta, ma alla fine niente, Rabiot non aveva poi rinnovato, la Juventus l'aveva salutato. Qua non c'è stata questa cosa. L'armadietto di Vlahovic magari l'ha svuotato oggi, perché magari Vlahovic l'ha svuotato oggi e quindi, visto che era a Torino ieri, e quindi adesso è pronto per una nuova avventura, un nuovo capitolo. Però questa è una notizia. La Juve non ha salutato Vlahovic. Poi succederà? Magari no, magari sì. Però non c'è ancora il 100% di certezza, no, legata a Dusan Vlahovic, questo voglio dire. Venite a Tenerife per le trasmissioni nel periodo estivo. Gabriele dello Juventus Official Fan Club Tenerife. Io ci sono stato a Tenerife e Manuel vuole venire a Tenerife. C'è quasi un deal su questo viaggio. Quindi, insomma, non siamo così lontani, ecco. Non siamo così lontani, Gabriele. Guarda, che qua possiamo cucinare qualcosa.
11: Potrebbe essere il mese X. Attenzione.
1: Se settembre vuoi cucinare qualcosa con lo Juventus Official Fan Club,
11: una paellita, arrivo.
1: C'è anche una pausa delle nazionali, Gabriele, io ti do delle indicazioni, c'è una pausa di 3 settimane, se vogliamo cucinare qualcosa noi ci siamo, ci siamo, Gabriele, faccia le trasmissioni tutte dalla sede, del Club Tenerife.
11: Basta parlare un attimo,
1: la facciamo anche con la spiaggia, sai che lì c'è la spiaggia nera. Andiamo a farle
11: la
1: lì,
11: facciamo bianco-nera.
1: Faccio la diretta dall'acqua. Io ho fatto una diretta da Ibiza, ragazzi. Qua mettetela proprio come curriculum.
11: Ma anche dalle campagne del Monferrato.
1: Dalle campagne del Monferrato, con anche richiesta dei carabinieri del perché fossi lì a trasmettere roba. Cioè, però dalla spiaggia di Ibiza con un sole caliente, secondo me nessuno toccherà questa vetta. ma magari a settembre a Tenerife.
11: Quindi sappilo.
1: Gabriele, ti ho detto tutto, poi devi fare solo un cenno, un cenno. Allora, Claudio Damazzè. Ciao Camillo, visto da dietro la porta sul gol del Verona, Di Gregorio si è buttato come un ottantenne. Mandiamola a giocare da un'altra parte. Severo ma giusto. Non vorrei mancare di rispetto a nessun ottantenne. Ciao Camillo, Massimo da Zurigo. Ma Boga nessuno ne parla? Può fare solo il sostituto di Yıldız o può giocare anche dall'altra parte o punta? Non saremmo corti di attaccanti? Che ne pensi? Vabbè. Sì, Boga, non è che non ne parliamo perché lo diamo per scontato. Ha fatto un'ottima stagione alla Juventus e quindi può fare tutto. A destra non l'abbiamo mai visto. A destra non l'abbiamo visto, però a sinistra e punta l'ha fatto anche bene. Quindi sì, potrebbe essere un'opzione in quella situazione lì legata all'attacco Ekator Kolomani eventualmente, però non l'ho citato Massimo perché io stavo estremizzando il concetto. Poi è ovvio, puoi mettere Boga, puoi metterne anche altri a fare la punta in emergenza, però volevo solo farvi capire che ero disposto a rinunciare a un attaccante per avere un portiere di alto livello. Allora, comunque visto Zoff e Buffon, io un portiere con due F nel cognome l'avrei tenuto. Vediamo cosa succederà adesso. Vediamo anche chi compreremo. Magari compreremo uno con due F nel cognome, caro Marco. Sì, Colo, Ekator con Svilar o Carnesecchi. Se riescono a mettere... No, adesso non esageriamo. Noi vogliamo sempre esagerare. C'è la truffa. L'altro giorno qualcuno fa vado dall'Atalanta che vende carissimo. Cioè l'Atalanta è una delle botteghe più care al mondo. Vado lì con Daffara, con Di Gregorio e mi prendo Carnesecchi. Ragazzi, non funziona così, eh. Cioè, se vuoi un portiere ad alto livello lo paghi, poi Di Gregorio lo vendi o provi a venderlo. Ma non esageriamo. Non esageriamo con le trattative. Però insomma, rinunciamo a dei soldi, a dei giocatori, degli attaccanti, magari può venire fuori un extra budget per il portiere. Questa era l'idea. Poi, allora, ciao Camillo, ma ci sono tante domande da farti. L'Atletico sta andando su Greenwood, così salterebbe Nico, ma non credo, sono giocatori diversi. L'Atletico ha un sacco di soldi, tra l'altro oggi potrebbe andare sostanzialmente in porto Hjulmand. Però Manu m'ha messo un messaggio social da parte di Gregorio, quindi adesso io lo leggerò dal telefono. Intanto faccio un lavoro su tutte le nostre redazioni, perché sennò poi mi sgridano. Però lo leggo. In seguito alle dichiarazioni fatte dal mio agente, ci tengo a fare una precisazione riguardo alla mia posizione. Anche se si tratta della mia agenzia, del mio procuratore, con cui ho un grandissimo rapporto e con cui collaboro sin dagli inizi della mia carriera, prendo le distanze per quanto riferito sui miei compagni, per cui ho grandissima stima e rispetto, come ho sempre dimostrato in campo e fuori. Nonostante sia stata indubbiamente una stagione difficile per il clima che si è creato intorno a me, la mia professionalità non è in discussione. Finché sarò un giocatore della Juventus, rispetterò i miei compagni e onorerò la maglia come ho sempre fatto finora. E ne parlavamo stamattina, no? Con Claudio Zuliani. Claudio non si aspettava, no? Un messaggio del genere. È un messaggio doveroso, però tardivo. Permettetemi di dire tardivo, a quasi 24 ore di distanza dalle parole del suo agente, ed è quello che lui si sofferma su quello che vi ho detto ad inizio trasmissione, ovvero sui suoi compagni, perché i compagni non si toccano mai, quello che c'è nello spogliatoio non si tocca mai, anche se magari ritieni Tizio il più scarso del mondo, e ai microfoni e all'esterno è tuo fratello. Poi nello spogliatoio ti scanni, nello spogliatoio litighi, ti mandi a quel paese, non ti sopporti, ma fuori è tuo fratello. Io uno dei documentari più belli che ho visto su Sky è quello legato alla Lazio dello Scudetto, no? C'erano due spogliatoi perché non si sopportavano, cioè rischiavano di mettersi le mani addosso e molto di più tra due spogliatoi, però poi in campo era una famiglia. E così deve essere. E fuori dal campo, fuori dalla realtà Juve, dalla Continassa, sei una famiglia. non si sparla mai dei compagni, e questa è una cosa che onestamente ha deluso credo tutti, e adesso Di Gregorio ha fatto un passo indietro, ma vedremo cosa succederà. Io credo che la Juventus debba prendere delle decisioni forti e arrivare a una separazione prima del ritiro, perché insomma, se no ti porti a casa un problema, noi ne abbiamo già abbastanza.
11: Allora Cami, intervengo un attimo, perché come l'anno scorso di sti tempi,
1: sono
11: partite le candidature ad ospitarci. Allora abbiamo un invito da Bellaria Geomarina.
1: Bellissimo, ci sono stato, bellissimo.
11: Abbiamo un invito dal Brasile.
1: Magari.
11: E poi il nostro amico Gabriele ci conferma che non c'è problema. Ha detto che per l'organizzazione ci pensa lui.
1: Mi stupisce.
11: Per Tenerife, siamo pronti.
1: Mi stupisce l'invito del nostro amico Giuseppe. Non era proprio un mio grande fan. Mi stupisce, però vengo volentieri. Così nessuno potrà mai dire che sono permaloso. Ecco, però mi stupisce. Ah, si sta benissimo in Gia Marina. Sono stato lì una settimana, ho mangiato, mi sono rilassato. Poi io ti dico... quella zona lì proprio mi piace proprio la loro vitalità, è bello. Brasile è uno dei sogni.
11: Brasile è un po' troppo lontano.
1: Giovanni, questo. Guarda, tu fai il biglietto, noi arriviamo. Tu fai il biglietto.
12: Ciao Cami, sono Omar da Seregno. Ascolta, ho appena sentito la dichiarazione di Gregorio, secondo me era meglio che non la faceva, perché una dichiarazione del genere fatta un 24 ore dopo è quello che è uscito dal secondo me era meglio che non la faceva perché una dichiarazione del genere fatta un 24 ore dopo è quello che è uscito dal suo agente, e ripeto, era meglio che stava zitto e non faceva niente, perché oramai una dichiarazione del genere non ha alcun senso per me. Forza Juve, ciao Cami.
1: Allora, lo so, guardate, ma noi, allora, premessa, perché loro ci invitano sempre, ma noi poi sembriamo veramente no, voi siete fantastici, meravigliosi, anzi troppo buoni, e abbiamo delle difficoltà logistiche nell'organizzare questo che per noi veramente sarebbe un sogno, cioè entrare proprio nella vostra quotidianità. Abbiamo delle difficoltà a organizzare, ci servirebbe un po' di tempo per metterci lì seduti, studiare, parlare anche con tutto il nostro gruppo editoriale, però sappiamo che i vostri inviti sono tutti spontanei, se non magari vi contattiamo per provare a organizzare questa roba, perché ci sono tante cose da fare, però grazie davvero, Cisco, lo sappiamo che tu ci inviti sempre dalla Riviera del Conero, che tra l'altro è un posto che io non conosco benissimo, quindi mi piacerebbe anche visitare. Su invece Di Gregorio, il messaggio... sai, quando vengono fuori queste cose, questi caos, questi casi, poi il passo indietro, la rettifica poi dei diretti interessati è quasi un atto dovuto, però ci sono, cioè, ha ragione un nostro ascoltatore che ci ha detto sostanzialmente quando fai una roba del genere l'unica cosa che puoi fare è allora dire ok, senti, io cambio procuratore, perché Di Gregorio in questo momento ha avuto un danno grave, perché il mondo Juve adesso non ce n'è uno, non c'è stato un tifoso, io li ho letti anche nella pausa, che ci ha scritto vabbè, ma Di Gregorio io lo posso capire, ma nessuno, quindi già non era troppo amato, e in questo caso figuriamoci con delle dichiarazioni del genere, quindi ovviamente è una cosa che è costata tanto a Di Gregorio, costerà tanto a Di Gregorio, però ognuno nel 2026 è impossibile che la gente del portiere della Juventus non potesse immaginare una roba del genere. Allora, ciao ragazzi, se volete c'è la bella e fresca Germania da visitare. Io ragazzi, la Germania, io la Germania sono 2 anni che, ragazzi, io a Norimberga la giro bendato, ehi ragazzi, quindi
11: ormai hai la fascia da sindaco.
1: No, io Herzogenaurach, ragazzi, ve l'ho fatta vedere in tutti i modi, perciò
11: poi ti conoscono anche,
1: ragazzi, la Germania, io vado forte in Germania, quindi Freddy, io vado molto forte. Allora Sarebbe bello, Alessandro. Questa è una cosa che poi magari possiamo ragionare. Ti ringrazio a nome anche di tutta la radio e saluto il tuo club di Civitavecchia, ma non vengo da te.
13: Ciao Camillo, Liboro da Fucecchio. Allora, io vorrei chiederti una cosa. Ora, cosa ne pensi di quello che ha detto il procuratore di Gregorio? Allora, il mio giudizio lo dico qui adesso. Secondo me ha sbagliato a dire quello che ha detto, perché noi tifosi andiamo allo stadio pagando il biglietto e facendo così paghiamo lo stipendio al suo assistito, diciamo, a De Gregorio. Allora, lui non può dire tutto quello che ha detto, perché lui ha detto, lui si fa trovare sempre pronto, era meglio se stava in panchina a chiacchierare, così non lo criticava nessuno, ma il suo mestiere è fare portiere. Quindi lui quando va a giocare, specialmente nella Juve, e con tutte le squadre del mondo, deve dare il massimo, perché il suo lavoro è quello, il suo mestiere, fare portiere è il suo mestiere.
1: Guarda Liborio, grazie per il tuo messaggio, stavo anche per leggere il tuo testuale, ci sta, io credo che abbiamo mancato il rispetto a tutti, non solo a tifosi che comunque è vero, vanno costantemente allo stadio, adesso ci sono gli abbonamenti, tra l'altro vi posso testimoniare perché mia sorella l'ha fatto lunedì che c'erano delle code online per fare gli abbonamenti enormi, quindi ancora una volta il tifoso riesce a dare supporto a questa società, a questa squadra, un amore incondizionato. Fare l'abbonamento è un atto di fede, perché ad oggi mia sorella ha fatto l'abbonamento e non era neanche arrivato Hecator, cioè avevi zero acquisti, quindi io parlo di mia sorella perché lo so, ma magari tanti di voi hanno già fatto l'abbonamento e uguale, quindi siete speciali, siete fantastici, però è proprio mancare di rispetto alla maglia, dai comunque segnale che la società è debole, perché anche l'ufficio stampa non ha bloccato questo messaggio e quindi comunque puoi dire, ed è giusto perché l'ho detto anch'io stamattina, magari con un'altra dirigenza questa cosa non sarebbe mai successa. E non è una cosa che vuoi affrontare, perché sembra un caos, e la Juventus non ha bisogno di caos in questo momento, perché ha già sbagliato tanto, ha avuto cioè tutte quelle cose che ha detto la gente di Gregorio, no? Gli allenatori, le dirigenze, i fallimenti, gli acquisti sbagliati, non sono cose che sono campate in aria, sono oggettive. Però non deve venircela a dire lui, siamo ben consci delle situazioni brutte, degli errori e delle cose che ci hanno messo i bastoni tra le ruote in questi anni e che ci renderanno la vita anche più difficile. Però il suo assistito è uno degli artefici di un fallimento, perché anche a causa delle sue papere non siamo andati in Champions League. E questo però fa parte, no, di una narrazione che lui ha voluto solo indirizzare a favore del suo assistito. Però così vale tutto. Cioè, se mi avesse detto, però ha preso pochi gol come l'Inter, ma tante volte ha fatto delle papere, però comunque si poteva ovviare alle papere, allora era almeno aveva messo qualcosa contro il suo assistito. Qua dalle sue parole mi sembrava di leggere Buffon contro i tre scarsoni Zegrova, Openda e David, che tra l'altro sono sempre stati invece educati, corretti e carini, non hanno mai detto una parola fuori posto, perciò onestamente in tutto questo credo si sia esagerato. Poi è un mal comune italiano, tipico, screditare uno per cercare di risollevare la propria posizione. Ecco, questa è una cosa che a me proprio dà molto fastidio. Altro vocale.
14: Ciao Camillo, rallentate. Ma come dicevi tu, il portiere è anche un po' soggettivo. Io per esempio non sono un amante di carne secchi, ma semplicemente perché lo vedo, mi sembra che sia molto un portiere di highlight, e la palla centrale lui fa due pirouette, quattro salti mortali e la para, e quindi i ragazzi che poi guardano gli highlight si concentrano soprattutto su queste cose. Il portiere andrebbe valutato e seguito tutto l'anno, tutte le partite. Io ho qualche partita, che ho visto dell'Atalanta, non mi ha poi così impressionato, e mi sono sempre chiesto, quando sono stati sconfitti in Coppa, non mi ricordo 6-1, che cosa, i gol, ho guardato la sua posizione e mi sono sempre detto, mamma mia, cioè, ma pensate se ci fosse stato scritto Di Gregorio dietro alla maglia e in una partita di Coppa avesse subito 6 gol in quel modo lì. Parleremo allo stesso modo di Carne Secchi di Gregorio.
1: Ma io, guarda, sulla questione, quando ti arrivano da tutti i lati, com'era in quella situazione lì tra Atalanta e Bayern Monaco, mi sembra un po' ingeneroso. Tante volte li ha salvati, però, poi ci può stare. Io non è che ti voglio convincere che Carne Secchi è fortissimo. Io credo che in questo momento qua, in un calcio più veloce, sia più predisposto alla papera del portiere. Stiamo vedendo, no, anche portieri super che fanno delle robe non belle. Esempio, ieri Courtois è stato graziato da Sar, ma fa una roba orribile in uscita, fa una roba orribile, poi è stato graziato, non ne parla nessuno, però non è andato bene. E lo so, ieri ho visto Mpasi del Congo che fa delle parate mostruose, poi sul gol dell'1-1 non la tocca, e perché magari ti arrivano da tutti i lati e quindi non riesci a prenderla. Cioè, che il portiere possa fare delle papere, io lo accetto anche, e però sai che il portiere possa dare una fragilità, un senso di fragilità così alla squadra, 16 volte il primo tiro in porta gol, e va coi piedi quando deve andare con le mani, e va con le mani quando deve andare coi piedi, e quella roba che ha fatto sull'autogol di Cambiaso, esco non esco tutte le volte, è più quella la sensazione. Poi che possa fare una papera, e la papera l'ha fatta Szczęsny, l'ha fatta Buffon, le fa Donnarumma. Ragazzi, Donnarumma fa delle papere, ne ha fatte tante anche, però poi quando c'era da vincere con Liverpool, contro il Liverpool, col Paris Saint Germain ai calci di rigore, viene fuori Donnarumma, è lì che viene fuori il grande portiere, perché magari sbaglia tutta la partita, però poi c'è da salvare tutto nei calci di rigore, te ne para due, e ragazzi, se hai già un portiere che in una batteria di rigori sai che te ne para almeno due, è un altro, il rigorista va sereno perché ti dice tanto c'è Gigio. Il portiere è un aspetto mentale, e noi Di Gregorio l'abbiamo pagato dall'aspetto mentale, non tanto nella papera in sé, però sapevamo che questi non dovevano mai tirare in porta. E capite che è una squadra che deve dire: ragazzi, non dobbiamo far tirare nessuno, perché se tirano è gol. È una squadra che ha paura, anche come mentalità offensiva, come difesa alta, tutte cose che purtroppo ci hanno generato delle problematiche. Ecco, questa è stata la grande, secondo me, il grande fallimento stagionale di Gregorio. Altro vocale.
15: Dichiarazione. Ciao Camillo Silverio. Beh, con questa dichiarazione, secondo me la pezza è peggio del buco, quella di Gregorio, dico. Quindi, bene, veramente, se il mio sistema era quello di altro che dissociarsi, era quello, semmai, di dire vicino ai procuratori, ci vediamo e buon attassecchio. Come ho detto stamattina, anche ho scritto anche a Claudio, beh, io devo dire che questa agenzia, insomma, non si è fatta neanche una grande pubblicità, perché un giocatore è, come dire, protetto da questa agenzia. Beh, insomma, secondo me, credo che dovrebbe pensare che l'agenzia non lo difende abbastanza, a meno che non sia alla stregua di un Di Gregorio, che ti fa una dichiarazione del genere, che appunto la pezza è peggio del buco.
1: Grazie Silverio. Cambio il presentimento che dietro a sta buffonata di Gregorio ci sia l'Inter, ma in verità, Roberto, l'Inter ha preso Provedella, ha alzato, cioè è diventato titolare Martinez, credo che abbia finito con, a parte che non so se Provedella è ufficiale, però c'era l'accordo, credo che abbia le idee chiare. Però io onestamente pensavo a inizio mercato che Di Gregorio potesse essere una soluzione all'Inter, perché ha fatto settore giovanile, quindi pensavo realmente potesse essere una soluzione. Però Di Gregorio ha un costo molto più elevato rispetto a Provedel stiamo parlando di 4 milioni di euro, Di Gregorio credo debba uscire almeno a 13, quindi in questo caso ovviamente una cosa diversa, perciò va così. Ciao Camillo, dai, guarda il lato positivo, per un giorno ti tocca parlare di Colomoni. In verità io chiuderò la trasmissione, ho 50 secondi, deve essere bravissimo, con voglio dirvi che la situazione Colomoni è buona, ragazzi, stiamo entrando secondo me veramente nel rush finale, dopo 2 anni, dopo tante trattative aperte e smontate, quindi onestamente credo che siamo, no, a un livello positivo di questa trattativa qua, abbiamo alzato ulteriormente la nostra proposta e so che nell'area della Continassa c'è frenesia e quindi quando c'è frenesia vuol dire che si sta lavorando e stanno arrivando sensazioni positive per la chiusura della trattativa. È uguale per Muharemovic, ci stiamo avvicinando sempre di più per Muharemovic, la distanza è proprio minima e quindi da questo punto di vista credo che le due trattative con l'Omonia e Muharemovic siano, non dico ai dettagli perché i dettagli vuol dire che stai già pensando alle visite mediche, però la distanza tra la Juve e l'Omonia è molto bassa e invece su Muharemovic siamo davvero tanto vicini. Vedi se Provedel non dovesse andare all'Inter, magari potrebbe essere una soluzione. Alla fine lui non l'ha mai negato, è tifoso dell'Inter, ha fatto settore giovanile dell'Inter, se vuole andare all'Inter ragazzi è importante pagare, però ecco, se avevano come budget 5 milioni di euro devono alzarlo un pochettino di più, però insomma si può trovare sempre un accordo, io lo dico lì, c'è sempre Carlos Augusto che secondo me per noi sarebbe cosa buona e giusta.
11: Ci hanno invitato anche in Sardegna,
1: mamma mia, la Sardegna è uno dei posti più belli,
11: la gentilissima Rosanna sì. Ci ha invitato in Sardegna.
1: Rosanna, guarda, no, non ce lo dire due volte, che c'è sempre quella pausa di settembre, c'è sempre quella...
11: ci scrive dopo il programma Maialetto e Seadas.
1: Ragazzi, non ce lo dire due volte Rosanna, la Sardegna è uno dei posti più belli al mondo, io ho fatto un viaggio, adesso tanto poi lasciamo la parola a Roma. Un viaggio, ho affittato solo la macchina e poi alla giornata e mi sono girato tutta la Sardegna, uno dei ricordi più belli che ho nella mia vita, quindi posto meraviglioso. Rosanna, settembre, tieni la stanzetta, Rosanna, che arriviamo.
11: Com'è che faceva nel film? Tutto è possibile.
1: Speriamo. Buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Bianconera domani mattina, io ci sarò domani mattina 11:12, quindi appuntamento a domani, ciao!
5: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
8: Radio Bianconera,
9: l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
5: RBN Caffè.
16: Buongiorno, ben ritrovati. Aspetta, parlo con la regia direttamente, così non scrivo che non ci voglia, che non ti avevo messo il numero perché convinta appunto che ci fosse la regia su Torino, il numero di Nino ce l'hanno fisso stampato tra i numeri sempre presenti, quindi fai una cosa, io te lo mando, poi però se, perché Nino c'è sempre tutti i giovedì, quindi sì, che lo metto da qualche parte, così tutte le volte non lo riscrivo, appena inviato. Una piccola così stavo nel frattempo mentre eravamo in pausa leggendo un po' di notizie, quello che sta succedendo, se mi sono persa qualcosa non si sa mai. Allora, tutto pronto per il colpo dell'estate, leggo di questa mattina è ovviamente la notizia. Tonali in volo verso Londra, oggi le visite mediche con il Tottenham. È previsto per oggi il volo di Sandro Tonali verso Londra, dove il centrocampista sosterrà le visite mediche. Gli Spurs hanno infatti raggiunto un accordo record con il Newcastle per una cifra che tra parte fitta e bonus sfiora i 100 milioni di sterline. Il calciatore in viaggio da Milano per sbrigare le ultime formalità burocratiche non sarà l'unico rinforzo del club, vabbè c'è anche Mateus Fernandez, 85 milioni di sterline dal West Ham. E quindi io mi chiedo, e poi andiamo da Nino che c'è, questa attività che non può essere definibile sospetta, no, qua il fair play non c'è, eh? No, no, sono milioni spesi giustamente questi, mi chiedo una cosa, quanto sia facile, è stato facile, no, per Tonali accettare di andare al Tottenham che non gioca niente quest'anno, visto la stagione schifiltosa portata a casa l'anno scorso, difficile, no? Cioè, noi parliamo di giocatori che non vengono alla Juve perché la Juve gioca soltanto l'Europa League. Sandro Tonali, uno dei migliori centrocampisti in ballo, in giro, in Europa, va al Tottenham per 100 milioni. Il Tottenham giocherà solo la Premier e vabbè, è la CONCACAF, immagino. Nino Ori, quindi, spiegamela tu questa cosa.
17: Buongiorno, ciao Giulia, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli amici in ascolto. E che vuoi che ti spieghi? E che vuoi che ti spieghi? Conosco
16: come
17: gente
16: mai?
17: Che appunto...
16: Come mai?
17: Non lo so, credo che c'entrino le commissioni che vanno agli agenti.
16: Forse,
17: chi lo sa, insomma. D'altronde gli agenti in questione fanno un bellissimo lavoro, no? Cioè, ogni tanto dicono anche e scrivono sui social delle fesserie clamorose, ma vabbè, pazienza, però sono degli intermediari di un certo peso, di una certa importanza. No, credo che ci sia veramente, a parte gli scherzi, troppo potere da parte di troppo potere nelle mani di queste persone, ecco. Troppo potere nelle mani di queste persone, non voglio dire che si stesse meglio quando non c'erano i procuratori, non c'erano gli agenti, eccetera, però è vero, però è vero. Ma,
16: più che altro forse stavamo meglio quando il mercato non era così esageratamente monopolizzato, sì, dalla Premier anche. Perché, beh, ragazzi, ho appena detto che il Tottenham è pronto a speso appunto questi 100 milioni e altri 85 per Mateus Fernandez del West Ham. Cioè,
17: ma certo, 85 milioni di sterline. Che la Premier sia la Superlega in questo momento, qualcuno lo ha detto qualche anno fa, l'hanno fatto fuori questo qualcuno, no? Quindi è una scelta anche quella, evidentemente, anzi è stato fatto fuori in nome del calcio del popolo addirittura, pensa un po'. E le squadre inglesi sono state le prime, anche i tifosi inglesi, addirittura
16: a togliersi
17: in piazza
16: dalla
17: per protestare,
16: Superlega, certo.
17: Esatto, protestare contro la Superlega. Quindi immaginiamo un po' dove stia di casa la coerenza, in buona sostanza. No? Scusa, a proposito di coerenza, mi viene in mente una cosa che ho sentito a proposito della questione Bastoni, della quale non voglio parlare in realtà. No, il problema non sta solo nel confrontare con ciò che accadde a Cristiano Ronaldo appena arrivato alla Juve. Oggi assistiamo alla pubblicazione di queste chat, di queste intercettazioni, eccetera, eccetera, un po' dappertutto, no? Io ricordo che esattamente 20 anni fa, all'inizio di luglio del 2006, venne pubblicata un'intercettazione nella quale il figlio di Luciano Moggi, Alessandro, invitava una giornalista che oggi fra parentesi è la moglie di Buffon, invitava una giornalista a trascorrere un fine settimana insieme in aereo a Parigi, eccetera eccetera.
16: Vero, ma guarda che ricordo che mi porti alla mente, vai.
17: Purtroppo io la questione Calciopoli me la ricordo abbastanza bene, come sai. Allora io mi chiedo che diavolo di utilità potessero avere quelle intercettazioni in quell'inchiesta, no? Cioè cosa c'entrava con un eventuale strapotere da affibbiare al Moggi di turno, eccetera, eccetera. C'entrava meno di zero, però distruggevi una famiglia, quella di Alessandro Moggi, perché poi fondamentalmente successe questo, e anche danneggiavi comunque sia l'immagine di una giornalista importante, eccetera, eccetera. Adesso certo si danneggia, giustamente no, si danneggia l'immagine di un calciatore che già ha fatto tutto il possibile per danneggiarsi da solo, soprattutto nell'ultimo anno, ma vabbè, lasciamo stare anche quel discorso lì. Però non c'è nulla di diverso da questo punto di vista, ecco perché sinceramente mi fa un po' schifo l'idea di questo tipo di sciacallaggio che viene fatto anche nei confronti di un giocatore dell'Inter, cioè voglio dire, non è,
16: umano,
17: non è Dracula,
16: comunque,
17: appunto,
16: diciamo,
17: non è
16: che
17: Dracula,
16: sono cose che
17: dell'Inter.
16: Sono cose che devono riguardare molto poco il calcio, devono riguardare però l'aspetto personale,
17: esatto,
16: se effettivamente
17: esatto.
16: Si accerterà che quello che dicono è successo, devono riguardare l'uomo, non il calciatore, cioè non mi interessa, come non mi esatto. interessava di Ronaldo e non mi era interessato e mi aveva fatto anche lì abbastanza ribrezzo proprio il modo in cui era stato trattato mediaticamente, buttandosi poi anche nella sfera sportiva, quindi, che non c'entrava nulla.
17: Esatto, e anche in questo caso devo dire che insomma fondamentalmente non c'entra nulla, mi pare che i problemi calcisticamente parlando o caratterialmente parlando di Bastoni siano altri, cioè non siano solo questi, siano anche questi, ma siano soprattutto altri, e quindi non lo so, non mi sembra nemmeno giusto, no, perché ho letto molti nostri tifosi che in questo momento sparano a zero su Bastoni prendendolo anche per i fondelli, cioè, sinceramente è una cosa che, visto cosa è successo quando è stata fatta contro di noi, preferirei evitare di farla contro altri, in buona sostanza, no?
16: No, ma guarda, ne ho parlato anch'io per la prima volta stamattina, ma sulla scia appunto di questo paragone,
17: esatto,
16: con quello che era
17: esatto.
16: successo a Ronaldo,
17: sì,
16: tanti
17: sì.
16: anni
17: infatti
16: fa, se no non avrei minimamente tirato in ballo il discorso, perché non è questa
17: sentita,
16: la fede.
17: Esatto,
16: zero,
17: ti ho
16: proprio.
17: Sentita, ho voluto semplicemente abbinare alla questione Ronaldo, aggiungere anche quello che è successo 20 anni fa, che era probabilmente forse un pochino più simile addirittura a questa vicenda qua, nel senso che una roba non c'entrava un fico secco, ma viene messa in mezzo solo per creare casino, no? Per buttarla in cacciara, eccetera, eccetera. A proposito di buttarla in cacciara, scusami, mi viene in mente ciò che ha fatto ieri il procuratore, agente, che cosa diamine è, di Gregorio. Allora, io non
16: porte
17: so come si chiami,
16: Anilori, vai.
17: Non so come si chiami questo signore, non mi interessa.
16: Te lo dico, aspetta, allora si chiama...
17: No, ma non importa.
16: No, e te lo dico, vuoi saperlo? Te lo dico, figurati, si chiama... Ma dov'è? Sì che lo vuoi sapere, dov'è? Carlo Alberto Belloni.
17: Che bello, sono contento. Adesso
16: anche,
17: mi sento molto
16: un
17: più
16: nobile, questo Carlo Alberto mi viene così, fa un po'
17: è molto, anche molto torinese, devo dire, bello,
16: molto, molto.
17: No, dicevo, io fino a un paio d'anni fa non sapevo manco chi cacchio fosse Di Gregorio e stavo pure
16: ecco,
17: bene finché non lo
16: guarda,
17: sapevo.
16: Io
17: se lo
16: cerco,
17: figurati,
16: anche voglio vedere che faccia abbia, cerchiamolo.
17: Quindi
16: figurati di
17: quanto
16: parla.
17: Mi può interessare del suo procuratore, no?
16: Eccolo qua.
17: Però la questione mi sembra piuttosto grave, cioè qualcuno si permette di giudicare la società che ti sta pagando, cioè che sta pagando te perché tu hai preso delle commissioni, sta pagando il tuo assistito perché è stato ingaggiato, si permette di sparare a zero sulla società, ma quel che è più grave è che costui che rappresenta il suo assistito, cioè rappresenta il portiere della Juventus, perché purtroppo per noi Di Gregorio quest'anno è stato il portiere titolare della Juventus, si permette di sparare a zero sui compagni di squadra. Cioè, quando io scrivo una roba, e la scrivo sui social network, non so da dove arrivi, su Instagram probabilmente.
16: Da Instagram, sì. Tra l'altro l'ha scritto Nino, non tramite il proprio profilo personale, proprio tramite il profilo dell'agenzia, della società.
17: Certo,
16: quindi ancora
17: certo.
16: peggio, cioè ancora
17: certo,
16: peggio,
17: certo.
16: secondo me.
17: Allora, a me sta bene quando uno dice gol subiti dalla Juve 34, gol fatti 61, mentre l'Inter ne ha subiti più o meno gli stessi, e però ne ha fatti 82. Mi sta bene quello. Quello che mi fa, posso dirlo, schifo, è leggere una cosa tipo: la dirigenza francese spende 130 milioni per 3 attaccanti impresentabili. Io di impresentabile nella Juventus quest'anno ho visto soprattutto un portiere che ha preso per 16 volte gol.
16: Ma non ti
17: al
16: devi
17: primo
16: permettere di parlare così, non stai
17: esatto,
16: parlando con
17: esatto.
16: un amico, cioè sei un personaggio, tra virgolette, pubblico, decidi di mettere una cosa del genere alla mercé di chiunque, veramente, perché i social sono questo. Quindi voglio dire, cioè, insomma, non stiamo parlando di un ragazzino che si lamenta della mamma che gli ha tolto la paghetta e quindi lo scrive sui social perché vuole quindi, conforto dagli amici, cioè è gravissimo quello che è stato
17: io
16: fatto.
17: Io non mi aspetto la multa da parte della società, mi aspetto che questi vengano cacciati a pedate, non la multa, porca miseria, non la multa, della multa non me ne faccio niente, nessuno si è mai potuto permettere nella Juventus, nella storia della Juventus, di dire cose di questo genere nei confronti di compagni di squadra, non scherziamo, cioè ci sono dei valori,
16: una cosa grave.
17: Appunto, ci sono dei valori, come dire, dai quali non si può prescindere. La Juventus è un'altra cosa, non è una società che possa accogliere questa gente qua. Io dico questa gente qua e mi dispiace dirlo nei confronti di Gregorio, che sono sicuro sia anche un bravo ragazzo, però è veramente consigliato male e assistito peggio, tanto per essere chiari, insomma.
16: Quando stavo guardando questa società, è molto piccola, cioè non ha, credo che forse il più importante sia Di Gregorio tra i suoi assistiti, poi sono tutti ragazzi molto giovani, c'è anche qualcuno dell'Under 23, cioè insomma... non una bella idea, insomma, non una bella idea, questo è sicuro.
17: Comunque sia, io che assisto un giocatore che fino a prova contraria è il portiere titolare di questa società, non posso permettermi di sputare su questa società che ha pagato lui, sta pagando lui e sta pagando me, no? La sparata dei 20 giocatori nuovi in due stagioni, tre allenatori, tre dirigenti, sono cose che ci possiamo dire tra di noi, sono cose che ci possiamo dire a livello di tifosi, al limite a livello giornalistico, ma non può certo dirlo l'interessato, insomma. E non voglio di nuovo ritornare ai discorsi del passato, nella Juve del passato non sarebbe mai successo, dicevo oggi non sarebbe mai successo, ma manco con Boniperti, ma manco con Cobolli Gigli, non lo so, cioè, quel che intendo dire è che questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra, non ci si può passare sopra a meno di non farlo con un caterpillar, ecco, l'unico modo per passare sopra a questa vicenda è con un caterpillar, azzeriamo tutto, abbiamo risparmiato fino ad ora 41 milioni circa grazie al fatto che è scaduto il contratto di Vlahovic, ne abbiamo risparmiati credo altri 7 grazie al fatto che è scaduto quello di Kostic, purtroppo ci ritroviamo in casa ancora invece i contratti di Arthur, di Douglas Luiz e di Nico Gonzalez e lì bisognerà fare qualcosa per provare a risparmiare qualcosa pure lì, ma a sto punto dico risparmiamoci pure anche i credo 7 milioni e mezzo l'anno che costa Di Gregorio fra ingaggio e ammortamento.
16: Nino, ti ho mandato via WhatsApp la foto del procuratore di Di Gregorio, così mi sono dilettata in questa cosa adesso, così
17: per rovinarmi la giornata, no?
16: Per toglierti un po' così aiuto perché l'ho guardato e ho detto che faccia simpatica.
17: Immagino. Ma questo per dire che non è che adesso che non ci sono più alcuni giocatori questo abbia risolto i problemi, no? Il giocatore che in questo momento costa di più nella Juventus, se mettiamo insieme l'ammortamento e l'ingaggio e la quota di ammortamento, in questo momento è Douglas Luiz. Dopo Douglas Luiz viene Openda. E dopo Openda viene Kobmeier.
16: Ora me lo togli a me il sorriso tu però con questo elenco che hai appena fatto.
17: Esatto. E questi tre annualmente fra quota di ammortamento e ingaggi costano 52, 53, 55 milioni più o meno, una roba di questo genere. Quindi fermo restando che non credo che Openda possiamo immaginare di sbolognarlo altrove, e idem dicasi per Kobmeiners, Douglas Luiz ho sentito persino qualcuno dire no, ma adesso magari gli diamo una possibilità, magari Spalletti lo vuole vedere. Ma lo vuole vedere per far che? L'unica cosa che volevamo
16: Spalletti
17: vedere...
16: deve guardare un sacco di giocatori in, queste, ecco, in deve questo guardare, inizio di campionato, deve controllarne
17: quelli
16: parecchi.
17: Su cui costruire. Deve guardare quelli su cui costruire. L'unica cosa di buono che c'era da vedere di Douglas Luiz era la sua fidanzata quando è venuta.
16: Che
17: Luna,
16: non c'è più, insomma, che si sposa, sai, adesso anche con un altro, però.
17: Ma pensa un po', quindi manco
16: Juve, quella, cioè, la Juve ha fatto male a tutti e due, ha fatto male a tutti e due, alla coppia proprio la scoppiata.
17: C'è andata male anche lì, però in compenso di buono, cioè che ieri finalmente è arrivato un giocatore nuovo intanto, no?
16: Oh, dimmi anche questa di cosa, visto che parliamo di cose belle, ieri si è divisa un po' la chat nel... c'era chi sosteneva l'arrivo di un giovane che io ho tra l'altro definito di ottime prospettive, perché davvero è molto forte e lo dice anche chi lo ha allenato nell'ultimo periodo, quindi non fa senza certo. fare nomi e cognomi. Lo capite voi di chi sto parlando. E c'era però chi invece si lamentava della partenza di Daffara e del fatto di averlo non mandato in prestito, ma venduto, di essersi privato di

0: positivo, anche se comunque sia, secondo me, se uno viene dal Manchester e l'altro viene dall'Avellino, un motivo ci sarà, insomma, no? Manchester, per dire una squadra, per fare un nome qualsiasi. Quel che voglio dire è che non lo so, non sono in grado di valutare la questione, però credo che se hanno deciso di rinunciare ad Afara non lo abbiano fatto a cuore leggero, evidentemente, perché hanno in mente qualcos'altro. Non sto parlando okay. solo del super portiere a cui far fare il numero uno, ma anche di un portiere a cui far fare l'onesta riserva, insomma l'onesto numero 12, non lo so, magari resta lo stesso Perin, chi lo sa, tanto Pinsoglio resta, su quello non ci sono dubbi.
1: Lui è una mascotte ormai della...
0: chi lo tocca, dello... e chi lo
1: lasciate
0: tocca.
1: Stare, lasciatelo stare.
0: Ha persino superato il fatto di non avere più in squadra Cristiano Ronaldo, che era diventato in qualche modo il suo miglior amico, no? Nel senso che Cristiano Ronaldo all'interno della squadra
1: erano
0: parlava
1: best.
0: Solo con Pinsoglio, no?
1: Pazzesco, pazzesco. L'umiltà di Cristiano Ronaldo, dai.
0: Umiltà di Cristiano Ronaldo teoricamente dovrebbe essere un ossimoro, e invece guarda caso.
1: sono legati così a braccetto. Comunque,
0: esatto. Tornando
1: quindi,
0: invece alla questione Ekator, io non lo conosco, nel senso che l'ho visto giocare nell'Under 21 una volta, forse era l'Under 20, non lo so, una roba del genere, e l'ho visto giocare una volta nel Genoa, per cui non sono in grado di esprimere una valutazione. Però anche qui, se hanno scelto di investire per il futuro, hanno scelto di fare una cosa che la Juve non faceva più da tempo, e secondo me questa cosa è piuttosto importante. Mi spiego. Noi abbiamo avuto dei periodi nei quali abbiamo vinto moltissimo, e poi abbiamo avuto dei periodi nei quali non abbiamo vinto niente, no? Come tutti, con la differenza che a noi succede più spesso di avere dei periodi in cui si vince molto, no? Che ne so, in 15 anni di dominio bonipertiano, no? Della Juve bonipertiana, tra il 72 e l'86, sono poi stati seguiti da una decina di anni di buco, no? 9 anni fra parentesi, sì. Buco si fa per dire, perché poi un paio di Coppe UEFA sono venute a casa, una Coppa Italia anche. Anzi, chi ha portato quella Coppa Italia, quella Coppa UEFA, l'abbiamo pure cacciato, Zoff, perché bisognava prendere il profeta del nuovo calcio, che c'era già all'epoca il profeta del nuovo calcio, era Maifredi, pensa un po' come eravamo già messi allora. No?
1: Non sbagliavamo quindi ad avvicinarlo a Thiago Motta, Maifredi, quando lo facevamo.
0: No, venivano pure dalla stessa squadra, figurati, venivano pure dalla stessa squadra, quindi. Però quel che voglio dire è come siamo usciti da quel periodo, tornando poi a vincere, ci siamo usciti tornando a fare la Juve, cioè tornando a comprare dei giocatori di prospettiva. Quando, che so io, quando arriva alla Juventus Torricelli, chi cavolo sa chi sia Torricelli? A parte Trapattoni, nessuno, ok? Potrei fare altri nomi, non solo Torricelli. Però il discorso è, certo che poi in quegli anni compri anche i Vialli, compri anche i giocatori importanti, sì, ma prendi anche il ragazzino dal Padova che ha 18 anni, non è ancora 19, che si chiama Alessandro Del Piero, e lo prendi certo. Perché il Padova ti dice, ma oltre a Di Livio ci abbiamo pure questo ragazzo qua, se vi può interessare. Causio, che faceva l'osservatore per la Juve all'epoca, disse, cavolo, stavo per dire una parolaccia, cioè no. Se ci interessa, e come se ci interessa, no? Si rinasce anche facendo queste operazioni, non solo andando a cercare di comprare il David di turno. Lo so che al David di turno sei rimasta un attimo così.
1: Sono bloccata un attimo, ma anche perché
0: stiamo
1: Nino,
0: parlando
1: ti volevo...
0: di uno che ha fatto una tripletta ai mondiali una settimana fa, non è che...
1: Ma infatti uno che sta, abbiamo degli ottimi rappresentanti ancora ai mondiali attivo.
0: Esatto.
1: Io ti chiedo, Nino, rimani ancora 10 minuti con noi, che ora dobbiamo andare in pausa?
0: Dai, rimango ancora 10 minuti.
1: Allora, pausa, che Nino Ori rimane. Oggi posso non salutare Nino, sono contentissima di questa cosa. Possiamo ancora andare avanti con 1/2 domandine, poi basta, poi lo liberiamo perché c'ha da fare anche lui, giustamente. A tra poco.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente

0: gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: RBN Caffè.
2: Allora, apriamo con questo messaggio che mi sono confrontato ovviamente con la regia per capire se era mandabile. Lo ascoltiamo, regia, da Beppe da Torino. Cos'è? Hey! Ma cos'è?

0: male. Questa allora ti prego, devi fare una cosa, Gabriele, devi salvarlo e lo dobbiamo mandare a Claudio perché potrebbe impazzire per una cosa del genere, cioè se lo mette come allora, Beppo, vi autorizzo a divulgarla a costo zero. Sì, sono quelle canzoni create con intelligenza artificiale, ovviamente, però ti prego, si può fare? La salviamo? Se sta salvando. Oh, beh, mi fai risentire l'intro, che era carino. Solo l'intro. Mi dà allegria. Ma top. Cartonato.
1: Sei
0: E già entra
1: proprio un
0: nella testa.
1: cartonato.
0: Basta, ok. Ragazzi, vi amo veramente. Questa è stupida. Questa è poesia, al di là del fatto che sapete che non mi piace più di tanto chiamare i tifosi dell'Inter o l'Inter in quel modo, però questa va vale veramente la pena. Ora, ma appena finisco all'una, mando un messaggio a Claudio dicendogli che deve ascoltarselo perché può ascoltarlo anche lui aprendo la messaggistica. Tornando a noi, Raimondo da Palermo, ma dopo che ha dato letteralmente delle pippe ad Openda e David, come si presenta nello spogliatoio il buon Di Gregorio? Lo stesso potrebbero dire i difensori di lui, è vero, cioè obiettivamente. La stessa identica dimostrazione di affetto, letteralmente, potrebbe arrivare dai difensori, difendendolo una pippa, fondamentalmente. Sì. Valerio Da Lucca ci dice: Di Gregorio, e l'ho visto anch'io questo video, aveva detto che il suo idolo era Handanovic e non Buffon. Non andava preso. Come fai a ca così capisci? Fa capire quanto non capisca di calcio. Ragazzi, ognuno può avere, è giusto che abbia i propri idoli. Non è che tutti quelli che sono alla Juventus ti dicono che tutti gli attaccanti da Juventus ti dicono che il loro idolo era Del Piero. No, non credo. Però capisco che quanto ha vinto Buffon non sia minimamente paragonabile a quanto ha vinto Handanovic, cioè forse può rendere l'idea del pensiero di sé e quindi magari un po' anche della mediocrità che tu puoi pensare di emanare, perché tra l'altro Handanovic l'ho conosciuto, una persona splendida, un grandissimo professionista, l'ho conosciuto quando ho lavorato a Udine perché era il portiere dell'Udinese, poi è passato all'Inter e vabbè ragazzi non si può fare, non si può essere perfetti, diciamo così, mi si è anche spenta la luce, ecco fantastico, sarà un po' più buia, spero di no, però mi illumino io allora nello schermo, così mi piace un po' di più. Detto questo, non è metro di giudizio, credo, cioè non parliamo, non valutiamo Di Gregorio per questa cosa, che non è, credo, assolutamente valutabile. Dai, su, non esageriamo. Vocale, dai. Ragazzi, stanno
1: Io da
0: piovendo.
1: Perugia, io sono troppo vecchio
0: No.
1: per sentire questi discorsi. Il calcio è stato rovinato dai soldi, come il mondo è stato rovinato dai soldi.
0: Sì.
1: Ricordo a tutti che Gian Piero Moliperti, Juventino Doc, si è dimesso quando la Juventus ha comprato Baggio. Si è dimesso perché per lui era una follia spendere quei soldi per un giocatore. Aveva comprato Platini pochi mesi, pochi anni prima, per poche centinaia di milioni. Quindi qui si parlava già di miliardi. Quanto ai giocatori della Juve, scusatemi, ma quando sento parlare di Maradona, un grande, forse la gente che parla così non ha mai visto giocare Sivori in campo.
0: Può essere.
1: Scusatemi.
0: Di cosa? Ma anzi, grazie per averci portato un po' di ricordo e anche un po' di obiettività, credo, perché sono io non ho mai amato più di tanto Maradona. lo ammetto, un po' per le vicende extracalcistiche, un po' perché non l'ho vissuto obiettivamente come. In quanto tifosa, posso aver visto tante sue perle, meraviglie a livello ovviamente di appassionata di calcio, però non posso, non è minimamente avvicinabile a quello che invece è stato il mio percorso da tifosa, semplicemente, no? Però tifosa nella Juventus. Fabrizio Romano ci dà delle novità, delle notizie, perché a quanto pare la Juventus si è informata in merito alle dichiarazioni rilasciate appunto dallo agente di Di Gregorio, uno sfogo molto forte su cui il club pare aver preso informazioni. Non so che cosa voglia dire in italiano questa cosa, sinceramente, però insomma, non lo so. Di Gregorio vorrebbe restare alla Juventus e giocarsela col nuovo portiere, ma i bianconeri ora valuteranno sicuramente qualcosa, di far qualcosa, magari spinti ancor più proprio da queste parole decisamente pesanti e inopportune. Le possiamo definire così? Quindi, Di Gregorio è interista, dice. Poteva, interista, poteva più. Vabbè, Di Gregorio è interista, non poteva, ecco. Che qua devo aiutare. Non gli poteva piacere Buffon, ma questo non lo so. Io penso che qualunque bambino che vuole fare il portiere prenda Buffon, possa prendere Buffon come esempio, non soltanto quelli che tifano Juventus, credo. No? Vocale.
2: Ciao Giulia, buongiorno a tutti. Antonio dall'Abruzzo,
0: Ciao.
2: io chiamo solo per salutarti in quanto sei la mia
0: Grazie.
2: giornalista preferita di Radio Bianconera,
0: Grazie.
2: perché sei sempre gentile, felice, molto pacata, non vai mai sopra le righe e sei molto ben informata. Un abbraccio a tutti, forza Juve.
0: Ci proviamo quantomeno ad essere informati, pacati e aggiornati. Non è sempre facile, ma grazie, grazie, grazie. Amo, amo, amo tutto questo. Dai, ancora qualcosa da ascoltare.
3: Da bollate. Io dico che secondo me questa uscita del procuratore di Di Gregorio vuole probabilmente mettere un po' spalle al muro la società, dato che ormai si è capito che è fuori dal progetto dopo le parole di Carnevali, mettere un po' spalle al muro la società, dato che la società è in una situazione attuale, momentanea di debolezza a livello finanziario. In maniera tale che così un out-out, diciamo che la società si potrebbe vedere un attimino costretta per non perdere totalmente l'asset a facilitare l'uscita di Gregorio stesso a cifre diciamo più basse. Perché secondo me non può permettersi attualmente di mettere fuori rosa o
0: Ma no,
3: di
0: non credo.
3: svalutare ancora di più il proprio giocatore.
0: No, no, no. Sulla questione fuori rosa sono abbastanza sicura anch'io, anche perché fa anche abbastanza ridere che tutte le estati ci sia sempre un discorso fuori rosa da buttare in ballo, no? Cioè, l'anno scorso Vlahovic per altre questioni, adesso il discorso di Gregorio per questioni ancora ulteriori. E vabbè, vedete che tornando all'incipit della trasmissione c'è sempre qualcosa di cui parlare in casa Juventus, nonostante la diretta dalle 8 alle 21 e tutti si chiedano ma come fate a parlare per così tante ore di Juventus? Ci riusciamo perché c'è sempre qualcosa, capita sempre qualcosa e questa è mera. Meraviglioso. Giuseppe da Genova. Allora, Giuseppe da Genova. Ciao Giulia, buongiorno a tutti, Antonio. Non ho capito, però intanto ti saluto. E dice: anch'io ho visto giocare Sivori e Boniperti e tutti gli altri che erano con loro. E ti vorrà davvero dare un grande peso che Maradona aveva in più lo spogliatoio, sapeva fare spogliatoio, insomma, ok? Più di quello che forse faceva Sivori, e che Maradona è stato più comprensivo verso quelli che ce la mettevano tutta, ma non erano dotati per il calcio, mentre Sivori era più, insomma, era più un'idea di sé alta, no? Insomma, una valutazione di sé molto alta, importante, va bene, ok, giusta valutazione. Ringrazio Federico da Reggio Emilia per i complimenti. Scusa Giulia, ma nel mio messaggio precedente in cui ti dicevo che sono Giuseppe da Genova, uscirà fuori la registrazione di Antonio. Ah, ok, va bene. Mi salutava Antonio. Non ho capito. Giuseppe, non capisco. Vabbè. La scelta di, il fatto di aver scelto Handanovic e non Buffon è coerente con la sua fede interista. Quindi lui era il suo idolo. Ho capito, ma a me che lui tifi Inter non interessa nulla. Se vieni a lavorare per la Juventus, se sei stipendiato dalla Juventus, che tifi Inter, che tifi Milan, che tifi Catanzaro, che tifi Sassarese, non mi interessa. Devi fare del tuo meglio per portare avanti il progetto e per soprattutto non essere mai minimamente attaccabile. In questo momento tu purtroppo lo sei alla grande. Discutere il talentosissimo oltre che generale non è azzardato, è il grandissimo di sempre, Forza Juve. Certo, io te lo dico io non l'ho vissuto in quanto tifosa, posso parlarne. A posteri, no? Perché appunto a posteriori, perché poi posso aver guardato video che lo riguardavano, eccetera. Ma quando ero piccola io, quando quindi Maradona giocava nel Napoli, io non ero tifosa del Napoli, ovviamente, tifavo Juventus e per me esisteva solo quello. Poi che abbia fatto la storia, lo so, ma non è un giocatore che ho mai amato più di tanto. Tutto lì. Basta, non mi sembra di che sia niente di strano. Vocale, vai.
4: No, Giulia, non sono mica d'accordo nella
0: Dai.
4: linea morbida. Prova un po' a immaginare se in Radio Bianconera tu parlassi come ha parlato di Gregorio, col direttore, con Claudio,
0: Ma io
4: con
0: non ho detto linea
4: Camillo,
0: morbida, ho detto che
4: con
0: non si
4: tutti.
0: mette fuori rosa.
4: No, lì si spacca lo spogliatoio, lì si spacca la diretta, assolutamente fuori rosa.
0: Ma è controproducente il fuori rosa, lo agevoli verso l'uscita con educazione. E fuori rosa la Juventus non ha praticamente quasi mai messo nessuno, cioè a meno che proprio non si parlasse di qualcosa di così è talmente eclatante che possa anche ovviamente parlare, vedere della violenza o delle azioni effettivamente impossibili da non etichettare come sbagliate, ma che ti vedono protagonista. Ora, è vero che nessuno può pensare, immaginare che la frase, quanto detto appunto dal procuratore di Gregorio non. Cioè, sia stato scritto senza l'autorizzazione di Di Gregorio stesso. Cioè, io mi immagino un dialogo, no, molto fitto tra il procuratore diretto e poi di Gregorio stesso, il giocatore. Cosa facciamo? Lo scriviamo? Lo mettiamo online? A che ora? Quando nessuno se lo aspetta di sera, quando la gente è serena, tranquilla e è lì che guarda la televisione, lì c'era anche Temptation Island. Cosa facciamo? Buttiamo un attimino di benzina sul fuoco. Mandiamo questo messaggio forte. Che faccio, Digre? Lo faccio? Ma sì, dai, Carlo Alberto. Detto Charlie. Facciamolo, famo strano. Cioè, quindi capite il disagio, cioè percepite il disagio anche voi? Vocale.
5: Buongiorno, sono Paolo da Ferrara. Ma la colpa non è di De Gregorio, secondo me, la colpa è di quel figuro che lo ha portato a Torino. per la cifra incredibile di milioni, mandando via Szczęsny, più Danilo, che erano le anime juventine, sicuramente pieni di juventinità. Il problema è che Giuntoli ha fatto disastri a non finire, insieme al cartonato in panchina che c'era quell'anno, non voglio neanche dire il nome. Quindi io spero che venga non solo messo fuori rosa, ma venga proprio, che gli venga detto di trovarsi una squadra e di andarsene il giorno dopo, perché certi atteggiamenti a lui noi non li tolleriamo. Potremmo arrivare anche di quindicesimi, ma noi siamo la Juventus e questo personale non si deve neanche permettere, e soprattutto non ha smentito il suo procuratore. Per quanto riguarda il resto, spero che se ne vadano comunque quei due ectoplasmi in attacco, che non voglio dire neanche il nome di quei due personaggi, se mi faccio il sangue cattivo prima di pranzo. Speriamo bene, continuiamo i carnevali e forse vi sono.
0: Vediamo. Abbiamo già rovinato il pranzo di Noori dopo che io gli ho mandato la foto con l'immagine del procuratore. Quindi ecco, lungi da me davvero rendervi indigesto il pranzo del giovedì 2 luglio. E poi continuiamo a parlare di Maradona qua. Maradona era un giocatore stratosferico, anche se aveva tante debolezze. È riuscito a dir no ai soldi per andare in una società come il Napoli, allora non aveva mai vinto nulla. Guardatevi la punizione. Sì, ma ragazzi, va bene. È stato Agnelli a scoprirlo. Anche se era diventato un avversario, lo ammiravo. Sono assolutamente d'accordo con voi, per carità. Ma posso dire che non era un giocatore, non è nella mia top 5 dei miei giocatori del cuore? Poi può esserlo veramente per chiunque, tanto di cappello e di rispetto. Un saluto anche ad Alfredo. Poi c'è chi dice Christian da Campobasso. No, Giulia, non sono d'accordo. Edgar Davids, dico Davids, fu messo fuori rosa per molto meno, perché non accettò la cessione, si fece 6 mesi in tribuna. Ragazzi, però ripeto, il problema è che c'è stata qua dell'astuzia, perché adesso nel caso potrà capitare che si dica sapete che c'è? Non l'ho voluto io, non ero d'accordo con quel messaggio, quindi credo anche che è capitato, adesso cerco di usare le parole giuste, è capitato anche che determinate frasi venissero tirate fuori proprio attraverso sempre i soliti canali social dei giornali. Vi ricordate quando Locatelli si volta le spalle a tutto e a tutti e mette la sua foto con la fascia da capitano? E anche lì quante ne avevamo dette di cose a lui, come si è permesso, ma allora la società deve prendere deve muovere qualcosa, deve smuovere qualcosa, perché non ci si può comportare in questo modo. Non è successo nulla poi, cioè, giustamente tu mi torni indietro di un bel po' e ti rimballo il discorso Edgar Davids, però questa secondo me è stata fatta un po' ad hoc come cosa. C'è un po', ci vedo un po' della strategia. Sbagliato, sbagliatissimo. Vergognoso, irresponsabile e soprattutto irrispettoso. Ma ci vedo della strategia. Vocale.
6: Ragazzi, Carmine da Melbourne. Secondo me il procuratore di Gregorio ha parlato così perché è stato messo alla porta, gli hanno detto ti trovi una squadra o non giochi, tipo così. Però poi fa delle dichiarazioni a mancato di rispetto alla Juventus, proprio di brutto. Ha detto cose che non doveva dire, perché viene pagato profumatamente ogni mese e quindi deve andare via adesso. E comunque secondo me è stato già messo alla porta, sempre forza Juventus fino alla fine.
0: Prendiamo anche questa. Ancora, c'è ancora qualcosa da ascoltare? Abbiamo dato fondo ai vocali.
7: Ciao ragazzi, no, ma non sono Claudio, per favore, rendetela disponibile per tutti, perché la devo scaricare assolutamente e devo metterla a manetta con giù tutti i finestrini e farla sentire a chiunque. spettacolare, una gemma incredibile, grazie a Beppe da Torino, per favore rendetecela disponibile, perché non vedo l'ora di poterla divulgare. Grazie, un abbraccio, fino alla fine, forza Juve!
0: Beppe da Torino, ma cosa hai combinato? Cosa ci hai combinato? Guarda, in chiusura riascoltiamo quei 30-40 secondi che abbiamo, che vi ho già così, con cui prima vi ho già deliziato. C'è ancora qualcosa da ascoltare invece? Chiedo, domando. Era l'ultimo, però arriva Pietro, Piero da Palermo, che ci dice così: il procuratore di Di Gregorio non dice che Perin l'aveva messo in panchina e poi lui non interessa, e poi a lui non interessa degli sbagli della società, e quindi io lo metterei fuori rosa. Allora, il procuratore di Di Gregorio non dice... Ah, ok, ah, Piero da Palermo, e c'hai la ragione anche tu, perché non è che ti viene a dire... Vi ricordate che cosa è successo? Che pochi mesi fa il buon Luciano Spalletti decide di far sedere Di Gregorio in panchina perché in un momento, un attimino così... E dà di nuovo la titolarità a Perin. Questo non l'ha scritto il procuratore di Di Gregorio. Ottima osservazione. Antonio Caruto da Dortmund, voglio essere una voce fuori dal coro. Per me il procuratore di Di Gregorio, ecco così, finiamo così. Tutti i torti non ha. Il nostro portiere ha la colpa di aver sbagliato 3-4 interventi decisivi, ma il disastro l'hanno fatto più gli attaccanti che lui. Alla fine Di Gregorio il suo l'ha fatto. Ha salvato anche parecchi gol. Ha parato un rigore, quello glielo dobbiamo dare come soddisfazione. Ha salvato anche parecchi gol. Poi se Locatelli e David vanno a sbagliare rigori decisivi, la colpa non è solo del portiere. Riguardo il suo idolo, basta ricordare che era di chi era l'idolo Buffon. Chi era l'idolo di Buffon? Un portiere africano che conosceva solo lui. Antonio, tutto giustissimo, infatti non stiamo dicendo che abbiano detto una cosa sbagliata, ma che non si debba fare così quando lavori in questo ambiente, assolutamente sì. Ultimi secondi, dobbiamo riascoltare la canzone. Vai, chiudiamo così e vi saluto e ci vediamo domani alle 11:00.

0: Pomasini anche qua diventa.
1: Ciao ragazze!
2: Gli esperti lo fanno tutti perché RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tante considerazioni di mercato oggi attraverso una serie di interviste raccolte a margine del Fair Play Menarini, il trofeo che viene organizzato ogni anno a Firenze. Iniziamo subito con le parole di Giorgio Porrà di Sky, che abbiamo sollecitato in particolare all'inizio, sulla questione palestra.
1: Con Giorgio Porrà qui al Fair Play Menarini parliamo un po' di calcio, a partire da palestra che è finito al Chelsea, tu che hai avuto modo di seguirlo anche al Cagliari. Ecco, ti chiedo se questa valutazione può essere ritenuta troppo alta e che cosa pensi in generale di questa operazione, questo trasferimento al Chelsea?
2: Ma in generale le valutazioni nel calcio contemporaneo sono tutte assolutamente drogate. Palestra è un gran giocatore, come dice Pisacane, serve un giocatore costruito alla PlayStation e ha formidabili margini di miglioramento. Io credo che davvero, se continuerà con questa feroce applicazione, che è una delle sue virtù, una delle sue qualità, possa davvero diventare, come dire, inserirsi nel solco dei nostri grandi laterali. Un tempo si diceva terzini fluidificanti, insomma, i Cabrini, i Maldini, i Facchetti. Forse sto esagerando un po', però insomma Palestra è lanciato in quella direzione lì. Devo dire che sono tra quelli che non considerano questo trasferimento al Chelsea il meglio per lui. Cioè, io credo che a quell'età, come dire, sia più importante la crescita, quindi insomma magari arrivare all'Inter e continuare a giocare nel nostro campionato in una squadra, come dire, che ha già dei movimenti collaudati, con una proprietà forte, sarebbe stato meglio, insomma, piuttosto che a quell'età lì, a 20 anni, andare subito a giocarsi l'azzardo della Premier in una squadra che, insomma, in questi anni ha dimostrato di non avere mai dei progetti coerenti, stabili, ma insomma di navigare un po' a vista. Però magari lui ci stupirà e sarà capace di costruirsi un grande futuro pure lì.
1: Al Cagliari nel frattempo è arrivato il giovane Romano, centrocampista che potrebbe dire la sua in questo campionato. Ecco, ma a tuo parere può essere davvero un giocatore intrigante?
2: Sì, lo è, e anche lui a margini. E devo dire che io sono assolutamente d'accordo con la politica del Cagliari di questi anni, nel senso che continua, come dire, a insistere in un modello di sostenibilità che è l'unico possibile per una squadra di quelle medie e piccole dimensioni come il Cagliari, per evitare, insomma, di collassare, come già accaduto, insomma, ad altre società del nostro calcio. Credo che Pisacane e poi anche la nuova proprietà, perché insomma adesso bisogna vedere se Giolini deciderà di insistere oppure se arriveranno subito la nuova proprietà americana con naturalmente il Maurizio Fiori, che è come dire, il frontman di questa cordata, che invece ha origini rigorosamente nuragiche, perseguirà, insomma, in questa politica. Però insomma quella è una squadra giovane. Pare che il Cagliari sia stata quest'anno la seconda squadra più giovane del campionato, e quella è l'unica soluzione per cercare, insomma, di costruirsi un futuro.
1: Piccoli è stato un autentico flop alla Fiorentina. Ti aspettavi questa delusione così profonda?
2: No, insomma,
1: 27 milioni.
2: Sì, mi ricordo che ne abbiamo parlato l'anno scorso, insomma, cercava di capire chi aveva fatto l'affare. Poi alla fine, insomma, probabilmente l'ha fatto il Cagliari, però insomma, non si può giudicare Piccoli in una stagione della Fiorentina che è stata un incubo. Io non ho mai pensato che potesse retrocedere, anche quando tra Cagliari e Fiorentina c'erano 11 punti di vantaggio a favore dei sardi. Non l'ho mai pensato, perché insomma la qualità dell'organico era decisamente superiore a quella della concorrenza, e quindi insomma io aspetterei prima di dare un giudizio su Piccoli. Però insomma, capisco che adesso c'è il problema Ken, che ha questa clausola piuttosto importante, una sessantina di milioni, e che scadrà il 15, se non ricordo male, quindi potrebbe saltare fuori qualcuno che insomma possa portarselo via. Io insisterei con Ken, che mi pare abbia un contratto lungo sino al 2029, credo che abbia i mezzi e abbia la volontà per ripetere quella prima grande stagione con quei 25 gol, che sono in linea con le sue potenzialità. Poi è arrivato anche Paratici, insomma, che lo conosce bene, insomma, l'ha visto sbocciare, quindi insomma io Ken lo terrei ben stretto, come vi dicevo l'anno scorso, no? Kenny si dovrebbe incatenare al David, se non ricordo male, dissi l'anno scorso. Io gli suggerisco di insistere, insomma.
3: Stiamo sulla Fiorentina, i Viola dopo un anno tragico ripartono da Fabio Grosso. Che scelta è, se adeguata a quelle che sono le ambizioni del club, o forse se ti aspettavi magari un allenatore più d'esperienza per questa piazza?
2: Innanzitutto io auguro alla Fiorentina, anche a prescindere dai risultati, una stagione di quiete. Una stagione di quiete perché insomma gli ultimi anni, le ultime stagioni, l'ultima in particolare è stata veramente drammatica, tra distacchi dolorosi, imprevisti, quindi auguro una stagione serena. Poi, che dire, Firenze è la capitale della bellezza e la famosa sindrome di Stendhal, che continua a colpire i milioni di turisti che vagano nel centro, trovi finalmente colpire anche i tifosi che vanno allo stadio. E da questo punto di vista, per tornare alla tua domanda, credo che la scelta di Grosso vada in quella direzione. Sento dire che è inesperto per via di una quarantina di apparizioni in Serie A, mi parebbe, a Grosso. Io lascerei perdere questi numeri e penserei al calcio che ci ha fatto vedere sino adesso, calcio moderno, calcio verticale, intenso. Se non ricordo male, nell'ultima stagione al Sassuolo, il Sassuolo ha iscritto 14 giocatori nel tabellino dei marcatori. Questo vuol dire che c'è una, come dire, una costruzione offensiva che è importante e che nella Fiorentina può diventare addirittura devastante. E poi insomma mi pare che lui abbia lavorato già con dei pilastri della Fiorentina attuale, no? Lo stesso Ken, però abbiamo avuto un Viareggio con Ken, Fagioli, Mandragora, insomma, quindi sono tutti segnali positivi.
1: L'Inter, a proposito di Vieri, riparte con i favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto?
2: Ah no, non c'è dubbio. Non c'è dubbio, anche se vedo che anche l'Inter fatica sul mercato. E Palestra, Paz, ma questo perché il calcio italiano, dobbiamo prendere atto di questa cosa, siamo diventati un campionato, insomma lo dico con tutto l'affetto possibile per la nostra Serie A, un campionato condominiale, e quindi insomma anche al mondiale insomma vediamo i ragazzini che brillano tipo Diomandé della Costa d'Avorio, e chi va a prenderselo subito? Ci va il Paris Saint Germain, quindi siamo costantemente penalizzati, dobbiamo fare sempre i conti insomma con bilanci che non sono il massimo, però ripeto, se non ci sono i soldi cerchiamo di spremerci le meningi e di lavorare sulle idee. Sono sempre nate grandi squadre nel calcio italiano che sono nate dalle idee, insomma, non da grandi capitali.
0: Adesso altre considerazioni di mercato in questa intervista a Riccardo Guffanti, grande professionista del settore scouting.
1: Con Riccardo Guffanti diamo uno sguardo al mercato che verrà. Innanzitutto, ecco, cosa ti ha colpito fino a questo momento, più che altro per quanto riguarda le panchine?
4: Beh, intanto diciamo che siamo alla partenza, no? Perché siamo qua al Grand Hotel di Rimini, dove c'è l'inaugurazione del calciomercato, che è sempre bello ricordarlo perché è una bella location, quindi complimenti a Master Group per l'organizzazione e anche ad Adise, in quanto essendo io consigliere della Adise. Ma sai, per quanto riguarda gli allenatori, ma a me fa molta specie invece una cosa negli ultimi anni, perché sai, agli allenatori che si cambiava spesso eravamo un po' abituati, ma invece il continuo cambio di dirigenti che mi lascia sempre un po' così negli ultimi anni. Vedo che, parlo di dirigenti, ovviamente faccio riferimento ai direttori sportivi, anche questo è diventato un ruolo che spesso è messo sotto la lente per il risultato negativo e non si ha la pazienza, insomma, di permettere al dirigente di costruire, di progettare, di avere insomma quel tempo necessario per costruire quello che serve per gli obiettivi che un club si dà. Quindi mi fa più specie un po' il movimento di direttori e di dirigenti. Sai, sugli allenatori questa cosa del cambio di Allegri a Napoli insomma ha lasciato un po' così. Io sinceramente, se questa domanda veniva fatta un paio di mesi fa, non me lo sarei mai aspettato. Adesso non ti so dire se questa cosa è scaturita anche dalla scelta di Conte, insomma anche dal fatto che la nostra nazionale non si sia qualificata per la terza volta ai mondiali e quindi ha creato a catena, voglio dire, il fatto che un allenatore come Conte possa essere il candidato numero uno per la prossima nazionale. quindi nella ricostruzione della nostra nazionale, e quindi ha lasciato aperto ovviamente un posto importante come quello di andare a fare l'allenatore a Napoli, e quindi Napoli credo che abbia scelto un allenatore importantissimo. Non ho capito perché il Milan l'abbia lasciato andare.
1: Ecco, parlavi di dirigenti, c'è stato anche un mercato di dirigenti con il passaggio di Carnevali dal Sassuolo alla Juventus, una Juventus che ha scelto di puntare sulla competenza, sull'esperienza.
4: Intanto sono molto contento per Giovanni Carnevali, che conosco da tantissimi anni, insomma ci lega un'amicizia di tantissimi anni, quindi sono molto felice e contento per questo suo percorso e il diventare e ricoprire questo ruolo importante alla Juventus fa bene a lui, meritato, e devo dire che la Juventus ha scelto secondo me uno dei dirigenti giovani più importanti che ha il calcio italiano, quindi da questo punto di vista la Juventus ha fatto la miglior scelta che poteva fare su un dirigente. Ovviamente all'inizio mi riferivo un po' a questa scelta di Giovanni Carnevali, però questa è una scelta anche, voglio dire, di crescita per Giovanni, mentre il riferimento era dato un po' a tanti direttori sportivi o tanti presidenti che cambiano molto facilmente il direttore sportivo subito dopo un anno.
0: Al Fair Play Minarini era presente anche il presidente del CONI Buonfiglio, le sue parole su Malagò, da poco diventato presidente della FIGC.
5: Giovanni Malagò, come ho detto anche in altre interviste, è un leader. È un leader che ha ben in mente quello che deve fare. Mi auguro che le altre componenti che compongono il mondo calcio lo seguano, perché una delle prime attività che bisogna ripristinare nel calcio sono i valori. I valori come preparazione fisica, perché stiamo vedendo questi mondiali e faccio fatica a immaginarci ai mondiali, avendo visto la preparazione fisica dei nostri atleti. Seconda cosa è il rispetto per un mondo che dà tanto ai calciatori, cosa che non avviene nelle calciatrici, che con rispetto e risultati hanno avuto veramente una prestazione meravigliosa, e sono stato onorato nel portarle al Quirinale dal Capo dello Stato. E quindi comportamento, rispetto e anche un indirizzo politico nel senso politico buono dei termini, cioè fare in modo che la nazionale possa allenarsi insieme, quindi perché no magari vedere anche una riduzione del numero delle competizioni. Questo non è immediatamente realizzabile, ma si può fare, per far sì che chi avrà l'onere e l'onore di guidare la nazionale, le nazionali, tenga conto dei risultati dei giovani, noi abbiamo visto l'under 17, l'under 21, e costruisca un percorso che con fatica prima ci riporta a partecipare ai mondiali e poi forse nel secondo quadriennio possiamo ambire a qualche cosa di più, perché dalla sera alla mattina non si può inventare nulla.
0: Sempre interessante ascoltare anche le considerazioni di Federico Buffa, anche lui presente al Fair Play Minarini, e si è soffermato tra le altre cose sui mondiali e sulle proprietà americane nel calcio.
6: Ci sono alcune partite dove tu capisci che, una delle poche che ho visto, quando l'Ecuador segna al 90, non so che cosa, contro la Germania, e tu capisci che il calcio continua ad avere comunque, a proposito di drive, un drive sorprendente. Io non credo che ci fosse un posto lì dentro che costasse meno di $300, quindi a bordo campo saranno 5.000. Eppure mentre l'Ecuador è sull'1-1 e comincia a giocare dominando la partita, anziché Ecuador si sente si se puede, succede solo dove il calcio c'è, perché questo drive ce l'ha solo il calcio. C'è un pubblico che anche ha pagato i soldi per andare a vedere la rincoronazione del Re d'Inghilterra, dice si se puede. Quindi sta pensando a com'era romantico il calcio prima.
7: C'è ancora romanticismo in questo sport?
6: No, non c'è, soltanto show business. Se ti inventi. Diego Armando Maradona nel 2018 disse: ah, è andato il mondiale a loro, allora le fanno durare 100 minuti per metterci dentro la pubblicità, che è il vero problema del calcio negli Stati Uniti. Non avendo le interruzioni dei time out, non sanno dove mettersi gli inserzionisti, e gli americani si sono inventati il cooling break, l'hydration, che in realtà dovrebbe durare 30 secondi, perché io ci metto 30 secondi per bere, e invece dura un po' di più.
8: Qual è il più bel gesto di fair play nella storia dello sport?
6: Oh, che bella domanda, bellissima domanda, che richiede un po' di pensiero. Se vogliamo fare i romantici, è Lutz Long che dice a Jesse Owens, Olimpiade del 36, durante la gara di salto in lungo, dove Jesse ha sbagliato i primi due salti e rischia l'eliminazione, e uno che ha saltato non mai meno di 7,90 deve saltare 7,25, gli dice che what is your problem, Owens? Allora gli mette a posto il segnino bianco che lui può tenere in vista senza guardare la linea di battuta. E nel momento in cui lui fa la misura, Lutz Long sa perfettamente che la medaglia d'oro nel pomeriggio la vincerà Jesse Owens. Si è romanzato tanto su quello, mi piace credere che sia andata veramente così.
1: Un'ultima considerazione, se possibile, su Firenze e la proprietà italo-americana della Fiorentina, visto
6: quella
1: che
6: è una cosa dolorosa, perché mentre io non ho nessun amore per le nuove proprietà che stanno facendo diventare il calcio quello che è lo sport in America, ma lo sport in America è un'altra cosa, cioè l'idea dello spettacolo. Se tu perdi gara 7 e sei un tifoso di Oklahoma City, non è che non mangi per una settimana, stai pensando cosa fai domani. Noi vediamo il mondo in un altro modo. Se tu vivi per lo spettacolo, riduci la parte passionale e aumenti, diciamo, tutto il contorno. Ecco, per una volta che ne era arrivato uno che invece era più appassionato della passione, e quello che se ne va per primo vuol dire proprio che c'è qualcosa che non va. Cioè, questo qua era un altro pianeta rispetto ai suoi colleghi. Questo qua è sempre stato un appassionato del gioco. A molti dei proprietari devi spiegarlo. Questo qua lo conosceva bene. E io su questo argomento ci ho veramente sofferto, perché basta andare a Viola Park per capire chi fosse. Lasciamo quello lì, è il suo lascito che ti fa capire che non era qua per fare i soldi.
0: Adesso le considerazioni sul Bologna da parte di Cristian Amoroso, ex centrocampista degli emiliani, ha giocato anche nella Fiorentina, ma è stato anche capitano dei Felsinei. Sentiamo dunque Cristian Amoroso ai nostri microfoni.
9: Io tedesco non lo conosco, l'ho visto poco, però mi fido di Vaio, che ci vede lungo, e non solo di lui chiaramente, perché Bologna negli ultimi anni ha fatto sempre molto bene. Hanno scelto lui, probabilmente è quello giusto. Bologna è una piazza importante, negli ultimi anni ha fatto benissimo. Sono cresciuti in tutti questi anni perché hanno sempre fatto un passettino in avanti anche con l'area scouting. Hanno una struttura anche loro importante, quindi insomma ci sono tutti gli elementi per fare bene, e gli auguro di fare un grande campionato.
1: Ci sarà qualche partenza pesante, vedi Lukumi?
9: No, ma questo ci sta perché insomma sono società che non hanno una forza economica importante come le prime, dai, come il Milan, l'Inter, quindi è normale che se viene fuori, se c'è un'offerta importante per un giocatore tuo determinante, sono cessioni che vanno assolutamente fatte, quindi credo che sia tutto normale.
1: E Orsolini invece ti ha un po' deluso quest'anno?
9: Ma sai, io devo dire la verità, a me non mi ha mai convinto pienamente quel ragazzo. Riconosco che ha delle capacità importanti, fisiche e tecniche, riconosco che è in sintonia, in empatia con la società, con la squadra, ma anche col gruppo tifosi, e questo è fondamentale, però gli manca quello step, secondo me, per diventare un giocatore, un top player, no, in Italia. È uno step che deve fare velocemente, perché ora non è più così tanto giovane, è il momento che venga fuori, che vengano fuori tutte le sue caratteristiche. Lo trovo a volte un po' discontinuo, però è altrettanto vero che quella è la piazza giusta per lui, e quindi credo che prima o poi possa esplodere come giocatore.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Sono Peppe. Beh, noi tifiremo la Juve a prescindere, io seguirò sempre Radio Bianconera perché lo sapete, non posso fare a meno di voi, ma non ci prendiamo in giro. Però Pecator, il giocatore non da Juve, c'è un ragazzo di 19 anni, potrà diventare un buon giocatore, ma voglio dire, non è nemmeno titolare nel Genoa. Ad oggi la verità è che abbiamo venduto Vlahovic, è andato via, così come è andato via Dybala a zero, non siamo stati capaci di venderli. E abbiamo sostituito con Negatore, abbiamo ancora Vendaya e David in rosa.
2: Buonasera ragazzi, Ciccio da Cupello. Allora, io in questi giorni non è che seguo tanto il mercato perché vabbè, tutte voci, chiacchiere, poi capirà con la Premier che si va a prendere tutti i giocatori migliori e la nostra situazione c'è poco da seguire, però vabbè, sto ragazzo del volo che abbiamo preso dal Genova, speriamo, oddio, abbiamo dovuto Penda. Però un'altra cosa voglio capire, ma noi abbiamo dovuto fare una plusvalenza, quindi fatemi capire, plusvalenze si possono fare, non si possono fare, cioè ragazzi, io arrivato a un certo punto non so più neanche come contrabattere quando mi vengo attaccato, in quanto juventino io vengo attaccato.
3: Buonasera signori, Cristian da Campobasso. Ma il problema nasce alla fonte, perché già con Comolli, quando ancora non si sapeva di Carnevali, già la Juve cercava un altro portiere. Di Martinez si parla da fine campionato. Di Gregorio era cosciente dei suoi errori e l'allenatore aveva più o meno fatto le sue scelte con le panchine che ha avuto mettendo Perin, e già da lì si sarebbe dovuto chiedere un chiarimento già con la società, ma la società poi non ha detto niente, è cambiata. Carnevali si è trovato in questo turbione, ma già le trattative erano avviate per un altro portiere.
0: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
5: Mancava solo Di Gregorio, caro Federico Rossi, che riabbraccio, in realtà più che Di Gregorio il suo agente Belloni che fa parte della società che da sempre gestisce i suoi affari. Ne avete parlato ovviamente durante la puntata precedente in Due Bianconero, ma anche prima immagino. Io vi dico la mia, ci ho fatto il podcast, l'avevo fatto in un modo su questo agente, poi l'ho dovuto cambiare per le dichiarazioni, l'ho cambiato all'ultimo per le dichiarazioni dello stesso Di Michele, che non so se sia una toppa peggiore del buco. Fatto sta che non cambia nulla, cioè cambia soltanto forse da un punto di vista diciamo personale, no, morale se vogliamo, di Gregorio, ma il suo futuro alla Juventus è palesemente segnato. La Juventus sta cercando un portiere da tempo, diciamo che le parole di questo Belloni sono sicuramente la ciliegina sulla torta, si fa per dire, che era già bella che è andata. Però poi c'è il discorso legato al danno che provoca, al danno, io non so nemmeno se venga preso in considerazione, ma comunque sia questo agente ha detto delle frasi inconcepibili, inammissibili, sicuramente mancando di rispetto alla Juventus, quindi è come se avesse messo la parola fine al rapporto tra Di Gregorio e la Juventus, che però è sulla strada comunque della definizione, cioè l'importante è che si trovi una squadra. Un po' anche presuntuoso, no, questo agente, perché ha detto sì, ok, la cessione, sembra che si sia incontrato nei giorni scorsi proprio con la società, sì, ok, siamo disposti alla cessione, ad andare via, è disposto il mio calciatore, ma solo se ci sono club graditi a lui. un po' di presunzione, non lo so, lui ha detto che Di Gregorio è il quarto, pensate, questo agente ha detto che Di Gregorio è quarto nella classifica dei portieri dell'ultima stagione, addirittura davanti a Sommer, ok, va bene, non ha giocato tantissimo Sommer, e addirittura anche davanti a Milinkovic-Savic del Napoli. Ma qual è la classifica che ha preso in considerazione? I dati di SofaScore, che sono gli stessi di cui si diciamo così si nutriva il lavoro di Comolli, perché lui poi ha dato una frecciata pesante in diretta e non più di tanto allo stesso Comolli quando ha detto la dirigenza francese ha speso 130 milioni per tre attaccanti, come a dire Openda, David, forse si riferiva, anzi sicuramente, a Zegrova, e ha offeso di fatto anche questi calciatori, tant'è che Di Gregorio si è sentito in dovere, non so se spinto da qualcuno, questo non lo so, di dissociarsi, ma questo non basterà. Quindi insomma la vicenda di Gregorio già era segnata, adesso è proprio fine dal punto di vista virtuale, perché fino a quando non c'è l'ufficialità è chiaro che non resta un giocatore della Juventus, anche perché ha 3 anni di contratto e quando i calciatori hanno un contratto con le società così lungo si permettono anche diciamo così il lusso di scegliere, però non è che possa tanto scegliere. Aggiungo che Di Gregorio sta dimostrando, al di là di queste parole, di non essere da Juventus. Ricordiamo alcuni gol presi inammissibili, pesanti, decisivi, perché se non ha torto quando dice la colpa non è di Gregorio se la Juventus non si è qualificata per la Champions League, però buona parte di responsabilità ce l'ha anche il suo portiere, che invece di portare dei punti li ha tolti. Ricordiamo quei gol presi sul palo, sul suo palo. Insomma, io non voglio essere né cattivo né attaccare, però la realtà ci dice questo, che Di Gregorio non è da Juventus, ma non è da Juventus alla fine nemmeno il suo agente, o meglio da Juventus, non è da, quello che ha detto, non è da professionista che deve trattare con un club così importante come la Juventus. Non è mai successo, almeno a memoria io non ricordo un attacco così di qualsiasi genere, al di là delle parole di Moratti, il discorso legato a Calciopoli, ma lì apriremmo un discorso diverso. Non ho mai visto nessuno, mai sentito, ascoltato, letto da nessuno questi attacchi frontali poi ai calciatori, cioè è offensivo. Cioè quello che ha detto questo Belloni, caro Belloni, agente di Gregorio, e forse ne ha pochissimi, qualcun altro, non credo che sia il top degli agenti, ovviamente, è veramente offensivo nei confronti di, cioè lo può dire un tifoso, ecco, un tifoso magari di pancia può dire queste cose qui, anche se alcune volte non lo ammetto nemmeno da tifosi, ma tu agente non potrai mai dire una cosa del genere. Io spero che si risolva presto intanto questa questione, anche perché la Juventus, ragazzi, parliamoci chiaro, sta cercando il portiere da tempo e sembra, rispetto ad alcune cose che sto leggendo, che alla fine la corsa si sia ridotta a 2. Da una parte Dibu Martinez, 33enne, campione del mondo in carica dell'Argentina e ancora in corsa per il titolo ovviamente mondiale, e dall'altra parte Vicario, che dovrebbe essere però liberato dal Tottenham. Io preferisco il primo, già lo sapete, per tanti motivi, ma anche Spalletti, da quello che leggo, preferisce il primo, se non perché non gli piaccia Vicario, ce l'abbia con Vicario eccetera eccetera, perché comunque l'argentino gli consente di avere un portiere forte tecnicamente, ma poi di grandissima personalità, quella che è mancata alla Juventus negli ultimi anni, in particolare nell'ultima stagione, sottolineata spesso dallo stesso tecnico della Juventus. A proposito, Spalletti, stavo leggendo che dovrebbe rientrare dalle vacanze, diciamo così, credo che sia nella sua tenuta in Toscana una settimana prima, perché già è concentrato sulla prossima stagione, avrà un altro summit di mercato o summit, fate un po' come volete, di mercato con Carnevali la prossima settimana, per definire anche altre cose, per fare anche un punto della situazione, ma il punto della situazione lo conosciamo tutti. Non si sblocca la questione legata a Colomani, ma Carnevali, siccome Allora, il Paris Saint-Germain vorrebbe cederlo, lo ripeto, no? In via definitiva, questo lo sappiamo. E vorrebbe 40 milioni, la Juventus gliene vorrebbe dare 35, ma soprattutto vorrebbe averlo in prestito con obbligo di riscatto. Allora Carnevali sta cercando di proposta, lavorando per una proposta al Paris Saint-Germain per convincerlo. Dammi questo calciatore in prestito con obbligo di riscatto, prestito oneroso, che magari ti aumento, no? Invece di 4, 5, ti do 8 milioni di prestito oneroso, leggevo stamattina, e sostanzialmente è come se ti avessi firmato quasi l'acquisto a titolo definitivo, perché non è che poi la Juventus tira fuori 8 milioni e poi lascia perdere, non riscatta Colomani. Vediamo se riuscirà a convincere questa società

di dialogo, no? Perché voi sapete che prima di, lo ha detto lui stesso, prima di riprendere le trattative con il Paris Saint-Germain, c'è stato un'opera di, diciamo, di ricucimento dei rapporti, perché lo scorso anno Comolli aveva rotto i rapporti con El Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, e lui ha detto: dobbiamo prima ristabilire, ricucire alcuni rapporti, e poi, insomma, non sarebbe male, già come dimostrazione di capacità di questo manager, che non sappiamo come andrà a finire il mercato, quindi non diamo dei giudizi affrettati, prematuri. Io poi oggi giovedì, quindi tocca a me l'editoriale, l'ho fatto proprio sull'inizio di una nuova era. Alla fine ho detto l'ennesima nuova era, sperando che sia quella giusta, però si vedono dei cambiamenti. È inutile che ci giriamo intorno. Io non sono d'accordo con quelli che dicono: ah, non è cambiato nulla, è arrivato Carnevale e come lì, detto che ancora presto, secondo me già sta dimostrando delle abilità. Ora qualcuno, per esempio Ecator, ha detto: troppi soldi, però ogni tanto diciamo di investire su qualche giovane. Io sto leggendo tanti addetti ai lavori, addirittura Onofri, che ogni tanto interviene anche a Radio Bianconera, ex allenatore, ha detto: io la prima volta sono andato a vederlo nel Genoa Primavera e sono rimasto impressionato. Mi è stato detto: chi ti ha impressionato? E ho detto: guardate che è inutile che voi mi facciate questa domanda. Vedo un calciatore che è un ipotetico fuoriclasse. Ora è presto, ha 19 anni. Anzi, ha detto: se fossi in Spalletti, io non lo lascerei andare via dalla prima squadra, cioè non lo manderei in next gen. Vediamo. Può darsi che la Juventus abbia preso un futuro, non dico top, ma un futuro campione per il momento. Dai, questo ci può stare. Dopodiché, sempre per parlare di Carnevali, è cambiato tutto, ve lo dico subito. Discorso Vlahovic, dove lui sarebbe stato disposto a riaprire per il rinnovo, ma le condizioni mie, caro Vlahovic, senza tante discussioni, che erano più o meno quelle, diciamo la verità, anche della passata gestione, no? 6 più bonus per arrivare più o meno a 7, e poi però il problema vero è stato quello di Vlahovic, che alla firma non bisogna dargli tutti quei soldi, dice Carnevali. Ha detto: alla fine non ci ho mai parlato, non è nei nostri pensieri. Ora la domanda che faccio a voi, a me, a tutti, ma faccio anche dentro lo stesso editoriale di questa notte: ma sono parole strategiche secondo voi, io di chiusura definitiva? Perché io non sono convinto fino all'ultimo, anche perché Vlahovic non ha delle richieste da grandi club, come lui credo immaginasse e sperasse. Barcellona, si era parlato di Barcellona, si era parlato di Bayern Monaco, non mi pare che siano andati alla porta del papà a dirgli: caro Milos, signor Milos, sediamoci attorno a un tavolo e ti diamo 10 milioni netti l'anno per tuo figlio, visto che non paghiamo il cartellino. E quindi chissà, però è pure vero, ve l'ho sottolineato ieri, che senza Vlahovic la Juventus risparmia 40 milioni tra tutto il discorso ingaggi. Ovviamente il lordo degli ingaggi risparmierebbe in un ipotetico biennale, triennale, sui 40 milioni, e questo è fondamentale. E qui torno sempre al discorso delle capacità di Carnevali, che dovrà per forza, io ho l'impressione in queste prime giornate della nuova era, targata appunto Carnevali, che veramente lui stia andando nella direzione doppio binario, no? Sostenibilità e competitività. Alla fine vedremo sulla sostenibilità, io sono sicuro lui ci riuscirà, perché dovrà cedere qualche pezzo, chiamiamolo pregiato, tipo Thuram, 40 milioni? Sì, perché poi c'è anche una plusvalenza enorme, ve l'ho detto anche ieri, quasi di 30 milioni, oltre a 40 milioni di soldi disponibili per essere investiti. Cessione di Cambiaso, sì, non rientra più nel progetto, non convince, 40 milioni, sono sicuro che a meno di 40, io non credo lo vendano Cambiaso, così come Thuram. E poi c'è il discorso ovviamente legato a Bremer, quindi detto che alcuni i flop, no? Tipo Koopmeiners, tipo lo stesso Pendai, forse anche David, è scontato che vengano venduti, ma hanno meno mercato dei tre precedenti, con i quali tu ricavi soldi e fai plusvalenza. Quindi lui
si sta muovendo in questo perimetro complicato, lo ripetiamo tutti i giorni, però è bene che si sappia, altrimenti rileggo dei messaggi, ma no, ma non c'è, non funziona Carnevali. Guardate che io non lo so se al posto

0: posto di Carnevali alla sua età avesse accettato, però è chiaro che è una sfida, perché la Juventus, parliamoci chiaro, non è più quella di una volta, speriamo che ci torni presto ad esserlo, ma il suo fascino ce l'ha sempre, quindi per lui è l'occasione della vita, quella probabilmente definitiva, no? Quella probabilmente definitiva. Peraltro stavo cercando di decifrare alcune operazioni. Muremovic è chiaro che è stato decisivo, Carnevali, perché lo voleva l'Inter, voi lo sapete che lo voleva l'Inter, quindi Marotta, quindi l'amico di Carnevali, alla fine tornerà alla Juventus, perché sembra che non manchi molto, e tornerà alla Juventus con il 50% di sconto, chiamiamolo così, perché come sapete nell'accordo precedente non c'era Carnevali, ovviamente con il Sassuolo, ma l'ha fatto Carnevali dalla parte opposta, perché era direttore generale e amministratore delegato del Sassuolo. La Juventus si è riservata questa clausola che in caso di futura rivendita di questo difensore bosniaco 23enne, la Juventus avrebbe avuto il 50%, quindi se lo riprende la Juventus e il Sassuolo lo valuta, come credo, come sto vedendo, 30 milioni, la Juventus lo pagherà 15 milioni, ovviamente la metà. E se poi riesce un ottimo difensore, ragazzi, questo è un colpo importante. È chiaro, poi devi fare altri acquisti. Oltre le cessioni, le ho già dette, devi fare altri acquisti. Che sì, se veramente, come leggo, ha avuto già dei contatti Carnevali e sembra che sia disposto a ridursi drasticamente lo stipendio che prendeva in Arabia Saudita. Sapete che sia andato in scadenza, no? Con il club arabo, e non ha rinnovato, ma già si sapeva. Vuole tornare in Serie A e sembra proprio che voglia venire alla Juventus. Se prendesse anche che sì, per esempio, per come la vedo io, sarebbe un gran colpo. Per non parlare di Lobotka, ok? Lì riuscirebbe a bypassare Carnevali anche le difficoltà di trattare con De Laurentiis, perché anche De Laurentiis avrebbe l'esigenza di prendere qualcuno su richiesta di Allegri, che praticamente è l'allenatore in pectore del Napoli, no? Perché gli ha chiesto, sicuramente Gatti è uno dei giocatori che gli ha chiesto, già lo voleva al Milan, poi non è riuscito a prenderlo, però insomma gliel'ha chiesto. Quindi la Juventus lo valuta 25, Lobotka 28, che gli scade nel 2027 il contratto, 28 di clausola rescissoria. Si trova una quadra alla fine. Io sarei molto contento, per esempio, di che sia Lobotka, se prendesse, sarebbe un salto di qualità importante per come la vedo io. Non stai prendendo il Modric dei migliori tempi, questo lo ripeto, non stai prendendo Pirlo, che non nascerà più, forse, non lo so, fra 100 anni, spero che rinasca un Pirlo, perché ti riconcilia con il calcio. Quindi non voglio promuovere, perché l'ho detto ieri io, bisogna aspettare prima di dare un giudizio sul lavoro di chiunque, ma in qualsiasi contesto, ambito lavorativo, no? Aspettiamo. Però io ho l'impressione netta, che non avevo con Como lì, che qui abbiamo proprio cambiato pagina con Carnevali. Ma è chiaro, si sapeva, è vero, ha fatto bene nel Sassuolo, è un mondo diverso rispetto alla Juventus, ma se uno è bravo, è bravo. Cioè, se un calciatore è fortissimo in un club medio, secondo me anche in un grande club è forte lo stesso, non è che dimentica le sue giocate. Certo, lì dipende molto dalle pressioni, nel caso del calciatore la Juventus te ne dà tante di pressioni, ecco perché dico Di Gregorio, senza offesa, non sei da Juventus, caro Di Gregorio, e quindi magari ti auguro anche che tu faccia bene in un altro club, ci mancherebbe altro, qui non si augura il male a nessuno, però non sei da Juventus, l'ha dimostrato, magari vai in un club, in una società che non ti dà pressioni e riesci ad esprimerti al meglio. Però vogliono scegliere loro, lo vuole Besiktas, perché italiano lo vorrebbe titolare nella sua nuova squadra, pare che abbiano detto di no alla fine, per come la vedo io, non può rimanere in un club che non ti vuole, io non ci rimarrei mai, e soprattutto dimostrerei a questo club, andando in un'altra squadra, che si è sbagliato su di me. Tra l'altro ha un po' anche esagerato il suo agente quando ha detto no, perché tutte le colpe nessuno le ha date a Di Gregorio, perché solo un folle può dire la Juventus non si è qualificata per la Champions League causa Di Gregorio. Non è così, perché in un contesto di gruppo, e la squadra è un contesto di gruppo, ci sono responsabilità a vari livelli di tutti. Il primo è sicuramente l'allenatore, anche se va ricordato che è subentrato alle 11, sì, alle 11, Fede, all'undicesima giornata. Stavo pensando al coso, al pezzo che ho programmato stamane alle 11. L'allenatore, calciatore, insomma, una serie di situazioni. Però Di Gregorio, certamente, invece di darti dei punti da portiere, come ha fatto Svilar con la Roma, te li ha tolti. E alcuni sono anche decisivi, come sono decisivi i rigori sbagliati da Locatelli e da De Vid. Sarebbero stati 4 punti se li avessero realizzati. Come se sono decisive alcune scelte, sicuramente, dell'allenatore, come sono state decisive anche degli errori di altri calciatori, no? E quindi nessuno gli sta dando la colpa al 100%, però non puoi nemmeno dire che non esista il problema, non puoi farci credere che non esista il problema portiere nella Juventus, è uno dei problemi quasi principale, se vogliamo, altrimenti la Juventus non cercherebbe Dibu Martinez, Vicario, chi per lui. Allora, 340-54-25-324, tra poco pubblico questo podcast sul caso Di Gregorio / agente di Di Gregorio stesso. Vai, Fede.
1: Buonasera, Bianconeri, Ralf da Verona. Ralf. Ciao, Quintiliano.
0: Ciao.
1: Ti sto ascoltando sull'altro cellulare e stai parlando della faccenda di Gregorio.
0: È inevitabile.
1: Io dico, ma la società non può fare causa per danno d'immagine ricevuto da questa persona, che tra l'altro ha anche ricevuto soldi dalla Juventus, o meglio, il suo assistito è pagato dalla Juventus, e questo dice e si scaglia contro la società, il datore di lavoro che sta pagando il suo assistito. Cioè, ma la società non può intervenire contro questa persona e fargli una causa come danno d'immagine? Ciao, buonasera.
0: Grazie, Ralf. Grazie a te. È quello che un po' ci stiamo chiedendo, non dico tutti, ma tanti di noi. Però io, se conosco un po' la Juventus, io non credo che farà questo. Secondo me, invece, credo che Carnevali riconvocherà questo signore Belloni, perché è un'agenzia, ma il post ieri lo ha fatto Belloni, che è uno degli agenti storici di Di Gregorio, e gli dirà: senti, io non voglio fare, io farei così se fossi in Carnevali, io non voglio fare cause, vertenze, siccome, ma è anche però danneggiato un po' con queste parole che non si possono leggere da un agente, ok, da un agente di un giocatore della Juventus, magari da un agente di terza categoria, sì. Ti trovo la squadra, oppure c'è il Besiktas che ti vuole, domani fai le valigie, aiuti il tuo assistito a fare le valigie e ben andate. Io farei così, evitando queste guerre nei tribunali. Io proverei questa linea, e se capisco un po', se ho capito un po' come è fatto Carnevali, non escludo che si possa, diciamo così, arrivare a questa tipologia di discorso. Però, insomma, vediamo nei prossimi giorni, nelle prossime ore. Certo, un Belloni qualsiasi non può permettersi di mancare di rispetto a un club come la Juventus. Questo è poco, ma sicuro. Tra poco, questo ed altro sono gli argomenti che tratteremo anche con Massimo Caputi.
2: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Di nuovo in diretta, 340-542-5324, ci stiamo per collegare con Massimo Caputi, che è un po' che non sentiamo, quindi sono molto contento di riaverlo qui con noi. Cristiano mi scrive: ma Carnevali non è retrocesso 2 volte in 13 anni al Sassuolo? Non mi pare tanto bene. Però Cristiano, cioè, il Sassuolo è una realtà, quella realtà è, bisogna vedere tante altre cose, secondo me invece bisogna ribaltarla la questione. È riuscito a tenere il Sassuolo in Serie A per tanti anni, secondo me, no? Oltretutto poi facendogli fare degli affari, questo è importante. Ecco, io vi ripeto, credo sia stato chiamato proprio per questo. Abbiamo sempre detto, no, negli ultimi anni abbiamo, in realtà, John Elkann, sostenibilità conservando la competitività, che è una cosa difficilissima, no? Da Giuntoli in poi, poi Common lì, e secondo me lui è quello più adatto. E non a caso gli è stato dato, è stato nominato amministratore delegato, ma allo stesso tempo anche direttore generale, proprio per questi motivi, perché ha competenze sia a livello sportivo, quindi mercato eccetera, ma anche a livello amministrativo, che purtroppo è una cosa fondamentale per la Juventus, ma non solo, in generale per tutti i club. Ritrovo con molto piacere Massimo Caputi. Ciao Massimo.
4: Ciao Quintiliano, buonasera a tutti.
0: Allora, caro Massimo, non posso non chiederti come prima cosa un tuo parere su questa vicenda di Gregorio. Dalle parole durissime, al veleno se vogliamo, ieri del suo agente, oggi il post dello stesso calciatore che ha detto: mi prendo le distanze, anche se sono amico, è un agente storico, soprattutto per rispetto dei miei insomma dei miei compagni di squadra, perché lui ieri ha detto, tra le altre cose, questo agente, la dirigenza francese, insomma, ha addebitato il fallimento della Juventus alla dirigenza per tanti cambi eccetera eccetera, e per aver preso, questa è la frase, per aver preso tre giocatori, speso 130 milioni per tre calciatori. Di Gregorio si è dissociato, ha detto onorerò sempre questa maglia, però al di là che già era sul mercato, adesso mi pare di capire che se prima aveva qualche piccola speranza di restare, ora mi pare che la parola fine sia quasi certa. Ma soprattutto, secondo te Massimo, tanti anni anche tu sei nel mondo del calcio, ma un agente che si esprime in quel modo, che ha, secondo me non è proprio da professionista di livello, no?
4: No, beh, diciamo che poteva essere molto più delicato, su questo non ci sono dubbi. Però lasciami dire, magari non è questo il caso, per l'amor di Dio, che però poi è un po' anche il gioco delle parti, no? Il procuratore dice delle cose che il giocatore non potrebbe dire, che invece l'esterna, ripeto, poi possiamo discutere sul tono, sul modo, se è appropriato o no, però sta di fatto che il procuratore si può permettere di dire certe cose, il giocatore no, e il giocatore, giustamente, come ha fatto, ne prende le distanze. E anche diciamo, sono anche tattiche di
0: gioco delle
4: di
0: parti,
4: mercato. No? Beh, ma lo ripeto, non so, non voglio dire cose che non so, però dico, non sono proprio meravigliato che un procuratore magari esca un po' fuori dal seminato per dire cose che il giocatore non potrebbe dire o non può dire, e che servono anche per alimentare determinate dinamiche. Ripeto, vorrei ribadire, non dico che queste sono,
0: non con quei toni così, magari, no?
4: sì, esatto, insomma, sappiamo, no, come quando una squadra dice determinate cose e poi ne pensa, ne fa altre, cioè, perché quando c'è il mercato di mezzo può succedere tutto e l'incontrario di tutto. Basti pensare, anche in questo inizio già abbiamo tutti convinti che succedessero determinate cose, e poi ne sono successe completamente delle altre, e siamo solamente all'inizio. Quindi calma, è chiaro questo, però io mi sento di dirlo, che se Di Gregorio può non essere un portiere da Juventus, è altrettanto vero che ci sono tanti altri giocatori che forse non sono da Juventus, o comunque sia, non è certo per colpa di Di Gregorio che la Juventus non ha ottenuto determinati risultati. Ha contribuito anche lui,
0: bravo,
4: magari con delle prestazioni non eccezionali, su questo non c'è dubbio, insomma, ecco.
0: Alcune anche decisive rispetto ad alcuni gol presi, purtroppo poi fatali. Cioè, diciamo così, Massimo, che se Svilar, faccio un esempio, alla Roma ha portato 6-7 punti, non lo so, dico un numero così, Di Gregorio gliel'ha tolti. Questo bisogna dirlo.
4: No, ma guarda, sicuramente il portiere con i suoi interventi può fare la differenza, come la fa un gol di un attaccante, no? Perché
0: sì,
4: come
0: certo.
4: Cioè, quindi, però con una differenza, che l'errore dell'attaccante può passare in secondo piano, l'errore del portiere
0: non viene perdonato.
4: È in prima pagina, cioè,
0: sì.
4: Perché purtroppo, cioè, guarda che fa il portiere. È un ruolo
0: difficilissimo.
4: Difficilissimo da questo punto di vista. E quindi sicuramente Di Gregorio ha avuto partite diciamo non ottimali, felice. Però noi ci ricordiamo evidentemente solo gli errori e magari non ci ricordiamo degli interventi che possono essere stati risolutori. Ma ripeto, questo io non voglio giustificare,
0: no,
4: dico in generale, questo vale per tutti, però ecco, il portiere è un ruolo in grado, è un po' come quello dell'arbitro, se vogliamo.
0: Certo.
4: E secondo me dei ruoli è uno dei peggiori, perché gli errori purtroppo sono quelli decisivi. E magari sbaglia un difensore, sbaglia un centrocampista, sbaglia l'attaccante. Sì, però c'è sempre, no? Dice, ma poi dopo anche gli altri. Invece il portiere è da solo. Il portiere è un giocatore solo.
0: Questo purtroppo è vero. Non è tanto solo, mi pare di capire, ma è l'uomo nuovo della Juventus, Giovanni Carnevali, caro Massimo, che si sta muovendo in un perimetro di difficoltà, no? Per i motivi che sappiamo, fair play finanziario, necessità di bilancio, cioè necessità di coniugare la famosa sostenibilità alla competitività. Intanto ti chiedo subito un tuo parere, perché tanti radioascoltatori scrivono, ma lui ha fatto bene nel Sassuolo, la Juventus è un altro mondo, è vero questo, però io credo che se un dirigente, ma anche un calciatore è molto bravo in un club, magari poi anche in un anno, non lo so, dimmi tu la tua su Carnevali.
4: È come se un giornalista che siccome sta a un giornale di provincia non posso andare a un giornale nazionale, che ragionamento è? Se è bravo, è bravo, punto. Certo. Quindi io non vedo questo. Io penso che invece la Juventus abbia fatto un'ottima scelta per due motivi: il primo per l'esperienza che ha Carnevali, e il secondo perché è italiano.
0: Quindi, sì.
4: Secondo me, no, ma lo sai perché dico perché è italiano, non perché voglio fare l'economista, cioè non è che è perché conosce il calcio italiano, non solo e non tanto per quello che riguarda diciamo l'aspetto dei giocatori e le conoscenze delle squadre, ma perché conosce il nostro calcio. Guarda che il nostro calcio, che ha tanti difetti, ha però diciamo delle particolarità che non sono le stesse della Francia, dell'Inghilterra, della Spagna. Noi siamo particolari, abbiamo le nostre particolarità. Chi viene da fuori non è detto che le capisca non solo facilmente, ma che anche le condivida. Ma questo è il nostro calcio, ti devi ambientare, cioè ti devi calare nella nostra realtà. Io questo lo dico anche per le proprietà straniere, sì. Che spesso e volentieri fanno fatica a capire la piazza in cui operano, perché l'Italia è un paese dove il calcio è vissuto in maniera diversa rispetto al football americano piuttosto che al basket, cioè sono due cose completamente diverse. Comunque per me ha fatto un'ottima scelta, perché oltretutto Carnevali non solo è bravo da un punto di vista tecnico, ma è anche bravo da un punto di vista amministrativo per quello che ha fatto appunto in questi anni nel Sassuolo. E non solo, perché non dimentichiamoci che poi Carnevali nasce come imprenditore, non è che, sì. È uno che insomma i conti li sa far quadrare, sa come si fa impresa, sa come si gestiscono determinate situazioni.
0: Secondo te, insomma, intanto la Juventus come primo colpo ha preso questo ragazzo giovanissimo, Eikator, 16 più 2, io lo vedo forte, però certo, ha 19 anni.
4: È acerbo e soprattutto diciamo ancora deve dimostrare quelle che sono delle potenzialità già espresse e intraviste. E poi, come spesso accade, questa è anche un'altra particolare del calcio italiano, diciamo sempre che dobbiamo far giocare i giovani, però siamo impietosi nei confronti dei giovani.
0: È vero.
4: Perché se fa una partita fatta bene è un fenomeno, se fa una partita così e così
0: è condannato.
4: Ma questo non è, ai giovani bisogna dare fiducia e soprattutto bisogna dare il tempo. E bisogna dargli il tempo di sbagliare per poter crescere. Quindi adesso io non so quali saranno le prossime dinamiche del mercato della Juve, perché è evidente.
0: Qualcuna adesso te la dico io.
4: Vai, dimmi.
0: Allora, il primo obiettivo, a parte adesso, è di riportare Colomani. C'è un po' di distanza nella richiesta del Paris Saint-Germain, ma anche nella modalità dell'operazione. Intanto ti chiedo, è giusto che lo riprenda la Juventus, anche contestualizzando il momento?
4: Guarda, è giusto se riprenderlo solo se lo vuole l'allenatore. Perché se non lo vuole l'allenatore, nel senso che lui non, cioè, allora è chiaro che sono convinto che se prende un giocatore così è ovvio che si parla con l'allenatore, però diciamo deve essere proprio una prima scelta dell'allenatore, poi un allenatore come Spalletti, perché Colomani ha determinate caratteristiche che nella Juventus del prossimo anno se Spalletti ha certe idee, va bene. Se ti dovessi dire quello Manuì che ho visto alla Juventus due stagioni fa, boh, non lo so, ecco. Però, ripeto, parliamo di un'altra Juventus, di un'altra filosofia di gioco,
0: certo.
4: E quindi diciamo che voglio pensare che la Juventus, se torna su Colomani, perché lo ha conosciuto innanzitutto personalmente, diciamo, l'ambiente, e secondo perché l'allenatore è convinto che quelle sue caratteristiche si sposino bene con quello che ha in mente di fare per la Juventus.
0: E poi in realtà secondo me insomma non è un 9 vero, per come lo intendo io, non è un 9 alla Vlahovic, che era invece centravanti titolare di dello stesso Spalletti, però per le vicende che sappiamo il rinnovo non c'è stato. Secondo te bisognava fare, per esempio Cristian Vieri ha detto io avrei fatto uno sforzo in più per tenere Vlahovic, tu?
4: Allora, avrei fatto uno sforzo in più anch'io, sempre nei limiti, perché certo. Insomma, da quello che si legge, insomma, forse Vlahovic è un po' troppo pretenzioso. Io sono convinto che sia un gran bel giocatore Vlahovic, ne sono sempre stato convinto e lo penso tuttora, nonostante insomma abbia avuto qualche vicissitudine, soprattutto anche sul piano fisico, che non gli ha permesso di essere protagonista in campionato, però è un giocatore forte. Non so quanto, questo è un mio pensiero, gli sia pesata la maglia della Juventus, questa voglia di fare, di strafare, di sfondare la porta, forse è stato più un limite che
0: più mentale che
4: una spinta, però rimane uno dei giocatori e dei centravanti migliori, se non altro potenzialmente, del nostro campionato. Poi adesso cosa succederà non lo so, però certo è un giocatore che ha delle grandi potenzialità.
0: Invece andando al portiere, insomma, come dicevo prima, Di Gregorio era già sul mercato, sarà sicuramente ceduto, e ci sono, sembrerebbero rimasti in due adesso in lizza, salvo sorprese dell'ultima ora, Dibu Martinez e Vicario.
4: Beh, sono due portieri diversi, diciamo, anche come personalità, sì, come modo di stare in campo, e questo secondo me è un po' la differenza che valuterà, al di là delle, diciamo, delle opportunità che il mercato offre, e anche dal punto di vista economico. Diciamo che se mi fai...
0: Chi prenderesti tu?
4: Vicario.
0: Ah sì? Vicario. Perché?
4: Sì. Ah, perché secondo me i portieri italiani sono degli ottimi portieri, perché lui comunque diciamo, forse quest'anno non è stato eccezionale, ma insomma ha sempre avuto
0: buon rendimento
4: di alto livello. Dibu Martinez è sicuramente un portiere che è protagonista anche sul piano della personalità, no? Del modo
0: dell'esuberanza anche, diciamo, la
4: esatto. Allora, anche in questo caso e diventa una scelta, sì, importante, se hai bisogno di un portiere magari meno come dire, non dico scolastico, ma un portiere che ha caratteristiche di un certo tipo rispetto ad altre, e probabilmente la personalità di Dibu Martinez non è quella di Vicario, però io credo che un portiere come Vicario, che è stato anche in nazionale, che ha giocato in un campionato come la Premier League, sia, cioè, io sono sempre, ripeto, ma non perché, però se devo prendere un buon giocatore italiano e un buon giocatore straniero, mi prendo il buon
0: primo,
4: giocatore italiano.
0: Il primo.
4: Anche per una questione che non è, secondo me, secondaria, di appartenenza, cioè, nel senso che è vero, non è che Vicario adesso non lo so se è tifoso della Juventus o quant'altro, ma adesso, a parte questa,
0: ma anche per una certa politica di italianizzazione di cui si parla spesso, tanto, forse perché... Carnevali.
4: È un italiano in Italia, indipendentemente dal club in cui gioca, è comunque un italiano, sì, che sa, che sente il peso, no, della responsabilità di un certo tipo. Cioè, gli stranieri, ripeto, non ho niente assolutamente, anzi, poi ce ne sono di bravissimi, però sono sempre stranieri. Cioè, voglio dire, se tu sei italiano, se sei francese, e comunque sia, è un qualcosa che non ti appartiene. L'italianità
0: è
4: anche un po' questo peso, ma ripeto, non ne faccio una.
0: No,
4: una,
0: però ho capito il tuo discorso.
4: Capito? Cioè, la Juve è anche un simbolo dell'Italia. E su questo, secondo me, anche avere dei giocatori italiani in campo è importante.
0: Fa la differenza. Per quanto riguarda invece il centrocampo, si parla di che sì che si è svincolato. Ora sembra che addirittura sia disposto a ridursi drasticamente l'ingaggio, altrimenti è inutile. E poi forse anche Lobotka, anche perché Allegri, che ormai insomma ad un passo dal Napoli, avrebbe chiesto Gatti, che già ha provato a prenderlo quando era al Milan. Ci potrebbe essere una sorta di scambio, magari poi con qualche differenza a livello di cash. Per esempio il centrocampo, anche perché si parla di una possibile cessione di Thuram, che piace al Paris Saint Germain, incasseresti tanti soldi e soprattutto faresti anche un'ottima plusvalenza. Purtroppo bisogna guardare anche a questo, cioè a centrocampo, visto che insomma i nomi sono questi, no? Chi consiglieresti tu?
4: Ma guarda, io penso che, conoscendo Spalletti, allora Spalletti nasce come un allenatore che fa giocare bene le sue squadre, non è uno scienziato, cioè non è uno di questi che teorizza, è uno che fa giocare bene le sue squadre, parlano per lui i risultati e il lavoro che ha fatto in tutte le squadre in cui è stato. Quindi, per rispondere alla tua domanda, non sarei meravigliato se magari prediligesse di avere un Lobotka nella sua squadra, perché diciamoci la verità, nella Juventus la qualità del palleggio non è, diciamo, nei primissimi posti, e soprattutto
0: dal post Pirlo, soprattutto
4: vabbè, poi sai, Pirlo è
0: vabbè,
4: Pirlo,
0: un altro però, pianeta, certo,
4: però conoscendo Spalletti io credo che lui voglia qualità in attacco e qualità in mezzo al campo, e da questo punto di vista le caratteristiche di un giocatore come Lobotka sono delle caratteristiche diciamo che si avvicinano a un'idea di calcio che può
0: di
4: avere
0: Spalletti, una sorta di Pizarro del terzo millennio, diciamo così, che uno che ragiona, costruisce il cervello,
4: esatto, che è sempre pronto a ricevere il pallone dai compagni, si sa smarcare, fa girare la squadra, queste sono qualità importanti, perché poi insomma, ripeto, conoscendo Spalletti da questo punto di vista è un allenatore che predilige il gioco, e credo che diciamo, abbia avuto, diciamo, il suo massimo coronamento di questa teoria, di questo suo modo di intendere il calcio, il Napoli che ha vinto lo scudetto. Quella era una squadra che ti nascondeva il pallone e praticamente per 80 minuti dominava il campo, quindi adesso ci sono tutte le differenze delle caratteristiche dei giocatori, non è che si può replicare, però diciamo è ovvio che Spalletti voglia qualità, giocatori che sappiano tenere il pallone, lo sappiano far girare.
0: L'ultima domanda prima di salutarti con un messaggio che ti farà sicuramente piacere: secondo te CT della Nazionale, Conte o Mancini saranno? Che preferisci te, che secondo te? Per me Conte, perché so che si è incontrato un mese e mezzo fa, però insomma vedremo. Credi che alla fine sarà Conte il CT?
4: Beh, tra i due ha più chance Conte. E il motivo, diciamo, al di là di se ti piace di più un allenatore rispetto a un altro, credo sia quel precedente che purtroppo Mancini paga, di aver lasciato la Nazionale in quel modo, e questo secondo me non lo aiuta nella scelta.
0: Esattamente. Quindi, anche perché diciamo che Malagò è stato candidato dalla Lega di Serie A, sembra che addirittura voglia contribuire nel caso in cui arrivasse Conte, o meglio parte della Serie A non vorrebbe Mancini per il motivo che hai detto tu, ecco, questo te lo dico.
4: Purtroppo sì, purtroppo in questo momento dobbiamo essere sinceri, la Nazionale non ha bisogno di mettere altro sale in una pietanza già bella saporita.
0: Sono già tanti problemi. Guarda Massimo, ti saluto ringraziandoti con un messaggio di Marco da Borgo Filadelfia. Massimo Caputi, mi fa tornare indietro anche a me oltre che a te, e Giacomo Bulgarelli, la migliore coppia da telecronaca. Guardavo Tele Monte Carlo solo per loro. Pensa un po'.
4: Beh, io lo ringrazio tantissimo, ringrazio Marco.
0: Bei tempi,
4: molto bello. Sì, bei tempi, diciamo sono passati, però sapere che ci sono persone come Marco che hanno apprezzato il nostro lavoro è una delle gratificazioni più belle che si possono avere per chi fa il nostro mestiere.
0: Tra l'altro vi ricordo anche che Massimo conduceva a Galagol, io andavo allora ospite, e ti dico una particolarità, Massimo, guarda, José Altafini mi ha regalato una busta di cravatte.
4: Addirittura.
0: Sì, sì, ma tante.
4: Allora, a Galagol addirittura.
0: A Galagol, è quello. Sì, sì, a Galagol, Galagol, Galagol, sì, l'ho detto.
4: No, perché poi dopo negli anni successivi invece ho condotto Goleada.
0: No, no, Galagol, forse era Galagol sicuro.
4: C'era, sì, sì, Galagol, perché se c'era Altafini era Galagol.
0: C'era Alba Pairetti, cioè insomma.
4: Sì, allora, sì. Allora, sicuramente parliamo del 1990-91. Sì, sì, sì, sì.
0: Io ho anche giocato a calcetto con te, peraltro, a un torneo. Vabbè, comunque non ti ricordi, però è così. Massimo, grazie mille, un abbraccio e in bocca al lupo per tutto. Grazie.
4: Anche
0: grazie
4: a te. Ciao,
0: un abbraccio, ciao. Grazie a Massimo Caputo. In effetti, molto bravo. Massimo, nonché Giacomo Bulgarelli, che ho conosciuto, compianto Giacomo Bulgarelli, una persona di una persona squisita. Uso questo aggettivo, veramente una persona squisita. Allora, 340-54-25-324, vedete, insomma, Massimo dice vicario perché italiano, più io Dibu per il discorso a 33 anni, vicario se non sbaglio 28, correggetemi ragazzi, se appunto sbaglio, però la personalità di Dibu servirebbe, è pur vero però il discorso dell'italianità. Perché si sta dicendo da tanti anni che la Juventus voglia ricreare uno zoccolo, diciamo così, duro italiano. Non è semplice, perché poi alla fine, ragazzi, purtroppo non ci sono tanti italiani disponibili sul mercato, sei costretto anche ad andare all'estero. Allora, ho letto prima, ecco, un messaggio di Carl da Malta, che diciamo così, io non sono d'accordo, Carl, rispettando ovviamente il tuo pensiero. Ci scrive: con tutto rispetto, vicario è solamente un Di Gregorio più alto, debolissimo sulle uscite e calci d'angolo. Mamma mia, dobbiamo scriverglielo. Se lo leggevo prima, glielo leggevo a Massimo, però io mi pare un po' esagerato. Io ripeto, per me, per come la vedo io, però sembra inavvicinabile sotto alcuni punti di vista. Il numero uno italiano, vabbè, tutti quanti, giustamente, Donnarumma. Io, se dovessi scegliere addirittura tra Donnarumma e Carnesecchi, io prenderei Carnesecchi. Poi è chiaro che Donnarumma ha già dimostrato ad alti e altri livelli, no? Però io prenderei Carnesecchi. Per me è lui, diciamo così, il più bravo portiere italiano del momento. Però è una mia idea, ragazzi. Vai, Fede.
5: Ciao Quinti, le cose da dire sarebbero tantissime.
0: Carmelo.
5: Ma se c'era un modo per far sbaraccare via Di Gregorio dalla Juventus, questo ci ha aiutato molto, questo Belloni. Cioè, evidentemente crede di avere a che fare con delle persone che vanno all'asilo, non lo so. Se c'era un modo per mettere in imbarazzo il suo cliente, diciamo così, quello l'ha trovato proprio lui. Non si fanno queste cose da cortile, non si fanno, perché insomma è la Juve, e poi metti contro tanti compagni il tuo assistito, voglio dire. Quando alla Juve è meglio che ora si dia un'accelerata con Martinez, perché quelle sono le persone di personalità, di garra e possibilmente di vittoria. Vicario, mi dà già una domanda che ti faccio.
0: Cioè?
5: Ma essendo un portiere del Tottenham, mi risulta che il Tottenham non abbia avuto una bella stagione.
0: Stagione forse negativa di tu.
5: Colpa sua?
0: No. Infatti, è colpa di
5: che
0: tu.
5: Facciamo?
0: No, no, no, Carmelo, hai ragione. Guarda, ti dico, hai detto tu, grazie intanto del messaggio, che stiamo per dare la linea a Federico Rossi. Poi state qui, perché tra poco avremo, lui non le manda a dire mai, Gigi Maifredi. Il discorso di, io l'ho scritto nel podcast, no, se aveva qualche minimissima speranza di restare, ma non l'aveva, secondo me, Di Gregorio, adesso proprio dovrebbe preparare le valigie dopo quello che ha detto la gente, ma soprattutto secondo me Di Gregorio deve essere ceduto, perché lo dico, ma con, non è da Juve. Tutto qua. Per quanto riguarda la gente, non è un agente che possa trattare con i grandi club, con quelle dichiarazioni. Secondo me non si. Puoi anche aver ragione al limite, su alcune cose, al limite, ma non ti puoi esprimere così a questi livelli, per come la vedo io. Poi su Vicario sì, no, ma non è mai colpa di nessuno, ma nessuno ha detto che è colpa solo di Gregorio o il Tottenham di Vicario, le colpe sono di tutti, a partire dall'allenatore e poi i calciatori, i rigori sbagliati, i gol presi che non dovresti incassare a certi livelli. Quando siamo in un contesto, sia in un contesto di gruppo, le responsabilità sono più o meno di tutti, seppur con percentuali non equamente distribuite. A tra poco con Gigi Maifredi.
2: Fuori di Juve.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buon pomeriggio Massimo. E per quanto riguarda gli aumenti di Sky, sì, sono aumentati molto probabilmente perché in maniera unilaterale hanno aumentato il canone. Io mi sono trovato da 21 euro a pagare 30 euro, mi sono attivati dei servizi che io non avevo richiesto e quindi immediatamente sto provvedendo alla disdetta. Io sono cliente Sky da... non so da quando era Tele 2, non so, sempre per la Juve.
7: Ciao ragazzi, Moreno da Bosconero. Sono talmente basito dalle parole del procuratore di Gregorio che l'unica motivazione che riesco a dare è che ci sia una congettura dietro affinché Di Gregorio se ne vada per far guadagnare il meno possibile la Juve. Non è vittimismo, ma neanche in terza categoria. Un portiere, un giocatore o il padre di un giocatore dice una roba così dei compagni.
8: Ciao ragazzi, avete Civitavecchia. A me si è concesso che sappiamo tutti che fine c'è dietro quell'uscita della gente. E sono due le strade: o il giocatore rescinde col proprio agente perché quel foglio che ha scritto non ha alcun valore, e oppure si mette in tribuna e Carnevali fa un po' la Luciano, ogni conferenza stampa ribadisce che ha dato mandato al proprio agente di vendere Di Gregorio per 15 milioni, visto che c'è una short list che lo vendesse, fino a quando non lo vende se ne sta in tribuna.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, eccoci qua, tra poco Gigione Maifredi, vediamo un po' come sta vivendo questo momento della Juventus. Allora, caro Tommaso, però quando insomma si parla non si deve esagerare con i messaggi. Stiamo buttando fango su Di Gregorio, che peraltro ci aspettavamo molto di più, ma tutti gli altri reparti non sono stati da meno, Spalletti compreso, anche se dobbiamo ricominciare da lui. Un ottimo portiere senza fare nomi e un attaccante a doppia cifra sono le priorità. Tommaso, io personalmente non sto buttando fango su Di Gregorio, stiamo, non so tu a chi ti riferisca, io ho solo detto, ma con molta tranquillità, che Di Gregorio non è da Juventus, ma magari, come ho scritto nel podcast, magari cambiando club, andando in un ambiente dove non ci sono tante pressioni, magari dà il meglio di sé, perché io riconosco anche alcuni interventi di Gregorio, per esempio nell'altra stagione quando salvò il risultato di fatto permise, grazie poi anche al rigore di Locatelli contro il Venezia, di andare in Champions League, però poi alla fine quest'anno degli errori che sono inammissibili secondo me a certi livelli. Ben ritrovato a Gigi Maifredi, ciao mister.
9: Ciao a tutti, buona serata.
0: Come stai?
9: Sto benissimo, grazie a Dio.
0: Che tu al volto nel caldo oppure sei al fresco, diciamo?
9: No, sono qui a... Io abito in centro a Brescia, dove si sta molto bene, perché sono palazzi antichi con mura larghe e sto bene.
0: Si respira, diciamo così, dai. Allora, caro Gigi, volevo chiederti un tuo parere, perché comunque è l'argomento del giorno, su questa vicenda di Gregorio. Con le parole ieri, veramente un attacco frontale del suo agente alla Juventus, anche indirettamente a Comolli in particolare, che difende giustamente il suo assistito, ma ha detto le parole molto brutte nella Juventus, ha elencato gli allenatori che ha cambiato, le società, ha scritto sono stati presi dalla dirigenza francese 3 calciatori e 130 milioni, bla bla bla. Oggi Di Gregorio si è dissociato da queste parole. Come stai vivendo? Come che ne pensi di quello che sta accadendo attorno al
9: partito? Secondo me è stata una scivolata del suo procuratore, ed è stato bravo il portiere a richiamarlo, perché lui non può sapere il rapporto che lui aveva con i giocatori al di là di quello che può essere successo nel campo e il rapporto con i tifosi e con la dirigenza, per cui secondo me è andato oltre quelle che sono le competenze del procuratore. Il procuratore deve fare sempre l'interesse del proprio giocatore, e questa uscita non è stata proprio a favore del giocatore.
0: Sì, infatti, secondo me è esagerato. Magari può avere anche ragione in parte, però così non ci si esprime.
9: Ma chi abbia ragione può anche essere, però non sta a lui esternare queste cose.
0: Certo.
9: Se non l'ha fatto Di Gregorio, vuol dire che è una persona intelligente, perché lui ha giocato con quei giocatori lì per qualche anno, ha condiviso tante belle cose, anche delle cose non belle, però nel mondo del calcio esistono momenti in cui ti va tutto bene e momenti in cui non ti va bene nulla. Io credo che Gregorio sia un buon portiere, che è incappato in un anno non eccezionale, però insomma, attenzione, adesso vediamo quello che arriverà, perché essere portiere della Juve non è come dirlo,
0: Ah sì, certo. A proposito, mi dai l'assist, la Juventus sta cercando, o meglio, ha già un accordo con il Dibu Martinez e deve trovare quello con l'Aston Villa. L'altra opzione potrebbe essere Vicario. Io tanto, se ti faccio la domanda, già lo so quale nome mi rispondi dei due. Dimmi.
9: No, non puoi saperlo, perché io potrei giudicare le due persone se le avessi allenate.
0: Però vabbè, avendo le viste, insomma.
9: Sì, vabbè, Martinez è il portiere della nazionale, campione del mondo.
0: Sì.
9: Per cui direi che è una bella presentazione. Vicario sta facendo molto bene, sono due personaggi sui quali puoi fare affidamento. Penso, su questo non starei lì a sottilizzare. È che dopo bisogna vedere quando vanno nei pali della Juventus se effettivamente mantengono quello che hanno dimostrato in altre situazioni.
0: Secondo te, a proposito di dimostrato in altre situazioni, Colomani in quei 6 mesi di Juventus ha dimostrato di essere da Juve al punto che viene richiamato dalla Juventus? Cioè, fa bene la Juventus a riprenderlo?
9: Beh, è un giocatore che loro conoscono, e il giocatore conosce l'ambiente bianconero, per cui non è che debba tornare e passare del tempo per abituarsi a una realtà diversa. La conosce, i dirigenti sono stati contenti di lui e lui della Juventus, per cui è un matrimonio che può essere visto come un qualcosa di positivo.
0: Però tu ce lo vedi all'altezza, a prescindere poi da quei 6 mesi, anche nel contesto di gioco di Spalletti, se vogliamo, no?
9: Ma Spalletti non è uno stupido, per cui avrà fatto tutte le considerazioni possibili e si è dato il benestare, perché avrà capito che è un giocatore come piace a lui. Certo, non si troverà Osimhen. Però certo. È un giocatore di movimento che può fare che può far male alle difese avversarie.
0: E poi ci servirebbe alla Juventus un'altra una punta, diciamo una prima punta, visto che Vlahovic è scaduto il contratto e non è stato rinnovato. Hai un nome che ti stuzzica?
9: Allora, no, sono sincero, forse era Gonzalo Ramos che poteva essere un giocatore importante, ma l'ha preso un'altra squadra. Io farei almeno fino a dopo il ritiro, così io riproverei David, perché David è un giocatore che ha dimostrato di essere capace di giocare, non ha finalizzato tutto quello che gli è stato dato, però come ho detto prima, approcciarsi in una dimensione diversa e poi alla Juventus è difficoltoso anche mentalmente. Lui adesso si è calato in quella che è la realtà bianconera e secondo me meriterebbe un'altra almeno chance, qualche mese in più di visione.
0: Però no, io sono convinto anch'io che tecnicamente lui non sia, anzi sia bravo, solo che non ha mai giocato da 9 vero, mister.
9: Ma lui andrebbe bene dietro proprio con Muani, dietro sarebbe l'ideale, con da una parte con Sensa, dall'altro Ildi. Io credo che potrebbe essere veramente una quaterna di giocatori, di attaccanti che potrebbe far male, perché tutte le palle che tocca David le tocca in maniera intelligente. Io non ho mai visto giocare in una maniera banale. Probabilmente aveva bisogno di uno lì davanti, come hai detto tu, non essendo lui una prima punta, che gli facesse da apripista, insomma. E partire da dietro per uno bravo vuol dire andare alla conclusione qualche volta. Ma io proverei queste cose.
0: Chissà, invece per quanto riguarda il centrocampo, dicevo anche prima con Massimo Caputi, si parla di Kessié, si parla di Lobotka, insomma i nomi sono un po' questi per rafforzare il centrocampo, ma soprattutto perché la Juventus sembra che voglia cedere Thuram per questioni quasi esclusivamente economiche.
9: Se vuoi fare la Juventus non puoi buttar via o mandar via un giocatore importante, perciò a me queste cose mi danno un po' anche fastidio, perché la Juve non è una squadra di transizione, ma una squadra di grande proposta, e deve ragionare in questa maniera. Hai un giocatore che può essere protagonista nel centrocampo per molti anni, lo dai via. Per chi? Per una questione economica? No, io non ci credo a queste cose.
0: Però c'è il discorso, effettivamente, il fair play finanziario, come tu hai visto, la multa, 3 anni che dovrà rispettare i paletti, altrimenti ci sarebbe un'altra multa. Insomma, Carnevali, del quale adesso ti chiedo un parere, sul quale ti chiedo un parere, sta insomma giostrando anche con questi problemi di natura economica. Carnevali, appunto, va bene secondo te per la Juventus in questo momento storico, ma in generale direi?
9: Ma è un personaggio che si è dimostrato capace, però attenzione al Sassuolo, non è che lui ha fatto grandi squadre. Qui viene in una squadra grande dove le responsabilità e le attese, certo, sono diverse.
0: Certo.
9: Là era appoggiato dalla famiglia Squinzi e devo dire che è andato sul velluto. Qui è diverso, qui ti aspettano al varco, se sbagli ti attaccano, perciò devi avere una personalità diversa da quella che puoi dimostrare nel Sassuolo. È però uno che da tanto tempo è nell'area importante, ha frequentato personaggi importanti, per cui alla fine può aver mutuato da questi il modo giusto per guidare una squadra importante come la Juventus.
0: Ti riferisci a Marotta, immagino, perché lui è,
9: esatto,
0: lavorativamente, esatto, professionalmente diciamo accresciuto con lo stesso.
9: Ma lui è stato anche all'ombra di Braide Graviani,
0: sì.
9: Eh?
0: Sì, sì, sì, sì, è vero.
9: Sì, sì, sì. No, lo conosco bene Giovanni, perciò non è una novità per me, però è uno capace, e bisognerà vedere se gli daranno modo di essere Carnevale, se invece verrà obbligato a inserirsi in un contesto dove magari che comandano sono parecchi.
0: E anche se in realtà Gigi gli è stato nominato amministratore delegato e anche direttore generale, insomma, che secondo me non è da sottovalutare questo aspetto. Quindi
9: sì, no, ma queste cose sono belle a livello giornalistico, però bisognerà vedere dopo quello che ti lasciano fare, perché attenzione, non sempre alle parole corrispondono i fatti.
0: Questo è vero. L'ultima, se dovessi dare un giudizio oppure esprimere un parere sul momento storico della Juventus, come lo vedi?
9: Confuso, momento storico confuso, nel senso che si cambia parere spesso, non c'è una figura di riferimento che possa essere una figura importante, e per cui vai avanti alla giornata sperando che tutto vada bene, per cui direi che la Juve ha bisogno di partire bene, perché se dovesse partire col piede sbagliato è chiaro che verrebbero a gare un sacco di polemiche, per cui spero che tutto si metta nella condizione giusta di far sì che quelli che lavorano per la Juventus per riproporla come squadra importante siano messi nella giusta condizione.
0: Anche perché mi viene da dire e da aggiungere, si è reduci da una stagione in cui hai fallito l'obiettivo Champions League, quindi no?
9: Ma quello è stato un dramma, perché era alla portata di mano. Io sono ancora allibito per come non si è riusciti ad andare in Champions League, e lì do colpa a Spalletti, do colpa ai giocatori, do colpa soprattutto Spalletti ai giocatori, perché la società credo che non abbia fatto nulla per non andare in Champions, anzi, per cui anche Spalletti si deve far perdonare di questa, certo, di questa caduta, e bisognerà vederlo, perché insomma lui dopo Napoli viene da fallimenti clamorosi come quello con la nazionale, e lì si era ripreso, però alla fine ha fallito, perché la cosa principale per la Juventus era andare in Champions, non certo, sono andati, e la Coppa UEFA insomma è un qualcosa che non soddisfa il popolo bianconero.
0: Ecco, sì,
9: speriamo che anche lui si sia ritemperato, abbia messo da parte le delusioni e dimostri quello che ha dimostrato a Napoli, perché è fuori di dubbio che a Napoli ha fatto vedere un calcio attraente.
0: Oh, esatto, vincendo. Però
9: attenzione, aveva Svarastegui e Osimhen, due giocatori che potrebbero cambiare l'andazzo di qualsiasi partita.
0: Ah beh, sì, certo. Hai detto nazionale, l'ultima, e ti saluto. Come vedi questa elezione di Malagò? Insomma, sembra che il favorito poi per andare sulla panchina azzurra sia Conte, quindi sarebbe un ritorno. Come vedi questo nuovo corso, sperando che...
9: Allora, Malagò, per i trascorsi che ha avuto negli ultimi tempi positivi, è una figura certamente allettante. Adesso, secondo il parere ormai unanime, non deve sbagliare chi guiderà questa squadra,
0: certo,
9: ma soprattutto dovrà mettere a fianco di questo allenatore un personaggio importante che credo sarà Maldini.
0: Sì, gliel'ha chiesto, sta aspettando la risposta.
9: Allora, io credo che queste tre persone possono veramente dare una spinta positiva a questo calcio, che ha bisogno di step migliorativi e di una positività che negli ultimi tempi non si è notata.
0: Non c'è dubbio. Grazie mille, mister, un abbraccio. Grazie,
9: grazie a
0: Gigi Maifredi, che insomma non te le manda a dire, caro Federico Rossi, dice quello che pensa con molta tranquillità. L'altra volta già gliel'avevo chiesto, perché qualcuno ha detto, perché io sono un tifoso della Juventus, poi vabbè, non gli chiedo più ovviamente della sua esperienza, perché l'ha spiegato mille volte, della sua esperienza alla Juventus. Allora, ciao Quinti, ma perché un dipendente umano, tra virgolette, ci scrive Marco, solitamente, aggiungo, anche giustamente, rischia dure sanzioni se esterna sui social dichiarazioni diffamanti e inappropriate sul proprio datore di lavoro, che lo paga con uno stipendio, e questi qui no? Però Marco, attenzione, le parole di le parole dell'agente di Gregorio sono contro la Juventus, ma lui non è un dipendente della Juventus, attenzione, lui è l'agente di un dipendente della Juventus, è diverso, è un po' indiretta, per carità, ha detto le cose che non si possono dire, secondo me, a certi livelli, soprattutto nei confronti di un club importante come la Juventus, e tu sei un professionista che ovviamente hai il tuo assistito che gioca nella Juventus, e credo che tu non sia all'altezza per come la vedo io, di trattare con club importanti come la Juve. Però è un po' diverso quello che hai detto tu, il dipendente, tant'è che il dipendente in questo caso Di Gregorio, che puoi chiamarlo dipendente, tu giustamente hai messo umano tra virgolette, perché chiamare dipendenti i calciatori è un po', viene anche un po' da ridere, no? Per i soldi che prendono, eccetera eccetera. Però il dipendente della Juventus poi subito ha fatto questo post dissociandosi di fatto dal suo agente. Ora non servirà a nulla, ripeto, ai fini della permanenza, eccetera eccetera, però magari gliel'ha consigliato qualcuno, però comunque lo ha fatto e ha difeso soprattutto, ribadendo la sua serietà professionale, su questo per carità, ribadendo il suo attaccamento alla maglia, e ci può stare anche questo volendo, ha però soprattutto difeso i suoi compagni di squadra, perché se il suo agente dice sono stati sbuttati 130 milioni per

0: Questo è il Besiktas di Vincenzo Italiano, che lo ha chiesto proprio lui al Besiktas. Sembra che lui abbia rifiutato, non lo so. Adesso magari ci sarà qualche altro ipotetico acquirente di Gregorio. Credo che andrà via. Io la vedo così. Ciao Quinti, come sempre pensato e detto, dopo il primo mese di campionato di Gregorio, portiere scarso. Poi lui dice cartonato perché è nato nelle giovanili dell'Inter, ma io questa cosa non la condivido, Carl, perché è nato nelle giovanili dell'Inter, ma non c'entra nulla. Non è che fa gli errori per far perdere la Juventus. Portiere scarso, questo è un tuo parere. Scarso mi pare un aggettivo un po' troppo forte. Giunto lì che lo ha portato è da investigare, altro che tifoso juventino. Guarda, Carl, un po' esagerato questo messaggio in alcuni giudizi, in alcuni termini. Giunto lì, però, devo dire che lo ha portato, lo ha preso su richiesta di Motta, che vi ricorderete tutti, credo, no? Perché seguite da tanto tempo Radio Bianconera. Fu detto, gli piace Di Gregorio perché gioca bene con i piedi. Sempre per questa famosa costruzione dal basso, che vi posso dire, mi pare di intuire che stia perdendo un po' di colpi la costruzione dal basso, perché sono tante squadre anche di un certo livello che spesso fanno rinviare il portiere, eccetera. Però il portiere deve parare, quindi già il fatto. Se è vero, come credo sia stato vero, che Motta gli abbia detto: caro direttore, aggiunto lì, mi serve un portiere che giochi bene con i piedi. Di Gregorio, secondo me, è l'ideale. Già questo discorso, gli ha detto: scusi, ma serve anche un portiere che pari tra i pali. Però ormai è stata fatta la frittata, chiamiamola così, e quindi la Juventus ritrova un portiere che non vuole, che dovrà mettere sul mercato, tanto più poi adesso, alla luce di questa polemica, di questi attacchi veramente violenti, no? Verbalmente, ovviamente, del suo procuratore alla Juventus, ad alcuni calciatori, cioè anche poco elegante nei confronti dei tre ragazzi, se vogliamo dirla tutta. Tra l'altro aggiungo io che lui ha detto che Di Gregorio è quarto in questo post, come voi avete letto ieri, ha scritto: no, ma Di Gregorio, il mio assistito, è quarto in classifica tra i migliori portieri. Indovinate dove l'ha letto sui dati SofaScore? E sono gli stessi che utilizzava la famosa dirigenza francese, perché lui l'ha definita così, riferendosi a Comolli. Anche Comolli, sì, diciamo così, appoggiava agli algoritmi, quindi ai dati. Si è anche un po' contraddetto, se vogliamo dirla tutta, dai. Se Digre non trova squadra gradita, non porta ciò che la Juve chiede, si può accomodare in panchina come terzo portiere, addirittura in tribuna. E lo so, Davide, questo discorso però è un po' non semplicistico, però insomma non è proprio così, non è scontato dire questo, perché la Juventus comunque vuole cedere Di Gregorio, farebbe un inca cioè incasserebbe dei soldi, non avrebbe più l'ingaggio di Gregorio, invece si ritroverebbe con un portiere non gradito. Tu dici addirittura in tribuna, ma in tribuna Giusto De Laurentiis, se mi ricordo, che mise fuori rosa Milik, no? Quell'anno, vi ricorderete, per dei problemi che avevano avuto sui diritti d'immagine. Sapete che De Laurentiis, a me hanno detto, chi lavora nel Napoli, chi lavora a livello amministrativo, che fa dei contratti, ragazzi, che non sfugge. E su questa questione dei diritti d'immagine ha avuto diversi problemi con vari calciatori. Mi pare di capire che anche con Milik andò così, e lui praticamente gli disse: sei fuori rosa, quasi un anno, fuori rosa. E quindi, però, la Juventus non fa queste cose, ma è giusto che non le faccia, anche perché avrebbe un peso, un costo che non ti dà nulla. Quindi invece è giusto che venga ceduto per tutti i motivi che abbiamo detto. Per me, dal punto di vista intanto tecnico, del valore. Magari, ripeto, va in un club, trova il suo habitat naturale, non ci sono pressioni, la maglia gli pesa meno e riesce a far bene, per carità. Ma poi, dopo questa sparata del suo agente, o si separa dall'agente, ma non credo, oppure comunque va via. Ma va via a prescindere dal discorso dell'agente. 19:30, tra poco, ultimo tratto di trasmissione.
1: Fuori di Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza.

0: Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
1: Ci vuole sacrificio.
0: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
1: Ascoltaci.
0: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
3: Allora, intanto buon pomeriggio subito. Cominciamo col buon pomeriggio Vincenzo Malangio, Alessandro Santarelli
4: ciao, buon
3: e
4: a tutti.
3: Fede Rossi, al quale diamo sempre un abbraccio enorme, enorme quanto è enorme lui e il bene che gli vogliamo. Allora,
4: ma che enorme, ragazzi, ragazzetto, cioè piccolo.
3: È piccolo?
4: Sì.
3: Vabbè.
4: C'entra dentro lui Maglioca.
3: Sì, se lo rapporti a Maglioca, sì. Allora, Maglioca lui entra in due Maglioca, non il contrario.
4: Maglioca,
3: è in crescita, è in crescita.
4: Ma è in crescita.
3: Allora, capitolo di Gregorio, parte seconda.
4: Sì.
3: Cominciamo con il leggere, tanto qualcuno di voi già l'ha sentito da Camillo, qualcuno già l'ha letto, ma lo leggiamo anche in diretta, così ci proviamo a capire qualcosa, anche se è tutto abbastanza chiaro.
4: Io le
3: dico
4: molto chiare.
3: Anche io.
4: Cioè, però, vai, vai.
3: Michele Di Gregorio, dopo la storia farneticante del suo agente di ieri, perché solo così la si può considerare.
4: Io penso fosse una fake, infatti nella chat
3: sì,
4: ragazzi,
3: è una fake,
4: detto,
3: invece,
4: una fake perché
3: è invece non era una fake, ma devo dire che è stato asfaltato da tutti, indipendentemente dal tifo.
4: No, ti dico che io c'ho perché io poi mi leggo i commenti sui video.
3: Ah, qualche tifoso della Juve che ha detto,
4: sì, detto che è colpa di Carnevale.
3: Sì, colpa di Carnevale. Vabbè, sì, vabbè, io parlo di gente normale.
4: Sì, no.
3: Perché restando nell'alveo della gente normale, per esempio, ho fatto il collegamento anche con Radio Firenze ora prima, c'era Luca Calamai, è una roba che non si può proprio leggere.
4: Ma stai
3: e non sono amici della Juve, però è una roba che non si può leggere. Fatto sta che forse se ne è accorto, o qualcuno gli ha detto, Michè.
4: Intelligente.
3: Allora, Michele Di Gregorio, in seguito alle dichiarazioni fatte dal mio agente, ci tengo a fare una precisazione riguardo alla mia posizione. Anche se si tratta della mia agenzia e del mio procuratore, con cui ho un grandissimo rapporto e con cui collaboro sin dagli inizi della mia carriera, prendo le distanze per quanto riferito sui miei compagni, per cui ho grandissima stima e rispetto, come ho sempre dimostrato in campo e fuori. Come si faceva, ti ricordi l'analisi grammaticale, logica delle scuole? Cioè un'analisi testuale,
4: sì.
3: E ritorno. Prendo distanze per quanto riferito sui miei compagni.
4: Quindi non solo sulla dirigenza, ma sui compagni.
3: Non sulla Juve, ma sui compagni. Non sui dirigenti, ma sui compagni. Nonostante sia stata indubbiamente una stagione difficile per il clima che si è creato intorno a me. Poi Michè, se ogni tiro è gol, ognuno è responsabile anche delle proprie azioni. La mia professionalità, mai messa in dubbio, non è in discussione. E infatti non l'abbiamo mai messa in dubbio. Finché sarò un giocatore della Juventus, rispetterò i miei compagni e onorerò la maglia come ho sempre fatto finora. E anche su questo noi non ci sentiamo di avanzare dubbi. Dopodiché, secondo me, se è vero, consapevole e sincero al 100% questo messaggio, puoi essere amico quanto vuoi tu del tuo agente,
4: ma lo saluti,
3: può essere quello che ti ha cresciuto, ti ha preso dai pulcini e che ti ha detto ti gestisco io, gli può essere grato in eterno perché ti ha portato alla Juventus e questo lo capisco, ripeto, può essere il miglior amico della vita, però a quel punto devi dire questa volta l'hai fatta fuori dal vaso, mi hai messo in difficoltà. Non ti faccio una causa per danno d'immagine che tu hai creato a me, ma con questo purtroppo mi costringi a salutarti. E allora io nel post di risposta avrei anche aggiunto grande stima, grande rispetto, grande amicizia, ma dopo quel post sento per il bene mio, della Juventus e il rispetto del club e dei miei compagni di squadra di prendere le distanze al punto da ritirare la procura dal mio agente. Cambierò agente, probabilmente cambierò anche squadra, ma non mancherò mai nel rispetto verso i colleghi di questa squadra o di una qualsiasi altra squadra. Questo sarebbe stato, non è che te lo dobbiamo scrivere noi, sia chiaro, ognuno deve parlare a coscienza propria, però così sarebbe stata una risposta completa, perché questa risposta alimenta comunque qualche perplessità. Perché? Domanda numero uno: possibile che il tuo agente scriva una roba del genere e non te l'abbia sottoposta? perché se così fosse il danno sarebbe grave e magari anche qui, come completezza di informazione, avresti dovuto dire: peraltro ci tengo a precisare che non
4: bravissimo,
3: ne sapevo nulla.
4: Vincenzo, bravissimo.
3: Non ne sapevo nulla.
4: Bravissimo.
3: E invece quando ometti ne sai, perché probabilmente Di Gregori avrà detto al suo agente: stavolta mi hai messo in difficoltà, io devo rispondere, anche perché forse magari la dirigenza avrà chiamato Di Gregori e avrà detto: come la vogliamo mettere a nome? Ti faccio causa a te, al tuo agente, me la prendo con te, te ne vai domani portandomi i soldi, o fai un passo indietro? Faccio un passo indietro relativo, ok. A quel punto avresti dovuto dire, appunto: io prendo le distanze da quello che stavo scritto, perché non ero assolutamente minimamente informato, eccetera. Questo è quello che poi, la domanda che uno si pone: perché la gente avrebbe dovuto mandare, scrivere quel messaggio? Probabilmente, mi sono fatto anche questa idea, sì. Probabilmente perché c'ha la short list, perché c'ha tante squadre che l'hanno messo in lista.
4: Me lo auguro per lui. Sai quanto l'ho difeso sempre?
3: Sì.
4: Vai,
3: ce l'ho, sono contento. L'Arsenal, il Manchester United, il Chelsea, il Barcellona, il Real Madrid, chiunque sia, tu chiudi l'affare, vai via e magari ti togli qualche sassolino, con rispetto sempre, certo, e professionalità, che Di Gregorio ha dimostrato, il suo agente no. Se lo fai ora, metti la Juve in difficoltà, perché se io chiedevo 15 milioni per Di Gregorio, adesso, anche se viene il Torino, con tutto il rispetto, e mi bussa alla porta e mi dice: senti, io c'ho 7 milioni, ti tolgo un mal di testa, non lo allontaniamo da Torino, però per 7 milioni me lo dà. Ovviamente io quelle cifre a ingaggio non gliele do, quindi o gli dai una buona uscita e gli completi quello che io non gli darò mai in 3 anni che lui c'ha il contratto, o compartecipi all'ingaggio in qualche modo aggiungendomi qualcosa o facendomi un ulteriore sconto, perché così mi hai messo in difficoltà. E io mi fermo qua, Santa.
4: Ma sai, Vincenzo, è talmente perfetto quello che hai detto che ho pochissimo da aggiungere. Sono rimasto perplesso da quello che ho letto ieri, non ci credevo, e appunto la testimonianza ha detto: ragazzi, guardate, se è una fake, perché è una follia. Resto abbastanza perplesso dal comunicato di oggi, tardivo, ma comunque è arrivato. Bravo, hai fatto bene, dico a Di Gregorio, ma qui c'è soltanto una cosa, perché Vincenzo è stato perfetto, niente da aggiungere, ci completiamo talmente che a volte è imbarazzante da quanto ci completiamo, oltre a quanto ci
3: dovremmo, dovremmo stare anche da soli, quindi ci dobbiamo allenare
4: oltre a quanto ci vogliamo bene. C'è soltanto una cosa da fare per quanto mi riguarda, Michele, che ti ho sempre difeso, come scrive un amico, dice: Santelli, ma dicevi che era intelligente, e avete ragione, perché mi sono esposto. Sì, bravo, abbassa un po',
3: ma sull'intelligenza nessuno mette dubbi,
4: e continuo a espormi, per me è un ragazzo serio, ma a questo punto lui deve fare una cosa sola se vuole rimanere alla Juve, penso che non sia possibile: abbandonare il procuratore, perché non ci vorranno mica venire a raccontare che un attacco del genere, come quello di ieri, che attenzione contiene delle verità peraltro, perché delle verità ci sono, io ho ancora capito chi è il terzo attaccante scappato di casa, non lo so,
3: o con Cesao Cegrova,
4: appunto. Ma queste cose, uno, non si dicono pubblicamente, due, se si dicono si vanno a dire direttamente alla società, tre, lo mette in difficoltà, perché quando parla di personaggi che stavano in panchina a chiacchierare, mette in difficoltà evidentemente Perin, perché poi è chiaro, no? Quindi, perciò, se Di Gregorio voleva mettere una pezza oggi, la metteva lasciando il suo agente. Quindi, oltre a essersi messo contro Di Gregorio, aiuto, sto cadendo, il 90% dei tifosi della Juve, perché basta vedere i commenti che arrivano, Vincenzo,
3: certo,
4: si è fatto un danno da solo. L'ultimissima cosa, Michele, sempre abbracciandoti, è in poi parlare. Perché è vero che ci abbiamo attaccanti scappati di casa, ok? Ma insomma, non è che hai fatto una grandissima stagione, eh?
3: Direi di no. E aggiungo, le domande che ti sei posto tu sarcasticamente, che vi credete, che ti credi, Michele, con tutto l'affetto, che con un post del genere le esorcizzi? O quando vi ritroverete in ritiro cominceranno a guardarti a dire: oh, lo so che tu hai mandato il posto così, mi vuoi chiedere siamo rimasti col dubbio, vuoi chiedere al tuo procuratore qual è il terzo scappato di casa degli attaccati?
4: È la prima cosa che
3: perché non lo sa, non l'abbiamo capito. C'è Grova che dice: sono io, forse sono io che non segno, non ti sto bene, non gli sto bene, digli che cosa possiamo fare per migliorare. Cioè il rapporto nello spogliatoio oramai è distrutto. E già parliamo di un portiere che era la porta, ma non perché era antipatico, non perché c'era un pregiudizio su di lui, perché non parava.
4: No,
3: poi,
4: ma
3: qualche parata l'ha fatta, qualche partita si è saltato, il famoso rigore parato quando è entrato dalla panchina, tutto a posto, eccetera. Però complessivamente, con educazione e come vanno fatte le cose, al di là di quelli che adesso diranno che la colpa è sempre di Carnevali, che è arrivato l'altro
4: l'ho
3: ieri.
4: Trovato solo in un po', ma io leggo tutto.
3: Quelli vogliono farsi
4: era
3: citare.
4: Colpa di Carnevali, sai perché? Perché aveva detto che cercava un portiere, quindi è colpa sua.
3: Esatto. No. Carnevali, che ne aveva tutto il diritto,
4: mamma mia,
3: dati alla mano, ha convocato il portiere, ha convocato il procuratore: guardate, non giriamoci attorno, noi cerchiamo un altro portiere. Qua c'è il posto per il secondo, che per noi sarà Perin. Poi arriva un'offerta per Perin, torna al Genoa, eccetera. Ci mettiamo d'accordo sulle cifre, perché 3 anni queste cifre non ci sentiremo di spenderle. Potrebbe fare da secondo, ma vi consigliamo di cercare un'altra squadra. È nel mio diritto? Cari procuratori,
4: anzi, sei onesto.
3: Cari procuratori, si può anche fare un passo indietro? O sono soltanto i calciatori che con un contratto di 4 anni possono dire: io domani me ne vado e tu non mi puoi fermare perché sennò ti faccio una causa che non finisce più? O magari mi fermo, non gioco più e tu sei costretto a vendermi, anzi a svendermi perché non gioco più. Ci può essere un ripensamento anche da parte di un club che magari si lega erroneamente a un portiere, però magari può dire: guarda Michele, in tutta amicizia trovati una squadra perché qua non c'è più spazio.
4: Ma poi, scusami, hai elogiato soltanto Giuntoli, no? Richiamasse il suo amico Cristianino Giuntoli e lo riportasse lì, perché noi per prendere Di Gregorio abbiamo pure cacciato un signor portiere come Szczęsny a calci nel sedere, ok? Pagandolo per andar via. Hai elogiato Giuntoli? Giustamente, lo chiamasse: oh Cristianino, senti, io ci avrei, oppure anche nuovo allenatore, oh Maurizietto, senti, io c'ho un grande portiere, beh, vai lì, ti ha fatto un danno Michele, ti ha fatto un danno clamoroso il tuo procuratore, perché poi giustamente, leggo messaggi, c'è anche qualche amico che dice: ma perché il procuratore non ha mai parlato dopo i 14 gol presi al primo tiro, per esempio? E giustamente non parlava, perché l'annata storta capita a tutti. E ripeto, io ho sempre cercato di vedere, fino a ieri Vincenzo, perché ne parlavamo ieri, in Michele, e lo vedo ancora, un ragazzo sensibile, un ragazzo che si è trovato in una situazione forse anche più grande delle attese e delle aspettative, che è stato preso e buttato da titolare nella Juve, che in alcuni casi può essere positivo, in altri casi può essere un po' meno positivo, ma per me rimane un ragazzo sensibile, intelligente e un buon portiere. Ma se ci si deve raccontare che quando un procuratore, cioè prendiamola così, Vincenzo, Di Gregorio non sapeva niente, ok? Benissimo, stamattina lui doveva salutarlo, perché come hai detto correttamente te, gli ha fatto un danno d'immagine. Gli ha fatto un danno dentro lo spogliatoio e gli ha fatto un danno perché gli ha messo comunque contro
3: una tifoseria intera. Che non ha bocca a il
4: però,
3: mezzo passo indietro.
4: Perché poi c'è il però, che ci dicevamo anche prima e che già alcuni amici hanno detto: e se tutto questo fosse organizzato per quello che dicevi te? Perché così lui dice il procuratore: hai visto? E ora tanto non lo puoi più tenere, sai che c'è? Regalami il cartellino.
3: Il pensiero che ho fatto io immediatamente era quello. Poi a proposito, ricordami dopo quando andiamo in pausa, che in diretta si può dire, dici: a proposito del mio incipit adesso, che cosa su... non ti dico il nome. Che cosa mi devi dire? Ti devo dire una cosa.
4: Non ho capito nulla.
3: No, fa niente, tu dici mi devi dire una cosa. Ok, perfetto. Tornando, perché è una cosa che... Tornando a noi, sì, il pensiero che ho fatto è questo qua. Che abbiamo fatto è questo qua. Io ti faccio scoppiare la bomba, così se arriva qualcuno a chiedertelo per la metà del prezzo, se lo porta via, perché intanto ti risolve un mal di testa. Detto questo,
4: dico solo una cosa, Vincenzo, e chiudo. Vi rendete conto i casini nei quali deve lavorare Carnevali? Chiudo parentesi.
3: Sì, ma grazie, abbiamo cominciato con le parole di Di Gregorio e stiamo commentando proprio quelle. forse perché si è messa in contatto, in collegamento adesso, ma stavamo commentando proprio quelle che ovviamente abbiamo fatto anche l'analisi del testo, ci convincono veramente poco e stiamo spiegando anche il perché.
4: Tanto lui non è che ha speso una parola per la Juve.
3: Non ha speso parole per la Juve, lui ha parlato dei compagni di squadra, perché comunque sia, Ale, tu mi hai rovinato oramai il rapporto nello spogliatoio, perché non mi posso più presentare, perché posso anche dire non è vero, non l'ho scritto io.
4: Lo vogliamo rileggere?
3: Vai, rileggilo.
4: 20 giocatori nuovi in due stagioni. Questa per è la carità.
3: Aspetta.
4: Questo è il comunicato del procuratore.
3: Benissimo.
4: Di ieri. Vero. Due allenatori in due stagioni. Vero. Tra l'altro uno è quello che l'ha voluto, cioè Motta. Tre dirigenti in due stagioni. Vero. Questi sono i numeri che fanno la vera differenza. Di Gregorio chiude in classifica Sofascore. Tra l'altro io utilizzo Sofascore, sono dei professionisti straordinari.
3: Certo.
4: Però non è proprio un parametro.
3: Beh,
4: è un parametro ufficioso.
3: Il ufficio. Valore del cartellino lo fa Transmarket.
4: Esatto.
3: Transfermarket.
4: Quarto davanti a Milinkovic, Savic e Sommer, vincitore del campionato e secondo classificato. La dirigenza francese spende 130 milioni per tre attaccanti impresentabili. Vero, ripeto, poi magari ci dice chi è il terzo, perché non ho ancora capito.
3: Magari
4: per
3: ci coprire, dice quando è stato presentabile il suo assistito.
4: Per coprire la spesa folle scarica il fallimento stagionale tutto sul portiere comprato dalla dirigenza precedente in persona del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, anzi C. Giuntoli. Come miglior portiere della Serie A a 26 anni, gol subiti Juve 34, Inter 35, gol fatti Juve 61, Inter 82. Le chiacchiere stanno a zero. Di Gregorio ha 3 anni di contratto con la Juventus, partirà in ritiro e durante il mercato capiremo eventuali opportunità. È nella short list di diversi club europei. Non abbiamo fretta e pretendiamo rispetto perché ha sempre risposto presente, e questa secondo me è la parte peggiore, anche quando sarebbe stato più facile stare in panchina seduto a chiacchierare.
3: E ricordiamo che le scuse di Di Gregorio sono state racchiuse sostanzialmente in questo: prendo le distanze per quanto riferito sui miei compagni, per cui ho grandissimo rispetto e rispetto come ho sempre dimostrato in campo e fuori. Non ha preso distanze dalle risatine, da Comolli, dai fallimenti.
4: Ma da Comolli fa pure, dalla Juventus in generale.
3: A prescindere non lo devi fare mai. E
4: ma
3: ti
4: certo.
3: Spiego anche perché. Già questa cosa qua, mo tu il rapporto nello spogliatoio è incancrenito eccetera, e secondo me lui ha capito anche questa cosa qua. Lo ha detto perché in qualsiasi squadra andasse ora, vado al Milan, impazzisco, il Milan si vende Maignan per farsi i soldi di Sergio Gonzalo Ramos, vado al Milan, vado al Napoli, vado alla Roma, vado al Parma, dovunque vado, entro nello spogliatoio, la prima cosa che gli dicono: oh, gli piaccio al tuo agente, che non vorrei che poi dopo mi fa un post e dice che sono impresentabile.
4: No, ma
3: ha fatto un disastro.
4: Secondo me sì.
3: E Di Gregorio, l'unico vero passo indietro, lo ribadisco, che poteva fare era dire: è stato un grande per me. Gli ho fatto una statua perché mi ha portato alla Juventus, società che rispetto.
4: Bravo.
3: Ma proprio per il rispetto che ho verso la società, saluto il mio agente perché io non condivido nulla di quello che ha detto. Nulla di quello che ha detto. Ho i miei pensieri, come tutti gli esseri umani. Mi tengo per me determinate cose perché non è elegante andarle a dire pubblicamente urbi e torbi, ma prendo le distanze da tutto quello che è stato detto, non dal giudizio sui miei compagni. Tutto sbagliato
4: Vincenzo, e ti ripeto, a me per il ragazzo dispiace, perché poi alla fine in tutto
3: dispiace
4: questo,
3: sempre nella misura in cui noi vogliamo credere che lui non ha letto il comunicato che aveva scritto il suo
4: agente. Lo voglio credere
3: Ale, ma io banalmente io ti rappresento, non sono il tuo collega ma ti rappresento, e tu lavori per Radio Bianconera. A un certo punto si crea un attrito, stanno tagliando, deve rimanere quello là e tu devi andare via perché dobbiamo accorciare i costi, no? Tutto a posto. Io a un certo punto, in quanto rappresentante tuo, vado a dire infamie all'editore e dico: nonostante lui abbia fatto questo e quella, hai tagliato questo, hai tagliato quella, hai tagliato i migliori, resta il peggio delle scelte fatte negli ultimi 2-3 anni, è lui che ha fatto questo e quell'altro, è stato... Tu mi blocchi e mi dici: ma sei scemo? Mi blocchi o non mi blocchi? Oppure se io lo faccio a tua insaputa, tu la sera mi chiami alle 2 e mi dici: oh, ma sei impazzito?
4: No, ma io
3: ha scritto Totò, no Vincenzo.
4: Esatto, Vincenzo. Io mi arrabbio. Io sinceramente mi arrabbio. A meno che tu me lo fai leggere prima e io lo avvallo. Però io mi arrabbio, vedi, ecco. L'unico che non è d'accordo e mi piace, lei, Giovanni da Como, dice: capisco, ha sbagliato il procuratore, ma è altrettanto vero che dopo che tu ammetti apertamente a tutta la stampa che stai cercando un portiere all'altezza della Juve e ne hai tre, ti sei già fatto del me da solo. Quindi cominciamo a migliorare nella comunicazione, nella strategia di comunicazione. Non siamo il Sassuolo. Carnevale è ottimo, addì. So che farà bene, ma possiamo fare di meglio. E io non sono d'accordo, ma è giusto esprimere l'unico messaggio, sì, su oltre 100, sì, arrivati controcorrente, sì, perché è un'opinione.
3: Giovanni da Como.
4: Io preferisco Giovanni Carnevali, aggiuntoli, ma... che diceva ad Allegri: rimani, l'aveva, e già l'aveva già mandato
3: e
4: via.
3: E quando, non solo, Allegri bussava alla porta e lui si negava. Ma di che parliamo, ragazzi? Poi tutti quanti a dire: ah, ma se c'erano oggi, che salutiamo sempre il direttore, avrebbero fatto una brutta... Quello vi piaceva, però. Quello vi piaceva, però. Quando andavano a chiedere il rinnovo e lui apriva il cassetto, giustamente, e diceva: guarda, c'è il Middlesbrough, Ravanelli, vuoi andare là? Ed era, esatto, Ravanelli. Non è di rigore, era Ravanelli, era Fabrizio. E io...
4: Sennò, ragazzi,
3: Giovanni, con tutto il rispetto, perché hai tirato fuori, no, un tema, no, importante, detto con
4: è la
3: tua
4: sua opinione, la rispettiamo,
3: e la rispettiamo, la... Però Giovanni, io non posso fare il mercato, no, dei portieri, perché se no passo per quello che ha sbagliato il mercato precedente. Allora no, resto con Di Gregorio. E poi domani mi dice: ma noi ancora con Di Gregorio? Se no, perché se no dicono che noi, se prendevamo un altro portiere, passavamo. Allora prima lo dovevamo vendere, poi dovevamo dire: siamo rimasti senza portiere, allora ne dobbiamo comprare uno. Adesso, non è così.
4: Io ammiro,
3: funziona,
4: la franchezza di Carnevali, che gliel'avrà detto anche a loro. Gliel'avrei, guardate, non sei il primo portiere l'anno prossimo.
3: Ma viva Dio, lo dovevano capire, lo doveva capire da solo, non c'era neanche bisogno di dirlo. Ma penso che Spalletti anche abbia detto: se prendiamo gol alla prima occasione diventa difficile. Era un messaggio al portiere, dai. E la società deve... Se io ho un attaccante che... Stiamo dicendo di peste e corna di David.
4: Appunto.
3: Di Openda.
4: Appunto.
3: Di Conminers.
4: Appunto.
3: Abbiamo addirittura Cegrova che al miglior offerente va via. Io non posso cercare un portiere, perché sennò passo per quello che ha sbagliato.
4: No, non esiste al mondo. Cioè, per me non esiste al mondo, no, insomma. No.
3: Poi basta con questa storia di mamma mia. Un'altra tutto... volta di Daffara. Noi invece di buttare via...
4: Vincenzo, pensiamo al futuro, che è passato.
3: Difendete Carnevale,
4: sì,
3: a spada tratta.
4: Sì,
3: spiegateci,
4: sì,
3: perché Daffara, sì, è stato svenduto.
4: L'abbiamo già spiegato e detto punto. Basta, basta. No, no, perché Vincenzo poi... Vedi, insomma, il tema è caldo e lasciamo perdere tutto il resto. Chi non vuole stare con questa società si accomodi all'altra.
3: Ci teniamo
4: parte.
3: Da fare, ok? Oh, da fare a titolare, sì, lei.
4: Però il problema
3: al
4: c'è.
3: Il primo gol, ah,
4: sì, ma sarebbe il primo. Sarebbe più. Quindi, detto questo, Vincenzo, noi siamo in un mare di guai. Perché vedi quante situazioni hai dovendo far mercato, però devi stare attento a quello che ti fa questa cosa, stare attento a quell'altro. C'è un lavoro matto e disperato che deve fare la dirigenza in questo momento della Juve. Sì, sì, abbiamo già detto. Sì, sì, grazie. C'è un lavoro matto e disperato che devi fare. Di gestione, di sistemazione dei danni fatti da altri. È difficile, ragazzi, fa questo mestiere, è difficile. È difficile, è chiaro che ora questa diventa una priorità, perché chiaramente hai due strade, secondo me, oggi con Di Gregorio: o lo vendi sperando di poter ottenere qualcosa che vuoi, anzi tre strade, lo metti fuori rosa, certo è arrivato il suo comunicato, ma poi sempre ti devi presentare ai tuoi compagni di squadra alla Juve. Tre, li regali il cartellino.
3: Allora, la verità di tutta questa storia, sì, ma ragazzi, ovviamente non era un rimprovero per te, era
4: certo.
3: Lo sapevamo e stavamo dibattendo di questo. E ci fermiamo. Ma il vero ragionamento che sul quale, la vera cosa sulla quale ci dobbiamo arrabbiare e sulla quale dobbiamo riflettere, e che qui da un po' di tempo a questa parte si sta pasteggiando su questa società.
4: Bravo.
3: Si sta facendo
4: bravo,
3: quello che si vuole.
4: Bravissimo.
3: Perché ha parlato anche la gente di UEA, perché Vlahovic ha fatto il cavolo che gli pare fino alla fine, poi
4: sì, sì,
3: vorrebbe anche bussare alla porta, e se bussa io veramente gli dico: ma stai scherzando?
4: Che
3: perché ti ricordo che Como lì fu costretto e che forse manco lo sapeva, a dire: Douglas Luiz si deve rendere conto che la società viene prima di tutti, anche del sottoscritto, quindi prima di lui, e poi lui ha fatto il bello che gli pareva e se n'è andato via. Cioè qua ognuno si sente in diritto di parlare. Siete alla Juventus, ringraziate con la faccia a terra.
4: È quello che manca,
3: manca
4: il rispetto
3: questo
4: nella società.
3: Ma perché se tu vai a prendere uno qualsiasi e gli paghi degli ingaggi e va alla Juventus e la gente dice: visto, ti ho portato alla Juventus, ora mettiti nella testa che tu sei il più forte perché ti ha voluto la Juventus. No, non è la Juventus dei grandi campioni, è una Juventus che sta cercando nuovi campioni. Ma quando devi cercare il campione, cerchi di intercettarne anche il carattere. Il carattere viene fuori anche da questi comportamenti. Ecco perché ti dico la dignità di dire: non sono all'altezza. Chi lo disse? Quello che veniva dall'Udinese.
4: Isla.
3: Non reggo questa maglia. Isla. Vado via. Ma bravo, poi ha fatto bene dove è andato.
4: Come?
3: Ma bravo. Qua invece addirittura noi siamo qua, quell'altro io resto. Chi è che l'altro che ieri sera è uscito fuori che ha detto: no, io voglio un'altra possibilità, che ce n'è uscito una, no, ne è uscito un'altra ancora.
4: No, l'ho perso.
3: E adesso te lo trovo io. Tutti quanti vogliono un'altra possibilità, poi quando scendono in campo sbagliano e poi dopo mandano i post a fine anno, l'anno prossimo saremo più bravi, li mettono sul mercato, no, voglio un'altra possibilità. Oh!
4: No, ma infatti, c'è riscritto ed è bello, insomma, Giovanni D'Accomo dice: no, ma io adoro Carnevali. Lui dice soltanto: con quella dichiarazione il procuratore ci si è buttato, capito, a pesce. E ci sta, però bene, così vediamo allora, in faccia anche le persone.
3: Allora ok, rispondo invece a chi evidentemente non capisce un H, e mi dispiace dirlo. Perché Marco scrive: benissimo, quando non si sa cosa rispondere la si butta in vacca, vecchia storia in questa trasmissione. Douglas Luiz Docet, spiegate perché da fare è stato venduto se poi abbiamo pagato la multa.
4: Perché
3: Marco,
4: degli anni precedenti,
3: Marco,
4: santa miseria!
3: La multa che la, lo spieghiamo come basta, se stessimo parlando. Io basta, poi credo che siate dei professionisti, forse lo sappiamo anche, quindi lo spieghiamo come dei professionisti.
4: Sì, bisogna vedere in, quello studio cosa fa.
3: Perfetto, ok. Però lo, spieghiamo come se lo stessi spiegando a mio nipote Giuseppe, che peraltro è più informato di me perché tiene una testa enorme e preparatissimo. Però dico, allora, caro Geppino, come dicevo quello Geppino, sì. Così parlò per la vista. Così parlò per la vista. Geppino, papà. Allora, l'UEFA giudica i bilanci di tre anni in tre anni. Questa multa che ha pagato la Juve, che peraltro inizialmente era di 20 milioni, che la stessa Juventus in un suo comunicato, Geppino, scrisse: guardate che arriverà una multa, già lo sappiamo, ma stiamo lavorando per ridurla. E infatti è stata ridotta a 6 milioni più 14, perché l'UEFA ti dice anche: se tu mi dimostri che vuoi cercare di rialzarti dai bilanci sbagliati, vengo incontro a te e ti abbasso i costi, che poi rimpennano se tu invece non dimostri la tua buona volontà. E quella multa di 6 più 14 è del triennio precedente. Le plusvalenze di che si devono fare entro il 30 giugno, che poi sono state posticipate a luglio addirittura, Geppino, sono relative al prossimo triennio, e quindi io ho pagato il vecchio triennio. Daffara mi è servito per fare sì la plusvalenza che ho chiuso, perché con Daffara, con Puczka, con Weah ho chiuso le plusvalenze che dovevo fare. Altra cosa, Geppino, la recompera, no Geppino, non si può mettere, perché la recompera ti permette di fare plusvalenza, ma tra due anni.
4: Ora l'abbiamo spiegato Urbi e Torbi, ora basta.
3: Geppino l'ha capita.
4: Poi Geppino, Daffara ora gioca al Parma, tifa per il Parma, ma che dobbiamo fare, veramente? Cioè, noi cerchiamo di spiegare, però poi alla fine, se volete sempre provocare o fare cose, anche basta sinceramente, perché già di guai ne abbiamo tanti nella Juve. Ora arriva
3: mamma
4: anche Mirko,
3: mia,
4: però basta, dice, perché
3: no, ma arriva anche Mirko, ti faccio dire il resto da lui, quello che gli scrivono sotto i post. Torniamo tra poco, dai,
4: vado a togliermi una carica.
3: No, io ti devo raccontare quella cosa.
2: Due colori, due voci.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori: il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Sì, io raccolgo l'invito di Stefano e dei nostri amici, però
4: non lo so se vanno mai in ferie,
3: devono andare in vacanza, prima o poi andrà qualcuno in vacanza, però noi parte lui tra una settimana o due,
4: prima viene a cena da me e poi dopo parte. Pensate, mi ha invitato a cena, mi ha detto però ti devi portare il primo, il secondo,
3: le posate,
4: detto, va bene,
3: e la sedia, che se no
4: poi ti porta pure il gelato,
3: portare, quindi poi te ne vai in vacanza tu e resto io, onnipotente abbia pietà di me. Poi me ne vado io e torni tu e cominceranno gli amichevoli da 0-0, 0-1 e là abbi pietà di te e poi ci ritroviamo insieme.
4: Ma lo sai che già mi manca colpo di tacco? Vabbè, dai, non scherzo. Rossi, mica aspettiamo Mirko, fammi sentire un po' gli amici, dai.
6: Ciao ragazzi, buonasera, Matteo. Ciao. Allora, rispetto alla questione di Gregorio, nella Juve che conosco io, non cito tutti i presidenti passati, ma Di Gregorio dopo le dichiarazioni del suo agente non farebbe nemmeno il portiere più al J-Hotel. Dietro tutto questo secondo me c'è una strategia, perché loro sanno che non rientrano più nei piani della nostra squadra e magari fanno così per affinché la Juve lo venda più facilmente abbassando il prezzo, ma è una cosa da stigmatizzare, anche perché si critica fortemente altri compagni di squadra e questo lascia immaginare quello che è il clima, o è stato il clima, all'interno dello spogliatoio della Juve, dove ci sono dei gruppetti.
4: Tra l'altro non solo, perché Vincenzo prima mi ha detto una cosa, vediamo se succede, poi la...
3: Però la pensi come me.
4: Potrebbe esserci una lunga mano dietro. Vediamo.
3: Io intanto lo scrivo a Mirko, che intanto saluto. Ciao Mirko.
4: Ciao Mirko.
3: Eccolo, aspetta.
4: Eccolo.
3: Mirko? L'audio, Mirko, forse
4: Mirko,
3: non
4: si l'audio.
3: Sente. Controlla che non sia acceso il microfono.
4: Mirko in versione Tiago Motta oggi. No. Perché
3: è
4: quella...
3: vero, oggi è un po' Tiago Motta.
7: Oggi ci siamo.
3: Però forse abbiamo anche il ritorno. No, adesso non ci abbiamo ritorno, perfetto, ci sentiamo. Mirko, ciao.
4: Intanto ci stanno scrivendo che abbiamo una pazienza clamorosa.
3: No,
4: sì,
3: io non ci faccio più, però.
4: Però è stato bravissimo anche nello spiegare. Noi siamo
3: stanchi, Mirko, però sì. Anche tu ho detto che oramai fai spiegoni meravigliosi, video su YouTube per spiegare, e poi sotto ti arrivano dei commenti che dici, vabbè, almeno guardatelo il video però, perché sennò...
7: Fantastico. No,
3: c'è un po' di psicosi, ecco.
7: Psicosi, il termine è giusto, sì. I carnevali out ho noto che stanno aumentando di ora in ora, e francamente io credo che questo sia il frutto, uno, dei 9 anni di scudetti, e due, mi dispiace anche dirlo un po', di alcune narrazioni che si sono portate avanti proprio in quegli anni lì da parte di qualche osservatore, di qualche narratore, che hanno ormai completamente distorto la percezione dei tifosi. Quindi i tifosi non riescono più a percepire quella che è la realtà, si immergono in queste narrazioni, le prendono in automatico per buone, le ripetono a pappagallo e quindi non riescono più ad avere un pensiero critico loro, ecco.
4: Però ti dico una cosa, Mirko, nel frattempo Gaetano, visto che c'è scritto, vuol dire che stai un po' meglio e sono contento.
3: Questo
4: di
3: è importante.
4: Questo.
3: Invece saluto Antonio da Caserta e gli dico no, in giurisprudenza no, in lettere, perché se mi innamorai in giurisprudenza era veramente... Era complicata, una materia molto complicata.
4: Però devo dire una cosa, quello che hai appena detto è molto vero. Io però prendo per esempio il dibattito qui a Radio Bianconera. Secondo me, siccome abbiamo un pubblico enorme, molto preparato, e che per esempio sulla vicenda di Gregorio sta andando su una linea, ma non perché è quella che pensiamo noi, ci mancherebbe altro, anzi è più bello quando c'è una visione diversa, perché ci confrontiamo, ma perché è abbastanza evidente, no? Quindi io credo che dei passi in avanti siano stati fatti su questo, eh. Poi lascia perdere i social, tutto e di tutto,
3: però è vero.
4: Voglio fare i complimenti a tanti amici. La tua idea sulla vicenda di Gregorio, da ieri sera ad oggi.
3: A proposito di Gregorio, leggo anche questo messaggio, Valerio, che dice: siamo creati un caso da soli, in altri tempi queste cose non accadevano, bastava avere pazienza e cedere Di Gregorio senza troppo chiasso. Ma la Juve non sta facendo chiasso, ragazzi, sta cercando un portiere. Ma si può cercare un portiere? O dobbiamo stare in silenzio? Non credo che...
7: Quando ha fatto dichiarazioni pubbliche su Di Gregorio? Anzi, la Juventus ha sempre difeso per bocca di Luciano Spalletti di Gregorio, anche quando giusta, onestamente faceva male, faceva evidentemente male. E la vicenda di Gregorio, secondo me, intanto evidenzia una cosa: la Juventus deve tornare a fare quello che faceva con Marotta. I calciatori e i loro, e le loro agenzie devono firmare un contratto privato in base al quale le dichiarazioni tramite i social non sono consentite se non filtrate dal club. E questo ci deve tornare, mi dispiace, perché soprattutto negli ultimi anni, e prima con Seisao e poi Douglas Luiz e adesso Di Gregorio, qua ogni anno il primo che si alza spara a zero sulla Juventus. E mi fa specie anche la risposta di Di Gregorio, che secondo me è parziale, ed
3: molto
7: è una
3: parziale,
7: che non mi piace, perché dice: prendo le distanze in merito a quanto detto sui miei compagni. Esatto. Ma in quel comunicato lì viene detto che la Juventus cambia 3 dirigenze in 2 anni, 3 allenatori in 2 anni, e che la proprietà della Juventus, cioè chi gli paga lo stipendio, ha sperperato 130 milioni in calciatori impresentabili. E onestamente,
3: pensa,
7: questo
3: che sperpera anche pagandogli lo stipendio probabilmente, ma va bene, uguale, va bene.
7: Le uniche parole che Di Gregorio avrebbe dovuto pronunciare, a mio avviso, erano: chiedo scusa alla Juventus, a tutti i suoi tesserati e a tutti i tifosi. Fine.
3: No, io ci aggiungo un'altra cosa.
4: E lascio il mio procuratore.
3: Ho grande amicizia, però questa cosa, siccome non condivido una parola detta dal mio agente, per quanto mi abbia portato alla Juventus, e lo rispetto per questo, perché mi ha portato in un club più grande, però lo saluto, finisce qua con lui. Quello
7: invece è credibile. A quanto pare dal comunicato, lui condivide la questione sulla società, sulle tre dirigenze e sui tre allenatori, perché dice: io prendo le distanze per quanto detto sui miei compagni. Scusami, su quello che hanno detto sulla squadra che ti paga lo stipendio,
4: Mirko, ma per carità, le condividiamo anche noi, però noi possiamo dirlo perché siamo giornalisti con diritto di critica. Lui no, non lo può dire. Se lo può dire, lo va a dire in camera caritatis. Non lo può dire così, cioè è una follia. Allora qui ti chiedo: quanto è finito in un tritacarne di Gregorio, e quanto invece sapeva di finirci? Cioè, secondo te lo sapeva o no di questa cosa del procuratore?
7: Ma guarda, io onestamente, a me non, io credo che sia una reazione, questa una reazione ad una comunicazione. Evidentemente la comunicazione non deve essere piaciuta, e d'impatto la sua agenzia ha reagito con questo comunicato. Però ripeto, qualunque sia stata la comunicazione della Juventus, benché dura, vi si poteva rispondere direttamente nella sede in cui è stata fatta la comunicazione, cioè privatamente. Quindi è una reazione, sicuramente una reazione ad un'azione precedente, però onestamente fuori luogo, non ha nessuna giustificazione.
3: Fuori tutto, nessuna. Proprio. Allora, io ti sto mandando, sto facendo click, invio, La mia lettura che ho condiviso con Alessandro, è che lui più o meno ha detto: sì, può essere.
4: E su questo gli amici tu pensano a Marotta. Non è Marotta.
3: Tu la leggi, noi sentiamo una nota vocale al volo. Vai, Fede.
7: Qualcuno l'ha tirato fuori, Marotta.
3: Sì. Leggi un po'.
4: Vai, Fede, facci sentire una nota vocale, poi leggo qualche testuale. Prego.
8: Buonasera ragazzi, una gentilezza, potete mandare un messaggio al procuratore Di Gregorio, perché io ancora devo capire come ha fatto a prendere qua a San Siro. No, così, giusto così per capirlo, perché qui sono tutti bravi, sono tutti fenomeni, poi però quello che hanno combinato durante l'anno sono scorda quello che ha fatto, che ogni tiro che prendeva si metteva dietro il palo, non si salva con mezzo rigore parato col Genoa.
4: È questo il danno che gli ha fatto,
3: certo.
4: E a me dispiace per il... continua a dirlo a me per il ragazzo, dispiace, ma questo messaggio di questo amico è quello che abbiamo pensato tutti noi.
3: Certo, e arriva una domanda a Mirko, intanto l'hai letto, condividi o non condividi?
7: Sì, l'ho letto, l'ho pensato subito ieri sera al comunicato, e conoscendo come lavora ci sta.
4: Vediamo se Di Gregorio finirà in quella squadra.
3: Vediamo, e poi in quel caso sveleremo l'arcano. Sì. La domanda che ti voglio fare è: ma tu sei convinto che non l'avesse letto quel comunicato di Gregorio?
4: Appunto.
3: Perché quella è un'altra storia, perché se io lo leggo
7: E allora, poi no. Se non lo ha letto, la situazione è ancora molto più grave di quanto noi pensiamo. Molto più grave di quanto noi pensiamo. Io credo semplicemente che ci sia stata una marcia indietro per cercare di salvare almeno a livello comunicativo la situazione, ma come ho già detto prima, secondo me il comunicato è un mezzo autogol, pure questo. È un'altra papera.
3: È la famosa toppa, esatto, in questo caso papera, che ci sta bene, è una toppa che è peggio del buco, sostanzialmente. E ora però, parliamoci francamente, noi abbiamo detto questo, e tu l'hai toccato prima questo tema, ci deve far vedere il quadro nella complessità. Esatto. Qua tutti si sentono autorizzati a passeggiare con la Juventus, non c'è più quell'ordine, quella disciplina, quel rigore, quella paura addirittura magari di dire una parola fuori posto, perché altrimenti è la Juve che comanda. No, qua comandano i procuratori, i giocatori, i dirigenti, Vlahovic che fa quello che gli pare. Giustamente un amico prima ci ha fatto...
4: Leonardo ha capito, bravo Leonardo!
3: Bravo Leonardo,
4: sì.
3: Bravo Leonardo.
4: Noi lo pensiamo, però non possiamo svelarlo.
3: No,
4: però lo pensiamo Leonardo, sì. No, e aggiungo un'altra cosa, Mirko, perché lo stanno scrivendo tanti amici nei testuali, siete una marea e grazie, cioè... Da questo comunicato del procuratore di Grado, molti dicono, certo,
3: anche
4: che
3: Arturo D'Aragusa ha capito,
4: anche Arturo D'Aragusa, che clima c'era all'interno della Juve, e si spiegano magari tante cose. Io non mi spiego il pareggio con il Verona e la sconfitta con la Fiorentina, però Mirko,
7: no, stavo citando un'altra cosa, a parte ricordare il livello dei nostri ascoltatori, che è sempre elevatissimo e sono tanto competenti, e questo a loro va dato atto. Ricordo che quando Vandanara trattò con la Juventus, quando la Juventus prese Cristiano Ronaldo, una delle cose che le diede più fastidio era proprio il fatto che la Juventus le avesse chiesto tra le clausole appunto il silenzio social sulle questioni inerenti l'allora marito. E quindi, come vedete, la differenza tra disciplina che c'era nella Juventus di Agnelli, Marotta, Paratici, perché ancora lì siamo agli ultimi mesi di Marotta, però ancora vigeva quel codice, e a quello che succede adesso. E non voglio citare, che è molto antipatico, nemmeno le veline che spesso circolano da parte di alcune agenzie per cercare di spingere o meno qualche giocatore. Lo sappiamo, funziona così, però di solito alla Juve queste cose erano ritenute irricevibili. Oggi mi pare che la Juventus sia diventata una società normale.
3: Questa è un'inversione di rotta che bisogna trovare immediatamente, e magari Carnevali può essere l'uomo giusto per trovare questa inversione di rotta, perché bisogna ritrovare un po' di ordine che abbiamo fatto per l'ennesima volta sulla questione plusvalenza, e che si continuano a mettere insieme le due cose. Ah, quindi abbiamo fatto plusvalenza ma abbiamo pagato la multa, due cose differenti, anche quello l'abbiamo rispiegato, eccetera. Il valore di Daffara e di Pucca è quello giusto secondo te? E soprattutto Ekator è un giocatore che può restare, o la Juventus intanto lo ha preso e poi si vede?
7: Allora, per me i valori che sono stati adottati in questa triplice operazione sono quelli dei giocatori attuali. La Juventus ha ceduto un portiere che ha fatto molto bene in Serie B e un calciatore che ha fatto molto bene in Serie C, e ha preso un attaccante giovanissimo che per quel poco che ha giocato comunque ha fatto bene in Serie A. È chiaro che quello che sfugge ai tifosi, secondo me, è la categoria. Sì, ma Pucca ha fatto 10 gol, 10 assist, 6 gol. Sì, ragazzi, ma li ha fatti in Serie C. Non è qui. Cioè, tu non puoi paragonare un giocatore che ha fatto 3 gol in Serie C con uno che ha fatto 3 gol in Serie A. Dice: sì, abbiamo fatto sempre 3 gol. Sì, ma contro chi? In Serie C l'hai fatto contro i giocatori di Serie C. In Serie A lo fai contro i giocatori di Serie A.
3: Tra l'altro, uno di tacco contro il Napoli.
7: Come?
3: Tra l'altro, uno di tacco contro il Napoli.
7: Un conto è segnare contro il Napoli, un conto è segnare contro la Juve Stabia, con tutto il rispetto, attenzione, contro il Benevento. C'è una differenza, contro il Catania c'è una differenza di categoria. Poi nessuno oggi può dirci cosa diventeranno Pucca e Daffara, così come nessuno sa dirci cosa diventerà Ekator. La Juventus vuole provare Ekator e capire se sia subito pronto per una stagione da riserva alternativa alla Juventus. Se non sarà così, sarà prestato con ogni probabilità di nuovo al Genoa. Se noi andiamo a vedere, vi faccio un esempio, degli ultimi 20 giovani della Next Gen, ma anche 30 Next Gen della Juventus, quanti sono finiti in una squadra di primissima fascia?
4: No,
7: forse uno. Forse uno, due. Cioè, conto Ildiz, attenzione. Ildiz e poi, cioè, tutti gli altri o finiscono in squadre di seconda fascia o finiscono in categorie inferiori o alcuni, perché c'è anche una percentuale, smettono addirittura di giocare o finiscono tra i dilettanti. La colpa non può essere della Juventus,
4: no, è quella,
7: è una questione di livello. No, oggi d'accordo. Secondo me queste tre operazioni hanno la loro giusta valutazione. Poi cosa sarà ce lo dirà il tempo, non possiamo stare qui a dirlo. Sembrava che senza Caldara non si potesse giocare,
3: figurati.
7: Sembrava che senza Mbangula, senza Healing, senza Barrenechea, senza Sulè. E su lei la Roma adesso lacrime. Sta cercando di cederlo, tanto è vero che la gente del calciatore si è anche arrabbiato
3: sì,
7: molto.
3: Sì.
4: Dopodiché non si amici da casa, sono molto anche Turco, l'ha capito.
3: Anche Marco d'Albenga.
4: Anche Marco d'Albenga. Sì, allora, diciamo è un nostro pensiero.
3: È un nostro pensiero. Ti do un indizio così.
4: Sì.
3: Secondo te, visto che il Tottenham sta spendendo soldi, ti ricordi quando noi diciamo Tonali, ragazzi, con 60 milioni
4: come no, 70,
3: e il problema sì. è l'ingaggio 9, 112 milioni il cartellino, sì. 12 in ingaggio per 4-5 anni, beh. Credo che il Tottenham probabilmente, se parte vicario, si prenderà anche un portiere, che dici, carne secchi potrebbe essere una soluzione,
7: può essere.
3: Quindi poi serve un portiere di là.
7: Già, intanto uno l'han preso sì. E vediamo se lo han preso per farlo giocare o se per farlo stare in panchina. A quel punto potrebbero puntare su un altro portiere, magari lo prendono dall'Italia, perché in Italia ci sono tanti portieri forti e uno ce l'ha da tanto.
3: Sì, che poi si libererebbe un posto. Vabbè.
4: Sì. Senti Mirko, invece parliamo insomma anche di quello
7: non
4: che
7: sappiamo, tra l'altro, se è partito anche Modestò per Londra. Lo sappiamo.
3: Sì, ma
4: è partito?
7: È partito anche lui?
3: No, no, è la domanda che sta facendo.
4: No, non lo so, è partito?
3: Ha partito?
7: No,
3: sembra.
7: Io non ho visto i video in cui partiva Tonali e l'agente FIFA, che è la compagna di Modesto.
3: Sì, Modesto.
7: Io pensavo fosse partito anche lui per Londra.
3: Secondo me.
4: Sempre per la riservatezza, no? Cioè, sì, perché sì. giustamente.
3: Ora non gli fate foto.
7: No, ma perché non lo si vede più da qualche giorno? È una domanda.
3: No, è vero, è sparito.
7: Non lo si vede più da tempo, magari. Magari si sta occupando di altre cose.
4: Mirko, in attacco, dai, veniamo in attacco.
3: Ecator. Chi è il terzo impresentabile, allora, tra l'altro?
4: No,
3: perché questo è il grande mistero.
7: No, la Juventus, la prima scelta è Colomwani, su Colomwani e Muaremovic, tra l'altro, nelle ultime ore mi sono arrivate informazioni su chiusura davvero
3: a 15.
7: Questione di giorni. Perché Spalletti vuole essere sicuro di avere questi due acquisti per l'inizio del ritiro estivo. Vorrebbe anche il portiere per la data, attenzione, non a disposizione, ma per quella data. Il portiere è un pochettino più difficile, però Colomwani e Muaremovic sono due giocatori su cui la Juventus conta di chiudere nel giro di qualche giorno al massimo. È chiaro che poi in attacco ci sarebbe una questione importante da valutare, cioè una questione numerica, perché Jono Milik, Openda, David, Ekator e Colomwani. Parentesi, 2 luglio ancora Vlahovic è senza squadra.
4: Sì, e la Juve non l'ha salutato, perché sentivo prima quello che diceva Camillo. Tra l'altro lui è tornato ieri a Torino, dice la Juve ancora comunque non ha fatto un comunicato di saluto.
7: Openda, la Juventus è disposta a cederlo in prestito,
4: ma
7: anche in prestito senza nessun obbligo, giusto per vedere di rivalutarlo. Milik, la soluzione ad oggi più praticabile sembra quella della risoluzione consensuale, e invece David ad oggi quello che mi risulta è che non ha alcuna intenzione di andare via, e Spalletti, tra quelli che ha a disposizione, è quello che ritiene il più sfruttabile in determinate gare. Detto questo, se riesci a far uscire dalle tue liste Milik e Openda, oggi ti ritroveresti con David, Ekator e Kolomani. Un attacco che secondo me non soddisfa Spalletti. A quel punto Spalletti secondo me ti chiede di fare un altro attaccante e magari lasciare Ekator in prestito. Questo è il quadro,
3: esatto, dell'attacco. L'altro attaccante, ne sappiamo, c'è sempre la corte a Sorloth, tecnicamente c'è la questione Nico Gonzalez che può partire, quindi un nome potrebbe essere Sorloth. Sì. Noi a ieri abbiamo avuto un'idea, la vogliamo condividere con te, poi ci salutiamo, perché nel pomeriggio di ieri è ufficialmente diventato free agent anche Icardi. Ma che rapporti sta con Spalletti? C'è la possibilità? Lui ha rifiutato credo 4,5 di proposta al Galatasaray, prendeva 9. È una possibilità che devi paventare o c'è il Como anche su Icardi e se lo porta il Como?
7: Guarda, Icardi è stata un'idea della Juventus a metà stagione, diciamo che è stata più un'idea di chi gestiva Icardi.
3: Intanto c'è l'ufficialità di Puccia, scusami, tra poco vediamo le cifre.
7: Sì, perché Icardi non giocava per la presenza di Osimhen, quindi ha cercato di ripiazzarsi già a metà stagione. Spalletti ha espresso parole molto positive su Icardi, poi spesso questo tipo di dichiarazioni sono dichiarazioni di circostanze, eccetera, eccetera. Icardi in questo periodo è stato proposto anche alla Juventus, però il suo futuro in questo momento si intreccia con il gossip, perché da 4-5 giorni sta attraversando una crisi molto seria con la nuova compagna, che pare sia andata via proprio di casa per via di un episodio in un locale. In questo momento Icardi è più concentrato sulla sua vita privata che su quella sportiva. Poi se volete la mia, io in un attacco con Kolomani e David mi prendo Icardi ed Ekator eventualmente lo mando in prestito
4: anch'io, speriamo che
7: secondo me ti dà un apporto di gol ed esperienza nettamente superiore.
4: Sono d'accordissimo, però qui bisogna capire se la compagna ritorna. Vedi, sei un pozzo infinito, Mirko. Io veramente è un onore averti, perché dal gossip alle notizie. Quindi è scappata la compagna di Icardi, cioè che è successo?
3: Sì, un po' di maretta, strano che non è tranquillo.
7: C'è stato un episodio di vita privata che
3: lui non è abituato al gossip.
4: No, diciamo che a lui certe cose non gli piacciono.
3: È una roba non l'ho mai sentito sui giornali.
4: No. Allora, è la rovina del mondo, cioè è la cosa più bella del mondo, ma anche la rovina del mondo.
3: Vabbè. Allora, su Puccia, la Juventus dice che è andata al Genoa a fronte di un corrispettivo di 6 milioni pagabili in 3 esercizi. Tale operazione genera un impatto economico positivo pari a circa 5,4 milioni al netto degli oneri accessori, pari a 600.000 euro.
7: Poi
3: si segnala che in data 1 luglio, come descritto il relativo comunicato stampa, è altresì stato raggiunto con la medesima controparte l'accordo per l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni corrispettive del calciatore Jeff Ekator a fronte di un corrispettivo fisso di 16 milioni. Le due operazioni comportano un conguaglio monetario a carico della Juventus basato sul differenziale dei corrispettivi circa 10 milioni. Tali operazioni, sulla base di analisi preliminari, risultano qualificabili come separate e distinte dal punto di vista sia contrattuale sia sostanziale. Ho voluto specificare.
4: No, ho capito chi ne è, no, perché sai, qui da quando c'era il professor dottor Chinè, sparito, bisogna spiegare
7: tutto.
4: Non
7: so se vi rendete conto, la Juventus è l'unica squadra che è costretta a fare i comunicati in questo modo, perché è l'unica società che è stata penalizzata per le plusvalenze. Con la dirigenza dell'Udinese, che oggi va a processo per la plusvalenza di Mandragora, per la quale Chinè ha condannato la Juventus ma ha assolto l'Udinese. Questa cosa è fantastica.
3: Assurdo, veramente.
4: Va bene, Mirko, ti saluto. Ricordati che l'amore è una cosa meravigliosa e sboccia all'improvviso. Ricordati questa cosa.
7: È vero.
4: Così. Questa è una cosa fra me e Mirko.
7: Bene vince contro il male, sempre.
3: Anche con maglie diverse.
4: E l'amore arriva quando meno te l'aspetti.
3: Arriva. È amore puro. È disinteressato.
4: Ciao, Mirko. Un abbraccio. Cioè, io direi che abbiamo circa 300 messaggi parcheggiati, quindi con gli amici andiamo avanti.
3: Andiamo a prendere il parcheggiatore.
9: L'amore è così, all'improvviso.
3: È cieco in questo caso.
4: A tra poco, ragazzi.
2: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere.
10: Ciao Santarelli, ciao Marangio, Luca da Cuneo, buon pomeriggio, forza viva a tutti e due. Allora, io su quello che ha detto la gente di Gregorio non commento neanche, perché commenta da solo. Ma detto questo, su Elcator sono molto contento, giocatore che mi piace, giocatore che secondo me farà molto bene, ha un potenziale di miglioramento importante. Su Colomani vedremo un po' come finirà la questione, io comunque rimango molto preoccupato, però vedremo.

0: sul procuratore, però ragazzi miei, io a posto del procuratore avrei fatto pure peggio, ma peggio veramente, che veramente sto ragazzo l'abbiamo massacrato.
1: Ciao ragazzi, buonasera Francesco. Ma allora è chiaro che essendo una società quotata in borsa e quindi lui è una brand di questa industria, il giocatore, tu mi fai determinate dichiarazioni, mi crea un danno per me, quindi io ti posso pure denunciare e ti rimango senza stipendio, però poi lì si andrebbe a mille una notte. E comunque io c'ho un brand ormai depauperizzato, perché come avete detto voi, posso pure capire che il vostro obiettivo è quello di farmene andare come me, risparmiare quanto più soldi possibile.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Sergio da Iseo ci pone un quesito.
6: Sì, comunque il portiere del Congo non è male.
5: No,
6: amico. Ma anche quello del Senegal non è male, però... Sai, comunque sai che c'è Vincenzo, che poi alla fine, a parte che nel Senegal ieri c'erano due giocatori svincolati, uno è un certo Gyan, il centrocampista, e l'altro il difensore centrale. Io non prenderei però nessuno, ma per dirti, però, non hanno ancora una mentalità particolarmente vincente.
5: Mi sposto di ruolo e ti dico, capisci, avere un attaccante che significa Harry Kane ribaltato. Beh, tu,
6: ma io mi prenderei, rimando
5: il
6: sempre,
5: primo già era bello, il secondo
6: è ragazzi, pazzesco,
5: cose che fanno solo
6: per
5: gli
6: esempio,
5: attaccanti.
6: Io ho visto un Mané che non è più il Mané che conosciamo con Suarez e Salah, però mettilo nella Juve.
5: Vabbè. Stiamo parlando sempre di top. Dicevo, ci fa una domanda Sergio D'Aiseo: fareste 40 milioni più 5 Colomani, Sorloth 35 più 5, o preferito Osimhen 75? Allora, Sergio, Osimhen lo prenderei tutta la vita anche come unico attaccante. Sì. Il problema è che non sono solo 75, devi dare anche un ulteriore bonus che si deve prendere il Napoli qualora andasse in Italia, perché vale ancora per quest'anno, poi l'anno prossimo non lo so, e non prende 10 milioni all'anno ma ne prende quasi il doppio.
6: Beh,
5: Osimhen
6: però era già della Juve,
5: anche lui aveva già firmato.
6: Sì. Angelo, hai ragione, ci hanno fatto notare anche ieri, abbiamo ancora l'immagine di Comolli, dice non lo vogliamo più vedere, la toglieremo, diciamo che è stato un periodo, poi vi annunceremo un paio di novità, una molto importante. Quindi abbiamo avuto anche i nostri tecnici, insomma un po' di cose da fare, ma toglieremo Comolli. Avete particolarmente ragione. C'è un amico che scrive una cosa, Pasquale, no? Dice purtroppo questa fine del calcio, troppi social, lui dice la sua, troppi stanno lì a sentire, per fortuna io ho visto il calcio a fine degli anni 60 e me ne sono fatto una scorpacciata, adesso non c'è più niente, scrive Pasquale da Salerno. Sai Pasquale, anche in Marangio siamo anziani e determinate cose ancora non riusciamo a digerirle, però poi il mondo va avanti e è bello prendere anche quello che va avanti nel mondo. Dopodiché noi abbiamo vissuto secondo me, Vincenzo, poi è chiaro che quando si invecchia tutto quello che c'era prima era la cosa più bella, però noi abbiamo vissuto gli anni 90-2000, che i primi 2000, i primi 10 anni, e gli anni 90 che per il calcio italiano sono stati meravigliosi.
5: Sì,
6: chi è?
5: Malù, come chi è? No, che andare a chiudere l'affare.
6: Il grande Malù. E quindi, sai, io dico sempre che i social sono importanti se utilizzati bene. Poi c'è il discorso che i social danno spazio a cani e porci, a gente frustrata. Io per esempio, quando ho fatto il video su Bastoni, a parte che gli interisti secondo me veramente non ci arrivano, poracci, no. Cioè hanno una limitazione a volte che non, vabbè, comunque detto questo, io ho detto una cosa, così spieghiamo anche, che non ne voglio parlare fino a quando, e ci vorrà del tempo,
5: non ci saranno le sentenze.
6: Perché sono questioni

0: private che escono fuori dal campo.
1: A me quando si delicate, tratta di, quando si tratta di campo mi avveleno, perché poi soprattutto quello che succede, e lì abbiamo fatto la battaglia
0: e lo sfonderemo sempre sul campo.
1: Le questioni private bisogna avere delicatezza estrema. Esatto. Può essere simpatico, antipatico una persona, però le questioni personali e sono fatti gravi. Voi sapete che anche su vice direttore, l'ex vice direttore, noi ci siamo tenuti sempre molto in disparte. È facile andare poi subito a... Si aspettano le sentenze, quando arrivano le sentenze uno è libero di dire quello,
0: però,
1: che...
0: Per dirti, sui social sono intervenuti degli interisti, uno che non hanno capito nulla, perché non hanno capito niente, e poi uno ha fatto riferimento a Del Piero, la Juve ruba. Vedete, sono... sono indirizzati e poverini, sono come in Corea del Nord, no? Loro hanno i loro mentori, li seguono e tutto quello che gli dicono, io faccio sempre l'esempio perché poi li vorrei rispondere ma lascio perdere, di Zhang che non tornava perché, perché doveva lavorare. Quindi. Però il social, se utilizzato bene, è uno strumento in più. Il procuratore di Gregorio l'ha utilizzato male, per esempio.
1: Beh,
0: però dobbiamo anche accettare quelle che sono le novità. Dopodiché è chiaro che quelli erano anni che in Italia e nel calcio non toglieranno mai più.
1: Insomma. No, no, e quindi purtroppo... Cioè, poi è sempre stato quello il discorso. È una croce, una delizia, perché dall'altro ha avvicinato veramente, esatto, tanto. Dall'altro ha dato parola a tanti. E se non ci sono delle regole comportamentali diventa un tana libera tutti, e quando c'è il tana libera tutti diventa un problema e anche, sì, un pericolo per chi lo usa male.
0: Fino a quando però nel tana libera tutti, e qualche volta a me è successo, qualche volta anche a te, perché proprio poi no, ma io non volevo, non dicevo,
1: sì, sì, sì,
0: bisogna,
1: sì,
0: fare molta attenzione. Comunque, Carl, è piaciuto anche a me Ismail Sarr, che gioca nel Crystal Palace, è un, sì, giocatore, non... una bella punta che attacca bene la profondità, ce n'è interessanti.
1: Beh, ha fatto 4 gol penso quest'anno, forse qualcosa
0: nel mondiale, mi pare tre,
1: almeno tre, forse addirittura, sì, 4, sì, però sì, vabbè, vediamo.
0: Però ci sono. Ma Luc credo che sia andato, ora che mi hai fatto l'immagine,
1: Bondò
0: alla,
1: sì,
0: Cremonese,
1: sì,
0: che,
1: sì,
0: è un cugino, e tanti cugini di Malù, fantastico. Malù, però mi è dispiaciuto perché il Congo avrebbe meritato. Tra l'altro, poi visto che hanno dato la notizia, anche quello io, francamente, all'allenatore del Congo, sì, che gli era morto il padre,
1: allora,
0: durante la conferenza stampa.
1: Data prima in realtà, però durante la conferenza stampa l'hanno detto pubblicamente, facendogli le condoglianze. Lui ha guardato, che magari, che ne so, lui l'aveva saputo qualche altro familiare, no? Che ne so. Quindi non so.
0: Allora,
1: non è il caso.
0: Federico da Roma ci dice un pensierino a Dovbik per l'attacco, no? Anche se, Federico, peggio di Openda non potrebbe fare. Guarda, Dovbik è un tema, nel senso che secondo me non è così scarso come l'hanno, dipinto.
1: Sar,
0: 4 gol. Non è così scarso come l'hanno dipinto. Però per me non fa il caso, non fa il caso della Juventus, sinceramente.
1: No, secondo me no, perché... Ma guarda, anche Belangun, di cui abbiamo parlato,
0: quello americano, statunitense.
1: Sì, va bene, però, cioè, secondo me c'è il rischio di ripetere l'operazione disastrosa a David, c'è, in certi casi. Già Vlahovic non ha funzionato, e tutto sommato in Italia poteva rappresentare già una garanzia, perché veniva da anni con la Fiorentina, in,
0: sì,
1: cui sembrava...
0: Infatti.
1: E infatti è quello che ha funzionato meglio rispetto,
0: meglio,
1: a David,
0: certo,
1: e quell'altro,
0: certo,
1: che,
0: però vedi che diventa difficile, Vincenzo, poi andare a trovare l'attaccante giusto.
1: Noi possiamo esprimere un giudizio estetico e sui gol, poi bisogna però andare a guardare il carattere e la personalità, e quello noi non lo possiamo conoscere, lo devono conoscere i direttori,
0: no,
1: sportivi.
0: Perché oggettivamente ora sto cominciando a vedere qualcosa in più del mondiale, sono sincero, rispetto a tante partite che ci sono state, ora sto guardando di più. C'è qualcosa? Se vai a vedere, c'è qualcosa di interessante anche a livello di punte, però io non riuscirei più a esprimere. Sar, che diceva l'amico prima, è interessante, gioca nel Crystal Palace, con Mateta gioca, niente di che, però li vedi in Italia e secondo me in Italia possono funzionare, cioè, c'è qualcosa di interessante, però io un nome oggi avrei paura a farlo.
1: Sì, anche io, perché magari, vedi, si è fatto anche quello di Jackson, che adesso è tornato,
0: Nicholas,
1: al Chelsea,
0: Jackson, sì,
1: è tornato al Chelsea. Sai, Bari per esempio, che è stato preso dal
0: Bayern Monaco, ma lì ci deve andare un pochino prima,
1: lì ci deve andare parecchio prima, il mondiale lo ha messo in risalto, e quindi là ci sono, quando si muovono grandi club con grandi dirigenti, Sì, è la prova che forse sono giocatori che possono funzionare. Quando magari arrivano perché hanno avuto buoni numeri in un mondiale, lo stesso David magari in un paese lontano dall'Italia, fuori dal mondo, dire bra cavolo, però David, se questo attaccante canadese ha fatto 3 gol, vai, prendilo subito. E invece poi magari il carattere, la personalità, sono quelle cifre che tu non puoi conoscere, ma che devono conoscere,
0: no,
1: gli addetti ai lavori.
0: No, e soprattutto non puoi, secondo me, valutare in una rassegna. Per quanto la prima è nata come il mondiale, però ti faccio l'esempio dell'Olanda. Nell'Olanda male non ha visto campo, eppure qui ha fatto, come dici, dei buchi a terra. Ha giocato Brobbey, che nel suo campionato non va benissimo, e invece in Olanda ha giocato bene, ha fatto i gol. Quindi è tutto molto non mi viene di surreale in queste competizioni, però rischi di prendere l'abbaglio. Ma evidentemente qualcosa di importante c'è, ma ci sono gli osservatori, purtroppo i procuratori, i dirigenti, che insomma fanno questo di lavoro. Vai Fede.
2: Ragazzi, sono Paolo da Ferrara.
0: Ciao.
2: Beh, io direi che non ci facciamo mai mancare nulla, eh. Non passa una settimana che non ci sia un casino, un problema, ma anche sto procuratore qua, ma già il suo assistito dovrebbe vergognarsi per l'annata che ha fatto. Cioè veramente questo, poi schiettare i compagni, a prescindere che Frank e Ciccio sicuramente non meritano nessun tipo di considerazione, però non si può parlare mai dei compagni. Cioè veramente abbiamo dato la possibilità alla Gazzetta, alla cheerleader rosa, di poter parlare male di noi per distogliere dai problemi dell'Inter e del personaggio che va a ragazzine. Cioè quindi sinceramente che dire, diamo sempre la possibilità a quel giornale di poter sbatterci prima pagina. Comunque,
0: sì, oggi hanno fatto un articolo su Bremer, ho visto. Sì. Va bene così. Dice sempre su un altro amico che riprende l'aspetto di Dovbyk, dice: potresti fare uno scambio Dovbyk con Miners in cui entrambe le squadre si liberano di un problema e provano a rilanciare il problema dell'avversario. Sì, anche questo è vero, perché comunque noi di problemi ci abbiamo anche con Miners, che ogni tanto
1: però
0: tendiamo
1: a... uno deve pensare al salto di qualità. Dovbyk è uno da salto di qualità, va bene la risoluzione, no, del problema. Non bisogna pensare, io tolgo un problema a te e tu lo togli a me, perché sempre due problemi restano. Perché tu sei convinto che con Maestro, con Gasperini torna a funzionare? Magari non funziona, quindi è un problema per loro. Siamo convinti che Dobic da noi funzionerebbe? Magari non funziona, quindi restano due problemi in squadre diverse. Io non voglio più scambiare i problemi, io voglio risolvere i problemi. E per risolverli hai bisogno di idee giuste.
0: Senso... lo so. Allora, io non lo prenderei mai Dovbyk, ok? Però in una situazione in cui non riesci a tirar fuori, anche per una questione economica, attaccanti di un certo livello, diciamo che ti fa numero e ha delle caratteristiche, perché secondo me gli amici che l'hanno scritto lo scrivono proprio sulle caratteristiche, sì, che ha chiesto Spalletti, quelle caratteristiche lì ce l'ha. Poi Dovbyk per me da 1 a 10 vale 5. Dico però anche che è stato letteralmente sfondato dal suo allenatore, perché Gasperini lo ha distrutto, il famoso Gasperini lo ha distrutto. Quindi boh, magari potrebbe avere quella voglia di rivalsa, perché io credo che caratterialmente sia un pochino più solido rispetto ai nostri due fenomeni, eh? Mi sembra uno che c'ha la faccia un pochino più,
1: un po' più di C, come piace a Spalletti, sì. Non lo so, io non ci punterei onestamente, però potrebbe essere un'idea.
0: No, ma nemmeno io. Però se tu non... Io credo che quando la Juve prenderà e ufficializzerà finalmente, almeno finisce questa storia con Colomani, a te ti manca sempre quel tipo di attaccante che comunque lui ha richiesto, cioè Spalletti. Quello fisico, perché Colomani non lo è, Ekator lo è, a parte Ekator è un 88, quindi un bel fisico, non a livello, secondo me, di un giocatore che può tenere da solo il reparto, però il fisico ce l'ha, ma è al primo anno di Juventus. Quindi quel tipo di caratteristica che lui cercava rischiamo di non averla ancora. Quindi da quel punto di vista Dici, sai,
1: tu dici, mi manca ancora qualcosa per completare il reparto come
0: secondo
1: vuole.
0: Me sì, Vincenzo.
1: Io continuo a pensare, Ale, che una volta chiuso per Colomani, una volta capito il destino di De Vario Pendà, David, che purtroppo sta andando avanti col mondiale, purtroppo nel senso che buono se magari dovesse fare un altro collettino, ma si allungano i tempi per poter chiacchierare anche con lui e con il suo agente, che ci auguriamo non risponda sui social, che adesso potrebbero rispondere anche i vari agenti a dire: ah, ma chi è quell'agente che ha detto che siamo impresentabili? Tecnicamente lo potrebbero
0: fare. Beh, tecnicamente
1: fare,
0: sì.
1: Però tecnicamente magari con sì. eleganza eviteranno. Però ecco, prima escono e prima si dialoga un pochettino con loro. Non so i dialoghi che si stanno facendo con Openda. Secondo
0: è
1: me
0: in vacanza, si allena.
1: Secondo me una volta che hai preso Colomani, che chiudi per Muharemovic, che secondo me è dietro l'angolo.
0: Sì, chiedo anch'io.
1: Devi risolvere soprattutto la questione portiere, poi le altre cose un pochettino per volta si sistemeranno, sperando che arrivino le offerte giuste o vicine a quello che richiede la Juventus per liberare spazio, soprattutto ingaggi, spazio, fare tesoretto e andare a piazzare colpi. E poi è probabile che magari ci sia anche qualche altra sorpresa, perché per esempio Ekator era un nome che ci ha colto di sorpresa totalmente, quindi magari totalmente. Continuiamo a girare su dei nomi.
0: Però se la sorpresa la fai più su un profilo alla Ekator che non su un
1: sì, però sì, però, certo, sai, certo, anche il Milan all'improvviso, pronti via, boom, 75 minuti si è preso Gonzalo Ramos. E quindi io mi auspico una sorpresa.
0: Antonio, sì, Embolò del Monaco, che è svizzero. Ripeto, altro bel prospetto, tra l'altro l'abbiamo visto anche con la nazionale, sì. E contro anche di noi, però io non metto più la mano sul fuoco su nessuno. Sicuramente mi sembra un giocatore un pochino simile a quelli che abbiamo eventualmente con Colomani, però potrebbe essere un'idea. Vai, Fede.
3: Ciao grandissimi, Stefano.
0: Ciao,
1: ciao Stefano.
3: Come diceva Davids, non ti sta bene? Fai le valigie e vai via.
0: Lo so.
3: Punto. Sei alla Juve, sei all'emblema del calcio europeo, emblema
0: forse che
3: del
0: era.
3: Calcio italiano.
0: Forse
3: non
0: che
3: ti
0: era.
3: Sta bene? Quella è la porta e andare fino alla fine.
0: Guarda, c'è molto molto orgoglio in questo messaggio.
1: Beh, però
0: io...
1: c'erano anche le parole di uno che...
0: Però a me mi viene da dire, forse che era. Ecco perché la Juve ora deve dare delle risposte anche a livello dirigenziale. Prima con quelli facevi, con Comolli, ma per l'amor di Dio. Giuntoli è stata una delusione enorme. Quello però dobbiamo... Io credo che qualche anno fa... Sì, ci sono state dichiarazioni di procuratori e quant'altro. L'ultimo di UEA, ma eravamo già un pochino nel marasma. Diciamo 10 anni fa... Nessuno si sarebbe permesso di fare una cosa del genere.
1: No.
0: Al Real Madrid finisci a fare.
1: A Real Madrid poi non ti guardano in faccia. Esatto, perché poi hanno una forza economica talmente grande che loro possono acquistare anche senza vendere.
0: Sì, poi e magari calma, ti possono di guarda lui, uno lo prende perché.
1: Sì, bravo, assolutamente.
0: Per cui bisogna riacquistare quella forza che. Pensavamo di riacquistare, secondo me, più con Giuntoli che non con Comolli, perché se pensavamo di riacquistare la forza con Comolli,
1: no, però c'eravamo aggrappati a una speranza con Comolli. Il fatto che non trattasse, non desse soldi ai club italiani, che
0: sì,
1: non avesse
0: fine...
1: mezzi termini, però poi dopo alla fine non ha avuto ragione, perché è andato a pescare giocatori che non funzionavano, quindi alla fine è stato un lavoro... anche dal punto di vista diplomatico sbagliato, totalmente sbagliato quello di Comolli. Quindi bruciati con Giuntoli, le ragioni tu magari più da là ci aspettavamo, forse si ritorna che è uno dei migliori dirigenti juventino eccetera eccetera, e invece non ha funzionato e abbiamo tutto capito il perché. Quell'altro è sempre stato un personaggio isolato,
0: però isolato. I concerti li ha fatti belli,
1: però i concerti
0: credo.
1: Li ha fatti belli,
0: sì,
1: adesso
0: sì.
1: Con Carnevali speriamo, non mettiamo più le mani su.
0: Ma li farà i concerti, li organizzerà anche Carnevali?
1: La Juventus ha mai abbracciato questa possibilità e lo sta facendo.
0: Quindi chiederanno a Carnevali di organizzare concerti?
1: Sì, magari lui ti risponde di altre cose.
0: Prego, Fede.
4: Ciao Nicola Samovizio.
0: Ciao.
4: Ma per quanto riguarda le dichiarazioni del procuratore di De Gregorio, la Juve deve prendere una decisione forte per dare esempio agli altri. Lo prenda e lo metta fuori rosa. prende il portiere che deve prendere, e lui giocherà un anno con la next gen, giocherà fuori rosa, si allenerà a parte, perché bisogna dare dei segnali forti, perché sennò non va bene così, perché queste dichiarazioni servono solo per svenderlo o per prenderlo un'altra squadra a pochi soldi, e questo non è giusto nei confronti, perché è un comportamento sleale. Mettetelo fuori rosa, dategli lo stipendio, tanto ne abbiamo buttati tanti, ne butteremo altri. Io spero che Elkan chiami Carmelo Nenvali e gli dice di metterlo fuori rosa.
5: Vedi, agente di Gregorio, che per carità fa il tuo lavoro, il tuo mestiere, Belloni si chiama, mi pare, vero? E questo messaggio di Michele a San Maurizio, che è passato come tutti in maniera casuale nella rotazione, è però lo specchio degli oltre 320 messaggi arrivati fino a questo momento, perché su 320 messaggi sulla questione di Gregorio, anzi procuratore, il tema è questo. E questo, magari il procuratore ci ascolterà, andrà a sentire il podcast, lo stesso di Gregorio. Purtroppo questo è il sentimento uscito fuori da ieri sera. E ripeto, questo messaggio è passato casualmente.
1: Sì, però ti racconta.
5: Però noi abbiamo tutti i messaggi qui testuali, quindi c'è problema. È questo, il sentimento uscito fuori oggi è questo. Quindi Michele, io spero che ci sia un altro passo da parte tua.
1: È l'unico per restare alla Juve.
5: E secondo me, bravo, è l'unico per restare. Come ti presenti il 13?
1: No, ma con questo procuratore non può fare più nulla alla Juve. Forse non è chiaro. Cioè, lui può chiedere scusa tutte le volte che vuole, ma sarà sempre l'assistito di quello che ha detto che ci hanno tre attaccanti impresentabili. In una società che ti paga.
5: Tecnicamente è vero, ma non lo puoi dire.
1: In una società che ti paga. Vabbè, oh, ti do un'ultima ora che ti fa capire le difficoltà sul mercato che l'Inter continua ad avere, e che ha avuto un no anche per provvederla. Sembrava tutto fatto, invece la Lazio ha rifiutato l'offerta.
5: Ecco perché alcuni legavano questa cosa di Gregorio a Marotta.
1: Quindi,
5: alla quale io non credo, io credo ci sia.
1: No,
5: però,
1: no, c'è un altro nome.
5: Però è chiaro nome. Che comunque Cartolandia c'ha bisogno di un portiere.
1: Sì, ma stanno avendo tutte picche sulle offerte. Comunque, vabbè, problemi loro, ne abbiamo.
5: Andiamo tra pochissimo, ce ne abbiamo pochissimo.
6: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Allora, caro Santa.
1: No, che poi stavo vedendo, vabbè, comunque.
2: Caro Santa.
1: Sì.
2: Ciao Alessandro, so Ciao. Che tu sei per metà di Siena. Che contrada sei?
1: No, nel senso, mia nonna era, perché purtroppo non c'è più, mia madre c'è ancora, di Siena, Istrice. Ho visto tante volte il Palio, perché oggi è il 2 luglio, c'è il Palio, già. Sì, è una cosa, secondo me, bellissima, il Palio di Siena, da vivere a Siena, da vedere a Siena.
2: Io non l'ho mai visto, ma ho sempre desiderato.
1: Io vedere. Sì, come dico sempre, è una cosa che si capisce solo se sei di Siena, è un qualcosa per me di spettacolare, bellissima. E guarda, forse la cosa più bella del Palio di Siena è vivere i giorni prima,
2: l'arrivo.
1: Ah, qualcosa di come lo vivono loro, che può sembrare tutta una follia, ma poi sai, io che vivo molto di emozioni, di senso di appartenenza, è bellissimo. Io ogni volta sono andato là, soprattutto quando vedevo appunto i cortei per le strade, ogni tanto anche i ciaffoni che si danno. Mi ricordo una volta finì nel mezzo a una rissa tra contradaioli dell'Onda e non mi ricordo, forse della Torre.
2: Tu te le chiami le risse?
1: No, come? Ma se le lance,
2: lo so,
1: però mi viene da dire lealmente, ciaffoni e lealmente. Però bello, per me il Palio di Siena è qualcosa di bellissimo, bellissimo. Quindi Istrice. Dice invece Antonio: potremmo proporre a Cartolandia un bello scambio alla pari di Gregorio e Carlos Augusto, magari ci solvono un problema.
2: Beh, loro hanno Antonio scelto il primo portiere, per loro è Martinez, quindi no, cercano un secondo portiere. Non avevano i soldi per prendere Provedel, non si vengono a prendere Di Gregorio, che comunque tu non glielo dai per 4 milioni. Loro hanno proposto 4 milioni, 6 milioni, e lo Tito ha detto di no.
1: Oggi, tra l'altro, c'è la manifestazione tifosi della Lazio, a Ponte Milvio. Riguarda al mondiale, dice Valerio da Pisa: credo che il calcio punti ormai sulla potenza e fisicità e poco sulla tecnica. Basta dire che la maggior parte dei giocatori sono appunto di colore. È vero, Valerio, è vero. La fisicità è molto importante, però devo dire una cosa, che rispetto a prima c'è più tecnica.
2: Sì, però poi vedi che alla fine si perdono.
1: Sì.
2: Senegal si è fatto rimontare dal Belgio, con tutto il rispetto, litigavano tra di loro in campo ieri.
1: I giocatori del Belgio.
2: Costa, vabbè. Poi Congo, Costa d'Avorio più che altro si è fatta
1: dalla
2: Norvegia.
1: Secondo me è che il Senegal non è una brutta squadra.
2: No.
1: Mentre
2: no,
1: è una cosa a parte il Marocco. Perché il Marocco mi dicono che è stato rinviato a causa maltempo il Palio. Grazie amici, grazie. Il Marocco è una squadra europea. Sono quasi tutti di seconda generazione, nati in Europa, che hanno però giustamente il passaporto e la cittadinanza
2: marocchina. Però
1: marocchina, lì io nel Marocco
2: valore...
1: vedo una squadra europea.
2: Sì,
1: cioè non vedo una squadra africana.
2: No, è una matrice più europea che africana.
1: Sì.
2: Cioè, quindi è più tecnica che fisica.
1: Oggi ha ragione appunto l'amico, ma il calcio è cambiato tanto. Tant'è vero che prima, faccio questo esempio, prima quando c'era la Coppa d'Africa a gennaio non interessava niente a nessuno, perché di giocatori africani in Italia c'erano veramente pochi. Oggi è un problema perché ci sono tanti, e tanti sono i ruoli strategici e fondamentali. Quindi sì.
2: Hai sbagliato un'altra volta a parlare.
1: Cosa ho detto?
2: Leggi il messaggio.
1: Tutto molto peccato che viene fatto sulla pelle dei cavalli. Ah sì, vabbè, ma questa è una vecchissima polemica. Io continuo a dire che per me il Palio di Siena è un bellissimo spettacolo, detto da uno che da poco ha un cane, adora gli animali. Però ragazzi,
2: ma se tu no, ce l'hai avuto anche, no?
1: Io ce l'avevo già avuto, no, il cavallo no.
2: No, cavallo, era un motivo cavallo, cioè il cane.
1: Ecco la nostra Juventus in Inghilterra, che a sinistra dice sicuramente tra Onda e Torre. Sì, allora vedi, Onda me lo ricordavo, la Torre ero in dubbio, però mamma mia, fu una delle botte clamorose. Però ti ripeto, anche lì c'è modo e modo, secondo me, di fare a botte, e quello è un modo più leale. Dopodiché non bisogna mai fare a botte, ci mancherebbe altro. Prego.
3: Ciao Alessandro, ciao Vincenzo, Andrea.
2: Ciao Andrea.
3: Bene, dopo le dichiarazioni della società che cura gli interessi di Gregorio, la CA Sport Management, sono andato a vedermi un po' chi sono gli assistiti.
1: Non ci credo.
3: E che valore hanno sul mercato.
1: Già mette le telecamere.
3: Io direi che possiamo dormire sonni tranquilli, perché diciamo che per loro Di Gregorio era gallina dalle uova d'oro. Gli altri sono giocatori che militano tra la Serie C e la Serie D, con valori 50-100 mila euro. Quindi queste parole che ha espresso il cosiddetto portavoce della società lasciano un po' il tempo che trovano e probabilmente avranno molta difficoltà a navigare di nuovo
1: allora,
3: a livelli di Serie A dunque. Come assistiti. Lasciateli perdere, per favore.
1: Allora, siccome questa ricerca l'abbiamo fatta anche noi e l'hanno fatta anche gli amici,
2: possiamo fare anche i nomi,
1: ma sì, allora praticamente,
2: vabbè,
1: attenzione,
2: diciamo che sono da 200.000 a scendere.
1: A scendere, il valore maggiore ce l'ha appunto Di Gregorio, e poi gli altri sono tutti giovani, probabilmente interessanti e di prospettiva.
2: Alcuni della Juve,
1: alcuni della Juve, alcuni dell'Atalanta, e però su questi, cioè, l'abbiamo fatto tutti. È chiaro che non potendo conoscere tutti gli agenti e soprattutto tutti i giocatori e siti di agenti, siamo andati a vedere. Transfermarkt fa questo tipo di lavoro e quindi l'abbiamo visto. Vabbè, comunque. Vai!
0: Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Portiamo a casa Maurizio Icardi subito, con o senza fidanzata, con o senza Vandanara. Icardi tutta la vita. Lele dalla provincia di Pavia.
2: E vabbè, è un po' il sogno proibito che ci sarà in questo periodo, perché chiaramente tu in Icardi vedi quello che ha funzionato, quello che è oggettivamente attaccante d'aria dei tempi in cui c'erano giocatori che segnavano. È un po' come quando ci siamo accesi, quando per due minuti abbiamo creduto a un possibile ritorno di Dybala. È della prova che la qualità di certi attaccanti del passato non c'è più. Perché se ci fosse, la reazione sarebbe: ma che dobbiamo fare con Icardi che è vecchio? Invece adesso un Icardi vale ancora molto più dei nuovi giovani attaccanti, sai, di nuova generazione.
1: Sì, sì, hai detto benissimo, Vincenzo. 10 anni fa ci saremmo indignati. Oggi no. Vedendo anche il livello a cui è sceso il nostro calcio. E quindi, come ti dicevo prima, da un lato Sadio Mané, secondo me oggi farebbe ancora la differenza, e non è più quello di prima, perché ieri 3 o 4 volte, insomma, contro i non irreprensibili difensori del Belgio, che hanno preso 2 gol, soprattutto il secondo in maniera imbarazzante. Dai. Ho visto in difficoltà anche Courtois ieri.
2: Sì, molto in difficoltà.
1: Però il primo gol del Senegal, c'è un cross fatto da Sadio Mané, ragazzi. Sì, lui c'è la Superman
2: è uscita.
1: Però è perfetto.
2: Sì, sì, sì.
1: E a me, senza togliere niente a nessuno, ci mancherebbe. Però mi sono venuti in mente alcuni cross di Conceição, arti dello stesso Boga, che insomma, Sadio Mané, però parliamo di un fenomeno. Pam, tu, gol. Quindi mettilo in Italia. Ecco, su di lui, anche se oggi è al Nasr, anche lui è andato in Arabia e tutto, ha una certa età. Però sono convinto che determinati campioni come Salah io lo prenderei a occhi chiusi.
2: Ma torniamo al discorso di Icardi, no, che stavamo facendo. Cioè, io veramente, quelli che hanno proprio il fiuto, la tecnica, la qualità,
1: non la perdi,
2: tu ancora, non la perdi, tu ancora, ecco perché poi vale il discorso che faceva tante volte Mirko quando diceva: esatto, la discriminante non è l'età, è la qualità.
1: Ma certo.
2: Poi quello giovane, se c'ha però la qualità, può garantirti continuità, crescita, potenzialità e futuribilità.
1: Se no,
2: ma se non è forte o se non sboccia, io torno, parliamo di un centrocampista, torno su Miretti, 106 partite con la maglia della Juve.
1: Bravo,
2: ma non è mai sbocciato.
1: Esatto, Vincenzo.
2: Allora capisci, cioè, che la qualità è, se c'è, imprigionata, se non c'è, quella che vedi.
1: Ma io
2: ti
1: faccio l'esempio, e ne parlo sempre da giocatore fuori dalla problematica, di Fagioli. Cioè, Fagioli è un altro che ha qualità, ma che poi alla fine quel salto in più non l'ha mai fatto. Non l'ha mai fatto. Oggi io sarei in difficoltà, onestamente. Ma tanto sono giocatori che poi non sanno più della Juve, perché credo che meriti di andare via. Però scegliere tra Fagioli e Miretti, secondo me due bravi giocatori, ma
2: ti portano a capire una cosa: Ildiz non l'ha neanche fatta la next gen.
1: Bravo.
2: L'hai dovuto far scavalcare e portare in prima squadra. Perché?
1: Perché lo riconosci subito il talento, Vincenzo.
2: Non c'è niente da fare. Se io ho un giovane che dice: ah, questo secondo me è bravo, e poi torno ai discorsi di Mirko: 6 gol, ma 10 gol, 10 assist, quello che ha fatto, ma Puchka in Serie C. Poi addirittura noi adesso diciamo: sì, vabbè, David ha segnato, ma era in Ligue 1. Ma era la Ligue 1, è nazionale canadese. Poi magari li faceva o li farebbe anche da noi, in prima squadra, in Serie A. Però è tutto da vedere, è un salto nel buio che fai.
1: Anche perché è correttissimo quello che dice Vincenzo. Io più partite ho visto di Serie C anche quest'anno. un po' perché Claudia faceva la next gen insieme a Enrico, un po' perché la Serie C mi piace, un po' perché c'è Livorno, qualcosa ho visto. E ragazzi, ci vuole coraggio, il livello, se il livello della Serie A è diminuito, ma io parlo anche della Serie B, ragazzi, guarda la partita 90 minuti di Serie C, o vai allo stadio e te la godi, o se no, sfruttando ovviamente l'abbonamento di Scarponi, perché sai che io a Sky ho l'abbonamento di Scarponi, sì, entro e mi vedo le partite, e poi magari Scarponi,
2: secondo me,
1: però...
2: Scarponi se ne vedrà un po' di più di partite.
1: Sì, credo anch'io.
2: Scarponi matto di farlo.
1: Sì, ma tanto entro prima io di lui, perché sono convinto che lui magari qualche volta aveva le partite, ma ce l'aveva già occupato.
2: Cambia account, no, stiamo a sentire.
1: No,
2: cambia
1: non
2: le
1: lo fare. Le ho viste diverse, perché poi siamo malati di questo sport, e oggettivamente arrivare al 90esimo era tosto. Oddio, è tosto arrivare al 90esimo anche di alcune partite di Serie A, eh? Quindi immagina la Serie C. Perciò, insomma, poi lo scatto è tanta roba. È tanta roba. E quando la Serie A era di particolare livello, ma voi vi ricordate, ragazzi, i calciatori che erano in Serie C, che hanno fatto la Serie C? Era tanta roba.
2: Ma anche quelli che facevano la B, eh?
1: Ma stai scherzando? Cioè, ma stai scherzando?
2: Ti tiro fuori un nome che si
1: chiama Hübner, che dalla Serie B poi è andato in Serie A e
2: Cacia,
1: faceva il gol.
2: Ricordi?
1: Daniele
2: Cacia faceva la differenza.
1: Ma
2: ragazzi,
1: ce ne sono stati tanti.
2: Caccia,
1: ce ne sono stati tanti.
2: Aglietti, cioè, comunque c'erano giocatori.
1: Alfredo
2: che...
1: Aglietti, ragazzi,
2: oggi segnavano, eh?
1: Ma è normale.
2: Lo stesso Protti poi era sceso in Serie
1: B. Igor parte dalla Serie C. Parte la Serie C.
2: Parliamo di livelli veri. E lì, veri. E lì poi salivi di categoria e c'erano i mostri.
1: Ma perché? Ma perché era tutto proporzionato. È chiaro che se la Serie A, tra l'altro oggi ho letto una cosa, passo di Paolo in frasca, del fatturato di Sky, che sta aumentando nonostante non abbia più la Serie A. E questo, guarda, che è drammatico.
2: Sì, è vero.
1: È drammatico ed è indicativo per il calcio. Cioè, tu rinunci a quello che sembrava un prodotto irrinunciabile, cioè i diritti della Serie A. Sky ha tre partite
2: e sali col, okay, fatturato.
1: E sali col fatturato.
2: Diminuisce.
1: Infatti, da Zono fa un bagno di sangue.
2: Certo.
1: E guarda che questo in prospettiva, intanto vuol dire che nessuno farà più offerte folli per la Serie A. De Siervo, ora cosa ci racconti di questo?
2: È il Pezzotto.
1: Simonelli, è Pezzotto. E però Sky aumenta. Benissimo. Questa però, ora noi ci ridiamo sul poro De Siervo, ma è un segnale, perché quando riscagranno i diritti della Serie A, non lo so quando, io voglio vedere che tipo di offerte faranno, perché secondo me anche da Zon abbasserà.
2: Ma certo che abbassa, ma abbassata la qualità, abbassata la capacità di vendita, abbassato l'appeal, e poi continuiamo a dare il problema, la responsabilità al Pezzotto, poi vedi che Sky aumenta, allora vuol dire che forse non è proprio quello il problema. E forse non è il nostro il campionato più bello, più appetibile, più gustoso. Tra l'altro, ogni volta che escono queste dichiarazioni succede qualcosa, tipo la partita della Roma, c'era la finale internazionale di tennis. Un caso clamoroso, poi il nostro campionato è il più organizzato, il più bello del mondo. E raccontiamocela così.
1: Tanto mi scrive Lorenzo, il nostro amico psicologo, che dice che proprio la settimana scorsa era con Alfredo Aglietti, perché i nipoti fanno motocross, sì.
2: Grande Alfredo.
1: Che ha fatto anche l'allenatore.
2: Sì, sì.
1: Se non vado errato, al Verona mi sembra, e poi vabbè.
2: Erano credo la coppia d'attacco del Napoli in certo momento,
1: sì,
2: in Serie A, Caccia e Aglietti.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Guarda, dice un amico, Marco a Borgo Fiorefe, dice: la carta d'identità del bomber dei mondiali, se il Pipita a 39 anni per assurdo fosse ancora in tiro, cioè se voglia si organizza un comitato di recupero, quella di
2: ma Bertone. Certo,
1: occhi chiusi.
2: Ma è quello il punto.
1: I miei grandi rimpianti lì, mamma, lo abbiamo sacrificato sul
2: io non ti nego che questa è una
1: Ronaldo.
2: Cosa triste e da boomer e soprattutto da nostalgico che non vede più la Juve vincere da tanto tempo, ma io ogni tanto la sera
1: Pipita
2: me lo riguardo il Pipita e mi vengono delle emozioni, me le rivedo, non solo il gol all'Inter, il gol alla Roma quando buttò fisicamente per aria chiunque, i gol che fece al Milan, la doppietta che fece al Milan con l'HD, no? Con Dybala che faceva velo, lui tirava palo interno, cioè quello era i gol al Torino nel derby. Lo guardo e dico quanto siamo lontani come qualità, ma in generale, no, la Juve, da quel tipo di giocatore là.
1: Guarda, io mi ricordo quel gol lì, era il 16 dicembre del 2016, o 16. Juventus-Roma, io ero a vedere una serata molto bella in Vaticano, dove c'era il concerto di Natale organizzato da Baglioni. Mi invitarono, perché era il periodo, insomma, in cui avevo frequentavo, sì, e quindi mi invitarono a questo evento bellissimo, nella sala dove fa le udienze il Papa. Dissi: porca miseria, ma c'è Juventus Roma, come cazzo faccio, no? Però potevo rinunciare a una cosa, cioè era comunque una cosa unica. Quindi vado con il telefonino, un po' come quando ha fatto la comunione la cresima mattina.
2: Abbiamo le foto che c'è
1: sì. E quindi un po' guardavo, poi sentivo, quando segna il Pipita e fa quel gol lì, giuro mi sono alzato. Così, perché fu una cosa pazzesca, un po' la gioia di gol a loro, perché a loro vanno sfondati sempre. Ma poi vedi De Rossi che va lì, boom, per terra, ma è lui che la mette nell'angolino.
2: Tra l'altro era quella la partita in cui Schick si divora il gol del finale,
1: era quella, guarda, mi ricordo perché pensa, sempre Juventus Roma. Ero stato Schick. Al matrimonio di una mia amica a Livorno. Ero ritornato che la partita era appena iniziata. Sì, era un sabato. Vedevo la partita e mi era saltato la connessione a Mediaset Premium, perché c'è Mediaset Premium sul televisore, quindi la stavamo vedendo sul tablet, seduti per terra, io e Claudia, ok, per terra, e mi ricordo che all'errore di Schick comincia a battere strabazzo di qui la bastarda, impazzito talmente,
2: perché avevi dato per scontato che era gol.
1: Sì, impazzito talmente, stupidaggine di Chiellini, se ti ricordi.
2: No, era Benatia.
1: Era Chiellini che manca l'intervento, lui parte, Szczęsny, vi separavamo di portiere, perché sì. È vero che Schick se lo mangia, ma Szczęsny li chiude
2: tutto.
1: Poi lì un attaccante fa gol,
2: certo.
1: E impazzì totalmente. Lì e comincia a battere così,
2: c'è anche un altro che impazzì, che faceva le cronache della Roma, e sì. Lo salutiamo,
1: mamma. Però anche lì vedi la freddezza di un portiere, che lì tanto non è più niente da perdere, però
2: io ti devo chiudere tutto. Io
1: credo che non sia mai niente di casuale, no, poi ti ripeto, un attaccante li segna,
2: ma anche banalmente sui calci di rigore un portiere di personalità quella porta te la fa sembrare più piccola, più piccola.
1: Bravissimo.
2: Un portiere che prende il gol che ha preso da Andur di Gregorio, mo con tutto il rispetto, ragazzi, ma gliel'ha appoggiato, cioè lui ha sbagliato il tiro.
1: Vogliamo parlare di quelli col Como?
2: Ma no, non mi fa parlare.
1: Quello con l'Inter, come
2: sì,
1: diceva l'amico
2: la
1: prima.
2: Ah, però ho cambiato la... Sì, ho capito, stavi sdraiato a terra col piedino così, tic tic.
1: Oppure devo ritornare alle parole di Michelangelo Rampulla?
2: No, e vabbè.
1: Vai, sentiamo un paio di vocali.
4: Sì, andrà da Bergamo, ma sai che penso che probabilmente nel mondo social in cui viviamo oggi, da dove ci sono milioni di leoni di tastiera, lo stesso possa essere stato il procuratore. Magari in faccia non ha avuto il coraggio di dire niente, ma ha anche ringraziato, stretto le mani, poi è andato a casa e sui social la sparata grossa.
1: Guarda, è molto interessante la tua lettura, amico mio, molto, però non lo può fare, perché hai ragione, ci sono tantissimi leoni da tastiera, una marea, però lì hai un ruolo. Quindi capisco la tua lettura, ma sarebbe ancora più grave.
2: Sì, sarebbe ancora più grave. Ma è veramente, da qualsiasi prospettiva la guardi, è stata un'uscita.
1: Non riesco.
2: Grave e clamorosa.
1: Tanto fantastica Antonella che ci scrive da Grosseto: lasciamo perdere Icardi, se ha problemi con la compagna non vi è bastato Douglas Luiz. Guarda Antonella.
2: Bravo.
1: Mamma mia.
2: Tra l'altro Alicia si sposa, quindi Douglas.
1: Ma anche lui, Sean, ho visto una foto di lui inginocchiato.
2: Douglas.
1: Sì, non come pezzi te, ma no, era con questa compagna. Gna. E sì, compagna. Gna. Poi Marangio, a me va bene l'amore,
2: no,
1: è universale.
2: No, cioè nel senso,
1: però era inginocchiato, forse
2: l'ha dato.
1: Sì, lui vestito di bianco su una spiaggia. Sì.
2: Si sposa pure Douglas.
1: Non lo so, però.
2: O stavo da buono.
1: Però sai Antonella, anche qua una cosa. Io credo che Icardi a livello di testa
2: è un killer.
1: È un killer. Douglas se n'è proprio andato.
2: Ci sono quei giocatori che poi in campo lasciano tutta la vita privata fuori e poi in campo si trasformano, eh? Icardi era uno di questi. Oh, Icardi
1: sì,
2: giocava con una curva che lo voleva massacrare.
1: È vero che lo fischiava, però quando arriva il momento che Spalletti lo mette fuori rosa era un pochino andato.
2: Ma poi arrivano dei livelli così. Ale, mo, era un emotivo. Higuain lo fischiavano 80.000 di loro. Lui ha fatto 8 gol a Napoli. 8 gol. Ripudiato. Quando tu c'hai qualcosa, c'hai il fuoco dentro, c'hai la qualità, ma non ti sciogli. C'aveva il dito rotto, andò a segnare con Reina in uscita.
1: Ma gli segnò la prima volta
2: addosso.
1: Che si ripresentò lì,
2: ragazzi,
1: 5 dicembre ragazzi. 2018, sì, mi sembra. Sì, sì. No.
2: Primo gol in casa.
1: In casa del Napoli,
2: esatto. No, in casa del Napoli, in casa
1: nostra. Poi la prima volta che va
2: lì,
1: gli fa gol.
2: Lì, famoso, tu
1: perché qui, se ritorniamo, Chiesa e Vlahovic, insomma, è riuscito a fare un gol alla Fiorentina.
2: Niente. E quanti se ne è mangiati Vlahovic della Fiorentina?
1: Chiesa e Vlahovic.
2: Uno clamoroso.
1: E per carità, Firenze è un ambiente tosto.
2: Sì, Napoli, ragazzi.
1: Ma lui ritorna a Napoli, se li guarda a faccia.
2: Ma tu ti ricordi mentre faceva il riscaldamento, gli dicevano di tutto, lui diceva vai, continua.
1: Valeri fa gol. Ti ricordi? Contropiede, parte di Douglas Luiz, Dybala, Higuain.
2: Ma ragazzi. E lui era marcato da Koulibaly che lo stringe e Reina che esce. Da terra quasi con una mano rotta, boom, gol. Ragazzi, quando sei così, puoi avere problemi con la fidanzata, con la famiglia, quello che vuoi. L'unica cosa che ha atterrato il Pipita fu la scomparsa della mamma. Quella fu una cosa che lo devastò.
1: Sì. E secondo me
2: eppure quando il papà o il fratello, credo il fratello gli disse, guarda Pipa, che secondo me... la mamma avrebbe piacere di vederti segnare ancora.
1: Sì.
2: Lui si era preso due turni di stop per riprendersi.
1: E poi è ripartito.
2: Tornò, due gol.
1: E poi c'è stata un'altra cosa e chiudiamo: che lui è stato devastato veramente da quando è chiuso il rapporto con la Juve. La crisi isterica che lui ebbe in Milan-Juventus ti ha fatto capire quanto comunque si era legato alla Juventus e quanto ci era rimasto male. Lì pagammo lo scotto che per carità. Forse ripagheremo, ma dell'arrivo di Ronaldo. Poi ritorna Sarri, se lo riprende, però non era più quell'Higuain.
2: Già lì non era più quell'Higuain. Io ricordo che mi arrabbiai addirittura con lui perché una partita Udine non volle andare, che disse che aveva mal di schiena, ma non era così. E poi è finita.
1: Sì, ho una buona memoria ancora, cioè dice come fai a ricordare le date. Guarda, la memoria ce l'ho, soprattutto
2: perché
1: poi sulle cose.
2: La somma agli episodi.
1: Agli episodi, sì. Però veramente l'unico rimpianto che ho dell'arrivo, che poi lui già lo soffriva al Real Madrid. Lì però vedete e chiudiamo veramente.
2: Prendi Ronaldo, tu sei disposto
1: dall'ingordigia anche avevamo Dybala, avevamo Higuain, avevamo Mandzukic, avevamo Douglas Costa. L'ingordigia, prendi Ronaldo. Qui abbiamo Davido.
2: Ragazzi,
1: vabbè, va bene. Sì, fu struggente quella crisi isterica.
2: No, fu veramente. Ma guarda che
1: a
2: lì
1: me colpì
2: se
1: tantissimo.
2: Se ne
1: che lo andò
2: tutti.
1: A portare via Matuidi.
2: Sì.
1: Matuidi lo abbracciò.
2: E poi segnò proprio Ronaldo.
1: Proprio
2: la maledizione che si portava dietro. Lui aveva un amore per la Juventus, ragazzi. Il mio sogno è di riuscirla a portare qua a Radio Bianconera. Prima o poi ci dobbiamo riuscire. Io c'avevo il numero, il fratello ha cambiato mille volte il numero, quindi è difficile arrivarci, però ce lo riusciremo.
1: Guarda, ti dico, è un giocatore che porto più nel cuore, con Dybala.
2: Sì.
1: Ecco, quelli argentini sono stati argentini.
2: Io non vedevo l'ora che giocasse la Juve.
1: Sì.
2: Adesso ho paura.
1: Primo gol con la Fiorentina. Vabbè, dai. Ragazzi, ci troviamo domani.
2: Ciao.
5: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Robert Jarni. Nato a Kakovec, Croazia, il 26 ottobre del 1968, Robert Jarni ha vestito nel corso della sua carriera le maglie di ben 8 club. Tra questi figura anche il Real Madrid, con cui ha vinto la Coppa Intercontinentale nel 1998. In nazionale invece Jarni ha collezionato 81 presenze indossando anche la fascia da capitano. Il giocatore muove i primi passi nell'Hajduk, poi viene notato dal Bari che lo porta in Italia nell'estate del 1991. Due anni più tardi è il momento del suo passaggio nel Torino, dove resta però una sola stagione. Nel 1994 arriva infatti il suo trasferimento alla Juventus, squadra che ammirava da sempre. Il passaggio in bianconero fu per lui motivo di grande gioia. All'epoca però le squadre potevano schierare solamente 3 stranieri e nella rosa di Marcello Lippi erano già presenti Sousa, Kohler e Deschamps. Anche per questo motivo Jarni si accomoda spesso in panchina, mentre gli viene preferito l'italiano Orlando. Nonostante non abbia lasciato grosse tracce nella storia bianconera, viene comunque ricordato come un ottimo giocatore con un gran mancino. Era un tipico terzino anni 90, abile non solo in fase difensiva ma anche e soprattutto in fase di spinta. Tuttavia, dopo solo un anno, Jarni decide di lasciare la Juventus. Me ne andai al Betis in accordo con la società. Alla Juve non avrei potuto giocare con continuità. Gli altri stranieri presenti in rosa erano degli alieni, ricordò anni dopo. Rimanendo a Torino avrei perso anche la nazionale per Euro 96. La sentenza Bosman, infatti, avrebbe fatto giurisprudenza solo dal 1996-97. La signora è sempre un modello di organizzazione, ha aggiunto. Seguo ancora con simpatia le vicende della Juventus, anche se confesso che mio figlio Janus parteggia per i bianconeri più di me.
0: Eroi in bianconero.
1: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Sei stato abituato al meglio.
3: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: La Russia martella Kiev con una pioggia di missili e droni. Il presidente ucraino Zelensky continua a chiedere i Patriot agli Stati Uniti. Donald Trump, a quanto pare, vuole accelerare nel percorso di un accordo che ponga fine alla guerra. L'ultimo raid condotto dalle forze armate di Mosca, con almeno 25 morti tra la popolazione di Kiev, può rappresentare un punto di svolta. Trump vuole un accordo di pace per l'Ucraina per porre fine alle uccisioni senza senso, spiega all'AFP una fonte dell'amministrazione americana.
4: Gli Stati Uniti hanno offerto all'Iran l'accesso a fondi congelati se accetta di non imporre pedaggi alle navi che attraversano lo stretto di Hormuz, ma Teheran non cede al pressing di Trump e insiste nella sua volontà di mantenere il controllo dello stretto. Gli USA insieme all'Oman hanno promesso durante colloqui indiretti di sbloccare parte dei 100 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati all'estero.
5: Ergastolo per la coppia diabolica accusata di aver ucciso nel febbraio del 2024 Antonella Salamone, 41 anni, e i figli Kevin ed Emanuel Barreca, di 16 e 5 anni. Stessa condanna al carcere a vita anche per il marito della vittima, Giovanni Barreca. L'ho deciso la prima sezione della Corte d'Assise di Palermo. I due Santoni, Sabrina Fina e Massimo Carandente, avrebbero partecipato alla strage. I giudici della prima sezione della Corte d'Assise di Palermo hanno riqualificato imputato il reato di triplice omicidio aggravato in tortura aggravata dalla morte.
4: Lo spettacolo dei fuochi d'artificio ha chiuso la festa Villa Taverna per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza USA, un festeggiamento per il 4 luglio che ha sancito la riconciliazione tra Italia e Stati Uniti. Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo a Villa Taverna, ha ribadito che l'amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica, fondata su una solidarietà transatlantica che va oltre le fasi dialettiche. Ha ricordato che essere alleati non significa essere sempre d'accordo su tutto, ma implica parlarsi con franchezza e restare dalla parte giusta della storia.
5: Una nuova ondata di caldo potrebbe interessare nei prossimi giorni la Spagna e la Francia con temperature fino a 44 gradi centigradi, mentre sono oltre 2.000 i morti registrati nei due paesi a giugno a causa del caldo estremo. L'Agenzia Meteorologica Statale Spagnola ha dichiarato che una massa d'aria secca e molto calda porterà temperature persistentemente elevate in gran parte della Spagna a partire da sabato, aggiungendo che in alcune zone del sud-est le temperature potrebbero raggiungere i 42-44 gradi.
4: I mondiali americani, Portogallo e Spagna passano agli ottavi di finale. I portoghesi hanno battuto in rimonta la Croazia 2-1 a Toronto in una sfida dalle mille emozioni. La Spagna batte 3-0 l'Austria, la Svizzera ha sconfitto 2-0 l'Algeria nella gara che si è giocata a Vancouver.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
1: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera è l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
6: Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Venerdì 3 luglio inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, notizie che chiaramente in questo periodo sono sempre legate al calciomercato. È arrivata di recente, nei giorni scorsi, l'ufficialità di Ekator. Ci sono stati fatti passi in avanti anche nella trattativa per Muharemovic, ma prima partiamo come al solito dal nostro recap delle partite del mondiale, perché ieri alle 21 ha giocato la Spagna, con un semplice 3-0 ha battuto l'Austria con la doppietta di Oyarzabal, i due gol dell'attaccante della Real Sociedad intervallati dalla rete di Pedro Porro, quindi 3-0 facile e dominante della Spagna. Poi il Portogallo che nella notte ha battuto la Croazia 2-1 in una partita abbastanza folle. Ha trovato il gol anche Cristiano Ronaldo su calcio di rigore. L'aveva sbloccata prima Perisic a inizio secondo tempo, poi al 94esimo il gol decisivo del neo attaccante del Milan Gonzalo Ramos, e all'81esimo e al 113esimo, quindi al 13esimo minuto di recupero, due gol annullati alla Croazia, un gol annullato al Portogallo anche al 60esimo. Insomma, partita dalle mille emozioni. E poi alle 5 di questa mattina si è conclusa non troppo tempo fa Svizzera-Algeria, con la Svizzera che ha vinto 2-0, assicurandosi il pass per gli ottavi di finale grazie alle reti di Embolo e dell'ex Bologna Dan Ndoi, e quindi passano la Spagna, il Portogallo e la Svizzera. Questo il verdetto dei risultati della serata di ieri, della nottata. Andiamo a vedere anche le gare in programma di stanotte, di stasera, di stanotte, perché alle 20 c'è Australia-Egitto e poi Argentina-Capoverde e Colombia-Ghana, rispettivamente a mezzanotte e alle 3:30 per chiudere il quadro dei sedicesimi di finale. Poi da domani inizieranno gli ottavi con Canada-Marocco e Paraguay-Francia, e quindi iniziano sempre ad esserci meno posti in questa Coppa del Mondo. Andiamo su tutto Juve a cominciare la nostra carrellata di notizie di mercato, in particolare dal mercato in uscita, o meglio non in uscita, perché si parla di Thuram su tutto Juve, un Thuram sempre più vicino alla permanenza. Ecco cosa cerca la Juventus, che Fran Thuram vuole restare alla Juventus. Con il francese confermato al centro del progetto, i bianconeri cercano solo un regista alle giuste condizioni. Che Fran Thuram non ha intenzione di lasciare la Juventus, nonostante le attenzioni ricevute da diversi club e le indiscrezioni di mercato delle ultime settimane. Il centrocampista francese considera Torino il luogo ideale per proseguire il proprio percorso di crescita e vuole continuare a essere uno dei pilastri del progetto bianconero. Il giocatore non sarebbe interessato a un trasferimento in Arabia Saudita e la sua priorità resta quella di proseguire l'avventura con la Juventus, una posizione che contribuisce a definire anche le strategie del club sul mercato. Arrivato a Torino nell'estate del 2024, Thuram si è imposto come uno dei centrocampisti più importanti della rosa grazie alla sua capacità di abbinare fisicità, qualità tecnica e dinamismo. Le sue prestazioni hanno attirato l'interesse di diversi club europei, ma la volontà del giocatore è quella di continuare a vestire la maglia bianconera. La Juventus dal canto suo lo considera una pedina fondamentale per il presente e per il futuro. Soltanto offerte di livello eccezionale potrebbero aprire scenari differenti, ma al momento non esiste la volontà di privarsi di uno degli elementi più completi del centrocampo. E quindi con Thuram destinato a rimanere, la Juventus non ha la necessità di intervenire in maniera massiccia nel reparto. L'obiettivo della dirigenza è piuttosto quello di completare il centrocampo con un regista in grado di migliorare la qualità della costruzione del gioco e offrire caratteristiche diverse rispetto agli uomini già presenti in rosa. Non si tratta però di una priorità assoluta da inseguire a qualsiasi costo. La linea della società segue il fatto che il nuovo regista arriverà soltanto se si presenterà un'opportunità economicamente vantaggiosa. La Juventus non intende affrontare investimenti elevati per un centrocampista, preferendo valutare occasioni sostenibili dal punto di vista economico e coerenti con il progetto tecnico. L'idea è quella di aggiungere un giocatore capace di dettare i tempi della manovra senza alterare gli equilibri finanziari.

Colomuani, ne parla sempre tutto Juve, la Juventus insiste per Colomuani, pronta una nuova proposta al Paris Saint-Germain con prestito oneroso e obbligo di riscatto. Le parti cercano l'intesa. La Juventus non ha intenzione di abbandonare la pista che porta a Randal Colomuani. L'attaccante francese di proprietà del Paris Saint-Germain continua a rappresentare uno degli obiettivi principali del mercato bianconero e, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia e dall'Italia, il club avrebbe presentato una nuova proposta per cercare di sbloccare definitivamente la trattativa. Dopo i contatti delle scorse settimane, la dirigenza juventina avrebbe modificato la struttura dell'operazione, puntando su una formula che potrebbe soddisfare anche le richieste del Paris Saint-Germain. La distanza tra domanda e offerta resta contenuta. Il nodo principale continua a essere la valutazione economica del cartellino. Il Paris Saint-Germain continua a chiedere 40 milioni di euro per cedere a titolo definitivo l'attaccante francese, mentre la Juventus ritiene più congrua una cifra compresa tra i 32 e i 33 milioni, con l'obiettivo di non superare complessivamente la soglia dei 35, una differenza economica relativamente contenuta che lascia aperti i margini per trovare un'intesa nelle prossime settimane. Per avvicinare le posizioni, la Juventus avrebbe deciso di cambiare strategia. Il club bianconero sarebbe pronto a mettere sul tavolo un prestito oneroso accompagnato da un obbligo di riscatto. L'idea è quella di aumentare sensibilmente il costo iniziale del prestito, portandolo tra gli 8 e i 10 milioni di euro, una cifra che garantirebbe al Paris Saint-Germain un incasso immediato importante e rappresenterebbe di fatto una garanzia sull'acquisto definitivo del giocatore. Resta ora da capire se la formula sarà sufficiente per convincere il club francese ad abbassare la richiesta iniziale oppure se sarà necessario un ulteriore sforzo economico per arrivare ai 40 milioni richiesti. Non soltanto Colomuani, anche Muharemovic, perché appunto, come scrive tutto Juve, Muharemovic è vicino, ecco perché la Juve lo vuole. Muharemovic si conferma come uno dei giovani più interessanti della Juventus, stagione positiva, anche una buona prova al mondiale nella partita contro gli Stati Uniti, e le prospettive sono sicuramente importanti. La Juventus continua a imbastire il proprio mercato puntando sui giovani di prospettiva e tra i profili che hanno attirato maggiormente l'attenzione della dirigenza c'è quello di Tarik Muharemovic. Il club vede in lui un patrimonio sul quale poter costruire il futuro, motivo per cui l'intenzione è quella di valorizzarlo e seguirne attentamente il percorso di maturazione. Nel corso dell'ultima annata Muharemovic ha mostrato un'evoluzione costante sotto ogni aspetto del gioco. Oltre a migliorare nella fase difensiva, ha evidenziato una maggiore sicurezza nella costruzione dell'azione, caratteristica sempre più richiesta ai centrali moderni. La stagione gli ha consentito di accumulare esperienza confrontandosi con avversari di livello e aumentando la propria personalità in campo. La continuità di rendimento rappresenta probabilmente l'aspetto più importante del suo percorso, perché ha confermato la capacità di mantenere elevato il livello delle prestazioni nell'arco dell'intero campionato. La Juventus considera questo processo di crescita estremamente positivo e ritiene che il giocatore abbia ancora ampi margini di miglioramento. Sono diverse le ragioni che spingono la Juventus a credere fortemente in Muharemovic. Il difensore è strutturato fisicamente, forte nei duelli individuali ed è bravo nelle letture difensive, e a queste qualità abbina anche una discreta tecnica di base. Anche nella sfida mondiale contro gli Stati Uniti il centrale ha offerto una prestazione convincente. Pur trovandosi di fronte ad avversari dinamici e dotati di grande intensità, Muharemovic ha saputo mantenere ordine nel reparto, facendosi apprezzare per attenzione, aggressività e capacità di leggere le situazioni di gioco. Una gara giocata con maturità, nella quale ha alternato interventi puntuali a una buona gestione del possesso, trasmesso sicurezza alla linea difensiva, confermando i progressi mostrati durante il resto della stagione. Poi partita persa dalla Bosnia a discapito degli Stati Uniti, che hanno vinto grazie ai gol di Balogan e Tillman, però in ogni caso la prova di Muharemovic è considerabile e positiva. E il percorso di Muharemovic appare ancora all'inizio. Il difensore ha tutte le caratteristiche per diventare un elemento affidabile anche ai massimi livelli, ma il prossimo passo sarà acquisire ulteriore esperienza contro attaccanti di altro profilo e mantenere continuità nelle prestazioni. La Juventus ritiene che il suo potenziale sia elevato e che possa trasformarsi in una risorsa importante per il club nei prossimi anni. Molto dipenderà dal minutaggio che riuscirà a ottenere
e dalla capacità

0: capacità di proseguire nel processo di crescita già intrapreso. Se continuerà a migliorare con questo ritmo, Muharemovic potrà ritagliarsi uno spazio sempre più significativo nel progetto tecnico bianconero, confermandosi uno dei giovani difensori più promettenti del panorama europeo. E poi c'è anche il mercato in uscita, perché si parla sempre del nome di David, che è ancora in una situazione incerta. Ne parla sempre tutto Juve. La Juve per David non molla sul prezzo. La Juventus valuta la cessione di Jonathan David dopo una stagione deludente. Il club chiede 30-35 milioni, mentre il Lione pensa a un prestito. Il futuro di Jonathan David potrebbe essere già lontano dalla Juventus. Dopo una sola stagione in bianconero, l'attaccante canadese non sarebbe riuscito a convincere pienamente la dirigenza, che starebbe valutando la possibilità di cederlo nel corso dell'attuale sessione di mercato. Il club bianconero sarebbe disposto ad ascoltare offerte per il centravanti con l'obiettivo di monetizzare prima che la sua valutazione possa ulteriormente diminuire. Quando la Juventus ha puntato su David, le aspettative erano alte. Il canadese arrivava con la reputazione di attaccante prolifico e di profilo internazionale, ma al suo primo anno a Torino non avrebbe prodotto il rendimento sperato, pur mostrando a tratti le proprie qualità. L'ex Lille non è riuscito a garantire quella continuità realizzativa che la Juventus si aspettava da un giocatore chiamato a fare la differenza nel reparto offensivo. Sta giocando una discreta Coppa del Mondo con il Canada, che rappresenta un'opportunità importante per la Juventus. Le prestazioni offerte sulla scena internazionale hanno riportato l'attaccante sotto i riflettori, e la società vorrebbe sfruttare questo momento favorevole per valorizzarne il cartellino. L'obiettivo è ottenere una cifra compresa tra i 30 e i 35 milioni di euro, ritenuta adeguata al valore attuale del giocatore. Tra l'altro, Canada che giocherà gli ottavi di finale, il primo degli otto ottavi di finale contro il Marocco. Tra i club che seguono con attenzione la situazione c'è il Lione. La società francese apprezza Jonathan David, ma al momento non sarebbe nelle condizioni economiche di soddisfare le richieste della Juventus per un acquisto a titolo definitivo. Per questo motivo il direttore sportivo del Lione starebbe valutando una strategia differente, aspettando le ultime settimane del mercato per tentare un'operazione in prestito qualora il canadese non trovasse un'altra destinazione. La possibilità di disputare la Champions League potrebbe rappresentare un argomento importante per convincere Jonathan David ad accettare un eventuale trasferimento, soprattutto se nelle prossime settimane non dovessero arrivare offerte in linea con le richieste economiche della Juventus. E quindi rimane incerta la situazione di David, su cui c'è l'interesse del Lione. Andiamo sulle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi. Come al solito partiamo dalla Gazzetta dello Sport, che parla del mercato del Milan, mercato in uscita, perché si parla di Leao, c'è il prezzo, il Milan lo vende per almeno 60 milioni. Rafa sempre più vicino all'addio al diavolo, il club è aperto anche al prestito con obbligo di riscatto. E quindi ecco, il Milan valuta sempre la cessione di Leao, fissando una valutazione di almeno 60 milioni di euro. Il club rossonero prenderebbe in considerazione anche un'operazione in prestito con obbligo di riscatto qualora garantisse l'incasso richiesto. E poi anche l'Inter provvede le Calaili. L'Inter avrebbe raggiunto un'intesa per Anan Calaili, esterno dell'Union Saint-Gilloise, su cui c'è anche l'interesse del Napoli, mentre continua il lavoro da parte dei nerazzurri per rinforzare anche la porta con Ivan Provedel. Resta vivo inoltre il sogno, l'interesse per Trevo Chalobà del Chelsea. E poi Juve Colo per il raduno, con la Juventus che lavora con il Paris Saint-Germain per riportare Colomani a Torino. L'obiettivo della dirigenza è consegnare l'attaccante a Luciano Spalletti già per l'inizio del ritiro, così da inserirlo subito nel nuovo progetto tecnico. E appunto di questo ne parla la Gazzetta in prima pagina. Gazzetta che in taglio alto parla del Mondiale, in particolare della Spagna. Yamal a secco, ci pensa Oyarzabal. Che Spagna, a te Messi. Austria KO 3-0. La regina d'Europa agli ottavi a mezzanotte Leo per altri record, con appunto l'Argentina di Leo Messi che affronterà la grande underdog, la grande sorpresa di questo mondiale, ovvero Capoverde, con possibilità estremamente basse sulla carta da parte della nazionale capoverdiana di passare il turno, ma mai dire mai, perché erano bassissime anche le possibilità e le probabilità di passare ai sedicesimi di finale. Si parla anche di tennis, a Wimbledon si sogna, erba d'Italia, grande giornata per il tennis italiano, avanzano Berrettini, Cobolli, Sonego e Paolini, oggi tocca a Sinner, impegnato con Brooksby, con gli ottavi di finale nel mirino. E poi anche la Formula 1, Kimi d'Inghilterra, Antonelli a casa Russell, bel segnale se lo batto, e quindi questo è anche questo il virgolettato da parte di Kimi Antonelli, il giovane pilota di Formula 1 della Mercedes. E ci spostiamo anche sulla prima pagina del Corriere dello Sport, che parla del mercato della Juventus, con Muharemovic in primo piano, Spalletti a fretta, il mercato della Juve, Lucio vorrebbe ottenere subito il portiere e il centravanti, Dibu e Kolo entro metà luglio, e Muharemovic è più vicino a un passo dall'accordo con il Paris Saint-Germain per Colomani. Se Martinez finisse a Torino, all'Aston Villa potrebbe andare Suzuki del Parma. Carnevali tratta con il suo, tra virgolette, Sassuolo per il difensore bosniaco. Quindi insomma, da quello che leggiamo questa mattina, c'è fiducia per Colomani, c'è fiducia per Muharemovic. In taglio alto la Spagna, che fa paura, godiamoci Messi, le Furie Rosse travolgono l'Austria 3-0, due gol di Oyarzabal e uno di Pedro Porro, l'Argentina sfida la sorpresa capoverde, a Miami c'è Lautaro in tandem con la Pulce, Kane 72 gol stagionali, sottolineando la qualità della stagione di Harry Kane, che anche ai sedicesimi di finale ha salvato l'Inghilterra che stava perdendo 1-0 con la Repubblica Democratica del Congo. Kane ha salvato la sua nazionale, la sua nazione, con una doppietta nell'ultimo quarto d'ora di partita. In taglio basso l'Inter, il sì di Kalaili e Provedel, l'esterno destro verso Kivu, preso il portiere della Lazio. Si parla anche della Roma, Dybala, la firma non c'è, proposta di rinnovo, il club offre un anno di contratto, Paolo si aspettava uno sforzo in più e sta riflettendo. Anche il Napoli, Allegri al Napoli, l'attesa del tweet, annuncio in arrivo, De Laurentiis pensa a una presentazione in grande stile al Teatro San Carlo martedì 14. E poi anche il Manchester City, Anderson colpo City da record, 135 milioni, regalo super a Maresca, il centrocampista del Nottingham Forest, sarà l'acquisto più costoso della storia del club. E poi anche il tennis, a Wimbledon si parla italiano, avanti Cobolli, Berrettini e Sonego, oggi invece è il turno di Sinner, di questo parla il Corriere dello Sport in prima pagina. Ci spostiamo anche su Tutto Sport, perché si parla ancora di Muharemovic. Ildiz ingaggia Muharemovic, 18 milioni al Sassuolo, e l'amicizia con Kenan, scacco all'Inter. Anche il numero 10, ex compagno in primavera Next Gen, ha lavorato per convincere il difensore bosniaco a tornare bianconero. Se Kelly va via, avanti per Lukumi, Colomani. Il Paris Saint-Germain aspetta rilanci, Di Gregorio chiede scusa, ma solo ai compagni, per loro stima e rispetto. In taglio alto il tennis, oggi Sinner affronta nel terzo turno l'americano Brooksby, che ha rivelato il suo autismo. Matteo, Flavio, Sonny e Jasmine a Wimbledon, erba di casa nostra. Gran tennis con Berrettini, schianta Fils e si commuove. Cobolli viene a capo di Duckworth, Sonego piega Diallo al quinto set. Rieco Paolini, Golubic KO, la coraggiosa ammissione dell'avversario spingerà Jannik a rendere pubblico il suo problema di salute. E poi anche il Torino, il fantasista atteso per le visite, Oristanio al Toro e ora Mascardi, prestito dal Venezia con diritto di riscatto a 5 milioni, porta tra Ravaglia e il paraguascio Hill, intanto è in arrivo dallo Spezia il 19enne gigante, appunto Mascardi. Si parla poi del mondiale, Austria mai in partita, Spagna olè, Oyarzabal ne fa due, più Pedro Porro, show e festa, il 3-0 sta stretto alle furie rosse che alzano le furie rosse che alzano il livello e si candidano per il titolo. Ecco, una Spagna che finora non aveva convinto particolarmente gli addetti ai lavori, però insomma ieri ha calciato 23 volte totali, 10 volte in porta. L'Austria in porta non ci ha calciato mai, insomma Spagna che ieri invece ha convinto e come. Ancora i mondiali, Kane e Lukaku, eroi immortali, McKenny, USA e USA e Godi, Argentina, mal di capo, con questi giochi di parole per quanto riguarda le nazionali di Stati Uniti e Argentina, mal di capo, facendo riferimento alla sfida che la selezione albiceleste giocherà questa notte contro Capoverde. In taglio basso, il Milan, stufo, 60 milioni e ciao Leao, cardinale. Non ne può più di vedere il portoghese, invece vuole rinnovare con Pulisic. E poi anche gli altri sport con la Formula 1, Hamilton a Silverstone, si allenta i bulloni alla Mercedes, puntini, Lewis scherza sul ritardo del motore Ferrari, Kimi si gasa, ho il fuoco dentro. E poi anche Jacobs che può fare ancora 9,80, l'intervista a Tilly, Marcel ha nelle gambe il crono dell'oro di Tokyo e con lui la staffetta, puntini di sospensione. Questa era la prima pagina di È Tutto Sport. Prima di chiudere facciamo un salto anche sulla pagina del QS, quotidiano sportivo che si concentra proprio sulla Formula 1. Hamilton e la Ferrari prolungano il contratto, matrimonio con la rossa. In taglio alto il tennis, Tris all'italiana, a Wimbledon oggi Sinner per l'Amplen. I mondiali, alla fine brillano le stelle, tutto facile per la Spagna. In taglio basso Milan e Inter, Chalobà Inter, Marotta stringe per il centrale, Atalanta pronta sul fronte Chila, mentre il Monza piomba su Okoli. E poi anche il Milan, Milan-Leao, la mossa del diavolo sarà addio per 60 milioni, contatti con l'entourage del portoghese, fissato il prezzo minimo, ipotesi prestito. Ecco il Milan che praticamente va da Leao e gli consegna le valigie già fatte, invitandolo ad andare via. Un Leao che è abbastanza, una cosa abbastanza risaputa, non ha convinto non solo durante l'ultima stagione ma anche in quelle precedenti, sempre stato un giocatore che è andato sempre un po' a sprazzi e questo a quanto pare non ha fatto piacere a Cardinale, che non ne può più, come scrive È Tutto Sport. Andiamo a sentire invece le parole, come al solito, le dichiarazioni dei nostri ospiti durante la giornata, parole di ieri di Andrea Bosco, che è stato ospite a Cose di Calcio, dal nostro direttore Antonio Paolino. Bosco che ha parlato delle operazioni di mercato della Juventus e di Giovanni Carnevali, lo sentiamo.
1: Io spero tanto che Carnevali dia una sterzata, per il momento vedo che fanno le stesse cavolate che faceva Comolli, cioè se tu vendi Zaffala per 6 milioni e ti riservi un diritto di percentuale del 20%, è una follia, perché da fare è stato il miglior portiere della Serie B quest'anno, o della Lega Pro, non mi ricordo più dove giocassero, comunque
2: ha fatto, era stato poi all'Avellino, era stato dato poi in prestito all'Avellino.
1: Se tu compri un prospetto che ha qualche sicuramente qualità come questo ragazzo del Genoa, lo paghi anche non poco, le 18 milioni sono parecchi per uno che ha fatto 3-4 gol in due stagioni, e ci metti dentro a 5 milioni il miglior terzino della Lega Pro che ha fatto 9 9 gol che è tuo e lo vendi da 5 milioni e hai una percentuale sulla futura rivendita di 10%.
2: Il 20 è stato aggiornato ieri con un comunicato stampa della Juventus.
1: Capirai.
2: Però l'abbiamo abbiamo aggiornato almeno, no?
1: Il 20%, ma facciamo
2: ostriche, ostriche anche.
1: Noi siamo nelle condizioni che tutti si ricattano. Vedi Atletico Madrid per Nico Gonzalez, doveva essere riscattato a 32 milioni, hanno fatto la gabola di non fargli giocare le ultime due o tre partite e adesso addirittura vogliono prenderlo a 23 milioni, che significa 9 milioni in meno del pattuito. Ma abbiamo delle altre situazioni, Douglas Luiz che ti ritorna sulle croste, Arthur al quale hanno rinnovato il contratto sciaguratamente a suo tempo, avrà ancora un anno di contratto, 8 anni di contratto al Pizzardone, cioè da prenderli e attaccarli al muro, tutti, arriva bene, Paratici, Giuntoli, Comolli, Dio non voglia, spero anche questo Cannavale. Si è trovato una situazione pazzesca. Abbiamo ancora sulle croste Milik, abbiamo Openda invendibile, comincerà un'altra giro del fumo tipo Arthur con Openda, prestiti, controprestiti, eccetera. Abbiamo David che doveva già essere venduto, ha fatto 3 gol, ma il giorno dopo, no il giorno dopo, 20 minuti dopo doveva essere già venduto David, invece no, è ancora lì. Zegrova, il principe dei giocatori da campetto, da calcio a 5, Zegrova. E noi abbiamo queste scimmie sulle spalle e non ce le toglieremo, credo in meno di 5 anni non ce le toglieremo.
0: Ecco, direi che Andrea Bosco non è particolarmente contento del mercato che ha fatto con Molli la scorsa estate. Allora, andiamo su Tutto Sport perché si parla di Muharemovic e perché Tutto Sport dà Muharemovic alla Juve come per fatto. Muharemovic alla Juve è fatta, questo scrive Tutto Sport sul suo sito. Inter al palo, il colpo lo chiude Yıldız e Spalletti ha una certezza, ultimi dettagli da sistemare prima delle firme, tutte le cifre dell'affare che riporterà il bosniaco a Torino sponda bianconera, ultimi dettagli da sistemare prima delle firme, ultimi tasselli prima di poter accogliere a Torino il secondo colpo della gestione Carnevali. L'accelerazione della Juve nelle ultime ore è stata decisiva, tavola apparecchiata per accogliere Tarik Muharemovic alla Continassa. Col Sassuolo i dialoghi stanno proseguendo con una fumata bianca da immaginare in breve tempo, tra questo fine settimana e i primi giorni della prossima. Un cambio di passo che coinciderà col ritorno in Italia del bosniaco al termine delle fatiche mondiali terminate dopo la sconfitta ai sedicesimi contro gli Stati Uniti. Carnevali, il parere su Muharemovic: da Torino ritengono estremamente vantaggiosa l'operazione sia sul piano tecnico che sotto il profilo economico. Carnevali ritiene Muharemovic un giocatore forte, pronto per un salto di qualità enorme, pronto per una sfida come quella bianconera. Il biennio al Sassuolo gli è servito per cimentarsi ad alti livelli e per accelerare il processo di maturazione. La valutazione di Muharemovic poi ha certamente contribuito a fugare ogni dubbio. La Juve si sta assicurando uno dei centrali di sinistra più interessanti della Serie A e soprattutto alla metà del suo valore di mercato, dunque circa 18 milioni, queste sembrerebbero essere le cifre, 16 più 2 di bonus, sostanzialmente un'operazione molto, diciamo, quantitativo di soldi simili a quelli che la Juve verserà al Genoa per Ekator, e appunto 18 milioni che sono già pronti per essere versati al Sassuolo. C'è anche l'accordo con il giocatore, 5 anni a poco più di 2 milioni netti a stagione, un prezzo che ha ingolosito la Juve, che per provare a tornare grande riparte dalle radici, dagli italiani come nel caso di Ekator e dai prodotti del vivaio come nella fattispecie che riguarda da vicino Muharemovic, il primo talento made in next gen a tornare all'ovile dopo quasi due anni trascorsi lontano da Torino. All'Inter, anche l'Inter per parecchi mesi ha sondato il centrale difensivo bosniaco. Marotta e Carnevali ne hanno parlato più volte anche a gennaio, ma i nerazzurri non hanno mai nemmeno sfiorato la chiusura della questione, rischiando anche di attirare le sirene della Premier League. I club che si sono fatti sotto però non hanno mai fatto breccia nel cuore di Muharemovic. La Juve aspetta di capire il giorno esatto in cui Muharemovic tornerà in Italia dopo l'avventura mondiale. Ovviamente adesso si starà godendo un po' di mare, un po' di vacanza. Mondiale stimolante per la Bosnia, non semplicissimo per il Class 2003, arrivato col fiato corto a giocarsi il torneo più importante della sua carriera. La trattativa tra i bianconeri e il Sassuolo sta procedendo a passo spedito, gli ostacoli sembrano essere tutti superati. C'è stata anche una variabile determinante per il buon esito della trattativa, la corte serrata di Kenan Yıldız. I due sono grandi amici e il turco ha premuto sull'acceleratore anche con la Juve, pur di ritrovare il suo ex compagno col quale ha condiviso un breve percorso tra primavera e next gen. Luciano Spalletti è molto incuriosito dall'impatto che può avere il bosniaco in bianconero. Il gradimento è totale, sebbene Lucio sia convinto che il centrale abbia ancora margini di miglioramento sia in marcatura che in impostazione. E dunque i primi colpi di Carnevali sembrano essere proprio Ekator e Muharemovic, rassicurato anche sulla centralità che avrà nel progetto. Non gli mancherà spazio tra campionato, Europa League e Coppa Italia. E dunque secondo innesto consecutivo che i bianconeri perfezionano con un club di Serie A. L'ultimo colpo appunto prima del doppio blitz di Carnevali, che la Juve, l'ultimo giocatore che la Juve aveva preso da un'altra squadra di Serie A, era stato Tuncup Miners 2 anni fa dall'Atalanta per 59 milioni di euro. Lo ricordiamo sempre con un po' di stupore, perché insomma penso che qualcuno che non si ricorda, che non ha mai visto Cup Miners con la maglia dell'Atalanta, si sente dire 59 milioni, probabilmente gli prende un colpo. Ci spostiamo sulla Gazzetta dello Sport, perché si parla di Vlahovic, che come vi avevo anche preannunciato e accennato nella giornata di ieri, Vlahovic è tornato a Torino. Beşiktaş in stand by, lui attende una big e la Juve sullo sfondo. Da ieri la Juve non è più, anzi dall'altro ieri, l'articolo di ieri sera, non è più ufficialmente casa sua, ma per il momento Dusan Vlahovic non cambia indirizzo di residenza. L'attaccante serbo è rientrato l'altro ieri pomeriggio a Torino dalla Turchia, dove si era recato per qualche giorno per ascoltare in prima persona l'offerta delle Beşiktaş di Vincenzo Italiano, e adesso attende con la Juve sempre sullo sfondo. L'ormai ex numero 9 bianconero non ha chiuso la porta al club turco, che gli ha proposto un ricchissimo contratto da 10 milioni di euro all'anno più un corposo bonus alla firma di oltre 5 milioni. Sponsor dell'operazione il neotecnico del Beşiktaş. I due infatti hanno condiviso pochi intensissimi mesi a Firenze nel 2021, quando Vlahovic mise in mostra il meglio del suo repertorio, realizzando 17 gol in 22 partite. Il serbo però per il momento ha preso tempo, perché il suo obiettivo resta quello di attendere un'offerta da parte di un top club europeo, squadre del calibro di Atletico Madrid, Barcellona e Bayern Monaco, tutte alla ricerca di un centravanti, che ritengono comunque eccessive le richieste dell'entourage di Dusan. E la Juve, perché anche i bianconeri, come ammesso lunedì a Rimini dal neo amministratore delegato e direttore generale Carnevali, attendono. È un giocatore importante, ma oggi non è nei nostri pensieri. Poi tutto può succedere. Non ha chiuso la porta dunque il dirigente juventino, su cui continua il pressing di Spalletti, che non ha mai fatto mistero di ritenerlo in cima alla lista dei possibili centravanti per la prossima stagione. Per adesso le distanze tra le parti sono apparse inconciliabili su ingaggio e commissioni, ma il tempo, pensano alla Continassa, potrebbe giocare a loro favore. Intanto Vlahovic non cambia residenza e dalla sua casa sulle colline torinesi osserva e attende, e vedremo dunque se ci saranno dei capovolgimenti di fronte da questo punto di vista, se la Juventus alla fine riuscirà a tenere Vlahovic, se vorrà tenere Vlahovic, perché insomma diventa complicato in questo momento pensare a un Vlahovic in una big, soprattutto perché per adesso le offerte non sono arrivate. Ci spostiamo anche sul sito del Corriere dello Sport, perché anche il CDS parla di Muharemovic e lo dà come un colpo vicino alla chiusura. Spalletti freme, la Juve stringe per Muharemovic, accordo vicino. Dopo Ekator il club bianconero preme per il difensore del Sassuolo, Carnevali può farlo rientrare. L'accordo è vicino, Muharemovic avanti tutta, la Juve lavora a 360 gradi su tutti i ruoli della rosa per consegnare a Luciano Spalletti i 6-7 innesti promessi per rifare grande la signora. Percorso non semplice, visti i paletti dell'UEFA da rispettare, ma l'opera di Carnevali sta portando i primi frutti. Dopo Jeff Ekator, soluzione di talento per l'attacco del presente ma soprattutto del futuro, l'amministratore delegato bianconero punta ancora sulla linea verde ed è a un passo dal riportare alla Continassa Tarik Muharemovic, il giovane difensore protagonista di una stagione positiva al Sassuolo. È appena eliminato con la Bosnia dal Mondiale e il primo tassello della nuova difesa. C'è il futuro di Bremer ancora da definire. Con certezza il brasiliano ha una clausola da 58 milioni, valida fino al 10 di agosto, ma almeno al momento non ha offerte convincenti e infatti, nonostante i propositi di voler vincere in fretta evidenziati in stagione, punta a restare. Certo è che se si dovesse presentare una soluzione convincente e soddisfacente, la Juve non porrebbe ostacolo alla sua partenza. E poi ci sono le posizioni di Gatti, in uscita è valutato 20-25 milioni, Kelly che ha mercato in Premier e Cabal da valutare, così come anche la posizione di Cambiaso, sacrificabile per un'offerta congrua, ovvero circa sui 40 milioni. Ecco perché si inizia a concretizzare anche le mosse in entrate. La prima porta al ragazzo sbocciato alla Next Gen bianconera e poi ceduto al club nero-verde nell'estate del 2024. Per la Continassa l'affare è sostenibile dal punto di vista economico, in quanto la società bianconera ha mantenuto il diritto al 50% dell'eventuale rivendita, dunque lo pagherebbe la metà. L'affare procede spedito verso il traguardo perché la Juve ha già raggiunto l'intesa con il giocatore per un contratto fino al 2021 a circa 2 milioni e ora cerca di chiudere l'accordo con il Sassuolo. La richiesta iniziale degli emiliani era di 40 milioni, 20 quindi per il costo per i bianconeri, ma Carnevali ha cercato di abbassare l'ammontare dell'investimento partendo da un'offerta da 15 milioni più 3 di bonus, in tutto 18, avvicinandosi alla quota indicata dalla sua ex società. La trattativa prosegue, la chiusura rapida dell'operazione potrebbe essere favorita dal prossimo rientro del giocatore in Italia. E poi Tarik ha uno sponsor speciale, come leggevamo anche prima su Tutto Sport, Kenan Ildiz, suo grande amico, con il quale si ricongiungerebbe dopo l'esperienza nella Next Gen. L'altra priorità invece per la Juve è il portiere Dibu Martinez. Non è facile perché i costi restano alti, ma l'Aston Villa ha puntato su Suzuki e questo potrebbe agevolare l'uscita dell'argentino. Attenzione perché il giapponese del Parma può essere anche l'alternativa bianconera. Il club emiliano peraltro ha appena preso d'affara dalla Juve e parallelamente prosegue il confronto con il Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani. La Juve non vuole spingersi oltre la barriera dei 35 milioni, quindi resta su un investimento complessivo da 33 milioni, distanti sì dai 40 richiesti dal club francese, ma con la volontà di fare un passo in direzione del Paris. Carnevale infatti ha scelto di fare leva sulla formula dell'affare, sulla quale è stata trovata una convergenza tra i club: prestito oneroso con obbligo di riscatto per alzare la quota da corrispondere subito. L'intenzione è di portare a 8-10 milioni l'ammontare del prestito oneroso, così da garantire di fatto l'acquisto definitivo dell'attaccante e andare incontro ai bicampioni d'Europa. Spalletti freme in attesa del portiere e del centravanti, e quindi questo si legge sul Corriere dello Sport. Diverse le situazioni, da Kolo Muani al portiere con il Dibu Martinez che ha costi ancora troppo elevati secondo la dirigenza bianconera, ma Juve che fa grandi passi in avanti, prima ufficializzando Ekator e poi importanti sviluppi positivi anche nella trattativa per Tarik Muharemovic. Juve che deve comunque diciamo rispettare certi confini, certi limiti imposti da questo settlement agreement con l'UEFA, e ha parlato di questo tema Gabriele La Monica, ieri ospite a Cose di Calcio dal nostro direttore Antonio Paolino, e ha parlato proprio di questa multa inflitta dall'UEFA alla Juventus. Lo sentiamo.
3: la Juventus ha accumulato perdite superiori ai 60 milioni di euro, per cui questo chiaramente viola uno degli obblighi sul fair play finanziario. Quindi la multa che ci è stata data è stata una multa sicuramente abbastanza tenue, perché è una multa complessiva da 20 milioni, di cui però 6 milioni da pagare certamente e subito. I residui soltanto se nei prossimi 3 anni sforeremo gli obblighi di stabilità finanziaria, ma noi già abbiamo lo squad list, che comunque è di fatto quel parametro che impone che il costo squadra, quindi il costo di stipendi, ammortamenti e il resto, sia pari al 70% al massimo dei ricavi, lo stiamo già rispettando. E in questo ambito, quindi nell'ambito della multa UEFA, non c'è solo questo, ma c'è anche l'obbligo quest'anno che il costo della dei giocatori, dei 25 giocatori inseriti in lista A, che è la lista principale dei calciatori, sono 25 nomi, di cui due portieri e 8 giocatori cresciuti nelle giovanili, se non della squadra, del campionato di provenienza, il costo della lista A quest'anno non deve essere almeno un euro inferiore dello scorso anno. Allora, in questo senso l'addio di Vlahovic è una benedizione, perché rispetto allo scorso anno la mancanza di Vlahovic è un 40 milioni di ossigeno, perché sono 20 dell'ammortamento del cartellino e 20 dello stipendio lordo, per cui sicuramente Carnevali ha molto agio per poter muoversi. E aggiungo una cosa: ci sono una serie di calciatori che sono poi contenuti nella cosiddetta lista B, che sono i calciatori che sono cresciuti nel vivaio, tipo Ildiz. Ecco, per esempio, se dovessimo ricomprare Muharemovic non andrebbe a impattare sulla lista A, ma andrebbe a impattare sulla lista, esatto, B, perché è stato cresciuto nel nostro vivaio. Quindi tecnicamente cosa potrebbe fare, volendo Carnevali? Comprare molti giocatori da inserire in lista B, per esempio. Un altro potrebbe essere idea di principio, non stiamo parlando di nomi effettivamente, però come le caratteristiche le avrebbe Spinazzola, per cui potrebbe anche decidere, qualora dovesse fare un acquisto anche oneroso dal punto di vista della somma delle parti, di iscrivere 24, anche 23 giocatori nella lista A e aggiungere 6-7 nella lista B, qualora ci riuscire.
0: Questo era Gabriele La Monica nel dettaglio della multa del UEFA inflitta alla Juventus e di tutti i paletti di questo del fair play finanziario e anche delle liste UEFA. Ci spostiamo su calciomercato.com, perché prima lo accennavamo della situazione di Gleison Bremer, notizia di ieri sera, riportata da calciomercato.com, riprendendo la Gazzetta. Juventus, perché Spalletti considera Bremer cedibile. Nel frattempo il Bayern Monaco è in pressing, c'è un motivo preciso per cui il difensore brasiliano può essere sacrificato sul mercato, e attenzione al Bayern Monaco. Gleison Bremer può essere sacrificato nella prossima sessione estiva di mercato della Juventus. Le idee di calcio del tecnico Luciano Spalletti differiscono da quelle che sono le caratteristiche del difensore centrale brasiliano, sul quale è in forte pressing il Bayern Monaco, ma andiamo a capire le motivazioni che portano in questa direzione il mercato bianconero. In particolare c'è un motivo essenziale per il quale Luciano Spalletti non considera Bremer adatto al suo modo di giocare e alla filosofia calcistica del tecnico di Certaldo. La Gazzetta dello Sport riprende almeno un paio di dichiarazioni date dall'allenatore della Vecchia Signora in stagione sul centrale brasiliano. Bremer è un giocatore fortissimo in tutte le sue espressioni, che deve migliorare quando ha palla tra i piedi, dove ha potenzialità enormi. E poi ancora, noi abbiamo Bremer e Kelly, che sono due grandi difensori di qualità individuali, che hanno tutto il meglio nel duello, nella forza e nel difendere, ma magari nell'impostare, nella qualità di andare a giocare e creare, concedono qualcosa. Non è la loro caratteristica, sono qualità, bisogna conviverci. L'impostazione di gioco è quello che viene definito da Spalletti il tallone d'Achille di Bremer, e i dati vanno a confermare quanto pesa l'allenatore bianconero. Dai dati di Data MB forniti dalla Rosea, Bremer è nel 62esimo percentile per precisione nei passaggi in avanti, nel 54esimo per passaggi progressivi completati, nel 43esimo per conduzioni progressive. E allora ha spiegato il motivo per il quale la Juventus e Luciano Spalletti considerano Bremer sacrificabile sull'altare del mercato. Le sue caratteristiche non corrispondono a quanto ricerca il tecnico per il suo calcio e ora rischia di non essere più centrale nel progetto tecnico del futuro. La valutazione, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport della vecchia signora, è di almeno 40 milioni di euro e attenzione al pressing da parte del Bayern di Monaco. Poi insomma abbiamo ampiamente parlato anche della clausola rescissoria presente nel contratto di Bremer, 58 milioni, valida però soltanto fino al 10 di agosto, con il Bayern Monaco che eventualmente di tempo ne ha per imbastire una possibile operazione. Però insomma per adesso Bayern è in pressing ma non ha fatto ancora nulla di concreto, o si passa dalla clausola rescissoria oppure si tratta con la Juventus che chiede almeno 40 milioni di euro. Ci spostiamo su tutto Juve perché si parla di Gregorio e di queste parole del suo agente che abbiamo analizzato nella nostra puntata di ieri. Di Gregorio volano gli stracci, questo scrive tutto Juve, perché lo stesso Di Gregorio ieri ha risposto alle parole del suo agente. L'agente di Di Gregorio attacca Comolli per la gestione della Juventus, ma il portiere prende le distanze e ribadisce il rispetto verso i compagni. Il clima attorno alla Juventus si è acceso dopo le dichiarazioni rilasciate dall'agente di Michele Di Gregorio. Carlo Alberto Belloni ha puntato il dito contro l'ex amministratore delegato bianconero Damian Comolli, accusandolo di aver scaricato sul portiere le responsabilità di una stagione ben al di sotto delle aspettative. Parole che hanno rapidamente alimentato il dibattito, ma alle quali lo stesso Di Gregorio ha scelto di rispondere con una presa di posizione netta e distensiva. L'affondo dell'agente contro Comolli, secondo Belloni, Di Gregorio sarebbe stato indicato come uno dei principali responsabili del rendimento negativo della Juventus senza ricevere il necessario sostegno dalla dirigenza. Nel suo intervento il procuratore ha criticato la gestione dell'ex dirigente bianconero, sostenendo che le difficoltà della stagione non possano essere attribuite al solo portiere. Belloni ha inoltre allargato il discorso al mercato, mettendo in discussione alcune operazioni concluse dalla società e facendo riferimento in particolare agli acquisti nel reparto offensivo giudicati non all'altezza delle aspettative, dichiarazioni che hanno inevitabilmente creato una frattura e acceso il confronto mediatico. A differenza del proprio agente, Di Gregorio però appunto ha risposto e ha scelto una linea completamente diversa. Il portiere ha infatti preso pubblicamente le distanze dalle parole di Belloni, sottolineando di nutrire il massimo rispetto nei confronti dei compagni di squadra, ribadendo di non voler attribuire responsabilità individuali per una stagione difficile. Un messaggio che punta soprattutto a, insomma, stemperare le polemiche e a preservare la compattezza all'interno dello spogliatoio, evitando ulteriori tensioni in un momento delicato per il club. L'episodio conferma come il rendimento della passata stagione continua a generare riflessioni e discussioni all'interno dell'ambiente bianconero. E quindi, tra l'altro, vi vado a leggere proprio il virgolettato di Di Gregorio, che ha postato una storia su Instagram per appunto esporsi. Scrive Di Gregorio: ci tengo a fare una precisazione riguardo alla mia posizione in seguito alle dichiarazioni fatte dal mio agente. Anche se si tratta della mia agenzia e del mio procuratore, con cui ho un grandissimo rapporto e con cui collaboro sin dagli inizi della mia carriera, prendo le distanze per quanto riferito sui miei compagni, per cui ho grandissima stima e rispetto. Come ho sempre dimostrato in campo e fuori, nonostante sia stata indubbiamente una stagione difficile per il clima che si è creato intorno a me, la mia professionalità non è in discussione. Finché sarò un giocatore della Juventus, rispetterò i miei compagni e onorerò la maglia come ho sempre fatto finora. Queste le dichiarazioni di Gregorio, una presa di posizione che rappresenta un segnale importante in questa direzione. Pur nel rispetto del proprio entourage, il portiere ha scelto di dissociarsi dalle accuse rivolte alla società e ai compagni, preferendo mantenere un atteggiamento equilibrato e focalizzato sul futuro. E adesso la priorità sarà tornare a parlare di campo, con la speranza che le vicende extracalcistiche lasciano spazio lasciano spazio a una nuova stagione in cui la Juventus possa ritrovare competitività e serenità. Insomma, vedremo se questo accadrà. Però sicuramente se già c'era un po' di tensione nel clima Juventus dopo una stagione che è andata non secondo le aspettative, con un'uscita decisamente prematura dalla Champions League per mano di una squadra obiettivamente alla portata come il Galatasaray, dopo soprattutto la clamorosa una Coppa Italia che non ha convinto, ma soprattutto dopo la clamorosa mancata qualificazione in Champions attraverso il campionato. Ecco, se già c'erano un po' di tensioni e di malumori in casa Juventus dopo questa stagione, insomma, questi eventi non aiutano. Andiamo a sentire invece le parole di un altro ospite di ieri, di passato a Radio Bianconera. Parlo di Ermanno Vittorio, che ieri è stato ospite a Ieri e Oggi. Ha parlato di un affare, di un giocatore che è ancora al centro delle voci di mercato, ma che sembra ben indirizzato verso una squadra che non è la Juventus, e probabilmente la Juventus non c'è stata mai davvero vicina. Ma ha parlato di Liberali, che insomma, su cui evidentemente c'era l'interesse della Juventus, c'era soprattutto quello del Milan, ma Liberali sembra essere indirizzato verso il Como. Andiamo a sentire Ermanno Vittorio.
4: Fino adesso non è che sia molto, ma molto contento. La vicenda Liberali mi sta ancora un po' su groppone, veramente.
5: Casualmente sceglie il Como. Casualmente è ironico.
4: Sì, ma casualmente noi siamo la Juventus. La Juventus non riesce neanche ad inserirsi, non riesce neanche con una clausola nel calcio di oggi minima di 6 milioni di euro. Sì. Non riesce a convincere il ragazzo. Perdonatemi, c'è qualcosa che non torna. Qui bisogna andare a fondo, capire perché un ragazzo sceglie il Como. A quanto sembra la Juventus non si è neanche messa in mezzo.
5: Ha fatto poco.
4: Non lo so, mi sembra tutto veramente strano. Io sarei stato veramente contento di avere Liberali in bianconero.
5: Anche io.
4: Questo ragazzo del Genova di cui si parla veramente bene. Questo avrebbe significato dare uno sprint nuovo e dare veramente una sterzata, che è quella che poi ci vuole. Francamente sono deluso. Deluso perché credevo in qualcosa. Poi tu hai parlato prima della vicenda di questi milioni di euro che bisognava farli, però è chiaro che volevano farli con Miretti. Purtroppo
5: adesso andiamo sull'argomento, perché c'è molto da sviscerare.
4: Il ragazzo Puskas, che poi in effetti se ne parla veramente bene, dispiace anche questo, che se n'è andato. Non so, sono, francamente lo dico, sono un pochino perplesso.
0: La perplessità e la delusione di Ermanno Vittorio, che ieri si è espresso così a Ieri e Oggi. Era l'ultima notizia di questa mattina, siamo in chiusura perché siamo già oltre le 9 e vi attende come al solito la rassegna stampa con il nostro Claudio Zuliani dopo di me. Io vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus. Vi auguro un buon proseguimento di giornata, un buon weekend, e poi io non ci sarò né lunedì né martedì, ma ci vediamo poi mercoledì per tornare a parlare di Juventus. Ciao!
6: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianco. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
7: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. l'unica che conta. Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: La salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei è giunta presso il complesso religioso di Teheran, dove si svolgeranno i suoi funerali a 4 mesi dalla sua morte, avvenuta in seguito a un attacco congiunto israelo-statunitense. Le autorità prevedono la partecipazione di un numero compreso tra i 15 e i 20 milioni di persone nella sola Teheran per questo tributo nazionale di 3 giorni. L'evento, che prenderà il via sabato, è concepito come una dimostrazione di forza all'indomani di un conflitto durato quasi 40 giorni, costato la vita a numerosi alti dirigenti e a migliaia di civili.
8: Il bilancio dell'attacco russo contro Kiev nella notte tra mercoledì e giovedì è salito a 30 morti e 91 feriti. Lo reso noto su Telegram il responsabile dell'amministrazione militare della capitale ucraina, Timur Tachenko, precisando che una delle persone rimaste gravemente ferite è morta in ospedale. Nel corso dell'ultimo attacco russo sulla capitale ucraina ha distrutto anche un deposito di aiuti della Croce Rossa. Drone russo anche contro un condominio a Sumi. 4 vittime, tra cui una bambina di 1 anno. Dura la risposta ucraina.
9: La compagna era in videochiamata con le amiche quando l'uomo l'ha aggredita, picchiandola violentemente e stringendole le mani attorno al collo. Un 30enne è stato arrestato a Catania con l'accusa di tentato femminicidio. Si trova ora in carcere. Secondo le prime informazioni, sarebbe il figlio di Giovanni Platania, il 56enne che, appena uscito di cella, ha accoltellato per strada nel rione Picanello l'ex moglie lo scorso 2 aprile.
8: È definitiva la condanna all'ergastolo inflitta al baby boss Francesco Piovalda, appartenente a una famiglia malavitosa napoletana, condannato in primo e secondo grado per l'omicidio di Francesco Pio Maimone. A deciderlo è stata la Corte di Cassazione. La vittima, un pizzaiolo 18enne, fu uccisa il 20 marzo 2023 sul lungomare di Napoli da uno dei colpi di pistola esplosi da Valda al culmine di una lite con un gruppo di giovani rivali.
9: Per i 250 anni dell'indipendenza americana si è celebrata in anticipo la festa a Villa Taverna, sede dell'ambasciatore USA in Italia. Tra Meloni e Trump c'è un rapporto di lunga data, presente una rappresentanza istituzionale ampia, come sempre ottimi rapporti con l'Italia, ha dichiarato il diplomatico statunitense. Assente la Premier, presenti il Presidente del Senato e Vice Premier Tajani e Salvini.
8: I mondiali americani, il Portogallo ha sconfitto e rimonta la Croazia a Toronto. Le reti sono state realizzate da Perisic al 52esimo, al 67esimo da Cristiano Ronaldo su calcio di rigore e al 93esimo da Gonçalo Ramos. La Svizzera vince 2-0 contro l'Algeria. La Spagna batte 3-0 l'Austria.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
10: Radio Bianconera, buongiorno. Dopo McKennie, anche con Seisao, prosegue, va avanti nel mondiale. va avanti nel mondiale anche lui. McKennie da grande protagonista, con Sessão sempre da subentrato, ma intanto Di Gregorio fa, fa le scuse a modo suo, adesso vediamo, trattiamo, discutiamo. Fa sempre più caldo e il mercato non si muove, anche se le avvisaglie, c'è un po' di polemica nell'aria ai mondiali, soprattutto per il sensore nel pallone, ma adesso vi andiamo a spiegare anche quella. C'è Yves da Roche lì per i vostri vocali, io qua per le vostre consonanti, come sempre. Oggi non abbiamo ospiti e lasciamo, come tutti i venerdì, libero spazio, libero arbitrio, libero pensiero a tutta la chat di RBN Radio Bianconera. Poi magari facciamo un cambio con Camillo De Michelis verso le 10.50, lui arriva, io vado, perché poi lui fa l'ora dopo di me, quindi sentiamo le ultime anche dalla Continassa. Yves, come andiamo? Com'è la calura questa mattina?
11: Temperatura si sta scaldando veramente tanto, e il resto va tutto bene, però stanotte si è dormito bene con un po' di bel frescolino.
10: Ho solo chiesto che caldo faceva adesso, non ti ho mica chiesto cosa hai fatto stanotte.
11: Ma io devo arrivare fresco qua, sennò è un casino.
10: Dai, se è fresco è il computer che deve stare fresco, se no salta tutto, tu puoi anche arrivare sudato, che problema c'è? Allora, fratelli bianconeri, sorelle bianconere, cosa urli? È la vostra rassegna stampa del 3 luglio 2026, dov'è? Eccola qua, ho scritto tutto, non mi sfugge niente, neanche voi dei social, le fake news, tutto sotto controllo. Sulla Gazzetta dello Sport c'è Leao in prima pagina, Leao c'è il prezzo. Il Milan lo vende per almeno 60 milioni, club aperto anche al prestito con obbligo di riscatto. Peccato che non ho visto nessuna richiesta, però vabbè, questo è un piccolo... No, perché quando riguarda i nostri giocatori, giustamente, no? Vabbè, sì, però ho capito, qui però io... Cioè, perché per Vlahovic almeno il Besiktas è mosso, io per Leao non vedo... Tra l'altro ieri ha preso anche una bella traversa, ha fatto l'assist del gol, qualcosina sta facendo al Mondiale, però... Di offerte non ne vedo per Leao al Milan, io, Sarà. Inter, intesa con Calaili, Juve, Colo per il raduno, dopo andiamo a vedere queste cose qua. Ma prima la sveglia. Oh, la sveglia oggi si è svegliata e dopo che ha fatto tutta la difesa di posizione su Bastoni, dove tra l'altro sono solo loro che se la cantano e se la suonano fino alla fine, oggi arbitra Francesco Totti, sarebbe possibile in Italia o Materazzi che decide per l'espulsione di un nerazzurro? I vostri valori, Materazzi. Ma perché si chiede questa cosa qua? Perché in Inghilterra 10 ex calciatori sono stati ammessi ai corsi per arbitri. Ora, ma che domanda vi fate? Ma secondo voi in Italia, certo, sarebbe possibile se fosse un ex calciatore che giudica la partita della Juve. Ma se fosse un ex calciatore della Juve che giudica un'altra... Ai mondiali che Spagna ci pensa Oyarzabal, nel 3-0 ha fatto doppietta, non segna Yamal ma segna lui. A te Messi contro la sorpresa Capoverde questa sera a mezzanotte, perché chi vuole guardare Argentina Capoverde non credo in tanti. Capoverde però ci crede, lancia dei messaggi strani, non fa le macumbe come il Ghana, però in qualche modo ci crede. Ma torniamo a casa nostra. Il ritorno di Lukaku e Kane, il marziano, nati per i gol. Chi ha il centravanti va avanti ai mondiali. Ieri mattina mi sono sentito dire, calcio moderno. No, calcio moderno, centravanti. Il centravanti è calcio antico. Voi del calcio moderno l'avete stravolta la figura del centravanti. Invece questi sono vecchi centravanti. E casualmente chi sta andando avanti ai mondiali, davanti uno che segna ce l'ha. Ma casualmente, USA, perché no? Entusiasmo, preghiere addirittura. E anche Pochettino, gli Stati Uniti ci credono davvero, segna anche Balogun, che poi però viene fulso, e Kenny prende 7 in pagella. Super McKennie in questo mondiale. Intanto il Portogallo ha vinto 2-1 con la Croazia, ha creato un sacco di problemi e polemiche questa partita, ma dopo li vediamo. Con Seisau è entrato al minuto numero 63. McKennie protagonista, con Seisau sempre dalla panchina, 71, 68, 63, insomma entra nell'ultima parte di match, però adesso sta sempre di più, perché 63 è già più di metà parte di match. Bastoni non si presenta dai PM, ieri Bonifazi e Maldini, oggi Calafiori. Intervista Moratti che dice: io Bastoni lo terrei, deve solo passare il momento, è un povero ragazzo. E certo, i famosi nostri valori, come no, ma io lo terrei anche fossi in voi. Anzi, attenzione, lancio questa proposta meravigliosa, se Bastoni ci sta ascoltando. Bastoni, con tutto quello che stai passando, povero ragazzo, facciamo così: l'anno prossimo ci sarà Inter-Juve. Tra l'altro hanno già fatto i calendari, quindi sai già anche la data, ti puoi organizzare. Quindi, siccome tu rimani e noi teniamo Kalulu, cos'è la cosa migliore che potresti fare in mondo visione? Prima della partita vai da Kalulu, senza mano davanti alla bocca, se no magari qualcuno ti dà il giallo, vai da Kalulu e gli porgi le tue scuse. Sei un bravo ragazzo, sei un padre di famiglia, sei un povero ragazzo, come continuano a scrivere tutti i giorni, o per bocca loro o per bocca di qualcun altro sulla Gazzetta dello Sport. E allora, da bravo ragazzo, siccome le scuse non gliele hai ancora fatte, vai da Kalulu, l'anno prossimo ti scusi e tutto il mondo dirà: avete visto? È un consiglio da persona anziana. Siccome per giudicare un uomo vale la sua storia, la mia storia, e accettarlo un consiglio da me. Accelerata al collo, la Juve lo vuole già per il raduno. Accordo a un passo, attenzione, siamo sempre a un passo, però non riusciamo mai. Prestito con obbligo di riscatto tra un anno, quindi la Juve prova a convincere il

0: Salvini è l'uomo giusto. Paolo ha le qualità per unire tutta l'Italia. E soprattutto ha detto anche un'altra cosa. Ha detto, no, ci vuole uno che sappia più di me di calcio per decidere l'allenatore. Quindi aspettiamo. Quindi vuole fare prima il DT e poi lascia decidere l'allenatore a lui. Seconda bella idea nell'arco di 48 ore, dopo quella che noi dobbiamo pagare il commissario tecnico. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Via. Apriamo Tutto Sport. Ah, Tutto Sport, il titolo in primo piano è Yıldız ingaggia Muharemovic. 18 milioni al Sassuolo e l'amicizia con Kenan. Scacco all'Inter. Tutto Sport si sta prendendo un po' di rivincite di questi anni, dai, diciamoci le verità. No, perché quando Carnevali era a Sassuolo, quindi fino a due settimane fa, cosa si diceva? Che con Marotta era già d'accordo per portare Muharemovic all'Inter. Adesso Carnevali è di qua e cosa si dice? Che Muharemovic viene di là. E quindi scacco all'Inter. Non è beffa questa volta, ma è scacco. E poi il confine è sottile. Anche il numero 10, ex compagno in primavera del Next Gen, ha lavorato per convincere il difensore bosniaco a tornare in banconero. 2 milioni di ingaggio, 5 anni di contratto per Muharemovic. Beh, c'è bisogno che lo convinca. Però ragazzi, posso dire, cioè siamo passati a De Ligt convinto da Cristiano Ronaldo a venire alla Juve, a Yıldız che convince Muharemovic. Yves, situazione un po' diversa rispetto al passato, cosa dici?
1: Molto diversa, un po' abissale anche.
0: Se Kelly va via, avanti per Lukumi, ma solo se Kelly va via, perché uno esce, uno entra, uno esce. Premier, nessun club ha bussato alla Juve, c'è la famosa clausola da 58, ma anche qua richieste zero, d'altronde zero minuti ai mondiali per Bremer, la gente si è dimenticata di lui. Gatti in orbita a Napoli, perché in orbita a Napoli? Perché adesso c'è Allegri, già Napoli era su di lui in passato, Allegri per Gatti ha una buona predisposizione. Colo, il Paris Saint-Germain aspetta rilanci, la Juve grossi rilanci non ne ha e allora si appresta anche a guardare il piano B. Chi è il piano B? Pellegrino o Marmoush? Chi vi piace di più tra Pellegrino e Marmoush? Sondaggio per la chat, così ci proiettiamo già nel piano B. Avessi visto mai che alla fine anche stavolta Colomboani lo prendiamo. Chi vi piace di più tra Pellegrino e Marmoush? Tu che preferisci tra Pellegrino e Marmoush?
1: Pellegrini.
0: Pellegrino, Pellegrino con la O. Pellegrini era l'ex presidente dell'Inter, il cuoco di Agnelli praticamente, quello delle mense. Una vecchia battuta dell'avvocato. Di Gregorio chiede scusa, ma solo ai compagni. Per loro stima e rispetto, finché sarà un giocatore della Juve, quando la toppa è peggio del buco, perché non prende la distanza da tutti gli altri discorsi sulla società che piglia gli allenatori, i dirigenti, bla bla bla e bla bla bla. Milan stufo nel frattempo, 60 milioni e ciao Leao, invece vuole rinnovare con Pulisic. Matteo, Flavio, Sonny e Jasmine, chi sono? Sono i nostri tennisti azzurri a Wimbledon, erba di casa nostra. Vincono tutti, Bravi ragazzi, vanno avanti. Mazza, e oggi c'è Sinner, tra l'altro. Bravi, devo dire veramente bravi. Ieri me lo sono visto un po' di tennis, veramente bravi. McKennie che leader su Tutto Sport, studia da vice capitano, attenzione. Uomo ovunque in mezzo al campo. Trascinatore per i compagni, striglia Balogun che è stato espulso al mondiale, difende Pulisic, petto in fuori per i compagni, bene, sei, come sei? Cioè di là senza tutto sto casino 7, qua uomo ovunque, leader per i compagni, sei, ma come sei? Tutto Sport, non è che i voti sono soggettivi però. Juve, adesso una squadra under 18, Carnevali l'ha lanciata al Sassuolo, cioè ci sarebbe questa idea di fare anche una squadra under 18 da ponte tra l'under 17 e la primavera, cioè ogni anno un under. Oh. Chiudiamo Tutto Sport. Mi convince mica troppo a me sta cosa che ogni anno abbiamo un under. Boh. Vabbè, comunque. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Spalletti a fretta. Inizia a fremere un po' Spallettone. Lucio vorrebbe ottenere subito il portiere e il centravanti. Dibu e Colo entro metà luglio e Muharemovic è più vicino. Intanto la Spagna fa paura, godiamoci Messi stasera perché ha voglia di guardare.

0: per la mezzanotte, esibizione totale sul Corriere dello Sport Stadio. Yamal non segna, ma la Spagna va avanti. Ah, c'era Chiellini a vedere Yamal. No, no, non credo, altrimenti dobbiamo fare una super colletta. Era lì a vedere i mondiali. Vabbè, la Spagna, c'era anche Yamal, ma c'erano anche altri giocatori interessanti. Attenzione, eh. Juve a un passo dall'accordo con il Paris Saint-Germain per Mounier. Anche qua siamo a un passo. Se Martinez finisse a Torino, all'Aston Villa potrebbe andare Suzuki del Parma. Quindi, giro di portiere appena preso da Fara da noi. Il Parma vende Suzuki all'Aston Villa. L'Aston Villa vende, venderebbe, condizionale, Dibu Martinez alla Juve. E la Juve venderebbe Di Gregorio a chi? Non ci sono offerte. Nonostante il suo procuratore ha detto che è nella, cos'era, la top list, la Fred list, la task list, la short list delle squadre europee, però non vedo arrivare delle offerte, stranamente. Carnevali tratta col suo Sassuolo per il difensore bosniaco, 18 milioni accordo vicino, la Juve a 50 della rivendita, quindi la quotazione è di 36 per Muharemovic. Ti convince? Non vi convince? Ti convince Muharemovic a quel prezzo?
1: Ma margini di miglioramento ci sono. Mm. Quindi...
0: Ah, mi raccomando.
1: Essendo che deve essere allenato da Spalletti, ci credo.
0: Non esagerare con le analisi, mi raccomando, sii un po' più sintetico, che dici troppe cose. Inter, il sì di Calaili e quello di Provedella, che lo mettono subito in concorrenza con Martinez, quindi partono bene anche. C'è un po' di baretta a Milano, io ve lo dico, però mi sa che la ricreazione sta per finire. Roma, Dybala, la firma non c'è. Riescono a mettersi mai d'accordo quando c'è da fare un contratto con Dybala per i soldi, che strano. Allegri al Napoli, l'attesa del tweet, che poi sarebbe X ormai da mo', Corriere dello Sport. Martedì 14 la presentazione al Teatro San Carlo in pompa magna, avevamo già fatta per conto la presentazione in pompa magna. Anderson, colpo City da record, 135 milioni Anderson al City di Maresca, la Super Premier League inglese. Mancini Conte, siamo ai confini della farsa, la tassa sul CT. C'è questa idea di Malagò che dobbiamo pagare noi, società di calcio, quindi voi tifosi, per avere il commissario tecnico nuovo della nazionale italiana, sa un po' di farsa. Qui McKennie prende 7 in pagella, soprattutto sporca con una bagna. Bocca coperta, giallo per la UEFA, niente rosso, e solo a seconda dei casi. Lo sapevo, lo sapevo. Cosa vi avevo detto io? Dei mondiali e del rosso, di cui abbiamo discusso perché aveva la bocca coperta. Vediamo quando arriva in Serie A. Egli non arriva, non arriva, solo giallo. E a seconda dei casi, mi raccomando. Bastoni che non si presenta dal PM a pagina 16, in un riquadrino così. Quindi praticamente tutto sto casino che sta facendo la Gazzetta dello Sport sulla gogna mediatica, se la stanno facendo da soli. Perché gli altri giornali non lo considerano neanche. Cioè, a differenza di CRSX, Cristiano Ronaldo crocifisso, gli altri giornali, Bastoni, non se lo considerano neanche. Riquadrino a pagina 16, zero. Zero. Ieri sarò tutto TV milanese, mi hanno detto, ma hai visto che sono comparse le chat? Ma voi in prima pagina sulla Gazzetta dello Sport, del Corriere dello Sport, avete visto le chat? Cioè, avete visto sbattuta la chat, due ragazze per me a casa mia, ti vogliono chi in prima pagina e sotto cosa rischia Bastoni o cosa rischia l'Inter? L'avete visto in prima pagina? Io no. Quindi c'è differenza di quando trattano la Juve con le intercettazioni? Sì. Però se non volete capire neanche questo. Da Zegrova a Luiz, il nodo delle uscite per la Juve, rispettare il fair play finanziario. Ottima idea. Peccato che poi una volta che la Juve si è messa a posto, la UEFA ti fa sapere che c'è tempo fino al 31 luglio per fare le plusvalenze. Così, noi facciamo delle scelte, rinunciamo dei giocatori, facciamo le plusvalenze entro il 30 di giugno e poi improvvisamente a deroga fino al 31 luglio. Oh. Lazio, la piazza è libertà, 25.000 persone sul ponte contro lo Tito, Sta piacendo sta cosa, Roma, 25, però vedi come si muovono loro quando vogliono protestare, 25.000 persone in piazza contro lo Tito, a protestare. No, ve lo dico perché noi diciamo, ma poi quando c'è da protestare poco, invece che 25.000, 2 o 3, Ma cos'è successo? Tu l'hai visto che è successo in Portogallo-Croazia, Iv? Di la verità, l'hai visto?
1: No, non l'ho proprio guardata la partita.
0: Non l'hai visto, te lo dico io. Io cosa ci sono qua a fare? Te lo dico io. Il Portogallo ha vinto 2-1 in rimonta. Tra l'altro Cristiano Ronaldo, che ieri gli hanno scritto tutti che cammina, ecco perché ve lo spieghiamo, aveva segnato il gol e gli hanno annullato per fuori gioco di poco. E poi ha segnato il rigore. 2-1 per il Portogallo, la Croazia al 110°, perché è andata avanti 20 minuti alla fine sta partita in più, aveva pareggiato. Hanno annullato il gol del pareggio della Croazia per fuorigioco, ma con che cosa? Con il sensore al pallone. Cioè, quello che ai mondiali è ora e non è stato nel campionato italiano. Cosa vi dicevo del fuorigioco semiautomatico? Un conto se ci fosse il sensore al pallone, altrimenti c'è l'uomo che dice frame qua, frame là. Al mondiale c'è il sensore al pallone. Quindi non c'è più nessuna discussione. Il sensore del pallone, no? È sensibile all'ultimo tocco e ti dice l'ultimo tocco è di un giocatore della Croazia fuori gioco, gol annullato. E invece c'è una protesta da stanotte che va avanti anche in tutta questa mattinata, perché guardando le immagini ci sarebbe un tocco di un giocatore del Portogallo. E allora la discussione è in questo momento: ma il sensore del pallone ha preso un tocco secondo lui del... e perché non ha preso invece quello del giocatore del Portogallo, che dalle immagini sembra esserci? Poi vabbè, sì, stamattina i più fantasiosi: ma se una mosca tocca il pallone, il sensore del pallone, quindi neanche il sensore del pallone può evitare le polemiche, perché se uno vuol far polemica il modo c'è sempre, alla faccia di tutte le tecnologie avanzate. Chiudiamo anche il Corriere dello Spostato. Via! Non ci sono compleanni particolari? Mi sembra, aspetta, fammi andare a controllare la memoria oggi, mi sembra, però poi magari mi sbaglio. Aspetta, fammi vedere se c'è qualche compleanno particolare. No, non ci sarei, di che avevo ragione, la memoria non mi ha tradito. Non ci sono compleanni particolari, quindi Juventus Creator Lab può stare lì con la figurina di Conceição che ha passato, dopo quella di McKenny, magari qualche foto dell'ultimo arrivato, anche perché Ecatormi è stato annebbiato completamente dall'agenzia di Gregorio, che ha pensato di fare quella bellissima, meravigliosa uscita ieri. Sui quotidiani politici c'è un po' di bastone all'interno delle cronache, si spiegano un po' di cose, ci sono pezzi di chat, devo dire anche un po' imbarazzanti, ma che vanno, come sempre, giudicate da chi di dovere e non dai giornali. Non ci deve essere il giudizio dei media anticipato, come invece sempre accade quando la Juve è di mezzo. Giusto per ricordarlo sempre. Andiamo ad aprire la grande famiglia che vi tiene compagnia tutti i giorni della vostra vita. Cominciamo con tuttojuve.com di Gregorio in primo piano. Rottura totale o la gente o lui. Non l'ha presa per niente bene Massimo Pavar questa cosa di Gregorio, devo dire. Di Gregorio vive un momento complicato tra rendimento sotto le attese. Le parole del suo agente: una Juve che valuta alternative tra i pali. La Juve studia le alternative. Le dichiarazioni della gente aprono il caso. La presa di posizione di Gregorio. Il futuro resta tutto da scrivere. Le argomentazioni di Pavan sono tante e studiate. Quindi andate su tuttojuve.com, vi cliccate al primo piano e andate a leggervi quello che è il pensiero di Massimo Pavan, che direi è quasi in toto condivisibile. Il box nero su bianco, eccolo qua, è il punto imperdibile di Luigi Schifo, Inter stagione da regolo, un double e quattro inchieste. Se fosse successo alla Juventus... Un'analisi sulla disparità di trattamento tra Juve e Inter, tra inchieste, copertura mediatica, interventi della procura Figicina e il calcio italiano. È un bel confronto che fa fare le due squadre questa mattina Luigi Schifo. Poi c'è il ruolo della procura, FIGC, e il dibattito che ne segue. Ho già visto un paio di chicche, quindi mi andate su tuttojuve.com, mi cliccate il box nero su bianco e il punto di oggi è quello di Luigi Schifo. Probabilmente sarà l'ultima settimana della sezione Il Punto su tuttojuve.com, perché sta per arrivare una grande novità che vi spiegheremo appena sarà operativa. Nel virgolettato del giorno, Di Gregorio prende le distanze da quanto detto dalla sua agenzia, solo dalla parte sui compagni. Come dire, condivide il resto. che è un po' come dire che qualcuno in società gli ha detto occhio che ti arriva il multone qua, e allora almeno una piccola presa di posizione sulla parte dei compagni. Parte benissimo anche questa stagione per il Digre, io te lo dico, uomo Digre, ascolta un vecchio, non benissimo. Chiudiamo tutto Juve.com, apriamo bianconeranews.it, eccola qua in primo piano in questo momento, c'è perché la Juve ha speso 18 milioni per Ekator, il piano di Spalletti è già scritto, comunque sarebbero 16 più 2 di bonus al momento, e al momento i bonus non li ha e non li può raggiungere. Per la precisione, il piano di Spalletti qual è? Non vi voglio spoilerare neanche un rigo, neanche il sottotitolo. Andate su bianconeranews.it e ve lo leggete tutto d'un fiato. Così come, se volete, avete voglia, c'è il box giallo su nero, quindi è l'editoriale a firma di Quintigliano. Nella nuova era della Juve, equilibrio basta follie. Carnevali docet. Con Carnevali nella Juve è tornato l'equilibrio sul fronte del mercato. Si pensa veramente alla sostenibilità economica, preservando la competitività. Vedremo se il buon Giovanni Carnevali riuscirà in questa impresa. Abbiamo cose su Calcio e Finanza, ma con calma. Allora centelliniamo, Iv. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna Stampa.
3: Buongiorno dalla reazione sportiva e da Daniele Campanari. L'erba londinese di Wimbledon sorride agli italiani che nel secondo turno del tabellone singolare maschile registrano una serie di vittorie. Lorenzo Sonego ha battuto Diallo, mentre Matteo Berrettini ha sconfitto Arthur Fils. Infine Flavio Cobolli ha superato James Duckworth. È già al terzo turno anche Yannick Sinner, che in precedenza aveva battuto in 3-7 il portoghese Nuno Borges, e oggi sfida l'americano Jenson Brusby. Per quanto riguarda il singolare femminile, eliminata la giovane Tyra Grant, vince invece Jasmine Paolini contro la svizzera Golubic. Ai mondiali americani, il Portogallo ha sconfitto e rimonta la Croazia 2-1 nella sfida valida per i sedicesimi di finale che si è giocata a Toronto. Le reti sono state realizzate da Perisic al 52esimo, al 67esimo da Cristiano Ronaldo su calcio di rigore e al 93esimo da Gonçalo Ramos. Per fuori gioco è stato annullato un gol a Ronaldo, uno a Susic e uno a Guardiola. Avanza agevolmente anche la Spagna, che si sbarazza dell'Austria con un netto 3-0. Avanti anche la Svizzera, che a Vancouver batte 2-0 l'Algeria. Il mercato in Serie A non si ferma e anzi entra sempre di più nel vivo, con l'Inter che avanza con forza per Kalaili. L'israeliano è il primo obiettivo per la fascia destra e si proverà a trovare anche l'intesa con l'Union Saint-Gilloise sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Sul giocatore si è mosso anche il Napoli, non riuscendo però a trovare l'accordo col club belga. Per quanto riguarda la difesa, nel mirino della dirigenza nerazzurra c'è anche Chalobah. Su di lui c'è anche il Como, ma l'Inter sembra essere in vantaggio. Il basket, l'Italia centra sia la quarta vittoria nel girone di riqualificazione mondiali di Qatar 2027 che l'accesso alla seconda fase proprio verso la rassegna iridata. Molto netto Reykjavik, il successo sull'Islanda. Gli uomini di Marco Ramondino vincono per 83-102, mandando 5 uomini in doppia cifra, con Tommaso Baldasso 16 punti, Stefano Tonut e Amedeo Tessitori a quota 15. Fermo restando che il 105-85 della Lituania sulla Gran Bretagna aveva già in realtà fornito il passo agli azzurri, adesso la sfida coi baltici di domenica a Bologna vale un bel pezzo di rassegna iridata. Il ciclismo in chiusura, a 41 anni si ritira Chris Froome, il britannico, 4 volte vincitore del Tour de France, 2 della Vuelta e 1 del Giro d'Italia, ha dichiarato conclusa la propria carriera a 48 ore dall'inizio proprio del Tour, quest'anno previsto a Barcellona. La decisione era nell'aria da tempo, ma solo ora ha preso forma e sostanza. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e prevalentemente soleggiato con qualche innocuo addensamento al nord-est. Temperature in nuovo aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo addensamenti sul Lazio e Abruzzo con locali piovaschi diurni sulla Frusinate. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud, poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Attenzione, massima attenzione. Un messaggio qua, un messaggio là. Juventus Creator Lab dorme. Sto cercando alcune verifiche da portarvi, ma la chat di RBN Radio Bianconera è l'unica radio che conta. E allora cominciamo con voi, con la grande chat e tutti i vostri pensieri. Eccoli qua, anche quelli che ci seguono su Twitch, tutti quanti. C'è spazio assolutamente per tutti, non abbiamo nessun tipo di preclusione noi. Anche quelli che contestano, anche quelli che non sono d'accordo, anche i pessimisti. Pessimisti, i pochissimi ottimisti, perché devo dire che in questo periodo non è che c'è granché da essere contenti e da ridere e da scherzare. E allora cominciamo con Massimiliano che dice: perché Tonali è andato a giocare in una squadra che non fa le coppe e da noi che facciamo l'Europa League non vuol venire nessuno, forse perché non sono capaci di invogliare i giocatori di alto livello? Bella domanda, Massimiliano. Secondo, controdomanda, Massi, ti faccio. Secondo te, se la Juventus avesse offerto 20 milioni di stipendio a Tonali, sarebbe venuto a giocare nella Juve? Sono te, Yves?
1: Non lo so.
0: Avrebbe pensato a uno stipendio da 20 milioni, non l'avrebbe accettato?
1: No, beh, sarebbe arrivato anche subito.
0: Ah, sarebbe arrivato anche subito, ecco. Come mai Tonali va a giocare in una squadra che spende 115 milioni di cartellino il suo stipendio in doppia cifra, secondo voi, in Inghilterra? Ma che stranezza, eh? È come quando mi hanno detto, ma Palestra va a giocare nel Chelsea che non fa la Champions. Guarda un po', che strano. Ha accettato di andare nel campionato più bello e importante del mondo a 7 volte tanto quanto guadagnava qua. Ma che strani che sono sti ragazzi, eh? A volte non li capisco proprio. Piero da Palermo scrive, vi ricordate il signor De Zerbi che era furioso sulla Superlega? Ora il Tottenham, che per ora ha speso solo 400 milioni e non è finita, ora tutto bene, ipocrita! Vabbè, ma avevate dubbi? Ma ragazzi, ma siete voi che cascate dietro i pifferai magici della filosofia moderna? Siete voi che ci cascate? Perché quando poi i pifferai magici della filosofia moderna sono davanti a una scelta da fare tra il calcio del popolo e il calcio milionario che vince, scelgono il calcio milionario che vince, eh? È chiara sta roba, eh? O no? Sono come quelli che il risultato non conta, però dopo quando vincono conta, eh? Piero dice, ma se è vero che Zan chiede 400 milioni da Oaktree da pagare entro settembre, quindi un bond da pagare, 400 milioni, andranno in bancarotta. Sentiamo vocale da casa, via.
7: Ciao Claudio, sono Cesare di Milano. Allora, riguardo le due operazioni di mercato, Ecator e Daffara, molti hanno manifestato critiche e gli è stato risposto che, insomma, Daffara era un male necessario, qualcuno dovevi vendere. Ecator è un giovane di grande prospetto, speriamo diventi, che sbocci veramente come giocatore, no? E vabbè, io ci sto a questa lettura, però ecco, proporrei un patto di onestà intellettuale, il patto del senno di prima, cioè, perché queste due operazioni a me ricordano molto quelle di Huijsen e quella di De Gregorio, proprio lui, perché Huijsen, insomma, era necessario vendere un po' di giocatori per fare cassa e rinnovare la squadra. In quel momento lì, poi che ne sai che il Real Madrid va a prendere a decine di milioni, che poi calcisticamente non è neanche il suo fenomeno. E De Gregorio idem come Cator, giovane di grande prospettiva, miglior portiere della Serie A, veniva da una società di media bassa classifica, quindi quale altro migliore prospetto, no? Eppure col senno di poi ce ne stiamo lamentando. Ecco, con queste due nuove operazioni vorrei che non si usasse il senno del poi. Abbiamo detto che sono delle buone operazioni, come dire, un rischio, e ce lo prendiamo. Se poi va male non stiamo a lamentarci troppo. Va bene, ciao e buona giornata.
0: Ciao Cesare, ma questo è il gioco italico, quello che gli allenatori giustamente ci rimproverano sempre, no? Quando dicono, voi parlate dopo, ma noi la formazione la dobbiamo fare prima. E questo è il mercato uguale, noi parliamo dopo, ma loro lo devono fare prima. Massi da Roma scrive, giocatori di medio livello entrambi, Kelly lo vedo più pulito, mentre Lucumi è molto più ruento e falloso. Cosa che, visto come sono Pignoli gli arbitri e il VAR verso di noi, potrebbe a volte portare a molte ammonizioni ed espulsioni. Trattiva per lo staccato, l'umorerei e prenderei Pellegrino. Staccato, qui molti, molti sono stanchi della trattativa Colomani. Attenzione, attenzione, attenzione, la chat inizia a essere in tanti tifosi stanca della trattativa Pellegrino. Colomoni e Pellegrino. È vero che anche per Chiellini c'è aria di addio, scrive Drugo? Ma non mi risulta, dove l'hai sentita questa cosa? Non so, ieri era lì a vedere il mondiale. Io mi sono messaggiato, non mi sembrava uno che era verso l'addio. Però, non so, al momento non mi arriva niente. Simone da Cesena dice, l'idea che i club debbano contribuire a pagare l'ingaggio del CT può essere capitanata solo da un soggetto. Marotta, questo è molto furbo, non è tranquillo tenere Antonio libero, soprattutto quando quest'ultimo vive a Torino, come dovesse succedere, ci fa peccato a volte. Vive Simone della Cesena. Sentiamo un vocale da casa.
8: Buongiorno Claudio, Alessio da Bollate. Allora, secondo me questa uscita del procuratore di Gregorio è perché hanno avuto, probabilmente sono stati messi, avvisati che di trovarsi una squadra, e niente, è stata una cosa fatta per rompere del tutto con la società, in maniera che poi lo debbano svendere, credo io. E possa andare più facilmente da un po' dove preferiscono loro, diciamo. Poi a prescindere dalla short list, queste cose qua. Poi una cosa, ma questa cosa della mano davanti alla bocca è giallo e dipende dai casi, ma perché ci devono mettere sempre questa interpretabilità? È una cosa veramente assurda, o è così o è pomito. No, ci devono sempre lasciare interpretabilità, no, per poi usarla come gli pare. Grazie, buona giornata a tutti, forza Juve.
0: Bravo, forza Juve anche a te, bravo, ci lasciano l'interpretabilità, così poi possiamo polemizzare un po' come ci pare e loro possono usarla un po' come gli pare. Però se ha avuto un incontro con Carnevali, il procuratore di Gregorio, e non gli è piaciuto l'incontro che ha avuto, questo non giustifica l'uscita che ha fatto, perché comunque va adesso a smenarsene la Juve, ma va a smenarsene anche lui. Va contro anche se stesso e il suo assistito. Infatti io, se fossi stato il suo assistito, avrei rotto, non gli indugio, avrei rotto col mio procuratore, non avrei preso le distanze dalla parte dei giocatori, come dire, no, io con i miei compagni non ho niente. Avrei detto, caro procuratore, sta roba qua non si fa, quindi non è il tuo mestiere, perché non è il tuo mestiere. Se tu fai quell'uscita scritta, non è il tuo mestiere. E io ieri mi sono confrontato con 10 procuratori, ce ne fosse stato uno che mi avesse detto, beh, però Claudio, guarda che, ce l'hanno tutti condannata sta roba, non esiste al mondo. Cioè tu, Digre, dovevi cambiare immediatamente procuratore. Se volevi veramente prendere le stanze e dire, oh, questo è un pazzo, io sono la penso in un'altra maniera. Invece no, evidentemente quello che ha scritto è il pensiero anche tuo, se no lo cambiavi. E mi spiace, ma è troppo grave quello che ha scritto, è troppo grave, non si è mai vista una roba del genere, troppo. Pietro dice, che su Sport Italia hanno detto che Carnevale vuol far fuori Chiellini. si vede che qualche loro amico gli ha detto questa cosa qua, non lo so ragazzi, a me non, io ieri ci messaggiavo con Chiellini, non mi sembrava uno che sta per essere fatto fuori, però magari domani succede, oggi non credo. Terry dice, sta tornando il caldo, devo fare uno sforzo, dico Pellegrino, prima o poi finirà sta telenovela con Colomoni, che stress, speriamo prima che poi, perché se andiamo avanti così facciamo la fine dell'anno scorso e della sessione di mercato prima. Sentiamo un vocale da casa.
9: Ciao Claudione, ieri

0: personaggio che io evito di seguire, però mi è capitato per caso, mi spiega qualcosa.
1: Sono dei rumor, se sono dei rumor non sono delle notizie. Se un giorno ci sarà la notizia ve la daremo, se sono dei rumors, rumors vale tutto. Ambro da Reggio Emilia scrive: io invece vado al contrario degli altri e ti chiedo perché veramente non lo conosco. Questo bomber del Genoa, come vedi tu, che ne sai più di me? Ambro, io l'ho già spiegato ieri, io non voglio fare fenomeno, io ho visto 3 partite e mezzo in croce in vita mia di Ekator e quindi non voglio fare il fenomeno. Vi ho riferito quello che mi hanno detto i personaggi che l'hanno seguito nel settore giovanile, chi l'ha allenato, mi hanno parlato di un bravo ragazzo che è già un ottimo giocatore, che è potenzialmente mostruoso. Poi dopo sta a lui dimostrare nella sua prossima carriera queste cose qua. A me ricorda un po' quando Ken si è avvicinato della Juve in prima squadra, e quella era una Juve di campioni, e mi ricordo che dicevamo: oh, questo è un prospetto che dalla primavera ci stanno definendo come ragazzo dalle grandi potenzialità, sta a lui. E comunque lui quando si è avvicinato alla prima squadra il suo ha iniziato a farlo e ha dimostrato. Poi dopo Ken ha vissuto una carriera altalenante e adesso sta alla Fiorentina, però comunque c'entra la nazionale italiana. Vediamo se Ekator riuscirà a fare almeno quel percorso lì. Mi dicono che ha delle potenzialità mostruose, però io verifico chi mi dice quelli che lo conoscono e l'hanno seguito da vicino. Io non posso dire cosa ne penso io, non l'ho mai visto giocare se non mezza ispezione di partita 3 volte, per cui non posso dare un giudizio. In questo magico paese, scrive Marcello, di innovatori, utilizzano Baldini come slogan e specchietto per le allodole. Belle frasi, buttate lì, poi tornano Malagò, Abete, Marotta, Conte, Mancini, e allora tutto torna. Beppe sceglie Pellegrino come piano B della Juve, Pellegrino già battezzato in Serie A. Luigi da Manchester scrive: tanti tifosi stranieri prendono in giro i tifosi italiani perché non siamo ai mondiali. Mi viene in mente questa massima che vale anche per la Juve: sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani, credendo di aver vinto, ma i cani restano cani, i leoni, leoni. Hai battuto le rane in brodo del sindaco, Luigi, con questa massima. Ti piace di più questa dei leoni o quella delle rane in brodo, Ivo?
2: No, le rane non si batte.
1: Non si batte. Vabbè, ma tu e il sindaco siete pappe ciccia, quindi ci mancherebbe altro. Sergio da Tuscania, attenzione, località storica. Ma che ne pensi del buongiorno che ci danno con questa notizia del Chiellini? Ragazzi, rumors, ragazzi, oh, hanno dato un rumors. È come se io stamattina vi dicessi: oh, ho un rumors che Chiellini ieri era a vedere Yamal, lo compriamo. Però è un rumors, c'è un rumors. Vincenzo da Roma scrive: prima di tutto voglio fare gli auguri a Don Fabio Capello, che ieri era il suo compleanno. Ho capito, ma noi facciamo i compleanni di oggi. Poi Claudio, ti faccio una domanda. Ma scusa, ma perché era il compleanno di Capello ieri? Ma non mi sembra. Fammi controllare. È già stato il compleanno di Capello, scusa. Capello? 18 giugno. Capello ha compiuto gli anni 18. Ragazzi, ma il caldo vi... Capello ha fatto gli anni 18 giugno, perché doveva essere ieri che era 2 luglio? Bah. Enrico Bianconerissimo dice: dopo tutte queste stenante trattative per Colo, ogni giorno una nuova, se anche stavolta non dovesse venire da noi, giuro, vado a fare il cammino di Santiago, anche per purificarmi da tutta questa telenovela di Colomani. Giovanni Carnevali, se ci ascolti, batti un colpo, non ce la fanno più i tifosi della Juve, portaci sto Colomani, cioè, che tanto appena lo porti ti criticheranno per averlo preso, però almeno prendilo, perché io lo so che va fin così, se domani prendiamo Colomani a 35 milioni, non segna mai, 35 milioni, vergogna. Enea dice: ho capito, sei ad Ispra, buon weekend. Sono ad Ispra. Perché Enea? Perché dovrei essere a Ispra, secondo te, Yves? Non l'hai capita neanche tu questo, Sei ad Ispra, che vuol dire sei ad Ispra? Stranezze. Vincenzo da Roma scrive: per quanto riguarda Tonali, la domanda da farsi, anzi le domande da farsi sono svariate. Vediamo. Domanda 1. La Juventus al momento ha la forza economica di spendere 120 milioni di cartellino, di dare 20 milioni di euro per 4 anni di stipendio Tonali? L'ho già detto io prima, no. E poi, anche se John avvallasse una spesa di tale portata, ma la seconda domanda è John se... non credo, non credo proprio. Stefano da Cervia scrive veramente la notizia di Chiellini e oggi su Tutto Sport. Ah, l'ha messa anche Tutto Sport questa, però l'ha sparata a Criscitello ieri a Sport Italia. Però è un rumor, non è una notizia. Ragazzi, cioè, bisogna distinguere il rumor dalle notizie. Cioè, la notizia è, due punti, Chiellini va via. Il rumor è, qualcuno dice che sono due cose un po' diverse, perché di rumor abbiamo sentito tanti quest'annata. Tra l'altro, io scusami, ma sto guardando, sto proprio scrollando tutte le notizie del Tuo Sport e non la vedo. So dove l'avevi vista tu, però andiamo a controllare, facciamo i precisi pagina per pagina, andiamo a vedere. Sai che qua è caldo. Allora, scatto Muaremovic, Lukumi pista viva, prima va deciso il destino di Kelly, Di Gregorio esce vuoto e chiede scuse, bianconeri scendono in campo per i bimbi di casa Ugi. Attesa Colomuani, ora al Paris Saint-Germain attende segnali dalla Juve, Dib in salita. McKennie che è leader studia da capitano, vice. Adesso Juve è una squadra under 18, Carnevale l'ha lanciata a Sassuolo. Finite le notizie della Juve, a pagina 8 non c'è più Juve e non c'è niente che riguardi Chiellini. Però, se tu mi scrivi che c'è su Tutto Sport, bene, ci mancherebbe altro. Intanto, prima di arrivare, guarda come sono scatenato ancora, Beppe, ci sei arrivato oggi alla fotonotizia di oggi come allora CR6, l'abbiamo fatta ieri CR6, dai, Beppe. Diverso invece Ibra l'accusa, questo è già più diverso, ribaltone mondiale, Ibra l'accusa, tu ci metti le differenze, dici là c'era CR6 e qua non c'è il titolone in prima pagina su Bastoni, però questo argomento l'abbiamo già affrontato ieri. E Yves lo ricorda bene. Alberto scrive, ma perché Colomuani 5 anni? Che non ha mai segnato tanto in vita sua? E non uno con gli occhi cattivi e la fame come Castro del Bologna? Alberto. Io Colomuani 6 mesi alla Juve l'ho visto, non so se te lo ricordi. Ci ha praticamente portato in Champions lui, pur con un paio di mesi e mezzo dove era rimasto fermo dal punto di vista delle marcature, in 6 mesi ha fatto 10 gol e 3 assist. E ho visto che giocatore è alla Juve. Castro ha fatto bene mezzo anno al Bologna e basta. Perché già quest'anno Castro è già bello che è sparito. Ti chiedi perché Colomuani e non Castro? Dai, Alberto. E ne insiste, dice che sono a Ispra. Non so perché, però. Ma poi dov'è sta Ispra? Comune di Ispra, nessuna informazione, non c'è, non esiste. Ma dov'è Ispra? Cos'è che mi sto perdendo io che non trovo Ispra? Yves, dov'è sta Ispra?
2: Non ne ho la minima idea.
1: È un paese sul Lago Maggiore, dice Alfredo da Varese. Ma veramente? Io ho cercato Ispra sulla cartina, ma non mi dice niente. Ispra, Lago Maggiore. Ah no, ha ragione lui. Eccolo qua. Vicino al parco del Golfo della Quassa, Ispra. Vicino a Ispra, Brebbia, Besozzo. Ah, ma sempre la parte varesotta, quella marmottiana. No, io sono un'altra parte, bella, girate, Lesa, Megna, Stresa, il mondo lì. Io sono una parte bella, mi spiace. Cesare da Milano scrive, ieri la trasmissione è stata in pratica monopolizzata dalla questione di Gregorio, ma io dico, se il suo procuratore voleva un po' di spazio nella rassegna stampa, non poteva mandare un messaggio al giorno del suo compleanno, così si chiamava in diretta. Ed era contento, c'hai ragione, anche perché nella sua agenzia non è che abbia tutti questi gran calciatori, anzi, c'ha molta Serie C, molti giovani promessi. Hai ragione, mi mandava un messaggio, Yves lo chiamava, lo facevamo partecipare, no Yves?
2: Certo, magari ci dava qualche analisi.
1: Certo, magari ci faceva anche qualche analisi, come no? Magari ci spiegava perché sono impresentabili gli attaccanti della Juve. Io gli avrei chiesto, scusa, ma vuoi prendere in procura con qualcuno degli attaccanti? Vi sono impresentabili, li prendi a poco, poi magari li vendi a tanto. Il procuratore dovrebbe fare così. Vincenzo da Roma dice, io farei una telefonata in Argentina e richiamerei il Cobra. Lui a Torino tornerebbe di corsa e anche se ha più di 40 anni farebbe ancora la sua figura, dice lui. E quindi credo che parli di Trezeguet, credi. Vorrei dire Ischia, no, Ispra, abbiamo risolto Ispra. Marcello dice, i paperoni inglesi vincono a fatica 2-1 con la Repubblica Popolare del Congo, forse non è solo questione di soldi. Certo che il calcio non è solo questione di soldi, però i giocatori vanno dove ci sono i soldi. Allora, Andrea D'Ancona, anzi scusate, Gildo D'Ancona. Quell'Andrea è un altro, Gildo D'Ancona. Ritengo che la proposta di autotassazione per garantire la partecipazione di Conte alla nazionale sia assurda per la nostra squadra. Considerando le azioni della FIGC contro di noi che hanno portato a tutto quello che sappiamo, appare incredibile che siamo chiamati a sostenere finanziariamente l'organizzazione. Sarebbe più appropriato che la FIGC si assumesse la responsabilità di risarcirci per le ingiustizie subite. Purtroppo ci troviamo in una posizione di debolezza e saremo probabilmente costretti a contribuire all'ennesimo ricatto della FIGC. Sentiamo un vocale da casa.
3: Ciao Claudione, buongiorno. Io sorrido sempre quando ascolto i tifosi, ma della Juve, ma di tutte le altre squadre, che ogni giocatore che noi vendiamo, giovane, è sicuramente un campione, stiamo sbagliando, e ogni giocatore che compriamo è un bidone. È meravigliosa sta cosa. Ti volevo chiedere, ma visto che abbiamo questa linea con il Genoa, ma Norton sì. Caffi non ci potrebbe far comodo? Un abbraccio dal Califfo.
1: Ciao, un abbraccio Califfo anche te. Norton Caffi era un mio vecchio pallino, però in questo momento già abbiamo fatto l'affare Cator da una parte e Puzka dall'altra. Anche Chiellini viene nominato, ma sempre solo da quella fonte lì, quindi Iva ha fatto anche il suo lavoro da capotecnico, ormai giornalista, idolo delle folle, quindi bravo Iva, sei andato alla ricerca e non risulta che su Tutto Sport ci sia sta roba di Chiellini, quindi ragazzi, sparate delle cose a caso voi la mattina, io non so perché, sarà il caldo, ma ormai sparate delle cose. Intanto invece ho un messaggio di un procuratore importante. Però un vocale, mannaggia, dovete aspettare che in pausa lo vado ad ascoltare. Intanto Adriana dice che lavora come SEO presso un'agenzia di link building e creazione di contenuti. Mi sarebbe interessata a conoscere i prezzi per gli articoli. Non lo so, ma perché lo scrivi nella chat della radio? Ma veramente il caldo sta facendo impazzire la gente, no? Iva?
2: No, tranquillo.
1: Perché? Ma queste non sono cose da scrivere.
2: Qua c'è clima qua, si sta fresco.
1: Sì, è fresco, ma qua mi sa che sta impazzendo. Allora, andiamo avanti sulla chat di RBN Radio Bianconera. Buongiorno, scrive Laura. Io sono ammirata a vedere Olise, pur spettacolo vederlo, ma Ildiz è una cosa impossibile vederlo trequartista. Laura, è una faccenda che abbiamo affrontato tutto l'anno scorso. Lui vuole partire da sinistra. Tutti gli allenatori che ha avuto dicono che lui vuole partire da sinistra, che gli piace partire da sinistra. Che poi quando va in campo gli dicono lui poi alla fine, anche quando l'ha messo trequartista, è partito da sinistra. Se lui vuol partire da lì, chi siamo noi per impedirglielo? C'è un conto se il giocatore facesse la polemica dicendo io, lui vuol partire da lì, che dobbiamo fare? Lui ci piace partire da sinistra, dove è meno spalle alla porta, dove c'è meno il difensore che gli stacca sui tacchetti. Mi piace partire da lì, accentrarsi e poi magari tirare. Ma è troppo poco sotto porta. E si vede che non ha quelle caratteristiche, amici miei. E infatti Spalletti ha chiesto un trequartista sul mercato, non ha detto metto di trequartista. Ha detto che gli sarebbe piaciuto avere un regista trequartista. Perché Yildiz lo lascia lì da sinistra, perché lui vuole partire da sinistra. Cosa vogliamo fare? Vogliamo cambiargli le volontà di Yildiz? Facciamo. Però poi è lui che quando è in campo decide da dove partire. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
4: Rassegna Stramba. Radio Bianco
5: Nera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
5: È l'unica che conta.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Un attacco notturno di un drone russo contro un condominio nella regione di Sumy in Ucraina ha provocato 4 morti e 3 feriti. Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare regionale. Secondo informazioni aggiornate, le truppe russe hanno attaccato un condominio con un drone. L'impatto ha provocato un incendio di vaste proporzioni. Secondo il capo dell'amministrazione militare, sono state uccise 2 donne, un uomo anziano e una bambina di meno di 2 anni.
7: La salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei è giunta presso il complesso religioso di Teheran, dove si svolgeranno i suoi funerali a 4 mesi dalla sua morte, avvenuta in seguito a un attacco congiunto israeliano-statunitense. Le autorità prevedono la partecipazione di un numero compreso tra 15 e 20 milioni di persone nella sola Teheran per questo tributo nazionale di 3 giorni. L'evento, che prenderà il via sabato, è concepito come una dimostrazione di forza all'indomani di un conflitto durato quasi 40 giorni, costato la vita a numerosi alti dirigenti e a migliaia di civili.
8: Con l'accusa di aver tentato di uccidere la compagna provando a strangolarla, la polizia di Stato di Catania ha fermato un 30enne. Il padre del fermato, pochi mesi fa, dopo la scarcerazione, aveva accoltellato in strada l'ex moglie. Ad allertare le forze dell'ordine e le amiche della donna con cui la vittima era in videochiamata durante l'aggressione, è quanto emerge dall'indagine.
7: Ergastolo per la coppia diabolica accusata di aver ucciso nel febbraio del 2024 Antonella Salamone, di 41 anni, e figli Kevin ed Emmanuel Barreca, di 16 e 5 anni. Stessa condanna al carcere a vita anche per il marito della vittima, Giovanni Barreca. L'ha deciso la prima sezione della Corte d'Assise di Palermo, presieduta dal giudice Vincenzo Terranova. I 2 santoni, Sabrina Fine e Massimo Grandente, avrebbero partecipato alla strage. I giudici della prima sezione della Corte d'Assise di Palermo hanno riqualificato reato di triplice omicidio aggravato in tortura aggravata dalla morte.
8: Una nuova ondata di caldo potrebbe interessare nei prossimi giorni la Spagna e la Francia, con temperature fino a 44 gradi, mentre sono oltre 2.000 i morti registrati nei 2 paesi a giugno a causa del caldo estremo. L'Agenzia Meteorologica Statale Spagnola ha dichiarato che una massa d'aria secca e molto calda porterà temperature persistentemente elevate in gran parte della Spagna a partire da sabato, aggiungendo che in alcune zone del sud-est le temperature potrebbero raggiungere i 42-44 gradi. Martedì.
7: Il calcio: Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la sua nazionale, il Portogallo, subito dopo la fine del mondiale. Lo ha rivelato la sorella di CR7 poco prima della sfida tra i Lusitani e la Croazia. Salvo colpi di scena, quindi, l'attaccante non prenderà parte agli europei del 2028. Le dichiarazioni però sono state rapidamente smentite proprio da Cristiano Ronaldo nella conferenza stampa post partita, dopo la sofferta vittoria del Portogallo sulla Croazia di Modric.
8: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Giocabet TV,
9: il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
10: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
11: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
10: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Rassegna stampa.
1: Stanno impazzendo tutti con la storia del sensore. Allora, il gol della Croazia, che è stato annullato, è dipeso dal sensore all'interno del pallone ufficiale dei mondiali, che ha rilevato un tocco quando il giocatore croato ha tentato il colpo di testa. Il VAR ha utilizzato quei dati per confermare la decisione del fuorigioco. Il difensore del Portogallo non ha tentato di colpire di testa il pallone, l'ha deliberatamente evitato, permettendo al pallone di passare anche dopo averlo toccato. Mamma ragazzi, il sensore del pallone che doveva essere la certezza assoluta. Però belli, gli ultimi 5 minuti del Portogallo-Croazia, devo dire, sono valsi la pena di stare a guardarla, veramente bello. Io sto guardando il chip quando tocca il pallone, qualcosa di fantastico. Ah, qui qualcuno dice, ma insomma Rocchi non si è presentato, Bastoni non si è presentato. Come mai non si presentano questi che sono sempre tranquilli e sicuri delle loro cose? Boh, vabbè, sono scelte, si può fare, uno può non presentarsi. Mentre Di Gregorio vedo che oramai è bruciato e non prende molto più la scena. La Juventus, tramite Juventus Creator Lab, in questo momento è ferma un'ora fa, quando si è svegliata con la vittoria in rimonta del Portogallo di Francisco Conceição contro la Croazia, che accede agli ottavi di finale ai mondiali. Portogallo-Spagna, bella partita, ragazzi. Poi fate contento, poverino, dai, è stato veramente Ecator, il suo primo giorno alla Juve è stato oscurato dalle robe di Di Gregorio. Andate sul canale YouTube della Juve, dai, andate a cliccare, guardatevi il video del primo giorno di Ecator con queste foglie che crescono come un germoglio grezzo. È bello, anche il video l'hanno fatto bene, andatevelo a vedere, dai, dategli un po' di visualizzazioni. Mentre diamo anche un'occhiata a cosa sta facendo il buon McKennie, perché al Wingardium Leviosa, se l'incantesimo che Weston McKennie ha appena applicato alla sua nazionale statunitense a questo mondiale funziona, Wingardium Leviosa, ve lo ricordate, Harry Potteriani di tutto il mondo? Direttamente dai libri di Harry Potter, di quei grandi fan, annulla la gravità e rende leggerissimi anche gli elementi più pesanti, come gli occhi di una nazione sulla squadra che li rappresenta nei mondiali di casa. Una pressione che da insostenibile è diventata benzina per il centrocampista e per tutta la squadra. Weston McKennie la sta vivendo senza abdicare al proprio essere, smontando anche le certezze di chi pensa che cacciaroni e ironici siano caratteristiche che non possono andare insieme a serietà e applicazione. È vera questa cosa, perché poi Gigione scherza sempre, soprattutto quando perdiamo, non canti, non balli, e tanto... è uno dei migliori dell'anno e sta facendo anche uno dei migliori dei mondiali, McKennie. Dalla continassa alle sedi del ritiro a stelle e strisce non cambia nulla. È lui l'anima della festa, anche quando la festa non c'è. Alza il volume della musica, imposta la playlist che suona dalle casse portatili, coinvolge i compagni in momenti di gioco e leggerezza. Ma tiene tutti sul pezzo, come ha fatto con le dichiarazioni post partita, quando ha detto in questa fase del torneo dove ogni giocatore è importante, penso sia una cosa un po' assurda l'espulsione di Balogun. Alla fine il mio lavoro è andare là fuori, cercare di fare punti e vincere le partite, che siamo in 10 o che ci manchi un giocatore nella prossima gara. Il prossimo si farà trovare pronto e darà il suo contributo alla squadra. Parole proprio da capitano di McKennie. Ed è ancora lui qualche giorno fa a rischiare di rimanere imboccato a chilometri di distanza dal raduno della squadra durante un giorno libero per colpa di una pizza. Anche in quel caso, insieme al milanista Pulisic, ha mostrato problem solving convincendo un autonoleggiatore a riaccompagnarlo con una golf cart. La stessa capacità di uscire dalle situazioni complicate che poi mostra in campo. Lo racconta un dato raccolto da Opta durante la competizione mondiale. McKennie ha completato 13 passaggi che hanno rotto la linea difensiva avversaria, di cui 5 soltanto nell'ultima partita contro la Bosnia. Almeno 4 in più rispetto a qualsiasi altro giocatore. Fotografia dettagliata del contributo che McKennie sta dando sul terreno di gioco. È la stella degli Stati Uniti ed è il calciatore juventino che più di tutti si sta mettendo in mostra durante il mondiale. Riflettori luminosissimi sono puntati su di lui. Tutti i taccuini degli addetti ai lavori prendono nota della sua capacità di farsi trovare sempre al posto giusto nel momento giusto, della duttilità che dimostra e la qualità che abbina. Oh, non è che adesso ci arriva un offertone per McKennie da qualche parte. Resteranno punti perché intorno a lui la Juve ha deciso di alzare un muro che respinga indietro qualsiasi tentativo di approccio. Il rinnovo fino al 2030 firmato a marzo è un messaggio chiaro: nessun rischio di ritrovarsi senza armadietto al rientro a Torino stavolta. Anzi, McKennie è una posizione sempre più centrale nei piani del club all'interno dello spogliatoio. Da Spalletti e la dirigenza sono tutti d'accordo: la Juventus del presente e del prossimo futuro punterà forte sullo statunitense, e così West scala anche le gerarchie fino a posizionarsi in prima fila alle spalle di Locatelli. È lui il grande favorito per il ruolo di vice capitano, più del giovine Yıldız, più di Bremer, la cui situazione futura è ancora da definire. La sua magia non possa attecchire. L'incantesimo è l'Umot, una luce forte che esce dalla bacchetta per trovare la direzione giusta in me ombre che sono calate sulla continassa dalla fine della passata stagione. Tu li sai gli incantesimi di Harry Potter, Ivan?
2: No, non proprio, cioè ho visto la prima e la seconda.
1: Vabbè, ma Wingardium Leviosa, dai, che alza gli oggetti, su. Dai, Wingardium Leviosa.
2: Il gufo conosco io.
1: Ma il gufo non è un incantesimo, cos'è il gufo?
2: No, è il suo portafortuna, è il suo amico, è il suo compagno.
1: È un suo compagno, cos'è? C'è il gufo, si porta il gufo in macchina, cos'è? Ma che dici? Sei peggio dei rumor su Chiellini, tua attenzione. Andiamo dentro la chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Gianfranco da Vercelli dice: Colo a 35, ma anche a 40 rimane sempre un affare. È un giocatore di talento. Se poi pensiamo a cosa abbiamo speso per altri giocatori improponibili negli anni scorsi, rimane secondo me il prototipo di giocatore di un certo livello che la Juve in questo momento può magari permettersi. Non facciamo paragoni con altri giocatori alternativi anche bravi, ma che non sono dello stesso livello, dice Gianfranco da Vercelli. Davide da Imola: ma Zaniolo come trequartista da noi farebbe comodo? Ne abbiamo parlato settimana scorsa di Zaniolo. C'è chi diceva di sì, c'è chi diceva di no. Io a certe condizioni potrei anche dire di sì. Giuseppe Juventino, gobbaccio. Giuseppe dice: riguardo al caso Escort, sembra che il PM abbia contestato al signor AB che si è emersa la presenza. Ragazzi, dai, non me le scrivete queste cose che poi io le leggo. Dai. E facciamolo parlare.

0: sia a centro, va a destra, va a sinistra, eppure partita da sinistra. Questo è il miglioramento di Spalettura. Questa è una parola di professore.
1: Allora, siamo ancora su Ildiz, attenzione, intanto il sempre sul pezzo Yves mi segnala che, vado a controllare subito, c'è il tweet di Aurelio De Laurentiis: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Sul Napoli scrivono: Mister Allegri is proud to be one of us. È orgoglioso di essere uno. Ma perché lo scrivete in inglese? Siete a Napoli? Cioè? Perché lo scrivete in inglese? Siete a Napoli, Allegri italiano.
2: È un po' più figo.
1: Ma poi Allegri dell'inglese non gliene frega niente. È toscano, lui parla in toscano. Perché glielo scrivete in inglese? Dai. Aveva fatto fatica a prendere anche lezioni di inglese quando doveva andare all'estero, ma poi ha rifiutato. Dai. Certo che dopo aver visto Conte a Napoli, Allegri a Napoli, cos'è che ci manca ancora di vedere? Manna a Napoli, cosa gli manca da prendere da noi? Tudor a Napoli.
2: No, le possiamo dare anche un presidente, un domani se vuole. Anche.
1: Attenzione, no, intanto stavo andando a guardare per curiosità i commenti al Twitter del Napoli, dei tifosi del Napoli. Torna, ti prego, con le foto di Conte. Speravo non arrivasse questo giorno. Ti prego, fai che non ce ne pentiamo. L'ha presa bene. Ma poi qualcuno gli fa i complimenti. Però l'ha presa bene, devo dire. Che spettacolo. Torniamo a noi, ragazzi. Proverei a prendere Colomuani, dice Marcello, così. Come nuova idea, e in effetti non ci hanno ancora pensato. Maurizio invece aggiunge: perché non prendiamo Pinamonti per la panchina? E perché per comprare Pinamonti per la panchina ci sono dei soldi da mettere uno in panchina, che secondo me trovi degli altri a soldi meno da mettere in panchina, ti dico. Luigi dice: Criscitelli, uno che spara un sacco di cavolate, no vabbè, ma ragazzi, ragazzi, ma ognuno fa informazione a modo suo, se lui vuole lanciare bombe è un rumor, se va bene, ognuno fa quel che vuole. Io, sapete come opero, io chiamo e sento i diretti interessati e semmai do la notizia. In questo momento non risulta, per cui a noi non risulta. Loro hanno rumors e andiamo avanti, c'è nessun problema. Vanni da Mantova dice: in questa problematica campagna acquisti bisogna sempre tenere presente il peso della maglia della Juve. Credo che finalmente Carnevali possa trovare il giusto mix tra giovani promesse, i nomi di una certa esperienza, non per forza devono essere dei fenomeni, ma che ci diano quel qualcosa in più e che abbiano giocato in piazze dove le pressioni siano... Certo che giovane promessa che abbia giocato in piazze dove le pressioni sono notevoli è difficile trovarlo. Ovviamente il portiere deve essere il primo a fare e dare quel senso di stabilità al reparto intero, la fiducia. Chiaramente questo vale anche per il centrocampo e per l'attacco, tre perni di esperienza. Grazie e buona giornata a tutti. Tre perni di esperienza in attacco, anche lì è un po' dura metterli insieme col budget che c'è, però... E Cator, scrive Rocco, è un buon attaccante, mi piace il timbro di Carnevali, lo voglio e lo prendo, bravo, senza comollate varie. Attenzione, dice Daniele da Pedaso o Pedaso, che dir si vuole, che se Napoli continua a copiarci dopo Contended Allegri tocca a Motta e Tudor, attenzione, beh Motta ce l'avevano nel mirino, loro. Luigi da Manchester dice: come si dice cortomuso in napoletano? Non lo so, lo scopriremo alla prima giornata. Mentre Maurizio scrive: che ne pensi di prendere Coleoscio e Endur? Sono italiani, giovani dell'Under 21, buonissimi prospetti, sarebbe un buon investimento. Chiede Camillo comunque, mi piacerebbe vedere da noi in prestito dal Real Mastantuono. Però ragazzi, ne abbiamo preso uno, magari ne prendiamo due, non è che possiamo prendere cinque giovani promesse, se no c'è qualcosa che non va. Ancora Claudio con la storia di Chiellini. Ragazzi, Chiellini è un rumors, non è una notizia, è un rumors sparato da loro. A me non risulta. Anzi, direi anche che è un po' una cosa folle che hanno detto. Poi se fra un mese litigheranno, io non lo so. Ma ad oggi non risulta. Sentiamo un vocale da casa.
3: Claudio Yves, buongiorno, Daniele da Tenerife, scusate qui in pieno allenamento.

0: Ora, qui ci sono rumors che l'acqua dell'oceano sia salata e a volte anche con delle onde. Detto questo, io ho un po' di scetticismo sul mister, nel senso, mi spiego meglio, e lui vuole giocare con il 4-2-3-1, perfetto, siamo tutti
1: Sì.
0: d'accordo, tutti contenti. Ma se i giocatori
1: Assumo.
0: come quelli di quest'anno non fossero poi adatti al 4-2-3-1, avrà l'elasticità mentale di passare al 4-3-3, per esempio? E poi permettimi di fare una battuta su Allegri a Napoli. Ecco, l'anno scorso è stata smentita questa cosa che Mister Allegri ti porta sempre in Champions. Ecco, gli auguriamo anche di retrocedere. Buona visione al bel gioco di
1: Addirittura.
0: Mister Allegri agli amici napoletani.
1: Beh, d'altronde quando non sono nella Juve, mica li tifiamo, li cuffiamo, come è giusto che sia. Come è giusto che sia, si sa, questa cosa si sappia sempre. Dunque, sto facendo un attimo anche il giro delle sette chiese per controllare se c'è qualche notizia dell'ultimo minuto, perché ogni tanto, mica ci sono solo le nostre notizie, Oh, ragazzi. Ci sono anche quelli degli altri, anche i rumors ci sono, anche i rumors, anche i rumors, anche i rumors. Situazione Colomwany accelerata anche qua, conto alla rovescia, un po' di diplomazia, la strategia. Alla continua si hanno inserito la quinta, la promessa fatta a Spalletti verrà mantenuta, il nuovo progetto potrà puntare sul francese del PSG, e potrà farlo senza ulteriori perdite di tempo. Colomwany, nel disegno tattico dell'ex CT azzurro, ha l'abilità del jolly d'attacco. Uno sticare quella che Luciano da Certaldo chiama pallata. Avete presente? Il centravanti deve tenere la pallata e che allo stesso tempo può interpretare il gioco in profondità o muoversi da prima punta. Uno non può rispondere in base alle esigenze tattiche della partita, dimenticandosi il passato. Sposando la linea Carnevali fatta di empatia e dialogo tra i club che occupano un ruolo nell'Europa del calcio. Colo ha un valore di mercato sui 30 milioni di euro. L'accordo da definire racconta di un prestito con obbligo di riscatto a fine stagione. Le parti stanno limando le ultime curve o differenze. Poi la fumata bianca per un acquisto che darà alla linea offensiva di Spalletti una configurazione quasi completa in attesa del terzo centravanti, indispensabile per un'annata ricca di trappole e impegni. Colo vuole la Juve, l'ha sempre voluta, anche quando il passaggio visto sotto la mole si era messo di traverso. Oh, io ve lo dico prima, come sempre, non facciamo che poi Colo mi va in un'altra squadra, perché sennò poi è beffa Juve. Colo vuole la Juve vuole Colomwany, Carnevali glielo promette a Spalletti, se poi Colo va da un'altra parte è beffa Juve, ce la dobbiamo subire la beffa, eh. Quindi, Giovanni, vediamo di non far titolare Beffa Juve, per cortesia, grazie. Spalletti avrà modo di arricchire il proprio bagaglio per chiudere il cerchio e toccare il punto più alto della carriera. Randall si è conquistato la stima dei compagni e l'affetto dei tifosi. Nel suo semestre è vissuto sempre a mille all'ora. Gol e altruismo, reti e generosità al servizio della causa. E proprio le conoscenze allenate nel periodo in cui è arrivato in bianconero hanno pesato sulla scelta. Spalletti si ritroverà in rosa un centravanti che ha già avuto la possibilità di entrare in contatto con una realtà tattica come quella del nostro campionato. Dentro alle trame dell'ex CT Azzurro, le caratteristiche di un profilo come Colomwany possono esaltarsi. Lo sanno i vertici del club, lo sa perfettamente il diretto interessato. Il Paris Saint-Germain e l'amministratore delegato e direttore generale Carnevali hanno superato le vecchie incomprensioni legate al periodo precedente e adesso guardano alle ultimissime mosse per far calare il sipario positivamente su un'operazione che ha preso in ostaggio l'intera estate di mercato della Juve un anno fa. Il 13 luglio è vicino, ragazzi, siamo a 10 giorni. C'è il via alla nuova stagione della Juve, l'ennesima ripartenza. Ai cancelli si presenterà anche Colomwany, perché l'accelerata dell'operazione è stata data e gli ostacoli superati. Da metà luglio l'attacco juventino mancherà solo un tassello, perché 3 è il numero perfetto chiesto da Spalletti. Quindi, Colo e Cator è il terzo. A meno che tu non riesca a piazzare David. David. Perché ragazzi, siamo sempre lì. Se poi i nostri giocatori non se ne vogliono andare via, li devi tenere, eh? Attenzione. ci odiano a Napoli, dice Luca da Genova, e poi ci imitano in tutto e per tutto, dai, dopo Conte Allegri. Dave da Pieve Ligure scrive, su dai, quando Conte lascia la squadra arriva in finale di Champions. Ah, quando Conte lascia la squadra, quella stessa squadra poi arriva in finale di Champions, dice, aia, aia. Lista da Campovasso dice, il napoletano è Humus Kurt. Cianca scrive, spero che l'ultimo mese della scorsa stagione crocifiggi tutti. Non vorrei che verranno ceduti i calciatori che hanno avuto una crescita, mi riferisco a Kelly, scrive Giancarlo da Napoli. Giancarlo, Kelly viene ceduto se c'è una proposta adeguata e importante e prendiamo Muore Wojcik. Se arrivano 40 milioni per Kelly, Kelly la Juve lo cede volentieri. Sentiamo un vocale da casa.
2: Ciao Claudio, Ivan da Milano. Allora, volevo dire una cosa sulla questione di Gregorio. È l'ennesima dimostrazione che noi non solo non abbiamo comprato dei campioni ultimamente, ma abbiamo comprato anche dei pessimi uomini, proprio uomini che non hanno nulla a che fare con il mondo Juve. Anche Vlahovic, cioè David 6 milioni, io ne merito più, gente che non gliene frega niente la maglia, gente che si crede di essere superiore agli altri, in realtà quello che veramente gli manca è essere uomini veri. Ecco perché abbiamo una Juve così scarsa, prima di tutto perché tecnicamente non lo è e poi perché non sono nemmeno uomini. Ciao, forza Juve sempre.
1: Dal punto di vista sportivo, sempre stiamo parlando, perché poi dal punto di vista personale e familiare non ci possiamo permettere di addentrarci come invece fanno spesso altri, mi raccomando. Allora, vediamo se ci sono anche dei riscontri sulla presa di posizione ultima di Di Gregorio. Direi di no. Smentita parziale del suo agente Carlo Alberto Belloni, che aveva detto pretendiamo rispetto, tirando in ballo David Openda-Zegrova e il mercato della Juve. Di Gregorio ha detto, per chi se lo fosse perso, anche se si tratta della mia agenzia e del mio procuratore con cui ho un grandissimo rapporto e con cui collaboro sin dall'inizio della mia carriera, prendo le distanze per quanto riferito sui miei compagni, per cui ho grandissima stima e rispetto, come ho sempre dimostrato in campo e fuori. Nonostante sia stata indubbiamente una stagione difficile per il clima che si è creato intorno a me, la mia professionalità non è in discussione. Finché sarò un giocatore della Juve rispetterò i miei compagni e onorerò la maglia come ho sempre fatto finora. Quindi lui ci tiene a specificare che prende le distanze dalla frase sui suoi compagni, poi c'è tutto il resto nel posto del suo procuratore. Dopodiché, come sempre, io mi sono informato e quello che arriva a me è che quello che ha scritto il procuratore è l'idea anche del suo assistito. Non ha scritto come pensiero personale. Però quello che risulta a me. Ecco perché dico che la toppa a volte è peggio del buco. Sono proprio curioso di vedere come si sviluppa la vicenda di Gregorio, perché adesso ha una super patata bollente in mano il buon Carnevali dal punto di vista della cessione. Luca da casa scrive, Colo e Cattore e David, uno degli attacchi più scarsi della Serie A. Bene, non l'abbiamo ancora composto, però già è uno dei più scarsi. Molto bene. Valerio Da Lucca dice, ancora basta con questa storia di Sport Italia di Chiellini, è un rumors loro, hanno voluto fare la bomba con un rumors. E infatti è una roba loro, non lo scrive nessun altro, nessun altro, nessuno lo scrive. Rocco dice, io leggo sempre gli stessi nomi, mi piace fantasticare, quanto mi piacerebbe leggere di Oyarzabal alla Juve, attaccante sottovalutato, tanto che in Spagna si diceva prima del Mondiale giocasse senza centravanti. Mi ricorda Leone Llorente, comunque a Napoli cortomuso si diceva Muscurt. Lo so, adesso va di moda anche centravanti della Spagna, però con il Mondiale è così, tu vedi due partite, vedi tre gol. Però a questo punto David ha fatto una tripletta meravigliosa, e perché non prendere David, potrebbero dire i tifosi delle altre squadre, magari rispondereste voi, e vedi come funziona. Mentre Marco dice, con tutto il rispetto, che la Juventus da tre anni cerchi e per ora non riesca a comprare un giocatore buono, ma non un fenomeno come Kolo Muani, a me mette un po' di tristezza, ma quello che più conta è che tutti questi sforzi per poi prendere un attaccante che non ha le caratteristiche richieste da Spalletti, tristezza ma sempre forza Juve. E questa sembra la storia di Ildiz. Scusa Marco, Ma perché Colomoni non ha le caratteristiche richieste da Spalletti? Spalletti lo ha richiesto. Puoi dirmi che te non piace, tu non lo giudichi un buon giocatore, ma Spalletti, l'ultimo giorno del mercato di gennaio, fece nome e cognome, disse: dobbiamo prendere Colomoni. Quindi se l'ha richiesto Spalletti, perché tu dici che non ha le caratteristiche richieste da Spalletti quando Spalletti lo ha richiesto? Perché? Piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
3: Rassegna stampa.
4: Buongiorno dalla reazione sportiva e da Daniele Campanari. L'erba londinese di Wimbledon sorride agli italiani che nel secondo turno del tabellone singolare maschile registrano una serie di vittorie. Lorenzo Sonego ha battuto Diallo, mentre Matteo Berrettini ha sconfitto Arthur Fils. Infine Flavio Cobolli ha superato James Duckworth. È già al terzo turno anche Jannik Sinner, che in precedenza aveva battuto in 3-7 il portoghese Nuno Borges, e oggi sfida l'americano Jenson Brusby. Per quanto riguarda il singolare femminile, eliminata la giovane Tyra Grant, vince invece Jasmine Paolini contro la svizzera Golubic. Ai mondiali americani, il Portogallo ha sconfitto e rimonta alla Croazia 2-1 nella sfida valida per i sedicesimi di finale che si è giocata a Toronto. Le reti sono state realizzate da Perisic al 52esimo, al 67esimo da Cristiano Ronaldo su calcio di rigore e al 93esimo da Gonçalo Ramos. Per fuorigioco è stato annullato un gol a Ronaldo, uno a Susic e uno a Guardiol. Avanza agevolmente anche la Spagna, che si sbarazza dell'Austria con un netto 3-0. Avanti anche la Svizzera, che a Vancouver batte 2-0 l'Algeria. Il mercato in Serie A non si ferma e anzi entra sempre di più nel vivo, con l'Inter che avanza con forza per Kalaili. L'israeliano è il primo obiettivo per la fascia destra e si proverà a trovare anche l'intesa con l'Union Saint-Gilloise sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Sul giocatore si è mosso anche il Napoli, non riuscendo però a trovare l'accordo col club belga. Per quanto riguarda la difesa, nel mirino della dirigenza nerazzurra c'è anche Chalobah. Su di lui c'è anche il Como, ma l'Inter sembra essere in vantaggio. Il basket, l'Italia centra sia la quarta vittoria nel girone di riqualificazione mondiali di Qatar 2027 che l'accesso alla seconda fase proprio verso la rassegna iridata. Molto netto a Reykjavik il successo sull'Islanda. Gli uomini di Marco Ramondino vincono per 83-102, mandando 5 uomini in doppia cifra, con Tommaso Baldasso 16 punti, Stefano Tonut e Amedeo Tessitori a quota 15. Fermo restando che il 105-85 della Lituania sulla Gran Bretagna aveva già in realtà fornito il passo agli azzurri, adesso la sfida coi baltici di domenica a Bologna vale un bel pezzo di rassegna iridata. Il ciclismo in chiusura, a 41 anni si ritira Chris Froome, il britannico, 4 volte vincitore del Tour de France, 2 della Vuelta e 1 del Giro d'Italia, ha dichiarato conclusa la propria carriera a 48 ore dall'inizio proprio del Tour, quest'anno previsto a Barcellona. La decisione era nell'aria da tempo, ma solo ora ha preso forma e sostanza. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche innocuo addensamento al nord-est. Temperature in nuovo aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo addensamenti sul Lazio e Abruzzo con locali piovaschi diurni sulla Frusinate. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud, poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
3: Rassegna stramba.
1: Attenzione, super attenzione! Circolano ancora voci, ma sono fake come sempre, noi ve l'abbiamo certificato. Mentre non è finita la chat di RBN Radio Bianconera, che ogni minuto si aggiorna, ogni minuto ha sempre nuove partecipanti, tipo Luca che dice: attenzione, si gracchia un po', siamo un po' delle rane bollite oggi. Mentre Marco dice: non lo sapevo, pensavo che Spalletti avesse chiesto un centravanti alla Vlahovic, se l'ha chiesto lui tanto meglio ancora. Lui disse all'ultima giornata di mercato di gennaio: continuate a parlare di Cardi, ma io non l'ho mai chiesto, la nostra possibilità è Colomuani. Spalletti ha per Spalletti Colomuani è un centravanti a cui tirare la pallata, quindi è ottimo per lui. Tanto è vero che Carnevali sta lavorando su Colomuani. Carnevali, scusate, è arrivato, ha parlato con Spalletti, lavora con Colomuani. Secondo voi, se Spalletti gli avesse chiesto un altro tipo di centravanti, starebbe lavorando su Colomuani? Che gli frega lui, era una trattativa di quelli prima, mica sua. No? Se sta lavorando per Colomuani è perché Spalletti a Colomuani gli va bene. Basta lavorare anche un po' di logica, no? A volte. Vogliamo sentire un vocale? Ma su Calcio e Finanza ci siamo andati, no?
7: Non ancora, avranno già cambiato argomenti.
1: E perché non me l'hai ricordato? No, noi abbiamo delle tradizioni da rispettare, no. E non va bene così. Ha cambiato tutto adesso, no. C'è Massimiliano, ma che faccia su Calcio e Finanza Allegri? Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Napoli, eccolo qui, anche su Calcio e Finanza. Andalo lì, che faccio, come ride. Adesso, ragazzi, questa cosa, a te che ti fa effetto, non ti fa effetto, ti frega niente, ti dà fastidio?
7: Continuo a dire che sono professionisti, quindi sono scelte.
1: Non ti fa né caldo né freddo. Ingaggio del tecnico livornese in azzurro. Quanto prende? Vediamo. L'ufficialità è arrivata. Allegri avrà un ingaggio di 4,5 milioni di euro netti a stagione per i prossimi 3 anni. È sceso un po'. Però 3 anni di contratto. 4,5 netti per 3 anni di contratto. Ma scendiamo un po' su Calcio e Finanza. Inchiesta Escort, Bastoni non si presenterà davanti ai PM. Mondiali 26 sarà Portogallo-Spagna negli ottavi, il tabellone completo. Lazio in 20.000, come 20.000? Erano 25.000 su Corriere dello Sport. Messaggi anche da Verona e Nesta per protestare contro lo Tito. Bilancio Juve, eccolo qua. Fammi vedere un po'. Report, bilancio Juve 25-26, la preview esclusiva di Calcio e Finanza. Oh, vediamo cosa prevedono i doblonisti. La Juve archivia la stagione 25-26. Sul fronte sportivo il club bianconero ha raggiunto il 6° posto in Serie A. Vabbè, questo lo sappiamo. Conseguendo la quale Europa League, vabbè, lo sappiamo. Calcio e Finanza ha elaborato una preview esclusiva del conto economico del club bianconero, ricostruendo l'andamento delle principali voci di bilancio partendo dal risultato dello scorso anno della semestrale del 31 dicembre 25. L'obiettivo dell'analisi è offrire una fotografia quanto più accurata possibile dello stato economico-finanziario della Juventus. Il report descrive l'evoluzione dei ricavi e dei costi, entrando nel dettaglio delle singole voci e infine dà evidenza del risultato finale per poi tracciare le prospettive per l'esercizio successivo. Vediamo un po' tra gli argomenti analizzati. Evoluzione dei ricavi da diritti televisivi, andamento dei ricavi commerciali e sponsorizzazione, impatto delle competizioni nazionali e internazionali, ricavi derivanti dalla gestione dei calciatori, andamento dei costi operativi, costo del personale, portamenti dei diritti di cacciatori, risultato netto atteso, scenari per il bilancio 26-27. La Juve chiude la prima semestrale in rosso di 2,5 milioni. il documento non sostituisce il bilancio ufficiale, che sa, ovviamente sono previsioni da parte di Calcio e Finanza, ma non quello che è il documento del bilancio ufficiale, che poi verrà redatto e ci faranno ovviamente sapere. I dati tra fatturato e costi 31 dicembre 25, primo semestre 2,5 milioni. Ma c'è una previsione, la sto vedendo anche un po' da più parti, per un meno 50 più o meno, come previsione. Ecco perché noi dobbiamo fare un certo tipo di mercato. Perché non dobbiamo poi sforare. Hai capito? Non possiamo fare un mercato come pensa la gente.
7: Rispettare il fair play.
1: Ma il fair play interno nostro, non tanto il fair play dell'UEFA. Cioè noi veramente abbiamo dei paletti che ci siamo praticamente autoimposti da soli nel momento che abbiamo in rosa dei calciatori che sono invendibili a meno di miracoli alcuni. Il problema è quello lì, di questo momento. La chat di RBN Radio Bianconera dice: Luigi da Manchester, il compleanno di Zaniolo, un contrattino? No? Il compleanno di Zaniolo? Siamo sicuri? Andiamo a controllare qua, cambia da quello di cappello ieri, non era vero. Niccolò Zaniolo. 2 luglio, era ieri, no, c'era ieri. Ma non è staccato uno, ragazzi. Com'è? Poi me li spiegate tutti. Era ieri il compleanno di Zaniolo, non è oggi. Vabbè, auguri, dai, facciamogli gli auguri con un giorno di ritardo. Valgono? Valgono i buongiorno di ritardo. Chiamalo, chiama Zaniolo, dai.
7: Sta dormendo.
1: Sta dormendo, ma che ne sai? Come sta dormendo? Vabbè, in vacanza, dici. Speriamo che stia dormendo, non stia facendo dell'altro. Sentiamo un vocale da casa, va?
8: Ciao Claudione, Luciano da Roma, abbonato in Sud, appena rinnovato, e che Dio ce la mandi buona, perché dopo anni e anni siamo un po' stufi, anche se io, vecchio tifoso, ne ho viste di altre, ma insomma, quello che vorrei vedere è un'idea chiara di obiettivo, di organizzazione e di crescita. Detto ciò, domandona da miliardi di dollari, quanto ci mettiamo a tornare a vincere secondo te? Perché l'impressione è che dovremmo fare la bocca a un altro, almeno un altro paio d'anni, un po' così. Che dici?
1: Dico che purtroppo è una riflessione che stavo facendo giusto ieri pomeriggio con dei colleghi a seguito della Juve. E a meno di carnevalate, mandraccate, improvvisate, definiscilo un po' come vuoi tu, purtroppo ci attendono nel prossimo triennio ancora dei tempi complicati. Poi dopo il calcio un attimo, perché la Juve che inizia a vincere 9 scudetti consecutivi viene da 2 settimi posti, l'ultima annata tragica fuori dalle coppe, l'ultima annata è 7° posto e fuori dalle coppe, senza coppe. E tutti impazziscono in quel momento lì. E poi conta allenatore, Pirlo regista, cambia tutto in un attimo e noi partiamo per il compleanno. Vabbè. Scatto Muani, amico di Ildiz. Chi è invece? Muaremovic. Vediamo la situazione Muaremovic. Ultimi dettagli da sistemare prima delle firme. Ultimi tasselli prima di poter accogliere a Torino il secondo colpo della gestione Carnevali. L'accelerazione della Juve nelle ultime ore è stata decisiva. Tavola apparecchiata per rivedere Tarik Muaremovic alla Continasse. Col Sassuolo i dialoghi stanno proseguendo con una fumata bianca da immaginare in breve tempo. Tra questo fine settimana e i primi giorni della prossima. Quindi segniamoci anche Muaremovic prossima settimana. Eccolo qua. Col Sassuolo i dialoghi stanno proseguendo con una fumata bianca da immaginare in breve tempo. Un cambio di passo che coinciderà con il ritorno in Italia del bosniaco al termine delle fatiche mondiali, concluse dopo la sconfitta ai 16esimi contro gli Stati Uniti. Così poi magari ritrova McKennie che lo consola. Da Torino ritengono estremamente vantaggiosa l'operazione, sia sul piano tecnico che sotto il profilo economico. Carnevali considera Muaremovic un giocatore forte, pronto per un salto di qualità enorme. pronto per una sfida come quella bianconera. Il biennio Sassuolo gli è servito per cimentarsi ad alti livelli e per accelerare il processo di maturazione. La valutazione light di Taric poi ha certamente contribuito a fugare ogni dubbio. La Juve si sta assicurando uno dei centrali di sinistra più interessanti della Serie A. Alla metà del suo valore di mercato, dunque circa 18 milioni, 16 più 2 di bonus. Come i 14, 16 più 2. Cosa fa solo 16 più 2 Carnevale? Perché non offre 16 più 2 a Colo? C'è anche l'accordo col giocatore, 5 anni e poco più di 2 milioni a stagione. Un prezzo che ha ingolosito la Juve, che per provare a tornare grande riparte dalle radici, dagli italiani, come nel caso di Ekator, e dai prodotti del vivaio, come nella fattispecie che riguarda da vicino Muharemovic, il primo talento made in next gen a tornare all'Ovile dopo 2 anni trascorsi lontani da Torino. Anche l'Inter per parecchi mesi ha sondato centrale difensivo bosniaco. Marotta e Carnevali ne hanno parlato più volte anche a gennaio, ma i nerazzurri non hanno mai nemmeno sfiorato la chiusura della questione, rischiando anche di attirare le sirene della Premier League. I club che si sono fatti però sotto non hanno mai fatto breccia nel cuore di Muharemovic. La Juve aspetta di capire il giorno esatto in cui Taric tornerà in Italia dopo la vettura mondiale, stimolante per la Bosnia, non semplicissima per il classe 2003, arrivato col fiato corto a giocarsi il torneo più importante della propria carriera. La trattativa tra i bianconeri e il Sassuolo sta prendendo piede e procedendo a passo spedito. Gli ostacoli sono stati tutti superati. C'è stata anche una variabile determinante per il buon esito della trattativa, la corte serrata di Kenan Yıldız. I due sono grandi amici, il turco ha premuto sull'acceleratore anche con la Juve per ritrovare il suo ex compagno, con il quale ha condiviso un breve percorso tra primavera e next gen. Luciano Spalletti è molto incuriosito dall'impatto che può avere il classe 2003 in bianco-nero. Il gradimento è totale, sebbene Lucio si è convinto che il centrale abbia ancora margini di miglioramento sia in marcatura che in impostazione. Due aspetti che nel suo modo di vedere il calcio, partendo dalla fluidità del giro palla da dietro, viaggiano di pari passo. Dopo il Cator dunque, il prossimo a vestire la maglia della Juve sarà Muharemovic. Rassicurato sulla centralità che avrà nel progetto, non gli mancherà spazio tra campionato, Europa League e Coppa Italia. È il secondo innesto consecutivo che i bianconeri perfezionano con un club di Serie A. L'ultimo prima del doppio blitz di Carnevali, con Miners 2 anni fa dall'Atalanta per 59 milioni di euro. Lo sguardo all'Italia e all'opportunità da cogliere a livello nazionale sarà sempre più attento. Ma considerando il modus operandi del nuovo corso, c'è un solo verbo dominante: investire. Molto diverso da spendere. L'instant team immaginato in primavera, nel momento in cui Spalletti ha firmato il rinnovo, non è più così attuale. Attenzione! Intanto siamo in zona inviato, quindi dovrebbe essere vicino alla radio, quindi prova a chiamarmelo al telefono, il nostro fantastico inviato, così cerchiamo di capire che aria tira alla Continassa e come procediamo durante l'arco della giornata. Mentre sulla chat di RVN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, Gian da Pisa scrive: certo che è interessante il fatto che per la Juve si possono trovare i dettagli anche dei costi della citronella usata allo stadium per schiacciare le zanzare, e per le altre squadre basta una semplice autodichiarazione con scritto che la società è delle isole Cayman e i dati sono vincolati alla segretezza, Rimango nonostante tutto positivo, scrive già, meno male che mi rimani almeno positivo. Abbiamo altri vocali da soddisfare o ho lasciato qualcosa indietro, Iva?
7: No, consumati tutti.
1: Molto bene, no, ci tenevo perché oggi ho detto almeno oggi volevo chiudere.
7: Oggi stanno dormendo,
1: ascoltando.
7: Oggi dormono tutti.
1: Chi è che dorme? Chi dorme? Chi dorme? Non piglia?
7: Pesce.
1: Pesci plurale, no pesce. Chi dorme non piglia pesci, attenzione. Ragazzi, attenzione. Chi dorme non piglia pesci, Mi raccomando. Sono curioso adesso, appena abbiamo Camillo, di sapere da lui cosa ne pensa di sta storia della squadra Under 18, che può fare da ponte tra l'Under 17 e la primavera.
7: L'inviato mi ha dato 2 minuti.
1: Stai molto calmo, non ti agitare. Stai molto calmo, non ti agitare. Allora, facciamo un recap, come facciamo sempre verso fine trasmissione, anche per quanto riguarda il mercato. Calcio mercato Juventus, andiamo su tuttojuve.com, prendiamo il primo piano, Bayern su Bremer, accelerata Colo, Zanolo, più la... è scomparso, eccolo qua. Allora, Zaniolo, più Lazio che Juve, Turan sempre vicina la permanenza, muoremo vicino, devi via solo a un certo prezzo. Il calcio mercato della Juve minuto per minuto. Zaniolo, più Lazio che Juve. Il tempo sta un pallino di Gattuso. Colomoni a un passo. L'attaccante è bianco e nero prima del raduno. Emerci sarebbe l'interessamento del Bayern. Futuro in bilico per il centrale. Beh, c'è una clausola, se vogliono la pagano, eh. Max Allegri chiama Vicario al Napoli, che quindi venderebbe o Meret o Milinkovic-Savic, ma non mi sembra che la Juve sia su questi due portieri. Muoremovic vicino al ritorno, che sì, resta un'opportunità. Carnevali lavora per migliorare i rapporti col Paris Saint-Germain. L'ultima parata di Gregorio, sempre più lontano. Dibu Martinez resta il favorito per la porta. E questo un po' il recap di quello che sta succedendo, le ultime news, gli ultimi avvicinamenti, non rumors ma più news. Davide da Taccia dice: a che punto siamo con la trattativa Colo, ma si riesce a chiudere entro breve? È stanco anche Davide da Taccia, che sta in un posto dove ci sono le olive taggiasche buonissime, eh? Conosci le olive taggiasche, Yves?
7: Inviato.
1: Ho capito, ma le conosci o no le olive taggiasche?
7: Però al telefono non ho sentito l'argomento, chiedo scusa.
1: Vabbè, vabbè, Camillo De Micheli, ciao!
9: Ciao Claudio, buongiorno!
1: Tu le mangi le olive taggiasche quando vai in Liguria?
9: Ma non sono un grande fan, però sì.
1: Ah, sei più uno da olive ascolane?
9: No, no, non sono proprio tanto da olive, ecco.
1: Non sei da olive? Non sei da olive, sì. Sei più da Olise, secondo me, più che da olive, eh?
9: Vabbè, quello sfido qualcuno a non essere da olive, ecco, in questo momento calcistico.
1: Senti, prima che devo dirtelo con calma, ti devo preparare all'argomento di giornata. Voglio sapere, questa cosa che è uscita oggi di Carnevali, che potrebbe fare un under 18 da ponte tra l'under 17 e la primavera, ti stuzzica? Non la giudichi positiva?
9: No, è un'idea, cioè è una cosa che farà la Juventus, è una cosa sicura, e poi anche gestirà Claudio Chiellini, tra l'altro, ne abbiamo parlato su tutto Juve due giorni fa, ho scritto su tutto Juve due giorni fa, anche sul suo mercato web, quindi la Juventus potevano già leggere tutto, e una cosa che verrà gestita da Claudio Chiellini, che sarà coordinatore anche dell'Under 20 e poi della Next Gen, e invece dall'Under 17 in giù ci sarà Massimiliano Scaglia, e quindi ci sarà questo riassetto del settore giovanile della Juventus, con delle idee chiare, come ho sempre raccontato, cercare poi di far crescere i ragazzi il prima possibile e portarli poi in Next Gen. Quindi si seguirà questa linea tracciata. È un'opportunità, dovevano farla già lo scorso anno, poi non era stato possibile, invece quest'anno ci sarà l'Under 18 della Juventus.
1: Seconda cosa, no, prima ti voglio fare una domanda, è ufficiale Allegri a Napoli, ti fai freddo, non te ne frega niente, ti secca?
9: No, non mi fa nessun tipo di effetto, mi stupisce molto di più che sia riuscito a strappare un triennale, ecco, questo sì, questo mi stupisce molto, onestamente, dopo l'ultimo anno al Milan, un triennale mi stupisce molto, però credo che abbia una squadra molto molto molto forte, tra le più forti del campionato e anche molto in linea con le sue idee di calcio. Quindi voglio vedere se tornerà a fare la difesa 4, che poi era uno dei suoi marchi di fabbrica, o se si intestardirà come fa nell'ultimo periodo con la difesa 3. Ecco, io credo che questa Napoli sia davvero molto molto forte e che abbia tante caratteristiche che possono piacere ad Allegri.
1: Capitolo Colomoni, la gente non ce la fa più, ma soprattutto no, stamattina
9: io,
1: è venuto
9: Claudio,
1: fuori.
9: Claudio, ho delle novità, non su Colo, anche se la situazione è definita, ma la Juventus sta chiudendo per Moremovic.
1: Però, Camillo, Ma stai calmo, era l'argomento successivo, fammele fare uno alla volta, un attimo.
9: Eh no, perché ho visto che il tempo incalzava e quindi volevo darti...
1: Ma no, no, ma no, ma io ci faccio star dentro tutto, non ti preoccupare. 30 secondi su Colomouani per dire, perché qualcuno stamattina ha scritto vabbè, ma noi prendiamo Colomouani che non è adatto a Spalletti. Ma se l'ha richiesto Spalletti, scusa.
9: No, questo è proprio un nome di Spalletti, ma a volte io ci provo, credo anche tu, tutte le mattine ci proviamo a indirizzare la gente, ma poi quando qualcuno non vuole ascoltare, non vuole ascoltare, caro Claudio. E quello che posso dire è che sono tutti fermi al centravanti grosso e gigante, ma non è questa la situazione, nel senso che anche la frase la pallata lunga, ecco, la pallata lunga è con Colomouani, perché gioca negli spazi, gioca sulla verticale, e tra l'altro quando Carnevali è arrivato ha messo subito Spalletti di fronte a un bivio, ed era quello legato alla punta, vuoi Sorloth o vuoi Colomouani? E la risposta è stata Colomouani, quindi la Juventus anche qua sta andando molto forte su Colomouani, diciamo che siamo quasi ai dettagli, c'è una... È una trattativa che è indirizzata bene, e lo so che per il tifoso della Juventus questa è una noia, perché sono due anni, ma onestamente ha dovuto rifare tutto da zero Carnevali, e adesso i rapporti sono buoni, e c'è la volontà di chiudere. Poi stiamo andando a trattare con una bottega carissima, e l'esempio è Gonzalo Ramos, hanno speso 80 milioni di euro, quindi è ovvio che vorranno prendere tanti soldi anche da Colomouani, anche perché stanno trattando di Diomandé, Kliush, quindi anche il Paris Saint-Germain vuole i soldi, e noi dobbiamo essere bravi a strappare un prezzo
1: conveniente. Che strano, tutti vogliono i soldi, che stranezza sto mercato. Camillo, dopo i 14-16 più 2 di bonus, perché anche Muaremovic lo facciamo a 16 più 2? Cos'è? Li facciamo tutti a 16 più 2?
9: Sì, perché in verità poi il prezzo complessivo di Muaremovic sarà intorno ai 35-36 milioni di euro, e direi che è una cifra a metà strada, perché la prima richiesta del Sassuolo era di 40 milioni di euro, la Juve era sui 30, e in questo momento qua si sta definendo, è un'operazione che ha fortemente voluto non solo Carnevali ma anche Ottolini, perché era un'opportunità per la Juventus questo prezzo. È comunque molto vantaggioso per un ragazzo del 2003, che comunque come valutazione complessiva è intorno ai 40 milioni di euro, perciò lo prendi al 50% in meno, e visto che siamo anche nel periodo dei saldi, direi che è un'operazione vantaggiosa per la Juventus. Non era il preferito di Spalletti, ecco, questo lo posso dire. Spalletti ha ancora un po' da fare, ma è giusto così, ha ancora tanto da fare Muaremovic per diventare un difensore di altissimo livello, però ha una struttura fisica, un carattere e anche una capacità tecnica molto molto importante. È un giocatore che secondo me si sposa meglio vestito di Bremer, anche se mancino, quindi si giocherà al posto credo con Kelly, però ecco, il secondo tassello dell'era Carnevali sarà Muaremovic, e poi si lavorerà per cercare di portare in ritiro Colomouani e risolvere la grana portiere, perché Claudio sul portiere è l'unica cosa che non mi lascia tranquillo, cioè credo che il mercato della Juventus sia abbastanza intelligente in questo momento, sul portiere però credo che la situazione sia molto delicata e complessa.
1: E perché ai tempi abbiamo regalato Muaremovic?
9: Perché l'abbiamo regalato? L'abbiamo regalato col 50%, perché avevamo bisogno di incassare dei soldi e li abbiamo presi, ci siamo tenuti il 50% e in questo caso è andata così. Ecco, abbiamo fatto errori più grandi rispetto a Muaremovic. Muaremovic ci costerà 16-18 milioni di euro, però tutto sommato abbiamo avuto la possibilità di riprenderlo. Hauser l'abbiamo venduto a 16, l'anno dopo è andato a 60, ecco, questo forse è un errore più grave.
1: Assolutamente, grazie Camillo, tra poco in radio.
9: Grazie a te Claudio.
1: Ciao Camillo De Michelis, che trovate veramente tra pochissimo, il tempo dell'ultima pausa per noi. Grazie Yves da Roche, grazie a tutta la chat, è venerdì, buon weekend a tutti, ci ritroviamo lunedì.
3: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.

0: Buonasera dalla redazione.
1: A Padova ha preso il via oggi il 19° congresso nazionale della UIL all'insegna dello slogan lavoro, futuro, impegno presente, innovazione, persone e diritti nell'era dell'IA. Pierpaolo Bombardieri, unico candidato, va verso la riconferma al segretario generale dell'Unione Italiana del Lavoro. E dopo la sua relazione introduttiva ha preso parola anche la premier Meloni, che ha sottolineato di essere l'unico presidente del Consiglio ad avere partecipato nel corso del suo mandato ai congressi di tutte e tre le principali organizzazioni sindacali. Salario giusto è una vittoria per tutti i lavoratori, ha aggiunto la premier, che nel suo intervento ha affrontato diversi temi d'attualità.
0: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo nella notte su Kiev, che ha causato la morte di almeno 21 persone. Il sindaco della capitale, Klitschko, ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale, e ha descritto il raid come il più massiccio dall'inizio della guerra. Il presidente ucraino, dal canto suo, in visita nei luoghi colpiti dai bombardamenti su Kiev, ha assicurato che l'Ucraina reagirà al massiccio attacco russo.
1: Un uomo di 43 anni è stato estratto vivo da sotto le macerie alla Guaira in Venezuela, a 8 giorni di distanza dal terremoto che ha sconvolto il paese sudamericano. I soccorritori sono riusciti a salvare il 43enne dopo ore di ricerche. Le squadre di soccorso hanno lavorato senza sosta per liberare l'uomo rifugiato sotto la scrivania della sua postazione di lavoro, che gli ha fatto da scudo sotto una grande lastra di cemento che lo ha protetto.
0: Sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari concessi a Genti Berisha, il 26enne albanese accusato di aver provocato la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale rimasto vittima di un incidente avvenuto a Peschiera Borromeo nel Milanese la sera del 22 giugno. Il giovane era stato scarcerato solamente questa mattina, ma l'autorità giudiziaria ha disposto il suo immediato ritorno in cella. Oggi intanto si sono svolti i funerali di Imprezzabile, con gli agenti della polizia locale di Milano che si sono schierati in gran numero davanti alla chiesa.
1: Momenti di grande commozione oggi durante le celebrazioni organizzate dal neoarcivescovo Michele Autuoro in onore della Madonna delle Grazie, la patrona del Sannio, quando il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha rivelato pubblicamente di essere malato. «Pregate anche per me», ha detto il primo cittadino, parole che hanno lasciato sgomenti i fedeli presenti e fatto calare un silenzio carico di commozione all'interno della Basilica.
0: Lo sport, giornata di vigilia per Jannik Sinner, che si prepara al match di terzo turno a Wimbledon contro l'americano Jenson Brodsky, in programma venerdì come secondo incontro dalle 14. Oggi il numero uno al mondo ha alzato il livello negli allenamenti. Nessuno sparring partner. Dall'altro lato della rete c'era intanto l'americano e il numero 25 al mondo Tommy Paul. Avanza intanto Lorenzo Sonego, mentre saluta Wimbledon la giovane Tyra Grant.
1: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.

0: Radio Bianconera 3420 542 324. In regia ho la doppia visione, perché a Torino vedo Yves e invece sono già collegato da minuti. Ci sentiamo con Gabriele Latini, che ringrazio per assistermi in questa mattinata del 3 luglio. Vedo già Roberto da Chiavari che è arrabbiatissimo. Ma scherziamo? 35 milioni la valutazione di Moremovic? Siamo veramente fuori di testa? Roberto, però è sempre stata 30 almeno, eh? Cioè, io adesso non voglio far cadere nessuno dal pero, però Roberto è sempre stata intorno ai 30. Poi il Sassuolo, anche con la Juventus, perché con la Juventus ha detto: noi adesso per l'annata, il mondiale, l'esperienza, vogliamo ottenere 40. Se fossero arrivati 42-43 milioni di euro per Moremovic, probabilmente la Juventus e il Sassuolo avrebbero ceduto all'estero. Però per 16 milioni, perché tu non devi guardare il totale è la valutazione generale del calciatore, per 16 milioni di euro, più 2 di bonus o 18, insomma, sei su quella cifra lì, porti a casa un 2003 difensore centrale tra i migliori della stagione. Cioè, 18 milioni di euro vale la pena? Per uno che già ne vale 40, dal primo giorno in cui mette piede a Torino ne vale 40? E credo che possa essere un affare per tutti. Un affare per tutti. Poi fammi sapere, ecco Roberto, ti vedo già arrabbiato. Ma perché Milinkovic-Savic è così sottovalutato? Per me è fortissimo, è enorme, quindi già copre la porta con la stazza. È agilissimo nonostante la stazza, ed è pure discreto coi piedi. Ma caro Marco, è forte coi piedi, non è discreto, è forte coi piedi, cioè non è discreto, è molto forte coi piedi, forse è più forte coi piedi che con le mani Milinkovic-Savic. Ma Milinkovic-Savic è un portiere forte, secondo me, sono d'accordo, è bravo nelle uscite, è bravo coi piedi, e l'unica cosa è che secondo me non vale la cifra spesa. Ecco, lo scorso anno il Napoli ha speso tantissimi soldi per lui, e quindi il prezzo è bloccato, visto che è stato comprato lo scorso anno, il prezzo è quello, sarà quello, e non si può toccare. Ecco, quindi questa è una cosa che onestamente lo rende più difficile rispetto ad altri, lo rende molto più difficile, però lo trovo anch'io un portiere forte. Ecco, secondo me con un costo più basso poteva essere una bella opportunità. Credo abbia rotto proprio con l'ambiente Napoli, perché comunque ha fatto una buona, ottima stagione. Però ecco, diciamo che tra i portieri nominati è quello che stilisticamente è meno bravo. Nella qualità, nella tecnica della parata è meno bravo. Però è pratico, è un portiere pratico, e quindi va bene così. Grazie Piero da Palermo, grazie per il tuo messaggio. Ma Kelly non potrebbe studiare da terzino sinistro adesso che abbiamo preso Moremovic? Ovviamente prendendo anche un altro terzino, così da impacchettare per bene Cambiaso, Francesco. Potrebbe essere un'opportunità, però noi le prestazioni peggiori che abbiamo visto fare a Kelly è stato quando ha giocato da terzino sinistro. Questo va detto, e dobbiamo... Potrebbe, allora, se non dovesse arrivare Lukumi, hai la coppia di centrali Mancini. Kelly, Moremovic, li puoi alternare, puoi giocare a 3, puoi giocare a 4, non c'è problema. Se invece dovesse arrivare anche Lukumi, allora Kelly rischia grosso. Questa è una cosa che va dobbiamo affrontare eventualmente, dovremmo affrontare quando e se arriverà alla Juventus John Lukumi. Ecco, questa è la situazione. Però siamo molto molto vicini, molto molto molto molto vicini a Tarik Moremovic, e questa per me è una notizia intelligente. Poi Moremovic a me piace molto, però ve lo dico già adesso che il 3 luglio vi farà un po' arrabbiare, perché è un tipo di difensore che comunque insomma, a volte è pericoloso, lascia un po' di spazio tra lui e l'attaccante, pensa sempre di poter arrivare prima dell'attaccante perché è molto veloce, molto fisico, e quindi quando fai quel tipo di ragionamento lì, alla fine rischi sempre poi anche l'errore. Ma sono convinto che farà bene e che potrà crescere, e toccherà anche Spalletti quando prende i giocatori del genere come Cator, come Moremovic. Poi deve venire fuori anche l'allenatore che deve riuscire a alzare il livello. Poi, povero Spalletti. Colo, Hector David, uno degli attacchi più scarsi della Serie A. Colomoni ha scelto lui. Quindi, povero niente. Ha scelto lui, poteva scegliere un altro, caro Luca. Qua le responsabilità adesso bisogna darle anche al mister, eh. Darle anche al mister. Ciao Camillo, avrei tre domande per te. Muharemovic implica una cessione di Kelly? No, solo Muharemovic no. Ma uno tra Kessié e Goretzka secondo te arriverà? Io Goretzka l'ho visto malissimo. Nell'eliminazione della Germania contro il Paraguay, io non so se hai visto la partita, Gabriele, ma un disastro, completamente fuori ritmo, fuori fase, ha sbagliato tutti i passaggi. Cioè, la Germania ha giocato in 10 lì, eh. Ha giocato veramente in 10. Quindi in questo caso Goretzka, aspettiamo un attimo. Su Kessié, bene, però intanto ha fatto tre quarti per correre un pochettino meno. E quindi vediamo un attimo cosa verrà fuori. Cioè, ha giocato bene, però direi che Kessié è un nome da... Adesso lo chiederò al nostro ospite, che mi sta già scrivendo in privato, perché è impaziente di entrare qua su Radio Bianconera, ed è Marco Amato del Tutto Sport del Bianconero. Ciao Marco!
1: Ciao Sammy, no, se vuoi restare lì in altri 20 minuti, perché mi faceva piacere ascoltarti.
0: Aspetta, adesso subito. Vedi, tu, il classico giornalista che dice già una bugia, perché mi è arrivata la notifica un minuto fa. Ecco, non vi smentite mai, ecco, perché io in questo momento ho vesti i panni dello speaker, sia chiaro. Non vi smentite
1: ciao a tutti quelli che ci ascoltano, ciao.
0: Marco, allora stavo dando un po' la notizia che ha diviso un pochettino Muharemovic. No, ormai il tifoso della Juventus lo conosco benissimo. Prima, perché non si compra un giocatore del genere? Quando sei vicino a comprarlo, ma Muharemovic costa troppo, però cosa facciamo? Dobbiamo vendere Kelly, non va mai bene nulla, ecco. Tu come valuti questa operazione?
1: Innanzitutto mi pare che, insomma, non rubi il posto a nessuno tra i centrali, no? E va in questo momento andrebbe a completare un po' il pacchetto, perché ecco, non considero Rugani nella rosa della prossima stagione, almeno con tutto il rispetto per Rugani, non vedo per lui un prossimo futuro di nuovo alla Juventus, poi vedremo cosa succederà. Quindi non ruba uno slot a nessuno, e nel momento in cui tu lo prendi per questa questione della clausola al 50% risparmi e vale già di più rispetto a quanto tu l'hai pagato. Quindi insomma è un investimento che cammina, quindi a me pare che vada bene. Sulla qualità del calciatore, io dico sempre al mondiale, così, ma con un po' a Sassuolo, vedo un po' sempre lo stesso Muharemovic che ho visto nelle giovanili, nel senso che è un buon difensore, è un buon giocatore, è con delle potenzialità importanti, però te lo concede sempre, o quasi sempre, l'errore, il doppio errore un po' pesante, decisivo a partita. Quindi sicuramente ha dei margini, deve crescere, però è, come operazione io non me la sento di criticarla, ecco.
0: Sì, sono d'accordo, è un po' come, mi ricorda molto Benazia è un difensore fortissimo, però Benazia magari concedeva sempre.
1: Però era anche concedeva di un altro sempre livello.
0: Però aveva una forza fisica, un'esplosività.
1: Quindi che tu con questo concedeva sempre vuoi dire che era rigore quello per Real Madrid?
0: No, allora tu non fare il solito, ragazzi, Marco Amato fa così anche nella vita vera, non davanti ai microfoni, non puoi dire niente che te la rigira. No, non era mai rigore, però ad esempio una Supercoppa con Immobile l'ha lasciato 2-3 metri, tanto piglio, e Immobile l'ha andato in porta. Quindi sono quei difensori un pochettino pericolosi, perché quando sbagliano forte, cioè ti lasciano la grande occasione, però fanno anche magari durante una partita il 90% delle giocate in funzione dell'attacco, perché pigliano l'anticipo, tengono la linea alta. Quindi ti faccio un esempio, no Mark? Ieri si è parlato di questo interessamento del Bayern Monaco per Bremer. Io trovo una cosa proprio senza logica, perché non lo vedo mai nel Bayern Monaco uno come Bremer, proprio per caratteristiche.
1: No, perché non costruisce, cioè proprio la cosa che viene imputata qua alla Juve, quindi...
0: Esatto, poi non difende neanche in campo aperto, perché Bremer vuole difendere con la porta. ti dico, stiamo andando un po' in un'ottica diversa nei nomi comunque che sono usciti per il difensore centrale, anche Lukumi, che comunque Mancino,

0: che ha, Bremer di errori ne ha fatti, Kelly è sempre uno dei più bersagliati, ma non perché sbagli, non azzecca un passaggio così di questo tipo, ma per il poco, per la timidezza in costruzione, per forse anche non vederle le linee di passaggio, perché alla fine quella è una caratteristica che l'alleni, ma o ce l'hai o non ce l'hai, quindi non mi stupisce la ricerca di questo tipo di profili, ma non è che Spalletti sia, come dire, un fissato della costruzione dal basso, vediamo solo triangoli nei primi 20 metri difesi dalla Juventus, però essendo che vuole avere comunque il predominio del gioco, avere palla, ci serve anche quella verticale a scavalcare il centrocampo per trovare la punta, o comunque per trovare soluzioni diverse dal TikTok col portiere, TikTok con Locatelli che si abbassa sulla linea dei centrali, e quindi ripeto, cioè, mi sembra perfettamente in linea e non mi sorprende per nulla.
1: Non so se hai visto l'azioncina che ha fatto Mazzambi nel 2-0 della
0: Sì,
1: Svizzera.
0: ci ho pensato, appena l'ho visto ci ho pensato e poi ho pensato cosa aspettiamo ad andarla a prendere.
1: Ma io mi venderei tutto per andare a prendere Mazzambi. Ragazzi, sembra Pogba. Ha fatto un'azione straripante. Andate a vedervela oggi, cioè negli highlights di Svizzera-Algeria. Una roba di una forza incredibile, incredibile. Mazzambi, pupillo di questo mondiale. Tra l'altro, la Svizzera, zitta, zitta, comunque sempre lì,
0: Sì.
1: sempre lì la Svizzera. Tra l'altro, anche in una parte di tabellone. Non troppo difficile, ecco, non troppo difficile. C'è uno
0: Dicendo
1: Spagna-Portogallo che
0: favorita
1: gira.
0: per il mondiale la Svizzera.
1: No, io la mia favorita l'ho già. Anzi, io tifo Canada e Stati Uniti. Ho sofferto per il Senegal tantissimo. Ho sofferto
0: Sì.
1: tantissimo per il Senegal. Avevo anche una grande storia qua sulla Radio Bianconera della Costa d'Avorio, ma sono andate male e quindi continuerò con Stati Uniti e Canada. Credo che il
0: Tanto,
1: Canada
0: a
1: possa essere
0: proposito di mondiale, vogliamo ringraziare i giocatori della Juve per i tanti contenuti, notizie, insomma, cose da raccontare che ci stanno regalando da questo mondiale. Penso che se non ci fosse McKennie sarebbe veramente di una mestizia unica.
1: Sì. Però, no, eh sì, purtroppo così, anche perché comunque stanno facendo anche male. Cioè, McKennie è l'unico che sta giocando bene. Questa
0: Esatto.
1: è la cosa, una cosa preoccupante. Io giustifico un po' Bremer, perché comunque gioca alle
0: Ai due
1: spalle di uno
0: forti
1: dei,
0: davanti, sì.
1: sì, di uno dei giocatori, cioè dei due giocatori più forti di questo Brasile molto, molto normale. Ecco, non è proprio un Brasile galattico.
0: Però posso aggiungere
1: Però
0: una cosa su Bremer?
1: vai.
0: Bremer, vabbè, non dico probabilmente una banalità, ma ha molto più credito in Italia che a livello internazionale. Poi vabbè,
1: Sì.
0: l'interessamento di qua, l'interessamento di là, però poi di offerte zero, cioè non è che in questo momento ci sia la fila dietro la porta di Bremer. Lui ha grande credito in Italia perché ha fatto bene col Toro, con la Juve, eccetera, ma secondo me a livello internazionale non così tanto, ecco.
1: No, non ha fatto così tanto, però anche perché comunque nel picco della sua crescita, nella stagione in cui doveva prendersi la fascia da capitano e tante altre robe, si è rotto il crociato. C'è da dire anche questo e comunque ha perso 2 anni più o meno, perché tra l'anno fermo e l'anno da recuperare hai perso 2 anni. Allora, Mark, ti chiedo perché c'è qualcuno che si arrabbia. Noi proviamo a spiegare questa cosa, l'ha spiegata anche Carnevali, però poi è colpa dei giornalisti, quindi è colpa tua in questo caso. Abbiamo la situazione Colomuani, no? E quindi però 2 anni che siamo qua dietro a Colomuani, basta, è una trattativa che annoia, lo capisco, lo comprendo sempre io, è una premessa che faccio, però è sbagliato secondo me dire 2 anni che siamo dietro a Colomuani, perché è cambiato il capo azienda, perché Carnevali ha detto a tutti che i rapporti col Paris Saint-Germain erano pessimi, perché Colomuani è una scelta di Spalletti. E perché non c'entriamo niente noi, Mark? Cioè, qua si ripartite da zero e si rivuole Colomoni. Il resto lo dobbiamo raccontare. Se no, aspettiamo solo l'ufficialità, se arriverà, e non ne parliamo più. È tabù il nome Colomoni.
0: No, però

0: Oh, vabbè, io li capisco perché poi quando un nome si trascina così, così a lungo è come l'ospite in casa che dopo qualche giorno dici oh, basta però. E quindi comprendo un po' lo stato d'animo dei tifosi che poi dai, non prendiamoci in giro, noi lo dobbiamo raccontare, è il nostro lavoro giustamente, però anche noi sempre scrivere colomoni, colomoni, aggiornamenti, colomoni così di qua non è che sia particolarmente stimolante, però... quel passaggio dei carnevali secondo me è passato, tra le tante cose che ha detto, è passato un po' così in sordina, però cioè, lì si racconta per me anche uno dei motivi per cui Como Lì è stato, diciamo, licenziato e ti racconta quanto comunque fosse compromessa la situazione. E il capo azienda della Juve che va a rompere... Poi io, colpa sua, non è solo colpa sua, non lo sappiamo nel dettaglio, ma che si rompano così i rapporti con uno dei top club europei, doppia, due volte campione d'Europa, con cui comunque fai affari, eccetera, eccetera, non è una bella cosa. Quindi il fatto che adesso si sia dovuto fare questo lavoro diplomatico per ricucire i rapporti vuol dire sostanzialmente poi partire da capo. E non è semplicissimo sia a livello di rapporti che poi a livello economico, perché loro hanno già venduto e venduto non bene ma benissimo, non hanno bisogno di soldi e sono, mi pare di aver letto, che sono adesso comunque tranquilli e dentro i paletti, diciamo, del fair play finanziario, quindi non hanno particolari necessità e quindi se vuoi Colomoni glielo devi pagare. Credo che alla fine si farà, anche perché come hai detto giustamente tu, è l'attaccante che vuole Spalletti, però dai, lo capisco che a un certo punto, insomma, non se ne voglia più sentire parlare, però questa è la situazione, noi non abbiamo colpe, o abbiamo tante colpe, ma non queste.
1: Allora, Città Milano Civitavecchia, che secondo me fa un paragone assurdo, però lo voglio girare a te. Damiano, non te la prendere, però dice specchio dei tempi. Una volta avevamo Mandzukic, adesso abbiamo Moremovic, ma in comune hanno solo Lich finale. Cioè, ma perché questo
0: Avevamo
1: paragone?
0: anche
1: Cioè, sì, cioè, ma Mirkovic, cioè, Ibrahimovic.
0: Mirkovic, adesso andiamo avanti così, cercando tutti i glitch della storia della Juve.
1: Ma Damiano, ma perché questa roba? Cioè, vedi che quando dico che già si deve criticare, ma Moremovic c'è il 2003 che arriva alla Juve dal Sassuolo, Mandzukic era arrivato per sostituire Tevez dall'Atletico Madrid, aveva vinto una Champions col Bayern Monaco, cioè, aveva una carriera già diversa, credo anche adesso vado a memoria, come fosse sui 28-29 anni quando è arrivata alla
0: Mi sa di sì.
1: Juventus. E che c'entra con Moremovic oltre Lich? Non lo so, tu vedi un paragone, vedi comunque un qualcosa da perché lui
0: Sono in
1: dice è una
0: difficoltà,
1: sorta
0: sono in difficoltà.
1: dice una sorta di ridimensionamento, ma no, cioè, non c'entra niente. Cioè, è un giocatore no, di prospettiva, no, però su cui puoi costruire. Moremovic invece Mandzukic doveva prendere l'eredità di Tevez. Cioè, è un'altra cosa. Invece ti chiedo, chi sono i leader di questa Juve? Dice no, Nazareno.
0: Ah, bella domanda. Allora, io ci metto Ildiz perché io ogni volta che viene fuori questa storia ho in mente l'allenamento pre-Galatasaray, quello del ritorno, quando c'è un attimo un po' di cazzeggio in mezzo al campo e lui fa segno con la testa ai compagni di concentrarsi. Quindi questo vuol dire che anche... Comunque dentro allo spogliatoio è uno che in qualche modo si fa sentire, si fa vedere ed è ascoltato dai compagni. Poi ti metto McKennie, perché lo sta dimostrando anche con gli Stati Uniti, non è magari quel leader, quello serioso, no? Quello tutto d'un pezzo, però per me il contributo di McKennie, no? La musica, le battute, lo scherzo. Serve anche quello, soprattutto quando hai pressione come ce l'ha gli Stati Uniti in questo mondiale. E per me anche quello, essere leader. Verrebbe da dire, vabbè, Locatelli te lo devo mettere, ma perché è il capitano e quindi se è capitano diciamo, se non è stato spodestato, se non c'è stata una rivolta nello spogliatoio per Sarri, vuol dire che in qualche modo è riconosciuto come, come leader di questa Juventus. E, insomma, forse Kalulu faccio fatica ad appiccicargli questa etichetta, onestamente. Bremer, anche per le parole dette in conferenza stampa non posso non mettertelo, però c'è questo punto di domanda sul futuro, insomma, questo.
1: Sì, non abbiamo però leader che ti fanno dire wow, siamo messi bene,
0: no.
1: Nelle difficoltà spicchiamo. Ti volevo chiedere invece, Mark, l'ultima, che la cosa che più mi preoccupa nel corso di questo momento della Juve, cioè io sono dell'idea che questo mercato è fatto in maniera, almeno per adesso mi sembra lucido. Ecator è un'operazione che ritengo molto lucida, molto giusta, alla vecchia maniera, alla vecchia Juve, alla Marotta, proprio per fare un esempio. Invece Muaremovic mi sembra una cosa intelligente della società, e Colomboni è il nome dell'allenatore, però manca poi il portiere, Mark. Un po' anche il tuo pensiero sulle parole dell'agente Di Gregorio e poi quella timida smentita, ma proprio timida del portiere, e anche un pensiero su chi andare a prendere, perché sta iniziando a essere un problema quello.
0: Allora, cercherò di muovermi in punta di piedi, perché se dicessi tutto quello che penso poi dovrei contattare il mio legale dopo.
1: È già il tuo legale ha tanto da fare.
0: Sei impegnato, dici?
1: È già tanto da fare.
0: No, vabbè ragazzi, per me Di Gregorio non deve vedere il campo appena rientra a Torino per iniziare gli allenamenti. Ovviamente ha diritto ad utilizzare le strutture, ad allenarsi, ok, ma in un altro campo, perché è troppo grave quello che è successo. E seconda cosa, se vogliamo siamo qua, ci prendiamo in giro, però io non credo mai al fatto che lui non abbia letto, non fosse stato informato del comunicato dell'agenzia e del suo procuratore. Anche perché, Cami, forse è utile in questo senso dare un po' di contesto. Non è che parliamo dell'agenzia di Mendes, di Pastorello, del Furaiola, di Pimenta, eccetera, eccetera. Quindi hai 2000 calciatori di un certo livello, tantissimi collaboratori, e qualcosa magari ti può sfuggire, e a loro non sfugge. Qui stiamo parlando comunque di un'agenzia non troppo grande, e all'interno Di Gregorio è il calciatore più importante. Quindi voglio dire, e vogliamo pensare che quel comunicato colga alla così di sorpresa Di Gregorio, che poi ci mette 24 ore per una timida smentita solo sulla parte sui compagni, che quella roba lì poi è gravissima, cioè come
1: no,
0: fai
1: a entrare
0: in uno spogliatoio dopo una roba così, come fai? È allucinante, assurdo tutto, però ripeto, è meglio che non vada avanti. E quindi
1: questo resta Gregorio, però Mark, nelle altre squadre comunque passi per chiacchierone e parli male dei compagni, resta.
0: Ma certo, ma infatti è una mossa totalmente senza senso, ma totalmente. Ma quale squadra vorrà venire a trattare con te, agente, entourage, sapendo che poi fai queste piazzate qua? Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Ma è una roba... Ma si poteva fare in mille maniere diverse, quindi io non voglio insegnare il mestiere a nessuno, però ecco, dico questo, cioè agenzia che tratta i calciatori di Serie A, quindi parliamo del massimo livello in Italia, non c'hai un consulente alla comunicazione, un responsabile alla comunicazione? Cavolo, un amico che ti rilegga le cose e dica sai che c'è? Forse è meglio di no, forse questa parte la toglierai, forse... Cioè, non c'è un amico che gli dica guarda che stai facendo una cavolata, forse no, evidentemente no. E sul prossimo portiere della Juventus, tra i nomi che ci sono, eccetera, eccetera, mi auguro che sia il Divo alla fine. Anche se l'ultima intervista che ha fatto ai media argentini su questo dolore alla mano e rispuntato un po' questa ipotesi dell'operazione, ti dico la verità, un po' mi spaventa, però ecco, primo Dibu, ultimo Vicario, in una scala delle possibilità, ecco.
1: Sì, io a Vicario preferisco anche Suzuki, lo dico, me ne prendo le responsabilità.
0: Sì, sono d'accordo.
1: E anzi, propongo un nome nuovo oggi, Unai Simon, anche se ho visto che costa parecchio, è Unai Simon. Però dobbiamo cercare, secondo me dobbiamo cercare nuovi nomi, alternative. Mark, grazie.
0: Grazie a te, Cami, grazie a tutti gli ascoltatori, un saluto.
1: Un ringraziamento a Marco Amato di Tutto Sport il Bianconero per essere intervenuto qua a RBN Caffè. Adesso passo la palla a Gabriele, pronto ad andare in pausa. Noi torniamo tra pochissimo.
2: RBN Caffè.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Buongiorno dalla reazione sportiva e da Daniele Campanari. L'erba londinese di Wimbledon sorride agli italiani che nel secondo turno del tabellone singolare maschile registrano una serie di vittorie. Lorenzo Sonego ha battuto Diallo, mentre Matteo Berrettini ha sconfitto Arthur Fils. Infine Flavio Cobolli ha superato James Duckworth. È già al terzo turno anche Yannick Sinner, che in precedenza aveva battuto in 3-7 il portoghese Nuno Borges, e oggi sfida l'americano Jenson Brusby. Per quanto riguarda il singolare femminile, eliminata la giovane Tyra Grant, vince invece Jasmine Paolini contro la svizzera Golubic. Ai mondiali americani, il Portogallo ha sconfitto e rimonta alla Croazia 2-1 nella sfida valida per i sedicesimi di finale che si è giocata a Toronto. Le reti sono state realizzate da Perisic al 52esimo, al 67esimo da Cristiano Ronaldo su calcio di rigore e al 93esimo da Gonçalo Ramos. Per fuorigioco è stato annullato un gol a Ronaldo, uno a Susic e uno a Guardiol. Avanza agevolmente anche la Spagna, che si sbarazza dell'Austria con un netto 3-0. Avanti anche la Svizzera, che a Vancouver batte 2-0 l'Algeria. Il mercato in Serie A non si ferma e anzi entra sempre di più nel vivo, con l'Inter che avanza con forza per Kalaili. L'israeliano è il primo obiettivo per la fascia destra e si proverà a trovare anche l'intesa con l'Union Saint-Gilloise sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Sul giocatore si è mosso anche il Napoli, non riuscendo però a trovare l'accordo col club belga. Per quanto riguarda la difesa, nel mirino della dirigenza nerazzurra c'è anche Chalobah. Su di lui c'è anche il Como, ma l'Inter sembra essere in vantaggio. Il basket, l'Italia centra sia la quarta vittoria nel girone di riqualificazione mondiali di Qatar 2027 che l'accesso alla seconda fase proprio verso la rassegna iridata. Molto netto Reykjavik, il successo sull'Islanda. Gli uomini di Marco Ramondino vincono per 83-102, mandando 5 uomini in doppia cifra, con Tommaso Baldasso 16 punti, Stefano Tonut e Amedeo Tessitori a quota 15. Fermo restando che il 105-85 della Lituania sulla Gran Bretagna aveva già in realtà fornito il passo agli azzurri, adesso la sfida coi baltici di domenica a Bologna vale un bel pezzo di rassegna iridata. Il ciclismo in chiusura, a 41 anni si ritira Chris Froome, il britannico, 4 volte vincitore del Tour de France, 2 della Vuelta e 1 del Giro d'Italia, ha dichiarato conclusa la propria carriera a 48 ore dall'inizio proprio del Tour, quest'anno previsto a Barcellona. La decisione era nell'aria da tempo, ma solo ora ha preso forma e sostanza. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e prevalentemente soleggiato con qualche innocuo addensamento al nord-est. Temperature in nuovo aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo addensamenti su Lazio e Abruzzo con locali piovaschi diurni sulla Frusinate. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud, poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
5: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: RBN Caffè.
7: Ben ritrovati, questo è RBN Caffè, io sono Camillo De Michelis e in regia abbiamo Gabriele Latini. Ciao Gabriele, grazie per il tuo supporto. Allora, andiamo subito in regia, ascoltiamo un vocale e poi rispondo.
8: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Io volevo riagganciarmi alle parole del procuratore di Gregorio e volevo chiedervi se la FIFA prima o poi intenderà mettere mano o regolamentare l'operato dei procuratori, perché stanno diventando sempre più potenti. Cioè, è in animo della FIFA di fare questo, oppure ovviamente anche loro hanno il loro tornaconto e va bene che tutto proceda in questo modo, dove ormai le squadre sono letteralmente in balia di questi procuratori? Grazie, vi ascolto per radio.
7: È difficile questa domanda, è molto difficile, perché dipende cosa intendi tu, se cercheranno di limitare il potere dei procuratori nelle società, penso di sì. Noi veniamo da due anni, Giuntoli e Comolli, in cui i procuratori erano dominanti nella Continassa, Vinovo. Addirittura abbiamo fatto entrare molti procuratori già importanti che hanno portato dei ragazzini, dei loro ragazzini già dentro nelle giovanili, e questo comunque genera sempre un pochettino di caos. E quindi se parli, no, di un aspetto legato all'importanza dei procuratori dentro le squadre, nelle trattative, adesso è veramente difficile, secondo me, limitarli. Vi faccio un esempio, ormai sembra, no, che il DS del Milan sia Jorge Mendes, e lo scorso anno l'ha fatto con noi, tra Conceição e lo scambio Alberto Costa e João Mario, Sono tutte operazioni che ha comandato e ha fatto poi Jorge Mendes, quindi il Milan con Gonzalo Ramos è l'esempio, no? Un'operazione da quasi 80 milioni di euro, poi ieri si è parlato, no, di un Leao in uscita a 60 milioni, quindi sì, questi procuratori sono inevitabilmente potentissimi e non lo so come lì lavorava con gli determinati intermediari che facevano le trattative, non erano neanche poi loro a scegliere determinate cose, ma sono gli intermediari che propongono e poi tu accetti. Questa è, no, anche un po' la trattativa repentina di Openda e altro, non so che posso raccontare degli agenti. Uguale Giuntoli, no, con gli intermediari di Kelly e di Hausen, è stato anche uno dei motivi per cui poi lui è andato via, oltre anche a qualcosa che non è piaciuta nell'ambito dei rinnovi. Quindi tutte cose un po' particolari e questo credo che si stia lavorando per limitarli, però le società devono convivere con loro. Sulla questione invece delle parole della gente, lì c'è poco da limitare. Lì c'è poco da limitare, lì i calciatori devono essere furbi e in questo caso, ragazzi, per me nella smentita poi ieri di Gregorio c'è poco di diverso dalle parole della gente. Ha toccato solo il tema dei tre compagni, che è una cosa gravissima, però insomma di solito i procuratori parlano perché hanno avuto un rapporto importante con i loro assistiti e sono cose, no? Le parole del procuratore sono poi uno specchio delle parole del giocatore e credo che questo possa essere abbastanza evidente. Lui ha voluto solo toccare quel tema lì perché era più importante, perché comunque ne va della sua reputazione, però per il resto su fermare un procuratore che spara zero su Instagram è difficilissimo. L'ufficio stampa, secondo me, della Juventus non avrà passato una bella serata, però devi poi chiudere quelle robe lì il prima possibile e sperare che nessuno poi le possa vedere. Una volta che dopo 5 minuti era già su tutti i siti, ormai la bomba è scoppiata, è il caso. Cioè, però limitare, no, le parole di un agente è quasi impossibile. Limitare il lavoro e la potenza degli agenti nella società, quello magari si potrà fare, ecco, questo sì. Allora, Di Gregorio oltretutto avrà problemi anche nella prossima squadra perché ti sei fatto una nomea negativa. Sì, quello è un problema, rimarrà questa cosa qua. Non farà nulla sulla storia di Gregorio, ma non cambia nulla, Cinzia, questo aspetto qua di Di Gregorio. Io credo che le parole di ieri siano state poi un pochettino fatte da lui dopo 24 ore per evitare una multa, perché poi se non c'è una smentita rischiava anche la multa, ma al tempo stesso non cambia nulla al pensiero della Juventus. La Juventus vuole venderlo, magari accelererà questo percorso, cioè proverai a venderlo prima del 13 luglio per non farlo entrare nello spogliatoio, anche perché se fossi in Openda e Zegrova già l'avrei contattato e poi non lo guarderei bene, Io, se nei panni Zegrove Openda, 13 luglio, è un pochettino arrabbiato con Di Gregorio, perché il procuratore di Gregorio, comunque, ragazzi, ha parlato con lui tutti i giorni dell'anno, E questo è un pensiero di Di Gregorio, perché non si è... Ha detto, è stata una stagione difficile per me, per il clima che si è creato. Non hai parato. Cioè, non è che devi far la vittima, non hai parato. E allo stadio non ti hanno mai fischiato, quindi su, sei tu che hai fatto più danni, La gente magari ti avrà messo qualche commento brutto e mi dissocio da quello, però ragazzi, allo stadio Di Gregorio non è mai stato fischiato e io le ho viste tutte tranne una, perché ero in ospedale, ma il resto le ho viste tutte e Di Gregorio non è mai stato fischiato. Gabriele, vengo da te, ascoltiamo un vocale.
6: Camillo, buongiorno. Mauro da Conegliano, per favore mi spieghi sto problema relativo al portiere, nel senso che capisco il prezzo, questi 10 milioni o 15 che vorrebbe la Aston Villa, ma dove sta il problema, visto che consideravamo di fare un'offerta, se non l'abbiamo fatta la Roma, per sfilarti 40, cioè quale sarebbe la difficoltà di dare questi 10-15 milioni alla Aston Villa? Grazie, sempre forza aiuto.
7: La difficoltà è che Svilar viene visto dalla Juventus come un portiere futuribile e invece il Dibu Martinez ha 3 anni, quindi l'investimento di 42 milioni di euro riesci a ammortizzarlo in maniera semplice, invece quello del Dibu no, anche se sono 10 milioni di euro perché ne ha 34, quindi è più pericolosa come operazione. Invece prendere Svilar vuol dire avere il portiere della Juventus per i prossimi 10 anni. Questa è la sostanziale differenza. Cami, ti posso fare una domanda? Certo, premesso che a me Muaremovic piace, sono contento che torni. Devo ricordare che era nostro, perché non abbiamo avuto il coraggio di puntarci al tempo, e sarà lo stesso con Daffara e Puchka, vedrai. Allora, questo è un discorso che non puoi fare in questo modo, Peppe. Cioè, non puoi, perché ti piacciono due giocatori, dire al 100% loro arriveranno, faranno, perché nella storia dei ragazzi, anche se comunque da fare un 2004, Puchka che è un 2005, quindi comunque uno è più grande di Yıldız e l'altro è alla stessa età di Yıldız e non ha fatto una presenza neanche in Serie B, quindi comunque parte un pochettino indietro. Nella storia, no, di due giocatori prospetti futuribili, ci sono tante cose che non ti possono far dire ah, vedrai, succederà quello, perché non è un discorso fatto con delle basi concrete, è un discorso che tu butti nel mezzo senza nessun tipo di prova, perché cioè, ci sono tante cose. Esempio, no, per Chiellini, e non c'era all'epoca della cessione di Muaremovic, ma per Chiellini Muaremovic non era un prospetto da Juve, perché già Muaremovic in Serie B lui non lo riteneva un prospetto da Juve, un giocatore da Juve, e Chiellini una discreta esperienza, Peppe, ce l'ha di calcio, di campo in generale. Quindi il discorso è che all'epoca neanche Chiellini pensava che potesse avere questo tipo di crescita, questo tipo di valore, e ha avuto dei dubbi, ed è normale avere dei dubbi, perché lavorare sui giovani è la cosa più difficile di tutte, perché noi pensavamo ad Hausen, ma in quell'estate lì abbiamo venduto anche Muaremovic, solo che Muaremovic non se l'è filato nessuno, Peppe, non se l'è filato nessuno il trasferimento al Sassuolo di Muaremovic nell'annata in cui vendi Hausen. Eravamo tutti a pensare ad Hausen, poi quest'anno ha giocato meglio Muaremovic di Hausen, e allora è in rampa di lancio Muaremovic, e Hausen non viene più citato, eppure è in vendita, o comunque se puoi provare a prenderlo anche adesso a Real Madrid, perché stanno comprando di tutto e quindi alla fine lui è sceso nelle gerarchie. Allora quello che vi voglio dire è che coi giovani bisogna andare con le pinze. Su Daffara io sono dispiaciuto, e ve l'ho raccontato quando era martedì, mercoledì, e so per certo che la Juventus non aveva intenzione di vendere Daffara, ma ci sono degli obblighi economici, e a un certo punto, per rispettare degli obblighi economici, la Juventus ha venduto Daffara tenendosi il 20% della futura rivendita. Quindi in questo caso la Juventus ha ancora una percentuale di Daffara, ma questo non significa che la Juventus voleva venderlo, no, però era obbligata. Muaremovic invece eravamo in un momento dove volevamo investire tanto, fare una rivoluzione, e non abbiamo avuto tempo di aspettare Muaremovic, ma non era neanche giusto aspettare Muaremovic, Peppe, perché Muaremovic non ha giocato la prima parte di campionato col Sassuolo in Serie B, ha avuto bisogno di 2-3 mesi di tempo per giocare in Serie B, poi è entrato in campo in Serie B, non è più uscito, ha fatto un'ottima stagione, ma ha fatto un'ottima stagione al Sassuolo. Adesso per lui arriverà un salto, un momento dove dovrà focalizzarsi al fatto che al Sassuolo, quando magari ha commesso delle incertezze, nessuno ne ha parlato una settimana dicendo però Muaremovic, invece alla Juventus già dal momento in cui arrivi c'è qualcuno che ti dirà però Muaremovic, perché è un'altra cosa la Juve. Tu stesso, se buttiamo in campo Muaremovic e non vinciamo, ti arrabbi. E allora c'è bisogno di tempo, è inevitabile, perché dal salto next gen prima squadra non sei pronto per la Juve, non sei pronto, non sono tutti Yıldız, e anche Yıldız ha avuto bisogno di qualcosa. E quindi io su Puchka non sono convinto che tra qualche anno arriverà alla Juve, non sono convinto, perché se non mette a posto la fase difensiva sarà sempre un grandissimo calciante, ma la partita poi è fatta di tante altre cose, e sono curioso di vederlo comunque in un contesto come quello del Genoa, però sono curioso di vederlo, ma non sono convinto che possa arrivare al livello della Juventus, perché comunque il salto Lega Pro Serie A è alto alto alto, e lui comunque avrà meno possibilità di mettersi in mostra rispetto alla next gen, non batterà tutti i piazzati, non avrà questo strapotere fisico rispetto ai giocatori della Lega Pro, perché in Serie A sono più grossi e sono più forti, verrà puntato da gente importante, le squadre di Serie A, se sanno, no, che hai delle difficoltà nel difendere, ti vanno a stuzzicare. Guardate la Juve, vanno sempre a stuzzicare Cambiaso, perché non è una cosa così casuale, cioè vanno lì perché il piano gara è andare a beccare Cambiaso, che in difesa fa male. Questa è la situazione, quindi io su Puchka ho dei dubbi. Su Daffara bisognerà capire adesso, essendo, no, un giocatore di proprietà del Parma, se farà questo, se verrà gestito, e quindi subito lo butteranno in campo, si aspetteranno un pochettino per cercare, no, di gestirlo, visto e considerato che comunque hanno Corvi che ha fatto un'ottima stagione, quindi su Daffara ci vorrà un pochettino al tempo. Ciao Cami, Maurizio d'Assisi, che ne pensi di Endurco e Osho? Mi piacciono entrambi, tutti e due tantissimo, ottimi per la Juve. Vorrei sapere anche se non si potrebbe chiedere a Real Mastantuono mi piace tantissimo, Endurco e Osho altrettanto, se prendi con le Osho non prendi Mastantuono, ovviamente. Ndur lo devi prendere o lo scorso anno o l'anno prima al Paris Saint Germain. Ora vai dalla Fiorentina e strapaghi Ndur, lo strapaghi, perché ha fatto nell'annata brutta della Fiorentina Ndur ha dei numeri di alto livello. Ndur ve l'avevo consigliato al Fantacalcio ed è una mia scommessa vinta. Ndur faceva intravedere cose molto interessanti e secondo me continuerà a crescere. Continuate a puntare su Ndur al fantacalcio. Però ora la Fiorentina, sicuro, per Ndur ti chiede 25-30 milioni e non li vale in questo momento. Non li vale, ma vuole massimizzare una cessione. E noi non possiamo prendere Ndur in un centrocampo che ha bisogno di caratteristiche diverse da quelle di Ndur. Perciò in questo momento qua a me piace tanto, ma non lo vedo alla Juve. E invece con le Osho, se ci fosse l'opportunità, mi piacerebbe avere un giocatore come lui. Quindi sì, mi piace molto, però o con le Osho o Mastantuono, non tutte e due. Allora, no, troppo bravo. Sì, parlavo di Moremo, c'è sempre stato un giocatore che a me piace tanto, ma come mi piace anche Gil, che andrà via quest'anno. Grazie Cristiana Campobasso che ti ricordi. A me Moremovic piace tanto da sempre, però vi ho sempre detto questa cosa qua. Moremovic è un difensore che non è pessimista. Io amo il difensore pessimista, quello che si attacca all'uomo, quello che sempre, non lo so, quando c'è la palla che arriva lunga parte già e scappa, e invece Moremovic aspetta un po' a scappare. Ecco, è quello. Però ci sono tante cose che Moremovic fa benissimo, che mi piacciono e che mi fanno credere che possa diventare un difensore di alto livello. Però lui mi ricorda molto Benazia. Io Benazia l'ho stimato tantissimo, però a volte mi ha fatto anche molto arrabbiare. Quindi so che un po' Moremovic mi farà arrabbiare, però l'avevo visto in una Youth League dominare e lì avevo pensato questo è bravo. Poi si era fatto male alla tibia quando era nel settore giovanile della Juventus, era un po' perso. Adesso credo che sia arrivata la sua occasione, se l'è meritata, se l'ha assolutamente meritata, perché è un giocatore molto molto valido. Gabriele, vengo da te, ascoltiamo un vocale.
9: Ciao Camillo, Fausto da Torino. Mi viene da ridere perché le varie dichiarazioni che si susseguono anche con differenti protagonisti non fanno trasparire il nostro spogliatoio come permeato di rispetto reciproco tra i giocatori e neanche di coesione, di spirito di corpo. E non credo solo da quest'anno. Quindi si capisce molto bene che lo spogliatoio della Juve è una delle motivazioni degli insuccessi di queste stagioni. Ma fa ridere, quello che mi fa ridere è che veniva appunto dipinto anche come uno spogliatoio di bravi ragazzi. Allora bisogna mettersi poi anche d'accordo su cosa si intende per bravi ragazzi e trovare poi anche appunto un significato comune a questa definizione, perché a me stride un po', francamente, quando le persone si passami il termine, si sputtanano, si umiliano, si calpestano l'un l'altro, e questo è solo quello che emerge, la punta dell'iceberg, che lo facciano da brave persone. Boh, comunque sicuramente un tassello che va messo a posto. Ciao.
7: Questo è un tema, comunque è vero, cioè, se comunque un giocatore parla col suo agente poi denigra i compagni, è un problema, è un tema, ed è una situazione che va affrontata, e per affrontarla devi vendere i giocatori, e io credo che la base di questa Juve per tornare ad essere forte sia quella di vendere tanti giocatori, anche se tanti giocatori vogliono restare perché hanno un contratto potentissimo e ricchissimo che non vogliono perdere. Vi ho fatti i nomi, Gatti, lui non ha nessuna intenzione di andare via, piglia 3-2 l'anno, netti, perché deve andare via? Però questo rende la Juventus un punto d'arrivo e non un punto di partenza, e fino a quando verremo considerati dai giocatori un punto d'arrivo e non un punto di partenza, non andrà bene questa squadra. Purtroppo però abbiamo sbagliato a rinnovare a giocatori che non meritavano queste cifre, ma quando ve lo dicevo lo scorso anno mi avete massacrato, perché lo ricordo. Allora, Stefania, pensi che venderemo Bremer? Rispondo alla chat di Twitch, perché sennò qualcuno si arrabbia, avete ragione, perché a volte li leggo ma non rispondo, sono più settato sulla messaggistica classica, e onestamente no, io non credo tanto all'ipotesi Bayern Monaco. Io credo che Bremer, se dovessi vederlo lontano dalla Juventus, lo immagino al Napoli, perché secondo me per il modo di difendere di Allegri Bremer è clamoroso, è un giocatore clamoroso. Però dall'altro lato anche pensare di tenere Bremer il secondo anno dopo un crociato mi intriga, ecco. Io partirei dalla cessione di Cambiaso, però non credo Bremer, io non trovo un nesso nell'interesse del Bayern Monaco per Bremer. E c'è stato questo interesse, cioè c'è stato, è vero, è concreto, cioè hanno chiesto alla Juventus il prezzo di Bremer, le condizioni di Bremer, l'annata di Bremer, quindi c'è stato un interesse, non hanno fatto nessun tipo di offerta, ma c'è stato, e quindi da questo punto di vista onestamente però non riesco a pensarlo al Bayern Monaco, ha troppe difficoltà tecniche per andare al Bayern Monaco, però l'interesse c'è stato. Quando dico invece Napoli, lo dico senza nessun tipo di trattativa, senza nessun tipo di situazione, quindi è un esempio, cioè non lo vedo vicino al Bayern Monaco per lo stile di gioco, lo vedo molto più vicino al Napoli, perché Napoli difenderà molto basso all'Allegri nell'area di rigore, quindi lui lì dà il meglio. Esempio, in questa stagione, negli ultimi mesi, la prestazione migliore è stata gli ultimi 20 minuti con l'Atalanta, quando eravamo tutti nell'area di rigore e hanno messo Scamacca, lui si è piantato su Scamacca e l'ha divorato. Invece in campo aperto con Piccoli, in quella giornata infausta per la Juventus, è stato un disastro, un totale disastro in campo aperto su Piccoli, un totale disastro. Quindi in questo faccio più fatica a immaginarlo, no? da qualche parte, in un top in Europa, lo vedo molto di più in Italia, ecco. Però è un esempio, non sto parlando di trattative, di soluzioni, perché vedo subito su Twitch il Napoli deve pagare la clausola per intero. No, era un'idea calcistica ma non una trattativa, ecco, che sia chiaro. Leggo ancora un messaggio. Ciao Camillo, per Di Gregorio, sicuro un portiere non da Juve, ma che difesa ha avuto davanti? E se avesse avuto come protezione la BBC, come avrebbe performato? Te la rigiro. La BBC si sarebbe sentita al sicuro con Di Gregorio dietro? Determinate situazioni della BBC dove erano sereni e tranquilli e pensavano solo a difendere perché in porta c'era Buffon, c'era Szczęsny, potevano anche mandare in difficoltà i difensori. Ragazzi, guardate che il portiere fa tanto, non sottovalutate il portiere. Cioè, la BBC ha avuto grandissimi portieri alle spalle, perché Bonucci e Chiellini hanno avuto in nazionale Donnarumma, perché hanno avuto Buffon, perché hanno avuto Szczęsny. Quando hai portieri così forti, poi la difesa si esalta perché pensa solo a difendere. Se devo pensare a difendere, a parare i tiri perché dietro ho paure, perché quando mi giro non so cosa possa succedere, sono dolori, sono dolori. Quindi è tosta. In questo caso credo che, insomma, l'ultimo Di Gregorio avrebbe messo in difficoltà anche la BBC. Poi forse si sarebbero esaltati e sarebbero venuti fuori anche da questa difficoltà. Però il grande portiere aiuta i difensori a diventare grandi, questa è una cosa che ho imparato giocando. Quando hai un grande portiere, ragazzi, cambia tutto. Grazie per il vostro supporto, anche oggi siete stati tantissimi, grazie a Gabriele Latini per avermi coordinato da Roma, e adesso lascio la palla al direttore Antonio Paolino e buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Bianconera, ciao!
10: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
11: Bentrovati dalla redazione.
12: Appena tre giorni dopo l'attentato che ha colpito l'uomo d'affari ucraino Vadim Ermolaev, la sua compagna e suo figlio a Monaco, gli investigatori monegaschi e francesi hanno identificato la donna che ha piazzato la bomba davanti all'ingresso dell'abitazione. Si tratta di una cittadina ucraina residente in Germania, nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Si chiama Anastasia, 39 anni, scrive Le Parisienne. Secondo il quotidiano francese, la sospettata non è stata ancora arrestata in quanto non si trova al suo indirizzo conosciuto, ma sarebbe fuggita in Italia dopo aver raggiunto la Francia subito dopo l'attentato.
11: Le autorità iraniane hanno iniziato a esporre le bare dell'Ayatollah Ali Khamenei e di diversi membri della sua famiglia nella grande moschea dell'imam Khomeini in vista delle cerimonie funebri di massa previste in tutto il paese, che avranno inizio ufficialmente domani in Iran con una tappa in Iraq per concludersi il 9 luglio con la sepoltura a Mashhad.
12: Un uomo di 57 anni è morto dopo che l'ultraleggero che stava pilotando è precipitato questa mattina presto a Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza, l'automedica della fratta, i vigili del fuoco e i carabinieri. Sono in corso i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente.
11: Di notte è entrato nella piscina pubblica ormai chiusa e si è buttato in acqua, ma non ha saputo restare a galla. Un ventottenne peruviano è morto così nella tarda serata di ieri a Milano. Sono stati gli amici con cui poco prima la vittima aveva scavalcato le recinzioni del centro balneare romano di Via Zanoia, Città Studi, a dare l'allarme poco prima della mezzanotte.
12: La presidente della BCE, Christine Lagarde, ha dichiarato giovedì in un'intervista di non escludere la possibilità di lasciare Eurotower prima della scadenza del suo mandato nell'ottobre 2027 per far sentire una voce europea nel dibattito presidenziale francese. Interrogata su un'eventuale dimissione anticipata con un occhio alle future elezioni in Francia, Lagarde ha risposto: è possibile.
11: Il calcio, Max Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Ad annunciarlo è il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, che con un tweet su X saluta il nuovo tecnico. L'allenatore italiano aveva trovato da tempo l'accordo col Napoli e, dopo essersi liberato dal Milan, ha firmato un contratto di 3 anni fino al 30 giugno 2029.
12: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
10: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
10: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
10: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
13: Buona giornata, cose di calcio, edizione XL del venerdì. In studio Antonio Paolino, Paolo Rossi, questo è il sommario. Torna a casa Muharemovic, scacco matto, forse per Kelly. Attesa Colomani, il Paris Saint-Germain, però non cala il prezzo. E poi Di Gregorio, scuse ai compagni, sapete chi le ha chieste? Le ha chieste di fare carnevali. Buona giornata da Antonio Paolino, eccomi qua in studio, eccoci insieme a Paolo Rossi.
14: Ciao, buongiorno a tutti.
13: Abbiamo dimenticato sicuramente qualche cosa che ti vedo lì pronto a trattare.
14: No. Abbiamo dimenticato nulla, nel senso che mi sembra che i temi della giornata siano questi. È una settimana in cui comunque la macchina
13: si sta lavoricchiando.
14: La macchina del mercato si è accesa, è arrivato il Cator. Si parla molto del fatto che adesso la Juventus dovrebbe accelerare sul fronte Colomani, anche perché tra un po' arriverà un ritiro e si spera che, non dico che tutta la rosa sia a posto perché è assolutamente impossibile, ma che in qualche maniera l'organico sia comunque già con qualche correzione per permettere a Spalletti di lavorare. Poi sappiamo benissimo che quest'anno con il mondiale è tutto un po' un problema e quindi ci dobbiamo aspettare veramente un work in progress discretamente lento. Capiterà a noi, capiterà credo a quasi tutti.
13: Allora Paolo, difficile essere originali, no? Perché poi il mercato, vedi, si intrecciano notizie. Non so se avevamo già parlato di Hector insieme. Sai, qui io sto impastando tutta la settimana, tu fai solo l'inizio e la fine, quindi devo sapere cosa prendere dal frigo. Che tipo di Juve stiamo disegnando?
14: Ma io ho la sensazione di una Juve giovane, cioè di una Juve che Carnevali sta cercando di impostare su alcuni ragazzi che possono diventare delle pedine importanti. Aggiungo una barra e magari nel futuro essere anche valorizzati, casomai l'Italia continui a diventare la provincia della Premier o di altri campionati. Cioè, in questo momento è importante avere giocatori che ti diano un senso di prospettiva. Sarà sempre più difficile, dovremmo saperlo questo, è molto più problematico rispetto ad anni passati. Sarà sempre più difficile, anche per società come la Juventus, riuscire a tenere giocatori se emergono davvero fino in fondo, no?
13: Certo.
14: Quest'anno, tutto sommato, per adesso stiamo assistendo a un mercato ancora bloccato, non possiamo capire bene, però insomma quello che è successo a Palestra è abbastanza evidente. È vero, qualcuno vorrebbe dire sì, però Palestra è una forza d'Atalanta, però Atalanta è una squadra che comunque negli ultimi anni qualche volta ha fatto anche muro. di fronte a dei giocatori che erano richiesti dall'estero, vedi ad esempio il caso Luchman, sul quale non ha ceduto fino almeno a gennaio. Quindi in questo momento io credo che Cannavari stia cercando di mettere benzina attraverso figure giovani, figure con le quali quantomeno riempire le caselle delle riserve, che non è un aspetto banale. Nessuno pensa che Cator sarà il giocatore centravanti titolare della Juve, perché dovrebbe arrivare con Comunì. Però sicuramente bisogna avere dei giocatori che possono crescere e ai quali dai una possibilità. Del resto Spalletti, non più tardi del periodo nel quale c'era stata l'eliminazione dell'Italia al Mondiale, la non qualificazione, aveva detto che bisognerebbe imporre a tutti i club di far giocare un 19enne. Io non sono d'accordo, nel senso che penso che le imposizioni non portino a qualcosa di buono. C'è chi può anche impostare una squadra intera su dei ragazzi, c'è anche chi invece può pensare di fare un instant team e cercare di vincere con giocatori più maturi. Però indubbiamente riuscire ad avere da un lato il serbatoio della next gen che magari porta qualcuno nella rosa della prima squadra, e dall'altro anche avere un'attenzione verso soprattutto gli italiani che hanno, come nel caso di Cator, già fatto una esperienza in Serie A e hanno fatto vedere qualcosa, significa che evidentemente c'è una sterzata in questo. Poi che questo ci dia dei risultati è tutto da vedere, perché chiaramente è un'ipotesi, come però sono tutte sul mercato. Sul mercato è sempre un tentativo di aggiustare la situazione e di migliorarla. Staremo a vedere. Chiaro che ci aspettiamo 3-4 nomi forti, tra i quali il primo, anche in ordine del tempo, ma forse anche di urgenza, visto che non c'è più Vlahovic, deve essere quello di Colomani.
15: Paolo, parlando di Ekator ancora, poi ci spostiamo, perché aspettavo proprio te oggi anche per riflettere, poi sono tanti i temi. Ieri sono stato trascinato nella bufera del nostro portiere Di Gregorio, che ha fatto un passo indietro. La prima cosa che ci unisce nella riflessione è: può avere ragione, torto, sbagliato, le colpe, puntiamo il dito tutto su di lui, e che se il tuo ufficio stampa, la tua società, il tuo procuratore sì, dice una cosa e poi il giocatore è costretto a rettificare, quantomeno sì, a limitare i danni, da quanto mi risulta è stato Carnevali che ha alzato il telefono dicendo: Di Gregorio, ce la vediamo tra di noi un attimo, la sì, sistemiamo almeno e lasciamo da parte i problemi con i tuoi compagni. A me sembra molto veritiera questa cosa che è capitato. Ma al di là di questo, sono andato a vedere, no, cosa che interessa anche te, quando magari giocherà, segnerà. Cioè, ieri il primo aspetto che hanno messo in luce i nostri ascoltatori, che abbiamo pagato 18 milioni, poi ho provato a spiegare che non è limitare, perché vogliamo raccontare le cose come stanno, sì, no? Non si tratta di dire ce l'hai con quello, non con quell'altro.
14: Però in questo momento, tra l'altro, avercela con qualcuno o non avercela un po' presto.
15: È la fiducia, bisogna avere fiducia. Però sono andato a controllare, al di là dei gol, che in questo momento sì, mi interessa poco, vorrei capire da te che cosa significherebbe averlo in rosa o eventualmente ridarlo, perché a me questa cosa ancora non convince, non nei confronti dell'operazione, ridarlo magari in prestito al Genoa. E qualcuno mi diceva, dovesse andare in prestito per farlo maturare, significherebbe intanto che non si è riuscito a vendere Davide Openda, probabilmente.
14: Sì.
15: No? Quindi ci crediamo, ci dovremmo credere. Allora a quel punto mi viene un po' il ragionamento di dire prendiamolo, lo teniamo e teniamo in panchina chi non riusciamo a vendere. Non so se ho reso l'idea. Questa è la prima domanda. Secondo, hai analizzato già, perché tu lo fai spesso, la zona che ho occupato in campo, perché è un giocatore che ha giocato tante partite,
14: sì,
15: ha già in due anni raggiunto quota 50 presenze,
14: sì,
15: per essere
14: come
15: un under 19, bravo,
14: ha avuto quelle cifre lì.
15: Perché io vado a vedere questi dati, cioè sì, se uno gioca vuol dire che gli
14: certo,
15: allenatori che l'hanno avuto non lo
14: certo,
15: tenevano per fargli fare il numero di presenze, eccetera. Non ha segnato molto, ma da...
14: no.
15: Ok, quindi non è l'attaccante che devo mettere lì, mi deve risolvere perché è alto la situazione. Sono andato a vedere, io non so, ho coperto il nome,
14: sì,
15: partiamo da qui, ho coperto il nome di chi ha preso la Juventus, ho visto le zone che occupa in campo, che ha occupato in campo, mi sembrava di vedere Yıldız. Mi fermo qui. Come spazi, occupazione come spazi, qualcosa di meno nell'ultimo periodo, sì. Ma all'inizio Yıldız io l'ho seguito a Next Gen,
14: Sì, ok.
15: Tagliava un po' di più il campo, era un po' più libero, meno pressioni. Prego.
14: Allora, fatto salvo che io l'altro giorno ho scritto un pezzo sui 4 gol che ha fatto Ekator quest'anno, insomma, mi sembra di vedere un giocatore che chiaramente non è ancora definibile, però è un giocatore che quantomeno, la dico così,
15: sì,
14: ha facilità di calcio. Cioè, se la palla gli arriva, non ci sta molto a pensare, anche estro.
15: Guizzo,
14: nel senso che tutti abbiamo visto il gol che ha fatto con un colpo di tacco a Napoli. Mi verrebbe da dirlo così, è come rientra in quella categoria, quella tipologia di ragazzi giovani che hanno il senso della giocata decisiva, intendo della porta, cioè cercare di andare sul concreto anche con una certa capacità di impatto sul pallone, quindi una certa velocità di esecuzione. Sulle zone, io vorrei essere molto chiaro, proprio perché sto vedendo il mondiale, non voglio fare

0: l'idea spallettiana di gennaio del centravantone di peso come l'uomo determinante per fare la differenza, perché dicendo in Italia ci sono le difese chiuse, bisogna avere questo tipo di caratteristiche. Non è vero. L'Inter non ha un centravantone di peso, ha Lautaro come capocannoniere, il Como ha avuto Douvikas che è tutt'altro che un giocatore di peso. E la Roma ha avuto Malen, che è tutt'altro che un giocatore di peso e nazionale, addirittura gioca esterno. Quindi quello che ci vuole, in realtà, è idee e capacità di mettere insieme le connessioni tra i giocatori. Io non so il Catoro come si troverà, dove si troverà, eccetera. Quel che è certo, lo dico anche arrivasse da noi Haaland, che è un centravanti di peso, ovviamente, e peraltro si muove. E che è fondamentale che i nostri con Sessão e Yıldız la smettano di rimanere confinati sull'esterno, esterno,
1: Sulla zolla
0: esterno.
1: preferita.
0: Esatto, quella è una comfort zone, ma come sta dimostrando Olise, che al Bayern gioca a sinistra, è spostato trequartista, se sei in grado di fare la differenza, aumenti le tue possibilità, il tuo ventaglio. Siccome Yıldız più volte quest'anno l'abbiamo visto anche andare a calciare di sinistro e non ha un tiro banale, e siccome Yıldız potrebbe anche regalare di sinistro dei cross importanti, io spero che si cerchi, non dico di metterlo al centro, perché lì tra l'altro avremo McKennie che è un incursore ottimo, ma esattamente che la Juve si connetta con l'idea di McKennie. McKennie è un giocatore moderno, perché fa tante cose. Yıldız con Sessão devono diventare questa cosa qui. Guarda, hai notato come il mondiale con Sessão non faccia la differenza? E la faccia, ad esempio, Manzambi della Svizzera, che è un giocatore con un impatto fisico
1: Ecco,
0: notevole,
1: come te
0: che
1: lo
0: va
1: spieghi?
0: ovunque, che va
1: Ecco, perché va
0: ovunque.
1: ovunque.
0: Perché con Sessão è limitato da quel lato lì. E
1: È
0: quindi
1: limitato, spiegami meglio, dalle sue caratteristiche o forse dall'eccessivo tatticismo?
0: da tutte e due,
1: Tutte e
0: da
1: due.
0: tutte e due. Tu devi, come dire, i grandi allenatori per me sono quelli che in qualche maniera prendono la caratteristica del giocatore o la massimizzano. Cioè tu, Antonio Paolino, sei uno che se riceve la palla in corsa di destro segna. Ok, dico agli altri 10, compreso il portiere, dobbiamo fare in modo che Antonio Paolino riceva la
1: Riceva la
0: palla di
1: palla.
0: destra
1: E
0: in corsa. Se non va così, o oltre questo,
1: non troppo lontano dalla porta e non
0: devo
1: troppo vicino
0: capire
1: alla linea di
0: io,
1: fondo.
0: allenatore, qual è l'altra funzione che tu puoi rivestire. Perché io continuo a dirvelo e sarò su questo, come dire, ossessivo. Ok, Colomani, che tra l'altro con noi ha avuto un ottimo impatto, perché se uno segna 10 gol in 22 partite, certamente è un giocatore da doppia cifra e può essere il nostro Malen, la nostra prima punta, che fa gol almeno quanto ne faceva Vlahovic, non di meno, tanto per essere chiari. Però poi noi dobbiamo far crescere in incidenza con Sessão e Yıldız, che già hanno fatto meglio, ma devono diventare dei giocatori determinanti. Nico Paz al Como non è una punta, ma Nico Paz quest'anno è andato in doppia cifra, ma non solo in termini di gol, ma anche in termini di assist ha fatto molto bene. Noi dobbiamo diventare questa cosa qui. Dobbiamo riuscire a essere meno fissi nel gioco, meno prevedibili, e qualcosa di profondo allora a quel punto cambierà anche in termini di risultati, secondo me. Se poi invece pensi altro, allora, cioè nel senso vuoi costruire la squadra in maniera diversa, allora ti devi muovere sul mercato. A me sembra che la scelta di Cator, io non so se era un giocatore che Carnevali già seguiva per il Sassuolo,
1: Era nel dossier Ottolini.
0: Ecco, non mi stupirebbe che fosse così. Ottolini, tra l'altro, arriva dal Genoa, no? Quindi, insomma, avrà
1: Sì,
0: visto.
1: non solo perché fosse al Genoa,
0: No, però dico,
1: intuivo che ci potesse essere, ma non pensavo, lo ammetto,
0: avrà
1: perché il
0: visto,
1: mercato poi è
0: avrà
1: così,
0: visto,
1: che sarebbe arrivato alla Juventus con queste modalità.
0: avrà visto quel tipo di caratteristiche che possono essere utili. Io mi augurerei che ci fossero 5 Catore in Juve,
1: Bravo,
0: 3 che arrivano magari
1: bravo.
0: dalla Serie A, o meglio, 2 dalla Serie A, 1 dal campionato straniero e 2 dalla Next Gen. E vorrei vedere già
1: Queste sono le
0: iniziare.
1: carte che si gioca
0: Ecco, io penso che
1: il
0: se
1: nuovo
0: facesse
1: corso.
0: questo Carnevali darebbe già un segnale interessante di rinnovamento.
1: Sai Paolo, volevo arrivare a questo aspetto, cioè dobbiamo trovare l'effervescenza di un gruppo, no?
0: Sì.
1: Quindi in questo momento

0: sono felice perché il guizzo, il fatto di essere giovane, il fatto di non essere già troppo vincolato agli schemi, da quello che ho capito anche da alcune dichiarazioni che
1: Sì.
0: sono andato a riprendere anche di De Rossi, che l'ho allenato nell'ultimo periodo. L'imprevedibilità tattica, cioè non ho ancora schematizzato,
1: No,
0: non ancora.
1: l'abitudine anche talvolta entrare dalla panchina e mettersi in gioco,
0: No?
1: che è un aspetto non
0: Se hai
1: banale.
0: l'intelligenza anche dei tuoi procuratori, ma grande opportunità, l'ha dichiarato nelle sue prime dichiarazioni. Io mi auguro che resti, cioè che si trovi lo spazio per
1: Certo.
0: questo profilo, no?
1: Certo.
0: Visto che sto costruendo. Ma si vada proprio incontro a cercare delle realtà non abituate a fare il tema sotto dettatura. Ecco, tanto per essere chiari. Perché forse stiamo provando a sradicare, no? Da alcune presenze non ingombranti, ma che sei stato costretto a tenere per opportunità o meno, è che un po' Spalletti faccia delle richieste, arriveremo a quali, no? Non c'era quella di questo giocatore,
1: No,
0: però
1: ma
0: ovviamente,
1: non
0: cioè,
1: penso che Spalletti
0: abbia chiesto a
1: monitori
0: Hector,
1: tutti i ragazzi,
0: bravo,
1: che avrà
0: bravo.
1: chiesto 3-4 priorità, dai.
0: Avrà chiesto di togliere qualcosa, arrivo al secondo step. Kelly, se mi prendete Muharemovic, assolutamente sì, no? Per come intende lui il calcio, forse portando, ho visto anche qualche partita in
1: Sì.
0: nazionale, porta la palla in modo più elegante, diciamo così, più costruttivo. Io, se ti dovessi dire, le fotografie delle ultime settimane, poi adesso lo chiarisco subito, non ce l'ho con Spalletti, eh? Non sto parlando che abbiamo fallito. Anche per colpa sua, però lo risottolineo, un giocatore con cui se la prendeva nelle ultime 5-6 partite, disperatamente, era il movimento con, senza palla, come dicevi tu, di Kelly. Quindi aveva individuato un qualcosa che non funzionava, cioè Bremer, nonostante tutto, resta Bremer. Kalulu, poverino, l'hai già blindato, l'avevi tenuto dall'altra parte. Di qua Cambiaso l'aveva perso un po'. Dai radar, diciamo che aveva individuato pesantemente, secondo me, per quello che non indicano le televisioni, non inquadrano
1: Sì.
0: le televisioni, un problemino da risolvere, come per dire.
1: Per me,
0: Sei d'accordo
1: no, non sono
0: o no?
1: d'accordo, nel senso che capisco la tua analisi e non sono d'accordo in questo caso con Spalletti, non con quello che dici tu.
0: No, la
1: Certo,
0: mia non è una, anche a me, io
1: no.
0: preferivo Vega a Kelly, sono uno che tra
1: Anch'io
0: l'altro
1: preferivo
0: preferivo
1: Veiga a
0: Vega a Kelly.
1: Kelly, anche per una certa presenza nel gioco aereo. Dopodiché, Kelly, secondo me, è un giocatore molto in crescita. Ha fatto bene
0: Vero?
1: quest'anno. E se il problema è che attraverso Kelly andiamo a prendere dei soldi, allora voglio essere molto chiaro. Fatto salvo che magari a Juve può avere uno o due intoccabili, ma proprio uno o due, vado a valutare il senso dell'operazione economica. Cioè, se Kelly me lo paghi molto bene perché l'offerta che arriva dalla Premier League, ok. Dopodiché, però, io continuo a
0: Stai
1: pensare.
0: ricoprendo già ruoli più alti nella società tua, eh? Sei passato dallo
1: Sì,
0: storico,
1: perché
0: adesso analizzi già i
1: no,
0: conti.
1: dico,
0: Stai invecchiando, stai
1: però
0: invecchiando.
1: dobbiamo fare una rosa, cioè dobbiamo avere delle alternative. Cioè, io, se avessimo Muharemovic e Kelly insieme, non è che mi dispiace, perché lo ripeto, anche questo è un mio mantra, c'è un'Europa League da giocare che è onerosa e che nella prima fase tu devi passare quel mini campionato attraverso il contributo delle riserve. Punto. Cioè, se la Juve e Spalletti
0: E
1: non
0: chi
1: hanno.
0: sarebbe la riserva qui?
1: Se la Juve non hanno pensato questo, secondo me stanno. Perché magari hanno ancora in testa la Champions League di una volta, cioè la Champions League, anche quella di quest'anno, degli ultimi 2 anni, cioè del girone in cui tu devi comunque giocare con i massimi giocatori e magari fai turnover più ragionato quando hai o prima o dopo la piccola di turno, cosa che poi ci ha anche portato magari ad avere delle complicazioni. Noi dobbiamo giocare con le riserve. Mi prendi Muharemovic, Kelly o Muharemovic, uno dei due gioca l'Europa League come titolarissimo. E Cator gioca.
0: Cioè,
1: E Cator?
0: decideresti i ruoli nelle partite, nelle
1: Fatto
0: competizioni?
1: salvo chiaramente le emergenze e tutto,
0: Non
1: però.
0: una rotazione completa? Cioè,
1: No, cioè io dico, devi avere
0: l'alternativa.
1: l'alternativa, e quell'alternativa deve essere affidabile. Ripeto, Roma e Bologna. La Roma, la stessa Roma di Mourinho è andata incontro, se ben ricordo, col Bodo Glimt, a una disfatta, perché faceva giocare le riserve e ogni volta si diceva, ecco, le riserve gli hanno dato, hanno provato a puntare su di loro e non sono affidabili. E noi dobbiamo invece usare l'Europa League per far crescere le riserve, nella prima fase. Poi nella seconda fase, quando inizia la partita di eliminazione diretta, noi dobbiamo puntare ad andarla a vincere. Questo deve essere chiaro, questo deve essere uno degli obiettivi della stagione. Ma nella prima fase, l'Europa League, in rapporto al campionato, a seconda dell'importanza, dell'impegno, dell'avversario, eccetera, deve essere il luogo in cui tu fai crescere giocatori che magari in campionato giocano meno. Quindi io e Cator, certo che me lo voglio vedere in Europa League, ma io non...
0: E anche vedo... è abbastanza fisso, cioè... Io Scarrozza, fammi sì, vedere cosa sai fare, esatto, con altri tuoi coetanei e con caratteristiche simili alla tua.
1: Bravo. E con un calcio magari un po' diverso, un po' più aperto, con avversari a volte anche più deboli.
0: Che ti puntano, che mettono sulla corsa.
1: Che ti mettono sulla corsa, che tu puoi esaltarti, puoi fare i tuoi gol, eccetera. Quindi questo deve succedere. Quindi la Juve, ok, l'abbiamo sempre detto, sì, questo mercato ha due grossi poli. Uno sono i tre big... i tre elementi che ti vanno a cambiare la struttura centrale. Quattro, portiere, difensore, centrocampista, attaccante. Questo è. Quindi, portiere o si cerca, difensore vediamo se arriva, non ditemi però che è Muharemovic. Cioè, il difensore eventualmente può essere tenere Bremer, come elemento,
0: esatto,
1: centrale,
0: esatto,
1: visto che doveva essere sul mercato.
0: Situazione di stallo come quella di Vlahovic, che non è più un nostro tesserato, esatto, al momento.
1: Centrocampista, lo stiamo aspettando, io non vedo
0: che
1: nomi.
0: Sì.
1: Che sì. Benissimo, mi arriva che sì. Attaccante,
0: Colomani.
1: Ok, e questa è la prima parte del mercato. Se la facciamo tutta
0: voto
1: così, 7. Se me la fai così.
0: A questo asse date voi, sì, anche 7? 3-4-0-5-4-2-5-3-2.
1: Perché, sì, io sono ristretto sul mercato, perché, però dico, molto bene. E poi c'è, cambiamo la rosa. Quindi se mi esce un Gatti mi deve entrare uno migliore.
0: Gatti, ripeto, chiamato da Allegri al Napoli.
1: Ecco, cioè,
0: attenzione.
1: E facciamo operazioni di questo genere, cioè in cui devi spendere meno, magari abbassare anche un po' gli ingaggi e prendere giocatori con fame che ti consentano che a dicembre dici, oh, ma sai che questi 5-6 che ho preso?
0: Guarda, abbiamo pareggiato una partita.
1: In Europa League hanno avuto dei problemi, non è andato sempre tutto liscio, però hanno messo esperienza.
0: Incominciano a temerci un po'.
1: Questi iniziano a diventare elementi.
0: Condivido.
1: Che, ecco, questo deve essere la doppia anima di questo mercato.
0: Sei stato chiarissimo. Paolo, abbiamo ancora qualche minuto. Leggerei qualche messaggio che è arrivato al 340-5425-324. Aspettiamo anche i vocali, ne vedo già qualcuno. Quindi intanto saluto il nostro Gabriele da Roma, pronto a farci ascoltare qualche vocale, però prima ne leggo qualcuno. Cinzia, che saluto quando leggo anche le nostre signore, signorine, quelle che sono, mi fa piacere perché parlano questa rivoluzione con senso di causa, cognizione di causa. Questa rivoluzione dei giovani avremmo dovuto farla, a mio avviso, già da anni. Condivido, appartiamo e facciamola.
1: Esatto.
0: Cinzia, cioè, perché sennò facciamo sempre un passo in avanti.
1: No, ma soprattutto nel momento, io lo dico molto chiaramente, nel momento in cui arriva un nuovo dirigente e Carnevali non è banale, e l'amministratore delegato, azzeriamo quello che è successo.
0: Che è successo, come eravamo
1: abbiamo
0: fatto,
1: commesso degli errori, questi errori sono tradotti dal sesto posto finale e andiamo a vedere che cosa combinerà Carnevali, sapendo tutti i limiti che ha, ci sono.
0: E proprio su questo anche Roberto si sbilancia dicendo, Roberto da Empoli, io comunque adesso mi sento molto, ma molto, ne aggiungo uno, dai, che ci sta, ma molto più tranquillo rispetto a prima, avendo Carnevali, sapendo che faremo delle operazioni sensate e non sciagurate. Buona giornata, ciao, grazie anche a te. Interessante, ci potremmo poi lasciare qui, però ne arrivano tante altre. Ignazio, che gioca trequartista, non sarebbe da prendere ora Domenico D'Ancona? Arrivano proposte di mercato, le leggiamo e poi con Paolo tireremo le somme. Però volevo tornare a una riflessione su Muharemovic, perché ci scrivono, entra Muharemovic ma esce Cabal, no? Allora, sì,
1: beh, sarebbe un grande affare,
0: sarebbe un grande affare,
1: scusate,
0: però noi non ipotizzavamo Cabal, Cambiaso in quella zona lì.
1: Sì, Cabal era il vice Cambiaso, ma Cabal, insomma...
0: Sì, cioè, abbiamo detto due volte cioè, e allora cioè andiamo in
1: no,
0: pausa.
1: No, ma va bene
0: andiamo
1: tutto, però se consideriamo Cabal un giocatore da Juve...
0: Esatto. Riguarda un altro. Cioè, secondo me rischi di perdere Kelly,
1: Che sarebbe un peccato.
0: Che sarebbe un peccato con questa lettura.
1: Ti arrivano 50 milioni.
0: Devi prendere il giusto. E poi vorrei ripartire con te da 18 milioni Muharemovic. Mm. Vuol dire che il cartellino è di 36 milioni. Sì. Meno di 40, perché sai che il Sassuolo vende tutto a 40, quindi abbiamo già avuto lo sconto.
1: E vuol dire che Fernando, se Muharemovic è quello che è, ti vale 50... E fa la fine di Kelly. ogni anno facciamo la plusvalenza.
0: Vedi come inizia l'autofinanziamento. Te lo ricordi quando stampavi le riviste in cantina con i tuoi amici ciclo di evoluzione ciclo stile?
1: Sì, infatti sono finiti male. L'autofinanziamento finiti male.
0: È finito qua Paolo Rossi, ecco. Insieme a me, perché io gli vendevo la carta.
1: Si parte del ciclo stile e si finisce.
0: Lui portava l'inchiostro, io la carta e abbiamo finito per fare i giornalisti. A tra pochissimo ripartiamo dal prezzo di Muharemovic. Chi eventualmente entra in scacco matto, oggi ho giocato a scacchi, ieri sera una partita con amici, e quindi Kelly dispiacerebbe alle condizioni che ha spiegato Paolo, Cabal Cambiaso ce li siamo un po' dimenticati lì sulla sinistra, fortunatamente Kalulu è lì a destra, tranquillo, che aspetta il suo momento per spingere. Poi ci mettiamo il centrocampista, l'attaccante, io nei titoli non ho mai più detto accelerata. Però il 13 luglio sarà a Vinovo, ci credete? Non voglio fare la fine di palestra, ma penso di rischiare molto meno. Lì l'hanno fatta di cartone, secondo me, la notizia era un po' cartonata. A tra poco, 340-542-5324, vocali, brevi, 30 secondi e vi ascolteremo.
2: Cose di calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo una lunga attesa adesso ufficiale, Max Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo la separazione con Conte, Aurelio De Laurentiis ha scelto l'ex tecnico del Milan per la nuova stagione, con l'allenatore di Livorno che ha firmato fino al 30 giugno 2029. Ad annunciarlo è stato lo stesso De Laurentiis con un post sul proprio account X. A Mondiale americano stanno per definirsi tutti gli ottavi di finale. Canada-Marocco è stata la prima sfida definita, mentre il Paraguay aspetta la Francia e il Brasile sfiderà la Norvegia di Holland. I padroni di casa del Messico invece si laveranno con l'Inghilterra per un match che promette spettacolo. Il Belgio di Rudy Garcia, che ha superato il rimonta al Senegal, affronterà gli USA. La super sfida degli ottavi sarà senza dubbio l'incontro tra Portogallo e Spagna. Oggi invece le altre gare dei sedicesimi, con particolare attenzione all'Argentina di Messi che affronta Capoverde. A Wimbledon, dopo il passaggio del turno di Sonego, Berrettini, Comolli e Paolini, oggi è il giorno di Jannik Sinner, che proseguirà la difesa del titolo conquistato nel 2025. Il numero uno del seeding e del mondo sarà opposto allo statunitense Jenson Brooksby. Il match del terzo turno, che vedrà protagonisti l'italiano e l'americano, sarà il secondo del programma, che si aprirà alle 14 italiane. Sinner e Brooksby giocheranno dopo il match femminile tra l'australiana Daria Kasatkina e la nipponica Naomi Osaka. Comincia oggi il weekend di Silverstone in Formula 1, con prima le FP1 e poi la gara sprint. Tra i piloti, il monegasco Charles Leclerc e il britannico Lewis Hamilton vorranno riprendere la rincorsa all'italiano Kimi Antonelli, così come tra i costruttori vorrà fare la Ferrari nei confronti della Mercedes. Queste le due principali missioni per il fine settimana britannico sul taccuino del cavallino rampante. Saranno soltanto 12 gli italiani che disputeranno il Tour de France 2026, la corsa a tappe più prestigiosa al mondo, che scatterà domani da Barcellona. Antonio Tiberi proverà a riemergere dopo le molteplici difficoltà emerse lo scorso anno e cercherà di ottenere un buon piazzamento in classifica generale con i colori della Bahrain, la squadra in cui milita anche Damiano Caruso. Da seguire Davide Piganzoli, dopo aver fatto da gregario Jonas Vingegaard al Giro d'Italia e aver chiuso in top 10, il lombardo supporterà nuovamente il danese e proverà a togliersi delle soddisfazioni con la maglia del team Visma. Occhi puntati chiaramente anche su Filippo Ganna, che ha messo nel mirino la 16ª tappa, una cronometro alla sua portata. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche innocuo addensamento al nord-est. Temperature in nuovo aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo addensamenti sul Lazio e Abruzzo con locali piovaschi diurni sulla Frusinate. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud, poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.
5: Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Cose di calcio.
0: Buongiorno, ben ritrovati, eccoci qua. Allora, qualcuno va anche sul tema, sì, l'abbiamo anche letto, grazie Severino da Valcamonga, sono attentissimi, abbiamo degli inviati. Hai sentito cosa ha fatto Cellino? Ha riscritto il Brescia, Associazione Calcio sì. Brescia, perché iscrivendolo in serie dilettantistica prende il paracadute per essere stato con quel marchio lì lui a vendere Tonali. Sì. Tonali all'estero, quindi si becca il 5%, non so.
1: Che è un buon, è una buona,
0: Lo farei anche, l'avrei fatto anch'io. Okay. Se questo è il paracadute. Allora, la benissimo, no, sembrava la voce della mia, qualcuno fosse intervenuto dall'alto.
1: Cellino.
0: La convinzione che è Cator sia un buon giocatore mi viene dal fatto che Carnevali non vorrà essere ricordato come quello che al primo acquisto ha preso il bidone Ecator, Marco da Crema. Poi, se questa rivoluzione di giovani, ragazzi, poi parla sempre il campo.
1: Non è una garanzia, purtroppo.
0: Parla.
1: Mai nessuno pensa di aver preso il bidone, quindi.
0: No. Esatto. A me torna quella frase che avevo. Ero andato a studiare un po' il personaggio Carnevali. Lui, dalle prime uscite. Quando faceva la gavetta, eccetera, continuava a ripetere sostanzialmente la frase: un bravo direttore è quello che sbaglia meno, è quello che nel corso degli anni sbaglia meno, perché nel calcio è più facile sbagliare che fare le cose giuste.
1: Sul 19enne si può sbagliare, cioè 19enne è un'ipotesi,
0: ma anche sul 26enne,
1: ma appunto sbagli già sul 26enne, cioè nessuno potrà condannare Carnevali se poi Ecator non si rivela un giocatore da Juve.
0: Noi potremmo sbagliare anche sull'opinionista che abbiamo adesso al telefono, cioè
1: si può sbagliare su tutto,
0: però rischiamo meno che chiamando altri opinionisti, vero Matteo Zorloni in Tele Lombardia, perché noi la televisione non possiamo accenderla la sera perché siamo in onda, l'accendiamo al mattino chiamandoti, mattino 12:40, dai.
6: Ciao, ben ritrovati, come state?
0: Ben ritrovati, bene. Quindi noi la
6: potevi
0: televisione è una
6: volta della matricola, no. Potevi pensarci, direttore, potevi farlo tu questo colpaccio. A quest'ora andavamo subito a farci una bella vacanza con la questione Tonali, non ci abbiamo pensato.
0: Ma io, se vuoi, ti rimetto sul mercato, cioè, sai che c'è il mercato estivo anche degli opinionisti, mi dai una provvigione e poi vacanza pagata. No, no, non ci avevo pensato, lì ho seguito attentamente anche le tue trasmissioni. Senti Matteo, sono qui in compagnia di Paolo Rossi, stavamo analizzando un po' la Juventus che sta nascendo, me la componi un po' tu con i colori pastello? E me la colori un po' con i colori, quelli un po' impastati, tutti i colori che avanzano, quelli che devi raccogliere mentre conduci le tue trasmissioni? Cioè, ma cosa c'è che va e cosa c'è che non va?
6: Io la colore di verde in questo momento, perché è un verde che si mischia al nero, richiama un po' il Sassuolo, visto che si è parlato tantissimo della nuova figura di Carnevali e soprattutto di questo splendido rilancio che la Juventus ha deciso di fare per Moaremovic. Pare che ormai siano veramente convinti di questo giocatore, quindi il verde mi sembra abbastanza doveroso. Mi auguro, ecco, che però il giocatore sia da Juve e non il contrario, che la Juve sia da Sassuolo, che ci sia questo upgrade che necessitiamo alla grandissima. Là davanti invece, non so, inizio a utilizzare il colore rosso, rosso emergenza, SOS ti disegno, ecco. Là davanti, perché c'è,
0: vedi l'ottimo, che... l'ottimo conduttore Paolo, vedi l'ottimo conduttore, ti dà prima la pastiglia prima del pasto e poi ti fa vedere, giustamente il cronista fa anche questo, perché metti del rosso? Ti tieni cauto? C'è qualche rischio? Aumentano i rischi? Più si avvicina al 13 che il giorno del raduno?
6: Sì, secondo me non hanno ancora trovato bene la quadra, tant'è che anche la proposta che viene fatta per portarsi a casa Colomani, non lo so, non mi ha convinto, nel senso, questo prestito super oneroso per poi vincolarsi a una possibile qualificazione Champions e dare altri ulteriori 25 milioni, non lo so, non mi fa impazzire come dinamica e come primo colpo, e Kator forse a livello mediatico non è quello che scalda di più. C'è un dettaglio aggiuntivo che mi ha un po' rattristato, vi dico la verità, perché proprio ieri sera, avendo il buon Riccardo Bonfanti, no, noto esperto di calcio, lavorato tanti anni come dirigente, esatto, non so, anche giusto, a Cagliari, Cagliari ha fatto veramente
0: un ruolo importante, del lo club, certo.
6: Esatto, e mi ha detto con la sua classica parere mio, ma quel parere mio... non lo
0: che
6: so,
0: sa qualcosa
6: mi
0: di più?
6: Tanto, esatto.
0: Attenzione, lasciamo le cinture di sicurezza.
6: Che forse la trattativa per Colomani è più qualcosa di mediatico che di concreto, è qualcosa più di giornalistico che di fattuale, mettiamola così. Quindi mi ha un po' spiazzato, perché ero convinto invece che la gente fosse molto molto avanti. Non lo so, io ascolto tutti, anzi, sento tutti, ascolto pochi, quindi vediamo cosa chi avrà ragione.
0: Sento tutti, ascolto poco. Paolo, tu cosa fai nei confronti di questa, attenzione, riflessione a voce alta di un esperto?
1: Se non portiamo a casa Colomani è doppiamente grave, forse anche triplamente grave. Uno, perché è una storia d'amore che ormai dura da talmente tanto tempo che è diventata una serie. La seconda è che ne abbiamo bisogno, cioè la Juve in questo momento non ha un titolare al centro dell'attacco. E la terza, che io non mi preoccupo troppo delle formule, perché non conosco i conti. Cioè, io penso che quando noi ormai siamo impastati in questo mercato in cui ne paghi un terzo il giocatore, poi del due terzi dopo, vai a rate, eccetera. Era qualcosa che si vedeva nell'allenatore del pallone una volta, no? Questo tipo di meccanica per appunto ironizzare. Adesso no, perché è proprio tutto così. Quindi io da questo punto di vista... credo di essere abbastanza tranquillo, nel senso che Carnevali si è esposto, cioè non ha usato un linguaggio diplomatico dicendo no, ci interessa Colomani come altri giocatori. Ha detto stiamo riallacciando i rapporti con Paris Saint-Germain che erano finiti. Quindi io credo oggettivamente che la prossima settimana dovrebbe arrivare, non fa il mondiale, inizia una preparazione. Se Spalletti si trova il 13 senza neanche un volto nuovo di peso, perché non considero tale Kator, il problema è più ampio e allora deve spuntare qualche nome nuovo. Non penso che Carnevali vada su nomi nuovi, io francamente, su questo versante.
6: Totalmente in linea con te, infatti mi ha spiazzato questo commento di un grande esperto di calcio, quindi... non lo so, sono rimasto un po' sbalordito, rimango fiducioso, anche perché comunque chi di mestiere fa, tra virgolette, mercataro, nel senso che deve lavorare tanto con le trattative, stare praticamente 23 ore al giorno al telefono, concedersi un'ora per ricaricare il cellulare, ti dice che comunque Colomani è reale come nome, come trattativa, non vedo l'ora che sia già il 2 settembre, vi dico la verità.
1: No, a meno che Matteo arrivi a meno che arrivi una, come al solito, qualcuno da Premier, cioè voglio dire, la variabile io non la vedo tanto nelle forme di pagamento della Juve, perché il Paris Saint-Germain da questo punto di vista ha uno storico con noi e sa che noi con un manino abbiamo mai tentato di prenderlo tutto intero, perché tra virgolette non ce lo possiamo permettere. Quindi avremmo potuto permettercelo se ci fossero state delle operazioni di mercato precedenti. No, è chiaro che se ti vendevi David o Vlahovic 6 mesi fa, allora avevi la possibilità. Io penso che, quindi, fatto salvo che in questo momento ti arriva una squadra dalla parte destra della classifica della Premier e butta nel piatto 50 milioni... stanno tutti zitti, l'abbiamo visto, l'abbiamo capito. Sì. Altrimenti c'è anche la volontà del giocatore che mi sembra
0: importante. Calo il mio asso, mi raccomando Zorloni, non mi ascolti in questo caso qui, non riporti queste frasi. La Juve è molto vicino a Colomani, deve però, rispetto al passato, dove c'erano dei contrasti anche verbali, no? Un po' di supponenza, un braccio di ferro fuori luogo per certi versi, al di là della formula, e ha ragione Paolo su non conosco i conti, eccetera, la volontà è, ok, però prestito con obbligo di riscatto, tu alla fine gli devi dare qualcosa che si avvicina molto ai 40 milioni, al massimo. A meno che non arrivi la squadra, come dice Paolo, ma in questo momento su Colomani quelle squadre non arrivano calandoti il cash.
1: Non ha fatto neanche troppo bene l'ultimo.
0: Non ha fatto neanche troppo bene. Sì. Quindi mi dicono che il motivo è che la Juve sta provando... diplomaticamente mi dicono, ma non mi ascolti, lei segue il suo istinto, che è molto bravo, alzate un po' la cifra, cioè la Juve ha provato a cominciare dal basso sfruttando il fatto che il giocatore vorrebbe venire. Io uscirei dallo schema, no, ma capisco il gioco dei quotidiani nel dire lo deve dare entro il 13.
1: No, ecco, quello sì.
0: No? Perché Spalletti può anche aspettare il 17, cioè dall'inizio del campionato, no?
6: Perché tanto gli... il 13, Antonio.
0: Ci saranno tanti assenti, esatto. Allora sfruttiamo i giovani, che andiamoli a vedere, cosa che non abbiamo fatto nell'ultimo periodo neanche con Spalletti. Questa è la notizia, lo dico a casa, non ce l'ho con Spalletti. Purtroppo quelli della Next Gen andavano e non si allenavano con la prima squadra. Informatevi, anzi vi stiamo informando e ve lo diciamo. Perché? Bravo. Perché aveva messo il quadretto attorno a chi aveva. C'era una stagione complessa e abbiamo visto che è finita con la complessità e la radice quadrata sopra. Però ci sta quel ragionamento. Cioè il Paris Saint-Germain, chiudo, non è che adesso allora c'è Carnevali, allora fammi tu il prezzo, prendilo quando vuoi, sì, rispetto all'anno scorso. No, perché devono recuperare e in questo momento il forte fa il forte con il più debole. Detto questo, vi giro un po' di domande al volo. Può essere che Spalletti riporti, lo girano a me come domanda, però ci siete voi due, ne approfitto, che Spalletti riporti con Mainz come braccetto sinistro, quindi significa che ce lo teniamo? Cosa ne sa Matteo Zorloni di Tele Lombardia e Paolo?
6: Questa è una bellissima chiamata. Secondo me sì, secondo me è più probabile che possa giocare un po' più indietro, anche perché pare che i rumors in uscita siano più legati al reparto difensivo in questo momento che a centrocampo. Quindi se tu perdi un difensore potresti riciclare con Venus in una zona in cui limita i danni, mettiamola così, o comunque a centrocampo non è un valore aggiunto, è inutile nascondercelo, sono passati 2 anni, Kobanias non è stato un valore aggiunto, anzi, andate a vedere i numeri, sono stati numeri tragici, cioè quest'anno veramente non è mai riuscito ad arrivare in bonus in campionato e fa riflettere, no? Indipendentemente dalla cifra per cui è stato pagato. E soprattutto, c'è qualcuno che vuole Kobanias in questo momento? Secondo me no, quindi deve essere bravo Spalletti a riutilizzarlo in una maniera differente. Mi auguro quindi che arrivi un bel centrocampista, però ecco, questo sì.
0: Ti convince? Domanda e risposta.
1: Io ripeto quello che ho detto prima, nel senso che a me, se arrivasse Muharemovic e i due centrali di sinistra fossero lui e Kelly per alternarsi, sarei molto soddisfatto. Altrimenti con Miners può essere una soluzione, tenendo conto che con Spalletti all'inizio l'ha fatto anche molto bene, poi di fronte a certi tipi di attacchi non così tanto, però indubbiamente sono d'accordo con Matteo, cioè pensare al centrocampo, in questo centrocampo, cioè nel 4-2-3-1 è del tutto inutile, è un film finito, quindi o la Juve cambia la natura del centrocampo e allora magari in virtù appunto di un nuovo inserimento decide di giocare a 3 e Kopp rientra in quello schema, oppure è meglio lasciar perdere. Dopodiché il vero problema di Kopp, io penso che di grandi offerte non ne arrivino, perché anche al Mondiale lo stesso Koeman l'ha usato in funzioni diversi come tappabuchi, di fatto. Aveva un ottimo centrocampo l'Olanda, però con Miners non ti dà nessuna garanzia in questo momento per essere una mezzala, un incursore, un trequartista, un recupera palloni. Lo metti dove va, l'ha messo anche addirittura all'ala a un certo punto. Non sarebbe male se Spalletti decidesse di puntare decisamente sul ruolo. Dice, ok, con Miners per noi è il centrale di sinistra. Poi sta a lui vedere se è meglio di Kelly, se è meglio di Muaremovic o via discorrendo.
0: Senti, l'ospite è quello più...
6: Vi lancio una provocazione, direttore, nel senso, se metti Kelly terzino sinistro, comunque esterno sinistro, e vendi Cambiaso, lì c'è spazio per Commeners poi, per giocarsi il posto con Muaremovic nel caso. Io la vedo anche magari così, che si reinventano qualcosa là dietro, c'è cioè un disegno totalmente nuovo, e Kelly quel ruolo lì l'ha già fatto, diciamoci la verità, Cambiaso e Commeners in questo momento non possono essere le fondamenta della prossima Juve, cioè mi sembra abbastanza chiaro. Cambiaso gioca perché in questo momento l'alternativa a sinistra non c'è stata effettivamente, non possiamo dire Kostic, non c'è stata, lui ha giocato perché non c'è stato nessuno che potesse contendere il posto, ma se c'è qualcuno che può giocarselo con lui quel posto, che si fa?
0: Bella domanda.
1: Per me è una valutazione corretta, io continuo a dire che Cambiaso dovrebbe essere esattamente come se capitasse l'acquisto di Muaremovic e Kelly, sarebbero due giocatori tra virgolette equivalenti, almeno in linea teorica, poi naturalmente il rendimento a definire gerarchie. Per me Cambiaso ha bisogno di un giocatore almeno equivalente a lui in linea teorica, perché poi il rendimento di Cambiaso è stato molto basso. Cabal era una riservaccia e l'ha dimostrato. Sarei stupito dalla tua idea, Matteo, nel senso che a quel punto mi verrebbe anche a dire, ma perché non ci hai pensato prima a mettere Kelly a sinistra? Perché ne avevi le possibilità. L'anno scorso è stato mortificato Gatti, ad esempio, da Spalletti. Quindi si poteva anche cambiare, e Cambiaso tante volte ha giocato ed era palesemente non in giornata. Tante volte Cambiaso non è stato neanche sostituito, ed è questo il problema. Io penso che lì bisogna intervenire, però. Cioè, se insomma, ieri guardavo la Spagna, adesso la dico grande, no? Mettete Cucurella alla Juve e poi cambiamo. No, perché poi facciamo tanti discorsi a volte, cioè, dando anche delle colpe ai giocatori. Mettimi un terzino come si deve e poi vedi che qualcosa, ma ce ne sono altri. Problema è che quello del mondiale non ne prendiamo neanche uno, perché vedi Brown che funziona, finisce al Bayern, vedi Cucurella finisce al Real Madrid, eccetera, eccetera. Però ci vuole un esterno vero, punto, non Cambiaso.
0: Capito cosa servono i mondiali quest'anno per Paolo Rossi?
1: Tanto... A essere frustrati,
0: sì. Essere frustrati.
1: A sentirci fuori dal mondo.
0: Visto veramente. Che facciamo tante proposte, i giornali propongono tanti nomi, ce li fanno anche da casa prima che mi dimentichi, perché dicono, salta sempre i miei consigli per gli acquisti. Sogniamo insieme all'amico Antonio. Se questa rivoluzione di giovani doveva avvenire o dovrà arrivare, cosa aspetta Cannevale a portare a casa Manzambi del Friburgo, 20 anni, centrocampista esterno ed attacco?
1: Quanto costa?
0: Già quattro ecco, vedi perché non leggevo il tuo messaggio. Vedi,
1: ma tu pensi che Manzambi in questo momento non sia attenzionato dai top?
0: Prime 15 della classifica.
1: Ma stai scherzando, Manzambi se continua a fare un mondiale del genere vale 80 milioni.
0: E me lo scrive, vedi, me lo ripropone anche adesso. Grazie. Grazie.
1: No, ma la domanda è che quando si vede uno come Manzambi, bisognerebbe farsi quest'altra domanda.
0: Quale?
1: Lo vendi il Diz per Manzambi? Lo vendi con Seisao per Manzambi? Questa domanda è da farsi.
0: Lo vende Manzambi Zorloni?
1: Manzambi, agli occhi del mondo, è su quel livello lì, Cioè, Yildiz dal mondiale è uscito massacrato, è bene che ce lo diciamo. Quindi noi che pensiamo, e io per primo, che Yildiz possa diventare un campione, Manzambi lo pensano 10 volte tanto che diventerà un campione.
0: I Paolo Rossi del Friburgo lo pensano.
1: Perché col Friburgo arriva in finale di Coppa. Perché arriva al mondiale con la Svizzera e fa quello che fa. Cioè noi non guardiamo il nostro orto. Perché in questo momento Yildiz, che ha una valutazione molto alta, Manzambi non ce l'ha più bassa, Ce l'avrà più alta alla fine del mondiale.
0: Senti, cosa faresti tu con questi nomi non fantasiosi, concreti, ma forse irraggiungibili per la Juventus? Matteo Zorloni, Italia Lombardia.
6: Sono una bolla questi, direttore, sono una bolla, nel senso che in questo momento il Mondiale condiziona tanto i nostri giudizi, è sempre stato così, perché è una manifestazione breve che viene vista da tutto il mondo, quindi non lo so, magari c'è un po' un'accelerata nei giudizi. È ovvio, qua parliamo di un calciatore che comunque ha fatto molto bene in Bundesliga, cioè, quindi non è che è letteralmente sconosciuto. Certo. Però temo che la valutazione sia esagerata. La domanda invece mia sarebbe, ma loro devono fare questo discorso anche gli appassionati di calcio fuori dall'Italia su Jonathan David. Io lo sponsorizzerei, 3 gol ha fatto, una tripletta al Mondiale, non è una cosa scontatissima. Ci sarà qualcuno che lo reputa un protagonista,
0: e se
6: no?
0: Rimanesse e se rimanesse, non gliel'ha detto ancora nessuno che potrebbe rimanere, proprio perché è l'Europa League, gli devi mettere qualcuno a fianco, sì. Certo.
6: Non può giocare da solo, secondo me lui non può giocare da solo davanti. Lui deve avere,
0: quindi deve cambiare Spalletti anche aiutarlo. Qualcosa giusto, sì, deve cambiare anche Spalletti.
6: Ma Spalletti cambia per Jonathan David?
0: E se Carnevali, così come ha detto a Di Gregorio, di rettificare il suo messaggio, perché ieri sera nel suo intervento mi sono dimenticato di dire che la telefonata è arrivata da Carnevali a Di Gregorio.
6: Ecco, cioè, c'era quel dettaglio che io ho tirato fuori ieri in maniera provocatoria, tu me lo stai confermando. Sì, subito dopo che ci siamo sentiti io ho lanciato questa.
0: Cioè, quando mi hai attaccato al telefono hai dato la notizia, vedi com'è?
6: No, ho detto, ma non è che è arrivata una comunicazione? Così, non è che
0: bravo, e non ci siamo messi d'accordo, hai visto? SMS. Quindi abbiamo un SMS, ti conviene? Ci conviene un po' a tutti, prendi le distanze da Paolo Rossi. Spesso
1: no,
0: lo
1: guarda, io penso che in una Juve normale non arriva la telefonata, arriva la multa.
0: Arriva uno a casa.
1: Poi se la paga il procuratore, ma arriva una multa perché un
6: arriva l'esonero in una Juve normale.
1: Lasciamo perdere, però, ma quello è già troppo, perché voglio dire, tu puoi avere un procuratore che va oltre e puoi anche non saperlo, però indubbiamente un procuratore che si sente in dovere di dire quelle cose insieme vuol dire che ha una percezione lui della Juve per la quale è meglio che tu non entri minimamente.
0: Esatto. Io con te
1: parti.
0: Non farei più niente per un po'.
1: Cioè, tu quell'elenco dei giocatori che hai lo vai a proporre ad altri e quello che hai te lo sbologniamo anche via, punto.
0: Hai visto?
1: Ma molto tranquillamente, perché c'è un limite
0: su questo. Sì.
6: C'è un limite che c'è un tassello importante di questa vicenda che io ieri ho chiamato il procuratore, ve lo dico in maniera proprio così esplicita. Ieri l'ho chiamato anche perché abbiamo delle conoscenze in comune, gli ho detto guarda, vorrei che intervenissi questa sera in onda con noi, eccetera, eccetera. Lui
0: vedi 100 tutta secondi, questa premessa.
6: Ma liquidato dicendomi non ho d'altro da aggiungere, ok? E io allora cosa ho fatto? Ho detto, ma visto che quel pomeriggio lì c'è stato un contatto incontro tra la Juve e Di Gregorio, chi rappresenta Di Gregorio, ma non è che quel post lì lo hai scritto proprio come conseguenza di quello che è uscito dall'incontro? Ho detto no, sono pensieri che sono vincolati agli ultimi 6 mesi turbolenti della stagione intorno a Di Gregorio. E io va bene, riporto così come mi è stato detto. Poi se mi chiedete la mia, io dico no, secondo me condizionato dall'incontro che c'è stato, perché nel pomeriggio esce la notizia che si sono visti e che il messaggio è chiaro, nel senso, se arriva il portiere d'esperienza, Perini e Di Gregorio non giocano, se non arriva si giocano le carte. Forse questo non è stata presa bene come notizia, ma io apprezzo l'onestà, mi spiace dirlo, ma apprezzo l'onestà, e un professionista dovrebbe capirle certe cose, dovrebbe capire certe dinamiche e mettersi in gioco per migliorarsi.
0: Noi abbiamo acceso Tele Lombardia, vedi, su Radio Bianconera il gemellaggio funziona, perché tra juventini capiamo un po' come sono andate le cose, quindi lo richiamerai anche oggi o chi disturbi oggi per sapere cosa? Per preparare la tua puntata di stasera.
6: Oggi non intendo disturbare nessuno, se non forse un amico lì a Torino che è in ballo con me e deve dare un'informazione. Ecco, vi dico solo questo. Anche perché
0: ho capito.
6: Tempo fa c'era un calciatore che era stato accostato alla Juve e voglio saperne qualcosina in più.
0: Ho capito. Tieni accesa anche un po' Radio Bianconera, sai, 1+1+1 e scopri la verità. Senti, un'ultimissima battuta, ma ieri sera su altri canali, perché noi accendiamo in radio e altri canali e ci confrontiamo. Ma Chiellini, cos'è che hanno detto su Chiellini? Ci credete a sta cosa su Chiellini? Me lo chiedo da casa. Perché hanno detto, vedrete che la rivoluzione non finisce qui. L'ha detto Cricitiello, ci permettiamo anche di riconoscere chi ha detto questa affermazione, chi ha fatto questa dichiarazione. C'è qualcosa che non gira, come dovrebbe? Cosa ne pensa Zorloni, Rossi, Paolino? E poi ti saluto.
6: A me sembra che abbia lanciato una bomba per il futuro. Però ad oggi possiamo dire che è quasi impossibile, sì. Cioè, anzi io sfrutterei, se fossi in Carnevali sfrutterei a pieno l'immagine di Giorgio Chiellini, l'esperienza di Giorgio Chiellini, ancora la cultura, la conoscenza di Giorgio Chiellini, no? Quindi magari è vero, magari c'è un fondo di verità, ma in ottica futura, o magari c'è semplicemente stato un non mi fa impazzire, ecco, come lavora, e da lì riprendere il materiale per farci una notizia importante magari un attimo, però
0: un'indiscrezione, l'ha definita lui stesso. Esatto, Paolo, esatto. Indiscrezione, aggiungi se sai, cancella.
1: No, io aggiungo questo, che se fai le rivoluzioni, è quella di giugno, lo è stata, perché tu hai mandato via un amministratore delegato, non hai mandato via una figura banale, hai mandato via la figura apicale per sostituirlo, o la fai fino in fondo, oppure partiamo male. Cioè, l'hai fatto questo step, poi... Il rapporto Carnevale-Chiellini sarà tutto da costruire, da verificare, eccetera. Però francamente mi sembrerebbe incredibile che a luglio... Cioè che noi ogni mese ne facciamo fuori uno. Mm. Allora lì non è una rivoluzione, lì è qualcosa di altro. E francamente mi sembrerebbe un po' assurdo, tenendo conto che Chiellini è una figura importantissima nell'immaginario.
6: Basta delle rivoluzioni, basta rivoluzioni.
1: Cioè adesso si prende, si lavori, si stiano... 3 anni con le stesse persone e si provi a fare qualcosa di serio.
0: Vado a chiudere il cerchio, per me le indiscrezioni sono tutte da verificare. C'è un qualcosa che mi porta a dire, attenzione, lei non ascolti Zorloni, che poi stasera Tele Lombardia, già lì, che, sondaggi, eccetera, no? Facendo bene lei il suo mestiere e la sua emittente. C'è un peso politico della famiglia, stavo dicendo Agnelli, non è Agnelli, Chiellini troppo forte all'interno della società. Mi fermo qui, l'indiscrezione potrebbe essere questa, quindi si tratta di Giorgio o di Claudio? Si tratta di riequilibrare questo assetto magari col ritorno di Tognozzi? Ma io non l'ho detto, è un'indiscrezione, non prendetevela con me. Matteo Zorloni, prenda, chiami chi vuole. Chiami chi vuole, mi faccia sapere.
6: Mi fai pensare tanto, mi stai facendo riflettere. Mi lascerai il weekend per riflettere, anche perché...
0: Lei rifletta, lei ha gli strumenti in mano per riflettere, è pesante. Questione di poteri. Vi garantisco che in Exor, alla Fiat e alla Juventus, i poteri devono essere magari mal distribuiti, ma distribuiti. Riflettete, gente, riflettete. Matteo Zorloni, grazie. Spegniamo la televisione perché mi ha... Ciao, alla prossima, tieniti pronto. Tieniti pronto, perché ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, quindi parteciperai anche alle nostre trasmissioni. Zorloni, anche per la prossima stagione, ce l'abbiamo solo noi, la televisione in radio. Ti ha fatto riflettere questa cosa che ho detto?
1: Chiellini?
0: Sì,
1: ma no,
0: i poteri.
1: Guarda, nei condomini, dai condomini ai supermercati,
0: spiegami.
1: Alle aziende, c'è sempre una famiglia che conta leggermente un po' di più. Non mi stupisce.
0: Il proprietario, chi paga gli stipendi là dentro.
1: Vabbè.
0: Mi hai convinto. Andiamo a prenderci un caffè, torniamo tra poco. Abbiamo provato a spiegarvi o aggiungere qualcosa di interessante per farvi riflettere. La verità non sta qui, non sta lì, non sta da nessuna parte, sta a metà. Riflettiamo e arriveremo a capire che si sta lavorando per riequilibrare tutto quello che era un po' disequilibrato, ecco, diciamola così, ma il problema non è sicuramente Giorgio Chiellini. A tra pochissimo.
5: Cose di calcio. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Bentrovati dalla redazione.
7: La presunta responsabile dell'attentato avvenuto a Monaco, in cui sono rimasti gravemente feriti l'oligarca ucraino Ermolaev, la compagna e il figlio tredicenne, sarebbe fuggita in Italia. A riferirlo sono stati gli inquirenti monegaschi e francesi citati da Le Parisien. Secondo chi indaga, l'attentatrice è una donna ucraina di 39 anni residente in Germania, identificata come Anastasia Berezovska. Sarebbe inizialmente scappata in Francia, dove avrebbe recuperato un'auto per poi dirigersi verso il confine con l'Italia. Tuttavia, nelle ore successive, una fonte giudiziaria del Principato di Monaco ha dichiarato che la donna è stata avvistata in Germania.
3: La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosul a Teheran in vista dei funerali. Ahmad Vahidi, capo delle guardie rivoluzionarie, ha reso omaggio alla salma nella sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio, secondo le immagini diffuse dai media iraniani.
7: Una pioggia di 74 missili e 500 droni si è abbattuta nella notte su Kiev e sulle principali città ucraine nel peggior attacco dall'inizio della guerra. Avvertito dagli 007 in anticipo dei raid, Zelensky è rientrato in patria dall'Irlanda. Gli USA: ci facciano produrre i Patriot per difenderci, reagiremo all'attacco russo. Raid anche su Sumi, 4 vittime tra le quali una bambina di neanche 2 anni.
3: La polizia ha fermato a Catania un 30enne che nei giorni scorsi ha tentato di uccidere la compagna. Il padre dell'uomo, lo scorso 3 aprile, uscito da poco dal carcere, aveva accoltellato in strada nel rione Picanello l'ex moglie, sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche. Il 30enne è accusato di aver violentemente picchiato e tentato di strangolare la sua compagna. L'aggressione è avvenuta mentre la donna stava effettuando una videochiamata con delle amiche e hanno assistito alle prime fasi della violenza e hanno allertato le forze dell'ordine.
7: L'economia: la produzione di Stellantis è in ripresa nei primi 6 mesi del 2026 rispetto all'anno nero 2025, con un incremento del 13,7%. Tutti gli stabilimenti auto migliorano, tranne Cassino, dove la situazione si sta aggravando con un'ulteriore perdita del 36,2%. Trainano la crescita Jeep Compass Amalfi e la 500 ibrida Mirafiori. La previsione 2026 è poco sopra i 500.000 veicoli.
3: Il mondiale americano entra nella storia come la prima edizione in assoluto, 48 squadre. Per la prima volta i tifosi assistono a un turno di eliminazione diretta aggiuntivo, i 16esimi di finale che hanno preso il via domenica. Canada-Marocco, la prima sfida definita degli ottavi, il Paraguay aspetta la Francia, mentre il Brasile sfiderà la Norvegia di Holland. I padroni di casa del Messico invece se la daranno con l'Inghilterra per un match che promette spettacolo. Il Belgio di Rudy Garcia, che ha superato di monte il Senegal, affronterà gli USA. La super sfida degli ottavi sarà però senza dubbio l'incontro tra Portogallo e Spagna.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Cose di calcio.
0: Cose di calcio, X e la L insieme, lunedì e venerdì e anche qualche altro giorno. Forse per Cannavale è una figura molto pesante di juventinità, che si adegui Pippo dalla Germania. Pippo, tranquillo, abbiamo ripreso l'indiscrezione partita da Criscitiello, ma l'abbiamo analizzata con un altro taglio che non rassicura di più o di meno, che dà una visione più generale di quello che può essere un aspetto che andrà verificato, controllato, discusso. Cioè non è che Cannavale caccia adesso Chiellini, prende Paolo Rossi, mette dentro sua cugina e risolviamo il tutto, o Del Piero. Diciamo che al prossimo consiglio di amministrazione, assemblea degli azionisti, Paolo, magari qualche ritocchino qua e là può essere rivisto e programmato. Ma al di là di questo, torniamo a noi, anche perché tra poco ci collegheremo con la redazione anche di Repubblica. Volevo intanto tornare un po' sul discorso del prezzo. Muremovic, sì. Tanto, poco, lo prendiamo perché abbiamo il 50, cioè se no questo giocatore costava 38, sarebbe costato 38, sì. Quindi siamo a livello di Locatelli quando lo prendemmo dal mi sembra proprio 38 e neanche 40, sì. Più bonus. Il prezzo giusto, prospetto interessante, sì. L'avresti tenuto già prima? Andiamo a chiudere il ragionamento sul
1: tenere prima. È un discorso che abbiamo spesso fatto. La Juve è piena di giocatori che avrebbe potuto tenere prima, non lo si è fatto, pazienza. Adesso è sicuramente un giocatore che ha fatto vedere di essere buono, per me è un prezzo giusto, è un prezzo che ti garantisce un prospetto assolutamente interessante, che ha già fatto bene in Serie A. Chiaro, c'è sempre l'incognita del salto alla Juve, ma questo vale per tutti, vale anche per gente che arriva da club di prestigio e che però non si è misurato mai col nostro ambiente. Per me Muharemovic è un'ottima operazione e rientra in quella logica, cioè di riuscire a prendere elementi promettenti che non possiamo definirli di garanzia assoluta, ma che certamente potrebbero essere anche dei giocatori che ti diventano degli elementi forti, fondamentali. In tal senso, credo che la vera riflessione che andrà fatta è quella attorno a Bremer, perché Bremer è un giocatore, l'abbiamo sempre detto, al di là del fatto che qualche volta ha avuto dei problemi, al di là del fatto che magari ha avuto anche qualche passaggio a vuoto nel finale di campionato, c'è una Juve con Bremer e una Juve senza Bremer con i numeri. Quindi Bremer è un giocatore che
0: posso rettificarti questa affermazione, perché poi torniamo anche un po' sulla chiacchierata legata al, sì, nome di Di Gregorio. C'è una Juve con o senza Bremer prima e dopo l'infortunio, con più o meno sicurezza, perché secondo, sì, me varia molto. Cioè, però noi non abbiamo preso molti gol.
1: No, è vero, ma infatti io penso,
0: cioè, deve
1: che
0: funzionare meglio la manovra difensiva con Bremer.
1: Sì, che però un conto è cambiare, come dire, ripartire con una coppia centrale completamente nuova, un conto è partire con un tassello nuovo. Però io non vedo dei problemi enormi nella difesa della Juve, e nel caso di partenza di Bremer si può anche arrivare ad altre operazioni. Insomma, staremo a vedere, però sicuramente Muharemovic, poi chi meglio di Cannavale può dire qualcosa su di lui, l'ha visto tutto l'anno, si è fatto un'idea, il senso economico dell'operazione è oggettivamente interessante. Credo che la Juve non abbia la percezione in questo momento, che so io, che c'è una grande della Premier che ne offre 60, per cui la Juve può rinunciare a lui perché gli arrivano 30 milioni, con quei 30 milioni va a prendere qualche cos'altro. Quindi ci sta, non è male, e speriamo che nel futuro, quando avremo in casa dei Muharemovic, gli si dia qualche possibilità quantomeno di emergere e di farsi vedere, perché il vero buco nero è questo, che poi è il buco nero di Heusen, no? Cioè avere un giocatore, sapere che è bravo e non dargli neanche una possibilità di 6 mesi ad alto livello per vedere che cosa fai. Ecco, credo che questo sia assolutamente non dimenticabile. Speriamo di vedere un Muharemovic che, al quale diciamo ha fatto bene l'esperienza in provincia e che adesso è pronto per prendersi una responsabilità importante.
0: In attesa di collegarci con il nostro prossimo ospite, chiedo alla regia di mandarci dalla sede di Roma qualche vocale. Grazie.
9: Ciao, guardo Roma, non sono assolutamente d'accordo sull'acquisto di Muharemovic a 18 milioni. Uno, perché è una valutazione secondo me fuori logica.

0: da un valore equivalente. Per me Moaremo ha diciamo, molte più prospettive di Lucumi. Lucumi è un nazionale, sta facendo il mondiale, stiamo parlando di un giocatore importante, però è una questione anche di età ed è una questione evidentemente di prospettiva. Dopodiché, ripeto, 18 milioni ti possono sembrare tanti perché appunto ne avresti incassati. Qua si tratta poi sempre di capire, come dire, di non fare i discorsi teorici, ma di farli pratici. È chiaro che se in questo momento, domani, ti arriva la notizia che il Bayern offre 60 milioni per Moaremo, ci dici ok, prendiamoci di questi 30 e non puntiamo su di lui. Però, come dire, puoi anche decidere invece che questo è un giocatore che ti serve, sul quale credi molto e quindi fai che puntarci e pazienza se poi eventualmente avrai dei pentimenti dopo. Io questo innamoramento su Lucumi, francamente, non ce l'ho. Cioè, è un giocatore che può servire, però Moaremovic mi sembra veramente una prospettiva diversa. Lucumi, secondo me, è quello che è, che non vuol dire che è un brutto giocatore, però io sarei più per andare sul bosniaco.
1: Abbiamo al telefono il prossimo ospite. Intanto grazie Domenico Marchese della redazione torinese di Repubblica, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, buongiorno. Stavi ascoltando le nostre parole perché stiamo ridisegnando la
2: Assolutamente
1: Juventus.
2: sì.
1: Usiamo un po' i pastelli, colori intensi. Tu che sei un artista della scrittura, Domenico.
2: Vai. Io adesso, in questo momento, nella costruzione della Juventus, se dovessi scegliere una matita, sceglierei una bella B, di quelle più morbide, che sono un po' più
1: Ah,
2: facili da
1: vedi?
2: cancellare ed è più facile riscriverci sopra qualcos'altro, nel senso che
1: Che
2: adesso
1: non devi
2: siamo
1: far
2: ancora
1: troppo la
2: veramente
1: vita.
2: molto all'inizio.
1: Non... Ah, molto all'inizio. Senti, sul discorso Moaremovic, noi abbiamo cercato di analizzare, allargare anche, no, la prospettiva al costo. E effettivamente da casa hanno intuito, poi al di là del giudizio che può piacere,
0: Sì,
1: essere utile,
0: certo.
1: mancino, non dovevo perderle prima, ne prenderei un altro. Cioè, sai, adesso. Il tifoso juventino, tu sai com'è, no? È un po' come un treno con in sequenza tutte le sue carrozze, ognuna al posto giusto,
2: Come
1: no?
2: tutti i
1: E
2: tifosi,
1: lei.
2: d'altronde, ma è giusto che sia così.
1: Eh beh, anche lei è tifoso, cioè tutti i tifosi sono così, anche quando esprimono il proprio sentimento di amore.
2: Il trenino
1: Però.
2: delle emozioni, potremmo dire.
1: Esatto, il treno delle emozioni, mi piace questo. Volevo chiederti appunto. Il costo, cioè la Juve lo prende perché è stata facilitata nell'arrivare a prendere Moaremovic dal rapporto che c'era col Sassuolo da parte di Carnevali, da un prezzo dimezzato da quel accordo che c'era già precedente, fortunatamente che esisteva perché avremmo potuto perderlo ed essere costretti a comprarlo a, attenzione, ok il prezzo giusto per Moaremovic 38 milioni? La Juve 36, la Juve ne pagherà 18.
2: Allora, innanzitutto volevo esprimere anche il mio punto di vista sugli affari Lucumi e Moaremovic, sono completamente d'accordo
1: Che
2: con
1: sono?
2: Paolo, giusto? Paolo Rossi,
1: Sì,
2: no,
1: ciao Domenico.
2: ciao Paolo, eccomi, ti ho riconosciuto dalla voce. Sì, sono due colpi completamente diversi, nel senso che prendi un giocatore pronto e adatto al modo di giocare di Spalletti, a me lascia sempre molta fi fa, fa venire sempre molta fiducia, soprattutto nei difensori, la presenza di Spalletti, perché ricordiamoci che ha inventato Kim tendenzialmente, perché era un giocatore, sì, per carità, nei radar di tante società, però poi in realtà è nel Napoli con il suo modo di difendere, il suo modo di tenere alta la linea che è riuscito a diventare il giocatore che è adesso. E su Moaremovic, il prezzo lo fa il mercato. È fuor di dubbio che raddoppiando il valore che è stato pagato dalla Juventus, la cifra che viene fuori è sicuramente una cifra molto grande. Però è anche vero che si tratta di due società, tra virgolette, che collaborano, che riescono a trovare la quadra. La Juventus ha probabilmente ritenuto giusto che

0: 18 e mezzo fosse la cifra da pagare, e bisogna dire che i giocatori forti di quell'età costano così, e c'è poco da girarci intorno. Basta vedere semplicemente l'anno scorso cosa ha fatto il Milan con Yashari, un giocatore che aveva giocato molto bene nel campionato belga, un braccio di ferro infinito per poi arrivare a Milano per circa 40 milioni e giocare praticamente mai. Cioè, non dobbiamo stupirci, secondo me,
1: Non
0: quando ci
1: dobbiamo stupirci,
0: affacciamo.
1: sostanzialmente.
0: Eh sì, tendenzialmente sì, perché stiamo parlando di un difensore che comunque il suo mercato ce l'aveva, quindi evidentemente la quotazione, la valutazione di 30 milioni, che era quella che abbiamo, 30-35 milioni, che è quella che avevamo fatto tutti quanti quando si parlava anche della possibilità che andasse all'Inter, questo verso la fine del campionato, quando iniziavano ad esserci le prime trattative. E comunque la cifra è stata fissata e offerte ce ne sono state, interesse ce n'è stato, quindi evidentemente se non è proprio quello che ha pagato i 39, 38 e rotti che verrebbe fuori come valutazione, però ci siamo molto vicini. E purtroppo per il calcio italiano quelli sono gli standard per i giocatori considerati forti o comunque dei buoni prospetti futuribili. Perché se tu avessi preso un difensore già pronto, già forte, credo che quella
1: Come
0: cifra non sarebbe bastata.
1: se tu andassi su un portiere già pronto, già esperto, eccetera, eccetera. Più forte di Di Gregorio, ci scrivono da casa. Cosa ne
0: Più
1: pensa Domenico Marchese su questa situazione?
0: diciamo che lui la finale mondiale l'ha vinta, Di Gregorio no, cioè già soltanto questo spiega indipendentemente dal valore del portiere, spiega comunque quanto sono larghe le spalle di Martinez, quindi stiamo parlando
1: E
0: di
1: quando
0: lui,
1: cambia il
0: vero?
1: cartellino davanti? E quando cambia il cartellino del prezzo davanti, giusto?
0: Esattamente.
1: Fondamentalmente.
0: Esattamente, è proprio quello, ma io non penso che Di Gregorio sia un portiere incapace, penso che fare il portiere della Juve non serva un bravo portiere, serva un ottimo portiere, perché un errore, abbiamo visto che a me è piaciuto molto Szczęsny, io ho apprezzato proprio tanto Szczęsny quando ho capito che era veramente un gran portiere, quando fece quelle due papere nel giro di poche partite, e poi sfoderò prestazioni veramente da fuori classe assoluto. Ecco, l'errore non è un problema, a meno che non sia in una finale di Champions come è accaduto a Karius, però è importante la reazione dopo l'errore, ed è forse un po' quello che è mancato a Di Gregorio, ma anche perché il suo pregresso è stato sicuramente non a livello della Juventus, con tutto il rispetto per il cammino che ha fatto, ci mancherebbe.
1: Domenico, io ti faccio questa domanda perché è un po' il mio cruccio e mi colpisce il fatto che se ne parli veramente poco per non dire nulla. Ma la Juve centrocampo decidi di non intervenire? Cioè, a me sembra clamoroso che il luogo dove noi abbiamo registrato più problemi, perché io penso che soprattutto nelle ultime partite abbiamo visto una squadra che non riusciva più a creare gioco, non viene messo in allarme, diciamo, perché io credo che la Juve abbia bisogno di un centrocampista, la dico, ma proprio banale, banale e anche meno di quello che vorrei dire, almeno forte quanto Locatelli Thuram, ma almeno, già solo perché numericamente non vedo riserve io a loro due, cioè non lo è con Maines, non lo è McKennie, che secondo me ormai deve fare necessariamente trequartista, e quindi come te lo spieghi questo? Perché passano gli anni, ogni tanto qualche centrocampista lo prendiamo, lo strapaghiamo e non funziona, ma mai come adesso mi sembra urgente questa cosa e non leggo nomi.
0: Sì, l'unico che sono d'accordo con te, Paolo, perché l'unico che abbiamo intercettato e che un po' si sta riponendo quotidianamente è quello di Frank Kessié, che però ha un
1: Speriamo,
0: ingaggio
1: speriamo.
0: sicuramente. Lui sarebbe un giocatore perfetto per la mediana della Juve, perché potrebbe sostituire entrambi. A me spaventerebbero, se fossi un tifoso della Juve, le tante voci su Thuram, non tanto perché credo che sia un giocatore insostituibile, perché Thuram secondo me è un ottimo giocatore, ma ce ne sono tanti altri. cioè tanti altri no magari, ma ce ne sono altri come Turam, quindi l'idea di poter monetizzare, di rimpinguare il budget del mercato con la cessione di Turam, non la censuro, secondo me è una scelta comprensibile. La censuro dal punto di vista numerico, nel senso che poi, come dici tu giustamente, tu già sei corto, si stanno facendo pochi nomi, sembra che ci sia soltanto che sì, c'è anche un Cobb Miners da capire che cosa fare, perché poi questo è un bel dilemma, cioè la situazione di Cobb Miners è... davvero gli diamo l'ultima possibilità, cerchiamo qualche società che lo acquisti, e credo che sia, come dicevi tu, il reparto un po' più messo per il tavolo prima. Pronto, mi sentite?
2: Ah, adesso ti risentiamo, scusa, eri scomparso, caduto.
0: No, dicevo che il centrocampo è forse probabilmente il reparto messo peggio in questo momento. Vi ascoltavo prima sulla questione della difesa ed effettivamente non mi sembra che ci sia un grosso problema in difesa, considerando che sono tutti quanti calciatori che hanno mercato, quindi se hai intenzione di rafforzare quel reparto cedendone qualcuno non è assolutamente un problema. A centrocampo vedo un po' di poche alternative, ecco, mettiamole in questo modo. Si è parlato anche di Frattesi, tanto di Frattesi, però anche in quel caso stiamo parlando di un calciatore per cui l'Inter chiede, l'anno scorso con la Roma che voleva Frattesi chiedeva 40 milioni, quest'anno può chiederne 35, però stiamo parlando di un giocatore che costa 35 milioni di euro. Io, se avessi 35 milioni di euro da investire per il centrocampo, magari non punterei su Frattesi, ecco, ma vorrei qualcosa di un po' più. Goretzka è un nome interessante. Lui sicuramente è un nome interessante, certo. Darebbe anche quella quantità di esperienza, di carisma, di conoscenza del calcio, delle partite, dei campionati. Secondo me potrebbe essere veramente il grande colpo.
2: Domenico Marchese, Repubblica, un'ultima battuta, così la matita tipo B, come hai detto all'inizio, mi è piaciuta, perché mi ricordo che impazzivo a cercarle sempre in cartoleria.
0: Bravo, perché quando scrivevi cancellavi e poi rimaneva la riga perché era troppo dura la mina.
1: Scusate, ma da che mondo è mondo le matite si rubano al compagno? Ma come?
2: Appunto, ma io rubavo a Marchese sempre quella sbagliata.
1: Io rubavo, mettevo... non sapevo neanche se era la B, la D, la C, ma non mai rubo, basta.
2: Ah, hai capito? Hai capito cosa scopriamo dopo anni?
1: Cioè, ma io so, dai, ero bambino, mi dicevano, sei gobbo, rubi, almeno rubavo le matite. Dai.
2: Io adesso rubavo la gomma pane. La gomma pane, ve la ricordate? La gomma pane?
1: Sì, l'ho mangiata diverse volte.
0: Non l'ho mai usata per cancellare. Mai usata per cancellare la gomma pane.
1: È quasi da punto la gomma pane.
2: Io ce l'ho ancora nuova che costava troppo, mia madre ha detto mettila, surgelala. Stiamo diventando un'altra trasmissione. Detto questo, abbiamo disegnato la Juve. Colomwani, dov'è? Dove lo collochiamo? Perché... è arrivata una piccola indiscrezione che, attenzione, potrebbe anche non essere il colpo dell'attacco bianconero. Ce l'ha appena comunicato un collega qualche minuto fa, che non vuol dire no, è un modo per abboccare, poi ne arriva un altro. Cosa ne sa Repubblica, la redazione di Domenico Marchese?
0: Ma io so che le trattative in realtà sono gran parte degli aggiornamenti. Oggi è giorno decisivo, Colomoni, c'è il riavvicinamento.
2: Esatto, si avvicina, si raffredda.
0: Sì, esatto. Diciamo che la trattativa c'è stata in passato, fuori di dubbio, ci sono dei contatti con il Paris Saint-Germain, il calciatore vorrebbe tornare alla Juventus, anche perché l'esperienza che ha fatto in Premier non è andata decisamente bene. Però da qui a dire che ormai in chiusura è sempre quella la questione, la stessa di Frattesi. Se vuoi un giocatore dal Paris Saint-Germain, vai con il denaro che ti chiede l'Emiro e tu ottieni il giocatore, esattamente come ha fatto il Milan con Ramos. È quello il problema.
2: Strapagandolo, allora, se mi permetti.
0: Assolutamente sì, concordo con te. Poi è il campionato che lo dirà, perché se chiudesse con 25 gol non potresti parlare di strapagato, ma di un bel colpo.
2: Dividi per i gol e sei sotto il prezzo di guardia.
0: Lo so.
2: No? Se no, vado a vedere la tabella che mette Domenico Marchese su Repubblica e sarà costretto anche lui a dire che è costato troppo. Vedi come siamo noi gobbi qui in casa bianconera. Grazie di questa bella chiacchierata prima del weekend, serviva.
0: Sì, weekend assolutamente sì.
2: È un amico, è un collega tra i migliori che io conosca, Va bene, grazie buono. Domenico. Grazie
0: mille. Ciao Paolo, ciao.
2: Caffè offerto, ciao. Caffè offerto quando vuoi. Il calcio è così, il calcio è la chiacchiera che ti apre delle cellette, e il mercato è così.
1: Sono tutte ipotesi.
2: L'ipotesi è che abbiamo ancora un blocco, ripartiamo e lo dedichiamo interamente a voi, tra pochissimo.
3: Cose di calcio.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo una lunga attesa adesso ufficiale, Max Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo la separazione con Conte, Aurelio De Laurentiis ha scelto l'ex tecnico del Milan per la nuova stagione, con l'allenatore di Livorno che ha firmato fino al 30 giugno 2029. Ad annunciarlo è stato lo stesso De Laurentiis con un post sul proprio account X. A Mondiale americano stanno per definirsi tutti gli ottavi di finale. Canada-Marocco è stata la prima sfida definita, mentre il Paraguay aspetta la Francia e il Brasile sfiderà la Norvegia di Holland. I padroni di casa del Messico invece si laveranno con l'Inghilterra per un match che promette spettacolo. Il Belgio di Rudy Garcia, che ha superato il rimonte al Senegal, affronterà gli USA. La super sfida degli ottavi sarà senza dubbio l'incontro tra Portogallo e Spagna. Oggi invece le altre gare dei sedicesimi, con particolare attenzione all'Argentina di Messi che affronta Capoverde. A Wimbledon, dopo il passaggio del turno di Sonego, Berrettini, Comolli e Paolini, oggi è il giorno di Jannik Sinner, che proseguirà la difesa del titolo conquistato nel 2025. Il numero uno del seeding e del mondo sarà opposto allo statunitense Jenson Brooksby. Il match del terzo turno, che vedrà protagonisti l'italiano e l'americano, sarà il secondo del programma, che si aprirà alle 14 italiane. Sinner e Brooksby giocheranno dopo il match femminile tra l'australiana Daria Kasatkina e la nipponica Naomi Osaka. Comincia oggi il weekend di Silverstone in Formula 1, con prima le FP1 e poi la gara sprint. Tra i piloti, il monegasco Charles Leclerc e il britannico Lewis Hamilton vorranno riprendere la rincorsa all'italiano Kimi Antonelli, così come tra i costruttori vorrà fare la Ferrari nei confronti della Mercedes. Queste le due principali missioni per il fine settimana britannico sul taccuino del cavallino rampante. Saranno soltanto 12 gli italiani che disputeranno il Tour de France 2026, la corsa a tappe più prestigiosa al mondo, che scatterà domani da Barcellona. Antonio Tiberi proverà a riemergere dopo le molteplici difficoltà emerse lo scorso anno e cercherà di ottenere un buon piazzamento in classifica generale con i colori della Bahrain, la squadra in cui milita anche Damiano Caruso. Da seguire Davide Piganzoli, dopo aver fatto da gregario Jonas Vingegaard al Giro d'Italia e aver chiuso in top 10, il lombardo supporterà nuovamente il danese e proverà a togliersi delle soddisfazioni con la maglia del team Visma. Occhi puntati chiaramente anche su Filippo Ganna, che ha messo nel mirino la 16ª tappa, una cronometro alla sua portata. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
8: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche innocuo addensamento al nord-est. Temperature in nuovo aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo addensamenti su Lazio e Abruzzo con locali piovaschi diurni sulla Frusinate. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud, poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori sud. Poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.
8: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Cose di calcio.
2: Allora, Igor da Bergamo, troppo buono Igor, è il caldo probabilmente che ti porta a farci questi complimenti. No, quando parte la sigla devi sapere che piace tantissimo al nostro regista, sì. Gabriele, te la fa ascoltare come quando entra. Stiamo scherzando ovviamente Gabri, non stiamo scherzando adesso perché ascoltiamo i vostri vocali, quindi un tema, il vostro sassolino, la vostra riflessione e se ci trovo o meno d'accordo la controriflessione da parte dei qui presenti. Paolino Rossi.
10: Ciao Paolo, ciao direttore, sono Vittorio. Paolo, hai centrato il problema. Il centramantone, sì, ti può dare una mano, ma l'occupazione degli spazi e la duttilità dei giocatori fanno la differenza. Lo stiamo vedendo ai mondiali, ma lo stiamo vedendo anche in Champions. Che voglio dire con questo? Credo che Spalletti sia in grado di poter far capire a Yıldız, che è un buon giocatore, ma per diventare un campione deve fare quel salto che ha fatto Kvaratskhelia. Kvaratskhelia nasce a sinistra, si trasforma con Spalletti e si perfeziona con Luis Enrique andando da sinistra al centro a destra. Questi sono i movimenti e tanto dovrebbe fare anche con Sensao. Può partire a sinistra, andare a più dentro il campo e scambiarsi alle volte con Yıldız. Allora un centravanti come Kolomani può fare la differenza. Un abbraccio.
2: Grazie, hai sentito che disamina? Io torno sul centrocampista, diciamo da due anni.
1: Certo, ci vuole la capacità che poi una squadra così, che fa dei movimenti e che ovviamente rischia anche lo squilibrio, sia in grado di andarti a recuperare palla nei punti giusti, nei tempi giusti, che sappia verticalizzare, che sappia anche avere dei centrocampisti di inserimento. Però io trovo che la Juve abbia delle caratteristiche non banali. Infatti l'abbiamo visto, quando la Juve ha girato funzionando bene, giocando bene, producendo, segnando di più e non avendo il centravantone. Quindi io credo che Spalletti una base dalla quale ripartire ce l'abbia, anche una base di convinzioni. Bisogna migliorare il materiale, però da questo punto di vista io non sono pessimista, nel senso che sono sempre convinto che le annate siano dei mix tra giocatori nuovi i giocatori che avevi che crescono. Guardate, ve la dico adesso. L'Inter il prossimo anno avrà un grandissimo Sucic, che è un giocatore che è cresciuto, io sto vedendo ai mondiali, ha fatto un mondiale splendido. Quindi l'Inter magari non farà le grandi operazioni di mercato perché ne ha già una in campo che
2: rischia in modo ponderato sul giocatore che ha fatto crescere dentro casa.
1: E noi dobbiamo fare in modo che Yıldız e Conceição, ripeto, se giochiamo con quel modulo e non a due punte, i gol devono arrivare anche da loro, ma ne devono arrivare tanti. Così come a Como arrivano da Acuña o da Nico Paz, per dire. Perché l'idea di affidare tutto all'unica punta non è possibile. Insomma, io credo che dobbiamo riuscire ad avere più capacità nel esplorare le connessioni tra i giocatori e le loro potenzialità. Colomani, secondo me, è uno che ti dà delle soluzioni nuove. L'abbiamo visto, perché con Thiago Motta e Tudor aveva fatto bene.
2: Paolo, esco un attimo dal tema, perché era da un po', stavo vedendo le immagini dei mondiali, i gol, qualche volta guardo tanto, qualche volta non ho tempo e non ho voglia, qualche volta... esco, sì. Non c'è l'Italia, quindi la fiammella mondiale mi si è un po' spenta. Tu invece lo stai seguendo attentamente, molto di più del sottoscritto sicuramente. Ti chiedo un giudizio sugli arbitraggi, perché sai che poi noi arriveremo a dire siamo forti, ma ci hanno affossato, e la decisione, il gol annullato alla Germania, il fallo. Io ho sentito, vado a leggere quei commenti, perché la regola poi so che va applicata, poi interviene il VAR, e poi non c'era né la Juve né l'Inter, ma c'è una rappresentanza mondiale di quelli che saranno poi i problemi che riscontreremo allora, anche nel corso della stagione.
1: Io non ho le capacità di entrare dentro i singoli episodi perché non sono un arbitro.
2: La percezione.
1: Però la percezione che hai è che i giocatori capiscano molto in fretta, grazie al fatto che il gioco è più fluido e gli arbitri accettano molti contatti, a volte persino troppi, ma li accettano molti, con una coerenza.
2: Troppi forse per come intendiamo noi il nostro campionato.
1: Con una coerenza. La coerenza, bravo. La coerenza fa sì che i giocatori capiscano, ed è la cosa fondamentale, qual è il metro di misura dell'arbitro, si adattino, sanno che possono cercare, perché l'arbitraggio è così, se io ti do una spinta, l'arbitro non mi fischia, la volta dopo la spinta te la prova a darti un po' più forte, perché dico, tanto... E se però lui mi ferma lì, io capisco che la spinta di prima era giusta, quella di adesso non è sbagliata. Io ti dico solo dei numeri che
2: senza allargare troppo poi ad altre partite.
1: Mi colpiscono. Poi... Ho visto squadre che hanno chiuso il primo tempo facendo due falli. Due. Ho visto squadre che sono arrivate al primo hydration break con zero falli. Ho visto ieri,
2: dopo randellavano.
1: Ho visto ieri Portogallo vincere la partita. Partita piena di episodi, fuori gioco, il gol dato da negato dalla tecnologia perché è il sensore del pallone, quindi proprio la casistica estrema. Portogallo ieri in tutta la partita ha fatto 6 falli, 6 da noi la media è 15 a testa. Ecco, se metti questo, se metti il fatto che ci sono i 5 secondi nella rimessa laterale, non ci sono le proteste, che questa è una cosa che veramente...
2: Ha più stressato calcio... più dalle panchine.
1: Sì, le panchine molto, però meno male che i calciatori accettano e si va avanti, lo spettacolo è molto più gradevole. E se in Italia arrivassimo a questo, non si capisce perché in Europa o nel mondo si può fare così e in Italia è tutto un casino. E questo porta poi a polemiche su polemiche. Non che al Mondiale non ci siano, per carità, però mi sembra che tutto sia un po' più logico rispetto allo spirito del gioco. Poi, se vuoi la mia, se il pallone tocca il capello di un giocatore
2: e scatta
1: l'ascensore e se vengono annullati i gol per 15 centimetri, l'altro giorno ne hanno annullato uno perché aveva 41 di piede invece che 38, quello per me non è calcio. Ma l'abbiamo voluto mettere così, ha un senso di giustizia.
2: E magari servirà ancora a rotondare lì. Volevo tornare sull'episodio del gol, avevo seguito attentamente la Germania.
1: Sì.
2: Il gol annullato alla Germania, si lamentano i tedeschi per il portiere. Il movimento, la spiegazione di Collina, supervisor per la FIFA, è se tu provi anche solo a ti disinteressi del pallone e vai senza commettere fallo a disturbare il portiere, no, quante volte capita anche da noi il calcio d'angolo, il portiere magari non ce la fa, però viene toccato, è fallo. È vero che puoi decidere in un modo o in un altro, no? Però capita anche al mondiale, questo che dico.
1: Certo.
2: Perché qualcuno ha tirato fuori, fosse stato così, forse proprio tra i tecnici, l'Arsenal ne ha fatti 10.
1: L'ha detto Klopp.
2: Ok,
1: Klopp
2: non mi ricordavo chi.
1: Però Klopp
2: mi ha colpito perché è un caso eclatante, sì. Sono intervenuti.
1: Secondo me l'ha detta
2: per
1: l'ha detta scaricare giusto e sbagliata. Vabbè, Klopp certamente non è amico dell'Arsenal. L'Arsenal quest'anno ha fatto rumore perché l'Arsenal ha fatto valanghe di
2: valanghe di qualcosa.
1: Con degli schemi molto interessanti.
2: Così analizziamo che non c'è la Juve, non c'è l'Inter.
1: Con degli schemi molto interessanti, perché ti metteva 3 giocatori sul primo palo, 4 sul secondo e 0 in mezzo.
2: Andava a fare movimento.
1: Però quello che si percepì, quindi io non sto a discutere, nel senso che secondo me l'arbitro deve essere il portiere deve essere protetto. Il portiere non è un difensore o un attaccante che si spinge prima. Il portiere deve guardare la palla. Quindi tu il portiere non lo puoi toccare, c'è poco da fare. Quello che ritengo, e l'ho visto a maggior ragione ieri con la Spagna, i calci d'angolo sono sempre più importanti e devi battere con una strategia. Ieri la Spagna li ha battuti tutti, regolarmente, tutti sul primo palo. Harry Kane è bravissimo, non si capisce come, a nascondersi e a farsi trovare libero sul secondo palo. La Juve quest'anno ha segnato poco dalle palle inattive, bisogna tornare a farlo di più. Tanto, annotazione, al Mondiale si sono tornati a vedere delle punizioni vincenti, cosa che nel campionato italiano non si vedono
2: più. Più tiri dalla distanza,
1: ma questo te lo aspetti, perché è la natura delle partite internazionali. Però il punto vero è che, secondo me, i mondiali sono anche il luogo in cui è giusto, vista la platea globale, sì, e visto che nel passato ci sono stati dei disastri arbitrali, vi ricordiamo 2002 in Corea, la mano di Dios, cioè è un disastro arbitrale, Inghilterra-Germania del 66 col gol fantasma eccetera, è giusto che in quella platea si cerchi il massimo della regolarità possibile, ben sapendo che il calcio poi è uno sport opinabile, soprattutto quando si parla di entità del contatto. Se noti, il VAR al mondiale non interviene mai, praticamente mai, sui contatti in area. Si lascia che l'arbitro decida, perché vede
2: l'uomo di campo,
1: la forza dell'urto e non l'ha sfiorato, non l'ha sfiorato. A volte addirittura non fanno neanche ad ammonire presunte simulazioni, perché rispetto alla dinamica, pensa, un giocatore può anche cadere senza per forza voler simulare, però non si va a fare l'analisi del fotogramma come si fa in Italia, sì, che è diventato veramente
2: togli qualche fotogramma, stomachevole. Scusa, ti ho portato un po' fuori tema, sì, perché voglio sempre chiarirli anche gli aspetti critici, perché giochi a calcio, giocano gli uomini e decide l'uomo prima di pensare a tutto il resto, eh? E ci sono degli arbitri scandalosamente arbitri al mondiale, cioè li, sì, vedo che sono
1: po' anche paesi
2: meno attrezzati, meno allenati,
1: quindi,
2: esatto, quindi tollero
1: con tutto il rispetto, se io metto un arbitro di una federazione che non partecipa al mondiale e non ha mai avuto una grande storia, faccio esempio Venezuela, dove il calcio è in crescita ma è relativamente giovane, è chiaro che posso anche rischiare di sbagliare, però questo è un po' il prezzo che soprattutto la gestione Infantino vuole dare, cioè quello di, sì, allargare sempre di più a diversi paesi.
2: Assolutamente. Due messaggi che si intrecciano, poi anche un altro argomento. Ghila della Lazio, che è un mostro rispetto a Moeremovic, costa appena 25 milioni, Antonio da Caserta, quindi pizzica su quello che è il costo, però c'è un'età anche diversa. Uno.
1: Sì, io questo mostro, sinceramente, cioè, è un ottimo giocatore, se arriva Ghila io sono contento. Io questa diffidenza nei confronti di Moeremovic non ce l'ho visto anche al mondiale.
2: No, secondo me sul prezzo, sul prezzo lo dice anche Antonio.
1: Sì, ma il prezzo,
2: come riprende Moreno avendo 50% per 18 è una follia.
1: Cioè, se ci credi, ti devi dimenticare il fatto che in caso di cessione Sassuolo ti dà la metà. perché a quel punto potrebbe anche non esserci accessione. Cioè, se tu ci credi, ci vai sul giocatore. Se no, aspetti, ma a quel punto non sei padrone tu, eh?
11: No, c'erano anche altre richieste. Ecco, però
1: devi vedere.
11: La Juve risolve anche il problema del giocatore.
1: Se vai su Marim, cioè, evidentemente, uno, ci sarà anche buon rapporto col Sassuolo, che certamente Carnevale ha. Due, ci crede fortemente, perché se addirittura si parla di Moeremovic come sostituto di Kelly, quindi Kelly in partenza, Kelly ti garantirà una plusvalenza e quindi metti i soldi per fare altro.
11: Allora, la brutta notizia arriva da Severino Vallerovetto di Aquila. Buongiorno a tutti, il solo pensiero di reiniziare il campionato con Locatelli e Thuram, al momento è questo il centrocampo, ma pensiamo che sia necessario il centrocampista. Io ho una visione da centrocampista, potrei giocare anche senza attaccante, ma devo avere gente brava coi piedi là davanti, in mezzo al campo, dove poi devi far partire con Sensao, McKennie, cioè, eccetera eccetera. Dice, partire con questo centrocampo mi fa cadere i capelli che ho trapiantato appena qualche anno fa. Quindi
1: devi sempre pensare a trapiantare, perché non sai come vanno le campagne acquisti.
11: Io
1: quello che non ho mai fatto.
11: Dovevi
1: perché,
11: aspettare.
1: Perché poi mi basta Douglas Luiz e perdo tutto.
11: Dovevi aspettare. Tutto quel capitolo rientri poi anche da analizzare, come vedi.
1: C'è anche quello. Certo.
11: Altro che intelligenza artificiale, c'è anche devi quello. Stare in ufficio a pensare.
1: Io penso che non lo vedremo Douglas Luiz.
11: Ma c'era un altro discorso. Abbiamo sempre detto, eccolo qui, salute. Abbiamo sempre detto che occorrono giocatori di personalità ed esperti, onde evitare i cali di tensione dello scorso anno. Loris da Prato. Invece arrivano solo ragazzi di belle speranze.
1: Per adesso, ragazzi, ma non è arrivato uno.
11: Cioè, non è che guardi solo a questo campionato.
1: Esatto. No, ma è arrivato uno, ma ripeto.
11: Moremovic insieme.
1: Cioè, pensiamo tutti, l'abbiamo detto prima quando mi hai chiesto, che mercato sarebbe se arrivasse Dibu Martinez, Moremovic, che sì, e Colomani. Sarebbe un mercato di miglioramento, io penso. E vorrebbe dire
11: da
1: che,
11: sette, hai detto.
1: Che hai preso, sì.
11: Quattro, intanto
1: vorrebbe dire che
11: comprati.
1: Hai preso un portiere di campione del mondo, poi vedremo quest'anno. Avresti preso un giovane di buone speranze, che però ha già giocato in Serie A, che sì, che è un giocatore di grande valore e di esperienza, e Colomoni, che abbiamo anche conosciuto. Quindi questi dovrebbero essere i big. Poi se Ekator è un complemento, mica abbiamo preso il titolare.
11: Certo, anche perché poi c'è tutto da ridisegnare quello che c'è attorno, in base anche a quello che riuscirai a cedere. Non ci stupiremmo, forse l'abbiamo detto a microfoni spenti, che un David possa anche restare eventualmente, però non era questa la domanda.
1: Anche numericamente. Cioè, tre centravanti li vuoi avere? Cioè, Ekator per me deve essere il terzo, non il secondo. Quindi il secondo ce l'abbiamo già in casa, ci abbiamo David e Openda. Io credo che tra i due David abbia dimostrato di avere qualcosa di più, di essersi adattato e di essere un giocatore che anche con Spalletti, pur facendo male complessivamente, ha avuto un momento molto positivo giocando in un ruolo che non era il suo. Quindi David rientra in quei giocatori che ti possono permettere di cambiare modulo. E se è così, non è male. Se è così. Certo. Mentre Openda, in dinatore Cassima, non l'abbiamo mai visto praticamente.
11: Da casa, io non capisco però perché i nostri tifosi disquisiscono sul prezzo, manco li pagassero loro.
1: Vabbè,
11: non si fa neanche così.
1: No, tifoso.
11: È anche giusto analizzare. Capitasse no. A te, dico, allora che no, abbiamo comprato Openda, ne abbiamo parlato per un anno.
1: No, ma è giusto perché poi se spendi troppo da una parte, spendi poco dall'altra.
11: La riflessione va fatta. Tutto.
1: Questo è giusto, ci mancherebbe, ma ripeto, se arriva l'offerta a 50 milioni a Sassuolo e Moeremovic e noi ne guadagniamo 25 così, non è che ci strappiamo i capelli, no? A parte che io non ce li ho, però dico, e andiamo su altri profili. Però io credo che Moeremovic sia qualcosa di più di un'occasione, tra virgolette, economica. Ma ci si creda, spero. Se non è
11: lo
1: così,
11: conosci, ci credi.
1: Se non è così, stiamo sbagliando qualcosa.
11: Assolutamente. Abbiamo ancora 5 minuti e diversi vocali, quindi andiamo con i vostri messaggi.
12: Buongiorno direttore, sono Saverio da Roma e buongiorno anche a tuoi ospiti. Una precisazione sul difensore del Sassuolo. Noi è vero che è stato valutato 36 milioni, sì. E questo è per rispondere ai altri spettatori. Però noi lo paghiamo la metà, quindi nemmeno è arrivato a Torino e già ci abbiamo la plusvalenza fatta. Quindi significa che se lui fa un anno bene e tu lo rivendi, tu c'hai la plusvalenza di un sacco. Questo non riescono a capire gli altri, perché oggigiorno la Juve deve fare le plusvalenze per sopravvivere. E Moravici neanche è tornato a Torino, già è plusvalenza. Perché se è valutato 36, già c'hai in casa una plusvalenza dei 16, dei 15, 16, 17.
11: Quello che è. Hai detto una cosa giustissima, se poi fa bene, perché questo è quanto ti
1: Sì,
11: aspetti da qualsiasi tipo di
1: la
11: operazione,
1: speranza che un
11: dal
1: giocatore,
11: parametro zero,
1: quando
11: da chi
1: prendi un
11: paghi.
1: giocatore di 23-24 anni, ripeto, fatto salvo che l'abbiamo detto prima, ormai non sei tu più a determinare i giochi perché la Premier, come vedete, è fuori budget rispetto all'Italia, però la speranza che Moremovic non sia comprato per fare plusvalenze. Però questo è vero, questo ragionamento ti va a ripagare, e non è un verbo casuale, anche da eventuali, come dire, riserve che hai adesso sul fatto che lo stai, tra virgolette, strapagando. No, perché poi di fatto tu avrai una quotazione maggiore, quindi eventualmente in caso di cessione ci guadagnerai molto.
11: Finalmente Massimiliano Allegri, il comunicato del Napoli sul nuovo allenatore, così il primo piano di tutto mercato web, Juventus Moremovic sempre in primo piano, ci siamo, Carnevali alza l'offerta al Sassuolo, affare in chiusura, poi tanto, tanto mondiale, vediamo altre notizie legate al mondo bianconero, dobbiamo saltare su tutto Juve, ma nel frattempo, mentre apriamo tutto Juve Bianconera News, andiamo ad ascoltare un altro vocale.
13: Ciao direttore, ciao Rossi, Luca da Cuneo, buongiorno
11: Da
13: Carnevali.
11: Cuneo.
13: Allora, io non commento neanche quello che ha fatto Bastoni, perché cioè, tanto la Gazzetta dovrebbe mettere, no? Le gogne mediatiche,
11: Ma non
13: non
11: ci
13: tanto
11: inter- ma
13: mette
11: non ci
13: solo quello che fa la
11: interessa.
13: Juve. Ma detto ciò, chiedo ovviamente a Rossi cosa ne pensa di Ecatorra. Secondo me è un
11: Ne abbiamo
13: bel
11: parlato
13: acquisto,
11: all'inizio.
13: adesso vedremo Colomoani se arriverà o no, ma tanto secondo me non arriva. E chiedo invece a te, grande direttore, che ne pensi di
11: Sì.
13: fare l'operato di Carnevali, Forza Juventus.
11: Sembra una rubrica, no? A me ha colpito che per arrivare a queste due domande semplici,
1: Sì.
11: legittime, sia partito da Bastoni.
1: Vabbè,
11: Perché? Cosa ha fatto Bastoni? Non lo
1: ma
11: so.
1: no, ma non voglio
11: Niente.
1: neanche
11: No,
1: parlare, ci mancherebbe
11: esatto.
1: altro,
11: No,
1: insomma, sono
11: chiaro.
1: problemi suoi.
11: Carnevali, ieri ho chiuso un mio intervento proprio su Tele Lombardia con Zorloni dicendo: finalmente uno che mastica italiano e mastica calcio. Italiano, inglese, quello che sia, ma mastica, calcio, sostanzialmente si esprime ed è arrivato al concreto. Quindi
1: Ecatone abbiamo
11: fiducia
1: parlato,
11: totale, Ecatone
1: per
11: abbiamo
1: me è il
11: parlato.
1: terzo centravanti della Juve, bisogna avere gli altri due.
11: Senti cosa ha detto su Ecator, mi piace questa Ecator, un diamante grezzo sul quale lavorare. Bella questa
1: Sì, ma è
11: espressione di
1: come si dice dei
11: Bucchioni.
1: giovani, stiamo a vedere.
11: Bremer non
1: Ecco.
11: piace a Spalletti, aggiunge anche Bucchioni.
1: Chi? Bremer?
11: Sì.
1: Ma chi piace Spalletti? Scusa. No, ma qua io continuo a
11: Quando
1: sentire
11: si guarda allo specchio si piace.
1: solo di gente che non piace, non lo so.
11: No, perché poi glielo chiederete anche voi, quelli
1: Cioè,
11: che pensano che io lo
1: io
11: voglio agganciare. Cioè,
1: ripeto, io
11: se non
1: non.
11: gli piace chiunque,
1: Allora,
11: compri la.
1: massima fiducia in Carnevali, fiducia in Spalletti, non massima fiducia. Ma se il primo settembre Spalletti si lamenta, io lo chiamerei in sede e gli direi: adesso hai rotto. Se
11: Secondo
1: ti
11: me,
1: lamenti, ma io sono
11: no,
1: convinto che non si
11: attenzione,
1: lamenterà.
11: io sono convinto che non si lamenterà.
1: Ecco,
11: La
1: punto. Cioè,
11: telefonata
1: no,
11: quando vai
1: perché qua
11: via
1: c'è uno non piace, l'altro non piace, ma allora prenditi tu la squadra, fattela e pagatela. Non sarà
11: paga,
1: così.
11: esatto,
1: Quindi,
11: perché il
1: adesso
11: banco.
1: vedremo. Io sono curioso di capire, Spalletti inizio anno, cosa ci dirà rispetto al valore della rosa e
11: Ottimo
1: all'obiettivo
11: mercato.
1: conseguente. Se ci dirà, beh, il nostro obiettivo, come ormai sai che quando arrivi quinto, sesto, settimo, dici, l'obiettivo è arrivare ai 3 per 4, lo accetteremo e capiremo qualcosa in più.
11: Finiamo in musica. Juve Atletico per Nico Gonzalez ballano un paio di milioni. Ci siamo. Poi non abbiamo parlato di Solot, c'erano delle chicche, ma magari ne parlerete in diretta con la programmazione che prosegue. Arthur Erugani in cerca di sistemazione per la prossima stagione. E così Colomoani e Martinez confermato, si sentono a distanza Spalletti e Carnevali. piacciono Colomani e Martinez, quindi due dei quattro nomi, tre nomi che abbiamo fatto più Moremovic ci sono, manca che sì, aspettiamo la fine dei mondiali e poi cercheremo di capire in entrata e in uscita quei nomi che in questo momento tacciono e rimangono sotto traccia. Paolo, mi raccomando, buon weekend.
1: Anche a te.
11: Non esagerare.
1: Vediamo se succede qualcosa. Non penso. Poi prossima settimana andiamo verso il ritiro. Vediamo se
11: andiamo
1: questa settimana.
11: Andiamo verso le vacanze.
1: Andiamo un acquisto settimana.
11: Meglio perché
1: andiamo a c'era. Prossima settimana Colomani. Un acquisto settimana. Con 5-6
11: Intanto chi è uscito dal mondiale ci fa comodo.
1: Sì,
11: così comunque. Si riposano un po', iniziano ad allenarsi.
1: Una settimana, dai.
11: Non troppo questa perché sennò si lavora troppo qui a Radio Bianconera. Esatto. Fa caldo. Grazie Paolo, buon weekend.
1: Ciao a tutti.
11: Buon weekend anche a voi. Poi adesso spazio alla regia qui a Torino, Manuel, e spazio anche ai nostri prof. Ciao, a lunedì.
14: Cose di calcio.
15: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio.
1: Ad essere un vincente.
0: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
1: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero.
0: Che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera.
0: L'unica che conta.
2: Radio Bianconera Time.
3: Radio Bianconera.
2: Sono le 14 e 4 minuti.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: In primo piano l'attentato a Monaco avrebbe un nome, l'attentatrice che ha deposto una bomba nei pressi dell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermolaev e della sua famiglia a Monaco e la 39enne Anastasia Berezovskaya, cittadina ucraina residente in Germania e nota agli inquirenti per i suoi legami con la criminalità organizzata. Inizialmente avrebbe depistato gli inquirenti camuffandosi da uomo. Nel giorno stesso dell'attentato la donna è fuggita in Francia, ha attraversato il confine italiano passando per Ventimiglia, poi direttamente la Svizzera e successivamente la Germania. La sospettata non avrebbe agito da sola.
4: Un ultra leggero è precipitato durante la fase di decollo da un'aviosuperficie di Castiglione Fiorentino in provincia di Arezzo. Morto il pilota di 57 anni. La vittima è Claudio Benelli. L'incidente è avvenuto intorno alle 7. Il velivolo è precipitato per cause in corso di accertamento in un campo a breve distanza dalla pista. A dare l'allarme è stato un passante che transitava lungo la strada provinciale adiacente al campo.
5: Ancora cronaca, di notte è entrato nella piscina pubblica ormai chiusa e si è buttato in acqua ma non ha saputo restare a galla. Un 28enne peruviano è morto così nella tarda serata di ieri a Milano. Sono stati gli amici con cui poco dopo la vittima aveva scavalcato le recinzioni del centro balneare romano di via Zanoia a Città Studi a dare l'allarme poco prima della mezzanotte.
4: La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi ed israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosalla a Teheran in vista dei funerali. Hamad Vahidi, capo delle guardie rivoluzionarie, ha reso omaggio alla salma nella sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio, secondo le immagini diffuse dai media iraniani.
5: Sono 100.000 i bambini che in Libano rischiano di ritrovarsi senza scuola all'inizio del prossimo anno scolastico e che di conseguenza potrebbero perdere un anno solare di lezioni. È il dato allarmante diramato dall'UNICEF tramite un comunicato, il quale ha reso noto che 340 istituti scolastici pubblici e privati sono stati danneggiati dalla guerra, mentre 17 sono andati completamente distrutti.
4: Fine settimana senza il caldo e con una netta prevalenza del verde nei bollettini sulle ondate di calore aggiornati quotidianamente dal Ministero della Salute. Delle 27 città considerate, oggi sono 19 quelle con il bollino verde, che indica condizioni meteorologiche che non comportano un rischio per la salute della popolazione. Una situazione analoga è prevista domani, mentre domenica 5 luglio i bollini verdi saranno ben 24 e le uniche città in giallo saranno Firenze, Genova e Perugia.
5: E questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.
6: Entrare in questa trasmissione è sempre un piacere per questa base, veramente eccezionale. Grazie a Manuel in regia, Luigi Schifo per servirvi, grazie a tutti voi che siete all'ascolto. Vedo qua nei messaggi che sono rimasti che col bilancino si cerca di fare il mercato della Juve. Bei tempi, quando uno se ne fregava, volevi Higuain, andavi con la valigia dei 90 milioni e te lo portavi a casa. Arrivederci e grazie, i tempi sono cambiati e quindi devi fare Cator, poi vedere un po' cosa succede, aspettare le cessioni per fare gli acquisti, e gli acquisti più imminenti sembrano proprio davvero essere quelli di Muharemovic e Colomuani, forse la volta buona, ma insomma finché non lo vedo non ci credo su Colomuani, quindi aspettiamo, perché ne abbiamo troppe volte abbiamo detto questa frase, sta per, addirittura d'arrivo.
7: Eccolo, diremo ecco, quando lo vedremo.
6: Quando lo vedremo, ecco Colomuani, finalmente. Di Ecator so che si parlerà anche con chi l'ha cresciuto nel Genoa, quindi nel corso del pomeriggio, e quindi con Giulia avrete un approfondimento anche su di lui. Sicuramente, diciamo, è un nome che non era stato fatto prima dell'acquisto, è venuto fuori in pochissime ore. C'è di mezzo il discorso di bilancio, sia per il Genoa ovviamente che a quelle cifre ha fatto una buona plusvalenza anche lui, e soprattutto il discorso anche plusvalenze per la Juve, perché la cessione dell'esterno della Next Gen Puska austriaco sicuramente ha portato dei soldi nelle casse, così come quella, la cessione di Daffara al Parma, che peraltro avrebbe liberato Suzuki, che pare destinato a lasciare appunto il Parma e sistemarsi altrove, vediamo dove. E poi c'è stato anche Facundo Gonzalez, che ha portato un paio di milioncini, così, perché il Racing di Santander l'ha riscattato definitivamente. Quindi con queste tre operazioni la Juve alla fine ha fatto quella benedetta plusvalenza che doveva fare per mettere i conti sui binari richiesti dalla UEFA prima appunto dell'accordo, o meglio in concomitanza con l'accordo della multa dei 6 milioni eccetera eccetera, cose che avete già sentito. Certo è che appunto per adesso siamo in una fase un po' di studio del mercato. Vedo che il nome nuovo che gira oggi è quello di Ghila della Lazio, difensore, diciamo che tra Ghila e Lukumi quest'anno nell'area di rigore avrebbero causato dei calci di rigore entrambi per la Juventus, ma né in un caso con la Lazio sia l'andata che il ritorno Ghila, e invece Lukumi nella partita d'andata con il Bologna, o meglio quella dall'Ara con il Bologna, aveva fatto due rigori nella stessa partita, nessuno dei due. Quindi chiunque dei due arrivi, se arriverà uno dei due alla Juve, sappia che quei rigori lì alla Juve li fischiano, vero Antonello Angelini? Ciao Antonello! C'è? Non c'è. Sparito Antonello Angelini. Eccoci.
8: Non li fischiano a favore, ma
6: li fischiano contro. Se li fanno in quella stessa maniera lì, contro, con la maglia della Juve addosso, sicuramente glieli fischiano. Non so se riusciamo a ripristinare il collegamento. Se ci sei, Antonello?
8: Ci sono, cioè va un po' a tratti.
6: È un po' a tratti perché so che sei in un bel posto e quindi è la facciazza nostra che siamo qui a beccarci l'AFA di Torino e tanti saluti. No, caro Antonello, intanto ti faccio fare una prima valutazione.
8: Sono fortunato.
6: Sei fortunato, fai bene a godertelo. La fortuna se c'è te la meriti e quindi va bene così. Senti, no, dicevo, la tua valutazione di come si sta muovendo Carnevali fino adesso, perché ci sono diversi tifosi che non hanno tanto digerito, per esempio, la cessione a titolo definitivo di Dafar, ti faccio un esempio, o Ekator come punta di rinforzo, diciamo così, della squadra, ma io credo che lui va considerato come terza punta eventualmente, però vedremo il resto del mercato, insomma.
8: Ma io personalmente ho una grande stima di Ekator, quindi per me è una terza punta che però una seconda o una... a parte che se vogliamo fare battute meglio di Openda e David
6: se diciamo che visto anche il mondiale di David che non è fino adesso entusiasmante, ha ancora delle opportunità, però insomma vediamo cosa passa al convento, però meglio di Openda e David poi l'età e poi è italiano, insomma.
8: Poi, e poi il mio amico Lu ha fatto una bellissima canzoncina con l'intelligenza artificiale che ieri ho spammato ovunque. Divertentissima. E mia figlia sa che mi ha detto, dice, com'è che mi hai detto, come ha detto, aspetta, mi ha detto sei bro con questa canzone,
6: sei un bro.
8: Ma che vuol dire sei un bro? Io manco lo sapevo.
6: Fratello, brother sarebbe fratello. Io dico sempre sei un brodo quando mi dicono così, ma non importa, è il bro oppure zio, vabbè, ma zio è già passato di moda, ho visto, si è passati al bro, e invece le ragazze tra loro si chiamano amo, perché forse
8: hai capito,
6: questo è il linguaggio dei giovani.
8: Io comunque ritengo in generale che il ruolo di Carnevali, oltre a quello di fare mercato, che è importante, importantissimo, non dobbiamo più fare gli errori degli altri anni, eccetera, eccetera, però diciamoci la verità, quando è arrivato Giunta, noi pensavamo di aver preso il Maradona del mercato. Tutti quanti eravamo esaltati a Giunta.
6: Altro che.
8: E tutti quanti pensavamo che con Miners potesse magari rendere un pochino meno che non all'Atalanta, ma nessuno avrebbe mai immaginato una tragedia di questo genere. Douglas Lewis, me le ricordo io sul canale nostro, quanto erano contenti tutti i tifosi. Douglas Lewis ha segnato 12 gol, sì è vero, un po' di rigori, però comunque il grande, e così via. Quindi poi è difficilissimo dire prima se un acquisto è azzeccato o no. Vi faccio, nella storia abbiamo esempi nella Juventus, cioè Thierry è stato un grandissimo campione, eppure la Juve non ha reso, e così via. Sono stati alcuni, O'Neill era un predestinato e invece non ha reso, altri che invece magari sono venuti in sordina, poi dopo sono esplosi.
6: Beh, l'ultimo esempio direi Vidal, che era arrivato abbastanza in sordina comunque, è diventato un grandissimo.
8: Ma all'epoca anche il Livio,
6: certo. Giaccherini ha fatto delle cose importanti. Certo.
8: Hanno fatto degli ottimi campionati e alcuni sono diventati addirittura campioni del mondo, eccetera. Quindi, fino a che non li vedi in campo, con la maglia della Juve, con quel modulo, perché poi dipende dal modulo, Ken ha fatto sfracelli a Fiorentina e da noi faceva fatica a segnare un gol in campionato. Protti, io racconto un episodio che a me mi ha colpito molto, povero Igor Protti che è morto da poco, sì. Tra l'altro condoglianze e pace alla mia sua, perché è una persona molto carina, io l'ho conosciuto tanti anni fa. L'anno del Bari prende il premio Chevron, che era il premio all'epoca del capocannoniere, me lo ricordo, e lo presenta a Roma insieme a Signori, perché hanno segnato 24 gol ognuno. Allora, i razziali dicevano 24 non fa 48, ma magari 40 fa. Sai quanti gol segnò Protti quell'anno nella Lazio fortissima?
6: Pochi.
8: 4.
6: Ha fatto una stagione alla David, diciamo così, ecco, per dirla. Sì, dipende dall'ambiente e da tante cose.
8: Quindi purtroppo prima è difficilissimo giudicare, non ci dobbiamo più, perché abbiamo già sbagliato tante volte a farci prendere da facili entusiasmi. Io sono molto contento che si facesse una politica.
6: Beh, vai e viene.
8: Mi piacerebbe che la Juventus avesse un suo modo.

0: la Juventus avesse fatto quello che ha fatto l'Inter quest'anno, in questi anni, altro che calciotto.
1: Ma infatti credo che sia l'unico giocatore della Roma che ha preso uno striscione recentemente come allenatore di stima dei tifosi della Juve. Questo gli va...
0: non lo sapevo, non
1: sì,
0: lo sapevo, ma
1: allo stadium. Sì,
0: dico,
1: sì.
0: Lui è sempre cattivo, faceva le follie, si faceva espellere, tutto si fare con gli USA, pure in nazionale, vi ricordate? Però è un uomo vero, è uno che quando parla non parla perché deve attirare l'applauso del suo tifoso, ma parla per quello che pensa e sente e dice.
1: Beh, diciamo quindi, che in famiglia è stato educato bene, perché anche il papà era uno, insomma, di calcio vero. Tra l'altro mi dice, sentivo un'intervista di Capello, già che stiamo su De Rossi, che diceva appunto che secondo lui le seconde squadre servono fino a un certo punto, perché poi alla fine l'esperienza fuori casa fa crescere i primi giocatori, piuttosto sarebbe meglio aggregarli alla prima squadra quando sono giovani, fargli fare gli allenamenti coi grandi, così crescono. E disse che quell'anno lì lui alla Roma aveva Aquilani e De Rossi e ha detto appunto che secondo lui quello più forte era Aquilani, poi l'ha fatto giocare in una partita di Coppa Italia con la Triestina, mi pare, e Aquilani se la faceva sotto, ho detto in estrema sintesi. Allora l'ha buttato dentro De Rossi nell'ultima mezz'ora e ha capito che invece quello lì era già un giocatore fatto e finito, e quindi fin da giovane, insomma, aveva queste caratteristiche. Quindi se...
0: La teoria di Capello può avere un senso, dipende, non lo so, io sono valide tutte e due. Quello che la Juventus deve fare è non vendere, non cedere o non perdere il controllo, quantomeno dei giovani di valore. E in questo capisco che qualche eccezione, una quest'anno e qualcuno degli anni scorsi, abbia lasciato un po' di amare in bocca.
1: Sì, anche perché poi qualcuno, per dire, in Premier sta giocando, faccio l'esempio di Savona, che magari non è un grandissimo giocatore, ma uno che nell'organico si poteva stare, però c'è il bilancio e lo sappiamo. Il nostro amico Claudio da Bergamo, per esempio, ci scrive: peccato che una cessione come quella di Da Farra sia definitiva senza recompra, ma perché se no il bilancio, diciamo, ne avrebbe risentito con la recompra, e quindi ovviamente questo è un limite da tenere sempre presente. A proposito dei portieri, hai sentito, no, la vicenda di Gregorio, eccetera. Al di là della valutazione tua su questa, che ti chiedo ovviamente, sia quello che ha detto il procuratore, quello che ha detto il giocatore, ma io la metterei insieme con quello che aveva detto Vlahovic, o aveva fatto trapelare, insomma, Vlahovic dopo l'incontro con Comolli, cioè non sono mica David che mi pagate così poco, insomma. Cioè, mi pare che ci sia questo...
0: Qui ognuno si permette di fare paragoni, è il leitmotiv. Hai ragione. È un'osservazione molto acuta, sai, io ti stimo molto, Luigi, poi
1: la stima reciproca, lo sai,
0: radio. Sì, io sono più polemico di
1: no, tu sei più da battaglia, io sono più da riflessione,
0: soprattutto sugli arbitraggi,
1: lo so.
0: Però ritornando, ecco, a questo discorso qui, che avevo cominciato inizialmente, poi siamo fatti trascinare in altri argomenti, penso che la bravura di Carnevali si vedrà in due cose soprattutto, no, forse tre. Uno è il mercato, e va bene, e quello lo giudicheremo alla fine del prossimo campionato. Due, nel fatto di non farti bistrattare in continuazione dalla federazione, dagli arbitri, dai giudici, quelli che ti mettono le multe per i cori, lo sappiamo, è inutile che l'audio di Lautaro non si trova e quello nostro si trova.
1: Sì, poi la simulazione di uno diventa l'espulsione dell'altro, sappiamo come funziona, insomma, tutte le cose.
0: Sì, diciamo, per riuscire... Mi senti? Sì.
1: Sì, vai pure.
0: Deve riuscire a non avere
1: troppi danni, credo che fosse la fine della frase, cioè cercare di limitare i danni a livello politico, cioè di dire: ok, non è che la Juve la possiamo prendere proprio a schiaffi spudoratamente in campo e intorno al campo, mentre altri magari sono più protetti. Questo credo che sia una delle missioni di Carnevali.
0: Non avere una fortezza, ci sarà sempre, fino a che c'è Marotta, una disparità di trattamento, perché sappiamo chi comanda il calcio italiano. Non c'è poco da fare. Prendiamolo come assunto. Però un conto è avere una disparità di trattamento totale su tutto, un conto è
1: avercela, diciamo, in modo non penalizzante, la oltre Roma... misura. Niente, mi sa che... No,
0: sono cattivo.
1: Diciamo che la Roma, vabbè, adesso vediamo con Malagò.
0: Io vorrei essere trattato come il Napoli, come il Milan, come l'Atalanta, come il Sassuolo.
1: Come il Como, anche solo. Il Como è stato trattato bene quest'anno, che nessuno ne parla, ma mi pare che...
0: Ecco, ma ripeto, e non solo in campo. Vorrei anche che i nostri giocatori, quelle...
1: Manuel, che facciamo? Dimmi tu.
0: Per... A nulla. Spingere al VAR, devi assolutamente... Devi creare

0: Proviamo a richiamare se riusciamo a migliorare il collegamento. Intanto io leggo un po' di messaggi. Comunque il pensiero era chiaro, cioè Carnevali deve fare il mercato, deve politicamente fare in modo che la Juve non venga bistrattata come è stata nelle ultime stagioni. E poi il terzo punto, credo bisogna organizzare anche la società. E tra l'altro c'è questa notizia, o comunque indiscrezioni, che ha dato Sport Italia nel corso della giornata di ieri, che appunto Carnevali nella riorganizzazione starebbe pensando a una Juve anche senza Giorgio Chiellini. Non so cosa questo possa rappresentare, se la verità, se una boutade o che altro. Certo, una riorganizzazione interna della società. Dicevi, i tre cardini del lavoro di Carnevali devono essere: A, il mercato; B, la politica, quindi tenere la Juve, diciamo, meno danneggiata rispetto alle ultime stagioni. E il terzo
1: punto... Hai detto bene, meno danneggiata. Non dico... meno danneggiata. E la terza è il pugno, cioè ci sia davvero uno che comanda. In anni abbiamo assistito a Giunta,
0: niente, non riusciamo, vabbè, lo lasciamo andare in barca tranquillo, che dici Manuel? Sì, riproveremo magari nei prossimi giorni quando sarà più verso la costa. Grazie comunque Antonello Angelini, il suo pensiero comunque era chiaro. Il terzo punto è quello di farsi valere per evitare queste questioni, queste sparate anche che da parte di Gregorio, da parte di Vlahovic, queste cose che escono sui giornali, sui social e che diventano di dominio pubblico, diciamo non rientrano proprio esattamente in quello che è la storia della Juventus nella gestione di queste situazioni, perché ci sono sempre stati gli scontenti in tutte le Juventus della storia, però che queste cose andassero in piazza in questa maniera, con frasi anche così offensive, perché io ripeto, metto insieme quelle di Gregorio, o meglio le sue agente, anche se poi le scuse di Gregorio sono state scuse al 50%, diciamo così, una presa di distanza al 50% non totale, le metto insieme a quello che era trapelato di Vlahovic sul fatto non volete mica che io guadagni come David, insomma che ci sia questa situazione anche di spogliatoio non proprio granitico, o comunque situazioni in cui i giocatori pensano di poter dire e fare quello che vogliono, che assolutamente non può esistere. E questa sarà sicuramente la linea interna che Carnevali dovrà mettere a posto. Io credo che in un discorso del genere Giorgio Chiellini potrebbe essere molto utile alla causa di Carnevali, magari dagli un compito preciso, perché per adesso Chiellini ha fatto un po' di tutto, adesso ufficialmente consigliere federale, quindi l'uomo della Juventus dentro il palazzo della federazione insieme a Saragama, però dagli un compito preciso sarebbe più utile secondo me che farne a meno, anche perché abbiamo sempre detto che tra i problemi della Juve c'è quello che a livello dirigenziale e poi a scendere fino all'ultimo giocatore c'è poca identità che viene dal passato. Ecco, togliere Chiellini, che è l'unico punto di riferimento, mi stupirebbe, però insomma è un'indiscrezione che Criscitiello ha riportato, la riportiamo anche noi, aspettiamo a vedere se è una cosa che è reale oppure no, e in che termini, in che tempi, eccetera eccetera, perché poi queste cose magari succedono nel tempo, ecco, non immediatamente. Vediamo anche che cosa succede soprattutto per adesso a livello di squadra, che è quello che ci interessa di più, perché poi tutti quanti aspettiamo un mercato, secondo me non roboante, ma credo un mercato che vada a risolvere i problemi che la squadra ha manifestato, che sono fondamentalmente che ne dica di Gregorio, il portiere centravanti, e poi mancanza di rotazioni in alcuni ruoli, perché la Juve quando è che ha compromesso la stagione? Quando ci sono state le partite ravvicinate, poi lì possiamo parlare anche del calendario fatto in un certo modo, ma lasciamo perdere per adesso. E quindi non avevi le rotazioni per poter reggere a certi ritmi per 90 minuti ogni tre giorni, e quindi l'hai pagata anche da questo punto di vista, al di là di tutte le cose che non puoi governare, come le decisioni arbitrali, come il calendario. Quello che puoi governare è avere un organico in cui ci siano un cambio buono per ogni ruolo, perché se giochi 50 partite all'anno quello lo devi mettere in conto, e questa è la Juve mancata. Credo che una volta che tu faccia queste due cose e il centrocampista, perché è inutile star lì a raccontarsela, la Juve ha due centrocampisti, gli altri che si sono succeduti al posto di Thuram e Locatelli, McKenny perché ha delle caratteristiche particolari, Kop Meiners perché non si è mai integrato pienamente nella Juventus, ecco che non hai le rotazioni possibili lì, non hai neanche la possibilità di giocare a tre a centrocampo o di fare insomma di mettere gli uomini nel loro ruolo vero, perché Locatelli, continuiamo a dire insomma, che è regista per emergenza, non certo per vocazione. Poi Massimiliano da Roma ci scrive: ma se Spalletti ha chiesto un centravanti con determinate caratteristiche, considerando i pochi soldi a disposizione, non è meglio prendere questo tipo di giocatore e poi prendere Colo, non oso immaginare che prendendo solo Francese poi ti presenti con lui, Ekator e David. Il mercato è lungo, sicuramente appunto il dubbio di Colo Muani che abbiamo dall'inizio, almeno io ho dall'inizio, da quando l'ho visto giocare qua nella Juve, poi non l'ho più seguito onestamente più di tanto nelle altre sue avventure, anche se so che numericamente non ha fatto sicuramente delle grandi stagioni fuori dalla Juventus. Lì quei 10 gol li aveva fatti, partito bene, poi rallentato, poi nel finale di stagione di nuovo si è risvegliato. Però non mi pare appunto il centravanti, boa, diciamo così, che tiene impegnato i difensori centrali, che fa salire la squadra, eccetera. Un giocatore con altre caratteristiche, ottimo attaccante, ma con altre caratteristiche. Quindi sono d'accordo con te, cioè se Spalletti vuole Sorloth, facciamo l'esempio come tipo di giocatore, Colo Muani non è quello, neanche Ekator è quello, David meno che mai, e quindi quello è. Stiamo a vedere come evolverà il mercato. Sono d'accordo con te che Colo Muani è un centravanti per completare al meglio l'organico offensivo della Juve. Caro Manu, abbiamo un vocale da ascoltare, che dici? Vai un po'.
2: Buon pomeriggio, prof. Sono Paolo da Ferrara.
0: Ciao Paolo.
2: Speriamo che questa telenovela a puntati, che sta durando come una telenovela argentina, finisca in fretta con Colo Muani, anche se io preferirei un altro tipo di attaccante, preferirei Pellegrino, perché Pellegrino è il prototipo alla Crespo, secondo me, forte di testa, bravo fisicamente, dategli i palloni poi vedete cosa succede. Colo Muani è tutta un'altra cosa. Se Colo Muani arriva, servono i gol anche degli altri, specialmente da Ildiz, che sembra che gli ultimi 4 mesi abbia fatto vacanza, e soprattutto la Conceição. Non parlo di David, lì del Franco e Ciccio, non ne voglio neanche parlare. Speriamo bene, spero che arrivi Dibu Martinez, che sì, è un altro centrocampista. Vorremmo, se mi piace molto, forse di Vicente.
0: Quindi ti piace, i nomi ti piacciono praticamente tutti quelli che sono stati fatti, compreso quelli Pellegrino, che è uno dei nomi che era venuto fuori prima che la Juve andasse su Ekator. Ora vediamo, cerchiamo di capire anche che ruolo avrà Ekator, perché avevo letto tra le possibilità che Spalletti lo valuti all'inizio del ritiro e poi eventualmente la Juve lo lasci un anno in prestito, magari allo stesso Genoa, e poi se lo ritrovi ulteriormente maturato l'anno successivo. Potrebbe anche succedere quello se arrivasse un'altra punta importante. Sicuramente l'accostamento Pellegrino Crespo è impegnativo per Pellegrino, però tu dici alla maglia del Parma, un centravanti argentino con certe caratteristiche, certo facesse la carriera anche un po' meno di Crespo, sarebbe un grandissimo centravanti. Penso, uno dei grandi rimpianti, no? Che dite? Secondo me questo è uno dei grandi rimpianti, non averlo visto con la maglia della Juve, Hernán Crespo. Vabbè, Battistuta, che ha fatto un'altra carriera in difesa, Alessandro Nesta, mi sarebbe piaciuto tantissimo vederlo con la maglia della Juventus. Vabbè, Maldini è giusto che sia rimasto con la sua maglia per tutta la vita, così come Totti, cioè quelli lì togliamo dalla categoria. Però questi altri che qualche squadra l'hanno cambiata, mi sarebbe piaciuto vederli anche con la maglia della Juve. Tu mi alzi il volume perché mi fai capire che è arrivata l'ora del notiziario, ok? E poi torniamo.
3: Colpo Gobbo.
4: Buongiorno dalla reazione sportiva e da Daniele Campanari. L'erba londinese di Wimbledon sorride agli italiani che nel secondo turno del tabellone singolare maschile registrano una serie di vittorie. Lorenzo Sonego ha battuto Diallo, mentre Matteo Berrettini ha sconfitto Arthur Fils. Infine Flavio Cobolli ha superato James Duckworth. E già al terzo turno anche Jannik Sinner, che in precedenza aveva battuto in 3-7 il portoghese Nuno Borges, e oggi sfida l'americano Jenson Brusby. Per quanto riguarda il singolare femminile, eliminata la giovane Tyra Grant, vince invece Jasmine Paolini contro la svizzera Golubic. Ai mondiali americani, il Portogallo ha sconfitto e rimonta la Croazia 2-1 nella sfida valida per i 16esimi di finale che si è giocata a Toronto. Le reti sono state realizzate da Perisic al 52esimo, al 67esimo da Cristiano Ronaldo su calcio di rigore e al 93esimo da Gonzalo Ramos. Per fuori gioco è stato annullato un gol a Ronaldo, uno a Susic e uno a Guardiola. Avanza agevolmente anche la Spagna, che si sbarazza dell'Austria con un netto 3-0. Avanti anche la Svizzera, che a Vancouver batte 2-0 l'Algeria. Il mercato in Serie A non si ferma e anzi entra sempre di più nel vivo, con l'Inter che avanza con forza per Calaili. L'israeliano è il primo obiettivo per la fascia destra e si proverà a trovare anche l'intesa con l'Union Saint-Gilloise sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Sul giocatore si è mosso anche il Napoli, non riuscendo però a trovare l'accordo col club belga. Per quanto riguarda la difesa, nel mirino della dirigenza nerazzurra c'è anche Chalobah. Su di lui c'è anche il Como, ma l'Inter sembra essere in vantaggio. Il basket, l'Italia centra sia la quarta vittoria nel girone di riqualificazione mondiali di Qatar 2027 che l'accesso alla seconda fase proprio verso la rassegna iridata. Molto netto Reykjavik, il successo sull'Islanda. Gli uomini di Marco Ramondino vincono per 83-102 mandando 5 uomini in doppia cifra, con Tommaso Baldasso 16 punti, Stefano Tonut e Amedeo Tessitori a quota 15. Fermo restando che il 105-85 della Lituania sulla Gran Bretagna aveva già in realtà fornito il passo agli azzurri, adesso la sfida coi baltici di domenica a Bologna vale un bel pezzo di rassegna iridata. Il ciclismo in chiusura, a 41 anni si ritira Chris Froome, il britannico, 4 volte vincitore del Tour de France, 2 della Vuelta e 1 del Giro d'Italia, ha dichiarato conclusa la propria carriera a 48 ore dall'inizio proprio del Tour, quest'anno previsto a Barcellona. La decisione era nell'aria da tempo, ma solo ora ha preso forma e sostanza. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
5: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche innocuo addensamento al nord-est. Temperature in nuovo aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo addensamenti sul Lazio e Abruzzo con locali piovaschi diurni sulla Frusinate. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud, poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Colpo Gobbo.
0: Musica della nostra generazione, questa, caro Mano, no? Un po' così così. No, non sei convinto di questa. Una bella schitarrata non ti piace. Oh, i vostri messaggi. C'è chi dice no, si firma così su Twitch. Dice, mettiamo su questi quattro giovani e sperando che siano interessanti. Sì, quali quattro? A me viene... Vabbè, è 14 sicuramente giovane. E poi vediamo qualcun altro che verrà magari aggregato nel corso dell'estate. Sicuramente puntare sui giovani è una linea da tenere presente, specie quando una società ha la seconda squadra come la Juventus, ma c'è un ma grande come una casa, cioè che Spalletti ha finito la stagione dicendo mi servono giocatori esperti pronti subito per alzare questa benedetta asticella dalla lotta per il quarto posto alla lotta per lo scudetto, e quindi l'esperienza, i giovani ovviamente non ce l'hanno, e soprattutto se il giovane viene inserito in un contesto come anche vale anche per Yıldız, questo che pure è giocatore simbolo di questa Juventus, come dimostrano le magliette vendute allo stadio, praticamente i ragazzi hanno tutti solo la maglia di Yıldız, insomma tutte le altre assieme non credo che facciano il numero di maglie vendute di Yıldız. Però il giovane cresce quando intorno a un contesto là di una squadra che funziona e che quindi ha una certa identità costruita nel tempo, perché non è una cosa che si fa in pochi mesi ma si fa nell'arco di alcune stagioni, diciamo così, salvo rare eccezioni tipo la Juve di Conte, diciamo nel primo anno, che ha subito un'identità ben precisa, anzi se la costruisce nel corso dell'anno passando dal 4-4-2 4-2-4 al 3-5-2, poi da lì non si sposta più, e su quel 3-5-2 la Juve è arrivata praticamente fino al giorno d'oggi, perché ancora oggi con Spalletti un po' cambiato, però ancora nel recente passato abbiamo visto che nei momenti di difficoltà 3-5-2 che si gioca a memoria, quindi conta il contesto in cui ti inserisci e conta il fatto che tu possa imparare qualcosa da giocatori più esperti di te, che hanno una carriera importante, che hanno vinto dei trofei e che sanno come si gestiscono certi momenti, certi palloni, gli allenamenti in certi momenti della stagione, magari in modo diverso rispetto ad altri della stagione, eccetera, eccetera. Quindi questo manca alla Juve, non ti sta lì a raccontarsi le favole, e per averlo subito pronto deve andare a prendere giocatori già fatti e finiti, come Dibu Martinez, come Kessi, come altri insomma che vengono accostati alla Juve in questo momento. Poi il giovane è giusto puntarci, inserirlo pian piano e dargli la possibilità di esprimersi, perché comunque se hai la possibilità cresci, se no no, però si cresce soprattutto negli allenamenti, questo sicuramente. Poi Albino da Morciano ci scherza su e dice: pare che ora David stia dicendo che Vlahovic non merita più soldi di lui perché non ha segnato i mondiali quanto il canadese. Questo è vero, cioè è indiscutibile, perché tanto Vlahovic ai mondiali non c'è andato, invece David c'è andato, ha pure fatto una tripletta, e quindi diciamo si è messo dalla parte della ragione da questo punto di vista. È giusto anche scherzarci un po' sopra queste cose. Poi ancora, ho sentito che a qualcuno sarebbe piaciuto vedere Nesta in bianconero. Io invece mi chiedo quanti gol avrebbe voluto fare Ciro Immobile se restava la Juventus. Sì, a me sarebbe piaciuto vedere Nesta in bianconero, sinceramente, caro Luciano. E su Ciro Immobile è uno dei grandi misteri gloriosi della Juventus. Sono quei giocatori che hai cresciuto in casa, che ce l'hai lì, e poi ha fatto una bellissima carriera con tanti gol lontano dalla Juve, e nella Juve non è mai... La Juve non ha mai creduto in lui, e poi lui si è fatto la sua carriera a suon di gol. È anche vero che nel periodo in cui Ciro Immobile è stato all'apice, la Juve aveva fior fiori attaccanti, e quindi anche questo, certo nella Juve di oggi Immobile sarebbe tanta roba, però altri tempi, altre questioni. Diamo benvenuto a Paolo Pacchioni, ciao Paolo.
8: A proposito di altri tempi,
0: altri tempi, altre questioni, esatto.
8: Buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Paolo. Allora, intanto ti chiedo una valutazione di questa estate del mercato del calcio di Serie A. Allarghiamo un po' il discorso, perché mi pare che qui siamo sempre se Atene piange, Sparta non ride, o viceversa, insomma, nel senso che qui soldi pochi, idee buone, a parte il Milan che ha fatto un colpo comunque importante, bisogna dirlo, tutto il resto mi pare prima vendere poi comprare, ma se tutti devono vendere la domanda è: ma chi compra? Questo è il problema di base.
8: Esatto, sono d'accordo, sì, d'altronde anche nel mercato vediamo le difficoltà del calcio italiano, un calcio che fatica a ragionare di prospettiva, un calcio che tende a voler sempre andare a riciclare qualcosa per fare qualcos'altro, e un calcio che rischia poco. Credo che sia questo. Di soldi ce ne sono pochi, secondo me questa sarebbe l'occasione per puntare un po' di più magari su delle promesse che arrivano dal mondo giovanile. Poi certo sono delle scommesse che tu puoi vincere e puoi non vincere, però magari se ti va bene trovi, non dico uno Yamal, perché qui siamo su un'altra categoria, però insomma se noi guardiamo anche questi mondiali vediamo che ci sono diverse squadre nazionali che presentano giocatori che hanno 20 anni, se non di meno, e comunque già sono protagonisti ad alti livelli. Noi un ragazzo di 20 anni lo mandiamo in Serie B a fare esperienza.
0: Nella seconda squadra in Serie C, certo.
8: O nella seconda squadra in Serie C, e si preferisce, adesso Gonzalo Ramos è sicuramente un ottimo acquisto e peraltro non è nemmeno vecchio, però quanti ultra trentenni abbiamo visto arrivare nel campionato italiano così proprio come ultimo giro di giostra perché si preferisce andare sull'usato sicuro. Io credo che il momento di difficoltà economica andrebbe sfruttato per cambiare un pochino la mentalità, cercare di essere un pochino più coraggiosi nel rischiare, nel puntare sui giovani. Poi è chiaro che su 10 scommesse magari 6 non vanno in porto, ma 4 sì, e secondo me da lì si potrebbe guadagnare qualcosa.
0: Ecco, uno dei giovani sicuramente più interessanti del campionato italiano è Kenan Yıldız, che ha avuto poi una parabola un po' difficile, diciamo, nell'ultimo periodo, anche al mondiale ha fatto vedere di non essere al meglio. Io dico sempre su Yıldız questo, che c'è questo paragone con Del Piero, che ovviamente gli pesa sulla schiena, però fa parte del gioco, sei il 10 della Juve, insomma, fai quel ruolo lì e quindi ci sta. Però devi sempre mettere Del Piero nella squadra in cui giocava Del Piero e Yıldız nella squadra in cui gioca Yıldız, perché quello che dicevo prima, i giovani giusto farli crescere, farli giocare, ma poi imparano da qualcuno. E Ildiz da chi impara? Cioè, Del Piero faceva la riserva a un certo Roberto Baggio, poi è diventato Del Piero, però prima era la riserva di Baggio. Ildiz da chi impara questa Juve? Questa è un po' la domanda che credo sia all'origine un po' di tutti i mali della Juve, cioè che mancano quei giocatori che sanno come si vince, che sanno come si affronta una certa pressione, eccetera.
8: Ma sì, certo, se noi andiamo ad escludere proprio i numeri uno per distacco, gli altri comunque sono stati grandi anche perché si inserivano in un contesto che era già oliato, che era già vincente, e quindi è più semplice entrare in una squadra che già funziona e tirare fuori il proprio talento. È più complicato se tu sei un ragazzo giovane, sei in una squadra in difficoltà e devi essere tu da solo a caricarti sulle spalle il peso della squadra e tirarla fuori dalle secche. Ora, se sei Maradona o Platini ci riesci, se no fai un pochino più di fatica. A parte che nel calcio di oggi il grande solista fa fatica, anche se è proprio un numero uno. Da questo punto di vista probabilmente hai ragione, cioè c'è una difficoltà nell'individuare uno zoccolo duro. Ecco, forse quello che sostiene sempre Beppe Marotta, lo faceva alla Juventus e sta cercando di farlo adesso anche all'Inter, lui ha sempre cercato di costruire le squadre con un telaio, con un'anima possibilmente italiana che facesse un pochino da guida per tutti gli altri, anche non soltanto dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista del gruppo, dello spogliatoio, del lasciare fuori le pressioni. Ecco, probabilmente bisogna ripartire un po' anche da questo tipo di mentalità, cioè costruire una base di squadra solida con giocatori esperti che diano la possibilità poi anche ai più giovani di poter esprimere il loro talento in modo un pochino più libero, tranquillo, senza troppa ansia da prestazione.
0: Sì, troppe pressioni che poi rischiano di schiacciarli. A proposito di giovani, come valuti questo acquisto così abbastanza improvviso di Ekator da parte della Juve?
8: Sicuramente un giovane di grandi prospettive, perché comunque il ragazzo le qualità tecniche ce le ha, è giovanissimo, al Genoa ha già fatto molto bene. Poi certo vale il discorso di prima, non dobbiamo commettere l'errore di pensare che un ragazzo di 18 anni sia quello al quale metti sulle spalle il peso dell'attacco della Juventus. Quindi in questo senso, ricordate il discorso di pochi secondi fa, no? Bisogna avere il coraggio di rischiare e andare a puntare su qualche giovane. È assolutamente giusto quindi questo intervento di mercato da parte della Juve. Bisogna però fare attenzione a non caricare troppo il ragazzo di eccessive aspettative, perché i giovani vanno lasciati crescere, vanno lasciati sbagliare, e purtroppo però qua c'è un'altra grande malattia del calcio italiano, soprattutto nelle big, che poi ci sta, però il dover sempre vincere subito, no? Ragionare poco di prospettiva. Adesso, visto che insomma, è un po' di anni che si prova a vincere subito e ogni anno il progetto deve essere resettato e ricominciare da capo, allora forse tanto vale dire va bene, partiamo dall'inizio della stagione con un tecnico bravo e capace come Spalletti, dando fiducia a qualche giovane, però insomma tenendo anche presente che questo giovane ha tutto il diritto di fare il suo rodaggio.
0: Sì, è che la responsabilità vada sulle spalle di qualcun altro, almeno all'inizio, insomma, almeno di quelli che se la possono prendere. Credo che questo sia. Oh, Carnevali è arrivato, va bene, ha preso praticamente pieni poteri alla Juventus. È venuta fuori in questi giorni questa voce, insomma, di una possibilità che Carnevali stia valutando anche una Juventus senza Giorgio Chiellini. Adesso io non so quanto risponda al vero, se sia una butad, perché l'ho sentita su Sport Italia, mi sembra Criscitiello che l'abbia detto. Se l'ha detto è perché ovviamente non è che se l'ha inventato, avrà avuto qualche soffiata da quelle parti. A volte diciamo, se l'inventano anche, dici.
8: No, ma non Criscitiello in genere, cioè, in generale credo che il calciomercato sia una di quelle cose che mette in dubbio la credibilità dei giornalisti, perché comunque
0: è rischioso,
8: un po' per inseguire i sogni, un po' per andare dietro tutte le voci. Quante volte si dà quasi per fatto un affare che poi sfuma, quante volte si dicono delle cose che poi non si realizzano,
0: per esempio Colomouani, diciamo, Colomouani è una di quelle telenovelas che finché non le vediamo completate diciamo non ci crediamo ormai.
8: Esatto, ormai finché non c'è la firma, si è visto con il caso di Paletta, no? Certo. Anche quando è tutto raggiunto, però finché non c'è la firma non si può mai sapere, quindi anche lì le voci appunto vanno catalogate
0: come nella voci,
8: sezione voci.
0: Però quel ragionamento allora, che facevo io prima, è che se tu dici che devi dare un'identità juventina, diciamo, alla realtà Juventus attuale, e inizi togliendo Chiellini, non è un bel inizio, ecco, secondo me. Poi per
8: sono assolutamente d'accordo, un uomo di società, un uomo immagine serve. Peraltro Chiellini è persona molto intelligente, è persona molto capace. Io credo che l'unico motivo per cui Carnevali possa voler far piazza pulita è magari un cattivo rapporto con Chiellini. Allora, se deve nascere un binomio con due che non vanno d'accordo, magari si può fare qualche riflessione. Però a me Chiellini sembra una persona che tanto era spigoloso in campo quando c'era da
0: essere gentili, spigoloso, sì.
8: Esatto, e poi però nella vita di tutti i giorni, ma anche quando giocava fuori dal campo, persona cordiale, amabile,
0: deliziosa. Sì, poi laureato, quindi anche studiato,
8: esatto,
0: nella vita,
8: voglio dire. Anche, esatto, anche uno che insomma è anche capace di impostare un ragionamento, insomma. E quindi mi sembrerebbe strano che Carnevali avesse un problema con lui. Non vorrei che Carnevali, che secondo me è un uomo che sa di calcio e sicuramente farà fare un passo in avanti alla Juve rispetto alla gestione di Comolli, anche perché conosce molto bene soprattutto il calcio italiano, non vorrei che volesse fare un po' l'uomo solo al comando.
0: Che non porta benissimo la Juve,
8: Non porta benissimo, soprattutto se tu, con tutto il rispetto, hai fatto una grande carriera, però sempre in squadre di provincia. Lavorare al Sassuolo e lavorare alla Juventus, sia in campo, sia in panchina, sia sulla scrivania, sono lavori diversi. È proprio una tipologia di impegno diverso, perché naturalmente le pressioni cambiano tutto. L'obbligo di dover vincere cambia tutto. Se tu a Sassuolo fai una stagione interlocutoria, nessuno ti dice niente, tu hai fatto una bella stagione.
0: Sì, poi lo fai per quante migliaia di persone, con tutto il rispetto del pubblico, esatto, del Sassuolo. Mettere, esatto, la Juve su, esatto, milioni in tutto il mondo è tutta un'altra questione.
8: Quindi è un po' più complicato. Certo. Quindi io penso che se io dovessi arrivare alla Juventus, pur con una buona esperienza in provincia, lo vorrei avere anche solo come parafulmine e paravento, un monumento della Juve. Quindi io penso che insomma... probabilmente è una voce che non è priva di, che è priva di fondamento, spero, perché comunque secondo me la Juve non dovrebbe privarsi di Chiellini.
0: Magari dovremmo dire con più precisione cosa fare, perché da quello che abbiamo visto in questi anni l'hanno usato un po' per tutte le correnti, per il McKennie dei dirigenti, diciamo, lo mettevano dove c'era bisogno di andare.
8: È vero, ma del resto è una cosa che un po' capita con le grandi bandiere, no? Quando passano quasi in automatico dal campo alla società, però non hanno un ruolo ben definito. Io ricordo una difficoltà del genere, detta che con tutta la simpatia le qualità dell'uomo sono diverse, nel senso che Chiellini fuori dal campo è molto più sveglio di Francesco Totti. Quando Totti smise di giocare alla Roma e gli hanno detto fai il dirigente della Roma, questo sì, faceva il monumento giallorosso che girava negli stadi, però poi diceva sì, ma Totti cosa fa? Quando è in ufficio a Trigoria, qual è il suo compito? Boh, non si sa, fa l'uomo immagine. Ecco, secondo me Chiellini non può accontentarsi di fare l'uomo immagine.
0: No, anche perché consigliere Chiellini federale, comunque, quindi un ruolo esterno ce l'ha, e quindi dovrebbe essere quello che fa un po' da consigliere anche magari di John Elkan e di, non so, onestamente.
8: Ma poi i numeri ce li ha, perché poi comunque, come hai detto tu, è uno che ha il DNA bianconero, da calciatore ha vinto tutto, ha conosciuto il calcio anche a livello internazionale, è pure laureato peraltro in economia, quindi si intende, diciamo così, magari se deve dire una cosa sui
0: poi bilanci, conosce tantissimi giocatori, già quando era giocatore ogni tanto citava dei giocatori, conosceva solo lui, si vede che è uno che studia, esatto. Il fratello è quello che gestisce la next gen della Juve, quindi insomma una famiglia calciofila,
8: quindi è uno insomma, di cui beneficiare, insomma la sua esperienza va sicuramente utilizzata. Ma io ripeto, sono convinto che Carnevali non se ne priverà, sarebbe secondo me un autogol.
0: Sì, no? Poi comunque non nell'immediato, cioè il prima magari costruisci insieme a lui, poi se lui farà un'altra carriera lo deciderà lui. Oh, l'ultima te la faccio su Bremer, perché vedo che qua il Bayern Monaco ha bussato, come fanno anche Alissone a volte che bussano, hanno detto, per chiedere un po', ma non è che ci fate lo sconto perché la clausola è 52/58 milioni, non si capisce bene quanto sia, è un po' alta, però ci interesserebbe il giocatore. Ora qui su Bremer ci siamo confrontati tanto con i nostri ascoltatori nel corso della stagione, perché non l'abbiamo visto più al suo top. È anche vero che quando arrivi da un infortunio come quello che ha avuto lui, una stagione ce la devi mettere per tornare, l'ha fatto anche Del Piero, cioè ci mette una stagione e poi da quella dopo torni quello che eri, se non ti succede l'altro naturalmente. Se ripartire senza Bremer è vero che ti danno dei soldi, ma poi insomma si è iniziato a togliere,
8: trovare qualcuno che lo sostituisca in modo adeguato. Però leggo, ieri ho visto un paio di titoli sul fatto che lo stesso Spalletti non sarebbe convintissimo
0: ho letto
8: di puntare
0: anch'io,
8: ancora su Bremer, però ragazzi, comunque lo dicevamo l'anno scorso prima dell'infortunio, c'era una Juve con Bremer e una Juve senza Bremer,
0: certo.
8: E io insomma farei attenzione a privarmene, perché è vero che ti possono dare i soldi, però dopo devi anche insomma andare a tappare il buco, ma anzi non a tappare il buco, devi andare a sostituirlo in modo degno.
0: Sì, se lì fanno uno scambio con Kim, faccio l'esempio, insomma, del Bayern, allora sì, magari sì, è sì, una cosa
8: anche lì
0: ipotizzabile,
8: poi da valutare, nel senso che noi ci ricordiamo il Kim del Napoli, che certo, fece una grande stagione. Già a Monaco è finito un po' nel dimenticatoio. Poi
0: se lo vendono,
8: che al Bayern c'è più concorrenza, evidentemente, no? E quindi, certo. Però torniamo un po' al discorso che facevamo all'inizio, dobbiamo accontentarci magari del di mercato degli scarti ultra trentenni degli altri campionati, purtroppo questa è la realtà.
0: È la realtà del calcio italiano che ha preso questa deriva, diciamo, negli ultimi vent'anni dai campioni del mondo in giù c'è stato sì, un declino abbastanza evidente della
8: ma
0: situazione.
8: Ma perché toccato la cima, lì ci siamo creduti tutti Mesmer e abbiamo smesso di arrampicarci.
0: Sì.
8: E nel frattempo però dalle altre parti la vetta veniva costantemente spostata più in alto e noi siamo rimasti indietro.
0: Sì, non solo, ma adesso anche gli altri continenti, lo dimostra il Mondiale, soprattutto l'America e l'Africa, iniziano, anche il Giappone ha dato una buona squadra, sì, quindi iniziano ad esprimere delle cose che prima non erano, diciamo, nel panorama mondiale, quindi bisognerebbe proprio tornare con umiltà a ricostruire dalle basi. E per esempio tante volte abbiamo sentito Allegri qua a Torino, ma non è l'unico a dirlo, a cominciare da cosa si insegna ai ragazzi nelle scuole calcio, cioè meno tattica, più tecnica, queste cose qui di base, che forse iniziare da lì potrebbe essere già una buona soluzione, ma non so,
8: sicuro,
0: non so se
8: sicuramente
0: con Malagò,
8: quella è la prima, il primo passo. Poi Malagò, allora io vedo la carriera sportiva di Malagò da dirigente, non posso che prendere atto del fatto che lui da dirigente del CONI, da presidente del CONI ha fatto molto bene, da responsabile dell'organizzazione delle Olimpiadi di Milano Cortina ha fatto molto bene, e quindi da questo punto di vista gli va aperto un credito. Detto questo, penso che ci debba essere un cambio generale, cioè non basta una persona a cambiare tutto l'indirizzo del calcio italiano.
0: Ah no, certo.
8: Lì bisogna partire dalla federazione. Fin qui adesso il problema qual è stato? Che anche il povero Gravina, che è stato adesso visto come responsabile di tutti i mali, aveva sulla carta un appoggio da parte di tutte le componenti federali. Poi ogni qualvolta ci si sedeva in Consiglio federale, ogni componente badava soltanto a una cosa, a difendere il proprio orticello. Quindi tutti dire sì, facciamo le riforme, però...
0: Però sulle spalle posso... degli altri, certo.
8: Esatto, come quelli che dicono sì, facciamoli le riciclerie, però non davanti a casa mia, fatelo davanti a casa di un altro. No?
0: Sì, oppure ristrutturiamo il palazzo, ma a spese degli altri, diciamo così.
8: Esatto,
0: questo è un po' il concetto.
8: Sì. E quindi lì bisogna che cambi la mentalità da questo punto
0: o anche la Lega Serie A, che si metteva di traverso quando chiedevano di far radunare la nazionale, insomma tutte queste
8: Bravo,
0: cose che abbiamo
8: esatto,
0: visto.
8: Poi, non è che non siamo andati al mondiale perché non abbiamo anticipato due ore le partite della domenica prima degli spareggi, però magari poteva essere un piccolo aiuto che arrivava, anche perché tu hai giustamente sottolineato il fatto che noi vediamo al mondiale realtà nuove, e io ti dico che al mondiale ci sono squadre di un'altra categoria rispetto a noi,
0: certo,
8: ovviamente. Però in quel mare magnum dove hanno navigato ci stavamo anche noi. Il problema poi lì sta anche nel fatto che il mondiale si è allargato, ma non si sono allargati i posti per le squadre europee,
0: certo,
8: e quindi per far spazio a nuovi mondi la porta dell'Europa si è un pochino ristretta, perché se noi avessimo avuto come in altre zone del mondo un tasso di qualificazione del 70%, cioè in Sud America il 70%
0: certo,
8: delle squadre che fanno le qualificazioni passano, in Europa passa 40, 45%, è chiaro che se la porta è più stretta, se tu vivi una fase di difficoltà, insomma poi fai fatica. E io continuo a pensare, vedendo anche il cammino che ha fatto la Bosnia con il calendario o la Svizzera nel nostro girone, se noi al mondiale ci fossimo arrivati, secondo me non uscivamo al primo turno e magari un paio di turni li facevamo. Poi certo, non potevamo mica vincerlo. Però,
0: dipende,
8: insomma,
0: chi ti capitava.
8: Di un mondiale,
0: cioè, certo, sì. Ma la realtà dell'Italia secondo me vale quella, perché poi con la Bosnia è sbagliato la partita, non è questione di sistema, cioè la Bosnia non è che è un sistema.
8: Male.
0: Certo, il campo, gli episodi, gli errori, eccetera, eccetera, anche qualche scelta magari di Gattuso, chi lo sa. Puoi mettercele tutte, però è una partita con la Bosnia, insomma, l'Italia la può vincere anche in un periodo di crisi, in linea di massima, certo, così come con la Macedonia del Nord, perché non è che se sei eliminato dalla Spagna o dalla Francia ci sta tutta la vita, ma da altre nazionali decisamente di meno. Grazie Paolo, seguirai sempre la nazionale tu comunque in generale, quindi ti sentiremo seguire la nazionale.
8: Adesso per il momento abbiamo congelato, adesso stiamo seguendo il mondiale dallo studio, però raccontando le altre, perché l'Italia
0: in attesa che l'Italia torni a fare qualcosa di utile,
8: speriamo,
0: diciamo così. Ciao Paolo, a presto. Ciao
8: Luigi, a presto, ciao, buonasera a tutti.
0: Oh, i vostri messaggi. Dunque, Marco da Cesenatico dice: il povero Gravina non si può sentire, ha fatto più danni lui della grandine. Sì, però dovete capire che quando poi un giornalista come Paolo Pacchioni segue la nazionale e magari frequenta, ha frequentazioni anche col presidente della federazione, poi c'è un altro tipo di rapporto. Certo, il mio pensiero su Gravina è molto diverso da quello di Paolo Pacchioni, ma fa parte della vita, fa parte delle persone anche che sono diverse tra di loro. Il mio pensiero già lo conoscete, quindi non ve lo dico più di tanto, però credo che sia molto chiaro. Il nostro amico Diego mi fa i complimenti per il pezzo su Juve, grazie, e poi dice: notizia di ieri, dai 4 punti di penalizzazione in classifica a Napoli Women per inadempienze fiscali amministrative dello scorso campionato. Non mi sembra di una gravità così inaudita se confrontate con le plusvalenze Osimhen della stessa società, per la quale la giustizia sportiva è ad oggi distratta. O sbaglio? No, non sbagli, Diego, però allora qui c'è il doppio pesismo di Chinè, che poi è lui, l'ufficio, il procuratore federale, ancora lui. Quando si tratta di queste situazioni qua, che riguardano calcio femminile, la Serie B, la Serie C o in Serie A la Juventus fondamentalmente, interviene in un certo modo. Se riguarda altre realtà, dorme, aspetta, non si sa bene a che cosa pensi Chinè, perché in effetti la cosa di Osimhen, adesso sulle plusvalenze della Juve ognuno può avere le sue idee, però tutti i giocatori che sono cresciuti, chi più chi meno, chi ha fatto bene, chi non ha fatto bene, chi magari è stato valutato anche meno di quello che avrebbe voluto essere valutato, chi è stato valutato di più, ma quello fa parte del gioco, diciamo, delle valutazioni dei giocatori, per cui non c'è un dato oggettivo. Per tutti i giocatori che sono andati in quella società, hanno fatto un tot di partite, chi più chi meno, chi ha fatto bene, chi ha fatto carriera in un'altra con un'altra maglia, chi è tornato alla Juventus, chi è rimasto dov'era, eccetera eccetera. Invece i giocatori che erano stati dati per avere lo sconto su Osimhen non sono mai andati a Lille, cioè non ci sono mai andati, hanno fatto una carriera tra Serie D, Serie C, forse il massimo uno è arrivato in Serie B, forse nell'Entella se non mi ricordo male, però questi sono fatti, e quando tu dai un giocatore che non va a destinazione, quella è una plusvalenza fittizia, tutte le altre sono plusvalenze, si può discutere sul valore dei giocatori. Poi a me piacerebbe un giorno anche sapere chi è che ha stabilito che un certo sito di Transfermarkt sia un po' la Bibbia delle valutazioni dei giocatori, perché sulla base di quello che poi la Juve è stata penalizzata, perché c'era troppa differenza tra quello che diceva Transfermarkt e quello che diceva la Juve. Andiamo un po' a vedere chi c'è dietro questo sito, magari troviamo delle cose interessanti, non lo so, ma magari sì, magari no, e soprattutto perché quel sito sì e non un altro, boh, misteri del calcio e delle plusvalenze. Massimiliano da Roma: Modestò è ancora in società? Al momento ufficialmente sì, diciamo che un piede dentro, un piede fuori, però al momento non è stato ancora ufficializzato il suo addio alla Juventus. Poi ancora Luca: si può dire senza mezzi termini che al momento siamo una squadra debole, anzi debolissima, ma siete davvero sicuri che Yıldız resti in questo contesto di totale confusione dove l'unico obiettivo sembra essere il risanamento dei bilanci? Non c'è il rischio concreto che il suo procuratore si presenti a breve con un'offerta monster? Inoltre la società ha comunicato una timeline precisa riguardo alla gestione dei trasferimenti? Ma il timeline credo, caro Luca, sia quella della fine del mercato, perché poi alcune cose si fanno negli ultimi giorni, come tutti sanno, e altre invece le riesci a fare prima. Aspettiamo a vedere come evolve questa squadra. Certo che Yıldız ha un'età in cui può aspettare, diciamo, che la Juve faccia un mercato serenamente, mentre Bremer è in una fascia d'età diversa, quindi aveva già fatto capire, insomma, che se la Juve non faceva capire di voler lottare davvero per certi obiettivi, magari lui avrebbe preso altre decisioni. Certo, c'è questo fatto che John Elkann vuole fortemente che Yıldız rimanga alla Juve, questo influisce. Bisogna vedere se appunto quest'estate arriverà il segnale che anche Yıldız e tutti i tifosi stanno aspettando, cioè di una squadra che veramente potrà lottare per degli obiettivi, per alzare dei trofei. Intanto alziamo il volume e quindi notiziario, a fra poco.
9: Colpo Gobbo.
10: Radio Bianconera Time.
11: Radio Bianconera.
10: Sono le 15 e un minuto.
12: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura la cronaca, un uomo di 80 anni ha ucciso a coltellate l'ex moglie 67enne che si trovava ricoverata in ospedale, dopodiché si è tolto la vita gettandosi dalla finestra. È accaduto al Lido di Camaiore in provincia di Lucca intorno a mezzogiorno. Da quanto appreso la donna era ricoverata all'ospedale Versilia in gravi condizioni da 3 settimane e l'ex marito andava a trovarla regolarmente.
13: Ha un nome la tentatrice che ha deposto una bomba nei pressi dell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadimir Molaiev e della sua famiglia a Monaco, e la 39enne Anastasia Brezovska, cittadina ucraina residente in Germania e nota agli inquirenti per i suoi legami con la criminalità organizzata. Inizialmente aveva depistato gli inquirenti camuffandosi da uomo. Nel giorno stesso dell'attentato la donna è fuggita in Francia, ha attraversato il confine italiano passando per Ventimiglia, poi direttamente la Svizzera e successivamente la Germania. La sospettata non avrebbe agito da sola.
12: Non ce l'ha fatta il bambino di 6 mesi rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nel nodo autostradale di Bologna nella giornata di sabato 27 giugno. Nel sinistro era morta la madre 24enne del piccolo, originaria dell'Egitto e residente a Reggio Emilia. Nell'urto il bambino era sbalzato fuori dall'abitacolo finendo nella scarpata dopo un volo di alcuni metri. Purtroppo è deceduto nella serata di ieri.
13: Un caso di morbillo è stato confermato tra i candidati che hanno partecipato al concorso per magistratura ordinaria svoltasi alla Fiera di Roma dal 22 al 26 giugno. Lo rende noto il Ministero della Salute, che invita a monitorare con attenzione l'eventuale comparsa di sintomi compatibili con il morbillo: febbre, tosse, congiuntivite e soprattutto un rash cutaneo che prende tutto il corpo, dalla testa fino agli arti.
12: L'accusa rivolta dalla Procura federale tedesca alle autorità di Kiev di essere le mandanti del sabotaggio al gasdotto Nord Stream conferma l'implicazione del regime di Kiev e dello Stato ucraino in attività terroristiche, in un atto terroristico contro un'infrastruttura critica dell'Unione Europea. Queste le parole del portavoce del Cremlino Peskov. Questa decisione, prosegue, ha confermato le informazioni di cui eravamo in possesso praticamente sin dall'inizio di questa storia.
13: Saldi estivi al via, partono ufficialmente domani, sabato 4 luglio, in tutte le regioni italiane. 7 italiani su 10 hanno intenzione di acquistare, un picco al 71% nel mezzogiorno, per una spesa media prevista di 209 euro a persona. Ma i negozianti non ci stanno, contestano il fatto che i saldi partono sempre più in anticipo e che il calendario ufficiale rischia di perdere di senso.
12: E per ora è tutto, a più tardi.
14: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
15: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
16: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
17: Radio Bianconera, l'unica che conta.
18: Ciao direttore, ciao Rossi, Luca da Cuneo, buongiorno Forza Juve. Allora, io non commento neanche quello che ha fatto Bastoni, perché cioè, tanto la Gazzetta dovrebbe mettere, no? Le gogne mediatiche, ma intanto mette solo quelle che fa la Juve. Ma detto ciò, chiedo ovviamente a Rossi cosa ne pensa di Ekator. Secondo me è un bel acquisto, adesso vedremo Colomani se arriverà o no, ma tanto secondo me non arriva. E chiedo invece a te, grande direttore, che ne pensi di qua dell'operato di Carnevale. Forza Juventus!
19: Ciao, guarda Roma, non sono assolutamente d'accordo sull'acquisto di Moremovic a 18 milioni. Uno, perché è una valutazione secondo me fuori logica, cioè significherebbe che vale 36 milioni Moremovic, ci sono altre squadre anche in Premier che pagherebbero quella cifra, se sì la Juve incasserebbe 18 milioni lei per poi andare a investirli su Lukumi gli costerebbe 10, perché ha la clausola di 28, prendi 18 di Moremovic, ne aggiungi solo 10, ecco lì che hai con 10 milioni un giocatore più forte e più pronto. Come mai si va su Moremovic? Si vuole fare un favore al Sassuolo? Perché è l'ex squadra di Carnevale?
20: Buongiorno direttore, sono Saverio da Roma. E buongiorno anche ai tuoi ospiti. Una precisazione sul difensore del Sassuolo. Noi, è vero che è stato valutato 36 milioni, e questo è per rispondere agli altri spettatori, però noi lo paghiamo la metà, quindi nemmeno è arrivato a Torino e già ci abbiamo la plusvalenza fatta. Quindi significa che se lui fa un anno bene e tu lo rivendi, tu c'hai la plusvalenza di un sacco. Questo non riescono a capire gli altri, perché oggigiorno la Juve deve fare le plusvalenze per sopravvivere. E Moravici neanche è tornato a Torino, già è plusvalenza. Perché se è valutato 36, già c'hai in casa una plusvalenza dei 16. Dei 15, 16, 17.
21: Buongiorno direttore, Tommaso a Firenze. Io vedo, allora, Ecator pagato, metto 10, perché lei se no mi fa l'obiezione, abbiamo incassato 6 milioni per il terzino al Next Gen. Bene. Aremovic ora sento parlare di 18 milioni, ma siccome noi abbiamo il 50%, cioè noi lo stiamo pagando 36 milioni, perché comunque rinunciamo a prendere dei soldi se il Sassuolo avesse venduto a un'altra squadra. Colomani 40, cioè se arriva Colomani, che nella sua migliore stagione ha fatto 16 gol all'Eintracht, questo è il grande bomber che tutto l'anno è che Spalletti dice ci manca il bomber per vincere, ok, e prendiamo Colomani 40 milioni, totale 86 milioni. Il Como con 60 milioni ha preso veramente un talento, non tre mezzi giocatori, con tutto il rispetto, come 60 milioni giovane, quindi perdonatemi, ma secondo me anche quest'anno e il prossimo anno ci troveremo nella solita situazione, a giugno del prossimo anno diremo anche l'anno scorso abbiamo sbagliato il mercato.
22: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.
0: Eccoci qua. I vostri messaggi mi hanno portato nel mondo delle plusvalenze, diciamo questo mondo infernale dei bilanci delle società che ormai sono diventati il centro delle discussioni estive. Bei tempi quando si leggeva sui giornali qualunque nome andava bene, tanto stai lì a sindacare quanto costa, quanto non costa, cavoli del proprietario. Invece adesso bisogna fare attenzione anche a questo aspetto qua. Mettiamolo in conto. Allora, su Muaremovic sono d'accordo che 36 milioni probabilmente è una valutazione eccessiva, o comunque che se lui vale 36 milioni allora quanti ne vale, che so io, il Bremer stesso, non puoi venderlo a 40 a quel punto. Però è anche vero che con questo trucchetto del 50%, quale difensore che abbia un po' di esperienza in Serie A vai a comprare in giro a 18 milioni, perché poi la Juve è quelli che spende, al di là di quello che ci guadagna al Sassuolo, che sono fatti suoi, tu l'hai venduto al Sassuolo e nessuno ti aveva obbligato a farlo, tra l'altro, sì, mettendoci questa opzione del 50% sulla futura rivendita, un po' come è stato fatto anche con Daffara con il 20% sulla futura rivendita, quindi è una formula che la Juve fa sempre, però se tu li hai venduti, cioè non è che e poi te li ricompri al prezzo di chi vende fondamentalmente. Questo può essere un modo per dire che se qualcuno invece dalla Premier League, per esempio, vuole comprare Muaremovic, la cifra è 36 milioni e quindi a quel punto 40, quello che sarà, perché tanto sappiamo che la Premier viaggia su altre cifre. Se qualcuno casomai si innamorasse, ecco, quella è la cifra da mettere sul piatto. Vediamo, insomma, se viene concluso a 18 milioni, secondo me è un discorso pratico, nel senso che alla fine tu con 18 milioni che cosa compri in giro per la Serie A, che un giocatore che abbia un po' di esperienza di Serie A, che abbia un po' di affidabilità da questo punto di vista, che non arrivi proprio una scommessa al 100%. Questa è la domanda che dobbiamo farci, più che non il valore in assoluto di Muharemovic, che sono d'accordo, se poi Bremer venisse venduto, faccio l'esempio, 40 milioni sarebbe ovviamente una sproporzione, 40 milioni Bremer e 36 per Muharemovic, però qui c'è una situazione un po' diversa, diciamo così. Poi la nostra Terry ci scrive, sì, buon pomeriggio ai nostri prof, giusto, ricorda anche Dario, uno impegnato in studio parla della nostra amata Juventus, l'altro impegnato con gli alunni, oh già, non so chi è messo meglio, ah, sicuramente io. Plusvalenze, cara Terry, con le plusvalenze andiamo sempre a nozze, come si dice. Beh, Carnevali ci ha fatto una carriera sulle plusvalenze al Sassuolo, ovviamente per il bilancio della Juve è bene che lo faccia anche con la Juve, però le plusvalenze, dico sempre, non vanno in campo, poi ci vanno i giocatori forti, quelli che ti portino a vincere i trofei importanti, e sono questi che devono arrivare. Adesso tutti i discorsi economici che stiamo facendo vanno bene, ma poi alla fine, se al termine del mercato la Juve non avrà acquistato niente dal punto di vista dell'esperienza, dell'adattabilità al gioco di Spalletti, della capacità di fare gol e di prenderne di meno, e allora saremo di nuovo a una stagione interlocutoria per l'ennesima volta. Però diamo fiducia per adesso, aspettiamo la fine, almeno l'inizio del ritiro del 13 luglio, e poi comunque da lì ci sarà ancora tutto la metà di luglio, ci sarà tutto agosto, insomma il mercato è lunghissimo, quindi non facciamo valutazioni adesso, questo è l'invito che faccio a tutti, dopodiché è ovvio che quello che succede lo commentiamo. Adesso usciamo un po' dal campo, forse, quando mi dà via libera, no, non ancora. Allora, Cinzia ci dice, a questo punto però Miretti va venduto molto, visto che ha tante partite in A e anche in Champions ed è giovane. Sono d'accordo con te, nel senso che uno dei difetti della Juve di questi anni è che ha venduto male, cioè che ha venduto un po' sotto costo alcuni giocatori che avevano comunque dei numeri che rispetto ad altri, di altre società che sono stati venduti a cifre maggiori, avrebbero dovuto portare a valutazioni diverse. Miretti è uno di questi, ma su questo mi pare che Carnevali sia stato abbastanza deciso, perché forse sarebbe stato anche più facile dare Miretti direttamente al Bologna, faccio l'esempio del Bologna o al Villarreal, se si era fatto sotto alla cifra che dicevano loro per fare la plusvalenza. E invece, siccome Miretti ha più di 100 presenze con la maglia della Juventus, esperienza in Champions League, qualche gol in Serie A, allora la valutazione è superiore. Diciamo che non può essere magari 36 di Muharemovic, perché qui, come dicevo, c'è il discorso che riguarda il 50% che facevamo prima. Però non possono essere neanche i 15 milioni, perché sennò non c'è proporzione assolutamente tra queste due valutazioni. Diamo il benvenuto, ce l'abbiamo, Michele Patrisso. Ciao Michele!
1: Pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Bianconera, buon pomeriggio a te Luigi, è sempre un piacere.
0: Piacere reciproco, ovviamente Michele Patrisso, portavoce della Fondazione Identità Bianconera, che un po' nella solita silenziopoli che circonda certi argomenti è andato a Milano insieme a dei colleghi della Fondazione all'udienza del TAR per quanto riguarda la vicenda di San Siro, i cui comitati dei cittadini appoggiati dalla Fondazione Identità Bianconera, diciamola così in maniera abbastanza semplice, hanno fatto dei rilievi piuttosto forti sulla procedura che è stata seguita per la cessione di San Siro e del quartiere circostante. Dopodiché sono partite le ruspe, hanno tirato giù una biglietteria, ho visto così subito dopo che il TAR si era riunito. Ti chiedo intanto
1: perché, perché vogliono far vedere che loro sono legibus soluti, come dicevano i latini, cioè loro possono fare quello che vogliono sostanzialmente. No, questo mi sembra, anche alcuni consiglieri comunali si sono scandalizzati di quel fatto, anche se hanno tirato giù una biglietteria, che probabilmente erano lavori anche già previsti, quindi non la vedo poi così grave come manovra. Sicuramente quello che mi ha stupito in questi giorni, mi ha stupito in maniera comunque non positiva ovviamente, è l'accanimento che c'è sulla vicenda Bastoni con ovviamente pubblicazione di chat, di tutta una serie di documenti che saranno sicuramente ancora sotto segreto istruttorio. E io mi domando come mai, visto che noi siamo in possesso, come ti avevo anche già detto, del decreto di perquisizione e sequestro, quindi se ce l'ha la piccola fondazione vuol dire che ce l'hanno tutti, e quindi ce l'hanno giornali e quant'altro, invece quel materiale non viene pubblicato. Questa è una domanda retorica che mi faccio. Io ovviamente la risposta ce l'ho. Sono scandalizzato per la pubblicazione di quei dettagli
0: che alla fine non riguardano un indagato, ma un po' come è successo ai tempi di Calciopoli, che vennero messe in mezzo delle cose che non c'entrava niente, diciamo così, con l'aspetto penale e neanche quello sportivo.
1: Note di colore per mettere in ridicolo il giocatore, tutte cose che ovviamente noi non apprezziamo, stigmatizziamo, è una vergogna, in uno stato civile non dovrebbe essere possibile che uno si possa permettere di ironizzare se uno vuole pagare o meno un sushi a delle persone che sono suoi ospiti, piuttosto che altri dettagli che non voglio sui quali non voglio ritornare, anche perché ne darei semplicemente più evidenza. Questa è una cosa scandalosa. Poi, se si ritiene, io mi chiedo perché, cioè cosa vuol dire, per il fatto che ormai questo giocatore l'abbiano scaricato e quindi lo manderanno a Madrid e quindi chi se ne frega, la famosa cortina di ferro che ricopre tutte le notizie che riguardano la Benamati, in questo caso si è squarciata, magari in adiuvando, ma anche per farlo partire senza che i tifosi abbiano nulla a che dire. Questa è una domanda lecita che ci possiamo porre. Io ritengo che molto più interessanti di queste fossero le chat e le intercettazioni presenti in quel decreto di sequestro. Poi non farò altri commenti, perché poi qualcuno mi accusa di dire che io voglio forzare la mano, allora o le faccio vedere o non ne parlo. No, secondo me se ne può parlare senza pubblicarle, primo perché non è nostro costume, come abbiamo

0: perché quello che noi abbiamo discusso a TAR e per il quale in Camera di Consiglio, come ho detto anche e ho chiesto all'avvocato Brancozzi, il nostro responsabile del team legale, con quasi una sua intemerata, nel senso che il presidente del collegio del TAR aveva fatto discutere tutta la parte relativa ai ricorsi di San Siro e si era dimenticato che c'era la nostra questione in Camera di Consiglio, quindi non andava discussa lì di fronte a tutto il pubblico, ma avremmo dovuto seguirla e discuterla in privato. E giustamente l'ha fatto notare Brancozzi, che l'ha discussa lo stesso davanti a tutti, anche se non ha preteso che andassimo in una stanza
1: in separata sede, diciamo.
0: La sede, perché non abbiamo nulla da nascondere, noi come sempre. E quindi noi su questa cosa non andremo avanti, ovviamente, nel senso che vogliamo mettere le mani sui documenti che sono stati depositati soprattutto dall'Inter, vista la sua struttura societaria, che è la più complicata, perché leggendo le carte appunto presenti nel processo davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, viene fuori come ci siano tutta una serie di società alle Cayman, nel Delaware, tutta una serie di squadre che chiamano cinesi, in questo caso non sono cinesi, anche se il vecchio proprietario era cinese, che servono banalmente per celare chi siano i titolari effettivi e i beneficiari delle varie operazioni. Visto che, come abbiamo sottolineato anche nel corso della discussione, se io a Milano voglio fare una qualsivoglia tipo di piccola attività con il comune, devo produrre una tonnellata di documentazione e non bastano le autocertificazioni. Soprattutto devo sempre indicare chi siano i beneficiari effettivi di quelle operazioni. Non si capisce perché, per svendere un quartiere di Milano, perché ribadiamo, non c'è solo San Siro, che se fosse solo San Siro, uno dice, ma c'era la legge stadio, capito? La legge stadio è fatta per gli stadi, non per i quartieri intorno. Visto che la metratura del nuovo stadio confronto a quella di tutto il quartiere intorno è sul 30-40%, non di più, stiamo parlando di una grossa fetta di Milano, tra l'altro in una zona centrale, c'è una parte di San Siro in cui abitano tutti i VIP, calciatori, se non mi ricordo male c'era pure l'Ibus che faceva le dirette del balcone, che affacciava su San Siro, e questo è un interesse di tutti i cittadini milanesi, non solo degli interisti dei milanisti. Noi abbiamo tanti iscritti, l'abbiamo anche fatto vedere depositando quelli che sono i loro nomi di fronte al TAR, sia milanisti, che è già una cosa molto strana che ovviamente intervenga in una vicenda del genere, sia juventini. Il nostro Rasto JV è uno youtuber che ci sostiene e in più
1: è milanese.
0: Milanese si paga la sua bella TARI, si paga le sue belle tasse e vorrebbe che il patrimonio del suo comune venisse gestito con un pochettino più di attenzione, così come ci ha stupito la difesa fatta dall'avvocatura che schierava il suo avvocato principale, che ha fatto tutta una serie di disquisizioni politiche come se la nostra iniziativa fosse un'iniziativa politica. Noi non abbiamo interessi politici, l'abbiamo sempre detto, nel nostro statuto è rimarcato, non abbiamo nessun interesse politico, non seguiamo nessun interesse politico, non abbiamo interesse a far fuori questa amministrazione perché ci vogliamo presentare noi per candidarci, certo, con una lista della fondazione. Quindi lo farà il presidente nostro a Torino l'anno prossimo, ma non con una lista della fondazione, ma a titolo personale. Massimo Durante sarà il candidato alle prossime elezioni come consigliere.
1: Ciappalì, guarda che c'è stata una notizia anche politica. Sì, c'è buttato lì un presidente della fondazione. Detto, che
0: lui, il suo sogno, dice: io voglio fare l'assessore allo sport. Gli hanno già detto: ma guarda che l'assessore allo sport non conta nulla,
1: è per quello
0: non lo fare. Quindi perché lo vuoi fare? Perché lui dice: a me non mi interessa, io non lo faccio perché voglio prendermi gli emolumenti e i rimborsi, lo faccio perché sono interessato che non succedano delle cose del genere anche a Torino, visto che qua abbiamo poi delle altre situazioni che potrebbero deflagrare anche da noi. C'è il proprietario della Gazzetta dello Sport, giornale che è molto vicino a certe posizioni, non certo a quelle bianconere.
1: No, certo, questo è chiaro.
0: E anche sicuramente potrebbe avere interesse lui o chi per lui a operazioni stadio da fare anche in...
1: Ma qui però è il contrario, nel senso che c'è il comune che continua a chiedere compralo, lui dice
0: forse vediamo... Perché notoriamente gli alessandrini sono un po' braccini.
1: Persino lo stadio.

0: Philadelphia è di proprietà della fondazione Stadio Philadelphia e non del Torino, quindi è tutto fatto un po' così da Cairo, diciamo, è un'altra cosa rispetto a quello che abbiamo visto a Milano. Però una cosa che volevo sottolineare, perché quando si parla di stadi, ovviamente gli anti-juventini che dicono: ma state zitti voi che vi hanno regalato i terreni per fare lo stadio, eccetera, eccetera. Ora, i terreni sono stati dati ovviamente a un prezzo, tra virgolette, politico alla Juventus, ma quella zona lì, se voi l'aveste conosciuta prima dello stadio della Juventus...
1: Anche era certo il centro di Milano, era una zona degradata, esatto. Era una zona in cui c'erano anche commerci strani.
0: C'erano campi nomadi, insomma, c'era un po' di tutto da quelle parti lì, e c'era già lo stadio, quindi...
1: Politiche. Perché poi ci dite che attacchiamo i campi nomadi, non è nostra intenzione questa, però il discorso era che adesso... con lo Juventus Stadium, con tutta la serie del J Hotel, i campi, le facility, tutte le altre strutture poi urbanistica che sono sorte intorno, centri commerciali e quant'altro, si è riqualificata una zona di Torino che, decorsi i 99 anni, ritornerà tra l'altro alla cittadinanza.
0: Tra l'altro, dopo che è stata messa un po'. Ma poi anche gli immobili intorno hanno acquisito valore, quindi insomma c'è tutta una serie di cose che sono andate in una certa direzione.
1: I stadio interessano molto, in questo caso interessano i fondi speculativi, a cui non interessa nulla, tra l'altro, dell'Inter e del Milano, perché ci fosse dietro, come qualcuno vocifera, la longa manus di Moratti piuttosto che della famiglia Berlusconi, ma magari, perché sarebbero comunque soggetti interessati alle squadre. Questi, come abbiamo visto e come stanno vedendo sulla loro pelle anche i tifosi di quelle squadre, sono interessati esclusivamente al fatto di risanare le posizioni debitorie e poi di rivendere in futuro, e se c'è una bella speculazione in atto, magari non è ancora finita, così non hanno tirato fuori tutti i soldi, e hanno ridotto i debiti togliendoli dal mercato e quindi togliendoli dai sogni delle persone, in un calcio nostro che ormai non è neanche più di Serie B, è di Serie D, che grazie al fatto che le politiche che si sono susseguite per ammazzare la Juventus hanno travolto l'intero sistema.
0: Hanno segato il ramo su cui erano seduti, come si suol dire.
1: Questo è il calcio di tutti? Il mondiale che stiamo vedendo con quegli episodi al VAR scandalosi è il calcio di tutti? Il fatto che in Inghilterra abbiano un potere di acquisto 5-6 volte superiore al nostro, cioè la squadra di metà classifica in Inghilterra ha più potere di acquisto dell'Inter, che ha vinto il campionato, è una cosa che piace a tutti, e questo è il calcio che ci piace.
0: No, poi peraltro gente come De Zerbi, che faceva il paladino del calcio del popolo, adesso si trova a Tonali a 120 milioni a quanto l'hanno comprato, per esempio, per dirne una.
1: Questi sono i calciatori per i quali volevano il calcio del
0: una popolo. Cosa veloce, poi abbiamo anche dei messaggi. L'altro aspetto del ricorso al TAR che riguardava la Fondazione Identità Bianconera, lo specifico invece questa volta, era sapere se ci fossero i documenti della FIGC che certificavano il fatto che l'Inter avesse comunicato nei tempi debiti l'avvenuto passaggio da Oaktree a Brookfield, fondamentalmente, perché tutti continuano a parlare di Oaktree, ma in realtà adesso la proprietà dell'Inter è di Brookfield, non è più di Oaktree.
1: Poi in realtà gli avvocati dell'Inter ci hanno tenuto a dire che è ancora in fase di completamento.
0: Ah, ok.
1: Però comunque un 64-70% era già in pancia a Brookfield, quindi per noi il problema lì non si pone, nel senso, a parte le notizie di giornale che erano state date, a parte il fatto che qua si sta parlando di norme della Federcalcio e non stiamo parlando dell'articolo 20 bis delle NOIF e non di norme statali.
0: Certo, quindi, non penali, neanche civilistiche, insomma.
1: Noi di questo te l'ho parlato prima, era proprio la discussione che ha fatto Brancozzi, intervenendo, perché dovevamo discuterlo in Camera di Consiglio, noi abbiamo insistito nel fatto che abbiamo interesse, noi come fondazione, proprio per il nostro statuto, a sapere se tutti rispettano le regole oppure se l'unica squadra che le deve rispettare è la Juventus. Perché poi, in altri casi, quando sono passate, l'abbiamo visto con il Pescara pochi giorni fa, quote superiori al 10% di mano, sono state, si è subito affrettata il COAPS a fare le indagini e a sanzionare chi non ha fatto le corrette comunicazioni. Noi non stiamo dicendo che l'Inter non le ha fatte, attenzione. Noi poniamo, come da quando siamo nati, delle domande. Se io pongo una domanda, ed è una domanda lecita, e soprattutto chi la riceve si è comportato correttamente, non vedo per quale motivo non debba esplicitare quelli che sono quei dati che vengono richiesti. A meno che, ovviamente, in quei dati, come sospettiamo noi, ma il sospetto è fondato, perché le autocertificazioni che sono state date al Comune di Milano, sottolineate dall'avvocato professore universitario Toffoletto, è stato anche profumatamente pagato da comune per fare quella consulenza, lui non ha potuto verificare quelle carte, perché ha potuto verificare il fatto che in federazione erano depositate delle autocertificazioni che indicavano i beneficiari effettivi di questa operazione in personaggi riconducibili a Octree. Secondo noi questa cosa non è corretta dal punto di vista amministrativo, per i motivi che ho detto prima, ma non è corretta neanche dal punto di vista calcistico, e volevamo verificare se effettivamente anche in Federcalcio ci fossero quel tipo di documenti, visto che le autocertificazioni, se io ti do un'autocertificazione,
0: certo, sono
1: io.
0: Però finché me la dai, perché ti sto chiedendo, che so io, l'atto tal dettaglio in comune è una cosa, ma
1: ti autocertifico, Luigi, mi siedo a tasti. Bravissimo, non ci credi tu, vai all'anagrafe, ti fai dare il mio certificato di residenza.
0: Quello è, però ci va una verifica quando ci sono affari di questa portata. L'altra grande differenza con lo Juventus Stadium, e poi la chiudiamo questo discorso sul paragone tra le due situazioni, ma perché viene tirato in ballo dagli anti-juventini molto spesso, è che quando tu vendi un terreno alla Juventus sai esattamente a chi lo stai vendendo, cioè al signor John Elkann in qualità di Exor e con gli altri azionisti, eccetera, eccetera. Qui il grande problema, oltre al prezzo della zona, che può essere sicuramente argomento di discussione, il grande problema è che non si sa a chi sia stato venduto.
1: Anche perché, ti dico in più, ti do un tassello in più, se tu vai su Google, scrivi Brookfield, scrivi controversie giudiziarie nel mondo, ti viene fuori la qualsiasi. Quindi, oltretutto, con un fondo che ha tutta una serie di veicoli alle isole Cayman, in Lussemburgo, nel Delaware, che è un altro paradiso fiscale, veramente una buona parte di quella speculazione potrebbe andare nelle tasche di chi noi non sappiamo. Ma io dico e mi chiedo, era il caso di fare una gara di 40 giorni, 37 giorni, senza consentire una partecipazione effettiva da parte di altri, che potevano esserci anche altri
0: interessanti, soggetti, certo.
1: Interessanti. Oppure, non lo vuoi fare perché comunque giustamente tu, Comune di Milano, vuoi favorire le tue due squadre, perché non vuoi che vadano rispettivamente a Rozzano o a San Donato, ci può stare una volontà politica di questo tipo, ma comunque devi fare le cose correttamente, non puoi andare a non consentire la libera concorrenza da parte di altri, non puoi concordare con quelle squadre per 2 anni cosa deve esserci scritto in quel bando. Cioè, sono tutte cose che dal mio punto di vista, ma non solo dal mio, perché evidentemente se ci sono delle indagini penali, io sono assolutamente garantista, l'ho detto all'inizio, su Bastoni, che sono scandalizzato di leggere quelle cose sui giornali. Non le vorrei mai leggere, quelle cose, di una persona che è sottoposta a indagini, perché ha dei diritti che devono essere costituzionalmente garantiti. Però, come al solito, in Italia devo prendere atto del fatto che ci sono i due pesi e due misure. Cioè, non mi stupirei che a questo punto Bastoni sia già stato venduto alla Juventus e quindi...
0: quindi è già cattivo. Perché tu ti ricordi anche CRSX, no? In prima pagina, eccetera, eccetera. Si vede che quello fa vendere, evidentemente invece...
1: Ho avuto questo sospetto, tanto che Real Madrid, ma ce lo pigliamo noi, Carnevale ha chiamato il suo testimone di notte, senti, Bastoni me lo piglio io. Facciamo uno scambio, ti do Gatti... ti do Miretti e tu mi dai
0: ragazzi, è una battuta quella di Michele Paltrizio, comunque non è che sta dicendo davvero che questo succede, è una battuta, però vista come stanno dipingendo il personaggio non ci sarebbe da stupirsi, però fa più notizie, probabilmente fa vendere più giornali, scrivere queste cose qua, chat assolutamente irrilevanti anche dal punto di vista di quella che è l'accertamento che viene fatto dalla giustizia, che non magari pubblicare le chat da cui si capisce che c'è stato un bando di concorso un po' indirizzato, ecco, da cui si potrebbe capire naturalmente, perché poi c'è tutto il procedimento da affrontare.
1: Io non sto facendo un ragionamento parlando di diritto penale, non ci interessa,
0: ci interessa l'aspetto sportivo della
1: salvo vicenda. Quelli che ci riguardano, perché qualche procedimento, ad esempio quello contro Pinet, ci piacerebbe che in qualche maniera arrivasse a conclusione. Se poi ritiene il pubblico ministero che si debba archiviare, padronissimo di farlo, noi faremo opposizione all'archiviazione, ma almeno sappiamo che fine ha fatto, anziché tenerlo il solito lì. Porto delle nebbie, perché poi le procure, qua ci sono delle procure che sono attentissime, indagano anche quando non sono competenti, e la parola competenti non significa che non siano capaci di fare il loro lavoro, ma non sono competenti territorialmente.
0: Sì, oppure come ha detto D'Andrea Agnelli,
1: l'abbiamo vissuto noi sulla nostra pelle, e invece in altri casi non succede mai nulla. Poi altre cose, una cosa che la fondazione sicuramente non starà zitta è il fatto della vicenda degli arbitri, perché io, se vedo che si dimette Rocchi, immagino che Sarocchi non avesse fatto nulla, e se non ci fosse nulla a suo carico non vedo per quale motivo si deve dimettere.
0: Certo.
1: In Italia non si dimette nessuno, Gravina si è dimesso solo dopo il secondo mondiale.
0: A fucilate praticamente, spintaneamente.
1: Perché si è dimesso? Ma poi vogliamo sapere, ma sta inchiesta, dopo, visto che ha avuto un risalto pubblico, anche lì i tifosi hanno diritto di sapere, fatto un nuovo campionato, che credibilità ha il VAR, dopo quello che abbiamo visto al mondiale, che credibilità ha? Io perché devo fare un abbonamento? Se so che quello che sto andando a vedere è uno spettacolo farlocco, perché devo fare un abbonamento televisivo? E noi della Fondazione assolutamente non lo faremo finché c'è questo regime, e invitiamo tutti a non fare gli abbonamenti per non dare soldi a questo sistema, perché è l'unico modo che c'è per far valere la nostra voce. Per quale motivo? Se non ci danno le spiegazioni, se non ci dicono... Una volta che io ho visto che un rigore non viene dato, poi sento la bussata, mi giro, uno mi dice è rigore? Sì, allora sì. Do il rigore. Allora c'è qualcosa che non va, lo capiscono.
0: Le bussate.
1: Non bisogna essere avvocati, non bisogna... il gioco a giù è. Cioè, il gioco o si può fare o
0: non si può fare. O si fa sempre o non si fa mai.
1: Non si può fare, non si è fatto nell'interesse di chi? Oppure lo si è fatto con quale criterio? Mi sta antipatico Spalletti, quindi gli do... Il rigore contro. Voglio capire se c'è una ratio di dietro.
0: Quindi se c'è anche una regola che lo consenta, per esempio. Caro Michele, su questo interrogativo ci dobbiamo salutare, se no Manuel viene di qua e mi manda via tipo Gravina.
1: La prossima volta mi chiami, facciamo solo domande.
0: La prossima volta solo domande, e vabbè, qualcosa posso rispondere anch'io, ma il resto te le tengo per la prossima volta, tanto sono sempre verdi, evergreen. Grazie Michele, alla prossima, ciao.
1: Grazie come sempre a Radio Bianconera, un abbraccio a tutti e grande Luigi che è uno di noi.
0: Certo. Uno di noi, che c'è anche il coro, ciao. Eccoci qua, notiziario, poi torniamo, vai.
2: Colpo Gobbo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con la Formula 1. Lewis Hamilton e la Ferrari fanno sognare il pubblico di Silverstone, staccando il miglior tempo nel turno unico di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna. Nel time attack di fine turno il 7 volte ridato blocca il cronometro sul tempo di 1 minuto 29 secondi e 260 millesimi, che lo candida di diritto alla pole nella qualifica sprint in programma nel tardo pomeriggio. Sir Lewis rifila 213 millesimi di secondo a Kimi Antonelli e quasi il triplo al compagno di squadra Leclerc. A completare il dominio iniziale di Ferrari e Mercedes, George Russell, che sigla il quarto tempo a 678 millesimi dal suo ex compagno di squadra. E la scuderia di Maranello ha deciso di confermare Hamilton alla guida della rossa anche nella prossima stagione. Ad annunciarlo è stato lo stesso Fred Vasseur, team principal della Ferrari, in un'intervista al Corriere della Sera. Arrivato a Maranello nel 2024, Hamilton ha trovato la sua prima vittoria in Ferrari lo scorso 14 giugno nel Gran Premio di Barcellona. Il calcio. Al mondiale americano stanno per definirsi tutti gli ottavi di finale. Canada-Marocco è stata la prima sfida definita, mentre il Paraguay aspetta la Francia e il Brasile sfiderà la Norvegia di Olanda. I padroni di casa del Messico invece se la vedranno contro l'Inghilterra per un match che promette spettacolo. Il Belgio di Rudy Garcia, che ha superato in rimonta il Senegal, affronterà gli Stati Uniti. La super sfida degli ottavi sarà senza dubbio l'incontro tra Portogallo e Spagna. Oggi invece le altre gare dei sedicesimi, con particolare attenzione all'Argentina di Messi che affronta Capo Verde. Alle 20 Australia-Egitto. Siamo al tennis. A Wimbledon, dopo il passaggio del turno di Sonego, Berrettini, Cobolli e Paolini, oggi Jannik Sinner sfida lo statunitense Jenson Brooksby, numero 81 al mondo, per un posto nella seconda settimana dei Championships. La sospensione per aver saltato i controlli antidoping, la confessione sull'autismo e il titolo vinto a Houston da qualificato dopo due operazioni ai polsi, il suo curriculum. Intanto cade João Fonseca, il brasiliano testa di serie numero 24 del seeding, è stato battuto al terzo turno dal russo Safiullin. In chiusura, dopo una lunga attesa, adesso è ufficiale, Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo la separazione con Conte, Aurelio De Laurentiis ha scelto l'ex allenatore del Milan per la nuova stagione, con il tecnico di Livorno che ha firmato fino al 30 giugno 2029. Ad annunciarlo è stato lo stesso De Laurentiis, con un post sul proprio account X. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche innocuo addensamento al nord-est. Temperature in nuovo aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo addensamenti sul Lazio e Abruzzo con locali piovaschi diurni sulla Frusinate. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud, poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera, nati per vincere. Colpo Gobbo.
0: E rieccoci, dai, volata finale per Colpo Gobbo anche per oggi, venerdì 3 luglio, giornata in cui si correrà il Palio di Siena che ieri è stato rinviato, perché faccio spesso il paragone tra il campionato italiano e il Palio di Siena, con tutte le alleanze, le inimicizie, i dispetti e le cose, mi sembra abbastanza simile come mentalità. E per questo sono sempre stato abbastanza appassionato del Palio di Siena, così, parentesi chiusa. I vostri messaggi, dunque, recuperiamo quello che volevate forse chiedere anche a Michele Patrizio, vediamo se riesco a rispondere io. Sergio dalla Romania ci dice, ascolto l'ospite, credo Michele, ma non ho alcuna fiducia nell'identità bianconera. Cosa hanno fatto con Chinè per il suo impegno, imperare diseguale? Volevo iscrivermi, ma vedo solo parole, mi auguro riescano in qualcosa. Caro Sergio, più che denunciarlo, uno non può, nel senso che alla fine, se poi una procura non interviene, come diceva prima Michele Patrizio, ma io credo che il grande merito della Fondazione Identità Bianconera, al di là del fatto che poi non dipende dalla Fondazione il fatto se un esposto, una denuncia viene recepita oppure no, quello dipende dagli istituti a cui uno fa riferimento, ma credo che il grande merito sia quello di parlare di cose che altrimenti sarebbero nel silenzio più totale. Io ricordo sempre che della vicenda bilanci dell'Inter, questioni un po' particolari, si è iniziato a parlare, report compresa, solo dopo che la Fondazione Identità Bianconera ha fatto un esposto alla FIGC, e non solo alla FIGC, anche alle procure ordinarie, quindi per esempio e tanti altri temi di questo genere. Credo che questa sia la funzione principale, cioè di tirar fuori delle cose che vanno affrontate e che se non li tiri fuori così rimangono sotto silenzio, ma non è che non ci sono, ma non ne parla nessuno, ed è uno dei tanti aspetti della diseguaglianza di trattamento rispetto tra le società. Poi ancora il nostro amico Diego che dice Bastoni dovrà preoccuparsi più della giustizia familiare, cioè della moglie, che di quella ordinaria, tanto sappiamo che nerazzurri godono della totale immunità e impunità al Tribunale di Milano. Vedremo come andrà la vicenda Bastoni, però come diceva prima anche Michele Patrizio, il fatto che si parli così tanto di queste chat che sono già uscite velocemente dal tribunale, date in pasto ai giornali, che ovviamente non aspettano nient'altro per vendere, perché ovviamente questo tipo di notizie, queste cose un po' piccantielle, interessano sotto l'ombrellone o nella caldazza di questi giorni, leggere queste cose, la gente ci passa il tempo, commenta, mentre cose più pesanti vengono tenute nel riserbo più assoluto, non le sa nessuno. E anche qui, per esempio, noi sappiamo che esistono le chat che testimoniano di questo rapporto particolare tra Comune di Milano e Inter, di cui è indagato l'ex amministratore Antonello nella vicenda dell'appalto dello stadio, perché le ha dette l'identità bianconera, perché sennò non si sapeva neanche di questo, per esempio, rispondendo sempre a Sergio dalla Romania. Invece Salvo, torna sulla vicenda di Chiellini, che abbiamo affrontato prima anche con Paolo Pacchioni. Dice: il Chiellini auto è uscito da un'ipotesi di un ospite di Criscitiello, senza un fondamento, come Rivoluzione Carnevali, dare un distacco al passato disastroso degli ultimi anni. Ah, tu hai seguito tutta la trasmissione, io invece ho visto soltanto sui social Criscitiello, appunto, che diceva queste cose, quindi le abbiamo riprese più che altro per dire che secondo noi invece è importante che una figura come Giorgio Chiellini rimanga nella Juventus, piuttosto che abbia compiti ben precisi e delineati in aiuto a Carnevali, che è adesso il plenipotenziario della Juventus. Credo che questa sia la soluzione ideale per la Juventus, ma anche per lo stesso Carnevali, che arrivando dal Sassuolo con anche questa amicizia con Marotta, che a molti tifosi magari non è che sia molto gradita, ecco, avere anche Chiellini a proprio fianco nella struttura societaria può essere un modo per dare juventinità anche alla sua di figura, cioè a quella di Carnevali, intendevo. Poi Antonio da Caserta fa tutti i conti del mondo. Io provo a leggere, a capire, perché su queste cose qui vi confesso che non ho né passione né particolare attinenza. Allora, la matematica non è un'opinione. Muaremovic valutato 18 milioni. Colomuani 40, totale 58, cioè quello, 18 è quello che sarebbe spenderebbe la Juve per Muaremovic. Se compri il fenomeno Manzambi del Friburgo e asso della nazionale svizzera valutato 50, e lo stiamo vedendo anche stamattina autore di una prestazione super, a noi ci verrebbe a costare solo 32 milioni, perché gli altri 16 vengono da vendita di Muaremovic dal Sassuolo, visto che è valutato 36. E poi questi top club, tanti se ne sono andati, solo con noi non hanno i soldi. Il Bayern vuole Bremer ma non pagando la clausola. Io dico: Bayern, vuoi Bremer senza pagare la clausola? Bene, visto che hai i soldi me dai 70 se lo vuoi, altrimenti aspetti la clausola. Ci dice il nostro amico Antonio da Caserta, cioè tu dici vendere Muaremovic a 36 da un'altra parte, fare a metà, smezzare diciamo con il Sassuolo 18 e 18 e quei 18 metterli sul mercato per un'altra cosa. Questa potrebbe essere una soluzione che Carnevali, guardate che non l'ha esclusa in assoluto nelle ultime dichiarazioni che ha fatto. Poi invece mi sembra che la direzione sia quella di arrivare a questa conclusione di portare Muaremovic alla Juve, ma vediamo, perché dobbiamo imparare anche a conoscerlo Carnevali. Diamo benvenuto a Jenny De Gaetano. Ciao Jenny.
5: Ciao Luigi, ben ritrovato. Ben ritrovati tutti gli ascoltatori di Radio Bianconera. Eccoci qua, sento aria di fantamercato.
0: Sì, no, più che altro di plusvalenze, di calcoli, che onestamente sono la cosa che mi appassiona di meno nel calcio, devo dirti la vera verità. Purtroppo sono cresciuto, per fortuna, non so, secondo i punti di vista, in una generazione in cui leggevi che la Juve comprava quel giocatore, non pensavi neanche quanto costasse, non te ne fregava proprio niente, nel senso che Agnelli lo compra, bravo, hai i soldi se lo compra,
5: ma
0: appunto, e basta.
5: Quella è proprio la condizione sine qua non da cui far partire il ragionamento. Io voglio Harry Kane, diceva, costa, mica lo pago io, no? Ne parlavamo l'altra volta. Più che altro la nostra generazione, oddio no, scusa, tu sei ragazzo,
0: sì.
5: La nostra generazione era abituata a... Io mi ricordo, non vado troppo in là, cioè sì, no, vado tanti anni fa al TG1, l'ultima notizia, in questo momento la Juventus ha annunciato Michel Platini.
0: Sì, cioè, sì, sì,
5: era così.
0: Poi...
5: Però non diciamo sempre, ai miei tempi. Tutt'altro oggi.
0: No, ma sto dicendo che essendo cresciuto così faccio un po' difficoltà onestamente a calarmi nella logica delle plusvalenze.
5: Però la realtà
0: è quella, purtroppo.
5: Muaremovic forse se viene, e Kator, che io di cui ignoravo l'esistenza, sono sincero, non ricordo nemmeno di averlo visto col Genoa. E so che giocavo con l'Under 21 per averne dato conto.
0: Ho visto che ha fatto un bel gol di tacco al Napoli, tipo alla Bettega, così negli highlights.
5: Paragone importante.
0: No, come gol.
5: E questo è quello che leggiamo. Leggo che di Colomoni, di un portiere che ancora non c'è, di Gregorio che spara. La realtà è questa, con cui dobbiamo tener conto. Poi aspettiamo anche il lavoro di Carnevali, come dici giustamente tu, imparare a conoscerlo. Magari dietro c'è un lavoro un po' più, no? Come dire, capillare, che poi porterà frutti del tutto inaspettati, non so, ancora più succulti, permettimi la metafora.
0: Sì, no, però soprattutto per
5: oggi,
0: vai.
5: Sì, no, scusami che ti interrompo, non c'è una cosa, ma mi taccio. Ad oggi c'è un Colomuani che pare il 13 luglio, se ti ricordo bene.
0: Dovrebbe essere la data del ritiro, e quindi dovrebbe arrivare per il 13 luglio, insomma.
5: Ok, però se se faccio proprio i punti, come dire, della serva, per il momento non c'ho un portiere, cioè c'è il portiere, quelli che ci sono.
0: Sì, che poi non è neanche tanto contento di restare,
5: no,
0: occhio così.
5: Io direi nulla, ma nemmeno noi.
0: È reciproca la cosa.
5: Esatto, è reciproca, e bisogna anche essere pragmatici, poi bellissimo volare, no, con sogni e desideri di Bremer che magari avvia, sì, però vediamo, insomma, anche se manca poco in realtà al ritiro, immagino che Spalletti sia sintonizzato, no, sulla stessa lunghezza d'onda di Cannavali, quindi questo ci deve far stare tranquilli, parlo a una sorta di plurale, con una sorta di plurale
0: maiestatis, certo. No, l'importante è che per i 13 ci siano il portiere e l'attaccante, perché sennò lì la situazione...
5: Esatto, direi fondamentale, più e anche Muamerovic a questo punto, più che pensare a prendiamo Muamerovic per poi la plusvalenza, cioè, va bene, io Muamerovic, ecco.
0: Sì, adesso su questa vediamo come evolve, perché potrebbe essere stato anche un sistema per fissare il prezzo da venderlo al di fuori, nel senso che ovviamente a 36 milioni in Italia non te lo compra nessuno, certo. Ma se si invaghisce di Muaremovic qualche squadra inglese o qualche anche di media classifica, perché ormai abbiamo visto che non ha potenzialità, rispetto, magari ti dai i dati di 36 milioni, fai 18-18 col Chievo e buonanotte. Perché ecco, da qui volevo ripartire, cioè dalle dichiarazioni di Carnevali dell'altro giorno, lì a Rimini, dove hanno iniziato il calciomercato, molti dei tifosi della Juve ha detto troppo. Io invece sono dell'idea che lui abbia parlato di cose che erano già sui giornali, però lasciando intendere che forse sì, ma forse no, nel senso, al di là di Colomuani, che è una cosa che va avanti da due anni, eccetera. Però quando, guarda, per esempio, di Ecator nessuno ha detto niente fino all'ultimo momento ed è saltato fuori questo affare. Cioè, se diventa che alla vecchia maniera, cioè come facevamo oggi, faceva parlare di tanti nomi e poi tu vai a prendere alto sotto traccia, vediamo, cioè quello che dicevo io, aspettiamo anche a conoscere Carnevali, perché per adesso quello che ha fatto è il colpo di Ecator, poi possiamo dire che un colpo, non un colpo, quello che vogliamo, di cui nessuno aveva parlato, quelli di cui tutti parlano al momento non sono stati fatti.
5: Perché poi bisogna anche, no, allora non andava bene prima perché adesso non va bene, io... il punto di partenza è il fatto che la figura di Carnevale è una figura fortemente voluta e soprattutto, insisto, fortemente in sintonia con la gestione tecnica, no? Che è un aspetto fondamentale per questa agognata ricostruzione, che praticamente ogni anno, ormai negli ultimi quattro, si parla dell'anno zero. Quindi ci deve essere questa sensazione. Il fatto che nessuno parlava di Ecator, poi è arrivato Ecator, no? Che immagino non sia un colpo che accenda la fantasia di nessuno, ma magari dietro Ecator c'è pure quel discorso che è stato detto per Muamerovic, potrebbe anche essere utilizzato da qui alla fine del mercato come, non so...
0: Contropartita, certo.
5: Contropartita,
0: qualche parte,
5: e già è tutto. Quindi... ciò dimostra, io credo, che tutte le mosse che siano state, che tante ce ne saranno, no? Che logicamente nel mercato le trattative molte vengono fatte sotto traccia per logici motivi. Insomma. Quindi io credo che oggi il tifoso della Juventus deve essere, ecco, il punto da cui partire, che dovrebbe indurre all'ottimismo, è proprio la figura di Carnevali in sintonia con Spalletti. Io credo che qualsiasi mossa fatta finora sia stata fatta di concerto con i desideri del tecnico, no? E mi auguro che sia anche questo ritardo sul portiere, perché è un ritardo a mio modo di vedere, sia, insomma, come dire, forse sia stato in qualche modo, non dico programmato, ma poteva accadere ciò.
0: No, magari, più che altro se è Dibu Martinez, ovviamente ai mondiali, quindi diciamo che quello, si spera che il motivo sia quello, perché vuol dire che arriva un portiere importante, insomma. Ma Svilar, onestamente, credo fino a un certo punto, a meno che Gasperini non sia impazzito, cioè che vuol vendere il portiere e prendersi con Meners, come leggevo, ma mi sembra che sia un po' una cosa... mi sembra molto fantasiosa come cosa.
5: Martinez, ecco, è sicuramente un profilo che va a sistemare tanti tasselli, non solo quelli della porta. Insomma.
0: Sì, e poi abbiamo visto... che ormai se a centrocampo in attacco giocano a 37, 39, 41 e continuano a far bene i mondiali, importa se anche uno ne arriva a 34 anni e gli fai un contratto di 3 anni, cioè non è che rischi niente, voglio dire.
5: C'è uno di 41 che...
0: È quello che dico, che appena segnato un rigore. L'altro di 37 che Perisic, che nella stessa partita ha segnato pure lui. Modric ha giocato praticamente tutta la partita, anche lui, nella Croazia, 39 anni, quindi ormai diciamo l'età si è spostata per quelli di movimento, figuriamoci per i portieri.
5: Fortunatamente.
0: Per fortuna di tutti, si è allungata la vita loro, la nostra, quella che sempre a 67 anni dobbiamo arrivare per la pensione, se non ce la spostano un po' più in là.
5: Adesso perché mi hai ricordato questo.
0: È così, è tanto per farci il male gratuitamente. No, ti chiedevo invece oggi, ho fatto una riflessione anche sul sito di Tutto Juve dicendo, ma guarda un po', adesso contandole bene ci sono 4 inchieste della Procura di Milano che riguardano l'Inter. Ora, senza voler fare discorsi né di colpevolismo né di... però non mi sembra che questa cosa nel corso della stagione abbia avuto lo stesso peso di ogni singola inchiesta che la Juve ha dovuto affrontare in questi anni. Cioè, trovi anche tu che ci sia questa disparità di trattamento sia a livello mediatico sia anche a livello proprio di procura sportiva, che se non indagine non riguarda la Juve.
5: Non voglio entrare nei gangli della giustizia, no? A parlare di leggi, di argomenti, no? che so soltanto di leggendo,
0: certo, sì.
5: Quello che però è agli occhi di tutti ed è indubitabile, senza voler fare esercizio di vittimismo, di dire ah no, tutti contro, è proprio davanti agli occhi di tutti. Io continuo a prendere ad esempio la famosa storia delle plusvalenze, delle penalizzazioni in corso d'opera. Io credo che un comportamento dal punto di vista, no, di dare la penalizzazione, di togliere la penalizzazione durante il campionato, io a mia memoria non ricordo in nessun tipo di
0: campionato, cioè che una squadra debba giocare senza sapere quanti punti in classifica e i suoi tifosi al seguito, diciamo che è una roba che non si è mai vista.
5: Una volta era seconda, una volta decima, ed è passato tutto in cavalleria, così come è passata in cavalleria gioco forza la storia di Bastoni, ma non parlo l'ultima, dell'estinzione, tutte le storie che coinvolgono l'Inter. Che ci sia una disparità di trattamento, vuoi mediatico, in primis, vuoi proprio dal punto di vista dell'Inter, no, per quanto riguarda la giustizia sportiva, mi pare che sia davanti agli occhi di tutti, no? Perché c'è stata una corsa alla sanzione, alla penalizzazione, come per dire. È un po' la sensazione che io credo un po' tutti hanno avuto con l'introduzione del VAR.
0: Ah, certo.
5: Adesso, l'introduzione del VAR, così, non la Juventus, no? Perché è un'etichetta che si porti appresso, no? E sia stato un po' così, fino a ormai a snaturare qualsiasi tipo di dinamica di gioco, perché tale è, insomma, l'utilizzo fatto così del VAR. Per quanto riguarda, ecco, il discorso Inter, il discorso del modo con cui è stata affrontata dal punto di vista mediatico la cosa, insomma, basta prendere ad esempio ciò che è accaduto con quella storia lì delle plusvalenze, delle penalizzazioni in corso, non si è mai detto abbastanza di quanto fosse scandalosa, insomma, perché non esiste. Il prossimo anno mandami in B. No, poi lo dimostri, rimandami in B, però non durante il campionato.
0: Ma poi ti dicono la penalizzazione mentre stai scendendo in campo a Empoli, cioè, infatti, tante di quelle erano lì veramente.
5: Però questo è anche figlio di una situazione, non dico che sia giusto, di una situazione nella storica della Juventus che si presta in qualche modo ad essere, come vogliamo dire, no, ad essere trattata, insomma. È una Juventus diversa, che all'esterno non incute più quella sorta di, come dire, di non di rispetto, ma di importanza proprio del marchio Juventus. Purtroppo è una Juventus che ha attraversato gestioni scriteriate, senza più, no, Agnelli, tutta la storia che ha coinvolto anche Andrea, e tale è, insomma, poi in qualche modo. Come la squadra che subisce sempre, è difficile che poi c'è un rigore dubbio e meno danno. Quindi è un
0: sì, sì, insomma, è così. No? O che in campo non si lamenta mai, non, mentre altri cercano gli arbitri, eccetera. Esatto. L'ultima che ti faccio è partendo da questo spunto del nostro amico Lorenzo da Albano Laziale, che ci dice: la Juventus è una squadra scarsa perché la mentalità della nostra società non ha più obiettivi seri, ma solo di sopravvivenza. Dobbiamo farcene una ragione e stare sempre alla nostra piccola Juventus. Cioè, Lorenzo ci vede un ridimensionamento definitivo, diciamo, degli obiettivi della Juve. Io onestamente, con le strutture che ha la Juve e anche con le potenzialità che ha per quanto riguarda l'Italia, perché poi fuori dall'Italia è tutto un altro discorso, credo che non manchi così tanto, caro Lorenzo, non so se sei d'accordo, Jenny.
5: Anch'io a Lorenzo dico questo, che comunque può essere un periodo più lungo, sì, può essere anche il prossimo anno una Juventus, come dire, no, ridimensionata, una Juventus un po' più piccola, tra virgolette, sì, però comunque in assoluto la storia della Juventus riproporrà la Juve ad alto livello, sicuramente. Non, questo è un po' quello che è sempre accaduto. Magari adesso può essere un periodo, come dire, di inclusione un po' più lungo, questo può essere. Certo è che se fosse invece, se avesse ragione Lorenzo, non ci sarebbe stato l'ingaggio di Spalletti, di Carnevali, insomma la prima di Spalletti, al di là poi che ti possa piacere o non ti possa piacere, ma proprio come figura di tecnico, di livello, di allenatore di livello, ex CT, insomma dimostra che...
0: Un ingaggio importante, anche 6 milioni.
5: Un ingaggio importante.
0: Se avessero voluto risparmiare si tenevano come lì, tanto, così esatto. Ne pagavi uno solo, diciamo, in linea di massima. Credo che è Tudor e via di seguito, sì. Andando indietro nel tempo. L'ultimissima, se il Bayern Monaco fa un'offerta accettabile, tu lo vendi Bremer personalmente?
5: Sì, anche perché io penso sempre che nella trattativa di cessione, quando decidi di privarti di un giocatore così importante da tanti anni alla Juve, devi considerare anche il fatto che comunque Bremer ha già dimostrato più volte di voler cambiare aria, quindi è inutile trattenere qualcuno che poi magari non ha, oggi più che mai, sempre per tornare al discorso di Lorenzo, c'è bisogno, adesso non voglio fare il romantico, però di giocatori che credono di poter fare squadra per, insomma, fare un gradino più in alto, non dico di tornare a vincere lo scudetto, insomma, di andare, di considerare la zona Champions un passaggio, non dico fare.
0: Neanche da festeggiare, cioè, esatto, voglio dire, è una cosa, esatto, normale che dovevi fare.
5: Quindi se c'è un'offerta io di Bremer me ne priverei.
0: Bene, tra l'altro nell'offerta potrebbe rientrare dall'altra parte Kim con la maglia della Juve, quindi non rimarrebbe scoperto il ruolo, poi magari no, Spalletti lo conosce anche meglio. Siamo arrivati in chiusura, grazie Jenny per essere stati con noi,
5: grazie
0: anche
5: a te,
0: oggi.
5: Gigi.
0: A presto.
5: Buona giornata.
0: Buon caldo, buone cose. E poi Marco Arcangeli in extremis, vogliamo parlare dell'inchiesta doppia curva Chinotto. Il problema è che se ne è occupato e cosa ha fatto? Una multarella, una giornatina di squalifica a fronte di accuse pesantissime. Caro Ghinè, anche stavolta non ci hai convinto, invece ci ha convinto come sempre Manuel in regia. Grazie a voi tutti per i vostri messaggi. Noi ci sentiamo lunedì con la Juve del lunedì, sempre alle 14. Ciao a tutti.
2: Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere, Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura la cronaca, un uomo di 80 anni ha ucciso a coltellate l'ex moglie 67enne che si trovava ricoverata in ospedale, dopodiché si è tolto la vita gettandosi dalla finestra. È accaduto al Lido di Camaiore in provincia di Lucca intorno a mezzogiorno. Da quanto appreso la donna era ricoverata all'ospedale Versilia in gravi condizioni da 3 settimane e l'ex marito andava a trovarla regolarmente.
1: Ha un nome la tentatrice che ha deposto una bomba nei pressi dell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadimir Molaiev e della sua famiglia a Monaco. E la 39enne Anastasia Brezovska, cittadina ucraina residente in Germania, è nota agli inquirenti per i suoi legami con la criminalità organizzata. Inizialmente aveva depistato gli inquirenti camuffandosi da uomo. Nel giorno stesso dell'attentato la donna è fuggita in Francia, ha attraversato il confine italiano passando per Ventimiglia, poi direttamente la Svizzera e successivamente la Germania. La sospettata non avrebbe agito da sola.
2: Non ce l'ha fatta il bambino di 6 mesi rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nel nodo autostradale di Bologna nella giornata di sabato 27 giugno. Nel sinistro era morta la madre 24enne del piccolo, originaria dell'Egitto e residente a Reggio Emilia. Nell'urto il bambino era sbalzato fuori dall'abitacolo finendo nella scarpata dopo un volo di alcuni metri. Purtroppo è deceduto nella serata di ieri.
1: Un caso di morbillo è stato confermato tra i candidati che hanno partecipato al concorso per magistratura ordinaria svoltasi alla Fiera di Roma dal 22 al 26 giugno. Lo rende noto il Ministero della Salute, che invita a monitorare con attenzione l'eventuale comparsa di sintomi compatibili con il morbillo: febbre, tosse, congiuntivite, soprattutto un rash cutaneo che prende tutto il corpo, dalla testa fino agli arti.
2: L'accusa rivolta dalla Procura federale tedesca alle autorità di Kiev di essere le mandanti del sabotaggio al gasdotto Nord Stream conferma l'implicazione del regime di Kiev e dello Stato ucraino in attività terroristiche, in un atto terroristico contro un'infrastruttura critica dell'Unione Europea. Queste le parole del portavoce del Cremlino Peskov. Questa decisione, prosegue, ha confermato le informazioni di cui eravamo in possesso praticamente sin dall'inizio di questa storia.
1: Saldi estivi al via, partono ufficialmente domani, sabato 4 luglio, in tutte le regioni italiane. 7 italiani su 10 hanno intenzione di acquistare, un picco al 71% nel mezzogiorno, per una spesa media prevista di 209 euro a persona. Ma i negozianti non ci stanno, contestano il fatto che i saldi partono sempre più in anticipo e che il calendario ufficiale rischia di perdere di senso.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
7: Oggi cosa c'è da sapere? Che sono le 16.06 di venerdì 3 luglio e che ci sono io! Ciao Manuel! Uè!
8: Mi sto strappando i capelli.
7: Che non, ho non hai, quasi. quindi non puoi dire che te li stai strappando. Buon pomeriggio ragazzi, ultima puntata della settimana per quanto mi riguarda, per quanto riguarda anche il club degli inviati, poi ci rivedremo lunedì, per quanto mi riguarda, poi alla mattina, come sempre. Anzi, se non sbaglio, lunedì e martedì ci sarà anche nuovamente una puntata leggermente più allungata di RBN. Di RBN Caffè, dicevamo. Dalle 10 alle 12, perché è estate, fa caldo.
9: Oh no, ti prego, ti scongiuro.
7: Le persone vanno in vacanza e quindi bisogna aiutarsi, no? In qualche modo. Il mercato non va in vacanza, anzi è nel clou, anche se ricordatevi bene che il sabato e la domenica anche il mercato riposa, perché anche chi fa mercato ha bisogno di staccare un pochettino, quindi niente mercato nel weekend, ma tutto in settimana.
8: Però
7: allora,
8: i supermercati sono aperti.
7: I supermercati sono aperti e meno male, perché fa fresco quando vai al supermercato. Ti pigli quella bottazza che poi ti riduci così, grazie all'aria condizionata, ma vabbè, non è poi così malaccio. Di malaccio ci sono però alcune dichiarazioni che sono state fatte ieri. Ho ascoltato prima un pezzettino di trasmissione di Gigi, un ascoltatore è tornato, no, a parlare di una frase che ha fatto il giro un po' del web da ieri sera ad oggi, uscita dalla bocca a quanto pare, ma non è così, perché il nostro l'ascoltatore attento ci dice non l'ha detta direttamente lui, l'ha detto un ospite. Quindi torniamo indietro e diciamo che un ospite ieri di un programma di Sport Italia pare aver detto che si stanno facendo delle valutazioni anche su Giorgio Chiellini. Ora, io non ho la verità in tasca assolutamente, però lo troverei un clamoroso autogol, non perché tu a Giorgio Chiellini imputi qualche defiance di troppo nella passata stagione. Non dimentichiamoci, ragazzi, che Chiellini non doveva fare mercato, Chiellini doveva fungere da tramite tra lo spogliatoio fondamentalmente e la dirigenza, quindi anche l'allenatore. Giorgio Chiellini non ha nessuna colpa per quanto riguarda l'insuccesso di alcuni giocatori in particolare. Lui è quella persona di campo in più che è sempre mancata e che si è sempre detto di avere assoluta necessità. Quindi ora pensare di mandarla via, mi chiedo perché, quando in un modo o nell'altro, quando ha appeso gli scarpini al chiodo, sapevamo tutti che Giorgio Chiellini avrebbe lavorato per tornare a Torino in qualche modo. Sapevamo tutti che Giorgio Chiellini non vedeva l'ora di sedersi, mettere le gambe sotto una scrivania, non una scrivania qualunque, la scrivania della Juventus. Cioè, lui era fatto per questo lavoro, lui era fatto per avere così, lui ha questa diplomazia che non aveva in campo, ma che ha sempre dimostrato, credo, fuori dal campo, questo savoir-faire, questa capacità insomma, intanto oratoria, perché è un bravissimo dialogatore, e soprattutto una capacità anche di, secondo me, raccontare in qualche modo qualcosa di più a una squadra molto poco bianconera, che cosa invece vuol dire essere un giocatore della Juventus. Questo è per dire che, se dovesse effettivamente poi essere realistica questa indiscrezione, io mi ritroverò qua a dire: cara dirigenza, avete fatto una CAZZATA enorme anche. Perché, visto che ci si lamenta del poco appeal, ci si lamenta della poca appartenenza che dimostrano i giocatori, ci si lamenta di un gruppo che stiamo vedendo anche soltanto con la questione di Gregorio, non è propriamente unito. Perché anche se poi lui ieri, ovviamente, io ieri mattina, andatevi a riascoltare il podcast, se avete voglia, se non avete niente da fare, se no lasciate stare, ovviamente, o se siete masochisti anche magari un pochino. Però che cosa vi ho detto? Sarà logico che anche adesso Di Gregorio dica qualcosa, obbligatorio, perché lui non può essere silente, assolutamente, lui anzi dovrà a tutti i costi metterci la faccia, dichiarando o di essere in totale disaccordo e di distaccarsi anche volutamente e prepotentemente dalle parole rilasciate appunto dal procuratore, o dall'altra parte potrà, anzi facciamo così, se sapevamo che se si fosse palesato con un qualunque mezzo, ovviamente immaginavo come è stato appunto di nuovo l'utilizzo di Instagram o comunque dei social, se si fosse palesato, allora voleva dire che in qualche modo cercava l'incontro e un attimino di distaccarsi. Se invece il silenzio fosse andato avanti, allora gli voleva dire che era d'accordo e che si partiva totalmente allo scontro. Detto che io non credo che l'aver in minima parte così cercato di tirare un po' di acqua al suo mulino dicendo no, io di qua di là, loro hanno deciso di dire questo, ma per carità, io non lo peso, non ti toglie dalla bratta, caro Di Gregorio, assolutamente. Meriti in questo momento, dopo che hai avvallato una frase del genere, perché sapevi benissimo che cosa si stava facendo, non è stato nulla assolutamente di fatto così in maniera nascosta, meriti tutte le conseguenze che ci saranno dopo dichiarazioni del genere. Mi dispiace da morire. Nonostante ieri c'era chi diceva ma chi se ne frega, tanto è sempre stato interista, uno che ti viene a dire che il suo idolo è Andano, dice non Buffon, non può rappresentare la Juve, non mi interessa che squadra tu prima della Juve, di vestire la maglia della Juventus, ti fassi. Ora però devi, a mio avviso, devi saperti comportare e devi soprattutto saper essere professionale, cosa che non sei stato minimamente. Quindi se ci saranno delle conseguenze, chiappatele tutte, prenditele, portatele a casa, ma direi che la fossa te la sei scavata ormai, no? Se già prima un pochettino vedevi, no, il buchetto lo vedevi, piano piano lo iniziavi a intravedere, e quindi dicevi, beh, magari un po' di terra se la metto si mimetizza meglio, no? Si mimetizza il tutto e non succede nulla. No, ora hai piantato la vanga e hai tirato su bulaccate di terra, e questo è il risultato. Bastarda, ci voleva veramente poco ad evitare che tutto finisse in maniera negativa. E ringrazio che nessuno ancora adesso ha parlato di questa cosa sponda Juventus, perché non c'è stato nessun evento in particolare per poter approfondire. Fosse successo una settimana fa, con di mezzo il discorso di Rimini, di queste giornate organizzate da Carnevali, letteralmente, ecco, immagino che non soltanto di Vlahovic si sarebbe parlato, ma un pochettino anche di questa meravigliosa questa meravigliosa frase, questo meraviglioso momento estremamente poco intelligente barra mediatico. Dunque, vabbè, c'è un po' di roba da leggere, ma possiamo anche farlo dopo. Chiedo a Manuel se c'è l'ospite per caso.
8: A momenti arriva,
7: quindi a momenti io le dico anche l'altro elemento di giornata. Abbiamo detto Chiellino, abbiamo detto il discorso di Gregorio, rimaniamo lì nei dintorni, perché questa notizia del Bayern Monaco che vuole a tutti i costi Bremer, io ricordo che l'ultima volta che al Bayern Monaco il Bayern Monaco ha fatto un affare in difesa con la Juventus, e ti tiro in ballo un buon De Ligt, non è andata benissimo al Bayern Monaco, che ha dato un sacco di soldi. Io, tra l'altro, con quei soldi la Juventus prende Bremer, sarebbe, guarda un po', una continuazione letteralmente, no? De Ligt va al Bayern Monaco per 75 milioni, quanti erano, e alla Juventus arriva Bremer. Bremer va al Bayern Monaco per, però, quanti? La clausola va pagata, o se non tutta la clausola, comunque bisogna avvicinarsi in qualche modo, non scherziamo. Però poi mi viene anche da dire un'altra cosa. Va bene, ok, Bremer, salutiamolo. Tra l'altro non sta giocando al mondiale, quindi insomma non è che dici anche a tirare. Cioè, se dici che meriti spazio, che meriti qualcosa di più, dovresti meritarti anche un po' di qualche minutino con la maglia della nazionale brasiliana, cosa che non sta al momento ancora avvenendo. Quindi, cosa si fa? Parte Bremer, va bene, ti entrano 45-50 milioni almeno, spero? Dove vai a finire? Dove ti lanci? Mauro Graneris!
10: Ciao Giulia, buon pomeriggio a tutti!
7: Dove ti lanci con un'accezione?
10: Dove mi lancio?
7: Hai ascoltato però la particolarità che adesso così parlando mi è venuto in mente. De Ligt va al Bayern Monaco,
10: sì,
7: Juventus compra Bremer. Bremer sì. Va al Bayern Monaco nel caso. Chi compra la Juventus?
10: Allora, dunque, la premessa a mio avviso che il difensore è sicuramente un giocatore importante, non è che puoi prendere chiunque, però bravi difensori ce ne sono, cioè sbagliare su un difensore credo che sia veramente un po' difficile. Non devi sbagliare su centrocampisti e soprattutto non devi sbagliare su attaccanti e portieri, perché il portiere è un difensore molto ovviamente particolare e lì il discorso cambia completamente. Quindi devo dirti che credo che lì si possa pescare in un mercato abbastanza disponibile, dove sbagliare di grosso credo sarebbe molto molto molto difficile, e credo che un uomo dell'esperienza di Carnevali non possa sbagliare da quel punto di vista. Quindi credo che comunque se devi sacrificare qualcuno, il difensore

0: credo che sia il giocatore più indicato, come dicevi tu, 45-50 milioni credo che sia il minimo.
1: La cifra minima, minima, minima, ne valeva 70 De Ligt, quanto ne può valere lui?
0: Assolutamente, assolutamente la minima, per cui ci può stare, quindi con chi? Adesso dei nomi, onestamente, però come ti ripeto, lì il serbatoio da cui pescare credo che sia decisamente ampio.
1: Kim, si parla di Kim.
0: Sì, sì, ci ha fatto vedere delle cose buone in Italia, poi anche lui Bayern Monaco, come mi sembra. Quindi dici sì, corsi e ricorsi storici, non è che abbia fatto benissimo, però se hai una squadra che ha il centrocampo che copre, se hai una squadra compatta, con un centrocampo qualità e quantità insieme, come noi abbiamo avuto per molti anni, il difensore ne ha enormi benefici, allora è chiaro che non è che puoi prendere il primo difensore che passa per strada, ma se peschi in squadre e con difensori che ci sono sul mercato, io credo che lì veramente ti puoi allargare e difficilmente sbagli, quindi ribadisco questo, cioè se c'è da sacrificare qualcuno, credo che Bremer sia purtroppo, dico anche purtroppo, il giocatore più indicato, sicuramente.
1: Lo abbiamo detto un po' da subito, quando ti ricordi parlavamo sì, Juventus che non arriva al traguardo Champions, e allora lì si dovrà parlare obbligatoriamente di 1/2 sacrifici, togliendone alcuni rimaneva l'unico grande che può aiutarti a guadagnare lui, l'altro è Thuram, detto che ci sarebbero anche l'altro... altri, ma abbiamo capito essere fuori.
0: Sì, potrebbe essere anche Cambiaso, che mi sembra, da quello che leggo e sento, ha qualche richiesta, ecco un altro che...
1: Però se ne parla un po' meno ultimamente.
0: Se ne parla meno, sì, decisamente, anche perché a mio avviso quello che ha fatto vedere ultimamente non giustifica una richiesta pazza e disperata da parte di qualche club disposto a spendere ovviamente delle cifre importanti, anche lui paga probabilmente un pochettino la stagione negativa sicuramente, ma lui era uno di quei giocatori che ci doveva dare qualcosina in più su quella fascia
1: nel corso dell'anno, sì,
0: e purtroppo questo non l'ha fatto, quindi potrebbe essere un altro papabile per cercare di portare a casa, e anche lì tanto ecco, sui laterali è un discorso un po' diverso, cioè io credo che i laterali difensivi siano fondamentali per fare una squadra forte, una squadra che difenda ma che nello stesso tempo sappia anche far male e sappia far partecipare alla costruzione del gioco e alla pericolosità della squadra i difensori laterali. Ripeto quello che ho già detto credo qualche decina di volte, ma noi abbiamo tradizioni con Cuadrado, abbiamo tradizioni con Listainer, abbiamo tradizioni fortissime in quella zona del campo, e purtroppo oggi invece siamo, credo, quelle meno attrezzate in quella zona. E quindi Cambiaso, a mio avviso, sarebbe un altro. Ora, sempre che ci sia una richiesta accettabile e degna di essere presa in considerazione, questo sicuro.
1: Peccato, c'è da dire una cosa però, Mauro, che si era trovato una sorta di tranquillità apparente a questo punto, mi viene da dire, in quella zona del campo in particolare, visto che abbiamo da sempre detto che comunque quando hai una buona difesa, hai un buon portiere, sei già, diciamo, a metà dell'opera, ecco. Quindi l'idea che si fosse trovata una certa sintonia tra in quella zona del campo in particolare, appunto, con Kalulu, Bremer, Kelly, cioè Di Gregorio, ci si sperava che potesse diventare il nuovo Buffon, ecco. Ora ti ritrovi in questa estate a praticamente pensare di cambiare i tre quarti di quella zona del campo, cioè rimarrebbe l'unico certo è Kalulu, quasi adesso mi viene da dire,
0: ma direi che lo ha detto soprattutto il campo in quest'anno, perché è stato schierato credo in almeno due o tre se non quattro posizioni diverse, il suo l'ha sempre fatto. Ora come laterale, se sei una difesa 3, può stare, cioè la difesa dove comunque il laterale deve spingere, io vorrei un po' più di qualità, vorrei giocatore col dribbling, vorrei giocatore con corsa, cioè

0: se Calulo ha fatto bene, ma ha fatto bene in una stagione dove hanno fatto male quasi tutti, quindi fare bene diventa anche un pochettino un po' più facile, cioè emergere in una situazione dove comunque l'aspetto negativo è stato, ai noi, purtroppo predominante. Quindi sul discorso portiere stenderei un velo pietoso, perché continuo assolutamente a pensare che sia stato il ruolo più negativo in assoluto per il risultato finale, perché nonostante tutta la negatività, nonostante tutta la scarsa qualità, bastava con le ultime partite fare un portiere normalissimo, quello che fa un portiere normalissimo, e noi probabilmente oggi saremo a parlare di chi affrontare in Champions nei primi turni, nonostante tutte le considerazioni fatte in tutte le altre zone del campo. Però alla fine sei lì, te la giochi, non sbagliare quelle due o tre cose veramente da. E quindi quello del portiere diventa un problema essenziale, cioè non possiamo pensare di iniziare la stagione con Di Gregorio, io credo che sarebbe...
1: Ma guarda, dopo quello che è successo nei giorni passati, con quelle dichiarazioni anche decisamente evitabili sia del suo procuratore, che poi anche ieri la sua risposta è stata estremamente da "mi sto arrampicando sugli specchi", però per carità, niente di... ognuno quando agisce in un determinato modo non può non aspettarsi poi delle conseguenze, quindi certo, mi auguro che lui, che abbiano ben capito, no, quello che poteva capitare. Io ti chiedo però anche quest'altra così pseudo notizia che potrebbe riguardare il mondo bianconero, che viene data ieri di una possibile, con tantissimi condizionali, quindi una possibilità veramente remota ma esistente a quanto pare nella testa di Carnevali, di dare il ben servito a Giorgio Chiellini. Io non l'accetterei tanto questa cosa, posso dirti.
0: No, beh, allora,
1: la troverei un errore, per me sarebbe un grande errore.
0: Allora, distinto assolutamente... sono d'accordissimo con te. Ora noi, però, quando mi dici il nome Chiellini, a me viene in mente e torna in mente il Chiellini giocatore, cioè non riesco ancora ad associare il Chiellini dirigente.
1: Sì, ad identificarlo magari anche.
0: Ad identificarlo come dirigente. Quindi Carnevali ha avuto modo, anche se sono poche settimane, ovviamente sono stati a stretto contatto, avranno parlato, quindi... Non lo so se la valutazione di Carnevali ovviamente deve essere fatta per quella che oggi è l'attività richiesta a Chiellini. Dobbiamo un po' staccarci dal grandissimo affetto che abbiamo, l'immenso affetto e stima che abbiamo verso il giocatore, e dare fiducia a un uomo che comunque ha saputo gestire determinate situazioni, mi riferisco ovviamente a Carnevali. Se dovesse decidere Carnevali, non possiamo, con tutta la tristezza nel cuore possibile, non possiamo non accettare questa decisione, cioè pur magari sperando che non avvenga, ma se dovesse avvenire, voglio dire, Carnevali sa benissimo che cosa significa Chiellini per tutto il mondo bianconero. Se dovesse mai prendere questa decisione, è perché crede, pensa, è convinto che in quel ruolo lì non sia la scelta migliore. Voglio solo pensare quello. Allora, se non è la scelta migliore, vogliamo dare, è tutta una conseguenza di ragionamenti, e vogliamo dare fiducia a Carnevali, a questo punto purtroppo lo dovremmo accettare, dovesse succedere. Ti ripeto, con il cuore mi auguro di no, assolutamente, però se ci ragiono un attimino, voglio dire, ma allora che l'alternativa sarebbe ancora peggio. Voglio sperare che non abbiamo sbagliato a prendere un uomo in quella posizione, che poi fa un errore così clamoroso senza averne le
1: ma
0: basi.
1: Anche perché a Chiellini che cosa imputi? Il non aver lavorato bene in campo?
0: No,
1: ma dico,
0: no.
1: Ipoteticamente tu, Giovanni Carnevali, cosa gli imputi?
0: No,
1: cioè, cosa dici? Perché dici Chiellini non fa per me?
0: Ma non,
1: cioè,
0: credo,
1: è un pezzo
0: che sia...
1: di storia della Juventus. Poi mi viene da dire, anche il Milan ha fatto fuori Maldini in dirigenza, quindi
0: certo,
1: per carità,
0: certo.
1: Alzo le mani.
0: Non credo che c'entri quello del fatto eventualmente o non fatto la scorsa stagione, perché Carnevali non c'era e quindi non credo che possa fare riferimento a questo. Posso solo pensare, come ho detto prima, che in queste settimane ci siano stati contatti ovviamente decisamente fitti tra i due e probabilmente, e sottolineo 10 volte probabilmente, Carnevali ha tirato qualche conclusione su quello che ha sentito, visto in queste settimane qua. Cosa può aver sentito, visto? Ma non so, potrebbe Chiellini potrebbe sentirsi autorizzato, in virtù proprio di quello che lui è stato, di quello che significa per il mondo bianconero, di avere un potere decisionale, un potere, ma non lo so, qui sono veramente supposizioni assolute che non hanno niente di, però vado per ragionamento, cioè non ci può essere tanto altro, o diversità tecniche di impostazioni sulla struttura un po' societaria della squadra, possono essere solo cose successe credo nelle ultime settimane, da quando c'è Carnevali al timone, perché non vedo altra possibilità. Mi dispiacerebbe veramente tantissimo, perché ripeto, Chiellini è una parte importantissima della Juve, della storia della nostra squadra, però diamo fiducia a Carnevali, voglio dire, non possiamo già sfiduciarlo per eventualmente una scelta che sicuramente, anzi gli dobbiamo dare ancora più, perché lo sa benissimo cosa vuol dire fare questo tipo di rinuncia, dare questo tipo di messaggio alla tifoseria.
1: Sarebbe un messaggio forte, ecco, infatti fortissimo, bisogna fortissimo anche valutare questo.
0: Non lo fa diventare simpatico di più, cioè voglio dire al mondo bianco-nero. Peggio. Quindi se lo fa, voglio pensare, non ti dico tanto sperare, ma voglio pensare che ne abbia tutte le ragioni, perché se no abbiamo di uno sbagliato. non so cosa sia peggio.
1: Tra l'altro, se no abbiamo di nuovo sbagliato, direi che è la conclusione perfetta del collegamento. Grazie Mauro, buon weekend.
0: Anche a te e a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Ciao, alla prossima.
1: Grazie. Ciao. Quindi, immaginare che per Carnevali possa non essere giusta la presenza di Chiellini in dirigenza non lo renderebbe evidentemente più simpatico agli occhi dei tifosi bianconero, e che cosa vorrebbe dire per alcuni? Abbiamo di nuovo sbagliato? Non c'è pace, ragazzi, non c'è pace. Aiuto. Aiutatemi! A tra poco. Aiuto.
2: Il club degli inviati.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con la Formula 1. Lewis Hamilton e la Ferrari fanno sognare il pubblico di Silverstone, staccando il miglior tempo nel turno unico di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna. Nel time attack di fine turno il 7 volte ridato blocca il cronometro sul tempo di 1 minuto 29 secondi e 260 millesimi che lo candida di diritto alla pole nella qualifica sprint in programma nel tardo pomeriggio. Sir Lewis rifila 213 millesimi di secondo a Kimi Antonelli e quasi il triplo al compagno di squadra Leclerc. A completare il dominio iniziale di Ferrari e Mercedes, George Russell, che sigla il quarto tempo a 678 millesimi del suo ex compagno di squadra. E la scuderia di Maranello ha deciso di confermare Hamilton alla guida della rossa anche nella prossima stagione. Ad annunciarlo è stato lo stesso Fred Vasseur, team principal della Ferrari, in un'intervista al Corriere della Sera. Arrivato a Maranello nel 2024, Hamilton ha trovato la sua prima vittoria in Ferrari lo scorso 14 giugno nel Gran Premio di Barcellona. Il calcio. Al mondiale americano stanno per definirsi tutti gli ottavi di finale. Canada-Marocco è stata la prima sfida definita, mentre il Paraguay aspetta la Francia e il Brasile sfiderà la Norvegia di Holland. I padroni di casa del Messico invece se la vedranno contro l'Inghilterra per un match che promette spettacolo. Il Belgio di Rudy Garcia, che ha superato in rimonta il Senegal, affronterà gli Stati Uniti. La super sfida degli ottavi sarà senza dubbio l'incontro tra Portogallo e Spagna. Oggi invece le altre gare dei sedicesimi, con particolare attenzione all'Argentina di Messi che affronta Capo Verde. Alle 20 Australia-Egitto. Siamo al tennis. A Wimbledon, dopo il passaggio del turno di Sonego, Berrettini, Cobolli e Paolini, oggi Jannik Sinner sfida lo statunitense Jenson Brooksby, numero 81 al mondo, per un posto nella seconda settimana dei Championships. La sospensione per aver saltato i controlli antidoping, la confessione sull'autismo e il titolo vinto a Houston da qualificato dopo due operazioni ai polsi, il suo curriculum. Intanto cade João Fonseca, il brasiliano testa di serie numero 24 del seeding. È stato battuto al terzo turno dal russo Safiullin. In chiusura, dopo una lunga attesa, adesso è ufficiale: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo la separazione con Conte, Aurelio De Laurentiis ha scelto l'ex allenatore del Milan per la nuova stagione, con il tecnico di Livorno che ha firmato fino al 30 giugno 2029. Ad annunciarlo è stato lo stesso De Laurentiis, con un post sul proprio account X. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche innocuo addensamento al nord-est. Temperature in nuovo aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo addensamenti sul Lazio e Abruzzo con locali piovaschi diurni sulla Frusinate. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud, poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Il club degli inviati.
1: Ce l'ho fatta, eh? Sono viva. Per vostra sfortuna. Torniamo un po' sulla chat. Anzi, andiamoci sulla chat. Allora, Luca scrive: gente, ma siete sicuri che sia realmente lo Juventus Stadium? Malagò ha detto che piuttosto che comprare un top player Juve, Inter e Milan, dovevano costruire uno stadio. Manuel, tu hai capito cosa vuol dire? Era qualcosa che diceva Luca prima, Luca che diceva Gigi?
5: Non mi risulta.
1: Non mi risulta. No, dai, non mi disturbo affatto.
5: Anche perché mi sembra abbastanza chiara la cosa.
1: Che cosa?
5: La gaffa che ha fatto.
1: Ah, ok, pensavo il messaggio, dicevo il messaggio più o meno. La gaffa, ok. Ah no, Cinzia dice, l'ha detto Crisci... Allora ragazzi, dovete mettervi d'accordo. Io non lo stavo guardando. Uno dice che l'ha detto un ospite, l'altro dice che l'ha detto il conduttore. Dove sta la verità? Io vorrei che stesse nel mezzo la verità, quindi, in questo caso...
5: Sì, Gigi, confermo, ha riportato questa cosa detta da Criscitiello. Cioè lui ha detto,
1: sì,
5: ha detto Criscitiello o un suo
1: sì,
5: ospite.
1: Sì, è vero, ma poi un ascoltatore ha detto, l'ha detto un ospite.
5: Vabbè, l'hanno detto lì, insomma.
1: Sì, no, questo è sicuro, questo è certo. Quindi la verità sta nel mezzo, però che l'hanno detto durante una trasmissione di Sport Italia. Va bene. Allora, Luciano da Messina ci dice Puzka, che è un difensore, in 54 presenze con la Next Gen ha segnato 10 gol. Ecator in 57 in Serie C, però ragazzi. Va bene tutto, ma in Serie C. Ecator in 57 presenze con il Genoa 5. Ecator è costato 18 milioni, da cui ne vanno decurtati 5 persone, tra l'altro 5 milioni, per il costo di Puzka. Al Genoa finiranno di ridere, guarda, Luciano, non credo che il Genoa rida nessuno, ma ne parliamo tra poco anche con un ospite che ho chiamato appositamente per parlare anche di questo scambio. Chiellini è una figura inutile, sbadabam, basta ascoltare le sue parole quando sminuì del tutto l'attentato al bus della Juve mentre si dirigeva verso lo stadio del Maradona. Evidentemente doveva rimanere... No, allora, questo messaggio è veramente sgradevole, Luca, abbi pazienza, anche perché nessuno è inutile nella vita, e direi che se hanno deciso di avere un... Allora era inutile anche come giocatore, cioè tu valuta anche soltanto il peso che a livello comunque... di tifoseria, anche guardando, facendoti guardare dall'esterno, Giorgio Chiellini ha, giustamente, cioè, è la stessa identica cosa che potrebbe, appunto, per cui magari può essere visto, che ne so, Javier Zanetti dell'Inter, è stato capitano, figura importantissima, ha stravinto, e mi sembra che anche Chiellini due cosine l'abbia vinto, gli manca soltanto la Champions, per carità, però insomma, direi che un pochettino di peso può avercelo. Quando ha voluto sminuire è perché gli hanno detto sminuisci, perché lui probabilmente sarebbe partito con i bastoni anche lui pur di difendere la propria gente in questo caso. Quindi no, Luca, questo messaggio l'ho letto ma non lo accetto molto. Buon pomeriggio Terry, in casa Juventus chiunque può sparlare, nonostante Di Gregorio non sia il mio preferito, umanamente mi dispiace per tutte le critiche, ma se non abbiamo centrato gli obiettivi non è colpa sua, bisogna partire anche da Bremer, perché cedere i pochi buoni che abbiamo, perché la Juventus purtroppo ha bisogno di soldi e non può permettersi di fare grossi acquisti come magari capita in Premier. Ieri abbiamo raccontato il passaggio al Tottenham che non gioca nulla, non gioca niente, non gioca Champions, non gioca Conference, non gioca Europa League, per 100 milioni di sterline, che sono più di 100 milioni di euro, di Sandro Tonali, ripeto, dall'Aston Villa al Tottenham. Cioè, 100.
5: Newcastle.
1: Cioè, ragazzi, Newcastle, scusami, Aston Villa, ho detto, grazie.
5: Perché stai pensando a Douglas Luiz?
1: Sto pensando a troppe cose, c'ho troppe cose nella testa, quindi le butto, faccio salto di palo in frasca leggendovi anche nei messaggi. Però ecco, la differenza sta in quello che nonostante la Juventus comunque la sua Europa League se la vada a giocare, difficilmente può permettersi di attirare grossi nomi, quindi giustamente tu dici anche magari quelli buoni che abbiamo teniamoli, sono d'accordo, però bisogna capire se la Juventus non ha centrato gli obiettivi, non per colpa di Di Gregorio soltanto, anche per colpa un po' di Di Gregorio, solo che noi possiamo dircelo e il suo procuratore non può dirlo, o può dirlo ma può dirlo in maniera in una stanza colloquiando amabilmente con la dirigenza bianconera, l'allenatore non può dirlo in questo modo, no, assolutamente no. Spero di sbagliarmi, dice Marco da Imola, ma se fosse vero l'allontanamento di King Jorge, ci vedo analogia con la situazione di Giuntoli Allegri, si cerca di allontanare, quindi sarebbe Re Giorgio King Jorge, ho capito adesso, si cerca di allontanare chi ha il DNA Juve, spero sia una bufala, spero anche io. Vabbè, Giuntoli Allegri, lì era finito un po' un ciclo, ragazzi, ormai anche con Allegri, lo sappiamo, l'abbiamo detto più volte, non credo che tant'è che vedete che non è che proprio sia felicione, Allegri va a Milano pensando di dover ribaltare tutto, dura un anno perché non c'entra gli obiettivi, ora vediamo, annunciato ufficialmente a Napoli, come andrà. Se cambiato ha richieste da top club europei, il problema siamo noi, non lui. Siamo la copia dell'Inter morattiana, brutto dirlo, ma è così. Tutti bravi, via da noi, ma da noi scarsi. Non è vero, perché ti ricordo appunto, ti ho fatto l'esempio prima di Matthijs de Ligt. Non ha avuto proprio una stagione, delle stagioni a bomba, finito il periodo Juventus. Ciao Giulia, ma in fin dei conti, che compiti ha Chiellini? Che rappresenta? Non glielo chiedete perché si arrabbia, glielo hanno chiesto più di una volta e lui deve, ripeto, ve lo ripeto, fungere da tramite tra lo spogliatoio e un po' tra spogliatoio e società, un po' tra società e media, va a rappresentare la Juventus, no, più che da tramite tra spogliatoio, quello più che altro non è lui, però in generale comunque lui è una figura che rappresenta la Juve tra lo spogliatoio e l'allenatore, rappresenta la Juve tra la Juventus stessa e le istituzioni, tant'è che appunto è quello che va a parlare, è quello che va in Lega, è quello che va a rappresentare la Juventus anche in sede poi di sorteggio, ad esempio in questo caso poi di Europa League. Cosa faceva Pavel Nedved? Vicepresidente, quindi che faceva? Siamo lì. Un DS non deve essere simpatico ma bravo, siamo assolutamente d'accordo su questo. Vito da Pisa, allora, anche se ho ascoltato soltanto a tratti, in merito alla domanda cosa imputerebbe Carnevali a Chiellini, a me la risposta mi sembrerebbe abbastanza semplice. Chiellini vedrebbe bene determinati acquisti e magari al contrario cessioni tipo d'affara. Carnevali, altri, voi sapete che Chiellini non ha digerito la cessione di D'Affara? Questo D'Affara, ragazzi, lo stiamo descrivendo come il portiere dell'anno. Poi gli auguro di far cose pazzesche a Parma, per carità, però calmi. Carnevali altri, anche in base alle disponibilità economiche, senza considerare poi il potere decisionale richiesto anche da Spalletti. Un bel guazzabuglio. Ma io non credo che Chiellini pretenda di decidere lui da solo le cessioni o gli arrivi. Non voglio crederci che sia questo il suo volere. È sicuramente una persona che di campo magari si può intendere, perché sul campo c'è stato fino a poco tempo fa, ma poi ovviamente tutto il resto va fatto dagli scouting, va fatto proprio dal direttore sportivo, quindi da Ottolini e da, in questo caso, Giovanni Carnevali. Cioè, ragazzi, sì, certa sta cosa.
5: Ospite pronto.
1: Ospite pronto! E allora, guarda, chi lo chiediamo proprio anche a lui, perché qua c'è un grosso dibattito in mare. Come sempre c'è un grosso dibattito. Buongiorno Claudio Nofri!
6: Buongiorno a tutti voi, ciao!
1: Allora, perché qua c'è il discorso su Chiellini sì, Chiellini no, Chiellini è giusto rimanga, c'è chi dice io non ho ancora capito che cosa fa Chiellini, io non ho ancora capito perché mai dovrebbe essere utile alla causa Juventus, e poi c'è invece chi ti dice ma guai a chi lo tocca, perché comunque ci siamo sempre lamentati che c'è molta poca Juve in questa Juve e lui la Juve la rappresenta.
6: Ma sono ovviamente argomenti che è difficile da trattare dal di fuori, e di conseguenza mi attengo esclusivamente al fatto che ho conosciuto Chiellini ed è una persona eccezionale per me, per cui poi tutto il resto è chiaro che è demandato alla società per quello che ha visto fare, per quello che... Certo, io penso che in questo calcio, soprattutto italiano purtroppo, ma anche da altre parti, che non si rifà quasi per niente alla storia, diciamo così, e che invece dovrebbe essere trattata in un altro modo, no? E allora avere un Chiellini all'interno del contesto societario mi sembrerebbe sempre comunque qualcosa di molto molto positivo, però ripeto, non posso dare giudizi individuali perché non ho conosciuto il problema, l'ho sentito ancora prima di voi, però sinceramente non mi attengo a situazioni che non posso diramare proprio all'interno di una non conoscenza del fatto, insomma. Però, ripeto, per me, al di là del fatto che poi se vogliamo parlare del presente ancora di più, io credo che la Juventus abbia fatto un colpo incredibile con Carnevali, nel senso che effettivamente è uno che non è un discorso tecnico di vedute lui personali riguardo giocatori da prendere, da vendere, eccetera, perché però si contorna sempre di gente, come ha dimostrato ampiamente per tanti anni al Sassuolo, si contorna sempre di gente che capisce di calcio, ecco, se vogliamo sintetizzare il concetto. E quindi credo che la Juventus abbia fatto un acquisto in questo senso molto molto importante, insomma.
1: Prima di lanciarci nel discorso principe, ovviamente, che ti porta a su Radio Bianconera ancora una volta, visto che è capitato qualcosa in questa settimana che ovviamente siamo pronti qui a raccontare. Poi ci scrivono, ci vorrebbe Del Piero come figura che rappresenta la Juve, Chiellini potrebbe essere il suo aiutante. Ragazzi, tutti vorremmo rivedere Alessandro Del Piero prima o poi.
6: È chiaro,
1: scusami
6: se ti interrompo.
1: Sì, vai.
6: È chiaro che poi c'è ovviamente la capacità, non è perché hai fatto 800 partite vuol dire che sei, però persone che hanno veramente, oltre che giocato, rappresentato, diciamo così, una squadra come la Juventus, sempre importantissima anche a livello europeo, devono essere tutelate e allo stesso tempo, viceversa, la società è tutelata dal loro interesse, che non è esclusivamente economico, di stipendio, è di passione, di voglia di operare per qualcosa che gli ha dato veramente tanto in carriera, insomma. Ecco, era solo questo, scusami se ti ho interrotto.
1: No, ma guarda, sono d'accordissimo col tuo discorso. Poi ci chiedono anche se Modesto è ancora tra di noi. Sì, non è ancora stato ufficializzato la conclusione del rapporto con Modesto. E poi mi permetto un attimo di rispondere a Gianluca, perché già che mi dici che come sempre non ho capito nulla, non siamo amici io e te, quindi direi che è difficile che riusciamo ad avere, no, ma funziona anche così, Claudio, no? Quando poi ci si prende un po' troppa confidenza, purtroppo finisce così. Però mi permetto di dirti che allora il tuo messaggio che ho riletto è scritto un po' male, caro Gianluca, perché se mi parli di Cambiaso, che in teoria è in uscita, e poi mi tiri fuori il discorso che tutti bravi via da noi, ma da noi scarsi, mi viene da pensare che tu immagini un Cambiaso che va fuori dalla Juventus e diventa un fenomeno, e ora lo stai un attimino valutando come scarso. È per quello che ti ho fatto poi il paragone con De Ligt, e visto che ora si parla di Bremer e del discorso Bayern Monaco, De Ligt alla Juventus è stato quello che forse in minima parte tutti speravano diventasse, perché non è esploso purtroppo alla Juventus, è andato al Bayern Monaco ed è un po' sparito, lo possiamo dire?
6: Ma sì, lo possiamo dire, però io...
1: Ah, come ripeto... ho risposto in maniera educata, che brava!
6: Brava, applausi!
1: Grazie,
6: ma no, comunque,
1: mi applaudo da sola!
6: Effettivamente... Il discorso scouting nel calcio è veramente complicato, perché ci sono mille situazioni che poi convergono o meno nel fare in modo che quella valutazione che hai dato prendendo un giocatore o vendendolo si rivela realistica, diciamo così, perché il calcio è un mestiere molto molto complicato, appunto, nel senso che ci sono mille situazioni che convergono o no nel far esaltare qualcosa attraverso poi l'allenatore che ti fa giocare in una certa maniera, un altro che invece pretende altre situazioni, ma non è per essere banale e generalistico, diciamo così, bisogna essere all'interno di una società per valutare e approfondire e fare una psicanalisi, diciamo così, importante di quello che sta succedendo, soprattutto a livello individuale, di chi sta operando lì dentro, insomma. Ma non alla Juve, basta, io parlo in generale.
1: Parliamo in generale anche proprio del discorso velocemente Bremer. È quella pedina di cui tu ti priveresti pur di far cazza? O invece quello che tu devi ovviamente poi ti deve portare a dire no, lui è incedibile, alla Kalulu?
6: Ecco, allora facciamo in fretta, per me è incedibile, perché io onestamente lo stimo moltissimo in quel ruolo, che è stato in qualche maniera anche mio, insomma.
1: Vedi, non abbiamo neanche, ci abbiamo messo neanche, neanche tanto. Gianluca, lascia perdere, smettila di mandare sti messaggi, perché veramente lascia stare, te lo chiedo proprio con il cuore, non ti leggo neanche più. C'era un messaggio che era arrivato prima sul discorso, ovviamente padrone della settimana, sul discorso Hecator. Io ieri ho letto anche una tua intervista al Tutto Sport, se non sbaglio, dove parli di, del campetto, dell'oratorio Don Bosco, quindi lui e Cambiaso in teoria vengono da lì più o meno, no? Non si conoscono però forse, hanno età diverse, troppo diverse?
6: Non ho capito, scusami, l'ultima parte.
1: Lui e Cambiaso, arrivano dallo stesso posto, diciamo così, calcisticamente parlando, in minima parte. Però non si conoscono perché sono epoche diverse, forse sono età diverse.
6: Esatto, però entrando nel discorso che si attiene anche qui a Genova, ovviamente in maniera diversa, perché qui insomma questa sessione, nel senso che, allora, io questo ragazzo l'ho visto 2 o 3 volte, e non lo conoscevo, un anno e mezzo fa, era molto giovane, e non sapevo onestamente chi fosse in qualche modo. Dopo 20 minuti, mezz'ora, ero con degli amici, e ho detto, ma chi è quel fenomeno lì? Mamma mia ragazzi, ma che roba è? E allora poi alla fine sono andato a parlare con Michele Bravatti, e lui mi ha rassicurato che avevo
1: aperto un mondo,
6: avevo visto bene. Perché effettivamente è chiaro che poi anche qui bisogna sempre stare molto attenti, la giovane età, il rapporto di valore della squadra dove vai a giocare, che insomma, voglio dire, è chiaro che è difficile, no? Imporsi in una squadra come la Juventus, da giovanotti. Però io giudico solamente quello che ho visto e che poi mi sono andato a vedere piano piano anche su My Scout. Onestamente questo è un giocatore che vale assolutamente il prezzo pagato, e che è chiaro che insomma una squadra come la Juventus si è accaparrata, diciamo così, un prospetto di livello assolutamente eccezionale.
1: Mi devi un po' convincere il tifoso juventino, ti dico la verità, perché quando è arrivato Hecator è stata annunciata questa cosa qualche giorno fa, e in contrapposizione c'era la partenza di Daffara verso Parma, c'era chi diceva ma no, facciamo partire uno dei portieri di prospetto più importante del panorama italiano, e poi cosa facciamo? Prendiamo un ragazzino, cioè è la stessa cosa.
6: No, vabbè, ma a parte che io di portieri, quindi io su Daffara onestamente non posso giudicare perché non ci capisco niente. Sembra una battuta, ma non lo è, perché è un ruolo completamente diverso e quindi non mi appartiene certo. Al giudizio tecnico. Però, ripeto, quando tu sei così emozionato a vedere un ragazzo che non conosci, che è la prima volta che lo vedi, e che fa delle cose straordinarie dal punto di vista atletico, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della personalità, è chiaro che poi lo vai a seguire. E piano piano me lo sono andato a seguire anche in televisione, non solamente dal vivo, anche se ho visto altre 2 partite sue, che non erano state eccezionali come quelle di prima, ma il giudizio non va fatto sul rendimento in una partita, 2, 3 o 4 di ragazzi di quell'età. Devi vedere la prospettiva che ha attraverso le qualità, le doti, sia fisiche che tecniche che mentali. E questo per me è un giocatore che diventerà un, non dico un fuoriclasse perché sennò andiamo troppo oltre, però è un giocatore che merita questa valutazione. E siccome lì dentro, ripeto, c'è un signor Cannevali che ha un panorama di collaboratori assolutamente eccezionale,
1: molto valido
6: nello scovare soprattutto appunto giovani atleti di valore, ecco che io sono convinto che c'ho ragione anch'io. Tanto
1: perché guarda, senti questo messaggio che ho letto prima, Puzka, che è un difensore, tu lo conoscevi? Sì. Puzka, quello che è arrivato adesso?
6: Sì, l'ho visto, poi ripeto, io ho questo oggetto, diciamo così, che ormai è appannaggio di tutto il mondo, che è Y Scout, che tra l'altro mi piace anche dirlo, l'ho costruito anch'io insieme a Matteo Campodonico, e quindi diciamo così effettivamente sono portato nel momento in cui c'è qualcosa che interessa al Genoa, ma anche a livello nazionale soprattutto, di andarmi a vedere tutte le cose che ci sono in quel panorama. E allora, rivedendo oltre le partite dal vivo, ho visto uno che era una o due categorie sopra tutti i suoi compagni. E poi, appunto, come dicevo prima, non è solamente questo, una partita, due partite che fai bene, fai tre gol, eccetera, per dire questo diventa Pelé. No, bisogna sempre andare a individuare la caratura che si può espandere attraverso, appunto, la crescita in una squadra, sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista individuale tecnico. E io sono convinto che la Juventus abbia fatto, lo dico quasi con dispiacere per il Genoa, onestamente, perché voi...
1: Ma guarda, tanti tifosi del Genoa pensano così, lo sai, vivo qui nessuno è contento di questa cessione.
6: Non credo che di dire una novità, io sono tifoso anche del Genoa, cioè, voglio dire, è normale, no? che uno... preferisce un giocatore che è così giovane, così forte, eccetera, che rimanga qua. Però è chiaro che poi ci sono le trame di mercato, e allora io dico che la Juventus ha fatto un grande colpo per me. Poi ripeto per l'ennesima volta, perché è scontato che bisogna dire queste cose, nel calcio non si hanno mai delle sicurezze, se non ti chiami Maradona, non ti chiami Pelé. Però tutto il resto è un qualcosa che può cambiare per situazioni che sembrano minime, diciamo così. Però ecco, se voi mi chiedete, Ekator, che tipo di livello può mantenere in carriera? Quello della Juventus. E quindi è già.
1: Quindi ti chiedo in chiusura, velocissimamente, Claudio, può rimanere secondo te, o dopo questa estate Spalletti deciderà che non è ancora pronto?
6: No, io secondo me la Juventus lo deve tenere, farlo crescere, non è che pronti via diventa il titolare inamovibile, assolutamente, però farlo crescere in un ambiente per fargli assorbire anche le difficoltà di un ambiente, perché giocare per la Juventus è una bella cosa per tutti, no? Ci mancherebbe, però è anche difficile, non è una cosa semplice. E quindi il ragazzo impara sicuramente a saltare degli ostacoli che poi in carriera gli saranno dati ogni domenica. Però io, insomma, a quel pezzo lì non credo che si possa dare in prestito un giocatore di questo tipo qui. Se hai speso quei soldi, è vero che c'è il futuro e ce n'ha tanto perché è giovanissimo, però onestamente, insomma, perché quei soldi lì lui deve diventare non immediatamente un titolare, ma uno che fa parte della rosa, e lo metti dentro magari quando ti serve, e poi piano piano lo vedi crescere e diventa quello che io presumo possa diventare, insomma.
1: Spero che Claudio Onofri vi abbia un pochettino convinto, grazie.
6: Grazie a voi, buona serata. Ciao.
1: Buona giornata, buona serata e buon weekend, buon tutto, ragazzi, anche a voi, anche a Manuel, anche a Roma, perché ora la linea va a loro. Ciao.
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
3: Bentrovati dalla redazione.
7: Apriamo con l'allarme scattato all'ospedale israelitico di Roma, dove sono state rubate 80 fiale di fentanyl custodite nella cassaforte del nosocomio. Tra le ipotesi, quella di un furto su commissione al fine di rivendere la sostanza sul mercato nero. A lanciare l'allarme sono stati gli stessi dipendenti dell'ospedale. Sulla cassaforte nessun segno di effrazione. La chiave viene utilizzata da più dipendenti. Immediata la convocazione di una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi. Il fentanyl è un potentissimo oppioide, soprannominato anche droga degli zombie.
3: Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio, tutti ricoverati a Nizza, per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. La donna, destinataria di un mandato di cattura internazionale alla guida di un'auto con antarga tedesca, è passata per 20 miglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata a Francoforte. Berezovska, nei giorni precedenti l'azione, avrebbe fatto alcuni sopralluoghi travestita da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione a Berlino.
7: Scade oggi lo sconto sulle accise e sui carburanti, che non sarà prolungato. I prezzi di gasolio e benzina torneranno dunque alla normalità da domani. Ad oggi quello medio al self-service per la benzina è di 1,80 euro al litro, per il gasolio 1,88 euro. Con la fine dello sconto si calcola un aumento di circa 3 euro a pieno. Il petrolio però, con l'accordo USA-Iran, è sceso finalmente dal picco dei 95 dollari al barile di inizio giugno ai circa 70 dollari attuali.
3: La Russia prevede di importare cherosene dal Giappone per rispondere alla carenza di carburante che ha fatto scendere la popolarità del presidente Vladimir Putin. Lo scrive l'agenzia di stampa britannica Reuters. Secondo le fonti, almeno 200.000 barili di cherosene dovrebbero essere caricati in Giappone nella prima metà di luglio. Gli attacchi dei droni ucraini contro raffinerie e depositi petroliferi russi hanno causato una grave carenza di carburante.
7: La cronaca: un uomo di 80 anni ha ucciso a coltellate l'ex moglie 67enne che si trovava ricoverata in ospedale, dopodiché si è tolto la vita gettandosi dalla finestra. È accaduto al Lido di Camaiore in provincia di Lucca intorno a mezzogiorno. Da quanto appreso, la donna era ricoverata all'ospedale Versilia in riabilitazione per gravi problemi neurologici da 3 settimane e l'ex marito andava a trovarla regolarmente.
3: Economia: a maggio rispetto al mese precedente le vendite al dettaglio sono in contenuto aumento. Lo rileva l'Istat, registrando una crescita dello 0,2% in valore e dello 0,1% in volume. Andamenti positivi analoghi per le vendite di beni alimentari e non alimentari. Su base annua l'aumento è del 2,2% in valore più 0,4% in volume. Boom delle vendite online cresciute su base tendenziale del 12,1%.
7: E per il momento è tutto. Alla prossima edizione.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
8: Amici miei, 16, anzi 16 rossi, quando mi cambierai l'orologio cinese saremo già passati nuovamente all'ora solare. 17:08 minuti primi, benvenuti. Allora, stavo leggendo che mi avete fatto arrabbiare Giulietta, la mia Giulietta Borletto, qualcuno. Io ne approfitto per dire subito, insomma ragazzi, noi siamo una radio aperta a tutti, ci mancherebbe altro, anzi soprattutto in questa puntata, in questa trasmissione facciamo del confronto con voi la cosa più importante. Ma, e stavo leggendo alcuni messaggi, quando si è maleducati, quando si è fuori luogo, quando si pensa di essere chissà chi e magari chi è da quest'altra parte, pensate che siano scappato di casa, ecco, è normale che poi uno si arrabbi. Quindi stavo leggendo appunto, insomma, Giulia è stata secondo me anche troppo serena su alcune cose, perché bisogna sempre ricordare che intanto bisogna approcciarsi con educazione e rispetto. Perché educazione porta educazione, rispetto porta rispetto. E come dico sempre, ma non perché devo prendere le difese di Giulia, ci mancherebbe altro, si difende da sola. Però qua noi non siamo a fare pungible, eh? Cioè, per cui uno magari la mattina si sveglia e si dimentica di prendere la pasticchina e quindi si va a, come in carro armato, sopra le persone. Non funziona così. Questo giusto perché appunto stavo leggendo e avevo sentito Giulia poco fa. Però detto questo, un abbraccio alla nostra Giulia, anche appunto non ne ha bisogno. Puntata di fine settimana, puntata di fine settimana con alcune notizie che cominciano ad arrivare, a trapelare, a muoversi. Intanto, per quel che ci risulta, e ne abbiamo parlato anche con il nostro Claudione, ne ha parlato anche lui, sta girando sta fake news, non è una fake news, è una notizia data ma che non trova verità, sul fatto che Chiellini starebbe abbandonando la Juve, o meglio che Carnevale dovrebbe far fuori Chiellini. Notizia data dall'amico Criscitiello, quindi quando viene ovviamente da queste fonti ci si lavora anche noi. Ma c'è una cosa che ho letto un po' qua e là, e francamente un po' mi dispiace, perché vorrei capire ad alcuni personaggi cosa gli ha fatto di male Giorgio Chiellini. Perché Giorgio ha rappresentato, insomma, la Juventus, la juventinità, in un periodo in cui stiamo cercando la juventinità. Ripeto, mi fido assolutamente di quello che ha detto Claudio, anche perché insomma il contatto ce l'ha abbastanza diretto. Nella vita, mai dire mai, soprattutto nelle cose di calcio. Ma mi chiedo perché questo sempre andare contro qualcuno. Boh, a chi ha fatto, a chi ha dato fastidio Chiellini? Cosa ha fatto di male Chiellini? Per qualcuno, appunto, pregare addirittura che la notizia sia vera. Io continuo a dire che quello che si sta perdendo in questo tempo, poi vengo alle notizie, è lo spirito della juventinità. Cioè qui ormai si va avanti per simpatie, antipatie, quello mi piace, quello non mi piace, chi se ne frega se magari può dare un contributo alla Juve. No, mi sta antipatico perché magari, non lo so, non mi ha fatto più entrare la continenza, ma dico la prima stupidaggine che mi viene in mente, perché Giorgio tra l'altro è lì da qualche settimana. Non lo so, io credo che il giorno in cui ritroveremo compattezza e unità anche sulle cose più piccole, poi se Chiellini rimane bene, se Chiellini va via ce ne faremo una ragione, per l'amor di Dio. Però io veramente vorrei un giorno riuscire a ritrovare quella juventinità in ognuno di noi che travalica la simpatia o l'antipatia. Poi onestamente credo che sul campo Giorgio Chiellini si possa contestare poco. Io per esempio qualche volta l'ho contestato negli ultimi anni, perché contestato mi ha fatto arrabbiare quando insieme a Bonucci mettevano prima la nazionale e poi la Juve, almeno apparentemente. Ricordo quel Fiorentina, Juventus Fiorentina in cui andarono in panchina per preservarsi per la nazionale. Ma per il resto Chiellini, lo stesso Bonucci, che non ho mai amato come ho amato per esempio Chiellini, o vabbè, Del Piero, manco a dirlo, perché a qualcuno avrebbe fastidio pure Del Piero, perché poi le cose andrebbero dette fino in fondo. Ma a parte questo, credo che se noi abbiamo bisogno di ritrovare una certa identità, forse qualcuno che la Juventus l'ha masticata, l'ha digerita, l'ha capita, l'ha vissuta, probabilmente ne abbiamo bisogno. Anche per dare una mano allo stesso Carnevali. Poi se Carnevali dovesse decidere, e ripeto, ad oggi non ci risulta, sono partito da qui perché tanto sarebbe arrivata la domanda e quindi mi sono portato avanti, ma se Carnevali un domani dovesse decidere, guarda Giorgio non vai più bene, ubi maior, in questo momento io mi fido, avrei da qualcosa da eccepire, però siccome alla fine credo che bisogna dare fiducia a chi faticosamente, perché siamo appena usciti, anzi non ne siamo usciti, ma insomma il caso di Gregorio, procuratore di Gregorio e quant'altro, è lo specchio di quello che abbiamo vissuto nella Juventus e che speriamo di non vivere più, non è detto, ma speriamo di non vivere più. Però siccome noi dobbiamo avere in questo momento fiducia in chi sta cercando di traghettare fuori dalla melma la Juventus, che la Juventus è impantanata nella melma con un miliardo di difficoltà, e guardate, da un lato bene che vengono fuori queste storie, perché ci fanno capire quanto poi è difficile muoversi in una realtà dove ognuno di noi, e mi ci metto io per primo, ci mettiamo lì, allora guarda, 70 milioni compro questo, 90 vendo quell'altro, 115 compro questo, 75 vendo quello, dove sembra, ripeto, per il sottoscritto per primo tutto facile e tutto semplice. Invece quando poi cominciano a venire fuori una serie di situazioni tipo quella di Gregorio, si capisce che la Juventus è sprofondata nella melma per tutta una serie di motivi e situazioni, ma la melma c'è. E non è così facile con una pompa d'acqua, uno si mette lì, non so se anche a Roma si chiama sistola anche a Roma, quel tubo verde con cui una volta si lavava le macchine, uno si chiama sistola, ecco, ti metti lì e lavi le macchine, non funziona così. c'è un lavoro, c'è una difficoltà. Dici sì, ma chi si è comprato oggi? Ora ve lo diciamo, chi si è comprato oggi o chi si sta comprando. Ma mentre devi comprare e vendere, mentre devi comprare e vendere, nel frattempo devi sistemare il signor Di Gregorio o il signor Belloni, il suo procuratore. Poi però nel frattempo devi sistemare anche David. Cioè, magari con un secchio d'acqua si potesse togliere la melma. Attenzione, nella melma ci siamo messi noi, le gestioni precedenti, come lì, Giuntoli, storie che conosciamo, sulle quali non voglio più tornare. Però vi dovrebbe far capire che non basta lo schioccar di dita per sistemare tutto, non basta dire ma sì, 150 milioni, 70, 90, 30, 20, non è così facile, magari lo fosse. Detto questo, vedi anche a Firenze si dice, detto questo, la Juve cosa sta facendo? La Juve sta portando a casa due giocatori. Uno è il famoso, famosissimo, ormai sembra che giochi la Juve da 30 anni, in realtà ci ha giocato 6 mesi, speriamo che riesca a fare meglio di quello che ha fatto, perché bisogna fare ancora meglio. Colomani, ci siamo, arriverà questa fumata bianca. E l'altro è Muremovic. Nel frattempo pare che Bremer piano piano, non dico che si stia riallontanando dalla Juventus, ma che qualcuno cominci a bussare alla porta, nella fattispecie il Bayern Monaco. Ma la notizia che a me fa un po' respirare, poi bisogna vedere se si concretizzerà, perché appunto quando comunque le notizie vengono fuori da fonti importanti come era quella di Chiellini, ma in questo caso io, se Claudio mi dice una cosa, mi fido di quello che mi dice Claudio, non che non mi fidi di quegli altri, ma so con chi parla Claudio. Ma la cosa che mi fa respirare è sentir dire che a Spalletti il Prode Colomani e Hecator non bastano. E io respiro, e che la Juve, a prescindere da Colomani, sta cercando una punta diversa, con caratteristiche diverse. Poi nel frattempo arrivano Colomini e Muremovic per il 3, Muremovic per il 13, bene, arriverà un portiere, me lo auguro, perché noi l'abbiamo accantonata. Ed è chiaro che poi, con tutto il bene e tutto il rispetto, Di Gregorio merita anche 10 minuti, merita 2 ore di

0: soli 2000 euro al mese, se la devono sbrigare. Vedi Roby, questo è puro populismo e scusa se te lo dico, perché se non ti piace questa roba qua non puoi seguire il calcio. È ingiusto, può essere, io ci credo anche un pizzico di invidia, ma funziona così. Guadagna tanti milioni, se non ti piace ed è legittimo, è inutile che continui tu a seguire il calcio. Ciao Vincenzo.
1: Ciao Ale, buon pomeriggio a tutti. Condivido totalmente quello che hai detto, non naturalmente, ma sempre perché siamo uguali praticamente nel modo di pensare.
0: No, anche uguali se no, perché io non mi dipingevo i capelli, tanto per dire.
1: Vabbè, però io pago di meno quando cambio le gomme. Detto questo, parto dall'ultima riflessione di Robby, demagogia pura Robby, mi dispiace, cioè se poi dobbiamo fare questi tipi di ragionamenti usciamo fuori dal tema, perché noi non dobbiamo rapportare, purtroppo, perché sarebbe bello in un mondo ideale che tutti guadagnassero la stessa cifra, ma non potrebbe funzionare così l'economia. Hanno delle responsabilità, hanno fatto un percorso, hanno anche una fortuna i dirigenti a fare questo mestiere come i calciatori, però loro si devono parametrare agli altri dirigenti che fanno il loro stesso mestiere in termini di guadagni e di responsabilità. E credo che Carnevali abbia delle responsabilità che pochi dirigenti si prenderebbero in questo momento, perché sa benissimo che non può più fallire più la Juventus e che si è affidata a lui pensando che fosse il risolutore dei problemi. E secondo me, Ale, a me quello che poi il lavoro di Carnevali lo giudicheremo a cose fatte, non ovviamente né ora, né ai prossimi due colpi, né tra tre colpi, né tra quattro, alla fine un primo giudizio, poi l'altro giudizio alla tappa intermedia a dicembre e poi a fine anno. Però quello che mi piace per adesso di quello che vedo di Carnevale è che sta lavorando con molta serenità, diplomazia, ordine, disciplina, perché lui l'aveva detto: intanto col Paris Saint-Germain dobbiamo risolvere una questione relativa ai rapporti, poi nel frattempo trovo l'accordo con Colomani, poi ci avvicineremo anche al prezzo richiesto, e secondo me in questa settimana, entro il 13 sicuramente, comunque questa settimana si arriverà anche alla definizione definitiva dell'acquisizione di Colomani, credo anche di Muharemovic, e nel frattempo tu in poco tempo, pochissimo tempo, hai risolto il problema plusvalenza per quanto riguarda il prossimo triennio, sempre per quelli che pensano che sia relativa alla multa già presa dalla Juve, hai comunque comprato un attaccante che è un prospetto per il futuro, che è Cator, che potrai tranquillamente decidere se puntarci, tenerlo oppure girarlo in prestito qualora dovessi fare di più, ti stai assicurando comunque l'attaccante che vuole Spalletti, un difensore che comunque ti serve, probabilmente hai la strada per la cessione di Bremer, stai secondo me sistemando anche la porta, perché poi tante cose rispetto a prima forse si dicono anche un pochettino di meno e si cerca di stringere prima di raccontare il percorso. Ovviamente non mi auguro sia Suzuki una scelta alternativa.
0: Bravo, ci vuole subito, Suzuki per me è un suicidio,
1: no,
0: però
1: per vabbè, me è un enorme no. Meglio probabilmente, ma questo lo direbbe il campo, di quello che abbiamo visto fino adesso, che peggio veramente è difficile, però non mi piacerebbe Suzuki, ma sono sicuro che arriverà o il Dibu Martinez o ci sarà un'altra alternativa. Dopodiché piace anche a me quello che hai evidenziato tu, cioè che comunque Spalletti dice ok, poi però mi serve un altro attaccante, perché allora vuol dire che ragioniamo sulla stessa linea, cioè sull'idea di rinnovarlo totalmente l'attacco. Mi è piaciuto il fatto di aver detto pubblicamente che per Vlahovic non avevano nessun pensiero, infatti si è diradato un po' come la nebbia d'estate. E ora c'è bisogno di lavorare sulla questione Chiellini, hai detto tutto tu, anche io so che ha l'audio con chi parla. Per carità, non metto mai in discussione le fonti di altri colleghi,
0: ma ci mancherebbe.
1: Michele lo conosco benissimo, ho avuto modo anche di lavorare ai primi tempi quando nacque TMV Radio fianco a fianco con lui, perché lui era ancora il direttore di tutto Mercato Web, quindi gli presentai il progetto, venne a Roma diverse volte lui e Alfredo, quindi dialogavamo spesso, quindi so che quando Michele parla comunque, perché non è che si è inventato una cosa, ma ha avuto delle notizie in tal senso. Però parlando con Claudio, del quale ci fidiamo altrettanto e sappiamo con chi parla, ci sentiamo abbastanza tranquilli nel dire che non ci saranno problemi. Poi il tempo lo dirà e vedremo quello che succederà. Leggevo che prima qualche nostro ascoltatore diceva sì, però Chiellini deve darsi una svegliata, perché quelle dichiarazioni a Napoli
0: su quello è giusto.
1: Ragione, perché se noi vogliamo da Chiellini soprattutto una juventinità, beh, tiriamola fuori questa juventinità.
0: No,
1: questo sono
0: su
1: d'accordo.
0: Quello è giusto. Io però mi chiedevo, leggendo alcune cose, insomma, a chi ha dato fastidio Chiellini, ecco, però poi vabbè, il caldo

0: so che dà noia, soprattutto una certa età, il caldo dà noia, a me per esempio, quindi, e soprattutto quando si vuole mettere per forza in dubbio la juventinità, no? Questa ricerca, che poi è una ricerca fino a un certo punto, se mi sta simpatico allora sì, se mi sta antipatico allora no, e invece mi piacerebbe compattarsi un po' almeno su questo, perché oggi a me, a livello di juventinità, detto che si deve svegliare, ha ragione quell'amico di prima, a me rappresenta Chiellini. Onestamente Carnevale ancora non mi rappresenta, perché di juventinità non c'ha nemmeno un'unghia ancora, eh? Spalletti un pochino di più, ma oggi il baluardo juventino lì dentro, per quanto mi riguarda, è Giorgio Chiellini. Cioè la mia fede oggi la faccio difendere da Chiellini, che ha la mia stessa fede in questo momento.
1: Poi, se la juventinità deve essere per qualcuno il parametro principale, e io vedo che Giuntoli era juventino e sappiamo come è andata a finire, forse quello che succederà ancora, sappiamo che Chiellini non ha inciso, onestamente io che Carnevali non sia juventino mi va anche bene, l'importante è che faccia un ottimo lavoro,
0: appunto.
1: Un ottimo lavoro. Ci aggiungo un'altra cosa, perché polemicamente forse un altro ascoltatore poco fa ha detto mercato da Conference League,
0: sì,
1: del
0: però...
1: Juventus è rimasto solo il nome, fermo.
0: Sì, è, allora è uno di quelli che tutti
1: noi siamo
0: giorni...
1: in Conference League. Però noi siamo in Conference League, o ce ne facciamo una ragione.
0: No, noi siamo
1: o
0: in Europa League, quando... Vincenzo, siamo in Europa
1: sì,
0: League.
1: No, lo so, in Europa League è la Conference, ma noi siamo in Europa League, che più o meno è una manifestazione che è lontana dalla Champions League, per me equivale non alla Conference rispetto alla Champions, ma poco ci manca, però noi siamo arrivati in Europa League, possiamo fare un mercato da Europa League, rischiavamo, perché non, se la Coppa Italia finiva in un altro modo rischiavamo di fare la
0: Conference, certo.
1: Per questo io ti dico, noi abbiamo chiuso una stagione da Conference League, stiamo facendo un mercato per provare a vincere l'Europa League, per rialzarci, non avevamo i soldi per fare il mercato da Champions, lo sappiamo, però guarda che ti vado a dire, Ale, secondo me con gli incastri giusti ci possiamo togliere anche qualche soddisfazione sul mercato, perché se davvero arrivasse una proposta interessante per Bremer, e tu intanto già avevi garantito Muremovic, e riesci a fare i colpi giusti, peraltro stamattina Mirko Nicolino mi ha mandato una foto di Cardi che ha fatto pace con la
0: sì,
1: città.
0: anche a me, ha fatto pace.
1: Quindi, hai visto mai che magari può essere anche quella una soluzione che prende
0: no,
1: in
0: però,
1: considerazione?
0: Una però. Cosa la voglio dire, tanto mi trovo molto d'accordo con questo messaggio, mio amico, che dice le competenze dirigenziali vanno dimostrate, bravissimo, ma il patrimonio di esperienza, credibilità e conoscenza dell'ambiente che Chiellini porta con sé è qualcosa che non si improvvisa e che la Juventus farebbe bene a valorizzare. Io mi ritrovo molto con questo messaggio, perché deve dimostrare molto, ma intanto la base è buona. No, però una cosa devo dire, se mi parte Bremer, e l'ho sempre detto, e mi arrivano Muremovic e Lukumi, io ho qualche dubbio, ho qualche dubbio. Se Muremovic e Lukumi mi prendono il posto di Kelly e Gatti, ok. Se perdo, perché insomma, si può dire che Bremer è l'ultimo dei difensori, è il baluardo della nostra difesa, seppur in un momento difficile. Ma se mi vengono sostituiti con Lukumi e Muremovic, ho qualche dubbio ce l'ho.
1: Ale, io aggiungo però una cosa, poi ripeto, sbaglierò, però se l'idea fosse Muremovic e Lukumi per Kelly e Bremer, e conservare parte di quello che guadagni dalla cessione di Bremer per prendere un altro attaccante, io
0: ho capito, però
1: penso...
0: ti indebolisci molto in difesa, Vincenzo.
1: Ma, Ale, sai qual è il discorso che faccio io? Anche quando il Napoli di Spalletti scelse di privarsi di Koulibaly e prendere Kim, sembrava che si fosse indebolito. Quindi se tu hai un'idea che va al di là della qualità dei singoli, e se tu dici, guarda, l'importante, e ce l'ha detto la stagione che abbiamo appena finito, è avere un portiere che para e un attaccante che segna. Poi tutto il resto lo sistemiamo anche come concetto di squadra, e tutto via, tutto sommato prendo due difensori rocciosi che sanno anche salire palla al piede come Lukumi e Muremovic, io posso anche leggermente abbassare, ma leggermente, la qualità della difesa, ma alzo tutto il livello della squadra talmente tanto che la qualità della difesa che ho abbassato quasi non si rende, non si percepisce. Capisci quale potrebbe essere? Il famoso discorso della coperta o troppo lunga o troppo corta, che tu devi cercare di quadrare, da qualche parte entra l'aria.
0: Però non sono molto d'accordo su questo, Vincenzo, finalmente almeno su una cosa siamo non proprio d'accordissimo, perché tu
1: allora non sono d'accordo neanche io.
0: Bravo, perderesti il, diciamo, il giocatore più forte del reparto, sì, ne inserisci due di cui uno è un buon giocatore Lukumi, ma non è Bremer dei tempi migliori, e Moremovic deve dimostrare tutto, ma soprattutto resteresti con Moremovic, Lukumi, Gatti, Kelly, e io Serena non dormirei, ti dico la verità, ti dico la verità, non dormirei tranquillo. E sposo un po' quello che dice Cosimo, dice però quello che accade a Napoli e a quel Napoli non riesce sempre, lì è stato un mezzo miracolo Vincenzo sinceramente,
1: No, allora sono d'accordo in larga parte, però secondo me può essere anche un indirizzo di strada che noi dobbiamo seguire, e ti spiego Ale. Mentre c'è una parte del mondo del calcio che spende 112 milioni sì, per certo, Tonali certo, e certo, 12 di ingaggio per Tonali, e un'altra parte dell'Europa dove spendono, sono disposti a spendere 200 milioni per Olise, quindi per un giocatore, noi facciamo parte di quella retroguardia proprio lontana in cui dobbiamo essere bravi a cogliere le occasioni e a far quadrare i conti, alzare piano piano il livello fino poi a rialimentare le nostre casse. Quindi magari quella è stata una casualità, quella vittoria che funzionò tutto, però può essere anche quell'indizio di dire ma siamo sicuri che quando non ci sono soldi il problema è andare a prendere per forza i campioni, o magari un concetto di squadra costruito bene può funzionare. No, guarda, paradossalmente, utilizzando proprio il paragone del Napoli, paradossalmente funzionò molto più il Napoli di Spalletti, che rinunciò ai big e prese giocatori sconosciuti, rispetto all'ultimo Napoli di Conte, che ha speso 200 milioni e non ha funzionato, era il 30° sì, in Champions League.
0: Però è vero,
1: il concetto di Woody Allen, basta che funzioni.
0: Noi però campioni non ce n'abbiamo nemmeno uno, quindi questo è
1: la il prima, ce l'abbia.
0: Se lo vogliamo definire campione, sì, diciamo secondo quello che si avvicina, me, che sì, si avvicina, sì, ma ancora avvicina, campioni no. E poi sì, sono d'accordo su questo fatto che non dobbiamo prendere il Napoli come esempio, perché quella è stata una cosa che ha funzionato e che secondo me non funziona più. Va bene, Vincenzo, dai, ci sono diversi messaggi, facciamo prima ora libera, poi lanci il quesito al rientro, poi dalla pausa delle 18. A tra poco.
2: Due colori, due voci.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con la Formula 1. Lewis Hamilton e la Ferrari fanno sognare il pubblico di Silverstone, staccando il miglior tempo nel turno unico di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna. Nel time attack di fine turno, il 7 volte ridato blocca il cronometro sul tempo di 1 minuto 29 secondi e 260 millesimi, che lo candida di diritto alla pole nella qualifica sprint in programma nel tardo pomeriggio. Sir Lewis rifila 213 millesimi di secondo a Kimi Antonelli e quasi il triplo al compagno di squadra Leclerc. A completare il dominio iniziale di Ferrari e Mercedes, George Russell, che sigla il quarto tempo a 678 millesimi dal suo ex compagno di squadra. E la scuderia di Maranello ha deciso di confermare Hamilton alla guida della rossa anche nella prossima stagione. Ad annunciarlo è stato lo stesso Fred Vasseur, team principal della Ferrari, in un'intervista al Corriere della Sera. Arrivato a Maranello nel 2024, Hamilton ha trovato la sua prima vittoria in Ferrari lo scorso 14 giugno nel Gran Premio di Barcellona. Il calcio: al mondiale americano stanno per definirsi tutti gli ottavi di finale. Canada-Marocco è stata la prima sfida definita, mentre il Paraguay aspetta la Francia e il Brasile sfiderà la Norvegia di Olanda. I padroni di casa del Messico invece se la vedranno contro l'Inghilterra per un match che promette spettacolo. Il Belgio di Rudy Garcia, che ha superato in rimonta il Senegal, affronterà gli Stati Uniti. La super sfida degli ottavi sarà senza dubbio l'incontro tra Portogallo e Spagna. Oggi invece le altre gare dei sedicesimi, con particolare attenzione all'Argentina di Messi, che affronta Capo Verde. Alle 20 Australia-Egitto. Siamo al tennis. A Wimbledon, dopo il passaggio del turno di Sonego, Berrettini, Cobolli e Paolini, oggi Jannik Sinner sfida lo statunitense Jenson Brooksby, numero 81 al mondo, per un posto nella seconda settimana dei Championships. La sospensione per aver saltato i controlli antidoping, la confessione sull'autismo e il titolo vinto a Houston da qualificato dopo due operazioni ai polsi, il suo curriculum. Intanto cade João Fonseca, il brasiliano testa di serie numero 24 del seeding, è stato battuto al terzo turno dal russo Safiulin. In chiusura, dopo una lunga attesa, adesso è ufficiale, Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo la separazione con Conte, Aurelio De Laurentiis ha scelto l'ex allenatore del Milan per la nuova stagione, con il tecnico di Livorno che ha firmato fino al 30 giugno 2029. Ad annunciarlo è stato lo stesso De Laurentiis con un post sul proprio account X. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: dalla storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e soleggiato, pur con qualche nube pomeridiana in prossimità delle Alpi e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna sull'Appennino settentrionale. Temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi. Al sud residua variabilità su Sicilia settentrionale e Bassa Calabria, con qualche rovescio più frequente nel pomeriggio. Altrove soleggiato, poco nuvoloso, temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
4: Ci vuole sacrificio.
1: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
4: Ascoltaci.
1: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Intanto, caro Vincenzo, mentre tu giustamente spandi ottimismo, chi?
6: Di chi?
5: Il Milan blitz clamoroso a un passo da Ghila. Ecco, questo. Sì. Allora, scappati di casa, fate ridere. E tanto, Gonzalo Ramos che ha fatto un gollettino niente male. Adesso si prendono pure Ghila. Sinceramente su Ghila mi ci gira un po' le scatole, perché altro che Lukumi e Moremovic.
6: No, è forte. Ghila è forte. Un bel acquisto, è un ottimo secondo colpo del Milan. Ha detto che sicuramente rispetto alla prospettiva che avevano di andare a prendere Van Dijk, ovviamente si abbassa, però,
5: però
6: già il fatto di aver pensato a Van Dijk vuol dire che hanno in serbo qualcosa. Ragazzi, ma il discorso qual è? Il Milan sta facendo meglio quello che la Juventus male ha fatto negli ultimi due anni. Cioè, la Juventus non è che non ha speso, la Juventus ha speso negli ultimi due o tre anni qualcosa di come 400 milioni di euro, abbiamo fatto il conteggio. Il Milan non ha speso tutti questi soldi in passato, li sta spendendo adesso perché pare che abbia 200 milioni da investire sul mercato. Metà cifra più o meno, perché 75 più 25 siamo lì, metà cifra l'avrebbero spesa per un attaccante e per un difensore, adesso avrebbero ancora dei bonus per fare la squadra. Però già che prendi Gonzalo Ramos e prendi Ghila, comunque fai due colpi importanti. Ma se ci fai caso, Ale, tu a 100 milioni sei andato a prendere comunque uno che era la riserva del Paris Saint-Germain, se l'hanno pure dimenticati di avere. Uno che ha fatto sì un bel gol assolutamente col Portogallo, che ha in dubbio qualità ma era una riserva, e uno che comunque ha giocato alla Lazio forte ma che ha qualche perplessità dal punto di vista della tenuta fisica.
5: Sì, lì io ti rispondo.
6: Non sei andato a prendere.
5: No.
6: Noi invece abbiamo fatto peggio, ovviamente.
5: Loro per carità hanno speso 70 troppissimi per Gonzalo Ramos. Noi spendiamo 40 per uno che il Paris Saint-Germain neppure dice no, ti porto un pacchia, no, guarda, vai, ti regalo, basta che ti avvi alle scatole. Poi farà 20 gol e me lo auguro di cuore. Però, insomma, la storia è questa, cioè, noi
6: dico, la proporzione è questa, cioè vero che ha preso due ottimi giocatori, non due campioni assoluti, due ottimi giocatori. E ha speso 100 milioni. Cioè, tu ti rendi conto che noi l'anno scorso abbiamo avuto per tutta la stagione 100 milioni seduti in panchina, che erano due giocatori, con Mainz e Openda.
5: Vabbè.
6: Quindi, Però, capito, un tempo con 100 milioni te ne compravi 3-4, gli facevi la squadra, ora con 100 milioni te ne compri 2.
5: Ma lì, infatti, Vincenzo, quando giustamente, ed era un bel dibattito, vendiamo il Diz a 120 e ci rifacciamo la squadra, non ce la rifai.
6: Ma che?
5: Non
6: ma
5: ce
6: che?
5: La rifai.
6: Ne compri due.
5: Ne compri due, il problema è proprio quello. Vai, sentiamo un po' di messaggi, dai.
7: Ciao Alessandro, ciao Vincenzo, Tommaso a Firenze, ciao, scusatemi, Tommaso. Io sarò polemico.
5: Ma figurati, no? Tommaso.
7: Da un mese dicevamo che non abbiamo soldi per comprare un giocatore forte e abbiamo speso 10 milioni più 2 di bonus per Ekator. Levo i 6 milioni che abbiamo recuperato dal terzino del Next Gen che abbiamo venduto al Genoa. Ora sento parlare addirittura Moeremovic pagato 18 milioni, quindi vuol dire vale Moeremovic, vale 36 milioni. A me mi sembrano follie.
5: Queste sono d'accordo.
7: E 40 milioni per Colomoni. Cioè, quindi noi considerando tutto sarebbero 86 milioni, perché i 18 milioni non prendiamo dalla rivendita, certo, che il Sassuolo avrebbe fatto di eventualmente Moeremovic a un'altra squadra.
5: Certo.
7: Ragazzi, ma qui si sta scherzando. Cioè, 86 milioni, ma io ho 86 milioni, prendo il centrocampista preso il Como del Real Madrid,
5: Nico Paz,
7: che è un fenomeno, e prendo Dybo Martinez, finalmente un portiere, mi prendo Goré con i restanti soldi, Nico Paz, scusate, mi veniva il Nico Paz.
5: Sì, no, Tommaso, ho capito. Ho capito il ragionamento che
6: allora,
5: ha fatto Tommaso.
6: Nico Paz è costato 60 milioni. Ok. Più poi, se tu vuoi andarti a prendere Goretzka, non devi mettere in conto il catenino che è zero, ma che uno che prende 7 milioni di ingaggio. Io capisco il ragionamento che fa.
5: Che,
6: okay?
5: Che è una base, cioè, vedi. Anzi, anche no. Tommaso, vedi che poi si può essere giustamente polemici, ma raccontando le cose come stanno, non come lì, quello di ieri, la plusvalenza, che poi capiscono. Perché. Quindi, bravo Tommaso, grazie.
6: E mi è piaciuto
5: sì,
6: tanto,
5: sì.
6: Tommaso.
5: Sì, sì.
6: Infatti. Però io continuo a farvi la stessa domanda alla quale sono sicuro che non mi saprete rispondere. Moeremovic quanto lo pagherà la Juventus? 16 milioni, più o meno tanto,
5: 18.
6: Perché poi il resto sono tutti bonus.
5: Sì.
6: 16 per arrivare a 18 di bonus, ok. Tu in questo momento quale difensore forte prendi a 18 milioni? Non sto dicendo che Moeremovic è forte, però tu dici che dobbiamo fare con Moeremovic?
5: Forse, okay, forse Gila.
6: Chi prende a 18?
5: Forse Gila.
6: No, 25 milioni. Gila, il Milan lo pagherà 25
5: però,
6: milioni. Ale.
5: Sì, ci fai un ragionamento.
6: Lucumiti chiedono 28 milioni. Ok, vuoi fare il ragionamento? Facciamo il ragionamento. Spingo e mi prendo a 25 Gila. Poi magari si fa male, buttate 25 milioni, ma non fa niente. Spendo 25 milioni per Gila. Perfetto, riduco quello che ho a disposizione per prendere altro. Colomani, tirando, stracciando, prendo, lo pago 40 milioni. Poi magari perdo i soldi, ci aggiungo i bonus, eccetera. A 40 milioni, quale attaccante forte compri in questo momento?
5: Ah, ora nessuno, a gennaio qualcuno. Però è vero. A gennaio scorso,
6: cioè,
5: potevi. Ora 40 milioni, capisco... Sorloth a 35.
6: Sì, ma siamo là. Non è
5: sì,
6: che
5: sì.
6: cambia
5: no,
6: molto lo scenario.
5: Non cambia.
6: Allora io quello che dico è questo. Noi ci possiamo lamentare quanto vogliamo, però venirmi a dire... con tutto l'affetto, per Tommaso ha fatto un ragionamento molto equilibrato, saggio e giusto, andare a dire però i soldi alla fine abbiamo speso e abbiamo preso questi qua, e chi prendevamo con gli stessi soldi, ragazzi? Guardate che si sta comprando quello che ci si può permettere di comprare.
5: Sì, infatti su questo purtroppo, Vincenzo, sono d'accordo con te e vorrei non essere, ma qui sono d'accordo con te. Io, sai, per me la spesa folle è una, però hai ragione, a 40 milioni quale altro attaccante trovi?
6: Che rompe, che è proprio quello là che ti rompe proprio tutto. Poi
5: pochi.
6: Tu puoi dire vabbè, prendo Icardi a zero. Ok, è un rischio, perché comunque prendi Icardi a zero, quindi devi fare ingaggio per 4 anni. C'ha 34, 32 anni, 33 anni, 34 anni, quanti anni c'ha? E quella è un'idea che puoi portare. Però se tu devi comprare un attaccante di prospettiva che segni tanto per 40 milioni, ma chi ti danno? Ma se Gonzalo Ramos te l'hanno venduto a 75 milioni ed è panchinaro. Se per Colomani vogliono 40 milioni e lo stanno mandando in giro come noi mandavamo in giro a Metrano tanti anni fa.
5: Sì, comunque vedi, sulla cosa di Lucumi Moeremovic, giustamente in tanti ci scrivono, la prendo Massimo, ma ce ne sono diversi. La questione è che noi abbiamo due mancini e poi devi andare a prendere, se va via Bremer devi andare a prendere uno di piede destro, questo è vero. Io continuo a pensare che se li devi a tutti e due, cioè se devi a se prendi Lukumi e Moremovic, Bremer lo devi tenere e lì avremo un gran reparto. Do via Gatti e Kelly tutta la vita. Dopodiché, qui aiutami te Vincenzo, ma Allegri, che oggi è stato ufficializzato, un pensierino a Gatti ce lo fa, perché se noi riuscissimo con una magia a piazzare Gatti lì e prendere Lobotka, io lo farei.
6: Dai, allora, il Napoli è saltato Ghila e non si aspettavano che, che saltasse Ghila. C'è quell'altro esterno che sta seguendo l'Inter, che ci sta più l'Inter sopra, e quindi rischiano di perdere anche quello. Napoli in questo momento è fermo perché De Laurentiis è stato molto chiaro, ha detto prima si cede e poi eventualmente si compra. Probabilmente resterà sul mercato, sulle indicazioni di Allegri resterà proprio Gatti. È chiaro che a Napoli si sparano, perché già così hanno accolto Allegri quasi peggio di come venne accolta la Juventus al primo corso. E Gatti proprio non lo vogliono, però Gatti sì, può essere un obiettivo del Napoli. A quel punto uno gli andrebbe a pizzicare Lobotka, ma non te lo daranno mai, anche perché probabilmente partirà, anzi quasi certamente partirà anch'essa. Quindi sì, Gatti può essere un nome in partenza per quel discorso,
5: anche perché comunque Spalletti su Gatti non ci punta a livello di titolarità. Gatti lo sa e, al contrario di qualcun altro, ha chiesto magari di vedere al suo procuratore, di vedere, poi ora aspettiamo se impazzirà anche il procuratore di Gatti, vediamo, ma insomma ha chiesto di vedere in giro se c'è qualcosa. Gatti vorrebbe rimanere alla Juve, ma è normale, lo capisco. Io, se devo partire da panchinaro, magari vado a Napoli e a Napoli parto a titolare. Io credo che lui sia in partenza, naturalmente servono poi...
6: Calcola che il Napoli ha perso anche Juan Jesus, ma a zero, quindi non è che lo ha rimpiazzato, semplicemente non lo ha rinnovato, quindi ha bisogno comunque di un altro difensore. Hanno Lucio Marianucci. Che però potrebbero vendere, perché lo vorrebbero vendere. Hanno
5: Rachmani.
6: Sì, però anche lui credo che, vabbè, è rientrato dall'infortunio, più o meno sta abbastanza bene. Hanno comunque una serie di perplessità su Buongiorno. Hanno comunque da prendere anche il portiere, perché sul portiere sono un po' in difficoltà nelle valutazioni su Milinkovic-Savic e su Meret. Quindi potrebbe anche entrare l'obiettivo Gatti per il Napoli.
5: No,
6: dopodiché
5: dire...
6: detto che c'è qualcuno che soffre di infantilismo tra gli ascoltatori, perché c'è uno che manda sempre gli stessi messaggi.
5: Ma e pensavo poi di priapismo. Strani.
6: No, per quella poi... probabile anche.
5: No, ho avuto però, paura, insomma, quando ha detto vabbè.
6: No, sono d'accordo invece con il nostro amico che ha detto mai contenti, stiamo diventando una tifoseria straziante, al limite poi è sceso giù, al limite della sopportazione. Marco, guarda, ti mando un abbraccio e lo prendo come una carezza a noi che veramente a volte affrontiamo, perché io capisco il discorso di Tommaso, non capisco quello che fa l'elenco e dice prima siamo passati da Alisson a Bernardo Silva a Muaremovic, ma amico mio,
5: vabbè,
6: non c'è neanche bisogno di risponderti, capisci? Appunto. Quindi rispondiamo a chi pone delle obiezioni serie.
5: Come per esempio Alessandro Provincia Arezzo, che dice: certo è che sono spariti gli italiani, dove sono gli italiani forti, altro che Italiue, guardate infatti nazionale. Sì, vero,
6: è Catore italiano,
5: però in generale è vero, ma guarda, io... ne parlavo stamattina con non mi ricordo con chi, a TMV Radio.
6: Ti sei divertito stamattina?
5: Da morire. È infatti bello, ho detto che l'unica idea che hai avuto in 25 anni, negli ultimi 25 anni, hai avuto un'idea tu, Marangio, quella di mettere insieme due grandi esperti di calcio come Fabio e Alain. Poi purtroppo Alain è caduto il collegamento.
6: Mi è piaciuto
5: quello. Bellissimo.
6: Si scusa e ti saluta.
5: Sì, bellissimo. E parlavamo anche di tante nazionali, tipo il Brasile, ma anche l'Argentina. L'Argentina un po' meno, ma anche l'Argentina, che hanno difficoltà nel ricambio generazionale. Altre che lo hanno avuto, tipo la Germania, ma abbiamo visto che fine ha fatto, tra l'altro pare che allenare la Germania vada Klopp, per cui mancano un po' ovunque, le, diciamo, quelle che hanno un ottimo ricambio generazionale, anzi che hanno una nuova generazione importante, le africane, a parte il Marocco che è un caso a parte, però poi non hanno limiti fisici, perché anzi, però li hanno tecnici. E allora vedi la Francia, vabbè, la Francia, Vincenzo, poco da fare. A me tutto sommato non è dispiaciuta neppure il Portogallo che ho visto ieri, cioè che ho visto ieri, l'ho visto
6: in diretta. No, ma il Portogallo...
5: non mi è dispiaciuto con Cesao, vabbè, comunque, lasciamo perdere. Cioè, poi c'è un signore che ha 41 anni. Hai visto come tremava? Noi ci abbiamo, e l'ho detto a TMV Radio, noi ci abbiamo quelli che per battere un rigore fanno: lo batto io, no, no, guarda, do a te il pallone, no, fai una cosa, dalla a quell'altro. Quello va lì, sì,
6: poi si presenta quello che fa lo scherzo.
5: Sì, noi poi si può criticare, contestare, va lì, mette il pallone e arrivederci. Quindi non è che vedo tantissimo, sono sincero. Poi è chiaro, qualcosa globalmente trovi, però se io tolgo Francia, Spagna, uno spettacolo, io poi tifo per la Spagna, uno spettacolo, chi c'è poi che ti ruba l'occhio? L'Inghilterra, boh,
6: guarda, a me la Francia su tutte, poi le altre male. Il Portogallo stesso comunque ha fatto bene. La Norvegia mi piace molto,
5: perché bravo, la Norvegia, di la Norvegia, la Norvegia, la
6: e
5: Norvegia.
6: Lì sono ricambi generazionali continui. La Norvegia, quando ha giocato con la seconda squadra contro la Francia, quasi quasi l'ha messa in difficoltà,
5: sì,
6: con la seconda squadra.
5: Eppure lì Sorloth fa fatica, che magari da noi fa buchi a terra, come dici te.
6: Certo.
5: Però ecco, a me non sembra che da questo mondiale, ripeto, al netto dei fenomeni, che però mi sembrano sempre un po' di meno, sempre un po' di meno.
6: Occhio alla Colombia,
5: Sì, sì, sì, sì, è vero, occhio alla Colombia. Poi anche lì i fenomeni, c'è chi ne ha abbondanza, perché la Francia, io credo che che le riserve della Francia vincono da soli il mondiale fra un po', la Spagna, però lì devo dire che l'allenatore che c'è attualmente alla Spagna se li è scovati, portati dalle nazionali giovanili ad arrivare oggi a essere dei fenomeni, perché quelli sono veramente. Poi c'è un portiere che a me piace da morire, al di là del fatto che non prende gol non so da quanti minuti, ha superato anche il record di Zenga, ma Unai Simón per me è uno dei portieri più forti che c'è in assoluto, e lì lo si doveva capire prima, ora è tardi, prima, perché Unai Simón non è proprio di primo pelo, eppure che è un portiere forte, lo si sa. Va bene.
6: Tu ha deluso in questo mondiale complessivamente.
5: Sì, sì, sì, sì. Guarda, Pier, io lo dicevo prima su Suzuki, spero, ecco, su Suzuki mi farebbe disperare. Se la Juve prende Suzuki mi dispero. Sono sincero, mi dispero. Ci fa anche rima, sono sincero, mi dispero. Suzuki no, Mi prego. No.
6: Spero vivamente di no, e penso di no, poi alla fine io continuo a credere che poi la strada per Dibu Martinez o l'alternativa vicario.
5: Sì, però va chiuso, perché Vincenzo, perché te l'ha chiesto.
6: Lo so, ma infatti credo che si accelererà adesso. Sai, sul tavolo ci sono le carte per Muaremovic e Colomani. Giustamente non è che sono due cose che tu chiudi come se stessi facendo il fantacalcio, ci vuole comunque un po' di tempo. Quindi, però, entro 10 giorni devi garantirgli il portiere, che comunque. Il portiere ti resta ultimo perché? Perché tutto sommato al 13 non arriverebbe mai Dibu Martinez in ritiro.
5: No,
6: cioè,
5: è vero.
6: Lo puoi avere tra i convocabili per l'anno prossimo.
5: Vero.
6: Cioè, puoi sapere che ci sarà lui, ma poi lo vedi. Secondo me è parecchio in là.
5: Sono d'accordo con te, Vincenzo, ma Spalletti, secondo me, la questione portiere l'ha messa prioritaria tanto quanto. Perché noi oggi non ne parliamo, lasciamo decantare, via. Ma insomma, Di Gregorio che si ripresenta alla Continassa al 13,
6: secondo me qualcuno gli dovrebbe dire,
5: io manderei un certificato.
6: Qualcuno gli dovrebbe dire: manda un certificato, che è meglio.
5: Io manderei un certificato. Perché sai che c'è? Io nella giornata odierna, ogni tanto, come dicono i giovani bravi, scrollavo, perché scrollando mi aspettavo la seconda parte del comunicato di Gregorio, quello in cui abbandonava il procuratore, ma mi sembra che sia arrivato, quindi, e credo che non arriverà. Quindi, detto che lo dicevo prima, Vincenzo, dedicargli un quarto d'ora, 20 minuti, poi basta, però il problema rimane, il problema di Gregorio, cioè portiere, rimane. E quindi io fossi di Gregorio non mi presenterei al 13, manderei un certificato, tanto ormai li mandano tutti i certificati, non è così semplice.
6: No, infatti questa è una cosa che va affrontata in fretta. Su Suzuki il Parma chiede Miretti e 15 milioni, o comunque Miretti è uno sconto, quindi se tu non hai 10 milioni per pagare il Dibu, non credo che ci sarebbe la possibilità di andare a pagare Suzuki, che è un discorso diverso rispetto a Svilar, dove tu dici vabbè, lì i soldi li spendo perché è Svilar, 28 anni, eccetera. Quindi onestamente non credo che siano voci, e me lo auguro anche. Dopodiché sì, Dopodiché, ti ripeto, Moremovic è fuori dal mondiale, quindi intanto io adesso posso andare a chiudere, me lo posso far venire a fare anche riviste mediche, poi dico vatta a fare una settimana di vacanza e poi ci vediamo in ritiro. Stesso discorso, anzi, un discorso più facile lo potrei fare con Colomani, trovato la quadra a Paris Saint-Germain, gli dico ok, hai fatto le vacanze, ci vediamo il 13, poi mi dedico al portiere. Secondo me, se dovesse arrivare, forse anche a breve, una proposta del Bayern Monaco concreta per Bremer, la prima cosa che fanno è dire ok, i soldi ce li abbiamo, ve ne diamo 9-10 per il Dybu, chiudiamo e poi dopo si vede cosa fare per dopo.
5: Gianluca, le priorità sono queste. Da Cesena, Leao in prestito dal Milan, cosa ne pensate? Allora Gianluca, no, io Leao è un giocatore che non stimo assolutamente, poi il Milan non te lo darebbe mai in prestito, loro vogliono 60 milioni. Leao, ragazzi, di teste matte ne abbiamo già avute tante. Leao è vero, ieri ha fatto una grande partita, ma è la prima grande partita che fa da 3 mesi 4 mesi, quindi secondo me Leao un prestito proprio no. Ecco, se dovessi andare a prendere qualcuno dal Milan prenderei altro, non certamente Leao, caro Gianluca, e grazie. Prego Rossi, oggi in grande forma Rossi, Marangi. Sì. Ho visto una cosa ho visto una cosa meravigliosa oggi, ma il pranzo di Magliocca straordinario. Allora
6: una volta ho visto che stava per volare il pranzo di Maiocca, nel senso che mi devo le ali così che sbattevo.
5: No, allora è vero, una cofana di insalata notevole, perché riesce a equilibrare bene, quindi sarà stato un chilo di insalata con il mais che fa bene. Poi si è mangiato, io non lo so se è andato in salumeria e se l'è preso intero, ma praticamente un pezzo di salame ungherese buonissimo, sarà stata una roba così. E poi, come se non gli bastasse, avrà avuto circa un chilo di pane. E lui come se la affettava. E sai, ho detto, Andrea, dice guarda, se non sono morto a fare quella cosa che te fai, che te sai, per circa 5-6 anni, non mi fa male nemmeno il colesterolo. Ho detto bravo, ma mangio. Poi però si è un po' riempito e quindi di quel chilo di salame ungherese ne è rimasto, detto lo finisce stasera.
6: Stamattina invece hai potuto assaggiare tutti gli umori che io vivo ogni giorno all'idea. Proprio alla follia più totale.
5: Di tanto vi racconto queste chicchettine di casa Radio Bianconera TMV Radio. Prego.
8: Dico già, guarda, prevedo il futuro.
5: Vai.
8: Moremovic arriva, Bremer probabilmente va via, Moremovic da essere quello voluto da tutti sarà uno scarzone. Come si fa da via Bremer per prendere Moremovic? Se nemmeno aspetta la fine del mercato, magari arriva un altro, no? No, quindi da voler tutti Moremovic nessuno vorrà più. E al primo errore di Moremovic in una partita, perché le farà, magari un errore ci fa perdere gol, Moremovic è scazzo, Cannavale out, ma
5: che è lo stesso. Questo bravo. Che è lo stesso Moremovic che fino a 3 mesi fa, 2 mesi fa.
6: Doppia l'Inter, quello era un giocatore che dovevi portare a Torino.
5: Esatto.
6: Società ridicola.
5: Giusta riflessione di Paolo o Paola da Pescara. Che dice?
6: Perché Paolo o Paola?
5: Perché leggo un Paola e poi un Paolo, quindi una delle due è sbagliata. Ma fa una giustissima riflessione. Il problema è che se De Gregori si presenta al ritiro, non trova un Buffon o un Luca Vialli o un Ibrahimovic. Bravissimo. Questo, ecco perché, facendo un passo indietro alla questione Chiellini, è chiaro che non è Chiellini, perché è fuori dallo spogliatoio. Ma mi dite chi è che, quando varca i cancelli della Continassa di Chiori, che ripeto per me rimane un bravo ragazzo, li va lì e gli dice quindi? Allora? Chi gli va a dire? Chi è che parlava in panchina? Che rideva in panchina? Chi glielo va a dire a brutto muso? Perché poi negli spogliatoi si fa anche così, ragazzi. A me hanno raccontato così, ma anche a Vincenzo. Chi ci va lì? E invece sono tutte pacche sulle spalle. Anche perché, onestamente, chi glielo va a dire? David? O Pendà?
6: Ale, ti ricordi cosa è successo a Cardiff, no? E quali erano appunto i personaggi? Immaginate un pochettino.
5: Appunto.
6: Là quello più timido era Dybala, che comunque era un peperino. Poi c'era Higuain che si difendeva Dybala, Bonucci che attaccava Higuain e poi alla fine arrivava Mandzukic.
5: Chi glielo va a dire? E sapete quanto li voglio bene? È il mio capitano. Ma glielo va di Locatelli?
6: Per piacere, però cerca di stare tranquillo, andiamoci a mangiare una pizza, facciamo le foto che sorridiamo tutti quanti insieme, così
5: perché questo abbiamo animi. Anche visto le foto che insieme.
6: Ragazzi, ma per piacere.
5: Quindi Paolo, Paola piacere. Da Pescara dice una grandissima cosa e è quello che a me preoccupa molto. Marangio, so che hai una serie di quesiti, allora vai.
6: No, guarda, visto che comunque percepisco un animo inquieto da parte dei tifosi, ma da giorni, abbiamo parlato anche ieri con Mirko Nicolino, io vi chiedo semplicemente che cos'è che vi preoccupa di più di questo mercato della Juventus?
5: Ok, nel frattempo sì, confermo la cosa che scrive l'amico Severino, perché Antonio oggi, ma ne abbiamo parlato anche ieri, ha detto che il posto di Gregori è frutto di una telefonatuccia che è arrivata, certo, da Carnevali. Ma
6: certo, ma questo l'avevamo capito, l'avevamo immaginato.
5: È per quello che scrollavo, invece vedevo un sacco di belle signorine al mare, ma la richiesta di ciao procuratore non l'ho vista. Vado a scrollare. Ora magari vai, c'è qualcosa di nuovo.
6: Scrolla.
5: A tra poco.
6: Vai.
0: Due colori, due voci.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Buonasera dalla redazione.
10: I PM di Roma hanno aperto un'inchiesta per il furto di 80 fiale di fentanyl custodite nella cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma. Le ipotesi di reato sono furto e detenzioni ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sulla cassaforte non è stato rinvenuto alcun segno di effrazione. La chiave viene utilizzata da più dipendenti del nosocomio. Il fentanyl è un potentissimo opioide, ha una potenza 80 volte superiore alla morfina e 50 volte rispetto all'eroina ed è soprannominato anche droga degli zombie. Immediata la convocazione di una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi.
9: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato imminenti restrizioni commerciali sui prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nella striscia di Gaza e nella Cisgiordania occupata, che finiscono sugli scaffali dei supermercati europei. Prodotti che, dice, sono espressione di violenza. A fronte di tale violenza, la Commissione europea sembra voler definitivamente sciogliere il nodo sulle relazioni diplomatiche con Israele.
10: Si chiama Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca russo Ermolov, la compagna e il figlio, tutti attualmente ricoverati a Nizza. Per i magistrati di Monaco non ha agito da sola. La donna, destinataria di un mandato di cattura internazionale alla guida di un'auto con targa tedesca, è passata per 20 miglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata poi a Francoforte in Germania. Berezovska nei giorni precedenti l'azione avrebbe fatto alcuni sopralluoghi travestita da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione di Berlino.
9: Secondo il Center for Strategic International Studies, mentre i militari ucraini morti tra febbraio 2022 e giugno 2026 sono stati tra 125.000 e 150.000, la Russia ha avuto tra 400 e 450.000 morti in battaglia. Lo studio calcola che nel complesso le vittime russe ed ucraine della guerra, un dato che include i morti, i feriti e i dispersi, sono oltre 2 milioni, di cui 1,4 milioni russe. Un dato spaventosamente alto, ma che non riesce a convincere Putin a fermare l'invasione. La Russia, infatti, secondo Reuters, prevede di importare cherosene dal Giappone per rispondere alla carenza di carburante.
10: Il presidente di Confindustria Orsini, all'assemblea in corso a Genova, ha dichiarato: non mi preoccupa che molti giovani vadano a lavorare all'estero, mi preoccupa il fatto che non ritornino. Lo stesso Orsini ha sottolineato che l'Italia ha perso 100.000 laureati fra il 2020 e il 2024, 100.000 laureati che sono andati a lavorare all'estero e non sono tornati. Noi imprese, ha sottolineato Orsini, dobbiamo saper attrarre le persone.
9: Calciomercato: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, con cui ha firmato un contratto fino al 2022. 29, mentre Mario Gila è a un passo dal vestire la maglia del Milan, che ha scavalcato proprio il Napoli. Il futuro di Leao si definirà invece dopo il Mondiale. Alfonso Pedrasa è ufficialmente un calciatore della Lazio. Giornata decisiva infine per il trasferimento di Gianluca Gaetano all'Atalanta. Ridotta la distanza con il Cagliari e si conta di arrivare alla chiusura già nelle prossime ore.
10: E per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
11: Ciao, sono Adele Ancona. Basta con questa storia di Chiellini. Io l'ho vista la trasmissione, un ospite, una ragazza, ha detto: ma secondo me quando si cambiano le dirigenze ci potrebbero essere anche dei cambi un po' più importanti di figure rappresentative. Ovviamente l'unica figura rappresentativa è Chiellini, e Criscitella ha detto: ah beh, pensi a Chiellini, e la ragazza ha detto sì. Ma uno, non so manco chi fosse, una giornalista, un ospite, parlava solo dell'Atalanta, sembrava un'esperta d'Atalanta. Adesso tutti hanno rilanciato sta notizia, proprio ragazzi, non c'è veramente niente da discutere su sti giornali, eh. Basta con queste sovvenzioni statali a sti personaggi, basta, basta, basta, basta, basta. Fino alla fine, forza Juventus.
12: Ciao raga, sono Pasquale. Dice, però a botte fai dei discorsi proprio che non hanno né testa né coda. Cioè tu pigli Aghila, spendi 25 milioni, se si fa male hai buttato 25 milioni, perché non puoi buttare pure i 40 milioni che spendi per Koulibaly? Cioè, ma non lo so che discorso fai tu, boh, a volte non ti capisco proprio, boh, non lo so, boh.
13: Ciao Daniele da Belforte, la Juve, ormai per il momento la Juve chi compra compra, tanto è il campo che decide. Aspetto quindi di vedergli giocare sul campo, quindi non metto parola sugli acquisti. E quello che mi aspetto è che facciamo una squadra per vincere l'Europa League, perché vinciamo una Coppa Internazionale e andiamo in Champions League, perché è l'unico modo, perché l'andazzo è che facciamo una squadra che non arriva tra le prime quattro nemmeno quest'anno, anzi con molta probabilità di non arrivare quarti.
1: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Caro Marangio! Ho assistito alla scena che non ho ben capito, e dopo ti racconto che veramente succedono delle cose qua dentro meravigliose. Anche Rossi è rimasto perplesso. Detto tutto questo, stavo guardando appunto la situazione Ghila.
6: Quintiliano con una macchina buona.
5: No, ma quello è impossibile. Anzi, li volevo dire a Magliocca: invece di prendere un chilo di salame e te lo mangi tutto, te mangia i tre quarti l'altro a Quintiliano. No, stavo leggendo la vicenda Ghila, no? Che ormai è praticamente fatta. Sì. Se l'è presa in saccoccia anche il poro Giuntoli, perché il poro, certo, Giuntoli che faceva, io ho detto,
6: voleva soffiarla De Laurentiis.
5: Se c'è una squadra che guferò clamorosamente quest'anno è l'Atalanta di Giuntoli e Sarri.
6: Siamo in due.
5: Proprio, guarda, gli auguro, sportivamente parlando ci mancherebbe altro, le peggiori sventure sportive, ma non per l'Atalanta, perché l'Atalanta è una bellissima favola e tutto, ma per questo binomio, in particolar modo per uno. Ragazzi, posso dire, qualche disastruccio alla Juve ce l'abbiamo ancora, vero Di Gregorio? Chi l'ha portato Di Gregorio, Marangio? Dimmi.
6: No, non mi fa parlare, guarda, è stata la mia più grande delusione, la mia più grande rabbia e frustrazione, e ora anche uno dei più grandi nemici, ti dico la verità.
5: È anche mio. No, nemici no. Ciao grande Piccari, salutiamo Marcolino che c'ha la camicia a maniche corte, perché Piccari male, è un uomo male, di classe. Male, male. Piccari è un uomo di
6: guarda
5: classe.
6: Guarda come stai vestito oggi. Io mi sono vergognato di te quando ho già messo
5: ah,
6: ti
5: però,
6: in radio.
5: Però mi dice
6: così.
5: Che in diretta ha messo quella a maniche lunghe. Ma adesso
6: ma è normale.
5: No, perché adesso
6: ma perché
5: che...
6: sta andando a pulire i vetri delle macchine.
5: No, non va a pulire no. i vetri. Piccari che ha un appuntamento galante, si presenta giustamente con la maglietta a maniche corte aperta qua. Ragazzi, ma la classe.
6: Ma solo se vuole avere buca.
5: Bravo Marcolino. No, bravo Marcolino. Però tornando a noi, c'è l'amico Andrea.
6: Corsi, solo se torniamo negli anni 70.
5: Ecco, sì, anzi due amici Andrea, che la, uno dice devi chiudere la bocca a Di Gregorio con un portiere forte, d'accordo. L'altro Andrea dice sì, però su portiere e attaccante non si scommette, cioè quindi Suzuki no. Bravi, bravi a tutti e due gli Andrea. Cioè, io spero che sia una clamorosa deviazione a U, come quelle che fece il famoso Lapadula e mi andò contro la macchina, se ti ricordi, e poi è andata giù la moto. Certo, maledetto Lapadula, sempre e comunque. Che sia una deviazione a U così, perché... Giovannino è Malagò. Juan, Carnevale ci viene in mente il trap. Suzuki no, Attenzione.
6: No.
5: Già no. devo Suzuki fare no. un sospirone su Kolumani. Bene. Si ambienterà, farà 15 gol. Suzuki no. Quando l'ho letto, non sta né in cielo né in terra. Vincenzo.
6: No.
5: Né in cielo.
6: No,
5: né in
6: ma
5: terra.
6: Tra le altre cose ribadisco, cioè se il Parma vuole 15 milioni, ma io perché devo dare 15 milioni per Suzuki e non ne devo avere 7, 8, 9, 10?
5: C'è una cosa che mi fa paura in tutto quello che hai detto. Intanto sì, sono d'accordo con questo amico Franco. Potrei perdonare Giuntoli se riprendesse di Gregorio e Cummins, anch'io. Lo perdono.
6: Sì, ma deve scanciare soldi perché lui avrebbe il piano perfetto.
5: Certo.
6: Ci riprenderebbe
5: soprattutto su
6: la
5: uno,
6: metà dei soldi.
5: Soprattutto su uno se c'è il piano perfetto. Detto questo, mi hai fatto perdere cosa stavamo dicendo, Manangio?
6: E che ne
5: La cosa che mi fa paura è quando tu hai detto io non la sapevo, poi non sono andato a controllare, che ci potrebbe essere di mezzo Miretti. Allora, come abbassi il prezzo di Suzuki mettendoci... No,
6: e poi soprattutto Suzuki credo che possa guadagnare una sciocchezza come 1,4 all'anno.
5: Cioè...
6: Questo abbassi... E Dibu 5 e spiccioli. Capisci che
5: allora mi prendo vicario, cioè arriverei a dire quasi e sai quanto non mi piace Milinkovic Savic, ma Suzuki no
6: neanche io,
5: perché neanche la difesa io. Suzuki Moremovic Lukumi,
6: però anche però a quel punto su Milinkovic Savic e su vicario tanto vale che prendi DB, perché non c'è una differenza di costi di operazione così importante, perché il Milinkovic Savic lo devi pagare quei 15 milioni uguale o 10, perché loro l'hanno pagato 15, quindi secondo me a 10 te lo vendono perché hanno ammortizzato una stagione. Vicario anche ti chiedono 15, puoi scendere a 10 e siamo allo stesso prezzo del Dibu.
5: Sì,
6: Vicario ti chiederebbe almeno 4 milioni a stagione, ma a quel punto gliene do 5 a Dibu. Per Milinkovic te ne chiederebbe almeno 3, ma a quel punto gliene do 5 a Dibu, e quindi a quel punto se tu devi fare proprio un downgrade, ma anche un risparmio importante, vai su Suzuki, se no resti su Dibu.
5: Ciao amici, sono Andrea da Montevarchi. Ciao caro, io sono fiducioso per questo mercato, voglio arrivare inizio campionato e vedere una nuova Juve che metta paura in campionato. Speriamo, caro Andrea. Giustamente Sergio dice, ragazzi, ma come si fa a prendere Suzuki quando abbiamo come sponsor la Jeep? Guarda che ne approfitto su questa cosa. Il fatto che noi continuiamo ad avere Jeep come sponsor non è una bella cosa, perché è uno sponsor di casa nostra. Anche lì. E bisognerebbe fare qualcosina di più. Poi buonasera Le Vincenzo, come ho già detto mi fido di Carnevali al 100%, ma c'è una cosa che mi preoccupa e non poco, il ritorno di Vlahovic. No ragazzi, Vlahovic non torna, state sereni, Vlahovic non torna. Ora però mi permetto di dire una cosa, non è il peggiore dei mali della Juve, non lo voglio più vedere alla Juventus, però qui c'è peggio di Vlahovic, mi permetto di dire che c'è peggio rispetto a Vlahovic. Comunque Tony, Sereno non torna. Ciao, credo che prima dei calciatori chi dovrebbe aspettare di Gregorio cancelli la continuazione dovrebbe essere Carnevali, dovrebbe dire di trovarci un'altra squadra. Anche questo è interessante. Io però, Vittorio, continuo a pensare, e forse sarò un ingenuo, che lui paga una cosa del suo procuratore. Io mi sono fatto questa idea, Vincenzo, che alla fine
6: no,
5: ha agito. Io... guarda, forse perché lo ritengo un ragazzo molto intelligente e sensibile. Magari Vittorio ha ragione te, mi sbaglio io, eh? Attenzione.
6: Io invece continuo a pensare che lui era ben consapevole di quello che avrebbe pubblicato il suo agente e che ha fatto retromarcia solo perché gliel'ha chiesto Carnevali, ma che a maggior ragione l'ha fatto facendo riferimento alle improperie verso i suoi compagni di squadra, ma non verso la Juventus. Quindi è stata una marcia indietro relativa, che lui ha avvelenato con la Juventus perché si sente sminuito. Si sente sminuito perché si sente forte, bravo, bello e buono, e quindi lui ha avvelenato, indeciso, diviso, arrabbiato, quindi fuori dalla Juve, ma subito.
5: Sì, sì, beh, subito. Allora, se è così, ha ragione subito. Vittorio, ha perfettamente ragione l'amico Vittorio, cioè se Carnevale ad aspettarlo. Ringrazio invece Luca da Genova, perché ci ha girato, grazie Luca, me lo sono letto tutto, il messaggio che Ekator ha lasciato ai tifosi del Genova, molto bello, messaggio molto bello di un ragazzo che, come dice Luca, è serio, è vero, sì, grazie, grazie Luca. Allora, interessante quello che dice l'amico Davide da Taggia, sta a vedere come ti vedi con Castagna Marangio, eh? Marangio, dov'è Arma di Taggia? Perché c'è Arma e Taggia. In che regione è? Guarda come lo frego Marangio sulla... Non andà a guardare
6: Arma di Taggia?
5: Sì,
6: no,
5: dov'è?
6: No, no, no.
5: Rispondimi,
6: su... mani
5: sì, rispondimi
6: Molise.
5: Subito. Dov'è?
6: Molise. Molise.
5: Oddio. Amico, perdona.
6: Oh, ma che ne so?
5: Ma cioè, non sai che Arma di Taggia è in Liguria, pochi chilometri di distanza da Sanremo? Io veramente...
6: No, non lo so, non ci vado, non sono mai salito fin lì. Sono andato solamente a Mentone passando per la Liguria.
5: E sei passato anche da Arma di Taggia, che tra l'altro è bellissimo.
6: Ma non lo metto in dubbio.
5: In Molise ha detto. Davide, ti prego, perdonalo. Perdonalo a nome mio.
6: Tu sai dove è Serino?
5: In Molise.
6: Bravo, provincia di Avellino. Ma come fai a non sapere dove è Serino?
5: Sì, ma c'è il lago, c'è il lago. Il lago di Serino, vero?
6: No, quello è un altro.
5: Quello è un altro. Però l'amico Davide... perdonalo, dice ciao De Vincenzo, ma una prova con l'Atalanta per Carnesecchi dando Di Gregorio e soldi, cosa ne pensate? E io ne penserei bene, il problema è che c'è un certo signore lì, e qui mi fermo, perché giunto
6: un
5: lui dice, visto che giustamente ha aggiunto gli piace tanto Di Gregorio, si va lì, si bussa, gli diamo Di Gregorio, giustamente e correttamente, un po' di soldi ci hanno Carnesecchi.
6: Sì, così il piano è perfetto.
5: Bravo. Capito Davide? Perché io continuo a pensare che... Ma sono cattivo io.
6: Sì, sì, pure io.
5: Oscar da Verona. Attenzione, fa parte dei giochi del mercato, eh.
6: Sì, sì, anche le vendette. Però le vendette sono belle quando sei tu ad attuarle. Quindi io... Vabbè, andiamo avanti. Ma...
5: Oscar da Verona, e benvenuto anche Oscar, che è uno dei tanti che ci mandano i primi messaggi. Non pensate che a parte il Dibu, gli altri nomi che si stanno facendo per il nostro mercato siano carenti di leadership, come invece ci auspicavamo? Sì, bravo, bravo, bravo. Questo è vero. Forse l'unico nome che esula un po' da questo è Lukumi, che mi sembra uno bello tosto. Allora. Gli altri, onestamente, sì, sì.
6: Lukumi, secondo me, è cazzuto.
5: Ora Maraggio, però detto così, visto il colombiano Lukumi, dai, ma dai, ho capito, ma dai.
6: Ma sei tu che la vedi sempre sulla natura sbagliata ogni cosa. Secondo me è uno che c'ha una forte personalità, va bene? Ok, è tremendo, è forte, è cattivo. Colomani ovviamente non lo ricorderai per leadership eccetera, però lì davanti io preferisco il talento alla personalità, poi chiaramente se riesci a prendere un attaccante fisico che sia anche cattivo mi va bene, è a centrocampo che ti manca la leadership, è lì che la devi comprare, è in porta, centrocampo e uno in attacco, tre sono i leader che devi avere, che poi non è che devi riempirla di leader di grandi personalità, che altrimenti poi si scontrano tra di loro, però hai bisogno di tre leader che ti prendano per mano, e quelli, sono d'accordo con il nostro amico, per ora non ce l'abbiamo.
5: No, stavo leggendo il messaggio appena arrivato dell'amico Marco. Diciamo che avete fatto in tanti uno più uno sulla vicenda di...
6: No, abbiamo portato ieri con i ragionamenti a fare...
5: Però Vincenzo... Non possiamo dirlo. Sicuro non c'è di mezzo Marotta, perché l'Inter ha preso Provede.
6: Ma noi non lo diciamo perché non ne siamo sicuri, altrimenti lo diremmo. Però ci siamo fatti un'idea ieri nelle nostre pause prima della diretta, che ci ha portato a mettere insieme le mollichine, i pezzi, e è venuta un'immagine fuori inquietante. Però va bene perché lo sport è anche questo, la rivalità è anche questa. La rivalità è anche questa. Allora tu devi essere bravo a fare scacco matto in un altro modo. Ecco, per esempio, a me, ti sai che ti dico?
5: Dimmi.
6: Se l'Atalanta volesse Gila e io fossi nella Lazio, direi: guarda, a parità di prezzi la do al Milan.
5: Ma infatti,
6: se l'Atalanta

0: Beh. Va bene, vai Fede.
1: Aperta e chiusa, sì. Parentesi, da un paio d'ore ufficialmente che si è free agent sul mercato, e io là, a proposito di leadership,
0: sì, anch'io quello, sì,
1: ci penserei seriamente.
0: Se la smette di chiedere 10 milioni, sì, sicuramente sì.
1: Ma secondo me lo sa che in Italia non gli riderebbe nessuno, quindi anche lì, sì, anche lì sarebbe simpatico. Atalanta su che sì, quanto ti danno? 5-2 vieni da me.
0: Vai.
2: E ragazzi, saluti qua dalla Colombia, sono Alessandro.
0: Oh, vale.
2: Io ho visto l'intervista di Tevez.
1: Sai dove sta la Colombia, Sant'Ele?
2: Che gli hanno chiesto, perché lui stava parlando di amore per la Juve, e dice: quando sono arrivato Buffon mi ha preso con le due mani nella faccia, si è cercato con quegli occhi da pazzo e mi ha detto: oi, noi siamo qua per vincere tutto, eh? E lui è rimasto sbalordito da questo. Adesso chi è che lo può fare? Ciao, sempre forza io.
1: Ciao amico mio, nessuno. Risposta semplicissima. Ora non lo può fare nessuno. Ma nessuno!
0: Ci siamo risposti da solo. Però vedi, è talmente bello il nostro passato che deve rimanere custodito in una teca preziosissima. Ma quella teca non si può più riaprire. Ora, tra riavere Buffon, Chiellini, Del Piero, Higuain, Tevez e non avere nessuno, si potrà trovare una via di mezzo, perché ha ragione Vincenzo, e è il messaggio di prima dell'amico, dice: sì, ma chi l'aspetta a cacciare a Continassa? Nessuno. Anzi, posso fare il cattivo? Lo faccio. Forse ci sarà qualcuno e ci si farà pure in selfie con la R, perché Livorno selfie è surfi con la R. Ci sarà qualcuno che, per carità, lo capisco, è ormai il tempo dei social, ma io sono convinto che qualcuno, se arriva giustamente, facciamo il selfie. Oppure a David, facciamo, a parte David mi hanno detto, però non so quanto è vero, che è uno di quelli che tira sempre dritto. Vabbè, magari c'ha fretta, per l'amor di Dio, vabbè. Cominciamo un po'. Ma anche
1: che deve andare a fare?
0: Beh, ci avrà impegni, Vincenzo. Tutti c'hanno impegni. Però cominciamo anche noi ad essere, non dico indifferenti, anzi no, lo dico, verso alcuni indifferenti. Mai nelle civiltà ci mancherebbe altro. Guardate che l'indifferenza è peggio di qualsiasi cosa. Passi con la macchina, ciao. Cominciamo a essere anche noi un pochino.
1: Ciao, che cosa?
0: No, piano, cioè, ciao.
1: C'è il limite, piano, c'è il limite, oppure entri là a pulirgli il vetro. Che ne so, non fa finta di niente. Chi sei?
0: Cioè, su questo io credo che anche la nostra tifoseria, detto che capisco sempre ed è giusto, quelli che magari si fanno centinaia di chilometri, spendono 570 euro d'albergo, hotel, tutto, a mangiare, dice: magari una foto me la faccio e me la porto a casa. Lo capisco, quindi è giusto. Però diamogli anche questi segnali, che sono piccoli segnali, ma che secondo me alla fine possono servire.
1: Sì, sono d'accordo con te. Poi dietro tutto questo c'è l'amore per la maglia dei tifosi, e quindi quello. Poi alla fine, se vedono che fa due gol di fila David, noi siamo i primi a saltare, c'è quasi magia giorni, a metterci a cantare, a fare la canzoncina, perché siamo contenti per la Juve. Ma loro, certo, magari scambiano questo, certo, per un attaccamento per loro, invece dovrebbero rendersi conto che c'è veramente solo la maglia nella dieta dei tifosi.
0: Poi intanto bellissimo questo messaggio che ci manda l'amico Gero da Agrigento, che dice che sta bene. Questo è bellissimo, perché abbiamo seguito, insomma, il percorso dell'amico Gero da Agrigento, e sono proprio contento. Bene, avanti tutta, amico mio.
1: Grandissimo.
0: Dalla Colombia, difensore esterno, ma non puoi mettere centrale Calulu, che gioca anche lui nel Palace, come star da prendere è Muñoz, uno forte e cattivissimo. Sono sincero, Carlo, dalla Colombia non ho visto nemmeno una partita. Ti dico proprio la verità, mi piace essere sincero, come sempre, dalla Colombia non ho visto nemmeno una partita, quindi, mentre non l'ho vista, ma ho visto, diciamo così, gli highlights lunghi di Portogallo-Croazia, e secondo me alla Croazia viene annullato un gol che non esiste mai nel calcio, cioè per il sensore nel pallone, è una follia, perché lì se vanno 2-2 non so come va a finire, non so come va a finire.
1: Beh, ma hanno voluto la moviola in campo, tutta questa tecnologia, ma quelli volevano la partita tra

0: toccare le Spagna, lo sai, gli organizzatori, l'ha detto anche Ibrahimovic, c'è una delle poche cose su cui
1: giusto
0: che ha detto,
1: che ha detto. Sì. Sì. Beh, in effetti a livello
0: te lo fanno proprio in faccia, proprio senza
1: sì,
0: problemi.
1: Come io non capisco com'è che due mondiali consecutivi che l'Argentina sembra ci abbia tutto apparecchiato per arrivare a fondo. Guarda anche sto calendario dell'Argentina. Ora mi pare di aver capito che lo stregone di Capoverde l'ha fatto un altro. Tutti questi stregoni, pieno di stregoni, ragazzi, in giro per il mondo. Però dice l'ha fatto la Macumba.
0: Più uno a Roma.
1: Qual è quello stregone a Roma? Scusa.
0: Beh, no, è uno involontario, diciamo.
1: Ah, ok. Quello che ti ha fatto fermare la macchina ieri. Sì.
0: Sì.
1: Vabbè.
0: Oh, è una roba scientifica, c'è niente da fare.
1: Scientifica, sì. Però insomma, mi pare che l'Argentina ci abbia abbastanza apparecchiato. È anche vero, ragazzi, non so voi come state vivendo questo mondiale, ma voi pensate, cioè lo sapete, che queste partite di eliminazioni sono i sedicesimi. Cioè, il mondiale normale, quello non del dottor Infantino, è un mondiale che fa il girone e poi va agli ottavi. No, questi sono sedicesimi. Ora arrivano gli ottavi. Follia totale ed è veramente una cosa per me imbarazzante, Vincenzo. Però come ci racconta anche l'amico Adam, ci raccontano i messaggi l'amico Matteo Matteo da Los Angeles, che gli stadi sono pieni, è vero, gli stadi sono tutti pieni, Vincenzo, sono tutti stra pieni, quindi lui
0: no, questo è vero, poi o hanno elargito per farli riempire o comunque allora ti dimostra in realtà una cosa, adesso scherzi a parte, che comunque il calcio è sempre uno sport che si autoalimenta con la passione più che con i soldi. Vedi, adesso è diventata virale l'immagine di quel tifoso italiano che era
1: sì,
0: lì, e il tifoso messicano
1: sì,
0: che
1: sì,
0: lo
1: sì.
0: prendeva in giro, lui si alza e dice Ciccio, io intanto ho vinto 4 mondiali più 0, vai a quel paese. Era lì a fa che? A tifare per il Messico? No, era un tifoso italiano che era andato magari anni prima, si era prenotato un viaggio lì, o comunque chi è lì, oppure anche la grande comunità di tifosi italiani e americani se ne saranno andati a vedere le partite, che comunque una manifestazione come il mondiale tu te lo vai sempre a vedere.
1: Sì, sì, devo dire che insomma adesso si entra anche nella fase in cui le partite delle quali ieri sera mi sono visto
0: ora sì, ora
1: Spagna-Austria, partita indirizzatissima. Spagna fortissima, è un piacere oggettivamente vederla. Vai Fede, intanto mentre Fede prepara il vocale, Alfio da Sapri ci scrive: cari, ma voi pensate che De Gregorio non sapesse nulla del contenuto dell'intervento del suo agente? Allora sbaglia le uscite anche fuori dal campo. Sì, sì, hai ragione. Se non sapeva niente, sì, vai.
2: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro. No, io non mi aspetto nulla di eclatanti, mi aspetto una costruzione di una squadra omogenea che si rinforzi tendenzialmente in ogni reparto e che consenta a Spalletti di esprimere al meglio il suo gioco. Questo mi aspetto, oramai è chiaro che grandi nomi non arriveranno perché il mercato è impazzito, quindi mi aspetto questo, ecco, un po' penso che Carnevali sia un simil Marotta, ho sempre auspicato che nella Juventus arrivasse un simil Marotta che è bravo a costruire squadre omogenee, ben costruite, ben strutturate, questo mi aspetto, per il resto i nomi lasciano il tempo che trova, pensiamo solo a come eravamo esaltati, no? Per l'acquisto di Koopmeiners, se poi abbiamo visto che purtroppo nella Juve non ha funzionato. Un abbraccio, siete bravissimi.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: No, ma questo è
0: sì,
1: vero.
0: Io sono d'accordo al fatto che comunque serve, visto che il grande nome non lo puoi prendere, come ha detto il nostro amico, serve una squadra funzionale per l'allenatore che c'hai. L'All-in è tutto lì. Cioè, allora, tu intanto rispetto agli anni scorsi all'anno scorso hai scelto un allenatore di cui ti fidi e hai deciso, ora tocca a te, prova ad accontentarti ovviamente nei limiti e mi fido di te. Spalletti sarà la Juventus dall'inizio, quindi comincerà la preparazione dall'inizio, io nei limiti del possibile ti accontenterò, vuoi Colomani, prima o poi ti arriva, vuoi il portiere, prima o poi ti prendo Dibu, vuoi il difensore, Muaremovic, vediamo se viene Lukumi che parte Bremer, eccetera, vuoi un centrocampista, adesso vediamo che sì o cos'altro si può fare? Vuoi un altro attaccante? Sorloth se ci riusciamo, altrimenti Pellegrino, Castro, insomma i nomi sono questi qui. Poi ce ne erano usciti anche altri di nomi, adesso mi
1: Sì,
0: sfuggono, però
1: vero.
0: cerco di accontentarti. A quel punto deve diventare non la squadra, perché tanto se no la sentiremo fino alla fine del mercato gente dirà dovevamo prendere questo, ma abbiamo preso questi, società ridicola, eccetera, eccetera. Invece no, bisogna andare incontro a una squadra funzionale per l'allenatore, che è Spalletti, che possa farla viaggiare e rendere al massimo, overperformare, come si dice in questi casi.
1: Ora, allora, volevo leggere tre messaggi e poi andiamo in pausa. Roberto da Firenze che dice: come sempre in questo periodo a scatola chiusa senza sapere che Juve sarà, ho rinnovato l'abbonamento solo per amore e per passione. Però, poiché gli anni aumentano e il cuore è più debole, è un po' come quello di Rossi, anche il cuore di Rossi ormai è molto debole, se cara Juve, ci fai fare viaggi di ritorno meno amari, me lo auguro. Alla dirigenza e proprietà non chiedo campionissimi, ma di capire e apprezzare gli sforzi di noi tifosi. La Juventus c'è grazie ai tifosi. Poi viene il resto. Bellissimo messaggio, Roberto, che girerei molto anche appunto ai giocatori tutti.
0: Bravo, bravo, bravo.
1: Massi dice: vorrei passare un messaggio per i nostri calciatori. Il calciomercato aperto, chi sente troppo il peso della maglia al momento di chiedere la
0: Non lo
1: cessione,
0: fanno, è
1: di
0: inutile.
1: togliere le tende, chi rimane deve essere disposto a sputare sangue per la Juve, perché noi tifosi non dobbiamo più perdonare certi atteggiamenti. Hai ragione, Massi, vecchio cuore ultra. Neppure io. Guarda, io sono sempre molto arrabbiato e vi dico la verità, a me non mi è ancora passato. Io mi risento ancora per colpa di quel maledetto Marangio, io mi risento ancora le parole di Cambiaso dopo Juve Verona.
0: Mamma mia, che
1: E c'ho
0: rabbia.
1: una
0: A
1: rabbia.
0: me più della parola, la faccia, la mimica
1: E mi
0: facciale.
1: risento ancora, e lo dico sempre, è stato il migliore, uno dei migliori, ma Locatelli che mi dice delle pressioni per il quarto posto. Eh no. Quindi, Massi, hai perfettamente ragione. Chiamate i vostri procuratori, ma non per fargli fare quei comunicati, ma per andarvene. Ve lo dico
0: Sì, ma
1: veramente.
0: tanto non lo fanno.
1: Lo so.
0: Tanto non lo fa, non lo fanno, dovrebbero tutti quanti sentire, anzi, sai che farei? Io un capo, la lancio là proprio. Io se dovessi riportare qualcuno alla Juve come dirigente ne porterei uno in questo
1: Sì, Mario Mandzukic che l'appiccica tutti
0: momento.
1: al muro.
0: No, no, peggio.
1: Ah, chi?
0: Edgar Davids.
1: Se
0: Me lo
1: vabbè, ma
0: porterei
1: che.
0: proprio nella dirigenza.
1: Vincenzo, ma escono da.
0: Li metterei
1: Escono.
0: in
1: Sì,
0: cattedra
1: sì, sì.
0: e gli fa lo screening in faccia, lo guarda e dice tu fuori, tu fuori, tu fuori, tu fuori, perché non ne trova uno con l'animo
1: Ecco,
0: giusto.
1: lì ci sarebbe al cancello della continassa quello che diceva prima Vittorio. Allora, andiamo in pausa, poi.
0: No,
1: No.
0: prima una brutta notizia per te. Guarda come si fa il rosso così. Ti sei rovinato il weekend,
1: Ma
0: ma
1: aspetta.
0: probabilmente ti sei rovinata la vita, soprattutto se dovessi espatriare dall'Italia, quindi resta in Italia e non muoverti.
1: Vabbè, no.
0: Mi viene segnalato da una fonte molto attendibile,
1: Sì.
0: Fabio Orbisaglia da Baia,
1: Sì.
0: che dopo le tue parole di questa mattina, la tua sentenza su Ancelotti, dal Brasile, dove seguono attentamente la trasmissione e il format,
1: Sì.
0: vogliono la tua testa.
1: Ma hanno ragione. Hanno ragione.
0: Detto?
1: Ho detto semplicemente che auguro, però ho detto non ai brasiliani che mi piacciono tanto, ma ad Ancelotti che venga sbattuto fuori dal mondiale. Io ce l'ho con Ancelotti.
0: Bomba,
1: Io ce l'ho
0: bomba.
1: con Ancelotti, Vincenzo, purtroppo determinate sue dichiarazioni. Lui è un anti-juventino. Poi la Juve è stato sfortunato da un lato, ma ci ha messo del suo. Io non. Io
0: Avevi detto che non ti
1: Carlo,
0: montare.
1: Carlo, Carlo, per carità, grandissimo allenatore. Ma se lo sbattano fuori dal mondiale sono contento. Mi dispiace per i brasiliani perché so quanto per loro è
0: Tanto ti
1: importante.
0: fanno andare.
1: No, non andrò in Brasile, pazienza, magari verrò punito da qualche brasiliano, insomma, con la sorpresa, magari. Però io Ancelotti non lo sopporto, ragazzi, è più forte di me. Non sono a livelli di quei cori che li facevano i tifosi della Juve, per carità, perché comunque riconosco l'allenatore, bravo. Però il suo fallimento al Napoli mi ha fatto godere doppiamente, un po' perché era il Napoli, un po' perché era lui, quel 4-3 con l'autorete di Koulibaly, ero lì, cioè, sarei andato in campo a esultarli in faccia, Ancelotti, ma poi l'avrei fatto anche la Grezza. Mi sta antipatico Vincenzo, non l'ho mai digerito, ma lui non ha mai digerito la Juventus, ma l'ha sempre anche detto, eh? questo non si è mai nascosto. Lui è ma nemmeno tanto milanista, lui è romanista. Poi è chiaro, al Milan ha fatto tanto, ma se io individuo Ancelotti, lo individuo come un antijuventino. Quindi per me, se se ne va a casa, sono contento.
0: No? Però tu non puoi andare in Brasile. Dai, ritorniamo tra poco, perché sì. Nel frattempo, a proposito di notizie dell'ultima ora, me ne arriva una dal Mondiale.
1: Brasile.
0: Con un documento ufficiale che ti mostrerò al rientro.
1: A tra poco.
3: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con la Formula 1. Lewis Hamilton e la Ferrari fanno sognare il pubblico di Silverstone, staccando il miglior tempo nel turno unico di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna. Nel time attack di fine turno, il 7 volte ridato blocca il cronometro sul tempo di 1 minuto 29 secondi e 260 millesimi, che lo candida di diritto alla pole nella qualifica sprint in programma nel tardo pomeriggio. Sir Lewis rifila 213 millesimi di secondo a Kimi Antonelli, quasi il triplo al compagno di squadra Leclerc. A completare il dominio iniziale di Ferrari e Mercedes, George Russell, che sigla il quarto tempo a 678 millesimi dal suo ex compagno di squadra. E la scuderia di Maranello ha deciso di confermare Hamilton alla guida della rossa anche nella prossima stagione. Ad annunciarlo è stato lo stesso Fred Vasseur, team principal della Ferrari, in un'intervista al Corriere della Sera. Arrivato a Maranello nel 2024, Hamilton ha trovato la sua prima vittoria in Ferrari lo scorso 14 giugno nel Gran Premio di Barcellona. Il calcio: al Mondiale americano stanno per definirsi tutti gli ottavi di finale. Canada-Marocco è stata la prima sfida definita, mentre il Paraguay aspetta la Francia e il Brasile sfiderà la Norvegia di Holland. I padroni di casa del Messico invece se la vedranno contro l'Inghilterra per un match che promette spettacolo. Il Belgio di Rudy Garcia, che ha superato in rimonta il Senegal, affronterà gli Stati Uniti. La super sfida degli ottavi sarà senza dubbio l'incontro tra Portogallo e Spagna. Oggi invece le altre gare dei sedicesimi, con particolare attenzione all'Argentina di Messi, che affronta Capo Verde. Alle 20 Australia-Egitto. Siamo al tennis. A Wimbledon, dopo il passaggio del turno di Sonego, Berrettini, Cobolli e Paolini, oggi Jannik Sinner sfida lo statunitense Jenson Brooksby, numero 81 al mondo, per un posto nella seconda settimana dei Championships. La sospensione per aver saltato i controlli antidoping, la confessione sull'autismo e il titolo vinto a Houston da qualificato dopo due operazioni ai polsi, il suo curriculum. Intanto cade João Fonseca, il brasiliano testa di serie numero 24 del seeding, è stato battuto al terzo turno dal russo Safiullin. E in chiusura, dopo una lunga attesa, adesso è ufficiale: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo la separazione con Conte, Aurelio De Laurentiis ha scelto l'ex allenatore del Milan per la nuova stagione, con il tecnico di Livorno che ha firmato fino al 30 giugno 2029. Ad annunciarlo è stato lo stesso De Laurentiis, con un post sul proprio account X. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e soleggiato, pur con qualche nube pomeridiana in prossimità delle Alpi e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna sull'Appennino settentrionale. Temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi. Al sud residua variabilità su Sicilia settentrionale e Bassa Calabria, con qualche rovescio più frequente nel pomeriggio. Altrove soleggiato, poco nuvoloso, temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi.
3: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Dammi queste clamorose notizie, Marangio. Dammi.
1: Allora, l'ho appena inviata a Rossi, sì, che quando è pronto mi dice che è pronto, io ti invio il documento, che è un documento molto importante. È di in realtà di un rischio che poi è stato arginato, pare, al mondiale. Una cosa terribile che poteva succedere.
0: Allora, Ancelotti uscirà dal mondiale per un motivo: come giocatori della Juve mediocre, la rosa del Brasile è tale e quale la nostra. Beh, insomma, qualche giocatorino forte ce l'ha, però è vero, per me non è una grandissima rosa. Oh sì, Jerry, è vero.
1: Ah, poi Fabio ti dice che ti ringrazia perché l'hai fatto ridere un sacco appena sveglio, che lui era appena sveglio.
0: Sì, lo so. Beh, certo, mica eri te, Marangio. Giustamente Jerry dice: faccio sbroccare Ale, a me piace il portiere del Sassuolo Muric. A me no. Guarda, Muric secondo me è uno dei peggiori portieri. Jerry, anzi, hai fatto molto bene a dirlo. A me non piace per niente. Tra l'altro lui vuole andare via dal Sassuolo, se non ho visto male, lo vogliono tenere. Io penso sia un Allora, è un
1: Neanche a calcetto. No,
0: è un portiere che è strutturato fisicamente bene, ma i tiri da fuori non... mi sembra che ci veda come Van der Sar, e anche nell'uscita ogni tanto è... Poi non so se Jerry ti ricordi, prende, esce dalla porta, poi rientra. Mamma mia.
1: È un portiere abbastanza inquietante.
0: Valerio dice: in pochi ricordano che Ancelotti è un anti-juventino. Io però me lo ricordo. Invece un altro Valerio a Grosseto dice: ragazzi, una domanda. Ma le radio romane, che io non posso ascoltare, ti perdi niente, hanno tifosi che fanno interventi così moderati e intelligenti come i nostri? No, perché onestamente sono orgoglioso di far parte di questa comunità di Radio Bianco. Ti ringrazio, Valerio. Guarda, secondo me no, nel senso che noi abbiamo sicuramente marce in più rispetto ai romanisti, perciò devo dire che anch'io sono molto orgoglioso di voi. Però sai, le radio romane sono strutturate molto anche in maniera diversa, nel senso che loro, alcune, io non ne ascolto tantissime, però non danno tantissimo spazio. Chi lo dà con le telefonate, noi invece preferiamo WhatsApp. A volte sento delle cose clamorose, però insomma loro...
1: No, devo dire che voi siete straordinari, perché veramente poi siete cresciuti nel tempo e oltre a essere moderati ci date veramente tanti temi di discussione molto intelligenti, quindi questo è molto piacevole.
0: Sentiamo un paio di vocali, Rossi.
2: Ciao Marangio, ciao Santarei.
0: Ciao.
2: Mimmo dalla Calabria.
0: Ciao Mimmo.
2: Me preoccupa soltanto una cosa, che purtroppo siamo bloccati da una UEFA che negli anni passati ci ha dilaniato, sfruttando anche il fatto che non abbiamo reagito, e oggi ci troviamo in queste condizioni non perché abbiamo fatto passi diversi da qualsiasi altra squadra, e che purtroppo ci troviamo in queste condizioni perché nell'anno in cui la UEFA e la FIFA, l'Italia, perché il gioco calcio Italia ci ha completamente uccisi, e noi siamo ripartiti sempre da zero, punto zero,
0: è vero,
2: perché poi fai le cose di fretta sicuramente e ci stanno.
0: Allora Mimmo, vero, aggiungici a questo dirigenti che hanno ulteriormente affossato la Juve,
1: peggiorato la situazione,
0: peggio di così. Mi fa riflettere, perché a proposito della bellezza dei vostri interventi, vedi, Mimmo mette insieme tutte le tasselli che noi spesso, giustamente, perché parliamo del momento, ma che dimentichiamo. Allora voi mettete insieme il 2022 più il ciclone Giuntoli più il ciclone Carnevali e Comolli, è tosta. Poi è chiaro che ha sbagliato Elkan a metterci, ci mancherebbe altro. Però al 2022 sommaci il caos Giuntoli, il caos Comolli, e quando io parlavo che siamo nella melma, ci siamo. Ha ragione Mimmo,
1: sono tanti errori che poi diventano un unico enorme grande sbaglio, perché la Juventus in questo momento è un grande sbaglio. In che senso? Non è la Juventus, è la somma di tanti errori di gestione, di scelte, di persone non adeguate. E quindi chiaramente, se Carnevali riesce in parte a risolvere, piano piano possiamo tornare a essere la Juve. Se Carnevali dovesse sbagliare, si sommerebbero altri errori. Quindi è un ragionamento molto giusto che fa il nostro amico. Ale, abbiamo il documento. Allora, devi sapere che nell'ultima partita che ha giocato l'Olanda al Mondiale, c'è stato tra i tifosi dell'Olanda un infiltrato che pare abbia cercato di infilarsi nello spogliatoio per sequestrare con Miners. Ma noi abbiamo il documento ufficiale che racconta questa scena. Prego, Rossi.
0: Vediamo.
1: Era lì, l'hanno accerchiato.
0: Cioè, e quindi lui, Totonno è che già è abbastanza riconoscibile di suo. Però sì, si è portato la bandiera e la sciarpa della Juve, ho, sì, capito. Sì, ho capito.
1: Per firmare il sequestro.
0: Okay. Come fece
1: lo voleva portare in Afghanistan.
0: Come fece con l'arbitro Maresca.
1: Nella capanna a fianco a Maresca lo voleva portare. Poi, diciamo, è stato arginato dai tifosi e dalle forze dell'ordine. Ma ha detto che ci riproverà.
0: Ho capito, ok. Cioè, perché i tifosi non hanno voluto il sequestro di Kuhn Miners?
1: No, perché temevano che poi tornasse in Olanda.
0: Ah, ecco.
1: Ho detto no, deve restare da voi.
0: Ma scusa, già che c'era Totò, non poteva prendersi anche Malen, no?
1: Ha detto che prima doveva fa espatriare Kuhn Miners e poi risolveva gli altri problemi. Okay. Lui sta cercando di risolverli così i problemi.
0: Bene, ma in Afghanistan lo facevano espatriare Kuhn Miners, sì?
1: Sì, a conto, donno sì.
0: Donno, c'era già anche la squadra pronta.
1: Dei canali ufficiali, sì.
0: Ok, perfetto. Vabbè, vediamo. Insomma.
1: Non c'è riuscito, non ci c'è proverà.
0: Ma è tornato dal mondiale o è sempre lì con Trump? Perché quello ha fatto anche la guardia del corpo di Trump. Alla visita al Papa, ti ricordi?
1: Lui ha il pass, per tutti gli stati.
0: Ah, beh, certo. Ma un po' prova a sequestrare anche Infantino, no?
1: Ha detto che ci sta pensando e seguiranno approfondimenti di un lungo dossier che lo sta seguendo per tutto il mondiale.
0: Allora, l'amico Manuel da Palestrina si porta un po' avanti e dice: buonasera, sapete se per caso la trasferta di Frosinone è libera o è chiusa solo presidenti di Lombardia e Piemonte? Allora, Manuel, ti sei portato avanti, nel senso che siamo al 23 agosto, ma fai bene a porre la domanda. No, è libera, chiusa però, come è stato deciso dalle autorità, i tifosi piemontesi e lombardi. Quindi Palestrina nel Lazio, provincia di Roma, puoi andare tranquillamente. Non so ancora chiaramente quando usciranno i biglietti, ma che poi alla fine io ricordo che facevamo un gioco, non mi ricordo con quale amico radioascoltatore, l'estate, che mi dice: mancano 7 domeniche all'inizio del campionato, ne mancano 5. Quante domeniche mancano, Marangio? Fammi in conto all'inizio del campionato mentre sentiamo un altro vocale. Vai.
3: Buonasera Radio Bianconera. Ciao. Buonasera Marangio, buonasera Santarelli.
0: Ciao, caro.
3: Sono Antonio da Roma. Guarda, ho sentito per la prima volta voi, perché sono un po' di giorni che sto un po' fuori, perché mi sto facendo delle cure.
0: In bocca al lupo.
3: No, dai. Spero che sia da scherzare.
0: Sì.
3: Spero che è uno scherzo, Suzuki. Cioè, mi dite voi, tra Suzuki e Di Gregorio, che salto di qualità c'è? Per
0: no,
3: me
0: sono
3: d'accordo. Uguali.
0: Bravo. Peggio. Bravo. No. Intanto in bocca al lupo per le cure che stai facendo. Sì. Grandissimo in bocca al lupo. Non c'è proprio salto di qua. No, ma io sarei delusissimo. Sarei veramente lo contesterei, cioè non lui, ma l'acquisto lo contesterei, in senso.
1: A parte che mancano 9 domeniche all'inizio del campionato, quindi poi fai conto alla rovescio.
0: 9 domeniche.
1: Invece per quanto riguarda Suzuki, io voglio ancora sperare che siano manovre di mercato, sai, che possano in qualche modo spingere altri club ad aprire la porta per trasferimenti, sai, spingere la Aston Villa, che se non mi sbaglio ha puntato anche su un altro portiere, però che magari possa in qualche modo dire: vabbè, se la Juve sta cercando un altro portiere o se vuole intervenire su quello che è un nostro obiettivo, cerchiamo di trovare la quadra. Ma io non credo che la Juventus, ma ripeto, cioè, se il Parma chiede 15 milioni e tu non ne vuoi dare 10 al Dibu Martinez, non ci vedo una logica dietro questa operazione.
0: Allora, l'amico, se vediamo, sempre puntuale su tante cose, tra l'altro ne volevo parlare, grazie, Perché lui ci ricorda quello che è successo con la cessione di Tonali, no? Perché la cessione di Tonali ha portato anche il signor Cellino, ok?
1: Certo, sono entrati i soldi nelle casse del Milan, neanche per questo.
0: Sì. A riattivare la matricola del Brescia, che lo stesso Cellino in qualche modo aveva contribuito a far fallire. Ripartirà, per carità, dalla terza categoria. E hai ragione, amico mio, su queste cose dovrebbe cominciare a lavorare il signor Malagò, perché queste cose non vanno bene. Intanto perché ricomincia dalla terza categoria, ma ripeto, i tifosi del Brescia, anzi, io sono molto vicini sia a quelli del calcio che del basket, perché hanno subito due scippi della loro passione clamorose. Il basket riparterà dalla Serie B e gli faccio tutto l'in bocca al lupo, anche perché credo che incrocerà con i Piellini, e quindi fateli arrosto all'andata e al ritorno, e soprattutto andate voi in Serie A. Ma detto questo, a Brescia si sono visti in due anni scippare il basket e il calcio. Poi il calcio è ripartito con il titolo della Feralpi Salò, il basket va a ricomprare un altro titolo. Ma se giustamente non si comincia a mettere freno a questa roba qua, è finita. Stavo leggendo, perché oggi poi, anzi in realtà ieri, ma oggi il buon Bandecchi è scatenato, fa praticamente un Instagram ogni 30 secondi sparando contro tutti e tutti. Io poi lo seguo perché sinceramente mi diverto ascoltarlo. Ma lì è successa un'altra cosa folle, cioè Ternana fallita. Poi cosa è successo? Che Bandecchi, che è anche sindaco e presidente della provincia, ha fatto una sorta di fusione con l'Orvietana per far ripartire dalla Serie D la Ternana. Poi però cosa è successo? È successo che si è mossa la procura, la finanza, e tutti hanno bloccato questa roba qua. E quindi il tifoso della Ternana ci sta a capire più nulla, già non voleva quel tipo di fusione, quindi prima cosa. Adesso si è bloccato anche tutto questo. Ragazzi, il calcio deve essere regolamentato, quindi mettiamo intanto un paletto: i titoli non si comprano, punto, perché io questo lo farei anche nel basket, per amor di Dio. Qui parliamo di calcio, non si fa così, perché anche dietro alla società il Feralpi Salò, che è stato comprato dal Brescia, c'erano magari 5.000 tifosi che vanno diritto alla loro squadra. L'Orvietana ce ne andavano 50, ce ne andavano 100, ma è la loro squadra. Quindi questo per me dovrebbe essere il primo paletto che si deve mettere. E quando nel basket il signor Petrucci, presidente della federazione, dice ma le regole sono queste, benissimo, siete lì apposta. Malagò, sei lì apposta, invece di farti venire l'idea Boniek da portare in nazionale, così vuoi veramente farci riodiare la nazionale? Cominciamo a sistemarlo il calcio, Vincenzo.
1: Sì, ma è da tante piccole, guarda, ci sarebbe una lista infinita di cose su cui cominciare a lavorare, ma che parte anche dalle serie minori, quando noi facemmo intervenire quel nostro ospite che ci parlò delle difficoltà delle serie minori, dove lì sono abbandonati, sanno prendersi solo soldi, mettere in ginocchio, eppure ci sono dei club, così apriamo quest'altra parentesi, te lo posso garantire, per esempio a Pozzuoli c'è questo club che sta mettendo su una struttura per allevare giovani, non da far giocare nel Pozzuoli, ma proprio per farli entrare nel mondo del calcio. Quindi ci sono più i club dei campionati minori che si stanno impegnando per generare talenti del futuro, anche a costo di andarci a rimettere e non a guadagnarci, certo, che non il movimento calcistico italiano, che invece dovrebbe muoversi per regolamentare una serie di
0: come
1: cose.
0: Scrive un amico, e fai bene a sottolinearlo, dico a questo, il calcio del popolo, perché ce l'hanno venduto come questa roba qua.
1: Sì.
0: Ce l'hanno venduto come questa roba qua, e io che avrei in causa, visto che tanto più o meno la squadra è quella, visto che ci siamo legati, De Zerbi, vieni via da lì, perché il tuo club ha speso 120 milioni. Ma come? Ma non eri quello che non voleva giocare contro Milan e Juventus perché non è aderita alla Superlega? Perché dovessi andare a te, che roba è? Perché quando eri andato allo Shakhtar grazie a Dio, ancora prima della guerra. Lì con cosa ti pagavano? Con le noccioline? E allora smettiamola di fare finti moralisti. Perché ora De Zerbi fa parte di quel movimento che lui voleva combattere. Quello non è calcio del popolo, De Zerbi! Quello non è calcio del popolo. E allora come combattevi la Superlega? Che dico sempre io, nata con un'idea interessante ma gestita malissimo. E bisognerebbe che tu dicessi no, ma io queste cose... Invece è stato il primo a volere Tonali. E allora, come ho detto prima a quell'amico che aveva dato il messaggio, ai dirigenti che prendano 2000 euro al mese, hai ragione, non segui più questo sport. Perché se faceva populismo l'amico di prima che ha mandato il messaggio, però un tifoso può fare quello che pare. Mi auguro che non segua più il calcio, perché 2000 euro non li piglia nessuno nel calcio.
1: No.
0: Ok? De Zerbi predica bene e razzola male.
1: Sì.
0: Perché che ci sta a fare lì? 120 milioni, De Zerbi hanno speso 120 milioni. Questo non è il calcio del popolo. Perché non esiste il calcio del popolo.
1: Non esiste, ed esiste invece una Superlega autorizzata che è appunto la Premier. L'abbiamo favorita anche noi, perché nel frattempo il nostro calcio è diventato un calcio retrogrado mentre loro crescevano. Loro oggettivamente si sono ricostruiti, però quel momento in cui Andrea Agnelli, resosi conto che il movimento calcistico italiano non sarebbe ripartito, che sarebbe stato sempre più un passare al gradino peggiore e quindi trascinare anche i grandi club, piuttosto che far risucchiare la sua Juventus dal calcio italiano, ha provato a lanciarla nel calcio che conta con la Superlega. L'idea era giusta, l'ambizione pure, la formula sbagliata, e qualcuno si è infastidito perché... evidentemente i politici non erano d'accordo, stavano organizzando qualcosa di diverso, e alla fine ha vinto la Superlega autorizzato Premier, e l'Italia è tagliata fuori. E nel frattempo ti dico anche che continuano ad arrivare conferme che David proprio non ne vuole sapere di lasciare la Juventus. Ci saranno dei confronti e dei colloqui con la dirigenza quando il giocatore uscirà dal mondiale, ma penso che contro il Marocco il Canada abbia pochissime possibilità. Quando uscirà si organizzeranno dei colloqui, ma il giocatore ha fatto capire che veramente non ha intenzione di muoversi alla Juve. Questo chiaramente potrebbe impedire poi di chiudere per altri attaccanti, al di là di Colomani e preso Hector, eh? Questo va detto.
0: Vai Rossi, fammi sentire l'ultimo messaggio, va.
4: Ciao Tom dalla Sardegna.
0: Ciao Tom.
4: A me su Carnevali mi sembra di sentire le stesse parole, identiche, ma proprio identiche, a quelle che sentivamo a suo tempo per giunto. È il nostro fuoriclasse, ci fidiamo di lui e quanto di meglio c'è.
0: Fuoriclasse non
4: l'Italia.
0: L'abbiamo detto però.
4: Il problema della Juve adesso non è... Sì, bisogna avere un... Il problema è che abbiamo perso tanto tempo negli anni e abbiamo dovuto sostituire l'accelerata gestione Comolli con uno che conosce il calcio italiano, e sicuramente Carnevali lo conosce, ma lo conosceva anche Giuntoli. Il problema è che alla Juve può arrivare chiunque, ma non possiamo dare per scontato che non commettano
0: giusto.
4: Degli errori.
0: No, giustissimo. No, io guarda, su Giuntoli mi prendo una responsabilità, anzi due. La prima, di averlo accolto, sì, forse venendo dalla disperazione, come un fuoriclasse. La seconda, di avervelo fatto raccontare come un fuoriclasse. Questa abbiamo sbagliato, Vincenzo. Non l'abbiamo raccontato noi. Non l'abbiamo raccontato noi. Però anche noi, e ci metto la faccia come sempre, quando è arrivato Giuntoli eravamo felici. Hai ragione.
1: Io ero il primo, ragazzi. No, però poi ragione. Dopo ti rendi conto che quando arrivi alla Juve oggettivamente
0: sì,
1: lavora in maniera
0: noi diversa. Io sai cosa mi rimprovero su cui poi, per carità, è stato raccontato come sempre in grande buona fede. Però lo abbiamo fatto raccontare come Dio in terra, è vero, anche di fronte, ma eravamo anche noi evidentemente presi, Vincenzo, da momenti di talmente di tanto sconforto per cui abbiamo creduto anche a che Osimhen era già comprato alla Juve, che Lukman era già della Juve,
1: no,
0: chi era quello?
1: Ci
0: abbiamo creduto, però ce l'ha già presi, quello è... Sì. Poi si sbaglia, per carità, ma ripeto, sempre tutto fatto in buona fede. Magari veniva anche raccontato, veniva fatto passare sto messaggio. Magari qualcuno ha fatto il tramite, cioè, perché poi le persone che parlano qua parlano sempre in buonissima fede e sono sempre dei professionisti. Io diciamo che ho rivalutato tutto del personaggio. Sono sincero.
1: Totalmente. Ribadisco, non è uno scappato di casa come dirigente. È un dirigente bravo, che alla Juventus ha funzionato zero, che alla Juventus ha creato problemi, che alla Juventus ha mosso passi sbagliati, mandare via Szczęsny, Danilo, Bonucci, lascia stare Bonucci, però in genere de-juventinizzare l'ambiente è stato la prima scelta sbagliata, scegliere giocatori
0: allenatore sbagliato,
1: allenatore sbagliato, spendere tanti soldi, ha abbassato il monte ingaggi, questo gli va riconosciuto,
0: qualche però poi, giocatore l'ha preso, ma ci ha avuto 200 milioni a disposizione, eh?
1: Esatto.
0: Però hai detto
1: ed
0: bene.
1: È facile andare a chiudere con Miners quando non hai limiti di spesa.
0: Dirigente bravo, preparato, ma che alla Juve ha fatto male.
1: Ha fatto male.
0: Semplice. Farà bene all'Atalanta, può darsi. Io spero arrivi un dodicesimi. Però magari all'Atalanta, in un ambiente con meno pressioni, con meno cose, magari fa bene. Ci sono le categorie anche lì. E chiudo dicendo, la Juve, l'essere tifoso juventino, ammesso che lo sia, non lo so, magari lo è davvero, un po' di niente. Perché uno poi magari lavora per il meglio, ma fa il peggio. Va bene, allora quante domeniche mancano, hai detto?
1: 9.
0: 9 domeniche, 9. Bene, 9 domeniche a Frosinone, dove sarò io, se non ci avrò mal di schiena, virus intestinali, perché bisogna stare sempre attenti. Ciao Marangio, quando ti
1: ciao,
0: si rivede? Santa. Fra un mese?
1: Lunedì, siamo lì, noi e te.
0: Ah, abbiamo un appuntamento.
1: Abbiamo un appuntamento.
0: Sì, abbiamo un appuntamento. Va bene.
1: Vedi che
0: siamo ridotti malissimo. Ciao Marangio, a lunedì.
1: Ciao Santa, ciao a tutti.
0: Vi lascio nelle solide mani di Quintiliano e di Rossi. Noi ci troviamo lunedì, 9 domenica inizia il campionato, quindi non dirò più poi ci troviamo lunedì, perché dirò ci troviamo sabato o domenica. Speriamo più sabato di domenica. Ciao ragazzi.
5: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
7: Buonasera dalla redazione.
8: In primo piano la riunione d'emergenza a Palazzo Chigi dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma, idonee a produrre fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito. Disposta un'ispezione del Ministero della Salute. Nel fascicolo di indagine si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio. Sulla cassaforte non è stato rinvenuto alcun segno di effrazione. La chiave viene utilizzata da più dipendenti del nosocomio. Il fentanyl ha una potenza 80 volte superiore alla morfina e 50 volte superiore all'eroina ed è soprannominato anche droga degli zombie.
7: Il Papa ha ricevuto da Filadelfia la medaglia della libertà. Collegato online alla vigilia del 4 luglio, che quest'anno sancisce 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza, ha detto: come figlio di questa grande nazione fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore per se stessi e per i propri figli, mi unisco a voi nel chiedere la benedizione di Dio sul futuro dell'America, affinché gli alti ideali sanciti all'inizio della dichiarazione di indipendenza continuino a guidare la prosperità della nazione, nell'unità, nella giustizia e nella pace.
8: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato imminenti restrizioni commerciali sui prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nella striscia di Gaza e nella Cisgiordania occupata, che finiscono sugli scaffali dei supermercati europei. Prodotti che sono espressione di violenza. A fronte di tale violenza, la Commissione europea sembra voler definitivamente sciogliere il nodo sulle relazioni diplomatiche con Israele.
7: Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio, tutti ricoverati a Nizza, per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. La donna, destinataria di un mandato di cattura internazionale alla guida di un'auto con una targa tedesca, è passata per 20 miglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata a Francoforte. Berezovska, nei giorni precedenti l'azione, avrebbe fatto alcuni sopralluoghi travestita da da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione a Berlino.
8: La cronaca: un 14enne è stato arrestato a Nettuno, in provincia di Roma, dopo aver aggredito il padre al culmine di una lite, minacciando con un coltello i genitori e i carabinieri intervenuti per fermarlo. Dalla denuncia dei genitori è emerso che i comportamenti violenti e vessatori andavano avanti da mesi.
7: In chiusura il tennis: a Wimbledon, Jannik Sinner batte James Brooksby 6-4, 6-3, 6-4 in poco più di 2 ore e 10 minuti di gioco e si qualifica per gli ottavi di finale ai Championships. Partita solida per il numero uno del mondo, ancora una volta molto incisivo al servizio. Agli ottavi domenica sfiderà il sorprendente giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni. Tra i due non ci sono precedenti. Agli ottavi approda anche Djokovic, fuori Medvedev, Fonseca e Hodar.
8: E con questo è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
6: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
5: che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
9: Ciao ragazzi, sono Michele da Toronto e volevo dire una cosa, ma visto che è stata la novella colonia ancora, la tira per le lunghe, spero di no, ma l'anno scorso la sessione invernale prima, che poi è venuta da noi, e ancora cerca i 40 milioni, non riesco a capire, ma se non hanno preso l'anno scorso per 40 milioni, dopo che aveva fatto, hanno fatto del tutto, ma non l'hanno preso. Adesso si ricomincia un'altra volta quest'anno per i 40 milioni, ma il prezzo di questo attaccante non scende mai, non lo so, è ancora. Ma invece di prendere tutto questo tempo a perdere, tutto questo tempo che a me non è che fa impazzire questo centravanti.
10: Salve ragazzi, Marco da Imola. Ma tornando al discorso di Chiellini, non è che quella voce è stata messa in giro perché nell'ambiente si stanno accorgendo che con l'arrivo di Carnevali la Juventus potrebbe ritornare quella che era? Perché Chiellini non lo so cosa possa aver detto, magari avrà fatto una critica sul fatto di Daffara, però mi sembra che, anzi, io porterei Del Piero a fare il presidente con l'opzione di veto.
11: Buonasera Claudio da Stoccarda, ti faccio un'ipotesi fantasiosa, il fatto di Chiellini fatto fuori da Carnevale. Carnevale ha una mezza parentela così con Marotta. Marotta c'ha il suo uomo nella Juventus, quindi Marotta non ha dimenticato quella piccola lite che hanno avuto in Lega Serie A, e allora Marotta ha ordinato a Carnevale: fammi fuori Chiellini. Ciao Claudio da Stoccarda, abbastanza fantasiosa, vero? Ciao, ci sentiamo.
5: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
12: Della Juventus potrebbe, utilizziamo rigorosamente il condizionale, potrebbe chiudersi con 1-2 annunci. Il primo è Moharemovic, lo sapete benissimo, no? Affare ad un passo dalla conclusione, 15 più qualche bonus, alla fine la Juventus tra i 16 e i 17 milioni potrebbe chiudere il discorso e prendere questo ragazzo. Mi ha scritto un amico oggi, caro Federico Rossi, che saluto: ma com'è questo calciatore? Beh, non l'hai visto, al Sassuolo è andato bene, ha giocato già a livello internazionale con la nazionale Bosnia-Erzegovina, come sapete, e quindi un po' di esperienza là, malgrado abbia soltanto 23 anni. Ora, il discorso vale per tutti, ragazzi, tranne che per i fenomeni che abbiamo avuto in passato, non ultimo per esempio Cristiano Ronaldo, che lascerà il Portogallo, tra l'altro, ha detto la sorella, dopo questi mondiali, ci sarà da superare l'esame Juve. Però attenzione, prendi Muremovic, ok, la Juventus vuole provare con Lukumi, gli scade, parliamo della difesa adesso, gli scade la clausola rescissoria di 28 milioni che ha inserito il Bologna il 10 luglio, poi la Juventus ci proverà, magari inserendo João Mario, oppure magari cercando un accordo, staremo a vedere. Nel caso però la Juventus prendesse Muremovic, che è quasi fatta, e magari anche Lukumi, che a me piacciono entrambi, ve lo dico, però è chiaro che tu non puoi tenere il centro della difesa della Juventus, perché sempre la Juventus, non possono tenerlo in mano due che non sono abituati a queste latitudini, e soprattutto in una fase importante della Juventus. Quindi mi aspetto in questo caso la conferma di Bremer, o un colpo non da teatro, però una sorpresa. Comunque un esperto ci vuole lì come centrale, perché a destra ci sarebbe Kalulu, a sinistra adesso vedremo. Il possibile arrivo però di, per esempio, di Lukumi dovrebbe essere legato sicuramente alla partenza di Kelly, che piace in Inghilterra. Fondamentalmente il ragazzo tornerebbe in Inghilterra. A me dispiacerebbe, vi devo dire la sincera verità, anche perché poi umanamente ha una storia particolare, voi la sapete, è stato adottato due o tre famiglie diverse, ha combattuto molto, insomma, poi fondamentalmente ha anche migliorato negli ultimi tempi. Certo, non è il miglior Bremer dal punto di vista del livello, anzi, a dire il vero, con Bremer gioca meglio. Però questo è il discorso della difesa. Situazione portieri, ragazzi, mi è stato detto, leggo, insomma, abbiamo capito tutti, diciamo così, che il preferito di Spalletti è il Dibu Martinez, ok, che è ovviamente ancora impegnato con la sua Argentina ai mondiali, per il discorso che ripetiamo quasi tutti i giorni. Oltre alla questione tecnico tattica non ce la metto, perché un portiere come tattica, quindi oltre al livello tecnico sicuramente eccelso, per quanto mi riguarda è un pararigori, la questione personalità, carattere, leadership potrebbe fare la differenza, anzi non potrebbe fare, dal punto di vista della preferenza di Spalletti sicuramente in pole position. L'alternativa sarebbe Vicario. Io su Vicario non ho che abbia dei dubbi, però a me non fa impazzire, ecco, vi dico la sincera verità. Situazione centrocampo, vedremo come andrà a finire, perché forse sarebbe la più bella notizia per me di questi giorni. Forse rispetto a quello che abbiamo detto tutti i giorni, vedete, perché il mercato, ragazzi, a me non piace, perché vi dico una cosa, poi sembra che vi abbia detto una bugia, perché il giorno dopo magari cambia. Stavo leggendo, però non ho fonti dirette, indirette, stavo leggendo che invece la Juventus forse alla fine si sta convincendo a tenere Thuram, e quindi Locatelli, Thuram, vedremo. Serve uno forte, intendo dal punto di vista anche del cervello, serve un cervello a centrocampo, perché Locatelli fa un tipo di lavoro, Thuram ne fa un altro, deve crescere molto, Locatelli credo che sia questo, ragazzi. Io adesso speriamo che voi non rimandiate dei messaggi in cui attaccate questo ragazzo. Questo è Locatelli, ragazzi. Se dovessero prendere due centrocampisti forti insieme a Thuram, probabilmente Locatelli potrebbe fare panchina e magari la fascia da capitano sul braccio di qualcun altro. Però sono tutte ipotesi, no? Tutte anche suggestioni, se vogliamo, il fatto di poter prendere due forti, perché io mi accontenterei, tra virgolette, di uno tra che sì e Lobotka, che sono diversi. Ecco perché vi dico, se arrivassero entrambi sarebbe veramente un doppio colpo che farebbe alzare sicuramente, ragazzi, il livello della squadra. Parliamoci chiaro, perché che sì, io non so come la pensiate voi, è uno forte, che ha delle caratteristiche, fisicamente, atleticamente, peraltro, sta bene, perché lo stiamo vedendo proprio dai mondiali, e tra l'altro ha avuto anche la spunta positiva di Spalletti, perché l'unico dubbio era la questione fisica, l'ha visto nelle partite del mondiale e sta bene ancora. Sapete che, insomma, il campionato arabo, lui è libero adesso, si è svincolato dalla squadra araba. Lì c'è sempre il dubbio che se dovessi prendere un calciatore abituato alla Saudi League, onestamente tu
13: hai qualche paura, qualche timore che magari non si è più abituato anche a dei livelli agonistici tipo Serie A, che adesso è scaduto dal punto di vista tecnico, ma agonisticamente la Saudi League non può essere paragonata a nessuno dei cinque migliori campionati europei, forse nemmeno a quelli medi. Invece lui questa prova l'avrebbe superata e gradirebbe anche lui venire alla Juventus, gli piacerebbe anche essere allenato da Spalletti, potrebbe essere un'opzione. L'altra opzione la conoscete, ormai lo sapete, Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, lo era già da tempo in pectore, ha chiesto uno dei primi, perché sta già lavorando ovviamente, anche se non era ufficiale, chiaramente aveva dei colloqui, dei contatti con De Laurentiis e con Manna, che è il direttore sportivo ex Juve, peraltro si pensava dovesse andare via, invece alla fine è stato confermato anche Manna, che farà il secondo tentativo per Gatti. La prima volta lo ha chiesto Conte, non sono riusciti a prenderlo nella passata sessione estiva del mercato, quindi l'anno scorso. Adesso il primo che gli ha chiesto Allegri è proprio Gatti, perché era un suo perno nella Juventus, ci ha provato con il Milano, non ci è riuscito, quasi sicuramente ci riuscirà con il Napoli, e qui scatta ancora una volta la missione, poi ne parliamo di un'altra missione che è oggetto del mio podcast che sto per pubblicare, la missione Carnevali, perché siccome tra l'elenco fatto da Spalletti dicevo io gradirei questi calciatori, per esempio per il centrocampo come regista a me piacerebbe, nel caso in cui fosse possibile prenderlo, Lobotka ha un contratto che scade nel 2027, ma soprattutto ha una clausola rescissoria di 28 milioni. Ma al di là di questo, tu vuoi Gatti, caro De Laurentiis, senza discutere, senza litigare, senza, cioè, ormai abbiamo visto, no, che anche dal punto di vista dei rapporti Carnevale è proprio di un altro passo rispetto a Comolli, non ci vuole molto ad onor del vero ad essere meglio di Comolli dal punto di vista empatico, se vogliamo dirla tutta. E Carnevali, io andrei da De Laurentiis, tu vuoi Gatti, io ti do Gatti, tu mi dai Lobotka, poi si vedrà probabilmente qualche 2-3, non lo so se c'è una differenza, c'è una differenza da versare, però farei questa operazione qui. Devi cercare di prendere chi ti serve, giocatori funzionali, ovviamente preservando anche il discorso, anzi soprattutto il discorso economico-finanziario, perché la Juventus adesso non può più sbagliare, o meglio, può anche sbagliare, ma se sbaglia ancora, mi riferisco allo sforamento dei paletti del fair play finanziario, appunto, ci sono quei 14 milioni condizionati, 6 già li ha pagati per il triennio precedente, nel prossimo triennio la Juventus, se dovesse di nuovo violare questi paletti imposti dalla UEFA, relativa appunto al discorso economico-finanziario, pagherebbe i soldi. Quindi la Juventus deve viaggiare sempre su questo doppio binario. Ormai, ragazzi, l'abbiamo capito, non piace a noi, non piace a nessuno di noi parlare di questo, però è necessario farlo perché la Juventus ha queste, chiamiamole, difficoltà, diciamo così. E quindi gli direi, ti do Gatti e tu mi dai Lobotka. È chiaro, ragazzi, che se dovessero arrivare entrambi, la vedo un po' dura, che sì, Lobotka sarebbe tosta, che sì, si sa, guarda Luigi, come ho citato che si, tu dici che si vuole lavorare con Spalletti, credo che voglia lavorare con chi lo paga bene. Attenzione Luigi, lui viene dal campionato arabo e guadagnava mi pare 15, io ho letto che sarebbe disposto lui è obbligato a ridursi lo stipendio in maniera anche importante, considerevole, se vuole giocare in un club italiano e soprattutto in questo caso se vuole giocare con la Juventus. Non è questione, io non credo che sia una questione più di soldi, cioè per uno che viene dal campionato arabo, che ha guadagnato tanti soldi, oltre a quelli precedenti nei vari club italiani, ha giocato anche nel Barcellona, come ricorderete, io

era sempre più vicino Colomani, perché anche in questo caso alla fine mi pare che il Paris Saint Germain sia stato convinto da Carnevali ad accettare la formula, la tipologia di operazione chiesta dalla società bianconera, cioè io ti prendo il calciatore con un prestito oneroso con obbligo di riscatto legato a determinati risultati della squadra, del giocatore stesso, e quindi sarebbe opportuno. È chiaro che non lo pagherei però 40 milioni, questo sì, però sembra vicino Colomani. Servirebbe poi un altro attaccante. A proposito di attaccanti, Vlahovic, mi pare che il post Juve di Vlahovic, ragazzi, sia un po' di attesa, perché sostanzialmente lui si è svincolato dalla Juventus il 30 giugno. Nessuno dei grandi club di cui si parlava, e quindi mi ricordo l'accostamento era Bayern Monaco, Barcellona, qualche volta si è parlato di un club inglese, Manchester United per esempio, originariamente dell'Arsenal, invece mi pare che nessuno stia bussando alla porta di Vlahovic, quindi è in attesa. L'unico club che gli ha fatto un'offerta peraltro di 10 milioni netti l'anno, di fatto quelli che lui aveva chiesto alla Juventus, salvo poi essere rispedita al mittente questa pretesa, perché secondo me era una pretesa, bisogna essere onesti, già da Como lì e ha continuato anche Carnevali a rimanere su quella linea, ci mancherebbe altro. Cioè Carnevali, secondo me, se ho capito come agisce, il suo modus operandi, lui sarebbe anche disposto a riaprire la porta, la finestra, il portone, non lo so, a Vlahovic, ma alle mie condizioni, che sono queste qui, 6 milioni più bonus, punto. Sul discorso oneri accessori, bonus alla firma, ma tu non puoi chiedere 10-15 milioni, caro Dusan. E quindi questa è la situazione dell'attacco. È chiaro che serve, se Vlahovic, io ormai lo do via, perché senza Vlahovic la Juventus risparmierebbe tanti soldi. È chiaro che poi devi cercare di capire il sostituto, deve essere uno forte, uno funzionale, uno che segni, ragazzi, secondo me deve essere uno che fa i gol, che fa i gol. C'è poi il capitolo, ed è oggetto del mio podcast, ragazzi, che adesso in pausa pubblicherò, grazie a Fede Rossi perché lo registro qui, l'altra missione, la missione nella missione di Carnevali è legata a tanti giocatori 6-7 alla fine che la Juventus è costretta e che vuole cedere, diciamo così, costretta no, vuole cedere, deve cedere, perché alcuni sono dei flop, altri non rientrano nel progetto di Spalletti, e quindi c'è un po' di difficoltà. I nomi sono sempre quelli, ragazzi, gestione Giuntoli, e poi i rientri dai prestiti, gestione Giuntoli, l'emblema è Koopmeiners, 33 milioni peso a bilancio, per evitare che subisca una minusvalenza la Juventus deve cederlo almeno a 33 milioni, dai 33 in su addirittura farebbe una plusvalenza, ma sarebbe minima, e non è semplice piazzarlo, perché non vedo tutte queste richieste, soprattutto i club turchi ultimamente chiedono i giocatori. Dopodiché poi andiamo al rientro, a quelli rientrati dai prestiti. Invece l'emblema dei flop targati come lì è ovviamente Openda, 44 milioni, non ha fatto nulla, non l'ho nemmeno capito come giocatore io personalmente, magari è un problema mio, però forse non si è fatto capire lui lì, giusto un prestito, così come Zegrova, giusto un prestito, perché a titolo definitivo, e chi se lo prende Openda? 44 milioni non te li dà nessuno, ovviamente la Juventus non può fare una minusvalenza che sarebbe clamorosa, e lo stesso Zegrova. E poi David, qualcuno ha detto, ma chissà, forse la Juventus ci ripensa. Io non sono convinto che Spalletti voglia, a meno che non sia costretto alla fine a tenerlo e quindi a provare a rilanciarlo, perché il primo anno, ahimè, è andato male. Però David, rispetto agli altri due, ai due compagni di squadra, avrebbe più mercato, e quindi non sarebbe proprio utopistico pensare a una cessione a titolo definitivo di David. E poi ci sono i rientri dai prestiti. Nico Gonzalez vuole tornare all'Atletico Madrid, c'è una differenza di 2 milioni tra domanda e offerta, secondo me si farà, e la Juventus incasserebbe bei soldini, tipo 25 milioni, facciamo questa cifra a metà tra la richiesta, tra domanda e offerta. Dopodiché c'è Arthur pesa poco a bilancio, 6 milioni, mi dispiace che non si sia fatto l'accordo con il gremio, anche lì come lì secondo me poteva chiudere, anche in questo caso qualcuno forse lo chiederà.

0: E poi c'è Douglas Lewis invece, che pesa tanto a bilancio. Io leggo, continuo a leggere, forse Spalletti proverà nei test estivi a vedere se possa rientrare nella sua idea di gioco, forse un po' troppo lento, non lo so, nella Juventus non ha dimostrato questo, però è l'altro pezzo, diciamo così, pesante, perché forse 28-30 milioni pesa a bilancio, qualcosa del genere, è tantissimo, quindi per cederlo, a meno che non trovi un club che lo prenda in prestito. Discorso a parte, per chiudere, quello di Di Gregorio, lo sappiamo, è già dal mercato, appena finito il campionato era già sul mercato, dopo quello che è accaduto con il suo agente, credo che questo processo venga accelerato, perché è vero che lui ha 3 anni di contratto, è vero che può scegliere, perché quando i calciatori hanno un contratto, diciamo, lungo, possono scegliere. Dicono, ok, quel club mi va bene, quest'altro club non mi va bene. Anche qui il Besiktas lo ha chiesto, ma hanno detto di no. Secondo me, io insisto, se fossi in Carnevale, magari lo farà o l'ha già fatto, li convocherei, Di Gregorio e Belloni, il nostro amico Belloni, caro Federico Rossi. Che cosa vogliamo fare? Ti ha chiesto il Besiktas, tu mi hai creato un danno, caro Belloni, con quelle dichiarazioni, e quindi adesso se ti chiede un club, non ti stai chiedendo un club di Serie C, un club, tu vai via, io la vedo così, vabbè, discorso diverso, un po' in tono un po' minori sono questi affari tipo João Mario, tipo Rugani, che è tornato dalla Fiorentina e sta aspettando, come al solito, che la società gli faccia sapere qualcosa. João Mario forse c'è ancora di mezzo il Bologna, nel caso in cui magari potrebbe, usiamo il condizionale, rientrare nell'affare Lucumì, ammesso che si faccia, e basta, insomma. Per dirvi che però 6-7 calciatori la Juventus non li vorrebbe e dovrebbe sicuramente provare a cederli per motivi diversi, alcuni sono flop, altri sono a prescindere fuori dal progetto, e poi ci sono rientri dai prestiti, giocatori che la Juventus non vuole tenere, altrimenti non l'avrebbe ceduto in prestito, anche se poi è cambiato l'allenatore, per esempio Nico Gonzalez. Potrebbe anche andar bene come alternativa a Conceição da parte di Spalletti, però poi ci sono in ballo 25 milioni, eccetera. Questo è il discorso relativo agli esuberi, questi li chiamiamo esuberi, quindi mission possible, impossible, in alcuni casi possible, in altri casi impossible. E ci sono poi quelli che invece la Juventus dovrebbe cedere, quelli pesanti, i nomi più importanti della Juventus, cioè Bremer l'abbiamo detto, Cambiaso l'abbiamo detto, e anche Thuram. Vedremo se veramente, come ho letto, la Juventus sta facendo marcia indietro su Thuram e magari vuole tenerlo. Sono queste le considerazioni da fare, sperando poi che soprattutto da qui, oggi a venerdì, da qui a domenica, che si chiuda una settimana con il primo colpo. Sarebbe auspicabile, darebbe anche un po' di energia, di vitalità anche ai tanti tifosi, ai tanti radioascoltatori che adesso tra poco cominceremo a leggere, ad ascoltare. E a proposito, come sapete, al 340-5425324 dite un po' la vostra su questo, diciamo, chiamiamolo, sapete che in politica sono dei pezzi giornalistici, si chiamano pastoni, no? Si parla dell'opposizione, della maggioranza, eccetera. Qui abbiamo parlato di tutto il discorso mercato, no? In linea di massima, tra le possibili entrate, per il momento poche, e soprattutto le uscite. Diteci un po' la vostra, per esempio, di tutti quei nomi che ho fatto di flop, rientri dai prestiti, c'è qualcuno, uno, due, tre, qualcuno che veramente voi non boccereste? Perché qualcuno ieri mi ha detto, però io a David gli darei un'altra occasione. Qualcuno dice a Zegrova, io per esempio gliela potrei anche dare, però bisogna capire se veramente ha recuperato fisicamente questo ragazzo. Ditemi un po' la vostra su quelli che risultano in sovrabbondanza, diciamo così. Tra poco, 19:35, insomma, più o meno quando rientreremo, avremo il collega di Rai, ormai in pensione, di Rai Sport, Mario Mattioli, noto tifoso della Juventus.
1: Fuori di Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Buonasera dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. A Wimbledon Jannik Sinner batte James Brooksby 6-4, 6-3, 6-4 in poco più di 2 ore e 10 minuti di gioco e si qualifica per gli ottavi di finale ai Championships. Partita solida per il numero 1 del mondo, ancora una volta molto incisivo al servizio. Agli ottavi domenica sfiderà il sorprendente giapponese Mochizuki proveniente dalle qualificazioni. Numero 153 del mondo. Tra i due non ci sono precedenti. Sara Errani e Jasmine Paolini si sono invece cancellate dal torneo a poche ore dall'esordio contro Kozireva e Šajmonović. Una scelta preventiva visto che Paolini, ancora impegnata in singolare, non ha recuperato totalmente dal problema al piede. Una decisione difficile, ma in questo momento è la migliore per il mio corpo, ha scritto la toscana su Instagram. Formula 1. Hamilton conquista la pole nella qualifica sprint in Gran Bretagna davanti ad Antonelli e Verstappen. Leclerc partirà dalla quarta posizione. Domani, sabato 4 luglio, alle 13 scatta la sprint, mentre alle 17 si svolgeranno le qualifiche per definire la griglia di partenza del Gran Premio. Il calcio. Al mondiale americano stanno per definirsi tutti gli ottavi di finale. Canada-Marocco è stata la prima sfida definita, mentre il Paraguay aspetta la Francia e il Brasile sfiderà la Norvegia di Olanda. I padroni di casa del Messico invece se la vedranno contro l'Inghilterra per un match che promette spettacolo. Il Belgio di Rudy Garcia, che ha superato in rimonta il Senegal, affronterà gli Stati Uniti. La super sfida degli ottavi sarà senza dubbio l'incontro tra Portogallo e Spagna. Oggi invece le altre gare dei sedicesimi, con particolare attenzione all'Argentina di Messi che affronta Capo Verde. Alle 20 in campo Australia-Egitto, chiude la nottata Colombia-Ghana alle 3.30. E dopo la cocente eliminazione ufficiale, l'addio di Nagelsmann alla Germania. La Federcalcio tedesca avvierà i contatti con Klopp, che è aperto alla disponibilità di diventare nuovo CT. Calciomercato. Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, con cui ha firmato un contratto fino al 2029, mentre Mario Gila è a un passo dal vestire la maglia del Milan, che ha scavalcato proprio il Napoli. Il futuro di Leao si definirà invece dopo il Mondiale. Alfonso Pedrasa è ufficialmente un calciatore della Lazio. Giornata decisiva infine per il trasferimento di Gianluca Gaetano all'Atalanta. Ridotta la distanza con il Cagliari e si conta di arrivare alla chiusura già nelle prossime ore. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
3: Radio Bianconera.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e soleggiato, pur con qualche nube pomeridiana in prossimità delle Alpi e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna sull'Appennino settentrionale. Temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi. Al sud residua variabilità su Sicilia settentrionale e Bassa Calabria, con qualche rovescio più frequente nel pomeriggio. Altrove soleggiato, poco nuvoloso, temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
8: Eccoci qua, caro Federico Rossi, mercato. Mi dispiace Fede, ma dobbiamo parlarne fino al primo settembre di mercato, anche se poi fra quante domeniche si gioca? 9? Beh, non sarebbe male, dai, che iniziasse subito il campionato. Comunque a giocare, a me basta che si giochi. A proposito, piccola nota, io sto seguendo poco il mondiale, ma mi sono innamorato, in realtà già l'avevo visto durante la stagione in Champions League, di Olise, fate un po' voi, perché questo ragazzo, ora tutti quanti giustamente stanno esaltando, piccola parentesi sul mondiale in attesa di Mario Mattioli, dai, che ne ha seguite tanti di mondiali, nazionale, eccetera, ha preso anche le botte in Olanda per seguire la nazionale, come ricorderete. Questo ragazzo che gioca con la Francia, come sapete, è fondamentalmente un esterno. Quel furbone di Didier Deschamps, vi stavo dicendo, tutti quanti ovviamente stanno esaltando i vari Messi, Mbappé, Ronaldo, e questi sono scontati. Io mi sono innamorato di questo giocatore perché ho visto fare, e a me fanno impazzire, mi piacciono, secondo me sono alla stregua di alcuni gol, gli assist, e a quota 5 rischia di raggiungere anche Pelé come assist, ma soprattutto li ha fatti da una zona del campo in un ruolo che non è suo, perché Didier Deschamps, ecco perché dicevo furbone, in realtà in gamba, lo ha spostato al centro della tre quarti, e ho rivisto fare degli assist come dai numeri 10 di una volta. E questo, ragazzi, è una cosa bellissima, perché sono scomparsi con questi ormai giochisti oppure fondamentalisti tattici è un po' sparito, no, il numero 10 di una volta. Invece Olise fate voi, sta non solo giocando in un ruolo suo, ma sta facendo, a me sta incantando, vi dico la verità, ragazzi, ecco perché avevano offerto 120-140 milioni. Comunque era una piccola parentesi, ci tenevo perché ogni tanto ci sono dei calciatori che ti riconciliano con questo sport, con le giocate, eccetera. E soprattutto mi viene da pensare, finora, se dovessimo fare una sintesi, e questa divisione, che secondo me è solo una suggestione mediatica, i famosi giochisti, secondo me, sono stati battuti dai risultatisti, o meglio, alla fine contano i calciatori, ragazzi. Gira che ti rigira, contano i calciatori, lo sta dimostrando questo mondiale. Certo, con la nazionale è diverso, perché un conto sei nel tuo club che tutti i giorni, e quindi magari può anche adottare delle tattiche, però in generale sta mettendo in risalto questo mondiale proprio la forza dei singoli, al di là poi del supporto della squadra. Vabbè, questa è una parentesi, ci tenevo a dirlo, fuori di Juve ogni tanto dobbiamo uscire appunto fuori dalla Juve. Allora, Davide da Terracina: ciao Quinti, ma ci avete fatto caso che praticamente noi e il Napoli ci stiamo alternando gli allenatori da anni? Ancelotti da noi, poi da loro. Però aspetta, Ancelotti da loro ci è andato un po' dopo, non subito. Sarri da loro, poi da noi. Conte da noi, poi da loro. Allegri da noi, poi da loro. Spalletti da loro, poi da noi. Un loop infinito, Davide. Però mi piace questo messaggio, Davide, perché ha fatto un'ottima osservazione. Sì, ci sta questi scambi. Però in generale, guarda Davide, ti dico, sempre per sottolineare la Juventus, no? È la Juventus che storicamente ha fornito allenatori, giocatori, anche dirigenti ultimamente. Marotta era nella Juventus, Conte poi è andato all'Inter, nella Juventus, insomma la Juventus una volta era fornitrice di top, sia a livello di calciatori, di allenatori, ma anche dirigenziali. Ben ritrovato a Mario Mattioli, ciao Mario.
9: Buonasera a tutti. Buonasera,
8: eccoci, ragazzi. Io, Mario, ti ho pensato molto, sai quando? Quando la Juventus ha mandato via Comolli. Ho detto, secondo me Mario questa sera farà un brindisi, o no?
9: Ma sai, diciamo che ho fatto no festa, sono stato soddisfatto, perché sono rimasto soddisfatto perché molti amici, molti colleghi che mi avevano un pochino ascoltato con un po' di circospezione, perché non pensavano a tutto quello che andavo dicendo da quasi un anno, alla fine si è tutto rivelato abbastanza reale, nel senso che non era un uomo, un dirigente da poter... c'ho avuto il gatto vicino, ma non so, mal de capo. Scusate, là. E si sono accorti che non era in grado di fare nulla con la Juventus, anche che non aveva né l'esperienza né probabilmente neppure le capacità. Dispiace che si sono persi un anno messo insieme anche a quell'altri, per cui adesso ci vorranno almeno due campionati per rimettere la Juve al posto che compete.
8: Ma dice che Carnevali però è l'uomo giusto per farlo, no?
9: Giovanni Carnevali, che io ho il piacere di conoscere da oltre 30 anni, figuriamoci, è l'uomo giusto. Siccome avrà, non dico carta libera, ma non avrà sopra nessuno, e questo è fondamentale, per cui potrà agire come lui è abituato. Anche perché non dimentichiamo una cosa, a Sassuolo lui ha avuto la scuola dei signori Squinzi.
8: Sì,
9: Giorgio Squinzi e la moglie Adriana Spazzoli, che curava tutto quanto è l'immagine della Mapei, immagine con la quale è diventata famosa in tutto il mondo. Per cui ha avuto una scuola talmente alta, talmente onesta, talmente profonda, che non potrà che fare, fare bene. Poi ormai lo conosciamo, Carnevali è una persona educatissima, competente, è il meglio che in questo momento si poteva sperare per la Juventus.
8: Ovviamente, caro Mario, sta lavorando con le difficoltà legate, no, al discorso economico-finanziario. Questo purtroppo da qualche...
9: Sì,
8: però secondo te riuscirà a coniugare cosa che stiamo chiedendo, che la proprietà chiede da qualche anno? Riuscirà secondo te alla fine Carnevale a coniugare sostenibilità economica con competitività, che è molto difficile?
9: Ma sì, ci riuscirà, anche se in Italia si comincerà ad abbassare un pochino gli stipendi, perché in Italia non abbiamo la capacità economica anche a livello di pubblicità, per esempio della Premier League dell'Inghilterra, non abbiamo la capacità della Spagna sotto certi aspetti, ma della Premier League soprattutto, ma noi paghiamo delle cifre di stipendi ai calciatori che sono fuori dalla grazia di Dio. Io ho sentito oggi, non faccio nomi, ma ho sentito di un triennale da 8 milioni netti. Ragazzi, ma dove andiamo?
8: Per chi? Per chi Mario? Per chi?
9: No.
8: Ma non riguarda la Juve? Non riguarda la Juve?
9: No. Oggi ho sentito, per dire della difficoltà che c'è economica, oggi ho sentito una squadra con un calciatore al quale sono stati offerti 8 milioni netti per 3 anni. Sono 50 milioni.
8: Lo so, o meglio, puoi anche offrirteli, ma devi essere uno che ti vince le partite quasi da solo, ecco, un top di quelli.
9: Sì.
8: Top,
9: Messi non ce n'è più ormai, perché poverino.
8: Lo so, Ronaldo ha 41 anni.
9: Io mi accontenterei anche di Kane.
8: Magari. Allora Mario, discorso ovviamente, anzi no, prima di andare sul mercato voglio chiederti questo, perché insomma ieri è successa una cosa secondo me molto grave, non era mai accaduto, almeno che io ricordi, almeno nei confronti della Juventus. Il procuratore di un calciatore che dipendente della Juventus ha sferrato un attacco di quelli veramente forti alla società che c'era prima, ha detto la dirigenza francese, e poi ha offeso, secondo me non si fa, non si dice peraltro a certi livelli, hanno preso 3 calciatori inguardabili a 130 milioni. Secondo te cosa dovrebbe succedere? Perché Di Gregorio poi, diciamo così, si è parzialmente dissociato, soprattutto per la parte riguardante i compagni di squadra. Come hai visto questo episodio, che non è usuale?
9: No, non è usuale, non è da Juventus, ma non è da calcio professionistico. Ragazzi, questo ci può fare in una serie dilettantistica, prima categoria.
8: Bravo, esatto.
9: Promozione massimo, ma non troppo. Per cui sono rimasto anch'io un po' di sasso, ma credo che vengono tagliati i ponti con questo signore, almeno quello.
8: Sì, questo è chiaro. Poi,
9: perché siano stati fatti degli errori, è fuori dubbio, l'abbiamo detto noi ogni da un anno che lo diciamo.
8: Sì.
9: Però poi offendere il calciatore non è nessuna colpa. Ovvero sia, se io dirigente massimo di una società acquisto un giocatore scarso, gli do anche dei buoni soldi, che poi il giocatore scarso si confermi di basso livello, non è nessuna colpa. Lui stava lì, stava chiamato.
8: E devo darti atto, Mario, io mi ricordo quando criticavi un po' tutti alla fine, come lì, ma tu dall'inizio qualcuno scriveva ma esagera un po', Mattioli, diamo tempo a come lì. Io ragazzi, qualche annetto ce l'abbiamo, ce l'ho anch'io, Mario, si vede poi se uno è da Juve, se non è da Juve.
9: Ma poi c'è un curriculum che parla chiaro.
8: Esatto.
9: Sinceramente io, quando ci parlava di Comolli alla Juventus, io ho chiamato soprattutto i colleghi all'estero. Io in Inghilterra ho diversi colleghi che conosco, conosciuti quando la Juventus, quando la Rai aveva la Champions.
8: È vero, sì.
9: Però anche la Juventus, qualche miseria. Quante volte siamo andati in Inghilterra, in tutti i posti migliori del calcio. Una volta mi sono incontrato con Celotti a Liverpool, ma lui non era impegnato, e ci siamo fatti una chiacchierata che prevedeva poi tante cose che sono accadute poi in effetti. Ed è stata una cosa molto bella. Però stavo dicendo,
8: ti hanno dato referenze negative su Comolli, questa è la sintesi, giusto?
9: No, non tanto lui. Io ho sentito i colleghi che incontravo spesso andando su, e ho sentito, dice, sai, lui è vero che è stato al Liverpool, al Tottenham, è stato all'Alpine Renault di Formula 1, ma aveva tutti ruoli, non dico secondari, ma terziari. E poi soprattutto non dimentichiamolo, l'ho detto, è un uomo di Jerry Cardinale, presidente e proprietario del Milan.
8: Sì.
9: Jerry Cardinale è anche proprietario del suo fondo Red Bird, a parte del Tottenham, a parte del Liverpool, a parte grossa parte dell'Alpine Renault. E poi aveva questo Tolosa e ci ha messo lì Comolli. Sì. Poi questo però non lo dico, non è che abbia fatto sfracelli, anzi tutt'altro, però non lo dico.
8: Ok.
9: E la Juventus lì c'è stato Elkan, John Elkan, che ha chiesto a Cardinale, proprietario del fondo Red Bird, se ci avesse qualche idea di qualcuno che potesse rilanciare la Juventus. Lui, ma questo lo dico io, probabilmente non sapeva dove mettere Comolli dopo 5 anni a Tolosa.
8: Ecco, ti stavo chiedendo, vorrei sapere chi ha consigliato Elkan, ecco, me l'hai detto, punto, fine. Chi ha consigliato Elkan nel prendere Comolli. Voltiamo pagina e andiamo all'attualità, Mario. Secco, Vlahovic è giusto che non sia stato rinnovato?
9: Non lo so. Secondo me, io propendo più per un sì che per un no. Mm. Perché Vlahovic, da quando ha preso questa responsabilità di essere passato dalla Fiorentina alla Juventus, non è stato più lui.
8: È vero.
9: Un giocatore isterico, un giocatore bello, vedevamo in campo, no? Non ha espresso più tecnicamente quello che aveva fatto vedere per diverso tempo. Io, da sotto questo punto di vista, hanno fatto bene a lasciarlo andare. Sai, confermarlo sarebbe stata anche una grossa responsabilità, perché non lo so se una conferma economicamente importante e impegnativa di Vlahovic potesse portare a un suo rendimento diverso. Certo, le ultime esibizioni sono state positive, ma nel momento in cui non aveva nessuna responsabilità, entrare in campo, ricordate?
8: Sì,
9: entrava,
8: sì. Sì, certo.
9: Una volta che viene rinnovato il contratto, ha un bel mucchietto di milioni e va in campo con la responsabilità di risolvere il problema juventino dell'attacco, credo che lui si faccia riprendere da quella frenesia nevrotica che gli ha rovinato gli anni juventini.
8: Eh sì, e la Juventus, a proposito di attacco, sta riprendendo Colomani. Dimmi la tua.
9: Ma guarda, in Veneto ti dovrei dire, in ferrarese per meglio dire, che taggia di.
8: non sei convinto, di la verità, dai, nemmeno tu.
9: No,
8: non sei
9: sono convinto di Colomani, però meglio Colomani delle due comparse che abbiamo avuto nell'ultimo campionato, a cominciare da Openda, con quello che è costato che la Juventus, meglio mille volte Colomani.
8: Vabbè, certo. Poi bisognerebbe prendere un altro attaccante. È stato preso questo ragazzo, però vediamo se lo faranno giocare con la next gen. Ecator serve comunque una punta, un 9 vero, no, Mario? Io non ho più nomi perché di Sorloth non si parla più. Chi può prendere?
9: Ha giocato bene, però, il ragazzino, le cose che ha fatto vedere qua in Italia. Sì, certamente è giovane, no? Puoi dargli la responsabilità della Juventus, anche se all'estero lo farebbero. Perché all'estero non hanno timore a dare responsabilità a un ragazzo di 18 anni, 17, 16. Di solito è inutile parlarne perché costa tanto. Non lo so, guarda ragazzi, è una posizione, per quello che dico, ci vorranno due campionati per rimettere in sesto il Juventus.
8: Ma sì.
9: Non è che Giovanni Carnevali poi arriva alla bacchetta magica, conosce destra, conosce sinistra, conosce in tanti, però poi azzeccare i giocatori, occorre vedere a centrocampo come si sistema.
8: Bravo, infatti stavo andando proprio al centrocampo, per esempio è svincolato che sì, potrebbe essere un'opzione se si riducesse, cosa che dovrebbe fare per forza, lo stipendio. Sembra che ancora stia in forma, potrebbe far fare un piccolo salto di qualità o no l'ex milanista, per esempio?
9: Visto i mondiali forse sì, però non lo so, non lo prenderei io, ragazzi. Non lo so, non sono talmente in questo momento non in confusione, ma quasi, perché quando mi dicono ma che dovrebbe fare Cannevali per rilanciare la Juventus, sono che giocatori prendere. Io no, sinceramente, anche perché non so, non sono riuscito ancora a parlargli, nonostante ci si conosca da una vita, però poi non ho insistito perché io ho il sacro rispetto del lavoro, certo, certo. E mi rendo anche conto che lui in questi giorni è arrivato alla Juve, non è che è arrivato riposandosi, è arrivato con un incarico pesante, difficile e delicato soprattutto.
8: Esatto.
9: Per cui lasciamolo fare, più in là vedremo quanto è il budget, quante capacità, quante possibilità, per meglio dire, di sforamento del budget gli è stato concesso, e vedremo le idee che tirerà fuori, i giocatori che potranno venire alla Juventus, perché poi c'è anche un fatto negativo.
8: Senza Champions.
9: I giocatori non vengono.
8: Senza Champions, certo.
9: Senza Champions, e poi ha perso in questi due anni, ha perso la PIL della maglia bianconera. Ragazzi, adesso occorre ripartire, per quel motivo anche saltando alla nazionale, io ero un estimatore in nazionale di Baldini, perché occorre rilanciare la nazionale con una rinfrescata, e chi meglio di Baldini poteva rinnovare la nazionale, no? Conoscendo, certo, i giocatori più giovani come li conosce lui. Nella Juventus occorre dare una rinfrescata, perché quando tu mi dici di che sì, è un ottimo giocatore, poi la vedi, sta facendo un mondiale straordinario, però quanto ne ha ancora?
8: Questo è il punto interrogativo. Le ultime due, Mario, perché stiamo per dare la linea alla regia. La prima te l'avrei chiesta, colgo l'occasione. Sembra che il Bayern Monaco stia piombando su Bremer. Ora Bremer è una clausola rescissoria di 58 milioni. Domanda secca: Mario Mattioli, se dipendesse da te, lo cederebbe?
9: No.
8: Nemmeno no. A 58?
9: No. La Juventus alla fine non ha bisogno di denaro. Abbiamo un difensore forte a tutti i livelli, e ragazzi,
8: devi tenere.
9: Tagliamoci, altrimenti da dove partiamo? Perché poi, andato via Bremer, sembra che pure Gatti lo vogliono dar via.
8: Sì.
9: Gatti può andare perché ha giustamente voglia di giocare, perché poi lui, Gatti vuol dire anche nazionale, se non gioca non va in nazionale. Gatti può anche andare, e Gatti è una grossa perdita anche per lo spogliatoio, però Gatti si può sacrificare proprio pensando anche a quanto lui ha dato alla Juventus in questi anni. Ma Bremer no, ragazzi.
8: Sì, tra l'altro è stato preso questo giovane Muremovic, che già ce l'aveva al Sassuolo.
9: È bravo, l'abbiamo visto già quest'anno nel Sassuolo. Però quando gli si alza il voltaggio del valore delle partite,
8: Esatto.
9: Ragazzi, poi che mandi via Bremer, no?
8: Magari se hai a fianco uno come Bremer, il voltaggio lo subisci meno.
9: Certo,
8: Mario, ti saluto con questo messaggio che mi ha mandato privatamente un amico. Allora, Mattioli, le telecronache delle amichevoli estive, che ricordi? A proposito, gli puoi chiedere se fece lui la prima partita di Zidane amichevole contro il Bordeaux? Se non ricordo male, giocò anche male, diciamo così, Zidane. Fosti tu a fare la telecronaca?
9: Sì, è stato io.
8: Vedi che si ricordava bene il nostro amico. Mario, grazie mille, buon tutto. Grazie, alla prossima.
9: Ciao, ragazzi.
8: Grazie e buona serata
9: a Mario.
8: Io mi ricordo che Mario, ragazzi, quando disse di Comolli su un uomo di Cardinale, parecchi di voi, no, ma com'è possibile? Invece è così. Lui le cose le sa, anzi, se parla con Carnevali, spero che poi mi dica qualcosa anche a me, anzi io ogni tanto gli mando un messaggio. Questo è, lo diceva in tempi non sospetti, ragazzi, ma come lì? Me lo ricordo, quello che ha detto adesso, lo diceva subito, ha detto ma non è possibile che la Juventus abbia un amministratore delegato così, ma senza, non che uno ce l'abbia con come lì, si parlava della, diciamo così, valenza come dirigente della Juventus, non come dirigente, come massimo dirigente della Juventus, amministratore delegato, cioè lui era un sostanziale plenipotenziario, ragazzi, per tanti mesi la Juventus non ha avuto addirittura, faceva tutto, e invece purtroppo poi abbiamo visto che non era all'altezza, non solo dal punto di vista delle competenze sportive, ma anche il modus operandi. Vogliamo ricordare come Pendà è stato preso con gli algoritmi? Insomma, lo ricordiamo tutti, no? Vai, Fede.
10: Ciao Quintiliano, Gabriele.
8: Oh, Gabri.
10: Ti faccio una domanda sulla tua introduzione.
8: Ne hai facoltà.
10: Sul discorso breve. Secondo te, vista questa penuria di soldi che ci dicono ci sia, uno fuori, uno dentro, uno fuori, uno dentro, noi come tifosi dobbiamo essere più contenti se il brasiliano rimane o se il brasiliano va via e magari con quei soldi, poi bisogna vedere quanti, se ne prende uno più forte? Aperta e chiusa parentesi, al momento sembra che comunque non lo stia cercando nessuno, almeno ufficialmente.
8: No, Bayern Monaco.
10: Questo è il pensiero, la cosa provocatoria. Più contenti se rimane o più contenti se va bene?
8: Allora ti rispondo, Gabriele. Ciao. Intanto, grazie a te. Ciao. Intanto, abbiamo 50 secondi, ti rispondo subito. L'ho detto un minuto fa, è uscita proprio adesso una notizia, un'indiscrezione. Il futuro di Bremer potrebbe diventare uno dei temi più caldi del mercato della Juventus. Leggo su tutto Juve. Il difensore brasiliano continua ad avere stimatori tra i principali club europei e qualora la società bianconera decidesse di prenderne in considerazione la cessione, sarebbe pronta a valutarne attentamente ogni eventuale proposta. Al momento non ci sono trattative avviate, ma l'interesse nei confronti del centrale resta concreto e potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane. Poi Sky Sport dice che se la Juve dovesse mettere sul mercato Bremer, la valutazione del difensore potrebbe aggirarsi tra i 30 e i 40 extra, ovviamente, extra clausola, che 58, una cifra legata anche all'età del giocatore, che pur non essendo più giovanissimo rappresenta ancora un profilo di assoluto livello internazionale, si avvicina ai 30 anni. Si tratta di un aspetto che inevitabilmente verrà preso in considerazione nella definizione del suo valore di mercato. Forse a Sky Sport hanno dimenticato che su Bremer c'è una clausola rescissoria di 58 milioni, insisto, anche se io credo che difficilmente un club anche estero con i soldi sia disposto a tirar fuori 58 milioni per un 29enne, insisto, bravo, quello che vuoi, ma reduce da due interventi chirurgici allo stesso ginocchio, cioè il sinistro, che purtroppo si sono fatti sentire soprattutto nell'ultima stagione. Stiamo dando la linea a Federico Rossi, che continua a dirci la vostra su tutti questi nomi, entrate, uscite, i famosi esuberi, no, di cui ho parlato prima, e probabilmente, diciamo così, nella prossima mezz'ora abbiamo per una decina di minuti, ovviamente, l'avvocato Paniz. A tra poco.
11: Fuori di Juve.
12: Radio Bianconera, nati per vincere.
13: Buonasera dalla redazione.
14: In primo piano la riunione d'emergenza a Palazzo Chigi dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma, idonee a produrre fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito. Disposta un'ispezione del Ministero della Salute. Nel fascicolo di indagine si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio. Sulla cassaforte non è stato rinvenuto alcun segno di effrazione. La chiave viene utilizzata da più dipendenti del nosocomio. Il fentanyl ha una potenza 80 volte superiore alla morfina e 50 volte superiore all'eroina ed è soprannominato anche droga degli zombie.
13: Il Papa ha ricevuto da Filadelfia la medaglia della libertà. Collegato online alla vigilia del 4 luglio, che quest'anno sancisce 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza, ha detto: come figlio di questa grande nazione fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore per se stessi e per i propri figli, mi unisco a voi nel chiedere la benedizione di Dio sul futuro dell'America, affinché gli alti ideali sanciti all'inizio della dichiarazione di indipendenza continuino a guidare la prosperità della nazione, nell'unità, nella giustizia e nella pace.
14: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato imminenti restrizioni commerciali sui prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nella striscia di Gaza e nella Cisgiordania occupata, che finiscono sugli scaffali dei supermercati europei. Prodotti che sono espressione di violenza. A fronte di tale violenza, la Commissione europea sembra voler definitivamente sciogliere il nodo sulle relazioni diplomatiche con Israele.
13: Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio, tutti ricoverati a Nizza, per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. La donna destinataria di un mandato di cattura internazionale alla guida di un'auto con targa tedesca è passata per 20 miglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata a Francoforte. Berezovska nei giorni precedenti l'azione avrebbe fatto alcuni sopralluoghi travestita da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione a Berlino.
14: La cronaca: un 14enne è stato arrestato a Nettuno in provincia di Roma dopo aver aggredito il padre al culmine di una lite, minacciando con un coltello i genitori e i carabinieri intervenuti per fermarlo. Dalla denuncia dei genitori è emerso che i comportamenti violenti e vessatori andavano avanti da mesi.
13: In chiusura il tennis: a Wimbledon Jannik Sinner batte James Brooksby 6-4, 6-3, 6-4 in poco più di 2 ore e 10 minuti di gioco e si qualifica per gli ottavi di finale ai Championships. Partita solida per il numero 1 del mondo, ancora una volta molto incisivo al servizio. Agli ottavi domenica sfiderà il sorprendente giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni. Tra i due non ci sono precedenti. Agli ottavi approda anche Djokovic, fuori Medvedev, Fonseca e Hodar.
14: E con questo è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
12: Abbiamo sempre fame di vittoria.
11: Radio Bianconera.
12: Radio Bianconera.
11: È l'unica che conta.
15: Ragazzi, ciao, buonasera, Umberto da Benevento. Ragazzi, ma toglietemi una curiosità. Ma io quando vedo le partite del mondiale ci sono dei momenti che mi sembra la PlayStation. Ma veramente mi sembra la PlayStation. Ma non è che l'intelligenza artificiale, che non esistono, che li vediamo perché li ha generati l'intelligenza artificiale. Ma toglietemi sto tu. Forza Juve, sempre.
16: Premessa: lunga vita a Chiellini e tanta gratitudine a Chiellini. Però secondo me, per tanti tifosi della Juve, ha perso 100 punti quando ha minimizzato le sassate al pullman fatte a Napoli. Lì bisognava prendere una posizione seria e dire: noi abbiamo giocato, ma queste cose non ci stanno bene, e non minimizzare. Ciao a tutti, forza Juve, Fabio da Ravenna.
17: Ciao ragazzi, sono Gianluca da Torino. Ma secondo voi anche quest'anno continueremo a giocare con il centrocampo formato a due? Perché a me sinceramente preoccupa, cioè anche il mercato non riusciamo, anche quest'anno non prenderemo un regista, ma un regista come si deve, il centrocampo, cioè che faccia giocare la squadra, che smisti i palloni. Per me sarebbe molto importante. Comunque, speriamo in bene. Ciao e buona serata.
18: Guido da Bologna. Secondo me sta facendo delle buone cose il signor Carnevali. Pecator è un giovane di prospettiva, l'hai pagato 18 milioni in più esercizi, ricordiamolo. E poi mal che vada, lui è un 2006, ha 20 anni, quindi mal che vada i soldi li riprendi, non con dei 28enni di belle speranze che poi prendi dei soldi che poi non recupererai mai. E qua è per quanto riguarda Muharemovic, tu l'hai pagato 18, però hai un ragazzo del 2003, difensore centrale, con valore 36 milioni di euro, quindi se qualcuno vuole bussare alla tua porta, parti da 36.
11: Radio Bianconera,
12: l'unica che conta.
11: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Allora ragazzi, siccome vabbè, Criscitiello ha detto che allora poi hanno fatto dei titoli secondo me esagerati, perché poi se ascoltate Criscitiello in realtà non parla di cosa imminente, no? Rispetto, mi riferisco al fatto che Carnevali, poi hanno titolato Carnevali qualcuno, i soliti noti, vuole far fuori Chiellini. A me non risulta, cioè almeno adesso, ragazzi, poi non lo so, ho provato a chiedere a qualcuno. Però se voi ci fate caso, non è che dice adesso, più in là può succedere di tutto, ragazzi, però ci tenevo a precisarlo, perché tanti sono preoccupati, dicono: ma com'è possibile? Oh, Chiellini dovrebbe crescere dal punto di vista dirigenziale. Io ho provato a chiedere a qualcuno, ha detto: no, io non ne so nulla. Uno vicino a Chiellini, una persona vicino a Chiellini. Poi, ragazzi, non so cosa dirvi. Sinceramente, non lo so. Allora, vi stavo dicendo di Bremer. Se qui parlano Sky di 30-40 milioni, che non sarebbero pochi, oddio, 30 sono pochi secondo me per Bremer, è chiaro che a quel punto viene tra virgolette cancellata la clausola rescissoria. Questo è chiaro, perché, ragazzi, vi dicevo prima, 58 milioni per Bremer, io temo che non li tiri fuori nessuno, ma non perché non li valga in assoluto, perché secondo me è un momento della sua carriera che non è in ascesa, anzi, per il discorso dell'età, ma 29 anni non sono tanti. Se però ci metti, allora parliamoci chiaro, ragazzi, quest'anno nell'ultima stagione, purtroppo il grande Gleason, che a me piace tanto, ci mancherebbe, ha fatto un paio di errori, 2-3 errori, ha causato un rigore, ha fatto delle cose non da Bremer, anche alcune volte quando affrontava l'avversario. Voi eravamo qui, no, durante colpo di tacco, sembrava un po' timoroso, e io credo che dipenda, ci ho giocato a calcio, credo che dipenda dalla paura, dal timore che ci può anche stare nella prima stagione post intervento, anzi post intervento bis. Quindi temo che non troverai mai tu, Juventus, una squadra che ti dà 58 milioni. Se qui parlano di 30-40, evidentemente stanno pensando che praticamente tolgono questa clausola rescissoria, che è in corso dal 1 luglio, vi ricordo, valida solo per i club esteri su Bremer dal 1 luglio al 10 agosto. Quindi se arrivano 58 milioni da un club estero durante questo periodo, Bremer va via, altrimenti magari c'è un club che chiama Carnevale e gli dice: io sono interessato a Bremer, però 58 milioni non voglio darteli, te ne vorrei dare, faccio un esempio, ecco perché probabilmente Sky sulla base avranno fatto questo discorso, te ne posso dare, che ne so, 40? Capiste, ragazzi, staremo a vedere, dai. Comunque sia, i due giocatori più vicini alla Juventus in questo momento ovviamente sono Muaremovic, che potrebbe essere anche annunciato, forse domani, nelle prossime ore, non lo so, comunque a breve, credo che tra i 15 e 18, 15 più qualcosa, più bonus, perché la Juventus, come sapete, pagherà la metà. Perché quando la Juventus ha ceduto questo ragazzo cresciuto nella cantera bianconera al Sassuolo, ha inserito una clausola, i due club hanno inserito una clausola rispetto alla quale, in caso di cessione del giocatore, lo voleva l'Inter tra l'altro, la Juventus avrebbe percepito il 50% dell'incasso. Quindi se è la Juventus stessa a riprenderlo, il Sassuolo lo valuta 30, 32, non lo so, lo paga 15-17, quindi potrebbe essere secondo me un affare, perché questo è un ragazzo bravo. È chiaro che dovrebbe starci al suo fianco un esperto, perché altrimenti, ragazzi, non credo che possa tenere la difesa, il cuore della difesa non può essere presidiato da un ragazzo di 23 anni esperto. Non esperto, o meglio, esperto a livello di Sassuolo, ma anche di nazionale bosniaca. Vi dicevo di Colomani, la Juve continua a lavorare per riportare Colomani a Torino, lo sappiamo. I bianconeri considerano l'attaccante una priorità per rinforzare il reparto offensivo e stanno cercando la formula giusta. L'ostacolo resta di natura economica, serviranno ancora pazienza e contatti. Io stamattina, vedete il mercato, ragazzi, su più quotidiani in prima pagina: Juve Colomani, ci siamo o quasi. Ora leggo questa cosa qui e oggettivamente non mi cadono le braccia, però dico, vedete, il mercato è stando a, però sempre Sky Sport, stando a quanto riportato da Sky Sport, il problema è una trattativa esclusivamente di natura economica, dicevamo, per arrivare alla fumata bianca servirà ancora del tempo, la dirigenza bianconera vorrà convincere il Paris Saint Germain ad abbassare le proprie richieste. La Juventus aveva già affrontato una lunga trattativa nella scorsa stagione, sapete che poi si è arenata perché alla fine Comolli ci ha ripensato all'ultimo ci ha ripensato all'ultimo e praticamente non si è fatto più nulla, suscitando peraltro l'ira del presidente del Paris Saint-Germain, alias Al-Karaifi, che fu anche minaccioso, me ne ricorderò. Allora Carnevale ha dovuto ricontattare il Paris Saint-Germain, ricucire questi rapporti e iniziare la trattativa. Ora spero che 40 milioni non glieli dia la Juventus, però loro sono partiti con 40 milioni, speriamo che magari ci sia questo famoso sconto, che ne so, 35, stamattina leggevo addirittura di 30. Alla guida della società c'è appunto Carnevale, avrà il compito di ricostruire un dialogo positivo, chissà, perché al di là del discorso legato alla cifra c'è anche quello relativo alla tipologia. È chiaro che chi vende un calciatore che non rientra assolutamente nel progetto, ok, tecnico di Luis Enrique in questo caso, vuole cederlo a titolo definitivo, perché l'ha dato in prestito alla Juventus 6 mesi e non è andato male oggettivamente, a me non fa impazzire, però non è andato male. Lo ha dato un anno in prestito al Tottenham, è andato male, ma è andato male non con Lomani, tutto al Tottenham, che a un certo punto della stagione stava per retrocedere, come ricorderete, ha prese Tudor, insomma un problema dietro l'altro, e adesso vorrebbe cederlo a titolo definitivo. La Juventus gli sta dicendo: dammelo in prestito con obbligo di riscatto, magari prestito oneroso di una cifra elevata, tipo 8 milioni per esempio, che sostanzialmente ti fa capire che io questo calciatore lo riprenderò. Questo è un po' il succo. Vai Fede.
19: Conseguente, sono Paolo da Ferrara.
8: Poi Paolo.
19: Lobotka a centrocampo, il Dubo Martinez in porta, Pellegrino davanti, io spero che non arrivi Colomoni. Spendiamo una marea di soldi per uno che fa 6 gol a campionato, cioè sinceramente. Mettiamo un bel centrovantone che per me è un piccolo Crespo, può solo crescere a 23 anni e secondo me sarebbe un investimento. Dategli i palloni, poi vedete che i gol li fa. Noi ne conosciamo qualche cosa. E poi che sia a centrocampo o Lobotka, Locatelli in panchina, perché sinceramente di partire nella Juve ne ha giocate fin troppe, comunque per me è una mezzala. Rimane Thuram, perché sostituirlo sarebbe difficile, prendersi i soldi non dovresti trovarne uno uguale. Con Cesao Ildiz, il ragazzo, Pellegrino è un'altra bella punta davanti. Io siamo messi bene, molto ma molto bene, e niente, forse io sempre.
8: Siamo messi, aspetta, Colomani ancora non è arrivato, Pellegrino ancora non è arrivato, nel caso in cui, secondo te, nel caso in cui arrivassero questi, secondo te la Juventus sarebbe messa bene. Pellegrino è giovane, a me piace molto, devo dirvi la verità, però Colomani secondo me si sta trascinando un po' troppo per le lunghe, questo affare Colomani. Non vorrei veramente che i francesi insistessero per i 40 milioni, non sono pochi, per un calciatore che nell'ultima stagione è andato male, e non parliamo di un calciatore che ha mercato negli ultimi anni, proprio perché nel Paris Saint Germain era fuori dal progetto, e se tu non giochi lo sai benissimo che rischi di perdere dal punto di vista dell'appetibilità, no? Cioè anche dal punto di vista di un club che dice: ma non gioca, alla fine magari non hai più mercato rispetto a quanto invece tu ne avessi quando eri titolare. Questo è un discorso fin troppo logico e scontato. Vai Fede.
20: Ciao, quindi sono Letizia D'Arieti. Sto camminando, scusate il vento, e in base al tuo quesito darei una possibilità a Zegrova, e sperando, come dici tu, che recuperi la forma fisica.
8: Sì, è vero.
20: E basta. Con Miners ci vorrei provare, visto che l'investimento è stato alto e nessuno ti darebbe i 33 richiesti per non fare minusvalenza. E un abbraccio a tutti, e spero sempre che insomma riusciamo a fare un mercato per fare un campionato alle nostre possibilità, insomma, meglio del sesto posto.
8: Beh, oddio,
20: e soprattutto una bella Europa League. Un abbraccio, un bacio, e
8: grazie.
20: Vi voglio bene.
8: Grazie.
20: Ciao.
8: Letizia, anche noi ti vogliamo bene, buona camminata. Sì, meglio di quest'anno vorrei vedere. Io ti dico la sincera verità, Letizia, mi ha dato un assist. Allora, già storicamente negli ultimi anni, diciamo così, negli ultimi anni il minimo sindacale della Juventus è stata la qualificazione in Champions League. Non si è verificata soltanto nella stagione in cui la Juventus, o meglio, sul campo l'aveva ottenuta, poi la questione plusvalenza invece gli ha tolto l'Europa. La Juventus in realtà gli hanno tolto 10 punti e sulla carta avrebbe dovuto fare la Conference League, che per me sarebbe stata, non dico una vergogna, io non l'avrei fatta, tant'è che la Juventus, contattando la UEFA, alla fine ha fatto in modo che uscisse proprio dall'Europa. A quel punto dice: perché devo fare la Conference? E quindi ha sempre ottenuto questo minimo sindacale, cioè la qualificazione in Champions League. Quest'anno purtroppo è stato fallito l'obiettivo, l'abbiamo detto mille volte, e di conseguenza, cara Letizia, la Juventus non ha incassato una cifra che si aggira intorno ai 64 milioni. Questo cosa significa? Che poi negli ultimi tre anni già hai dovuto pagare una multa, e significa che tu nei prossimi tre, in base al settlement agreement, cioè un accordo con la UEFA, non devi più sbagliare, altrimenti i 6 li hai pagati subito, i 14 sono condizionati al rispetto di questi paletti, e quindi qualche difficoltà ce l'hai. Però io spero e suppongo anche, vi devo dire la verità, che meglio di quest'anno al sesto posto che la Juventus, almeno in Champions League si qualifica, altrimenti già è un po' in salita, no? Il discorso legato al mercato, se veramente tu non torni, ma io non ci voglio nemmeno pensare, guarda Letizia, a un'altra stagione senza Champions League, non solo dal punto di vista sportivo e quindi del fatto che la Juventus non è nella coppa più prestigiosa, ma anche perché avresti una sofferenza sotto il profilo economico, tant'è che il pareggio di bilancio era previsto, o meglio, come obiettivo della società, del famoso progetto quadriennale economico-finanziario, doveva avvenire il break even la prossima stagione a giugno, invece in seguito a questa mancata qualificazione, quindi a mancati introiti per oltre 60 milioni, è stato rinviato di un anno. Però se non ti qualifichi nemmeno il prossimo anno, sei sempre da capo a rincorrere. Ciao Quinti, ma c'è questo ok. Allora Valerio, perché l'ho letto anch'io questa ipotesi, che senso ha prendere Suzuki a 15 quando gli hai venduto da fare a 6, che pure è più forte del giapponese ed è pure italiano? Io stimo Carnevali, che secondo me è superiore a Marotta, che deve dire grazie ad Andrea Agnelli, che prendendo Conte gli ha spianato la strada, altrimenti avrebbe portato un altro del Neri. Carnevali non deve fare il gioco dei procuratori, altrimenti tutti potrebbero fare i dirigenti. Valerio da Crotone. Guarda Valerio, sulla questione d'affara che ho già spiegato ieri, adesso te la ridico. La Juventus voleva, prima di cederlo al Parma, avrebbe voluto, come sarebbe stato giusto così, prendere d'affara, cederlo a una squadra di Serie A, ma con il diritto di recompra, come fa l'Atletico, come

0: risolto la questione, perché non solo Miretti è nato nella Juventus, e quindi qualsiasi cifra sarebbe stata plusvalenza, e riusciva forse a venderlo anche a una ventina di milioni, ci sarebbero stati anche dei soldi in più rispetto alla plusvalenza. Alla fine con il Bologna non si è riusciti a chiudere l'affare, e quindi ha dovuto ricorrere a delle cessioni, diciamo così, sul momento. Una è da fare, purtroppo, 6 milioni, senza diritto di ricompra. Dice, ma perché non ha messo il diritto di ricompra? Ve lo spiego. Se avesse inserito il diritto di ricompra, la Juventus non avrebbe potuto portare come plusvalenza quei 6 milioni del Parma. Dopodiché è andato quel giovane al Genoa, e un'altra parte, per 5 milioni pare, di 6, 5, 11, un paio di milioni, li ha ricavati di plusvalenza ancora dalla cessione di UEA, e quindi ha dovuto fare nel giro di poche ore queste plusvalenze, 13 milioni, e purtroppo ha potuto fare solo così, soprattutto perché gli è saltato l'affare Miretti, che avrebbe risolto il problema in un solo colpo. Questo è un po' il punto del discorso. Quindi questo vi dicevo, quando tu dici, Valerio, perché, che senso ha Suzuki, e di conseguenza adesso deve scegliere un portiere. Però a me credo che la lotta sia a due per la porta della Juventus, almeno stando alle ultime, salvo cambiamenti dell'ultima ora, Dibu Martinez e Vicario. La differenza è che Dibu Martinez ha già un accordo con la Juventus, un triennale da 5 milioni netti l'anno, solo che l'Aston Villa chiede 10. Carnevali vorrebbe invece dargli molto meno, nel senso quasi una cifra simbolica, perché dice comunque è un 33enne, sta andando verso la fine della carriera, ti posso dare 5-6 e vediamo se si trova l'accordo. Spalletti preferirebbe il Dibu Martinez per le cose che vi ho detto, oltre che il discorso tecnico, anche quello di natura economica, quello di natura caratteriale, quindi leadership, quindi personalità. Vicario costerebbe di più, intorno ai 15, però per esempio avrebbe l'ingaggio inferiore 3-3,5 l'anno, se non sbaglio. Quindi dovrà fare questa scelta qui, dal punto di vista del portiere. Ora se ne leggono tanti, ho letto di Suzuki, non so se sia vero, può darsi pure che sia un obiettivo, però boh, non lo so. Io prima di cerco sempre di informarmi, anche se il mercato non mi piace trattarlo lavorativamente, cioè io, voi lo sapete benissimo, non ho tutte queste fonti, però provo un po' a chiedere, però se ne scrivono tante, dai. Io per esempio quando hanno scritto di Svilar, ma io boh, può darsi anche che sia vero che la Juventus abbia fatto un tentativo la notte, ma Svilar la Roma non te lo dà, 40 milioni, 50 milioni vuole. Boh. Portiere sale Suzuki, ottimo prospetto, giovane, grande fisico, ci dice Luigi, che poi aggiunge, guarda che ti dico Quintiliano, il nostro prossimo portiere, lo stesso, più o meno la stessa cosa, sarà Suzuki, dice un giapponese nella porta della Juventus, boh, ma non lo so, staremo a vedere. Vai Fede.
1: Ciao Quinti, ma se vogliamo veramente vincere, tornare a vincere qualche cosa, non dobbiamo sbaraccare proprio l'esperienza, perché Bremer è un giocatore valido. D'accordo, potrà aver avuto un anno un po' così, ma calcola che pure qualche gol ha segnato, e comunque quando manca lui la sua presenza si vede che manca. Comunque se va via lui, desideriamo qualcuno magari di uguale valore, che non è facile, perché l'esperienza è importante averla nella squadra, non è che puoi fare tutta una squadra di giovani. I giovani non sono sinonimo sempre di vittoria, dobbiamo dirlo con estrema franchezza. Qualcuno di concretezza ci vuole, perché d'accordo la prospettiva, però la tutte cose
0: sì, ma certo,
1: per una squadra, ma compreso nell'Europa League.
0: Ah, ma certo, ci mancherebbe altro. Guarda, ti dico la verità, Carmelo, è quasi scontato questa cosa che hai detto. Cioè la Juventus non sta facendo una squadra solo di giovani, e attenzione, sta prendendo dei giovani, ma Spalletti già dall'inizio, anche quando c'era ancora Comolli, ha detto, se vogliamo competere per qualcosa di importante servono almeno 2-3 esperti. Ora, quando io dico lui, per esempio, sul fronte del portiere prenderebbe Dibu Martinez, è per questo motivo qui, per il discorso della personalità. Se lui

0: lui gradirebbe che sì, e anche per l'esperienza. Su questo, ragazzi, non ci può. Quindi hai ragione, Carmelo. Se Lorenzo vuole tornare competitiva, non può avere, ma non li avrà. Su questo, guarda, io ti metto la firma oggi: avrà dei giovani più degli esperti. A proposito di attaccanti, sembra che Spalletti, come alternativa, come punta, oltre a Colomani, abbia chiesto questo Marmoush egiziano. Io speravo che prendessimo, sto scherzando, ma non troppo, Salah, però non è così. Vai, Fede.
1: Ciao, sono Paolo da Torino. Il fatto che lui abbia avuto qualche problema fisico è dovuto semplicemente al fatto che ha avuto delle operazioni, ma tutti i giocatori che tornano da un periodo così lungo hanno qualche problema. Sarebbe il prossimo anno quello che constata il suo pieno recupero e magari torna esattamente come prima o quasi come prima, ma il punto fondamentale è: rimane comunque il miglior giocatore che abbiamo noi in difesa. E se tutti privi del miglior giocatore che abbiamo in difesa, ma siamo sicuri che la Juve è in grado di comprare un altro giocatore di pari valore? Perché io ho la sensazione che ogni volta che va via un giocatore, arriva un giocatore inferiore.
0: Questo è un bel dilemma. Grazie intanto del messaggio. Tu hai ragione. Diversi dicono: no, Juventus non può privarsi di quelli forti. Però ti rifaccio il discorso. Lo so, per qualcuno magari è un po' noioso questo discorso, ma bisogna farlo. Bremer ha 29 anni, è stato operato lo stesso ginocchio nel giro di un anno due volte, ok? C'è una clausola rescissoria. Intanto, se arriva un club estero da qui al 10 agosto, giorno in cui scadrà la clausola, con 58 milioni, Bremer diventerà un ex giocatore della Juventus, ok? Ma anche se magari un club ti dice: io 58 non te li do e tratti, 30-40 potrebbe cederlo. La Juventus comunque sia, qualche giocatore, qualche pezzo da 90 deve cederlo, e i nomi sono sempre gli stessi di giocatori a un certo livello: Bremer, Cambiaso e Thuram, che tra l'altro ti fanno fare anche una bella plusvalenza, oltre che ti fanno incassare soldini per essere reinvestiti. Ora tu mi dici: però se togliamo il miglior difensore, ok, allora cedi magari Cambiaso. Ma è giusto quello che dici tu. Tu dici: magari ok, vogliamo cedere Bremer? Chi abbiamo come sostituto? La vera domanda, quando cedi qualche calciatore di livello, è chi prendi come sostituto. Su questo non ci sono dubbi, perché se la Juventus, adesso Moremovic mi pare ormai ad un passo, se dovesse prendere anche Lukumi, non è che la coppia centrale può essere formata loro due, serve comunque un esperto. Quindi la speranza è che si possa tenere Bremer, e che quindi poi può arrivare anche un giovane, perché comunque c'è un esperto al suo fianco. Questo è un po' il succo del discorso. Però quando tu mi dici: se dobbiamo essere competitivi e cediamo i migliori, qualche migliore, adesso la Juventus deve cederlo per la questione economico-finanziaria. Tra poco.
2: Fuori di Juve.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. A Wimbledon Jannik Sinner batte James Brooksby 6-4, 6-3, 6-4 in poco più di 2 ore e 10 minuti di gioco e si qualifica per gli ottavi di finale ai Championships. Partita solida per il numero 1 del mondo, ancora una volta molto incisivo al servizio. Agli ottavi domenica sfiderà il sorprendente giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni. Numero 153 del mondo. Tra i due non ci sono precedenti. Sara Errani e Jasmine Paolini si sono invece cancellate dal torneo a poche ore dall'esordio contro Kozireva e Šajmonović. Una scelta preventiva, visto che Paolini, ancora impegnata in singolare, non ha recuperato totalmente dal problema al piede. Una decisione difficile, ma in questo momento è la migliore per il mio corpo, ha scritto la toscana su Instagram. Formula 1. Hamilton conquista la pole nella qualifica sprint in Gran Bretagna davanti ad Antonelli e Verstappen. Leclerc partirà dalla quarta posizione. Domani, sabato 4 luglio, alle 13 scatta la sprint, mentre alle 17 si svolgeranno le qualifiche per definire la griglia di partenza del Gran Premio. Il calcio. Al mondiale americano stanno per definirsi tutti gli ottavi di finale. Canada-Marocco è stata la prima sfida definita, mentre il Paraguay aspetta la Francia e il Brasile sfiderà la Norvegia di Olanda. I padroni di casa del Messico invece se la vedranno contro l'Inghilterra per un match che promette spettacolo. Il Belgio di Rudy Garcia, che ha superato in rimonta il Senegal, affronterà gli Stati Uniti. La super sfida degli ottavi sarà senza dubbio l'incontro tra Portogallo e Spagna. Oggi invece le altre gare dei sedicesimi, con particolare attenzione all'Argentina di Messi che affronta Capo Verde. Alle 20 in campo Australia e Egitto, chiude la nottata Colombia-Ghana alle 3:30. E dopo la cocente eliminazione ufficiale, l'addio di Nagelsmann alla Germania, la Federcalcio tedesca avvierà i contatti con Klopp, che è aperto alla disponibilità di diventare nuovo CT. Calciomercato. Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, con cui ha firmato un contratto fino al 2029, mentre Mario Gila è a un passo dal vestire la maglia del Milan, che ha scavalcato proprio il Napoli. Il futuro di Leao si definirà invece dopo il Mondiale. Alfonso Pedrasa è ufficialmente un calciatore della Lazio. Giornata decisiva infine per il trasferimento di Gianluca Gaetano all'Atalanta. Ridotta la distanza con il Cagliari e si conta di arrivare alla chiusura già nelle prossime ore. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: GiocaBet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. GiocaBet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
3: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e soleggiato, pur con qualche nube pomeridiana in prossimità delle Alpi e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna sull'Appennino settentrionale. Temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi. Al sud residua variabilità su Sicilia settentrionale e Bassa Calabria, con qualche rovescio più frequente nel pomeriggio. Altrove soleggiato, poco nuvoloso, temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi.
6: Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Fede, quando vuoi chiama l'avvocato, eh? Mi ha scritto adesso, noi ha scritto disponibile quando volete. Allora, sabato 3 luglio, ci scrive Aldo da Venezia, ore 20, programma Blob su Rete 3, parlano di 20 anni fa, torna in auge Calciopoli, clip di Moggi e solo lui, ricordano perfino le disgrazie di Pessotto, il vento non cambia mai. Aldo però non so che, adesso intanto bisognerebbe prima capire di cosa parleranno, come è impostato il programma. Secondo me certe volte siamo un po' prevenuti, io lo so, lo capisco, che sulla Juventus rispetto ad alcuni argomenti tipo Calciopoli ne abbiamo visti di tutti i colori, però non facciamoci sempre prendere, altrimenti rischiamo di essere quelli che hanno la sindrome dell'accerchiamento, cosa che abbiamo sempre criticato ad altri, no? Io vi faccio un esempio, no? Che però è una cosa diversa. La questione bastoni, magari gli altri avrebbero fatto diversamente se il giocatore era della Juventus. Io non ne sto parlando, a parte una cosa delicata, roba penale eccetera. Aspettiamo, vediamo cosa esce fuori. Per esempio, io mi ricordo anche che qualche settimana fa, diverse settimane fa, è stato citato la Corona che sarà un pregiudicato, sarà matto, sarà quello che volete, però purtroppo ci prende perché fa questo lavoro. È il discorso calcio scommesse, però io se non hai prove, quindi aspettiamo, questo per dire aspettiamo. Sono Michele da Toronto, ma invece di farci questa qui, cosa ne pensate di farci trattare a pesce in faccia con Colomani? Io questo ragazzo statunitense l'ho visto a tratti, Balogun, boh, non lo so, vediamo pure quell'egiziano. Aspettiamo notizie, soprattutto aspettiamo il primo colpo, questo è poco ma sicuro, magari poi si stappa il mercato della Juventus. Vai Fede.
10: Ciao, quindi guarda Roma, differentemente poi da quelle che si fanno, una rosa di 25 poi nella stagione con una difesa a 4, i centrali sono due, uno mancino e l'altro destro, e ci vogliono due ricambi. Quindi, qualora arrivasse Moremovic, ad oggi ne abbiamo due perché c'è Kelly. E a destra invece abbiamo il solo Bremer con Gatti. E se vanno via sia Bremer che Gatti, poi avrebbero presi due centrali a destra. Se va via Kelly, ne va preso un altro a sinistra.
4: Quindi? Lo so, purtroppo lo so. Avremmo... Adesso non faccio una battuta, avremmo anche il povero Rugani che è tornato dalla Fiorentina e che aspetta notizie, aspetta che gli diano notizie la Juventus come tutti gli anni il nostro Rugani, e quindi vediamo. Però hai ragione, sì, teoricamente poi io in ogni ruolo serve un cambio. L'impressione però è che, per esempio, ti faccio un esempio, se la Juventus dovesse prendere Lucumi, sempre per il discorso che devi prima cedere, o comunque se non cedi prima prendi un calciatore e il giorno dopo magari ne cedi un altro, e che Kelly vada via di piede sinistro, devi cercarne un altro, quindi Kelly non rimarrebbe nel caso in cui teoricamente potrebbe fare il centrale, potrebbe senza teoricamente fare il centrale anche Kalulu, che lo ha fatto, però Kalulu io lo voglio a destra, ci mancherebbe. Servirebbe in realtà, Leonardo, servirebbe questo come regola non scritta, in ogni ruolo servirebbe il doppione, no? Però non è semplice, o comunque magari lo trovi ma non è all'altezza, insomma ci sono tante cose da valutare. Vai Fede. Ah, ok. Allora stavamo dicendo, tra poco intanto avremo l'avvocato Panizzi, ci ha detto di aspettare due minuti. Ale ci scrive: Mattioli ha confermato l'inadeguatezza di John Elkann, a cui l'avvocato Buonanima non gli avrebbe affidato manco il ruolo di parcheggiatore ufficiale. In realtà mi ha sciolto un dubbio, perché abbiamo sempre detto, io almeno mi sono sempre chiesto, no, anche qualche giorno fa, ma chi gliel'ha consigliato ad Elkann come lì? Abbiamo capito chi. Cardinale, lo ha detto Matteo, perché Mario mi fa morire, dice, io non lo dico, però poi lo dice, perché era del gruppo di Cardinale, il Tolosa è del gruppo di Cardinale, il padron, il fondo, insomma, del padron del Milan. Però non c'entrava nulla proprio con, secondo me non c'entra nulla con il calcio, almeno italiano, guardate che vi dico, come lì. Però deve stare attento anche a farsi consigliare, questo è un po' il discorso. Allora, io, caro zio Quinti, vorrei tanto dire, facciamo lavorare Carnevali e poi tiriamo le somme, ma se il buongiorno si vede dal mattino credo che sarà un'altra stagione transitoria. Il problema è la società. Ci fosse Andrea Agnelli avrebbe detto adesso basta, dal prossimo campionato si torna a essere Juventus. Avrebbe, guarda, poi ti dico, avrebbe preso subito Alisson, Kim, Tonali è impossibile, che sì, Bernardo Silva e Lewandowski, punto. Spesi 210 milioni, avrebbe mandato via tutti i mezzi giocatori in rosa, anche a 10 milioni l'uno, moltiplicati per 10, 12 sarebbero stati tanti soldi. Vedremo come andrà, basta che abbiamo capito che non siamo il Sassuolo. Joseph, guarda Joseph, io non sono d'accordo sul tuo messaggio, anche perché secondo me anche Andrea Agnelli avrebbe dei problemi adesso, e per dirla tutta, diciamo che i problemi di adesso, anche dell'anno scorso, degli ultimi anni, sono anche un po' ereditati dall'ultima parte di gestione Agnelli, quindi prima di dire se ci fosse Agnelli prenderebbe Blue, ma avete letto Tonali, questi non può prenderli tutti, è impossibile. A meno che non fai un debito di quelli disumani, cioè questo è un po' il succo del discorso, ma io non credo che... Sta aspettando, Fede, l'avvocato. Ah, ok. Allora, poi c'è un amico che ci manda la cattiveria, il calciatore. No, ragazzi, io non voglio parlare di... Ve l'ho detto, di questioni che sono peraltro... sono troppo delicate alcune questioni, quindi io la questione bastoni non voglio proprio toccarla. Magari se poi ci sarà un processo, condanna, non condanna, qualcosa uno dovrà dire, però è una fase particolare e sono cose, ripeto, molto molto delicato, e qui andiamo sul penale. Comunque Crescitiello è uno che spara un sacco di cavolate, esattamente come il suo amico Pedullà, per cui non dare il minimo peso alle loro bombe su notizie, disaccordo, Chiellini, Carnevali. Io se lo ascoltate, non parlavo ovviamente di imminenza, questo è un po' il succo del discorso. Ringrazio molto, perché so che è impegnato quasi in post partita questo per lui, anzi senza quasi, l'avvocato Maurizio Panis. Ciao avvocato.
11: Eccomi qua, buona serata a tutti.
4: Abbiamo vinto o abbiamo perso?
11: Abbiamo perso la finale 4-3, abbiamo vinto la semifinale.
4: Mamma mia, vabbè dai. Allora, caro avvocato, un po' che non ci sentiamo, ogni tanto dobbiamo fare il punto della situazione. Intanto non ci siamo sentiti dal cambio dirigenziale. Carnevali, l'uomo giusto?
11: Eccellente scelta. Ricorderete che io avevo segnalato quanto fosse difficile il clima con Comolli,
4: sì,
11: che era abbastanza disancorato dall'ambiente e lo si vedeva da piccole grandi cose nella quotidianità. Invece la scelta che è stata fatta finalmente è una scelta di conoscenza precisa del calcio italiano, di esperienza precisa nella conduzione di realtà nel panorama nazionale, e soprattutto una scelta di cordialità che ha immediatamente ricalibrato l'ambiente in senso positivo e ridato vigore ed entusiasmo a chi era in situazione di difficoltà, per esempio Giorgio Chiellini, che evidentemente era dal mio punto di vista demoralizzato nel seguito della gestione Comolli, perché non era sufficientemente coinvolto come avrebbe meritato e avrebbe sicuramente fatto bene alla Juve.
4: Allora, siccome hai fatto il nome di Giorgio, di Chiellini, che ho visto lunedì scorso durante le elezioni del presidente federale, domanda secca, quindi non è vero, lo chiedo due volte, che stamattina c'è un video di Crescitiello, direttore. È vero o non è vero che poi lasciamo perdere che alcuni siti hanno titolato Carnevali, colpo di scena, vuole far fuori Chiellini, insomma c'è disaccordo, non c'è disaccordo, qual è la verità su Chiellini?
11: La verità è semplice, suo tempo Chiellini era obiettivamente demoralizzato nella parte finale della gestione Comolli. Con Carnevali l'accordo è totale, molto costruttivo, molto positivo. Quelle informazioni che sono state diffuse oggi, dal mio punto di vista, sono totalmente infondate. E io ho parlato con l'uno e con l'altro pochi giorni fa.
4: Ah, perfetto. Tu hai anche visto il video, giusto, avvocato?
11: Sì, ho visto le
4: informazioni. Ho solo letto, perché poi te lo giro io, se vuoi, il video. Magari...
11: No, ho letto le dichiarazioni, non so se sono state riportate integralmente.
4: Per quello poi te lo giro. Però comunque sì, a prescindere da questo video, tu dici proprio infondato un ipotetico disaccordo tra... Anzi, dici tu, non solo non c'è disaccordo,
11: A me sembrava addirittura che ci fosse proprio una pienissima convergenza comportamentale di idee e di obiettivi. Quindi non ho notizie lontane. Qualche giorno fa, quando ho avuto il piacere di essere a Torino, di chiacchierare con Giovanni Carnevale e con lo stesso Giorgio Chiellini, quindi le idee sono molto chiare, insomma.
4: Visto che
11: nessun fondamento per quanto mi riguarda in queste notizie.
4: Perfetto, visto che ci hai parlato con Carnevali, io l'ho incrociato sempre lunedì e mi sono fatto dire qualcosina così di mercato, eravamo io e lui, tra l'altro molto disponibile peraltro, aggiungo anche questo, che ti ha detto? Perché qui un po' sono preoccupati i nostri radioascoltatori, tifosi, perché la Juventus, fair play finanziario, discorso economico eccetera, come fa a risolvere questo?
11: Dobbiamo tenere presente tre cose. Primo, le vere trattative non si fanno dal mese di giugno in avanti, si fanno nei mesi antecedenti,
4: sì, marzo, aprile,
11: che si prepara il futuro. Quindi noi dobbiamo prepararci a un anno ancora difficile, pur con un entusiasmo diverso, ma sicuramente difficile, perché i punti mancanti nella squadra non possono essere colmati in extremis. Seconda considerazione, stiamo recuperando l'osservazione che ci era sfuggita completamente negli ultimi anni sul mercato italiano e soprattutto sui giovani, juventini prima di tutto, della Next Gen e del panorama nazionale. L'acquisto recentissimo da Genova di un centravanti della Under, esattamente, della Under, che si affaccia alla prima squadra nazionale, è un segnale molto chiaro in questa direzione. Vuol dire che era un obiettivo già meditato da Carnevali, già meditato da Chiellini e sicuramente dallo staff osservatori della Juve e portato a casa. Questa è la linea che deve essere seguita. Terza considerazione, i campioni non si prendono da un momento all'altro, si devono fare innamorare di un progetto, di un'idea, di un ambiente e devono diventare gli antesignani di quell'ambiente, i portacolori di quell'ambiente, sentirlo dentro, diventare i Bonucci, i Chiellini, i Buffon, i Del Piero, tanto per citare i nomi degli ultimi lustri, che hanno inserito la mentalità della Juve nella loro e l'hanno diffusa poi in maniera costruttiva. Noi questo non lo dobbiamo mai dimenticare, quindi guardiamo al futuro con molta fiducia adesso, molta più fiducia di quella che si aveva in passato. Mi pare che siano scongiurati determinati errori come quelli drammatici che hanno visto Huijsen finire prima in Bournemouth e poi a Real Madrid, tanto per non andare lontano. Penso che siano definitivamente scomparsi quei rischi. Guardiamo con la prospettiva però di sapere che la squadra, per riportarla ai massimi vertici, serve, ha bisogno di un po' di tempo.
9: Serve tempo, sicuramente. Chi non farà parte della Juventus è Vlahovic.
11: Io credo che anche lì il discorso non sia totalmente esaurito, per due ordini di ragioni. Certo, oggi Vlahovic è fuori dalla Juve, ma Vlahovic non ha lasciato ancora Torino e non ha lasciato nemmeno il suo armadietto alla Juve, che non ha ancora svuotato. Quindi dobbiamo tenere presente che la situazione può essere in evoluzione. Lui, o più che lui, lo dico con franchezza, più che lui, il suo entourage ha sparato cifre obiettivamente elevate, inaccettabili, certo, nel mercato. Se il tempo confermerà che queste cifre sono palesemente inaffrontabili dal mercato e che lui era fuori strada, probabilmente potrebbe anche ritornare in sé. Poi vedremo se la Juve in quel momento avrà ancora lo spazio per poterlo, certo, utilizzare, perché nel frattempo la Juve non sta con le mani in mano e quindi va per la propria strada. Però lasciamo uno spiraglio
9: alle condizioni della Juve, però, giusto? No?
11: Esattamente. È chiaro. E le condizioni della Juve non si derogano, anche perché francamente erano delle buone condizioni, non si può dire che non fossero delle condizioni buone, sono delle condizioni di sicuro ampio mercato. Quando, certo, la Juve offre 6 milioni
9: più bonus,
11: e più dei bonus, eccetera, io credo che abbia fatto la sua parte in maniera assoluta, totale, rispettosa. Punto. Poi i confronti tra un giocatore e l'altro sono assolutamente antipatici e non devono essere fatti, perché i confronti molto spesso non sono determinati da una conoscenza precisa delle situazioni. Si deve tenere presente che certi giocatori hanno avuto un costo di cartellino, altri non l'hanno avuto, altri hanno avuto costi di commissioni abbastanza significative e quindi questo può pesare sull'economia del mercato. Insomma, sono tante le condizioni che devono poi animare una determinata scelta. A Vlahovic la Juve ha offerto il giusto, l'assoluto giusto, basta. Lì le condizioni non devono essere modificate. Se andranno in porto così, bene, se non andranno altrimenti in porto così, sarà stato un giocatore che si pentirà di aver lasciato la Juve, come si sono pentiti tanti giocatori che ogni tanto hanno tirato la corda. Rabiot, da ultimo, che ha lasciato la Juve e determinate condizioni per andare a finire al Marsiglia, dove prendeva meno di un terzo. Naturalmente mamma Rabiot
4: sicuramente
11: insoddisfatta del risultato che ha portato a casa con tutto quello che ci va dietro, e credo che Rabiot avrebbe potuto fare il giocatore della Juve a determinati livelli anche con una retribuzione adeguata, che non ha più avuto né al Marsiglia né al Milan, e forse non l'avrà nemmeno al Napoli, se il Milan dovesse andare a Napoli.
4: Esatto. La Juventus sta riprendendo Colomani. Secondo me 40 milioni nel caso in cui la Juventus cedesse alle richieste sono un po' troppi.
11: Concordo. Per l'esperienza del Colomani che noi abbiamo avuto per qualche mese, vero in un contesto problematico dal punto di vista di gruppo, eccetera, però per il Colomani che abbiamo visto anche in Premier, insomma, esatto. I 40 a me sembrano effettivamente tanti.
4: Un po' tanti.
11: Mentre apprezzo molto i 15 più qualcosa che sono stati versati. Esattamente, no, non per il centravanti prelevato dal Genoa.
4: Ah, quel ragazzo, Hecator. Sì,
11: esatto.
4: Sì.
11: Mentre lì li apprezzo e dico che non è un rischio, secondo me è una cifra assolutamente in linea e che darà soddisfazione. I 40 per Colomani a me sembrano tanti. Poi se li andiamo a paragonare con quello che è stato speso per Openda, tanto per non andare lontani, c'è da suicidarsi.
4: Mamma mia. Dicevamo dei giovani, però la Juventus almeno
11: Muremovic.
4: Esatto, sì, che era della Juve, è stato ripreso.
11: Sì, era della Juve, è stato tra virgolette quasi regalato a 3 milioni a Sassuolo, che era stato bravo a prenderlo. Per fortuna la Juve ha mantenuto il 50% sulla rivendita, che non è un discorso di poco conto, e oggi può dominare la situazione un po' meglio di quanto l'avrebbe altrimenti dominata. Però attenzione, Muremovic è un buon giocatore, non è Bremer. Non è forse in questo momento neanche Kelly, che pur non mi entusiasma, lo dico con franchezza. È un giocatore che deve ancora farsi, ammesso che abbia tutte le qualità per poter fare un ulteriore salto di qualità. Può essere un buon giocatore da Juve, non è un crack da Juve, almeno oggi come oggi.
4: Certo. E Bremer quindi non lo cederesti se dipendesse
11: Bremer,
4: da...
11: Il discorso è aperto. Bremer è sicuramente un campione, no? È un giocatore di grandissimo spessore che alla Juve potrebbe continuare a fare bene, però dobbiamo essere anche realisti: se dovesse arrivare una proposta economica particolarmente significativa, da qualche parte i soldi si devono prendere e qualcuno va sacrificato. Il sacrificio di Bremer è un sacrificio ragionato. Non sarebbe il sacrificio di un Huijsen, che dal mio punto di vista era un sacrificio irragionato. Ecco, quindi c'è una differenza molto significativa. Però qualcuno deve lasciare la Juve. O lo lascia Bremer, o lo lascia un centrocampista. Sicuramente non dovrebbe lasciarlo McKennie, perché sta dimostrando di essere molto più fuori classe di quanto si è pensato. Abbiamo visto anche le recenti partite che sta giocando, quindi io mi auguro che attorno ad alcuni giocatori che fanno differenza si possano costruire le differenze che oggi mancano per riuscire a raggiungere certi obiettivi.
4: Prima di prima di salutarti, abbiamo parlato un po' dei giovani, ci sono però anche dei nomi di esperti, no? Perché giustamente Spalletti ha detto 2-3, li vorrei anche con personalità. Ti faccio dei nomi: Dibu Martinez in porta, che sia a centrocampo potrebbero essere dal tuo punto di vista due profili adatti sotto quell'aspetto lì, oltre al discorso tecnico anche, diciamo così, di esperienza / personalità.
11: Per quanto riguarda Martinez, sicuramente sì, il problema è di vedere se riusciamo a prendere un giocatore di questo genere, perché insomma, è sicuramente un grande giocatore, però teniamo presente che ha 34 anni, sì. Quindi un investimento a 34 anni si è assolutamente limitato, iperlimitato, si può giustificare, altrimenti non si giustifica. È certo che noi abbiamo necessità di integrare il ruolo del portiere. Abbiamo due buoni portieri, buoni, ma non due portieri della tradizione dei portieri della Juve. Lo dico con tutto il rispetto per In e per Di Gregorio.
9: Di Gregorio, aspetta che ti devo interrompere, perché ieri è successa una cosa grave. Il suo agente, la Juventus l'aveva già messo sul mercato. Io credo che il destino di Di Gregorio sia segnato nella Juventus, credo.
11: Diciamo che è molto probabile, anche se lui oggi ha fatto un comunicato con il quale
9: si è dissociato.
11: Si è dissociato dal suo procuratore e quindi ha ristabilito almeno i rapporti all'interno dello spogliatoio in un certo modo. Ma il problema qual è? Il problema è che Di Gregorio è un buon portiere, ma non un portiere nella linea che serve alla Juve.
9: Non da Juve,
11: il
9: dai.
11: Il portiere della Juve deve essere quello che sta fermo 89 minuti, che al 90esimo però salva il risultato.
9: Il contrario di quello che ha fatto Di Gregorio, che con un tiro spesso... Vero.
11: Gli errori che ha fatto sono imperdonabili nella tradizione Juve. Probabilmente quegli errori non li avrebbe fatti se avesse giocato in un'altra squadra, perché il peso della maglia della Juve, l'osservazione dei milioni di occhi che guardano la Juve... Purtroppo pesa e non tutti hanno il sistema nervoso tale da poter rimanere indifferenti anche in certe situazioni. Il dato di fatto è questo, quindi la prospettiva di una sostituzione di Di Gregorio / Perin, forse anche Perin, è oggettivamente un'ipotesi accreditata. La Juve ha ritenuto di cedere Daffara, che era un buon portierino, che ha fatto molto bene ad Avellino, e a me fa piacere che sia andato al Parma, perché il Parma ha un grande dirigente che è Cherubini, che è stato alla Juve, e Cherubini il calcio lo capisce. Quindi se Cherubini è andato a spendere 6 milioni per Daffara, vuol dire che in Daffara vede delle prospettive, sì. Tenuto anche conto che il Parma potrebbe perdere Suzuki, che viene ormai avvicinato alla Premier League con notevole costanza, quindi il Parma potrebbe avere anche lo spazio per dare fiducia ad Affara. La Parma, se succede qualche pasticcio, non succede assolutamente niente sul piano della risposta mediatica, eccetera, perché non è la Juve, e questo potrebbe consentire ad Affara di crescere in un certo modo. Quindi credo che quella sia una scelta ragionata. La Juve ha ritenuto di cederlo, evidentemente ha fatto le sue valutazioni, ma sicuramente quel posto va riempito.
9: Sì o no? Che sì, perché siamo in chiusura, visto che si è svincolato ufficialmente oggi, già si sapeva, ma l'ufficialità è arrivata adesso, si è svincolato. Sì o no che sì?
11: Ma io metto un punto di domanda abbastanza significativo. Le esperienze, soprattutto sul piano del risposto di gruppo, mi sembrano molto discutibili per le esperienze e le conoscenze che io posso avere. Ovviamente sono limitate, perché lui ha giocato poco in Italia negli ultimi tempi e quindi
9: all'Arabia Saudita, quindi il dubbio è quello.
11: Non so se nel frattempo ha migliorato il suo carattere, il suo rapporto, eccetera, ma io credo che la Juve di oggi stia tornando, e secondo me fa molto bene, a guardare non solo l'aspetto tecnico, ma anche e soprattutto l'aspetto umano, comportamentale, di inserimento nel gruppo, eccetera. Queste cose nella storia della Juve sono sempre state fondamentali, negli anni, nei decenni, con i diversi dirigenti, ma questo aspetto è sempre stato considerato importante, e credo che Giovanni Carnevale a questo badi molto. Sicuramente a questo bada molto Giorgio Chiellini,
9: perché
11: con lui ne ho parlato in maniera esplicita, e non faccio i nomi ovviamente delle considerazioni dei giocatori dei quali abbiamo parlato, però sicuramente l'aspetto comportamentale e umano è tornato ad essere centrale nella dinamica di valutazione dei nuovi giocatori della Juve.
9: Ed è così, è giusto così. Avvocato, grazie, buona serata, alla prossima, grazie.
11: Sempre un piacere, buona
9: ciao,
11: serata.
9: Ciao, il piacere è nostro, grazie, grazie all'avvocato Paniz, grazie a Federico Rossi, grazie a tutti voi, ci vediamo direttamente lunedì, giusto Fede? 19:21, stesso posto e ovviamente stessa ora, ciao.
12: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
13: Abbiamo sempre fame di vittoria.
14: Radio Bianconera è l'unica che conta.
13: Sei stato abituato al meglio.
15: Ad essere un vincente.
13: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
15: Radio Bianconera.
13: Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Sarà una puntata interamente dedicata alle voci di protagonisti assoluti del nostro calcio, interviste che abbiamo raccolto a margine del Fair Play Menarini, il premio che si è tenuto in questi giorni a Firenze. Iniziamo con le considerazioni di Gianfranco Zola, simbolo del nostro calcio. Zola che si sofferma sulle possibilità di rilancio del nostro calcio attraverso il nuovo presidente federale Malagò e anche sulla possibilità che venga coinvolto Paolo Maldini come direttore tecnico.
1: Senti, a proposito di valori, il tuo presidente, naturalmente il presidente della Lega Pro, ha richiamato a certi tipi di valori anche durante il discorso di elezione di Giovanni Malagò. Quanto il calcio deve riformare, deve ripartire da certi tipi di valori anche alla luce della delusione cosciente la terza della mancata qualificazione mondiale?
2: Beh, ma questa è alla base di ogni cosa nella vita, no? È il modo di pensare che poi determina il risultato delle tue azioni. È chiaro che quando tu parti da un principio che lavori in maniera etica, in maniera corretta, i risultati devono essere una conseguenza di questo, di queste tue azioni. E per quanto mi riguarda, nella mia esperienza, ho sempre visto che quando parti con questi principi e con questo modo di agire, poi alla fine i risultati ti tornano sempre a tuo favore. Quindi può sembrare un discorso difficile da accettare, perché viviamo in una realtà dove il risultato va al di là di ogni cosa, però non sempre è così, e secondo me il discorso di Matteo era proprio questo. Bisogna cambiare il modo di pensare, fare cose di qualità e poi i risultati ne saranno una conseguenza.
3: Gianfranco è stato uno degli ultimi grandi 10 italiani, oggi questo ruolo quasi mitologico sembra un po' in via d'estinzione, cosa ne pensi?
2: Un po' il calcio è cambiato, un po' siamo cambiati anche noi, sono cambiati i nostri giovani, ma anche noi come genitori, come educatori siamo un po' diversi. Quindi bisogna un po' riflettere su quello che stiamo facendo, come farlo meglio, come aiutare i nostri ragazzi, e sicuramente i ragazzi devono darsi una mossa perché parliamo di sport ad alto livello è sacrificio, è abnegazione, duro lavoro, lavoro su te stesso, aumentare i tuoi limiti ogni giorno, e questo costa sacrificio, impegno e sudore, quindi bisogna entrare in quest'ordine di idee e tutti darsi da fare.
4: Gianfranco, stai guardando, seguendo il mondiale, cosa ne pensi?
2: Guarda, io sono, come dicono in Inghilterra, mixed feelings, perché ero un po' scontento perché si sta giocando troppo. Io parto da questa base. Però devo essere sincero, finora è stato un bel mondiale, molto avvincente. Per ultimo, la partita di ieri è stata molto emozionante. C'è da dire che quando si difende così poco e a volte spesso male, è chiaro che la spettacolarità cresce, ci si diverte di più. Però no, devo essere onesto, finora è stato un bel mondiale, belle partite, molte emozioni e alcune grandissime squadre.
4: E la Francia è la favorita?
2: In questo momento veramente esprimono qualcosa che gli altri non hanno, veramente sono, poi sai, fra una settimana parleremo in un modo diverso, però in questo momento sono veramente impressionanti per la qualità che riescono a produrre in campo e per la continuità dei risultati.
5: Gianfranco, anche un commento sul nuovo presidente federale Malagò, se secondo te riuscirà nella missione di riportare l'Italia ai mondiali, di correggere tutto ciò che non sta funzionando nel calcio italiano, e ti chiedo anche un commento da uomo di calcio quale sei, se una figura come Paolo Maldini o un altro ex calciatore bandiera leggenda come lui possa essere la figura giusta da mettere come ruolo del direttore tecnico, non in ultimo chi come commissario tecnico?
2: Beh, ad alcune domande posso rispondere, ad altre no. Però sicuramente al presidente Malagò auguro tanti successi, un buon lavoro, tante buone cose, perché poi questo significa che sarà qualcosa che positivamente si ripercuoterà sull'Italia. Quindi tutti gli dobbiamo augurare e dobbiamo aiutarlo, perché non sarà solo il lavoro del presidente, ma sarà il lavoro di tutti che farà la differenza. quindi mi auguro che possa veramente far bene. Riguardo alla domanda di Paolo, Paolo è una persona estremamente capace, intelligente, brillante, quindi può, se dovesse accettare di ricoprire questo ruolo, può solo fare bene, arricchire il nostro calcio, sempre che venga messo in condizione di poter fare il suo lavoro, perché poi qua è fondamentale capire questo: chiunque sia deve essere messo in primis il bene comune, che è l'interesse del nostro calcio nazionale, che in questo momento è quello che fa più fatica. Quindi ecco, tutto questo è quello che auguro. Io non lo so se Paolo dovesse accettare, ma insomma, quello è quello che dobbiamo fare. Per quanto riguarda l'allenatore, guarda, non voglio entrare nel merito, anche perché i nomi che si spendono sono nomi di eccellenza. Tengo a sottolineare una cosa, che chiunque sia l'allenatore, quello che bisogna fare tutti è mettere in condizione che questi allenatori abbiano il meglio del nostro calcio, quindi dobbiamo sicuramente lavorare tutti insieme per far sì che il prodotto che poi creiamo e che mettiamo a disposizione del tecnico, chiunque esso sia, sia un prodotto di alta qualità.
6: Gianfranco, fatto di palestra al Chelsea è un bene o un male per il calcio italiano? Perché comunque è uno dei migliori talenti che purtroppo espatria di fronte a cifre milionarie.
2: Ma sa, negli anni 90 venivano tutti da noi, adesso chiaro vogliono andare tutti in Inghilterra, perché è un campionato estremamente ricco, è un campionato di altissimo livello, quindi un giovane che ha ambizione, che vuole migliorare, non mi sorprende che decida di poter andare a giocare in Inghilterra. È bello? Non lo so, sicuramente per il ragazzo sarà una cosa estremamente positiva, perché lo spingerà oltre i suoi limiti, però per lui potrà essere un grande beneficio.
0: Adesso il parere sui mondiali e anche sull'Inter da parte di un autentico simbolo dei nerazzurri, Diego Milito.
3: Ti aspettavi un Messi così incisivo alla sua età, e dove può arrivare questa Argentina mondiale?
7: Bah, di Messi non mi sorprende più nulla. Credo che quello che sta facendo parla di quella carriera che ha fatto, quello che è Lionel, un ragazzo molto competitivo che ancora ci trascina, e speriamo che possa portarci in finale a tutti gli argentini.
1: Senti Diego, quanto sei contento del fatto che un attaccante titolare dell'Argentina accanto a Messi è l'attaccante titolare della tua Inter, che è Lautaro, che tu sai essere anche molto criticato? Volevo sapere un tuo giudizio su Lauti.
7: No, Lautaro tutti lo sanno, è un debole per lui, lo conosco fin da bambino, è soprattutto un ragazzo d'oro, è un giocatore straordinario che ha dimostrato tutto il suo valore qui all'Inter, lo sta dimostrando anche in nazionale, campione del mondo, credo che è un giocatore incredibile, che sicuramente in nazionale farà molto bene questo mondiale, speriamo che insieme ai suoi compagni ci portino in finale.
8: Diego, hai parlato di Lautaro, l'altro grande centravanti dell'Argentina, Julian Alvarez, che è stato la rivelazione al mondiale scorso. Si sa che c'è questa trattativa nascosta o non col Barcellona, lui l'Atletico lo vuole tenere, c'è stato un comunicato ufficiale. Secondo te qual è la cosa migliore per la sua carriera?
7: Bah, questo non lo so dire, non so come sono le trattative, sicuramente lui deve essere sereno in questo momento, perché sta disputando un mondiale per la nostra nazione. So quanto ci tiene, perché tutti teniamo tanto alla maglia della nazionale, soprattutto questo, in questo momento lui deve essere sereno, concentrato sul campionato, e poi sicuramente si vedrà che è la cosa migliore per lui.
4: Diego, da una persona che conosce il calcio italiano come te, ti chiedo quanta impressione fa sapere che l'Italia è tra i mondiali che ne guarda da casa.
7: Mi dispiace soprattutto questo, tutto lo sanno, io Italia è la mia seconda casa. Sono cresciuto in una famiglia italiana, quindi mi sento anche italiano, e mi dispiace tanto che l'Italia non possa disputare gli ultimi tre mondiali. Sicuramente ci sarà tanto da riflettere, perché l'Italia è una potenza mondiale, e speriamo e mi auguro che possa venire fuori.
4: Da centravanti che non possono chiederti, il centravanti della nazionale italiana, che è anche giocatore della Fiorentina, siamo a Firenze, Ken, quanto è forte secondo te questo giocatore?
7: No, è un grande giocatore, l'ho dimostrato, sicuramente è giovane, lo dimostrerà ancora.
0: Anche Diego Milito era presente al Fair Play Menarini tra i premiati. Adesso invece le considerazioni di un direttore sportivo di grande esperienza come Pantaleo Corvino, che spazia su vari temi.
9: Pantaleo, intanto ti chiedo subito se ti manca già il campo, la preparazione della squadra, le trattative.
10: No, è passato neanche un mese, quindi ancora siamo ancora tossici, contaminati al massimo di 6 anni, veramente a pieno regime, a pieno energie per cercare prima di arrivare dalla B alla A e poi di permettere di disputare il quinto anno di Serie A con uno scudetto anche primavera. E quindi fatto poi in una situazione dove il risultato economico è importante quanto quello risultato tecnico, non è facile, perché c'era pure da attraverso la patrimonializzazione tenere un club in sostenibilità per farlo durare nel tempo, farlo con un monte ingaggi che ti lascia qualche dubbio per cercare di arrivare poi all'obiettivo principale con il quale lo devi fare, e patrimonializzare è stato un esercizio difficile veramente, che mi ha impegnato molto, ci ha impegnato tutti molto, e quindi è giusto che adesso ritrovare un po' di energia e poi ripartire.
9: Quindi ripartirà, insomma.
10: Ma il piacere e la passione c'è sempre, però è giusto che in certi momenti come questo, dopo 50 anni fatti tutti di fila dalla terza categoria alla Champions League, adesso dopo questi altri 6 anni da scudetto, perché a volte la salvezza può essere uno scudetto, no? E quindi è stata dura, e adesso un po' di riposo per ricaricarmi ci serviva, e lo farò, e poi se ci sarà qualcosa di interessante e di importante andremo di nuovo a correre.
9: Nel frattempo è arrivato per provare a rilanciare il nostro calcio come presidente della FIGC Malagò, è l'uomo giusto?
10: Ma io su questo mi sono già, non su Malagò, su questa situazione che il cambio del presidente federale è avvenuto a seguito dell'eliminazione ancora una volta dell'Italia dai mondiali, no? E su questo mi sono già espresso in maniera anche un po' forte, perché io ho sempre detto e sono convinto che in Italia non è che mancano i dirigenti, dove da questi dirigenti può uscire fuori un presidente federale. Non mancano gli allenatori, non mancano i direttori, non mancano i preparatori. In Italia credo che ci sia il meglio. Io credo che tutto è da addebitare a un sistema che è ormai un sistema obsoleto, un sistema vecchio, un sistema che va cambiato. Una volta cambiato questo, io credo che anche i presidenti federali avranno di che lavorare, perché adesso mi sembra che sono troppo ingessati, e sono ingessati da un sistema che, come ho detto, è obsoleto. È vero che mancano le potenzialità che c'erano una volta. Mancano le strutture, ma le strutture non c'erano neanche quando si vincevano i mondiali. Quindi io sono stato chiaro e spero che non stia sbagliando, perché migliorato il sistema, io credo che tutto il resto, alla luce della qualità dei dirigenti che ci sono, come ho detto prima, dei preparatori, allenatori, direttori, tutto andrà a migliorarsi.
9: Ecco, da grande esperto di giovani ti chiedo che spiegazioni si sia dato al fatto che comunque nelle nazionali giovanili i risultati ci sono fino all'under 20 e all'under 21, però poi questi giocatori che si mettono in evidenza nelle rappresentative italiane giovanili non riescono ad imporsi, poi c'è questo salto che devono fare per poter essere dei punti di riferimento per le loro squadre di club, non sempre avviene.
10: Ma credo proprio per questo motivo. Perché c'è un sistema che poi non permette queste potenzialità di farle diventare qualità importanti nelle nazionali e far uscire fuori attraverso queste qualità anche la nazionale. Non si può in una partita decisiva, perché il sistema consente che i club devono mandare soltanto due giorni prima o tre giorni prima della partita, di una partita che determina la qualificazione mondiale dei propri calciatori. Questo è permesso alle società perché c'è un sistema che glielo permette. Questo è uno dei motivi, ma se stiamo qui a fare una trasmissione ne possiamo mettere in evidenza tanti altri.
9: Si può parlare anche della riforma dei campionati primavera?
10: Di tanti aspetti che rientrano nel sistema, perché come ho detto prima, non è colpa di Gravina, non sarà colpa di Malagò se non si va ai mondiali, non è colpa di Spalletti o di Gattuso, è figlio di un sistema che non permette di, attraverso questo gesto, questo ingessamento che c'è in questo sistema, ai presidenti di poter dare il meglio alla luce delle restrizioni che ci sono nell'esprimere anche le capacità di un presidente federale.
9: Da grande ex DS Viola ti chiedo invece come può ripartire la Fiorentina dopo una stagione così deludente, probabilmente ci sarà una rivoluzione, ecco, tu che sei stato anche capace di fare grandi rivoluzioni in questi casi, ecco, su cosa bisogna puntare in generale?
10: Ma io, sai, non mi piace mai entrare dentro la visione, la metodologia degli altri, no? Però io una considerazione in generale così la posso fare, dicendo, senza sfuggire alla tua domanda, che dopo le tempeste c'è sempre le quiete, dopo le quiete c'è sempre le tempeste, no? Quindi la Fiorentina è venuta fuori da una tempesta, quella del campionato scorso, dove si è trovata veramente a mare aperto a cercare di non rovesciarsi, e ce l'ha fatta, è arrivata al porto bene, e quindi passando da questa tempesta uno si aspetta sempre, come ho detto prima, che dopo la tempesta c'è la quiete, quindi sarà un campionato alla luce di qualcosa di diverso, perché è la vita che dice questo, no? Che c'è la tempesta e la quiete è la tempesta.
9: Di Grosso cosa pensi?
10: Di?
9: Grosso, Fabio Grosso, il nuovo allenatore della Fiorentina.
10: Io, come ho detto prima, rifacendomi sempre, quando

0: Gracici della Fiorentina, insomma, tu lo hai avuto a Lecce, lo conosci molto bene, però probabilmente ci si aspettava anche di più, o comunque insomma non ha fatto quel salto di qualità definitivo ancora.
1: Ma Marin è un ragazzo intanto straordinario, un ragazzo. Io ho avuto 2 anni, primo anno prestito con riscatto, poi l'ho riscattato per 1,8 milioni se non sbaglio. Abbiamo fatto lì una buona operazione perché poi abbiamo venduto 15 milioni. È un ragazzo intanto dai sani comportamenti, un ragazzo per bene. Poi Marin rientra in quello che è quella considerazione che io in generale, che oggi si fa fatica ad avere difensori, proprio c'è una carenza di difensori, di difensori dove non trovi qualcosa dove devi andare a migliorare, a lavorare. Marine si avverte dietro di sé fiducia, stima e lavori su quelle che sono le sue carenze che può avere qualsiasi difensore che oggi ha, non c'è marcatori, difensori che non hanno carenze, lui è uno che risponde sempre.
0: E dopo le parole di Pantaleo Corvino ai nostri microfoni, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
2: Radio Bianconera, buongiorno. Dopo McKenny, anche con Seisao, prosegue, va avanti nel mondiale. Va avanti nel mondiale anche lui. McKenny da grande protagonista, con Seisao sempre da subentrato. Ma intanto, Di Gregorio fa le scuse a modo suo. Adesso vediamo, trattiamo, discutiamo. Fa sempre più caldo e il mercato non si muove, anche se le avvisaglie. C'è un po' di polemica nell'aria ai mondiali, soprattutto per il sensore nel pallone. Ma adesso vi andiamo a spiegare anche quella. C'è Yves Daroche lì per i vostri vocali, io qua per le vostre consonanti, come sempre. Oggi non abbiamo ospiti e lasciamo, come tutti i venerdì, libero spazio, libero arbitrio, libero pensiero a tutta la chat di RBN Radio Bianconera. Poi magari facciamo un cambio con Camillo De Michelis verso le 10:50, lui arriva, io vado, perché poi lui fa l'ora dopo di me, quindi sentiamo le ultime anche dalla Continassa. Yves, come andiamo? Com'è la calura questa mattina?
3: Temperatura si sta scaldando veramente tanto, e il resto va tutto bene, però stanotte si è dormito bene con un po' di bel frescolino.
2: Ho solo chiesto che caldo faceva adesso, non ti ho mica chiesto cosa hai fatto stanotte.
3: Ma io devo arrivare fresco qua, se no è un casino.
2: Dai, se è fresco il computer deve stare fresco, se no salta tutto, tu puoi anche arrivare sudato, che problema c'è? Allora, fratelli bianconeri, sorelle bianconere, cosa urli? È la vostra rassegna stramba del 3 luglio 2026, dov'è? Eccola qua, ho scritto tutto, non mi sfugge niente, neanche voi dei social, le fake news, tutto sotto controllo. Sulla Gazzetta dello Sport c'è Leao in prima pagina, Leao c'è il prezzo. Il Milan lo vende per almeno 60 milioni, club aperto anche al prestito con obbligo di riscatto. Peccato che non ho visto nessuna richiesta, però vabbè, questo è un piccolo... No, perché quando riguarda i nostri giocatori, giustamente, no? Vabbè, sì, però ho capito, qui però io... Cioè, perché per Vlahovic, almeno il Besic

0: Inter si è mosso. Io per Leao non vedo. Tra l'altro, ieri ha preso anche una bella traversa, ha fatto l'assist del gol, qualcosina sta facendo al mondiale. Però di offerte non ne vedo per Leao al Milan, io, eh. Sarà. Inter, intesa con Calaili, Juve, Colo per il raduno. Dopo andiamo a vedere queste cose qua. Ma prima la sveglia. Oh, la sveglia oggi si è svegliata e dopo che ha fatto tutta la difesa di posizione su Bastoni, dove tra l'altro sono solo loro che se la cantano e se la suonano fino alla fine, oggi arbitra Francesco Totti. Sarebbe possibile in Italia o Materazzi che decide per l'espulsione di un nerazzurro? I vostri valori, Materazzi. Vabbè. Ma perché si chiede questa cosa qua? Perché in Inghilterra 10 ex calciatori sono stati ammessi ai corsi per arbitri. Ora, ma che domanda vi fate? Ma secondo voi in Italia, certo, sarebbe possibile se fosse un ex calciatore che giudica la partita della Juve. Ma se fosse un ex calciatore della Juve che giudica un'altra. Ai mondiali che Spagna ci pensa Oyarzabal nel 3-0 ha fatto doppietta, non segna Yamal ma segna lui. A te Messi contro la sorpresa Capoverde questa sera a mezzanotte, perché chi vuole guardare Argentina Capoverde non credo in tanti. Capoverde però ci crede, eh? Lancia dei messaggi strani, non fa le macumbe come il Ghana, però in qualche modo ci crede. Ma torniamo a casa nostra. Il ritorno di Lukaku e Kane, il marziano, nati per i gol. Chi ha il centravanti va avanti ai mondiali. Ieri mattina mi sono sentito dire: calcio moderno. No, no, calcio moderno, centravanti. Il centravanti è calcio antico. Voi del calcio moderno l'avete stravolta la figura del centravanti. Invece questi sono vecchi centravanti. E casualmente chi sta andando avanti ai mondiali, davanti uno che segna ce l'ha. Ma casualmente, eh. USA, perché no? Entusiasmo, preghiere addirittura. E anche Pochettino, gli Stati Uniti ci credono davvero. Segna anche Balogun, che poi però viene fulso. E Kenny prende 7 in pagella. Super McKennie questo mondiale. Intanto il Portogallo ha vinto 2-1 con la Croazia. Ha creato un sacco di problemi e polemiche questa partita, ma dopo li vediamo. Con Seysal è entrato al minuto numero 63. McKennie protagonista, con Seysal sempre dalla panchina, eh. 71, 68, 63, insomma entra nell'ultima parte di match. Però adesso sta sempre di più, perché 63 è già più di metà parte di match. Bastoni non si presenta dai PM, ieri Bonifazi e Maldini, oggi Calafiori. Intervista a Moratti che dice: io Bastoni lo terrei, deve solo passare il momento, è un povero ragazzo. E certo, i famosi nostri valori, come no? Ma io lo terrei anche fossi in voi. Anzi, attenzione, lancio questa proposta meravigliosa. Se Bastoni ci sta ascoltando, Bastoni, con tutto quello che stai passando, povero ragazzo, facciamo così. L'anno prossimo ci sarà Inter-Juve. Tra l'altro, hanno già fatto i calendari, quindi sai già anche la data, ti puoi organizzare. Quindi, siccome tu rimani e noi teniamo Kalulu, cos'è la cosa migliore che potresti fare in mondovisione? Prima della partita, vai da Kalulu, senza mano davanti alla bocca, se no magari qualcuno ti dà il giallo. Vai da Kalulu e gli porgi le tue scuse. Sei un bravo ragazzo, sei un padre di famiglia, sei un povero ragazzo, come continuano a scrivere tutti i giorni, o per bocca loro o per bocca di qualcun altro sulla Gazzetta dello Sport. E allora, da bravo ragazzo, siccome le scuse non gliele hai ancora fatte, vai da Kalulu l'anno prossimo, ti scusi e tutto il mondo dirà: avete visto? È un consiglio da persona anziana. Siccome per giudicare un uomo vale la sua storia, la mia storia. E accettarlo un consiglio da me. Accelerata a Colo. La Juve lo vuole già per il raduno. Accordo a un passo, attenzione. Siamo sempre a un passo, però non riusciamo mai. Prestito con obbligo di riscatto tra un anno. Quindi la Juve prova a convincere il Paris Saint-Germain col famoso prestito con l'obbligo di riscatto tra un anno, in modo poi da mettere a bilancio nell'altro anno, e però avere un prestito oneroso sostanzioso che convinca il Paris Saint-Germain. Intanto Vlahovic è di passaggio a Torino, è arrivato, ha finito le sue vacanze. Rebus futuro, spera in un top club, ma al momento, incredibilmente, i proposte di top club a Vlahovic non se ne registrano. Ma la Juve non ha dubbi, meno male che il nuovo presidente della Federazione Italiana del Gioco Calcio, almeno lui non ha dubbi. Maldini è l'uomo giusto. Paolo ha le qualità, per unire tutta l'Italia. E soprattutto ha detto anche un'altra cosa, ha detto no, ci vuole uno che sappia più di me di calcio per decidere l'allenatore, quindi aspettiamo. Quindi vuole fare prima il DT e poi lascia decidere l'allenatore a lui. Seconda bella idea nell'arco di 48 ore, dopo quella che noi dobbiamo pagare il commissario tecnico. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Via. Apriamo Tutto Sport. Ah, Tutto Sport, il titolo in primo piano è Yıldız ingaggia Muharemovic. 18 milioni al Sassuolo e l'amicizia con Kenan. Scacco all'Inter. Tutto Sport si sta prendendo un po' di rivincite di questi anni, dai, diciamoci le verità. No, perché quando Carnevali era a Sassuolo, quindi fino a due settimane fa, cosa si diceva? Che con Marotta era già d'accordo per portare Muharemovic all'Inter. Adesso Carnevali è di qua e cosa si dice? Che Muharemovic viene di là. E quindi scacco all'Inter. Non è beffa questa volta, ma è scacco. E poi il confine è sottile. Anche il numero 10, ex compagno in primavera del Next Gen, ha lavorato per convincere il difensore bosniaco a tornare in banconero. 2 milioni di ingaggio, 5 anni di contratto per Muharemovic. Beh, c'è bisogno che lo convinca. Però ragazzi, posso dire, cioè siamo passati a De Ligt convinto da Cristiano Ronaldo a venire alla Juve, a Yıldız che convince Muharemovic. Yves, situazione un po' diversa rispetto al passato, cosa dici?
1: Molto diversa, un po' abissale anche.
0: Se Kelly va via, avanti per Lukumi, ma solo se Kelly va via, perché uno esce, uno entra, uno entra, uno esce. Premier, nessun club ha bussato alla Juve, c'è la famosa clausola da 58, ma anche qua richieste zero, d'altronde zero minuti ai mondiali per Bremer, la gente si è dimenticata di lui. Gatti in orbita Napoli, perché in orbita Napoli? Perché adesso c'è Allegri, già Napoli era su di lui in passato, Allegri per Gatti ha una buona predisposizione. Colo, il Paris Saint-Germain aspetta rilanci, la Juve grossi rilanci non ne ha e allora si appresta anche a guardare il piano B. Chi è il piano B? Pellegrino o Marmoush? Chi vi piace di più tra Pellegrino e Marmoush? Sondaggio per la chat, così ci proiettiamo già nel piano B. Avessi visto mai che alla fine anche stavolta Colomuani non lo prendiamo. Chi vi piace di più tra Pellegrino e Marmoush? Tu che preferisci tra Pellegrino e Marmoush?
1: Pellegrini.
0: Pellegrino, Pellegrino con la O. Pellegrini era l'ex presidente dell'Inter, quel cuoco di Agnelli praticamente, quello delle mense. Una vecchia battuta dell'avvocato. Di Gregorio chiede scusa, ma solo ai compagni. Per loro stima e rispetto, finché sarò un giocatore della Juve, quando la toppa è peggio del buco, perché non prende la distanza da tutti gli altri discorsi sulla società che piglia gli allenatori, i dirigenti, bla bla bla e bla bla bla. Milan stufo nel frattempo, 60 milioni e ciao Leao, invece vuole rinnovare con Pulisic. Matteo, Flavio, Sonny e Jasmine, chi sono? Sono i nostri tennisti azzurri a Wimbledon, erba di casa nostra. Vincono tutti, Bravi ragazzi, vanno avanti. Mazza, e oggi c'è Sinner, tra l'altro. Bravi, devo dire veramente bravi. Ieri me lo sono visto un po' di tennis, veramente bravi. McKenny che leader su Tutto Sport, studia da vice capitano, attenzione. Uomo ovunque in mezzo al campo. Trascinatore per i compagni, striglia Balogun che è stato espulso al mondiale, difende Pulisic, petto in fuori per i compagni, bene, sei, come sei? Cioè di là senza tutto sto casino 7, qua uomo ovunque, leader per i compagni, sei, ma come sei? Tutto Sport, non è che i voti sono soggettivi però. Juve adesso una squadra under 18, Carnevale l'ha lanciata al Sassuolo, cioè ci sarebbe questa idea di fare anche una squadra under 18 da ponte tra l'under 17 e la primavera, cioè ogni anno un under. Chiudiamo Tutto Sport, mi convince mica troppo a me sta cosa che ogni anno abbiamo un under. Vabbè, comunque apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Spalletti a fretta, inizia a fremere un po' Spallettone. Lucio vorrebbe ottenere subito il portiere e il centravanti. Bibu e Colo entro metà luglio e Muharemovic è più vicino. Intanto la Spagna fa paura, godiamoci Messi stasera perché ha voglia di guardarlo a mezzanotte. Esibizione totale sul Corriere dello Spostadio. Yamal non segna, ma la Spagna va avanti. Ah, c'era Chiellini a vedere Yamal. No, no, non credo, altrimenti dobbiamo fare una super colletta. Era lì a vedere i mondiali. Vabbè, la Spagna c'era anche Yamal, ma c'erano anche altri giocatori interessanti. Attenzione, eh. Juve a un passo dall'accordo con il Paris Saint-Germain per Mouani. Anche qua siamo a un passo. Se Martinez finisse a Torino all'Aston Villa potrebbe andare Suzuki del Parma. Quindi, giro di portiere appena preso da Fara da noi. Il Parma vende Suzuki all'Aston Villa. L'Aston Villa vende, venderebbe condizionale Dibu Martinez alla Juve. La Juve venderebbe Di Gregorio a chi? Non ci sono offerte. Nonostante il suo procuratore ha detto che è nella la top list, la Fred list, la task list, la short list delle squadre europee, però non vedo arrivare delle offerte, stranamente. Carnevali tratta col suo Sassuolo per il difensore bosniaco, 18 milioni accordo vicino, la Juve a 50 della rivendita, quindi la quotazione è di 36 per Muharemovic. Ti convince? Non vi convince? Ti convince Muharemovic a quel prezzo?
1: Ma margini di miglioramento ci sono. Mm. Quindi...
0: Ah, mi raccomando.
1: Essendo che deve essere allenato da Spalletti, ci credo.
0: E non esagerare con le analisi, mi raccomando, sii un po' più sintetico, che dici troppe cose. Inter, il sì di Calaili e quello di Provedel, che lo mettono subito in concorrenza con Martinez, quindi partono bene anche. C'è un po' di maretta a Milano, io ve lo dico, però mi sa che la ricreazione sta per finire. Roma, Dybala, la firma non c'è. Riescono a mettersi mai d'accordo quando c'è da fare un contratto con Dybala per i soldi? Che strano. Allegri al Napoli, l'attesa del tweet, che poi sarebbe X ormai da mo', quello dello sport. Martedì 14 la presentazione al Teatro San Carlo in Pompa Magna. Avevano già fatta per conto la presentazione in Pompa Magna. Anderson, colpo City da record, 135 milioni Anderson al City di Maresca, la Super Premier League inglese. Mancini Conte, siamo ai confini della farsa, la tassa sul CT. C'è questa idea di Malagò che dobbiamo pagare noi, società di calcio, quindi voi tifosi, per avere il commissario tecnico nuovo della nazionale italiana, sa un po' di farsa. Qui McKennie prende 7 in pagella, soprattutto sporca con una bagna. Bocca coperta, giallo per la UEFA, niente rosso, e solo a seconda dei casi. Lo sapevo, lo sapevo. Cosa vi avevo detto io? Dei mondiali e del rosso di cui abbiamo discusso perché aveva la bocca coperta, vediamo quando arriva in Serie A. Egli non arriva, non arriva, solo giallo e a seconda dei casi, mi raccomando. Bastoni che non si presenta dal PM a pagina 16 in un riquadrino così, quindi praticamente tutto sto casino che sta facendo la Gazzetta dello Sport sulla gogna mediatica se la stanno facendo da soli, perché gli altri giornali non lo considerano neanche. Cioè, a differenza di CRSX, Cristiano Ronaldo crocifisso, gli altri giornali, Bastoni, non se lo considerano neanche. Di qua di una pagina 16, zero. Zero. Ieri il Salotto TV milanese mi hanno detto, ma hai visto che sono comparse le chat? Ma voi in prima pagina sulla Gazzetta dello Sport, del Corriere dello Sport, avete visto le chat? Ci avete visto sbattuta la chat, due ragazze per me a casa mia, ti vogliono chi in prima pagina e sotto cosa rischia Bastoni o cosa rischia l'Inter, l'avete visto in prima pagina? Io no. Quindi c'è differenza di quando trattano la Juve con le intercettazioni? Sì. Però se non volete capire neanche questo. Da Zegrova a Luiz, il nodo delle uscite per la Juve, rispettare il fair play finanziario, ottima idea. Peccato che poi una volta che la Juve si è messa a posto, la UEFA ti fa sapere che c'è tempo fino al 31 luglio per fare le plusvalenze. Così, noi facciamo delle scelte, rinunciamo dei giocatori, facciamo le plusvalenze entro il 30 di giugno e poi improvvisamente a deroga fino al 31 luglio. Oh. Lazio, la piazza è libertà, 25.000 persone sul ponte contro lo Tito, Sta piacendo sta cosa, Roma. 25, però vedi come si muovono loro quando vogliono protestare. Eh? 25.000 persone in piazza contro lo Tito a protestare. No, ve lo dico perché noi diciamo, ma poi quando c'è da protestare, poco. Invece che 25.000, 2 o 3. Ma cos'è successo? Tu l'hai visto che è successo in Portogallo-Croazia, Yves? Di' la verità, l'hai visto?
1: No, non l'ho proprio guardata la partita.
0: Non l'hai visto, te lo dico io. Io cosa ci sono qua a fare? Te lo dico io. Il Portogallo ha vinto 2-1 in rimonta. Tra l'altro Cristiano Ronaldo, che ieri gli hanno scritto tutti che cammina, ecco perché ve lo spieghiamo, aveva segnato il gol e gli hanno annullato per fuori gioco di poco. E poi ha segnato il rigore. 2-1 per il Portogallo, la Croazia al 110°, perché è andata avanti 20 minuti alla fine sta partita in più, aveva pareggiato. Hanno annullato il gol del pareggio della Croazia per fuorigioco, ma con che cosa? Con il sensore al pallone. Cioè, quello che ai mondiali è ora e non è stato nel campionato italiano. Cosa vi dicevo del fuorigioco semiautomatico? Un conto se ci fosse il sensore al pallone, altrimenti c'è l'uomo che dice frame qua, frame là. Al mondiale c'è il sensore al pallone. Quindi non c'è più nessuna discussione. Il sensore del pallone, no? È sensibile all'ultimo tocco e ti dice l'ultimo tocco è di un giocatore della Croazia fuori gioco, gol annullato. E invece c'è una protesta da stanotte che va avanti anche in tutta questa mattinata, perché guardando le immagini ci sarebbe un tocco di un giocatore del Portogallo. E allora la discussione è in questo momento, ma il sensore del pallone ha preso un tocco secondo lui del... e perché non ha preso invece quello del giocatore del Portogallo, che dalle immagini sembra esserci? Poi vabbè, sì, stamattina i più fantasiosi, ma se una mosca tocca il pallone, il sensore del pallone, e direi anche il sensore del pallone può evitare le polemiche, perché se uno vuol far polemica il modo c'è sempre, alla faccia di tutte le tecnologie avanzate. Chiudiamo anche il Corriere dello Sport Stadio. Via! Non ci sono compleanni particolari? Mi sembra, aspetta, fammi andare a controllare la memoria oggi, mi sembra, però poi magari mi sbaglio. Aspetta, fammi vedere se c'è qualche compleanno particolare. No, non ci sarei, di che avevo ragione, la memoria non mi ha tradito. Non ci sono compleanni particolari, quindi Juventus Creator Lab può stare lì con la figurina di Conceição che ha passato, dopo quella di McKennie, magari qualche foto dell'ultimo arrivato, anche perché Ekatormi è stato annebbiato completamente dall'agenzia di Gregorio, che ha pensato di fare quella bellissima, meravigliosa uscita ieri. Sui quotidiani politici c'è un po' di bastone all'interno delle cronache, si spiegano un po' di cose, ci sono pezzi di chat, devo dire anche un po' imbarazzanti, ma che vanno, come sempre, giudicate da chi di dovere e non dai giornali. Non ci deve essere il giudizio dei media anticipato, come invece sempre accade quando la Juve è di mezzo. Giusto per ricordarlo sempre. Andiamo ad aprire la grande famiglia che vi tiene compagnia tutti i giorni della vostra vita. Cominciamo con tuttojuve.com di Gregorio in primo piano. Rottura totale o la gente o lui, non l'ha presa per niente bene Massimo Pavard questa cosa di Gregorio, devo dire. Di Gregorio vive un momento complicato tra rendimento sotto le attese, le parole del suo agente, una Juve che valuta alternative tra i pali. La Juve studia le alternative, le dichiarazioni della gente aprono il caso, la presa di posizione di Gregorio, il futuro resta tutto da scrivere. Le argomentazioni di Pavan sono tante e studiate, quindi andate su tuttojuve.com, vi cliccate al primo piano e andate a leggervi quello che è il pensiero di Massimo Pavan, che direi è quasi in toto condivisibile. Il box nero su bianco, eccolo qua, il punto imperdibile di Luigi Schifo, Inter stagione da regolo, un double e 4 inchieste. Se fosse successo alla Juventus... Un'analisi sulla disparità di trattamento tra Juve e Inter, tra inchieste, copertura mediatica, interventi della procura FIGC nel calcio italiano. È un bel confronto che fa fare le due squadre questa mattina Luigi Schifo. Poi c'è il ruolo della procura FIGC e il dibattito che ne segue. Ho già visto un paio di chicche, quindi mi andate su tuttojuve.com, mi cliccate il box nero su bianco e il punto di oggi è quello di Luigi Schifo. Probabilmente sarà l'ultima settimana della sezione Il Punto su tuttojuve.com, perché sta per arrivare una grande novità che vi spiegheremo appena sarà operativa. Nel virgolettato del giorno, Di Gregorio prende le distanze da quanto detto dalla sua agenzia, solo dalla parte sui compagni. Come dire, condivide il resto. che è un po' come dire che qualcuno in società gli ha detto occhio che ti arriva il multone qua, e allora almeno una piccola presa di posizione sulla parte dei compagni. Parte benissimo anche questa stagione per il Digre, io te lo dico, uomo Digre, ascolta un vecchio, non benissimo. Chiudiamo tutto juve.com, apriamo bianconeranews.it, eccola qua in primo piano in questo momento, cioè perché la Juve ha speso 18 milioni per Ekator, il piano di Spalletti è già scritto, comunque sarebbero 16 più 2 di bonus al momento, e al momento i bonus non li ha e non li può raggiungere, per la precisione, il piano di Spalletti qual è? No, non vi voglio spoilerare neanche un rigo, neanche il sottotitolo. Andate su bianconeranews.it e ve lo leggete tutto d'un fiato. Così come, se volete, avete voglia, c'è il box giallo su nero, e quindi è l'editoriale a firma di Quintigliano. Nella nuova era della Juve, equilibrio e basta follie. Carnevali docet. Con Carnevali nella Juve è tornato l'equilibrio sul fronte del mercato. Si pensa veramente alla sostenibilità economica, preservando la competitività. Vedremo se il buon Giovanni Carnevali riuscirà in questa impresa. Abbiamo cose su Calcio e Finanza, ma con calma. Allora, centelliniamo, Iv. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stampa.
3: Buongiorno dalla reazione sportiva e da Daniele Campanari. L'erba londinese di Wimbledon sorride agli italiani che nel secondo turno del tabellone singolare maschile registrano una serie di vittorie. Lorenzo Sonego ha battuto Diallo, mentre Matteo Berrettini ha sconfitto Arthur Fils. Infine Flavio Cobolli ha superato James Duckworth. È già al terzo turno anche Jannik Sinner, che in precedenza aveva battuto in 3-7 il portoghese Nuno Borges, e oggi sfida l'americano Jenson Brusby. Per quanto riguarda il singolare femminile, eliminata la giovane Tyra Grant, vince invece Jasmine Paolini contro la svizzera Golubic. Ai mondiali americani, il Portogallo ha sconfitto e rimonta alla Croazia 2-1 nella sfida valida per i 16esimi di finale che si è giocata a Toronto. Le reti sono state realizzate da Perisic al 52esimo, al 67esimo da Cristiano Ronaldo su calcio di rigore e al 93esimo da Gonçalo Ramos. Per fuorigioco è stato annullato un gol a Ronaldo, uno a Susic e uno a Guardiola. Avanza agevolmente anche la Spagna, che si sbarazza dell'Austria con un netto 3-0. Avanti anche la Svizzera, che a Vancouver batte 2-0 l'Algeria. Il mercato in Serie A non si ferma e anzi entra sempre di più nel vivo, con l'Inter che avanza con forza per Kalaili. L'israeliano è il primo obiettivo per la fascia destra e si proverà a trovare anche l'intesa con l'Union Saint-Gilloise sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Sul giocatore si è mosso anche il Napoli, non riuscendo però a trovare l'accordo col club belga. Per quanto riguarda la difesa, nel mirino della dirigenza nerazzurra c'è anche Chalobah. Su di lui c'è anche il Como, ma l'Inter sembra essere in vantaggio. Il basket, l'Italia centra sia la quarta vittoria nel girone di riqualificazione mondiali di Qatar 2027 che l'accesso alla seconda fase proprio verso la rassegna iridata. Molto netto a Reykjavik il successo sull'Islanda. Gli uomini di Marco Ramondino vincono per 83-102, mandando 5 uomini in doppia cifra, con Tommaso Baldasso 16 punti, Stefano Tonut e Amedeo Tessitori a quota 15. Fermo restando che il 105-85 della Lituania sulla Gran Bretagna aveva già in realtà fornito il passo agli azzurri, adesso la sfida coi baltici di domenica a Bologna vale un bel pezzo di rassegna iridata. Il ciclismo, in chiusura a 41 anni si ritira Chris Froome, il britannico 4 volte vincitore del Tour de France, 2 della Vuelta e 1 del Giro d'Italia. Ha dichiarato conclusa la propria carriera a 48 ore dall'inizio proprio del tour quest'anno previsto a Barcellona. La decisione era nell'aria da tempo, ma solo ora ha preso forma e sostanza. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e prevalentemente soleggiato con qualche innocuo addensamento al nord-est. Temperature in nuovo aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo addensamenti sul Lazio e Abruzzo con locali piovaschi e diurni sulla Frusinate. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud, poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Attenzione, massima attenzione. Un messaggio qua, un messaggio là. Juventus Creator Lab dorme. Sto cercando alcune verifiche da portarvi, ma la chat di RBN Radio Bianconera è l'unica radio che conta. E allora cominciamo con voi, con la grande chat e tutti i vostri pensieri. Eccoli qua, anche quelli che ci seguono su Twitch, tutti quanti. C'è spazio assolutamente per tutti, non abbiamo nessun tipo di preclusione noi. Anche quelli che contestano, anche quelli che non sono d'accordo, anche i pessimisti. Pessimisti i pochissimi, ottimisti, perché devo dire che in questo periodo non è che c'è granché da essere contenti e da ridere e da scherzare. E allora cominciamo con Massimiliano che dice: perché Tonali è andato a giocare in una squadra che non fa le coppe e da noi che facciamo l'Europa League non vuol venire nessuno? Forse perché non sono capaci di invogliare i giocatori di alto livello? Bella domanda, Massimiliano. Secondo, controdomanda, Massi, ti faccio: secondo te se la Juventus avesse offerto 20 milioni di stipendio a Tonali sarebbe venuto a giocare nella Juve? Sono te, Yves?
1: Non lo so.
0: Avrebbe pensato a uno stipendio da 20 milioni, non l'avrebbe accettato?
1: No, beh, sarebbe arrivato anche subito.
0: Ah, sarebbe arrivato anche subito. Ecco. Come mai Tonali va a giocare in una squadra che spende 115 milioni di cartellino il suo stipendio in doppia cifra, secondo voi, in Inghilterra? Ma che stranezza, eh? È come quando mi hanno detto, ma Palestra va a giocare nel Chelsea che non fa la Champions. Guarda un po', che strano. Ha accettato di andare nel campionato più bello e importante del mondo a 7 volte tanto quanto guadagnava qua. Ma che strani che sono sti ragazzi, eh? A volte non li capisco proprio. Piero da Palermo scrive, vi ricordate il signor De Zerbi che era furioso sulla Superlega? Ora il Tottenham, che per ora ha speso solo 400 milioni e non è finita, ora tutto bene, ipocrita! Vabbè, ma avevate dubbi? Ma ragazzi, ma siete voi che cascate dietro ai pifferai magici della filosofia moderna? Siete voi che ci cascate? Perché quando poi i pifferai magici della filosofia moderna sono davanti a una scelta da fare tra il calcio del popolo e il calcio milionario che vince, scelgono il calcio milionario che vince, eh? È chiara sta roba, eh? O no? Sono come quelli che il risultato non conta, però dopo quando vincono conta, eh? Piero dice, ma se è vero che Zan chiede 400 milioni da Oaktree da pagare entro settembre, quindi un bond da pagare, 400 milioni, andranno in bancarotta! Sentiamo vocale da casa, via.
7: Ciao Claudio, sono Cesare di Milano. Allora, riguardo le due operazioni di mercato, Ecator e Daffar, molti hanno manifestato critiche e gli è stato risposto che, insomma, Daffar era un male necessario, qualcuno dovevi vendere. Ecator è un giovane di grande prospetto, speriamo diventi, che sbocci veramente come giocatore, no? E vabbè, io ci sto a questa lettura, però, ecco, proporrei un patto di onestà intellettuale, il patto del senno di prima, cioè, perché queste due operazioni a me ricordano molto quelle di Huijsen e quella di De Gregorio, proprio lui. Perché Huijsen, insomma, era necessario vendere un po' di giocatori per fare cassa e rinnovare la squadra. In quel momento lì, poi che ne sai che Real Madrid va a prendere a decine di milioni, che poi calcisticamente non è neanche il suo fenomeno. E De Gregorio idem come Cator, giovane di grande prospettiva, miglior portiere della Serie A, veniva da una società di media bassa classifica, quindi quale altro migliore prospetto, no? Eppure col senno di poi ce ne stiamo lamentando. Ecco, con queste due nuove operazioni vorrei che non si usasse il senno del poi. Abbiamo detto che sono delle buone operazioni, come dire, un rischio, e ce lo prendiamo. Se poi va male non stiamo a lamentarci troppo. Va bene, ciao e buona giornata.
8: Ciao Cesare, ma questo è il gioco italico, quello che gli allenatori giustamente ci rimproverano sempre, no? Quando dicono, voi parlate dopo, ma noi la formazione la dobbiamo fare prima. E questo è il mercato uguale, noi parliamo dopo, ma loro lo devono fare prima. Massi da Roma scrive, giocatori di medio livello entrambi, Kelly lo vedo più pulito, mentre Lucumi è molto più ruento e falloso. Cosa che, visto come sono pignoli gli arbitri e il VAR verso di noi, potrebbe a volte portare a molte ammonizioni ed espulsioni. Trattiva per lo staccato, muorerei e prenderei Pellegrino. Staccato, qui molti sono stanchi della trattativa con l'Umani. Attenzione, la chat inizia a essere in tanti tifosi stanca della trattativa Pellegrino, Colomoni Pellegrino. È vero che anche per Chiellini c'è aria di addio, scrive Drugo? Ma non mi risulta, dove l'hai sentito questa cosa? Non so, ieri era lì a vedere il mondiale. Io mi sono messaggiato, non mi sembrava uno che era verso l'addio, però non so, al momento non mi arriva niente. Simone da Cesena dice: l'idea che i club debbano contribuire a pagare l'ingaggio del CT può essere capitanata solo da un soggetto. Marotta, questo è molto furbo. Non è tranquillo tenere Antonio libero, soprattutto quando quest'ultimo vive a Torino, come dovesse succedere, ci fa peccato a volte. Scrive Simone della Cesena. Sentiamo un vocale da casa.
9: Buongiorno Claudio, Alessio da Bollate. Allora, secondo me questa uscita del procuratore di Gregorio è perché hanno avuto, probabilmente sono stati messi, avvisati che di trovarsi una squadra, e niente, è stata una cosa fatta per rompere del tutto con la società, in maniera che poi lo debbano svendere, credo io. Le possa andare più facilmente da un po' dove preferiscono loro, diciamo. Poi a prescindere dalla short list, queste cose qua. Poi una cosa, ma questa cosa della mano davanti alla bocca è giallo e dipende dai casi, ma perché ci devono mettere sempre questa interpretabilità? È una cosa veramente assurda, o è così o è pomito. No, ci devono sempre lasciare interpretabilità, no, per poi usarla come gli pare. Grazie, buona giornata a tutti, forza Juve.
8: Bravo, forza Juve anche a te, bravo, ci lasciano l'interpretabilità, così poi possiamo polemizzare un po' come ci pare e loro possono usarla un po' come gli pare. Però se ha avuto un incontro con Carnevale, il procuratore di Gregorio, e non gli è piaciuto l'incontro che ha avuto, questo non giustifica l'uscita che ha fatto, perché comunque va adesso a smenarsene la Juve, ma va a smenarsene anche lui, va contro anche se stesso e il suo assistito. Infatti io, se fossi stato il suo assistito, avrei rotto, non gli indugio, avrei rotto col mio procuratore, non avrei preso le distanze dalla parte dei giocatori, come dire, no, io con i miei compagni non ho niente. Avrei detto, caro procuratore, sta roba qua non si fa, quindi non è il tuo mestiere, perché non è il tuo mestiere. Se tu fai quell'uscita scritta, non è il tuo mestiere. E io ieri mi sono confrontato con 10 procuratori, ce ne fosse stato uno che mi avesse detto, però Claudio, guarda che, ce l'hanno tutti condannata sta roba, non esiste al mondo. Cioè tu, Digre, dovevi cambiare immediatamente procuratore. Se volevi veramente prendere le stanze e dire, oh, questo è un patto, io sono la penso in un'altra maniera. E invece no, evidentemente quello che ha scritto è il pensiero anche tuo, se no lo cambiavi. E mi spiace, ma è troppo grave quello che ha scritto, è troppo grave, non si è mai vista una roba del genere, troppo. Pietro dice, che su Sport Italia hanno detto che Carnevale vuol far fuori Chiellini. Beh, si vede che qualche loro amico gli ha detto questa cosa qua, non lo so. Non lo so, ragazzi, a me non... Io ieri ci messaggiavo con Chiellini, non mi sembrava uno che sta per essere fatto fuori, però magari domani succede, oggi non credo.
0: Terry dice, sta tornando il caldo, devo fare uno sforzo, dico Pellegrino.
8: Prima o poi finirà sta telenovela con Lomoni, che stress. Speriamo prima che poi, perché se andiamo avanti così facciamo la fine dell'anno scorso e della sessione di mercato prima. Sentiamo un vocale da casa.
10: Ciao Claudione, ieri a Sport Italia ho sentito dire
0: anche te
10: che Chiellini sarebbe preso di mira dalla dirigenza Juve e da Carnevali. Lui sostiene che sono dei rumors, ma che sono abbastanza attendibili, ammetto che Cristiello, un personaggio che io evito di seguire, però è capitato per caso, mi spiega qualcosa.
8: Sono dei rumors, se sono dei rumors non sono delle notizie, se un giorno ci sarà la notizia ve la daremo, se sono dei rumors, rumors vale tutto.
0: Ambro da Reggio Emilia scrive, io invece vado al contrario degli altri e ti chiedo perché veramente non lo conosco, questo bomber del Genoa, come vedi tu, che ne sai più di me? Ambro, io l'ho già spiegato ieri, io non voglio fare il fenomeno, io ho visto 3 partite e mezzo in croce in vita mia di Ekator e quindi non voglio fare il fenomeno. Vi ho riferito quello che mi hanno detto i personaggi che l'hanno seguito nel settore giovanile, chi l'ha allenato, mi hanno parlato di un bravo ragazzo che è già un ottimo giocatore, che è potenzialmente mostruoso. Poi dopo sta a lui dimostrare nella sua prossima carriera queste cose qua. A me ricorda un po' quando Ken si è avvicinato della Juve in prima squadra, e quella era una Juve di campioni, e mi ricordo che dicevamo, oh, questo è un prospetto che dalla primavera ci stanno definendo come ragazzo dalle grandi potenzialità, sta a lui. E comunque lui quando si è avvicinato alla prima squadra, il suo ha iniziato a farlo e ha dimostrato. Poi dopo Ken ha vissuto una carriera altalenante e adesso sta alla Fiorentina, però comunque c'entra avanti la nazionale italiana. Vediamo se Cator riuscirà a fare almeno quel percorso lì. Mi dicono che ha delle potenzialità mostruose, però io vi riferisco chi mi dice, quelli che lo conoscono e l'hanno seguito da vicino. Io non posso dire cosa ne penso io, non l'ho mai visto giocare se non mezza ispezione di partita 3 volte, per cui non posso dare un giudizio. In questo magico paese, scrive Marcello, di innovatori, utilizzano Baldini come slogan e specchietto per le allodole. Belle frasi, buttate lì, poi tornano Malagò, Abete, Marotta, Conte, Mancini e allora tutto torna. Beppe sceglie Pellegrino come piano B della Juve, Pellegrino già battezzato in Serie A. Luigi da Manchester scrive, tanti tifosi stranieri prendono in giro i tifosi italiani perché non siamo ai mondiali. Mi viene in mente questa massima che vale anche per la Juve. Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani, credendo di aver vinto, ma i cani restano cani, leoni. Hai battuto le rane in brodo del sindaco Luigi con questa massima. Ti piace di più questa dei leoni o quella delle rane in brodo, Ivo?
1: No, le rane non si batte.
8: Non si batte. Vabbè, ma tu e il sindaco siete pappe e ciccia, quindi ci mancherebbe altro.
0: Sergio da Tuscania, attenzione, località storica. Ma che ne pensi del buongiorno che ci danno con questa notizia del Chiellini? Ragazzi, rumors, ragazzi, hanno dato un rumors. È come se io stamattina vi dicessi, ho un rumors che Chiellini ieri era a vedere Yamale, lo compriamo, però è un rumors, se è un rumors. Vincenzo da Roma scrive, prima di tutto voglio fare gli auguri a Don Fabio Capello, che ieri era il suo compleanno. Ho capito, ma noi facciamo i compleanni di oggi. Poi Claudio ti faccio una domanda, ma scusa, ma perché era il compleanno di Capello ieri? Ma non mi sembra. Fammi controllare. È già stato il compleanno di Capello, scusa. Capello? 18 giugno. Capello ha compiuto gli anni 18. Ragazzi, ma il caldo vi... Capello ha fatto gli anni 18 giugno, perché doveva essere ieri che era 2 luglio? Bah. Enrico Bianconerissimo dice, dopo tutte queste stenante trattative per Colo, ogni giorno una nuova, se anche stavolta non dovesse venire da noi, giuro, vado a fare il cammino di Santiago, anche per purificarmi da tutta questa telenovela di Colomuani.
8: Giovanni Carnevali, se ci ascolti, batti un colpo, non ce la fanno più i tifosi della Juve, portaci sto Colomoni, cioè, che tanto appena lo porti ti criticheranno per averlo preso, però almeno prendilo, perché io lo so che va a finire così, se domani prendiamo Colomoni a 35 milioni, non segna mai, 35 milioni, vergogna. Enea dice, ho capito, sei ad Ispra, buon weekend. Sono ad Ispra. Perché Enea? Perché dovrei essere a Ispra, secondo te, Eve?
1: Non so.
8: L'hai capita neanche tu questa? Sei ad Ispra, che vuol dire sei ad Ispra? Stranezze. Vincenzo da Roma scrive, per quanto riguarda Tonali, la domanda da farsi, anzi le domande da farsi sono svariate. Vediamo. Uno, domanda 1. La Juventus al momento ha la forza economica di spendere 120 milioni di cartellino e di dare 20 milioni di euro per 4 anni di stipendio a Tonali? L'ho già detto io prima, no. E poi, anche se John avvallasse una spesa di tale portata, ma la seconda domanda è John se... Non credo. Non credo proprio. Stefano da Cervia scrive veramente la notizia di Chiellini e oggi su Tutto Sport. Ah, l'ha messa anche Tutto Sport questa. Però l'ha sparata a Criscitello ieri a Sport Italia. Però è un rumor, non è una notizia. Ragazzi, cioè, bisogna distinguere il rumor dalle notizie. Cioè, la notizia è due punti, Chiellini va via. Il rumor è... Qualcuno dice che sono due cose un po' diverse, perché di rumor se abbiamo sentito tanti in questa annata. Tra l'altro io, scusami, ma sto guardando, sto proprio scrollando tutte le notizie di Tutto Sport e non la vedo. So dove l'hai vista tu, però. Andiamo a controllare, facciamo i precisi, pagina per pagina, andiamo a vedere Ive, sai che qua è caldo. Allora, scatto Muaremovic, Lukumi pista viva, prima va deciso il destino di Kelly, Di Gregorio esce vuoto e chiede scuse, Bianconeri scendono in campo per i bimbi di casa Ugi, attesa Colomoni, ora al Paris Saint-Germain attende segnali dalla Juve, Dib in salita, McKenny che leader studia da capitano, vice, adesso Juve è una squadra under 18, Carnevali l'ha lanciata al Sassuolo, finite le notizie della Juve, a pagina 8 non c'è più Juve e non c'è niente che riguardi Chiellini. Però se tu mi scrivi che c'è su Tutto Sport, bene, ci mancherebbe altro. Intanto, prima di arrivare, guarda come sono scatenato ancora, Beppe, ci sei arrivato oggi alla fotonotizia di oggi come allora CRSX, l'abbiamo fatta ieri CRSX, dai, Beppe. Diverso invece Ibra l'accusa, questo è già più diverso, ribaltone mondiale Ibra l'accusa, tu ci metti le differenze, dici là c'era CRSX e qua non c'è il titolone in prima pagina su Bastoni, però questo argomento l'abbiamo già affrontato ieri. E Yves se lo ricorda bene. Alberto scrive, ma perché Colomoni 5 anni? Che non ha mai segnato tanto in vita sua? E non uno con gli occhi cattivi e la fame come Castro del Bologna? Alberto. Io Colomoni 6 mesi alla Juve l'ho visto, non so se te lo ricordi. Ci ha praticamente portato in Champions League, pur con un paio di mesi e mezzo dove era rimasto fermo dal punto di vista delle marcature, in 6 mesi ha fatto 10 gol e 3 assist. E ho visto che giocatore è alla Juve. Castro ha fatto bene mezzo anno al Bologna e basta. Perché già quest'anno Castro è già bello che è sparito. Ti chiedi perché Colomoni e non Castro? Dai Alberto. E ne insiste, dice che sono a Ispra. So perché, però. Ma poi dov'è sta Ispra? Comune di Ispra, nessuna informazione, non c'è, non esiste. Ma dov'è Ispra?
0: Cos'è che mi sto perdendo io che non trovo Ispra? Io, dov'è sta Ispra?
1: Non ne ho la minima idea.
0: È un paese sul Lago Maggiore, dice Alfredo da Varese. Ma veramente? Io ho cercato Ispra sulla cartina, ma non mi dice niente. Ispra, Lago Maggiore. Ah no, ha ragione lui, eccolo qua. Eccolo qua. Vicino al parco del Golfo della Quassa, Ispra. Vicino a Ispra, Brebbia, Besozzo. Ah, ma sempre la parte varesotta, quella marmottiana. Ah, no, io sono andata a fare una bella girata, Lesa, Megna, Stresa, quel mondo lì. Io sono una parte bella, mi spiace. Cesare da Milano scrive: ieri la trasmissione è stata in pratica monopolizzata dalla commissione di Gregorio. Ma io dico, se il suo procuratore voleva un po' di spazio nella rassegna stampa, non poteva mandare un messaggio il giorno del suo compleanno? Così si chiamava in diretta. Ed era contento. C'hai ragione, anche perché nella sua agenzia non è che abbia tutti questi gran calciatori, anzi, c'ha volta Serie C, molti giovani promessi. Hai ragione, mi mandava un messaggio, Yves lo chiamava, lo facevamo partecipare, no Yves?
1: Certo, magari ci dava qualche analisi.
0: Certo, magari ci faceva anche qualche analisi, come no? Magari ci spiegava perché sono impresentabili gli attaccanti della Juve. Io gli avrei chiesto, scusa, ma vuoi prendere in procura con qualcuno degli attaccanti? Vi sono impresentabili, li prendi a poco, poi magari li vendi a tanto. Il procuratore dovrebbe fare così. Vincenzo da Roma dice, io farei una telefonata in Argentina e richiamerei il Cobra. Lui a Torino tornerebbe di corsa e anche se ha più di 40 anni farebbe ancora la sua figura, dice lui. E quindi credo che parli di Trezeguet, credi. Volevo dire Ischia, no, Ispra, abbiamo risolto Ispra. Marcello dice, i paperoni inglesi vincono a fatica 2-1 con la Repubblica Popolare del Congo, forse non è solo questione di soldi. Certo che il calcio non è solo questione di soldi, però i giocatori vanno dove ci sono i soldi. Allora, Andrea D'Ancona, anzi scusate, Gildo D'Ancona, quell'Andrea è un altro, Gildo D'Ancona. Ritengo che la proposta di autotassazione per garantire la partecipazione di Conte alla Nazionale sia assurda per la nostra squadra. Considerando le azioni della FIGC contro di noi che hanno portato a tutto quello che sappiamo, appare incredibile che siamo chiamati a sostenere finanziariamente l'organizzazione. Sarebbe più appropriato che la FIGC si assumesse la responsabilità di risarcirci per le ingiustizie subite. Purtroppo ci troviamo in una posizione di debolezza e saremo probabilmente costretti a contribuire all'ennesimo ricatto della FIGC. Sentiamo un vocale da casa.
11: Ciao Claudione, buongiorno. Io sorrido sempre quando ascolto i tifosi, ma della Juve, ma di tutte le altre squadre, che ogni giocatore che noi vendiamo giovane è sicuramente un campione, stiamo sbagliando, e ogni giocatore che compriamo è un bidone. È meravigliosa sta cosa. Ti volevo chiedere, ma visto che abbiamo questa linea con il Genoa, ma Norton sì. Cazzi non ci potrebbe far comodo? Un abbraccio dal Carifo.
0: Ciao, un abbraccio Carifo, anche te. Norton Caffi era un mio vecchio pallino, però in questo momento già abbiamo fatto l'affare Catorda da una parte e Puzka dall'altra. Anche Chiellini viene nominato, ma sempre solo da quella fonte lì, quindi Iva ha fatto anche il suo lavoro da capotecnico, ormai giornalista, idolo delle folle, quindi bravo Iva, sei andato alla ricerca e non risulta che su tutto sport ci sia sta roba di Chiellini. Quindi ragazzi, sparate delle cose a caso voi la mattina, io non so perché, sarà il caldo, ma ormai sparate delle cose. Intanto invece ho un messaggio di un procuratore importante, però un vocale, mannaggia, dovete aspettare che in pausa lo vado ad ascoltare. Intanto Adriana dice che lavora come CEO presso un'agenzia di link building e creazione di contenuti e sarebbe interessata a conoscere i prezzi per gli articoli. Non lo so, ma perché lo scrivi nella chat della radio? Ma veramente il caldo sta facendo impazzire la gente, no? Ivan?
1: No, tranquillo.
0: Perché? Queste non sono cose da scrivere.
1: Qua c'è clima qua, si sta fresco.
8: Sei al fresco, ma qua mi sa che stai impazzendo. Allora, andiamo avanti sulla chat di Reviene Radio Bianconera. Buongiorno, scrive Laura. Io sono ammirata a vedere Olise, puro spettacolo vederlo, ma Ildiz è una cosa impossibile vederlo trequartista. Laura, è una faccenda che abbiamo affrontato tutto l'anno scorso. Lui vuole partire da sinistra. Tutti gli allenatori che ha avuto dicono che lui vuole partire da sinistra, che gli piace partire da sinistra, che poi quando va in campo gli dicono lui poi alla fine, anche quando l'ha messo trequartista, è partito da sinistra. Se lui vuol partire da lì, chi siamo noi per impedirglielo? C'è un conto se il giocatore facesse la polemica dicendo lui vuol partire da lì, che dobbiamo fare? Lui ci piace partire da sinistra, dove è meno spalle alla porta, dove c'è meno il difensore che gli stacca sui tacchetti. Gli piace partire da lì, accentrarsi, poi magari tirare. Ma è troppo poco sotto porta. E si vede che non ha quelle caratteristiche, amici miei. E infatti Spalletti ha chiesto un trequartista sul mercato, non ha detto metto io di trequartista. Ha detto che gli sarebbe piaciuto avere un regista trequartista. Perché il distro lo lascia lì da sinistra, perché lui vuole partire da sinistra. Cosa vogliamo fare? Vogliamo cambiargli le volontà di Ildiz? Facciamo. Però poi è lui che quando è in campo decide da dove partire. Piccolo stop per noi, tra poco siamo domani.
2: Rassegna stampa.
12: Radio Bianco Nera.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
8: Stanno impazzendo tutti con la storia del sensore. Allora, il gol della Croazia, che è stato annullato, è dipeso dal sensore all'interno del pallone ufficiale dei mondiali, che ha rilevato un tocco quando il giocatore croato ha tentato il colpo di testa. Il VAR ha utilizzato quei dati per confermare la decisione del fuorigioco. Il difensore del Portogallo non ha tentato di colpire di testa il pallone, l'ha deliberatamente evitato, permettendo al pallone di passare anche dopo averlo toccato. Mamma ragazzi, il sensore del pallone che doveva essere la certezza assoluta. Però belli, gli ultimi 5 minuti del Portogallo-Croazia, devo dire, sono valsi la pena di stare a guardarla, veramente bello. E sto guardando il chip quando tocca il pallone, qualcosa di fantastico. Ah, qui qualcuno dice, ma insomma Rocchi non si è presentato, Bastoni non si è presentato. Come mai non si presentano questi che sono sempre tranquilli e sicuri delle loro cose? Boh. Vabbè, sono scelte, si può fare, uno può non presentarsi. Mentre Di Gregorio vedo che oramai è bruciato e non prende molto più la scena. La Juventus, tramite Juventus Creator Lab in questo momento, è ferma un'ora fa, quando si è svegliata con la vittoria in rimonta del Portogallo di Francisco Conceição contro la Croazia, che accede agli ottavi di finale ai mondiali, Portogallo-Spagna, Bella partita, ragazzi. Poi fate contento me, poverino. Dai, è stato veramente Ecator, il suo primo giorno alla Juve è stato oscurato dalle robe di Di Gregorio. Andate sul canale YouTube della Juve, dai, andate a cliccare, guardatevi il video del primo giorno di Ecator con queste foglie che crescono come un germoglio grezzo. Dai, beh, è bello, anche il video l'hanno fatto bene. Andatevelo a vedere, dai, dategli un po' di visualizzazioni. Mentre diamo anche un'occhiata a cosa sta facendo il buon McKennie, perché al Wingardium Leviosa, se l'incantesimo che Weston McKennie ha appena applicato alla sua nazionale statunitense a questo mondiale funziona, Wingardium Leviosa, ve lo ricordate, Harry Potteriani di tutto il mondo? Direttamente dai libri di Harry Potter, di quei grandi fan, annulla la gravità e rende leggerissimi anche gli elementi più pesanti.
0: come gli occhi di una nazione sulla squadra che li rappresenta nei mondiali di casa. Una pressione che da insostenibile è diventata benzina per il centrocampista e per tutta la squadra. Weston McKennie la sta vivendo senza abdicare al

0: detto, in questa fase del torneo dove ogni giocatore è importante, penso sia una cosa un po' assurda l'espulsione di Balogun. Alla fine il mio lavoro è andare là fuori, cercare di fare punti e vincere le partite. Che siamo in 10 o che ci manchi un giocatore nella prossima gara. Il prossimo si farà trovare pronto e darà il suo contributo alla squadra. Parole proprio da capitano di McKennie. Ed è ancora lui qualche giorno fa a rischiare di rimanere imboccato a chilometri di distanza dal raduno della squadra durante un giorno libero per colpa di una pizza. Anche in quel caso, insieme al milanista Pulisic, ha mostrato problem solving, convincendo un auto noleggiatore a riaccompagnarlo con una golf cart. La stessa capacità di uscire dalle situazioni complicate che poi mostra in campo. Lo racconta un dato raccolto da Opta durante la competizione mondiale. McKennie ha completato 13 passaggi che hanno rotto la linea difensiva avversaria, di cui 5 soltanto nell'ultima partita contro la Bosnia. Almeno 4 in più rispetto a qualsiasi altro giocatore. Fotografia dettagliata del contributo che McKennie sta dando sul terreno di gioco. È la stella degli Stati Uniti ed è il calciatore juventino che più di tutti si sta mettendo in mostra durante il mondiale. Riflettori luminosissimi sono puntati su di lui. Tutti i taccuini degli addetti ai lavori prendono nota della sua capacità di farsi trovare sempre al posto giusto nel momento giusto, della duttilità che dimostra e la qualità che abbina. Oh, non è che adesso ci arrivano offertone per McKennie da qualche parte. Resteranno punti perché intorno a lui la Juve ha deciso di alzare un muro che respinga indietro qualsiasi tentativo di approccio. Il rinnovo fino al 2030 firmato a marzo è un messaggio chiaro: nessun rischio di ritrovarsi senza armadietto al rientro a Torino stavolta. Anzi, McKennie è una posizione sempre più centrale nei piani del club all'interno dello spogliatoio. Da Spalletti e la dirigenza sono tutti d'accordo: la Juventus del presente e del prossimo futuro punterà forte sullo statunitense, e così Wes scala anche le gerarchie fino a posizionarsi in prima fila alle spalle di Locatelli. È lui il grande favorito per il ruolo di vice capitano, più del giovine Yıldız, più di Bremer, la cui situazione futura è ancora da definire. La sua magia non possa attecchire. L'incantesimo è l'Umot, una luce forte che esce dalla bacchetta per trovare la direzione giusta in me ombre che sono calate sulla continassa dalla fine della passata stagione. Tu li sai gli incantesimi di Harry Potter, Iva?
1: No, non proprio, cioè ho visto la prima e la seconda.
0: Vabbè, ma Wingardium Leviosa, dai, che alza gli oggetti, su. Dai, Wingardium Leviosa.
1: Il gufo conosco io.
0: Ma il gufo non è un incantesimo, cos'è il gufo?
1: No, è il suo portafortuna, è il suo amico, è il suo compagno.
0: È un suo compagno, cos'è? C'è il gufo, si porta il gufo in macchina, cos'è? Ma che dici? Sei peggio del rumor su Chiellini, tua attenzione. Andiamo dentro la chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Gianfranco da Vercelli dice: Colo a 35, ma anche a 40 rimane sempre un affare. È un giocatore di talento. Se poi pensiamo a cosa abbiamo speso per altri giocatori improponibili negli anni scorsi, rimane secondo me il prototipo di giocatore di un certo livello che la Juve in questo momento può magari permettersi. Non facciamo paragoni con altri giocatori alternativi anche bravi, ma che non sono dello stesso livello, dice Gianfranco da Vercelli. Davide da Imola: ma Zaniolo come trequartista da noi farebbe comodo? Ne abbiamo parlato settimana scorsa di Zaniolo. C'era chi diceva di sì, c'è chi diceva di no. Io a certe condizioni potrei anche dire di sì. Giuseppe Juventino, compaccio. Giuseppe dice: riguardo al caso Escort, sembra che il PM abbia contestato al signor AB che si è emersa la presenza. Ragazzi, dai, non me le scrivete queste cose che poi io le leggo. Dai. E facciamolo partire da sinistra, dice Marcello. Ma se gli può partire da sinistra, non è mica colpa mia, eh. Oh, a me che mi viene in tasca niente, è lui che vuole partire da sinistra, che dobbiamo fare? Sentiamo un vocale da casa.
2: Claudio, quel giorno che Yıldız, aiutando la Spalletti, si metterà in testa di fare una posizione come ha fatto Carrascheglia, sarà top.

0: Tendo solo a sinistra, sarà un ottimo giocatore, ma non potrà diventare un grande campione. Guardate Scala adesso, si accentra, va a destra, va a sinistra, eppure partita da sinistra. Questo è un miglioramento di Spalletto. Questa è la palla di professore.
1: Allora, siamo ancora su Ildiz, attenzione, intanto il sempre sul pezzo Yves mi segnala che, vado a controllare subito, c'è il tweet di Aurelio De Laurentiis, Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Sul Napoli scrivono: Mister Allegri is proud to be one of us. È orgoglioso di essere uno. Ma perché lo scrivete in inglese? Siete a Napoli? Cioè? Perché lo scrivete in inglese? Siete a Napoli, Allegri italiano.
2: È più figo.
1: Ma poi Allegri dell'inglese non gliene frega niente. È toscano, lui parla in toscano. Perché glielo scrivete in inglese? Dai. Aveva fatto fatica a prendere anche lezioni di inglese quando doveva andare all'estero, ma poi ha rifiutato. Dai. Certo che dopo aver visto Conte a Napoli, Allegri a Napoli, cos'è che ci manca ancora di vedere? Manna a Napoli, cosa gli manca da prendere da noi? Tudor a Napoli.
2: No, le possiamo dare anche un presidente un domani se vuole anche.
1: Attenzione, no, intanto stavo andando a guardare per curiosità i commenti al tweet del Napoli, dei tifosi del Napoli. Torna, ti prego, con le foto di Conte. Speravo non arrivasse questo giorno. Ti prego, fai che non ce ne pentiamo. L'ha presa bene. Ma poi qualcuno gli fa i complimenti, però l'ha presa bene, devo dire. Che spettacolo. Torniamo a noi, ragazzi. Proverei a prendere Colomuani, dice Marcello, così, come nuova idea. E in effetti non ci hanno ancora pensato. Maurizio invece aggiunge: perché non prendiamo Pinamonti per la panchina? È perché per comprare Pinamonti per la panchina ci sono dei soldi da mettere uno in panchina, che secondo me trovi degli altri a soldi meno da mettere in panchina, ti dico, Luigi dice: Criscitelli, uno che spara un sacco di cavolate, c'è Petrulla. No, vabbè, ma ragazzi, ragazzi, ma ognuno fa informazione a modo suo. Se lui vuole lanciare bombe, è un rumor, va bene. Ognuno fa quel che vuole. Io, sapete come opero, io chiamo e sento i diretti interessati e semmai do la notizia. In questo momento non risulta, per cui a noi non risulta. Loro c'hanno il rumors e andiamo avanti, c'è nessun problema. Vanni da Mantova dice: in questa problematica campagna acquisti bisogna sempre tenere presente il peso della maglia della Juve. Credo che finalmente Carnevali possa trovare il giusto mix tra giovani promesse, i nomi di una certa esperienza, non per forza devono essere dei fenomeni, ma che ci diano quel qualcosa in più e che abbiano giocato in piazze dove le pressioni siano... Certo che giovane promessa che abbia giocato in piazze dove le pressioni sono notevoli è difficile trovarlo, Ovviamente il portiere deve essere il primo a fare e dare quel senso di stabilità al reparto intero, la fiducia. Chiaramente questo vale anche per il centrocampo e per l'attacco, tre perni di esperienza. Grazie e buona giornata a tutti. Tre perni di esperienza in attacco, anche lì un po' dura, metterli insieme col budget che c'è, però. E Cator, scrive Rocco, è un buon attaccante, mi piace il timbro di Carnevali, lo voglio e lo prendo. Senza comollate varie. Attenzione, dice Daniele da Pedaso o Pedaso, che dir si vuole. Che se Napoli continua a copiarci dopo Contended Allegri, tocca a Motta e Tudor, attenzione, beh, Motta ce l'avevano nel mirino, loro. Luigi da Manchester dice: come si dice cortomuso in napoletano? Non lo so, lo scopriremo alla prima giornata. Mentre Maurizio scrive: che ne pensi di prendere Coleoscio e Endur? Sono italiani, giovani dell'Under 21, buonissimi prospetti, sarebbe un buon investimento. Chiede Camillo, comunque, mi piacerebbe vedere da noi in prestito dal Real Mastantuono. Però ragazzi, ne abbiamo preso uno, magari ne prendiamo due, non è che possiamo prendere cinque giovani promesse, se no c'è qualcosa che non va. Ancora Claudio con la storia di Chiellini. Ragazzi, Chiellini è un rumors, non è una notizia, è un rumors sparato da loro. A me non risulta. Anzi, direi anche che è un po' una cosa folle che hanno detto. Poi se fra un mese litigheranno, io non lo so. Ma ad oggi non risulta. Sentiamo un vocale da casa.
3: Claudio Ive, buongiorno, Dani da Tenerife, scusate qui, in pieno allenamento. Allora, qui ci sono rumors che l'acqua dell'oceano sì. sia salata e a volte anche con delle onde. Detto questo, io ho un po' di scetticismo sul mister, nel senso, mi spiego meglio, e lui vuole giocare con il 4-2-3-1, perfetto, siamo tutti d'accordo, sì. tutti contenti. Ma se i giocatori come quelli di quest'anno non fossero poi adatti al 4-2-3-1, avrà l'elasticità mentale di passare al 4-3-3, per esempio? E poi permettimi di fare una battuta su Allegri a Napoli. Ecco, l'anno scorso è stata smentita questa cosa che mister Allegri ti porta sempre in Champions. Ecco, gli auguriamo anche di retrocedere. Buona visione al
1: addirittura.
3: Di mister Allegri ai amici napoletani.
1: Beh, d'altronde quando non sono nella Juve mica li tifiamo, li cuffiamo, come è giusto che sia, si sa, questa cosa si sappia sempre. Dunque sto facendo un attimo anche il giro delle sette chiese per controllare se c'è qualche notizia del tuo minuto, perché ogni tanto mica ci sono solo le nostre notizie, oh ragazzi, ci sono anche quelle degli altri, anche i rumors ci sono, anche i rumors. Situazione Colomwany accelerata anche qua, conto alla rovescia, un po' di diplomazia, la strategia. Alla continuazione hanno inserito la quinta, la promessa fatta a Spalletti verrà mantenuta, il nuovo progetto potrà puntare sul francese del PSG e potrà farlo senza ulteriori perdite di tempo. Colomwany, nel disegno tattico dell'ex CT azzurro, ha l'abilità del jolly d'attacco. Uno sticare quella che Luciano da Certaldo chiama pallata. Avete presente? Il centravanti deve tenere la pallata e che allo stesso tempo può interpretare il gioco in profondità o muoversi da prima punta. Uno può rispondere in base alle esigenze tattiche della partita, sticandosi il passato e sposando la linea Carnevali fatta di empatia e dialogo tra i club che occupano un ruolo nell'Europa del calcio. Colo ha un valore di mercato sui 30 milioni di euro. L'accordo da definire racconta di un prestito con obbligo di riscatto a fine stagione. Le parti stanno limando le ultime curve o differenze. Poi la fumata bianca per un acquisto che darà alla linea offensiva di Spalletti una configurazione quasi completa in attesa del terzo centravanti, indispensabile per un'annata ricca di trappole e impegni. Colo vuole la Juve, l'ha sempre voluta, anche quando il passaggio visto sotto la Mole si era messo di traverso. Io ve lo dico prima, come sempre, non facciamo che poi Colo mi va in un'altra squadra, perché sennò poi è beffa Juve. E Colo vuole la Juve vuole Colomwany, Carnevali glielo promette a Spalletti, e poi Colo va da un'altra parte, è beffa Juve, ce la dobbiamo subire la beffa, Quindi, Giovanni, vediamo di non far titolare Beffa Juve, per cortesia, grazie. Spalletti avrà modo di arricchire il proprio bagaglio per chiudere il cerchio e toccare il punto più alto della carriera. Randall si è conquistato la stima dei compagni e l'affetto dei tifosi. Nel suo semestre è vissuto sempre a mille all'ora. Gol e altruismo, reti e generosità al servizio della causa, e proprio le conoscenze allenate nel periodo in cui è arrivato in bianconero hanno pesato sulla scelta. Spalletti si ritroverà in rosa un centravanti che ha già avuto la possibilità di entrare in contatto con una realtà tattica come quella del nostro campionato. Dentro alle trame dell'ex CT azzurro, le caratteristiche di un profilo come Colomwany possono esaltarsi. Lo sanno i vertici del club, lo sa perfettamente il diretto interessato. Il Paris Saint-Germain e l'amministratore delegato e direttore generale Carnevali hanno superato le vecchie incomprensioni legate al periodo precedente e adesso guardano alle ultimissime mosse per far calare il sipario positivamente sull'operazione che ha preso in ostaggio l'intera estate di mercato della Juve un anno fa. Il 13 luglio è vicino, ragazzi, siamo a 13 giorni. C'è il via alla nuova stagione della Juve, l'ennesima ripartenza. Ai cancelli si presenterà anche Colomwany, perché l'accelerata l'operazione è stata data e gli ostacoli superati. Da metà luglio all'attacco juventino mancherà solo un tassello, perché 3 è il numero perfetto chiesto da Spalletti. Quindi, Colo e Cator e il terzo. A meno che tu non riesca a piazzare David. David. Perché ragazzi, siamo sempre lì. Se poi i nostri giocatori non se ne vogliono andare via, te li devi tenere, attenzione. ci odiano a Napoli, dice Luca da Genova, e poi ci imitano in tutto e per tutto, dai, dopo Conte Allegri. Dave da Pieve Ligure scrive: su dai, quando Conte lascia la squadra arriva in finale di Champions. Ah, quando Conte lascia la squadra, quella stessa squadra poi arriva in finale di Champions, dice, aia, aia. Lista da Campobasso dice: il napoletano è Humus Kurt. Cianca scrive: spero che l'ultimo mese della scorsa stagione crocifiggi tutti. Non vorrei che verranno ceduti i calciatori che hanno avuto una crescita, mi riferisco a Kelly, scrive Giancarlo da Napoli. E Giancarlo, Kelly viene ceduto se c'è una proposta adeguata e importante e prendiamo Money Watch. Se arrivano 40 milioni per Kelly, Kelly la Juve lo cede volentieri. Sentiamo un vocale da casa.
4: Ciao Claudio, Ivan da Milano. Allora, volevo dire una cosa sulla questione di Gregorio. È l'ennesima dimostrazione che noi non solo non abbiamo comprato dei campioni ultimamente, ma abbiamo comprato anche dei pessimi uomini, proprio uomini che non hanno nulla a che fare con il mondo Juve. Anche Vlahovic, David 6 milioni, io ne merito più, gente che non gliene frega niente la maglia, gente che si crede di essere superiore agli altri, in realtà quello che veramente gli manca è essere uomini veri. Ecco perché abbiamo una Juve così scarsa, prima di tutto perché tecnicamente non lo è e poi perché non sono nemmeno uomini. Ciao, forza Juve sempre.
1: Dal punto di vista sportivo, sempre stiamo parlando, perché poi dal punto di vista personale e familiare non ci possiamo permettere di addentrarci come invece fanno spesso altri, mi raccomando. Allora, vediamo se ci sono anche dei riscontri sulla presa di posizione ultima di Di Gregorio. Direi di no. Smentita parziale del suo agente Carlo Alberto Belloni, che aveva detto: pretendiamo rispetto, tirando in ballo Davide Pendazze che roba il mercato della Juve. Di Gregorio ha detto, per chi se lo fosse perso, anche se si tratta della mia agenzia e del mio procuratore con cui ho un grandissimo rapporto e con cui collaboro sin dall'inizio della mia carriera, prendo le distanze per quanto riferito sui miei compagni, per cui ho grandissima stima e rispetto, come ho sempre dimostrato in campo e fuori. Nonostante sia stata indubbiamente una stagione difficile per il clima che si è creato intorno a me, la mia professionalità non è in discussione. Finché sarò un giocatore della Juve, rispetterò i miei compagni e onorerò la maglia, come ho sempre fatto finora. Quindi lui ci tiene a specificare che prende le distanze dalla frase sui suoi compagni, poi c'è tutto il resto nel posto del suo procuratore. Dopodiché, sempre io mi sono informato e quello che arriva a me è che quello che ha scritto il procuratore è l'idea anche del suo assistente, non l'ha scritto come pensiero personale, però quello che risulta a me. Ecco perché dico che la toppa a volte è peggio del buco. Sono proprio curioso di vedere come si sviluppa la vicenda di Gregorio, perché adesso ha una super patata bollente in mano il buon Carnevali dal punto di vista della cessione. Luca da casa scrive: Colo, Ecatore e David, uno degli attacchi più scarsi della Serie A. Beh, non l'abbiamo ancora composto, però già è uno dei più scarsi. Molto bene. Valerio da Lucca dice: ancora basta con questa storia di Sport Italia di Chiellini, è un rumors loro, hanno voluto fare la bomba con un rumors. E infatti è una roba loro, non lo scrive nessun altro, nessun altro, nessuno lo scrive. Rocco dice: io leggo sempre gli stessi nomi, mi piace fantasticare, quanto mi piacerebbe leggere di Oyarzabal alla Juve, attaccante sottovalutato, tanto che in Spagna si diceva prima del mondiale giocasse senza centravanti. Mi ricorda Leone Llorente. Comunque a Napoli cortomuso si diceva Muscurt. Lo so. Adesso va di moda anche centravanti della Spagna, però con il mondiale è così, Tu vedi due partite, vedi tre gol. Però a questo punto David ha fatto una tripletta meravigliosa, perché non prendere David, potrebbero dire i tifosi delle altre squadre, magari rispondereste voi, e vedi come funziona. Mentre Marco dice: con tutto il rispetto, che la Juventus da 3 anni cerchi e per ora non riesca a comprare un giocatore buono, ma non un fenomeno come Colomani, a me mette un po' di tristezza, ma quello che più conta è che tutti questi sforzi per poi prendere un attaccante che non ha le caratteristiche richieste da Spalletti, tristezza ma sempre Forza Juve. E questa sera la storia di Yıldız. Scusa Marco, ma perché Colomoni non ha le caratteristiche richieste da Spalletti? Spalletti lo ha richiesto. Puoi dirmi che te non piace, tu non lo giudichi un buon giocatore, ma Spalletti, l'ultimo giorno del mercato di gennaio, fece nome e cognome, disse dobbiamo prendere Colomoni. Quindi se l'ha richiesto Spalletti, perché tu dici che non ha le caratteristiche richieste da Spalletti quando Spalletti lo ha richiesto? Perché? Piccolo stop per noi, tra poco si andrà bene.
5: Rassegna stampa.
6: Buongiorno dalla reazione sportiva e da Daniele Campanari. L'erba londinese di Wimbledon sorride agli italiani che nel secondo turno del tabellone singolare maschile registrano una serie di vittorie. Lorenzo Sonego ha battuto Diallo, mentre Matteo Berrettini ha sconfitto Arthur Fils. Infine Flavio Cobolli ha superato James Duckworth. È già al terzo turno anche Yannick Sinner, che in precedenza aveva battuto in 3-7 il portoghese Nuno Borges, e oggi sfida l'americano Jenson Brusby. Per quanto riguarda il singolare femminile, eliminata la giovane Tyra Grant, vince invece Jasmine Paolini contro la svizzera Golubic. Ai mondiali americani, il Portogallo ha sconfitto in rimonta alla Croazia 2-1 nella sfida valida per i sedicesimi di finale che si è giocata a Toronto. Le reti sono state realizzate da Perisic al 52esimo, al 67esimo da Cristiano Ronaldo su calcio di rigore e al 93esimo da Gonçalo Ramos. Per fuori gioco è stato annullato un gol a Ronaldo, uno a Susic e uno a Guardiol. Avanza agevolmente anche la Spagna, che si sbarazza dell'Austria con un netto 3-0. Avanti anche la Svizzera, che a Vancouver batte 2-0 l'Algeria. Il mercato in Serie A non si ferma e anzi entra sempre di più nel vivo, con l'Inter che avanza con forza per Kalaili. L'israeliano è il primo obiettivo per la fascia destra e si proverà a trovare anche l'intesa con l'Union Saint-Gillois sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Sul giocatore si è mosso anche il Napoli, non riuscendo però a trovare l'accordo col club belga. Per quanto riguarda la difesa, nel mirino della dirigenza nerazzurra c'è anche Chalobah. Su di lui c'è anche il Como, ma l'Inter sembra essere in vantaggio. Il basket, l'Italia centra sia la quarta vittoria nel girone di riqualificazione mondiali di Qatar 2027 che l'accesso alla seconda fase proprio verso la rassegna iridata. Molto netto Reykjavik, il successo sull'Islanda. Gli uomini di Marco Ramondino vincono per 83-102, mandando 5 uomini in doppia cifra, con Tommaso Baldasso 16 punti, Stefano Tonut e Amedeo Tessitori a quota 15. Fermo restando che il 105-85 della Lituania sulla Gran Bretagna aveva già in realtà fornito il passo agli azzurri, adesso la sfida coi baltici di domenica a Bologna vale un bel pezzo di rassegna iridata. Il ciclismo in chiusura, a 41 anni si ritira Chris Froome, il britannico, 4 volte vincitore del Tour de France, 2 della Vuelta e 1 del Giro d'Italia, ha dichiarato conclusa la propria carriera a 48 ore dall'inizio proprio del Tour, quest'anno previsto a Barcellona. La decisione era nell'aria da tempo, ma solo ora ha preso forma e sostanza. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
5: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche innocuo addensamento al nord-est. Temperature in nuovo aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo addensamenti sul Lazio e Abruzzo con locali piovaschi diurni sulla Frusinate. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud, poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera,
7: l'unica che conta.
5: Rassegna stramba.
1: Attenzione, super attenzione! Circolano ancora voci, ma sono fake, come sempre. Noi ve l'abbiamo certificato. Mentre non è finita la chat di RBN Radio Bianconera, che ogni minuto si aggiorna, ogni minuto ha sempre nuove partecipanti, tipo Luca che dice: attenzione, si gracchia un po', siamo un po' delle rane bollite oggi. Mentre Marco dice: non lo sapevo, pensavo che Spalletti avesse chiesto un centravanti alla Vlahovic. Se l'ha chiesto lui, tanto meglio ancora. Lui disse all'ultima giornata di mercato di gennaio: continuate a parlare di Cardi, ma io non l'ho mai chiesto, la nostra possibilità è Kolomoani. Spalletti ha per Spalletti Kolomoani è un centravanti a cui tirare la pallata, quindi è ottimo per lui. Tanto è vero che Carnevali sta lavorando su Kolomoani. Carnevali, scusate, è arrivato, ha parlato con Spalletti, lavora con Kolomoani. Secondo voi, se Spalletti gli avesse chiesto un altro tipo di centravanti, starebbe lavorando su Kolomoani? Che gli frega lui, era una trattativa di quelli prima, mica sua. No? Se sta lavorando per Kolomoani è perché Spalletti a Kolomoani gli va bene. Basta lavorare anche un po' di logica, no? A volte. Vogliamo sentire un vocale? Ma su Calcio e Finanza ci siamo andati, no?
2: Non ancora, avranno già cambiato argomenti.
1: E perché non me l'hai ricordato? No, noi abbiamo delle tradizioni da rispettare, no. E non va bene così. Ha cambiato tutto adesso, no. Cioè, Massimiliano, ma che faccia su Calcio e Finanza Allegri? Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Napoli, eccolo qui, anche su Calcio e Finanza. Guardalo lì, che faccino, come ride. Insomma, sì. Questa cosa, a te che ti fa effetto, non ti fa effetto, non ti frega niente, ti dà fastidio?
2: Continuo a dire che sono professionisti, quindi sono scelte.
1: Non ti fa né caldo né freddo. Ingaggio del tecnico livornese in azzurro. Quanto prende? Vediamo. L'ufficialità è arrivata. Allegri avrà un ingaggio di 4,5 milioni di euro netti a stagione per i prossimi 3 anni. È sceso un po'. Però 3 anni di contratto. 4,5 netti per 3 anni di contratto. Ma scendiamo un po' su Calcio e Finanza. Inchiesta Escor, Bastoni non si presenterà davanti ai PM. Mondiali 26 sarà Portogallo-Spagna negli ottavi, il tabellone completo. Lazio in 20.000, come 20.000? Erano 25.000 su Corriere dello Sport. Messaggi anche da Verona e Nesta per protestare contro lo Tito. Bilancio Juve, eccolo qua. Fammi vedere un po'. Report, bilancio Juve 25-26, la preview esclusiva di Calcio e Finanza. Oh! Vediamo cosa prevedono i doblonisti. La Juve archivia la stagione 25-26. Sul fronte sportivo il club bianconero ha raggiunto il 6° posto in Serie A. Vabbè, questo lo sappiamo. Conseguendo la Coppa Europa League, vabbè, lo sappiamo. Calcio e Finanza ha elaborato una preview esclusiva del conto economico del club bianconero, ricostruendo l'andamento delle principali voci di bilancio partendo dal risultato dello scorso anno della semestrale del 31 dicembre 25. L'obiettivo dell'analisi è offrire una fotografia quanto più accurata possibile dello stato economico-finanziario della Juventus. Il report descrive l'evoluzione dei ricavi e dei costi, entrando nel dettaglio delle singole voci e infine dà evidenza del risultato finale per poi tracciare le prospettive per l'esercizio successivo. Vediamo un po' tra gli argomenti analizzati. Evoluzione dei ricavi da diritti televisivi, andamento dei ricavi commerciali e sponsorizzazione, impatto delle competizioni nazionali e internazionali, ricavi derivanti dalla gestione dei calciatori, andamento dei costi operativi, costo del personale, portamenti dei diritti dei calciatori, risultato netto atteso, scenario per il bilancio 26-27. La Juve chiude la prima semestrale in rosso di 2,5 milioni. il documento non sostituisce il bilancio ufficiale, che sa, ovviamente sono previsioni da parte di Calcio e Finanza, ma non quello che è il documento del bilancio ufficiale, che poi verrà redatto e ci faranno ovviamente sapere. I dati tra fatturato e costi 31 dicembre 25, primo semestre 2,5 milioni. Ma c'è una previsione, la sto vedendo anche un po' da più parti, per un meno 50 più o meno come previsione. Ecco perché noi dobbiamo fare un certo tipo di mercato, perché non dobbiamo poi sforare, hai capito? Non possiamo fare un mercato come pensa la gente.
2: Rispettare il fair play.
1: Ma il fair play interno nostro, non tanto il fair play dell'UEFA, cioè noi veramente abbiamo dei paletti che ci siamo praticamente autoimposti da soli, nel momento che abbiamo in rosa dei calciatori che sono invendibili a meno di miracoli alcuni. Il problema è quello lì, di questo momento. La chat di RBN Radio Bianconera dice: Luigi da Manchester, il compleanno di Zaniolo, un contrattino? No? Il compleanno di Zaniolo? Siamo sicuri? Andiamo a controllare qua, cambia da quello di cappello ieri, non era vero. Niccolò Zaniolo. 2 luglio, era ieri, no, c'era ieri. Ma non è staccato uno, ragazzi, com'è? Mi rispettate tutti, era ieri il compleanno di Zaniolo, non è oggi. Vabbè, auguri, dai, facciamogli gli auguri con un giorno di ritardo, valgono? Valgono i buongiorno di ritardo. Chiamalo, chiama Zaniolo, dai.
2: Sta dormendo.
1: Sta dormendo, ma che ne sai, come sta dormendo? Vabbè, in vacanza, dici. Speriamo che stia dormendo, non stia facendo dell'altro. Sentiamo un vocale da casa, va?
9: Ciao Claudione, Luciano da Roma, abbonato in Sud, appena rinnovato, e che Dio ce la mandi buona, perché dopo anni e anni siamo un po' stufi, anche se io, vecchio tifoso, ne ho viste di altre, ma insomma, quello che vorrei vedere è un'idea chiara di obiettivo, di organizzazione e di crescita. Detto ciò, domandona da miliardi di dollari, quanto ci mettiamo a tornare a vincere secondo te? Perché l'impressione è che dovremmo fare la bocca a un altro, almeno un altro paio d'anni, un po' così. Che dici?
1: Dico che purtroppo è una riflessione che stavo facendo giusto ieri pomeriggio con dei colleghi a seguito della Juve. E a meno di carnevalate, mandraccate, improvvisate, definiscila un po' come vuoi tu, purtroppo ci attendono nel prossimo triennio ancora dei tempi complicati. Poi dopo il calcio un attimo, perché la Juve che inizia a vincere 9 scudetti consecutivi viene da 2 settimi posti, l'ultima annata tragica fuori dalle coppe, l'ultima annata è 7° posto e fuori dalle coppe, senza coppe, e tutti impazziscono in quel momento lì. E poi conta allenatore, Pirlo regista, cambia tutto in un attimo e noi partiamo per il compleanno. Vabbè. Scatto Muani, l'amico di Ildiz. Chi è invece? Muaremovic. Vediamo la situazione Muaremovic. Ultimi dettagli da sistemare prima delle firme. Ultimi tasselli prima di poter accogliere a Torino il secondo colpo della gestione Carnevali. L'accelerazione della Juve nelle ultime ore è stata decisiva. Tavola apparecchiata per rivedere Tarik Muaremovic alla Continas. Col Sassuolo i dialoghi stanno proseguendo con una fumata bianca da immaginare in breve tempo. Tra questo fine settimana e i primi giorni della prossima. Quindi segniamoci anche Muaremovic prossima settimana. Eccolo qua. Col Sassuolo i dialoghi stanno proseguendo con una fumata bianca da immaginare in breve tempo. Un cambio di passo che coinciderà col ritorno in Italia del bosniaco al termine delle fatiche mondiali, concluse dopo la sconfitta ai 16esimi contro gli Stati Uniti. Così poi magari ritrova McKennie che lo consola. Da Torino ritengono estremamente vantaggiosa l'operazione, sia sul piano tecnico che sotto il profilo economico. Carnevali considera Muaremovic un giocatore forte, pronto per un salto di qualità enorme, pronto per una sfida come quella bianconera. Il biennio al Sassuolo gli è servito per cimentarsi ad alti livelli e per accelerare il processo di maturazione. La valutazione light di Tarik poi ha certamente contribuito a fugare ogni dubbio. La Juve si sta assicurando uno dei centrali di sinistra più interessanti della Serie A. Alla metà del suo valore di mercato, dunque circa 18 milioni, 16 più 2 di bonus. Come Cator, 16 più 2. Cosa fa? Solo 16 più 2 a Carnevale? Perché non offre 16 più 2 a Colo? C'è anche l'accordo col giocatore, 5 anni e poco più di 2 milioni a stagione. Un prezzo che ha ingolosito la Juve, che per provare a tornare grande riparte dalle radici, dagli italiani, come nel caso di Ekator, e dai prodotti del vivaio, come nella fattispecie che riguarda da vicino Muharemovic, il primo talento made in next gen a tornare all'Ovile dopo 2 anni trascorsi lontani da Torino. Anche l'Inter per parecchi mesi ha sondato centrale difensivo bosniaco. Marotta e Carnevali ne hanno parlato più volte anche a gennaio, ma i nerazzurri non hanno mai nemmeno sfiorato la chiusura della questione, rischiando anche di attirare le sirene della Premier League. I club che si sono fatti però sotto non hanno mai fatto breccia nel cuore di Muharemovic. La Juve aspetta di capire il giorno esatto in cui Tarik tornerà in Italia dopo la vettura mondiale, stimolante per la Bosnia, non semplicissima per il classe 2003, arrivato col fiato corto a giocarsi il torneo più importante della propria carriera. La trattativa tra i bianconeri e il Sassuolo sta prendendo piede e procedendo a passo spedito. Gli ostacoli sono stati tutti superati. C'è stata anche una variabile determinante per il buon esito della trattativa, la corte serrata di Kenan Yıldız. I due sono grandi amici e il turco ha premuto sull'acceleratore anche con la Juve per ritrovare il suo ex compagno, con il quale ha condiviso un breve percorso tra primavera e next gen. Luciano Spalletti è molto incuriosito dall'impatto che può avere il classe 2003 bianconero. Il gradimento è totale, sebbene Luccio si è convinto che il centrale abbia ancora margini di miglioramento sia in marcatura che in impostazione. Due aspetti che nel suo modo di vedere il calcio, partendo dalla fluidità del giro palla da dietro, viaggiano di pari passo. Dopo Ekator, dunque, il prossimo a vestire la maglia della Juve sarà Muharemovic. Rassicurato sulla centralità che avrà nel progetto, non gli mancherà spazio tra campionato, Europa League e Coppa Italia. È il secondo innesto consecutivo che i bianconeri perfezionano con un club di Serie A. L'ultimo prima del doppio blitz di Carnevali, con Miners 2 anni fa dall'Atalanta per 59 milioni di euro. Lo sguardo all'Italia e all'opportunità da cogliere a livello nazionale sarà sempre più attento. Ma considerando il modus operandi del nuovo corso, c'è un solo verbo dominante: investire. Molto diverso da spendere. L'instant team immaginato in primavera, nel momento in cui Spalletti ha firmato il rinnovo, non è più così attuale. Attenzione! Intanto siamo in zona inviato, quindi dovrebbe essere vicino alla radio, quindi prova a chiamarmelo al telefono, il nostro fantastico inviato, così cerchiamo di capire che aria tira alla Continassa e come procediamo durante l'arco della giornata. Mentre sulla chat di RVN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, Gian da Pisa scrive: certo che è interessante il fatto che per la Juve si possono trovare i dettagli anche dei costi della citronella usata allo stadium per schiacciare le zanzare, e per le altre squadre basta una semplice autodichiarazione con scritto che la società è delle isole Cayman e i dati sono vincolati alla segretezza. Rimango nonostante tutto positivo, scrive Gian, meno male che mi rimani almeno positivo. Abbiamo altri vocali da soddisfare o ho lasciato qualcosa indietro, Ivo?
2: No, consumati tutti.
1: Ah, molto bene, no, ci tenevo perché oggi, ho detto almeno oggi, volevo chiudere.
2: Oggi stanno dormendo, ascoltando. Oggi dormono tutti.
1: Chi è che dorme? Chi dorme? Chi dorme? Non piglia?
2: Pesce.
1: Pesci plurale, no pesce. Chi dorme non piglia pesci, attenzione. Ragazzi, attenzione. Chi dorme non piglia pesci, Mi raccomando. Sono curioso adesso, appena abbiamo Camillo, di sapere da lui cosa ne pensa di sta storia della squadra Under 18, che può far da ponte tra l'Under 17 e la primavera.
2: L'inviato mi ha dato 2 minuti.
1: Stai molto calmo, non ti agitare. Stai molto calmo, non ti agitare. Allora, facciamo un recap, come facciamo sempre verso fine trasmissione, anche per quanto riguarda il mercato. Calcio mercato Juventus, andiamo su tuttojuve.com, prendiamo il primo piano, Bayern su Bremer, accelerata Colo, Zanolo, più la... è scomparso, vabbè, eccolo qua. Allora, Zaniolo, più Lazio che Juve, Turan sempre più vicina la permanenza, muoremo vicino, devi a solo un certo prezzo. Il calcio mercato da Juve è venuto per minuto. Zaniolo, più Lazio che Juve. Il qua ci sta un pallino di Gattuso. Colomoni a un passo, l'attaccante bianco e nero prima del raduno. Emer, ci sarebbe l'interessamento del Bayern, futuro in bilico per il centrale. Beh, c'è una clausola, se vogliono la pagano, eh. Max Allegri chiama Vicario al Napoli, che quindi venderebbe o Meret o Milinkovic-Savic, ma non mi sembra che la Juve sia su questi due portieri. Muoremovic vicino al ritorno, che sì, resta un'opportunità. Carnevali lavora per migliorare i rapporti col Paris Saint-Germain. L'ultima parata di Gregorio, sempre più lontano. Dibu Martinez resta il favorito per la porta. E questo un po' il recap di quello che sta succedendo, le ultime news, gli ultimi avvicinamenti, non rumors, ma più news. Davide da Taccia dice: a che punto siamo con la trattativa Colo, ma si riesce a chiudere entro breve. È stanco anche Davide da Taggia. Che stai in un posto dove ci sono le olive taggiasche buonissime, eh? Conosci le olive taggiasche, Iva?
2: Inviato.
1: Ho capito, ma le conosci o no le olive taggiasche?
2: Però al telefono non ho sentito l'argomento e chiedo scusa.
1: Vabbè, vabbè. Camillo De Micheli, ciao!
10: Ciao Claudio, buongiorno.
1: Tu le mangi le olive taggiasche quando vai in Liguria?
10: Non sono un grande fan, però sì.
1: Ah, sei più uno da olive ascolane?
10: No, non sono proprio tanto da olive, ecco.
1: Non sei da olive? Non sei da olive, no. Sei più da olise, secondo me, più che da olive, eh?
10: Quello sfido qualcuno a non essere da olive, ecco, in questo momento calcistico.
1: Senti, prima che devo dirtelo con calma, ti devo preparare all'argomento di giornata. Voglio sapere, questa cosa che è uscita oggi di Carnevali, che potrebbe fare un under 18 da ponte tra l'under 17 e la primavera, ti stuzzica? Non la giudichi positiva?
10: No, è un'idea, cioè è una cosa che farà la Juventus, è una cosa sicura. E poi anche gestirà Claudio Chiellini, tra l'altro, ne abbiamo parlato su tutto Juve due giorni fa, ho scritto su tutto Juve due giorni fa, anche sul suo mercato web, quindi la Juventus potevano già leggere tutto. E una cosa che verrà gestita Claudio Chiellini, che sarà coordinatore anche dell'Under 20 e poi della Next Gen, e invece dall'Under 17 in giù ci sarà Massimiliano Staglia. E quindi ci sarà questo riassetto del settore giovanile della Juventus, con delle idee chiare, come ho sempre raccontato, cercare poi di far crescere i ragazzi il prima possibile e portarli poi in FGS. Quindi si seguirà questa linea tracciata. È un'opportunità, dovevano farla già lo scorso anno, poi non era stato possibile, invece quest'anno ci sarà l'Under 18 della Juventus.
1: Seconda cosa. No, prima voglio fare una domanda. È ufficiale Allegri a Napoli? Ti fai effetto, non te ne frega niente, ti secca?
10: No, non mi fa nessun tipo di effetto. Mi stupisce molto di più che sia riuscito a strappare un triennale. Ecco, questo sì. Questo mi stupisce molto, onestamente. Dopo l'ultimo anno al Milan, un triennale mi stupisce molto. Però credo che abbia una squadra molto, molto, molto forte. Tra le più forti del campionato e anche molto in linea con le sue idee di calcio. Voglio vedere se tornerà a fare la difesa 4, che poi era uno dei suoi marchi di fabbrica, o se si intestardirà come fa nell'ultimo periodo con la difesa 3. Ecco, io credo che questa Napoli sia davvero molto molto forte e che abbia tante caratteristiche che possono piacere ad Allegri.
1: Capitolo Colomoni, la gente non ce la fa più, ma soprattutto no, stamattina ma è venuto
10: Claudio,
1: fuori.
10: Claudio, ho delle novità, non su Colo, anche se la situazione è definita, ma la Juventus sta chiudendo per Muoremovic. sta chiudendo per Moreo.
1: Camillo, ma stai calmo, era l'argomento successivo, fammele fare uno alla volta.
10: No, perché ho visto che il tempo incalzava e quindi volevo darti.
1: Ma io ci faccio star dentro tutto, non ti preoccupare. 30 secondi su Colomouani per dire, perché qualcuno stamattina ha scritto, vabbè, ma noi prendiamo Colomouani che non è adatto a Spalletti. Ma se l'ha richiesto Spalletti, scusa.
10: No, questo è proprio un nome di Spalletti, ma a volte io ci provo, credo anche tu, tutte le mattine ci proviamo a indirizzare la gente, ma poi quando qualcuno non vuole ascoltare, non vuole ascoltare, caro Claudio. E quello che posso dire è che sono tutti fermi al centravanti grosso e gigante, ma non è questa la situazione, nel senso che anche la frase la pallata lunga, ecco, la pallata lunga è Colomouani, perché gioca negli spazi, gioca sulla verticale, e tra l'altro quando Carnevali è arrivato ha messo subito Spalletti di fronte a un bivio, ed era quello legato alla punta, vuoi Torlot o vuoi Colomouani? E la risposta è stata Colomouani, quindi la Juventus anche qua sta andando molto forte su Colomouani. Diciamo che siamo quasi ai dettagli, cioè è una trattativa che è indirizzata bene, e lo so che per il tifoso della Juventus questa è una noia, perché sono 2 anni, ma onestamente ha dovuto rifare tutto da zero Carnevali, e adesso i rapporti sono buoni, e c'è la volontà di chiudere. Poi stiamo andando a trattare con una bottega carissima, e l'esempio è Gonzalo Ramos. Hanno speso 80 milioni di euro, quindi è ovvio che vorranno prendere tanti soldi anche da Colomouani, anche perché stanno trattando di Diomande, Kiyush, quindi anche il Paris Saint Germain vuole i soldi, e noi dobbiamo essere bravi a strappare un prezzo
1: conveniente. Che strano, tutti vogliono i soldi, che stranezza sto mercato. Camillo, dopo i 14 16 più 2 di bonus, perché anche Muaremovic lo facciamo a 16 più 2? Cos'è? Li facciamo tutti a 16 più 2?
10: Sì, perché in verità poi il prezzo complessivo di Muaremovic sarà intorno ai 35-36 milioni di euro, e direi che è una cifra a metà strada, perché la prima richiesta del Sassuolo era di 40 milioni di euro, la Juve era sui 30, e in questo momento qua si sta definendo, è un'operazione che ha fortemente voluto non solo Carnevali ma anche Ottolini, perché era un'opportunità per la Juventus, cioè questo prezzo è comunque molto vantaggioso per un ragazzo del 2003, che comunque come valutazione complessiva è intorno ai 40 milioni di euro, perciò lo prendi al 50% in meno, e visto che siamo anche nel periodo dei saldi, direi che è un'operazione vantaggiosa per la Juventus. Non era il preferito di Spalletti, ecco, questo lo posso dire, con Spalletti ha ancora un po' da fare, ma è giusto così, ancora tanto da fare Muaremovic per diventare un difensore di altissimo livello, però ha una struttura fisica, un carattere e anche una capacità tecnica molto molto importante, è un giocatore che secondo me si sposa meglio vestito di Bremer, anche se mancino, quindi si giocherà al posto credo con Kelly, però ecco, il secondo tassello dell'era Carnevali sarà Muaremovic, e poi si lavorerà per cercare di portare il ritiro Colomouani e risolvere la grana portiere, perché Claudio sul portiere è l'unica cosa che non mi lascia tranquillo, cioè credo che il mercato della Juventus sia abbastanza intelligente in questo momento, sul portiere però credo che la situazione sia molto delicata e complessa.
1: E perché ai tempi abbiamo regalato Muaremovic?
10: E perché l'abbiamo regalato? L'abbiamo regalato col 50%, perché avevamo bisogno di incassare dei soldi e li abbiamo presi, ci siamo tenuti il 50% e in questo caso è andata così. Ecco, abbiamo fatto errori più grandi rispetto a Muaremovic. Muaremovic ci costerà 16-18 milioni di euro, però tutto sommato abbiamo avuto la possibilità di riprenderlo. Hauser l'abbiamo venduto a 16, l'anno dopo è andato a 60, questo forse è un errore più grave.
1: Assolutamente, grazie Camillo, tra poco in radio.
10: Grazie a te Claudio.
1: Ciao Camillo De Michelis, che trovate veramente tra pochissimo, il tempo dell'ultima pausa per noi, grazie Yves da Roche, grazie a tutta la chat, è venerdì, buon weekend a tutti, ci ritroviamo lunedì.
5: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
7: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Venerdì 3 luglio inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, notizie che chiaramente in questo periodo sono sempre legate al calciomercato. È arrivata di recente nei giorni scorsi l'ufficialità di Ekator, ci sono stati fatti passi in avanti anche nella trattativa per Muharemovic, ma prima partiamo come al solito dal nostro recap delle partite del mondiale, perché ieri alle 21 ha giocato la Spagna, con un semplice 3-0 ha battuto l'Austria con la doppietta di Oyarzabal, i due gol dell'attaccante della Real Sociedad intervallati dalla rete di Pedro Porro, quindi 3-0 facile e dominante della Spagna. Poi il Portogallo che nella notte ha battuto la Croazia 2-1 in una partita abbastanza folle, ha trovato il gol anche Cristiano Ronaldo su calcio di rigore, l'aveva sbloccata prima Perisic a inizio secondo tempo, poi al 94esimo il gol decisivo del neo attaccante del Milan Gonzalo Ramos e all'81esimo e al 113esimo, quindi al 13esimo minuto di recupero, due gol annullati alla Croazia, un gol annullato al Portogallo anche al 60esimo, insomma partita dalle mille emozioni. E poi alle 5 di questa mattina si è conclusa non troppo tempo fa Svizzera-Algeria con la Svizzera che ha vinto 2-0 assicurandosi il pass per gli ottavi di finale grazie alle reti di Embolo e dell'ex Bologna Dan Ndoye, e quindi passano la Spagna, il Portogallo e la Svizzera. Questo il verdetto dei risultati della serata di ieri, della nottata. Andiamo a vedere anche le gare in programma di stanotte, di stasera, di stanotte, perché alle 20 c'è Australia-Egitto e poi Argentina-Capoverde e Colombia-Ghana rispettivamente a mezzanotte e alle 3:30 per chiudere il quadro dei sedicesimi di finale. Poi da domani inizieranno gli ottavi con Canada-Marocco e Paraguay-Francia e quindi iniziano sempre ad esserci meno posti in questa Coppa del Mondo. Andiamo su tutto Juve a cominciare la nostra carrellata di notizie di mercato, in particolare dal mercato in uscita, o meglio non in uscita, perché si parla di Thuram su tutto Juve, un Thuram sempre più vicino alla permanenza. Ecco cosa cerca la Juventus, che Fran Thuram vuole restare alla Juventus con il francese confermato al centro del progetto. I bianconeri cercano solo un regista alle giuste condizioni, che Fran Thuram non ha intenzione di lasciare la Juventus nonostante le attenzioni ricevute da diversi club e le indiscrezioni di mercato delle ultime settimane. Il centrocampista francese considera Torino il luogo ideale per proseguire il proprio percorso di crescita e vuole continuare a essere uno dei pilastri del progetto bianconero. Il giocatore non sarebbe interessato a un trasferimento in Arabia Saudita e la sua priorità resta quella di proseguire l'avventura con la Juventus, una posizione che contribuisce a definire anche le strategie del club sul mercato. Arrivato a Torino nell'estate del 2024, Thuram si è imposto come uno dei centrocampisti più importanti della rosa grazie alla sua capacità di abbinare fisicità, qualità tecnica e dinamismo. Le sue prestazioni hanno attirato l'interesse di diversi club europei, ma la volontà del giocatore è quella di continuare a vestire la maglia bianconera. La Juventus dal canto suo lo considera una pedina fondamentale per il presente e per il futuro. Soltanto offerte di livello eccezionale potrebbero aprire scenari differenti, ma al momento non esiste la volontà di privarsi di uno degli elementi più completi del centrocampo. E quindi con Thuram destinato a rimanere, la Juventus non ha la necessità di intervenire in maniera massiccia nel reparto. L'obiettivo della dirigenza è piuttosto quello di completare il centrocampo con un regista in grado di migliorare la qualità della costruzione del gioco e offrire caratteristiche diverse rispetto agli uomini già presenti in rosa. Non si tratta però di una priorità assoluta da inseguire a qualsiasi costo. La linea della società segue il fatto che il nuovo regista arriverà soltanto se si presenterà un'opportunità economicamente vantaggiosa. La Juventus non intende affrontare investimenti elevati per un centrocampista, preferendo valutare occasioni sostenibili dal punto di vista economico e coerenti con il progetto tecnico. L'idea è quella di aggiungere un giocatore capace di dettare i tempi della manovra senza alterare gli equilibri finanziari del club. La conferma di Thuram rappresenta una notizia importante anche per lo staff tecnico. Dunque le intenzioni di Thuram
coincidono con quelle della società, proseguire insieme e consolidare un progetto che punta sulla continuità. E quindi se si era parlato di Thuram come possibile giocatore in uscita, adesso la Juventus sembra intenzionata a tenerlo e Thuram sembra intenzionato a rimanere, cosa non scontata viste le voci che circolavano attorno al suo, nome qualche settimana fa. È arrivata anche una nuova proposta per Colomouani, ne parla sempre tutto Juve. La Juventus insiste per Colomouani, pronta una nuova proposta al Paris Saint-Germain con prestito oneroso e obbligo di riscatto. Le parti cercano l'intesa. La Juventus non ha intenzione di abbandonare la pista che porta a Randal Colomouani. L'attaccante francese di proprietà del Paris Saint-Germain continua a rappresentare uno degli obiettivi principali del mercato bianconero e, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia e dall'Italia, il club avrebbe presentato una nuova proposta per cercare di sbloccare definitivamente la trattativa. Dopo i contatti delle scorse settimane, la dirigenza juventina avrebbe modificato la struttura dell'operazione, puntando su una formula che potrebbe soddisfare anche le richieste del Paris Saint-Germain. La distanza tra domanda e offerta resta contenuta. Il nodo principale continua a essere la valutazione economica del cartellino. Il Paris Saint-Germain continua a chiedere 40 milioni di euro per cedere a titolo definitivo l'attaccante francese, mentre la Juventus ritiene più congrua una cifra compresa tra i 32 e i 33 milioni, con l'obiettivo di non superare complessivamente la soglia dei 35, una differenza economica relativamente contenuta che lascia aperti margini per trovare un'intesa nelle prossime settimane. Per avvicinare le posizioni, la Juventus avrebbe deciso di cambiare strategia. Il club bianconero sarebbe pronto a mettere sul tavolo un prestito oneroso accompagnato da un obbligo di riscatto. L'idea è quella di aumentare sensibilmente il costo iniziale del prestito, portandolo tra gli 8 e i 10 milioni di euro, una cifra che garantirebbe al Paris Saint-Germain un incasso immediato importante e rappresenterebbe di fatto una garanzia sull'acquisto definitivo del giocatore. Resta ora da capire se la formula sarà sufficiente per convincere il club francese ad abbassare la richiesta iniziale oppure se sarà necessario un ulteriore sforzo economico per arrivare ai 40 milioni richiesti. Non soltanto Colomouani, anche Muharemovic, perché appunto, come scrive tutto Juve, Muharemovic è vicino, ecco perché la Juve lo vuole. Muharemovic si conferma come uno dei giovani più interessanti della Juventus, stagione positiva, anche una buona prova al mondiale nella partita contro gli Stati Uniti, e le prospettive sono sicuramente importanti. La Juventus continua a imbastire il proprio mercato puntando sui giovani di prospettiva e tra i profili che hanno attirato maggiormente l'attenzione della dirigenza c'è quello di Tarik Muharemovic. Il club vede in lui un patrimonio sul quale poter costruire il futuro, motivo per cui l'intenzione è quella di valorizzarlo e seguirne attentamente il percorso di maturazione. Nel corso dell'ultima annata Muharemovic ha mostrato un'evoluzione costante sotto ogni aspetto del gioco, oltre a migliorare nella fase difensiva ha evidenziato una maggiore sicurezza nella costruzione dell'azione, caratteristica sempre più richiesta ai centrali moderni. La stagione gli ha consentito di accumulare esperienza confrontandosi con avversari di livello e aumentando la propria personalità in campo. La continuità di rendimento rappresenta probabilmente l'aspetto più importante del suo percorso, perché ha confermato la capacità di mantenere elevato il livello delle prestazioni nell'arco dell'intero campionato. La Juventus considera questo processo di crescita estremamente positivo e ritiene che il giocatore abbia ancora ampi margini di miglioramento. Sono diverse le ragioni che spingono la Juventus a credere fortemente in Muharemovic. Il difensore è

gestione del possesso, ha trasmesso sicurezza alla linea difensiva, confermando i progressi mostrati durante il resto della stagione. Poi partita persa dalla Bosnia a discapito degli Stati Uniti, che hanno vinto grazie ai gol di Balogan e Tillman, però in ogni caso la prova di Muharemovic è considerabile e positiva. E il percorso di Muharemovic appare ancora all'inizio: il difensore ha tutte le caratteristiche per diventare un elemento affidabile anche ai massimi livelli, ma il prossimo passo sarà acquisire ulteriore esperienza contro attaccanti di altro profilo e mantenere continuità nelle prestazioni. La Juventus ritiene che il suo potenziale sia elevato e che possa trasformarsi in una risorsa importante per il club nei prossimi anni. Molto dipenderà dal minutaggio che riuscirà a ottenere e dalla capacità di proseguire nel processo di crescita già intrapreso. Se continuerà a migliorare con questo ritmo, Muharemovic potrà ritagliarsi uno spazio sempre più significativo nel progetto tecnico bianconero, confermandosi uno dei giovani difensori più promettenti del panorama europeo. E poi c'è anche il mercato in uscita, perché si parla sempre del nome di David, che è ancora in una situazione incerta. Ne parla sempre tutto Juve. La Juve per David non molla sul prezzo. La Juventus valuta la cessione di Jonathan David dopo una stagione deludente. Il club chiede 30-35 milioni, mentre il Lione pensa a un prestito. Il futuro di Jonathan David potrebbe essere già lontano dalla Juventus. Dopo una sola stagione in bianconero, l'attaccante canadese non sarebbe riuscito a convincere pienamente la dirigenza, che starebbe valutando la possibilità di cederlo nel corso dell'attuale sessione di mercato. Il club bianconero sarebbe disposto ad ascoltare offerte per il centravanti con l'obiettivo di monetizzare prima che la sua valutazione possa ulteriormente diminuire. Quando la Juventus ha puntato su David, le aspettative erano alte. Il canadese arrivava con la reputazione di attaccante prolifico e di profilo internazionale, ma al suo primo anno a Torino non avrebbe prodotto il rendimento sperato, pur mostrando a tratti le proprie qualità. L'ex Lille non è riuscito a garantire quella continuità realizzativa che la Juventus si aspettava da un giocatore chiamato a fare la differenza nel reparto offensivo. Sta giocando una discreta Coppa del Mondo con il Canada, che rappresenta un'opportunità importante per la Juventus. Le prestazioni offerte sulla scena internazionale hanno riportato l'attaccante sotto i riflettori e la società vorrebbe sfruttare questo momento favorevole per valorizzarne il cartellino. L'obiettivo è ottenere una cifra compresa tra i 30 e i 35 milioni di euro, ritenuta adeguata al valore attuale del giocatore. Tra l'altro, Canada che giocherà gli ottavi di finale, il primo degli otto ottavi di finale contro il Marocco. Tra i club che seguono con attenzione la situazione c'è il Lione. La società francese apprezza Jonathan David, ma al momento non sarebbe nelle condizioni economiche di soddisfare le richieste della Juventus per un acquisto a titolo definitivo. Per questo motivo il direttore sportivo del Lione starebbe valutando una strategia differente, aspettando le ultime settimane del mercato per tentare un'operazione in prestito qualora il canadese non trovasse un'altra destinazione. La possibilità di disputare la Champions League potrebbe rappresentare un argomento importante per convincere Jonathan David ad accettare un eventuale trasferimento, soprattutto se nelle prossime settimane non dovessero arrivare offerte in linea con le richieste economiche della Juventus. E quindi rimane incerta la situazione di David, su cui c'è l'interesse del Lione. Andiamo sulle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi. Come al solito partiamo dalla Gazzetta dello Sport, che parla del mercato del Milan. Mercato in uscita, perché si parla di Leao. Leao c'è il prezzo, il Milan lo vende per almeno 60 milioni. Rafa sempre più vicino all'addio al diavolo, il club è aperto anche al prestito con obbligo di riscatto. E quindi ecco, il Milan valuta sempre la cessione di Leao, fissando una valutazione di almeno 60 milioni di euro. Il club rossonero prenderebbe in considerazione anche un'operazione in prestito con obbligo di riscatto qualora garantisse l'incasso richiesto. E poi anche l'Inter provvede le Calaili. L'Inter avrebbe raggiunto un'intesa
per Hanan Kalaili, esterno dell'Union Saint-Gilloise, su cui c'è anche l'interesse del Napoli, mentre continua il lavoro da parte dei nerazzurri per rinforzare anche la porta con Ivan Provedel. Resta vivo inoltre il sogno, l'interesse per Trevo Chalobah del Chelsea. E poi Juve Colo per il raduno.

0: con la Juventus, che lavora con il Paris Saint-Germain per riportare Colomoani a Torino. L'obiettivo della dirigenza è consegnare l'attaccante a Luciano Spalletti già per l'inizio del ritiro, così da inserirlo subito nel nuovo progetto tecnico. E appunto questo parla, ne parla la di questo ne parla la Gazzetta in prima pagina. Gazzetta che in taglio alto parla del mondiale, in particolare della Spagna. Yamal a secco, ci pensa Oyarzabal. Che Spagna, a te Messi. Austria KO 3-0, la regina d'Europa agli ottavi. A mezzanotte Leo per altri record, con appunto l'Argentina di Leo Messi che affronterà la grande underdog, la grande sorpresa di questo mondiale, ovvero Capoverde, con possibilità estremamente basse sulla carta da parte della nazionale capoverdiana di passare il turno, ma mai dire mai, perché erano bassissime anche le possibilità e le probabilità di passare ai sedicesimi di finale. Si parla anche di tennis, a Wimbledon si sogna, erba d'Italia, grande giornata per il tennis italiano, avanzano Berrettini, Cobolli, Sonego e Paolini, oggi tocca a Sinner, impegnato con Brooksby con gli ottavi di finale nel mirino. E poi anche la Formula 1, Kimi d'Inghilterra, Antonelli a casa Russell, bel segnale se lo batto, e quindi questo è anche questo il virgolettato da parte di Kimi Antonelli, il giovane pilota di Formula 1 della Mercedes. E ci spostiamo anche sulla prima pagina del Corriere dello Sport, che parla del mercato della Juventus con Muaremovic in primo piano. Spalletti a fretta, il mercato della Juve, Lucio vorrebbe ottenere subito il portiere e il centravanti Dibu e Kolo entro metà luglio, e Muaremovic è più vicino a un passo dall'accordo con il Paris Saint-Germain per Colomani. Se Martinez finisse a Torino, all'Aston Villa potrebbe andare Suzuki del Parma. Carnevali tratta con il suo, tra virgolette, Sassuolo per il difensore bosniaco. Quindi insomma, da quello che leggiamo questa mattina, c'è fiducia per Colomani, c'è fiducia per Muaremovic. In taglio alto la Spagna che fa paura, godiamoci Messi, le furie rosse travolgono l'Austria 3-0, due gol di Oyarzabal e uno di Pedro Porro, l'Argentina sfida la sorpresa capoverde. A Miami c'è Lautaro in tandem con la Pulce, che in 72 gol stagionali, sottolineando la qualità della stagione di Harry Kane, che anche ai sedicesimi di finale ha salvato l'Inghilterra che stava perdendo 1-0 con la Repubblica Democratica del Congo. Kane ha salvato la sua nazionale, la sua nazione, con una doppietta nell'ultimo quarto d'ora di partita. In taglio basso l'Inter, il sì di Kalaili e Provedel, l'esterno destro verso Chivu, preso il portiere della Lazio. Si parla anche della Roma, Dybala, la firma non c'è, proposta di rinnovo, il club offre un anno di contratto, Paolo si aspettava uno sforzo in più e sta riflettendo. Anche il Napoli, Allegri al Napoli, l'attesa del tweet, annuncio in arrivo, De Laurentiis pensa a una presentazione in grande stile al Teatro San Carlo martedì 14. E poi anche il Manchester City, Anderson colpo City da record, 135 milioni, regalo super a Maresca, il centrocampista del Nottingham Forest, sarà l'acquisto più costoso della storia del club. E poi anche il tennis, a Wimbledon si parla italiano, avanti Cobolli, Berrettini e Sonego, oggi invece è il turno di Sinner. Di questo parla il Corriere dello Sport in prima pagina. Si parla, ci spostiamo anche su Tutto Sport, perché si parla ancora di Muaremovic. Ildiz ingaggia Muaremovic, 18 milioni al Sassuolo, e l'amicizia con Kenan, scacco all'Inter. Anche il numero 10, ex compagno in primavera Next Gen, ha lavorato per convincere il difensore bosniaco a tornare bianconero. Se Kelly va via, avanti per Lukumi, Colomani. Il Paris Saint-Germain aspetta rilanci, Di Gregorio chiede scusa, ma solo ai compagni, per loro stima e rispetto. In taglio alto il tennis, oggi Sinner affronta nel terzo turno l'americano Brooksby, che ha rivelato il suo autismo. Matteo, Flavio, Sonny e Jasmine a Wimbledon, erba di casa nostra. Gran tennis con Berrettini, schianta Fils e si commuove. Cobolli viene a capo di Duckworth, Sonego piega Diallo al quinto set. Rieco Paolini, Golubic KO La coraggiosa ammissione dell'avversario spingerà Jannik a rendere pubblico il suo problema di salute. E poi anche il Torino, il fantasista atteso per le visite, Oristanio al Toro e ora Mascardi, prestito dal Venezia con diritto di riscatto a 5 milioni, porta tra Ravaglia e il paraguascio Hill, intanto è in arrivo dallo Spezia il 19enne gigante, appunto Mascardi. Si parla poi del mondiale, Austria mai in partita, Spagna olé, Oyarzabal ne fa due, più Pedro Porro, show e festa, il 3-0 sta stretto alle furie rosse che alzano le furie rosse che alzano il livello e si candidano per il titolo. Ecco, una Spagna che finora non aveva convinto particolarmente gli addetti ai lavori, però insomma ieri ha calciato 23 volte totali, 10 volte in porta, l'Austria in porta non ci ha calciato mai. Insomma, Spagna che ieri invece ha convinto e come. Ancora i mondiali, Kane e Lukaku, eroi immortali, McKennie, USA e USA e Godi, Argentina, mal di capo, con questi giochi di parole per quanto riguarda le nazionali di Stati Uniti e Argentina, mal di capo, facendo riferimento alla sfida che la selezione albiceleste giocherà questa notte contro Capoverde. In taglio basso, il Milan, stufo, 60 milioni e ciao Leao, Cardinale non ne può più di vedere il portoghese, invece vuole rinnovare con Pulisic. E poi anche gli altri sport, con la Formula 1, Hamilton a Silverstone, si allenta i bulloni alla Mercedes, puntini puntini, Lewis scherza sul ritardo del motore Ferrari, Kimi si gasa, ho il fuoco dentro. E poi anche Jacobs che può fare ancora 9,80. L'intervista a Tilly, Marcel ha nelle gambe il crono dell'oro di Tokyo e con lui la staffetta, puntini di sospensione. Questa era la prima pagina di Tutto Sport. Prima di chiudere facciamo un salto anche sulla pagina del QS, quotidiano sportivo che si concentra proprio sulla Formula 1. Hamilton e la Ferrari prolungano il contratto, matrimonio con la rossa. In taglio alto il tennis, Tris all'italiana a Wimbledon, oggi Sinner per l'Amplen. I mondiali, alla fine brillano le stelle, tutto facile per la Spagna. In taglio basso Milan e Inter, Cialobà Inter, Marotta stringe per il centrale, Atalanta pronta sul fronte Chila mentre il Monza piomba su Okoli. E poi anche il Milan Leao, la mossa del diavolo sarà addio per 60 milioni, contatti con l'entourage del portoghese, fissato il prezzo minimo, ipotesi prestito. Ecco il Milan che praticamente va da Leao e gli consegna le valigie già fatte, invitandolo ad andare via. Un Leao che è una cosa abbastanza risaputa, non ha convinto non solo durante l'ultima stagione ma anche in quelle precedenti, sempre è stato un giocatore che è andato sempre un po' a sprazzi e questo a quanto pare non ha fatto piacere a Cardinale, che non ne può più, come scrive Tutto Sport. Andiamo a sentire invece le parole, come al solito, le dichiarazioni dei nostri ospiti durante la giornata. Parole di ieri di Andrea Bosco, che è stato ospite a Cose di Calcio, dal nostro direttore Antonio Paolino. Bosco che ha parlato delle operazioni di mercato della Juventus e di Giovanni Carnevali. Lo sentiamo.
1: Io spero tanto che Carnevali dia una sterzata. Per il momento vedo che fanno le stesse cavolate che faceva Comolli. Cioè, se tu vendi Zaffara per 6 milioni e ti riservi un diritto di percentuale del 20%, è una follia. Zaffara è stato il miglior portiere della Serie B quest'anno. O della Lega Pro, non mi ricordo più dove giocasse, comunque
2: ha fatto. Era stato poi all'Avellino, era stato dato poi in prestito all'Avellino.
1: Se tu compri un prospetto che ha qualche sicuramente qualità come questo ragazzo del Genoa, lo paghi anche non poco, le 18 milioni sono parecchi per uno che ha fatto 3-4 gol in due stagioni, eh? E ci metti dentro a 5 milioni il miglior terzino della Lega Pro che ha fatto 9 gol, che è tuo, e lo vendi per 5 milioni e hai una percentuale sulla futura di vendita di 10%.
2: Il 20 è stato aggiornato ieri con un comunicato stampa della Juventus.
1: Capirai.
2: Però l'abbiamo aggiornato almeno noi.
1: Il 20%, ma facciamo
2: ostriche,
1: campagne,
2: ostriche anche.
1: Cioè, noi siamo nelle condizioni che tutti ci ricattano, vedi Atletico Madrid per Nico Gonzalez, doveva essere riscattato a 32 milioni, hanno fatto la gabola di non fargli giocare le ultime due o tre partite e adesso addirittura vogliono prenderlo a 23 milioni, che significa 9 milioni in meno del pattuito. Ma abbiamo delle altre situazioni, Douglas Luiz che ti ritorna sulle croste, Arthur al quale hanno rinnovato il contratto sciaguratamente a suo tempo, avrà ancora un anno di contratto, 8 anni di contratto al Pizzardone, cioè da prenderli e attaccarli al muro, tutti, arriva bene, Paratici, Giuntoli, Comolli, Dio non voglia, spero anche questo Carnevale, che si è trovato una situazione pazzesca. Abbiamo ancora sulle croste Milik, abbiamo Openda invendibile, comincerà un'altra giro del fumo tipo Arthur con Openda, prestiti, controprestiti, eccetera. Abbiamo Davide che doveva già essere venduto, ha fatto 3 gol, ma il giorno dopo, 20 minuti dopo doveva essere già venduto Davide, invece no, è ancora lì. Zegrova, il principe dei giocatori da campetto, da calcio a 5, Zegrova. E noi abbiamo queste scimmie sulle spalle e non ce le toglieremo, credo in meno di 5 anni non ce le toglieremo.
0: Ecco, direi che Andrea Bosco non è particolarmente contento del mercato che ha fatto con Molli la scorsa estate. Allora, andiamo su Tutto Sport, perché si parla di Muharemovic, e perché Tutto Sport dà Muharemovic alla Juve come per fatto. Muharemovic alla Juve è fatta, questo scrive Tutto Sport sul suo sito. Inter al palo, il colpo lo chiude Yıldız e Spalletti a... una certezza, ultimi dettagli da sistemare prima delle firme, tutte le cifre dell'affare che riporterà il bosniaco a Torino, sponda bianconera. Ultimi dettagli da sistemare prima delle firme, ultimi tasselli prima di poter accogliere a Torino il secondo colpo della gestione Carnevali. L'accelerazione della Juve nelle ultime ore è stata decisiva. Tavola apparecchiata per accogliere Tarik Muharemovic alla Continassa. Col Sassuolo i dialoghi stanno proseguendo, con una fumata bianca da immaginare in breve tempo, tra questo fine settimana e i primi giorni della prossima. Un cambio di passo che coinciderà col ritorno in Italia del bosniaco al termine delle fatiche mondiali, terminate dopo la sconfitta ai sedicesimi contro gli Stati Uniti. Carnevali, il parere su Muharemovic: da Torino ritengono estremamente vantaggiosa l'operazione sia sul piano tecnico che sotto il profilo economico. Carnevali ritiene Muharemovic un giocatore forte, pronto per un salto di qualità enorme, pronto per una sfida come quella bianconera. Il biennio al Sassuolo gli è servito per cimentarsi ad alti livelli e per accelerare il processo di maturazione. La valutazione di Muharemovic poi ha certamente contribuito a fugare ogni dubbio. La Juve si sta assicurando uno dei centrali di sinistra più interessanti della Serie A e soprattutto alla metà del suo valore di mercato, dunque circa 18 milioni, queste sembrerebbero essere le cifre, 16 più 2 di bonus, sostanzialmente un'operazione molto, diciamo, quantitativo di soldi simili a quelli che la Juve verserà al Genoa per Ekator, e appunto 18 milioni che sono già pronti per essere versati al Sassuolo. C'è anche l'accordo con il giocatore, 5 anni a poco più di 2 milioni netti a stagione, un prezzo che ha ingolosito la Juve, che per provare a tornare grande riparte dalle radici, dagli italiani come nel caso di Ekator e dai prodotti del vivaio come nella fattispecie che riguarda da vicino Muharemovic, il primo talento made in next gen a tornare all'Ovile dopo quasi 2 anni trascorsi lontano da Torino. All'Inter, anche l'Inter per parecchi mesi ha sondato il centrale difensivo bosniaco. Marotta e Carnevali ne hanno parlato più volte anche a gennaio, ma i nerazzurri non hanno mai nemmeno sfiorato la chiusura della questione, rischiando anche di attirare le sirene della Premier League. I club che si sono fatti sotto però non hanno mai fatto breccia nel cuore di Muharemovic. La Juve aspetta di capire il giorno esatto in cui Muharemovic tornerà in Italia dopo l'avventura mondiale. Ovviamente adesso si starà godendo un po' di mare, un po' di vacanza. Mondiale stimolante per la Bosnia, non semplicissimo per il Class 2003, arrivato col fiato corto a giocarsi il torneo più importante della sua carriera. La trattativa tra i bianconeri e il Sassuolo sta procedendo a passo spedito, gli ostacoli sembrano essere tutti superati. C'è stata anche una variabile determinante per il buon esito della trattativa, la corte serrata di Kenan Yıldız. I due sono grandi amici e il turco ha premuto sull'acceleratore anche con la Juve, pur di ritrovare il suo ex compagno col quale ha condiviso un breve percorso tra primavera e next gen. Luciano Spalletti è molto incuriosito dall'impatto che può avere il bosniaco in bianconero. Il gradimento è totale, sebbene Lucio sia convinto che il centrale abbia ancora margini di miglioramento sia in marcatura che in impostazione. E dunque i primi colpi di Carnevali sembrano essere proprio Ekator e Muharemovic, rassicurato anche sulla centralità che avrà nel progetto. Non gli mancherà spazio tra campionato, Europa League e Coppa Italia. E dunque secondo innesto consecutivo che i bianconeri perfezionano con un club di Serie A. L'ultimo colpo appunto prima del doppio blitz di Carnevali, che la Juve, l'ultimo giocatore che la Juve aveva preso da un'altra squadra di Serie A, era stato Tuncup Miners 2 anni fa dall'Atalanta per 59 milioni di euro. Lo ricordiamo sempre con un po' di stupore, perché insomma penso che qualcuno che non si ricorda, che non ha mai visto Cup Miners con la maglia dell'Atalanta, si sente dire 59 milioni, probabilmente gli prende un colpo. Ci spostiamo sulla Gazzetta dello Sport, perché si parla di Vlahovic, che come vi avevo anche preannunciato e accennato nella giornata di ieri, Vlahovic è tornato a Torino, Beşiktaş in stand by, lui attende una big e la Juve sullo sfondo. Da ieri la Juve non è più, anzi dall'altro ieri, l'articolo di ieri sera, non è più ufficialmente casa sua, ma per il momento Dusan Vlahovic non cambia indirizzo di residenza. L'attaccante serbo è rientrato l'altro ieri pomeriggio a Torino dalla Turchia, dove si era recato per qualche giorno per ascoltare in prima persona l'offerta delle Beşiktaş di Vincenzo Italiano, e adesso attende con la Juve sempre sullo sfondo. L'ormai ex numero 9 bianconero non ha chiuso la porta al club turco, che gli ha proposto un ricchissimo contratto da 10 milioni di euro all'anno più un corposo bonus alla firma di oltre 5 milioni. Sponsor dell'operazione il neotecnico del Beşiktaş. I due infatti hanno condiviso pochi intensissimi mesi a Firenze nel 2021, quando Vlahovic mise in mostra il meglio del suo repertorio, realizzando 17 gol in 22 partite. Il serbo però per il momento ha preso tempo, perché il suo obiettivo resta quello di attendere un'offerta da parte di un top club europeo. Squadre del calibro di Atletico Madrid, Barcellona e Bayern Monaco, tutte alla ricerca di un centravanti, che ritengono comunque eccessive le richieste dell'entourage di Dusan. E la Juve, perché anche i bianconeri, come ammesso lunedì a Rimini dal neo amministratore delegato e direttore generale Carnevali, attendono. È un giocatore importante, ma oggi non è nei nostri pensieri, poi tutto può succedere. Non ha chiuso la porta dunque il dirigente juventino, su cui continua il pressing di Spalletti, che non ha mai fatto mistero di ritenerlo in cima alla lista dei possibili centravanti per la prossima stagione. Per adesso le distanze tra le parti sono apparse inconciliabili su ingaggio e commissioni, ma il tempo, pensano alla Continassa, potrebbe giocare a loro favore. Intanto Vlahovic non cambia residenza e dalla sua casa sulle colline torinesi osserva e attende. E vedremo dunque se ci saranno dei capovolgimenti di fronte da questo punto di vista, se la Juventus alla fine riuscirà a tenere Vlahovic, se vorrà tenere Vlahovic, perché insomma diventa complicato in questo momento pensare a un Vlahovic in una big, soprattutto perché per adesso le offerte non sono arrivate. Ci spostiamo anche sul sito del Corriere dello Sport, perché anche il CDS parla di Muharemovic e lo dà come un colpo vicino alla chiusura. Spalletti freme, la Juve stringe per Muharemovic, accordo vicino. Dopo Ekator, il club bianconero preme per il difensore del Sassuolo. Carnevali può farlo rientrare, l'accordo è vicino. Muharemovic avanti tutta, la Juve lavora a 360 gradi su tutti i ruoli della rosa per consegnare a Luciano Spalletti i 6-7 innesti promessi per rifare grande la signora. Percorso non semplice, visti i paletti dell'UEFA da rispettare, ma l'opera di Carnevali sta portando i primi frutti. Dopo Jeff Ekator, soluzione di talento per l'attacco del presente ma soprattutto del futuro, l'amministratore delegato bianconero punta ancora sulla linea verde ed è a un passo dal riportare alla Continassa Tarik Muharemovic, il giovane difensore protagonista di una stagione positiva al Sassuolo. È appena eliminato con la Bosnia dal Mondiale, è il primo tassello della nuova difesa. C'è il futuro di Bremer ancora da definire con certezza. Il brasiliano ha una clausola da 58 milioni, valida fino al 10 di agosto, ma almeno al momento non ha offerte convincenti e infatti, nonostante i propositi di voler vincere in fretta evidenziati in stagione, punta a restare. Certo è che se si dovesse presentare una soluzione convincente e soddisfacente, la Juve non porrebbe ostacolo alla sua partenza. E poi ci sono le posizioni di Gatti, in uscita è valutato 20-25 milioni, Kelly, che ha mercato in Premier, e Cabal da valutare, così come anche la posizione di Cambiaso, sacrificabile per un'offerta congrua, ovvero circa sui 40 milioni. Ecco perché si inizia a concretizzare anche le mosse in entrate. La prima porta al ragazzo sbocciato alla Next Gen bianconera e poi ceduto al club nero-verde nell'estate del 2024. Per la Continassa l'affare è sostenibile dal punto di vista economico, in quanto la società bianconera ha mantenuto il diritto al 50% dell'eventuale rivendita, dunque lo pagherebbe la metà. L'affare procede spedito verso il traguardo perché la Juve ha già raggiunto l'intesa con il giocatore per un contratto fino al 2021 a circa 2 milioni e ora cerca di chiudere l'accordo con il Sassuolo. La richiesta iniziale degli emiliani era di 40 milioni, 20 quindi per il costo per i bianconeri. Ma Carnevali ha cercato di abbassare l'ammontare dell'investimento partendo da un'offerta da 15 milioni più 3 di bonus, in tutto 18, avvicinandosi alla quota indicata dalla sua ex società. La trattativa prosegue, la chiusura rapida dell'operazione potrebbe essere favorita dal prossimo rientro del giocatore in Italia. E poi Tarik ha uno sponsor speciale, come leggevamo anche prima su Tutto Sport, che è la Nildiz, suo grande amico con il quale si ricongiungerebbe dopo l'esperienza nella Next Gen. L'altra priorità invece per la Juve è il portiere Dibu Martinez. Non è facile perché i costi restano alti, ma l'Aston Villa ha puntato su Suzuki e questo potrebbe agevolare l'uscita dell'argentino. Attenzione perché il giapponese del Parma può essere anche l'alternativa bianconera. Il club emiliano peraltro ha appena preso d'affara dalla Juve. E parallelamente prosegue il confronto con il Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani. La Juve non vuole spingersi oltre la barriera dei 35 milioni, quindi resta su un investimento complessivo da 33 milioni, distanti sì dai 40 richiesti dal club francese, ma con la volontà di fare un passo in direzione del Paris. Carnevale infatti ha scelto di fare leva sulla formula dell'affare, sulla quale è stata trovata una convergenza tra i club: prestito oneroso con obbligo di riscatto per alzare la quota da corrispondere subito. L'intenzione è di portare a 8-10 milioni l'ammontare del prestito oneroso, così da garantire di fatto l'acquisto definitivo dell'attaccante e andare incontro ai bicampioni d'Europa. Spalletti freme in attesa del portiere e del centravanti, e quindi questo si legge sul Corriere dello Sport. Diverse le situazioni, da Kolo Muani al portiere con il Dibu Martinez, che ha costi ancora troppo elevati secondo la dirigenza bianconera, ma Juve che fa grandi passi in avanti, prima ufficializzando Ekator e poi importanti sviluppi positivi anche nella trattativa per Tarik Muharemovic. Juve che deve comunque diciamo rispettare certi confini, certi limiti imposti da questo settlement agreement con l'UEFA, e ha parlato di questo tema Gabriele La Monica, ieri ospite a Cose di Calcio dal nostro direttore Antonio Paolino, e ha parlato proprio di questa multa inflitta dall'UEFA alla Juventus. Lo sentiamo.
3: la Juventus ha accumulato perdite superiori ai 60 milioni di euro, per cui questo chiaramente viola uno degli obblighi sul fair play finanziario. Quindi la multa che ci è stata data è stata una multa sicuramente abbastanza tenue, perché è una multa complessiva da 20 milioni, di cui però 6 milioni da pagare certamente e subito. I residui soltanto se nei prossimi 3 anni sforeremo gli obblighi di stabilità finanziaria, ma noi già abbiamo lo squad list, che comunque è di fatto quel parametro che impone che il costo squadra, quindi il costo di stipendi, ammortamenti e il resto, sia pari al 70% al massimo dei ricavi, lo stiamo già rispettando. E in questo ambito, quindi nell'ambito della multa UEFA, non c'è solo questo, ma c'è anche l'obbligo quest'anno che il costo della dei giocatori, dei 25 giocatori inseriti in lista A, che la lista principale dei calciatori sono 25 nomi, di cui 2 portieri e 8 giocatori cresciuti nelle giovanili, se non della squadra, del campionato di provenienza, il costo della lista A quest'anno deve essere almeno 1 euro inferiore dello scorso anno. Allora, in questo senso, l'addio di Vlahovic è una benedizione, perché rispetto allo scorso anno, la mancanza di Vlahovic è un 40 milioni di ossigeno, perché sono 20 dell'ammortamento del cartellino e 20 dello stipendio lordo, per cui sicuramente Carnevali ha molto agio per poter muoversi. Ti aggiungo una cosa: ci sono una serie di calciatori che sono poi contenuti nella cosiddetta lista B, che sono i calciatori che sono cresciuti nel vivaio, tipo Ildiz. Ecco, per esempio, se dovessimo ricomprare Muharemovic non andrebbe a impattare sulla lista A, ma andrebbe a impattare sulla lista, esatto, B, perché è stato cresciuto nel nostro vivaio. Quindi tecnicamente cosa potrebbe fare, volendo Carnevali? Comprare molti giocatori da inserire in lista B, per esempio. Un altro potrebbe essere in linea di principio, non stiamo parlando di nomi effettivamente, però come le caratteristiche che avrebbe Spinazzola, per cui potrebbe anche decidere, qualora dovesse fare un acquisto anche oneroso dal punto di vista della somma delle parti, di iscrivere 24, anche 23 giocatori nella lista A e aggiungere 6-7 nella lista B, qualora ci riuscire.
0: Questo era Gabriele Lamonica nel dettaglio della multa del UEFA inflitta alla Juventus e di tutti i paletti di questo del fair play finanziario e anche delle liste UEFA. Ci spostiamo su calciomercato.com, perché prima lo accennavamo, della situazione di Gleison Bremer, notizia di ieri sera, riportata da calciomercato.com, riprendendo la Gazzetta. Juventus, perché Spalletti considera Bremer cedibile. Nel frattempo il Bayern Monaco è in pressing, c'è un motivo preciso per cui il difensore brasiliano può essere sacrificato sul mercato, e attenzione al Bayern Monaco. Gleison Bremer può essere sacrificato nella prossima sessione estiva di mercato della Juventus. Le idee di calcio del tecnico Luciano Spalletti differiscono da quelle che sono le caratteristiche del difensore centrale brasiliano, sul quale è in forte pressing il Bayern Monaco, ma andiamo a capire le motivazioni che portano in questa direzione il mercato bianconero. In particolare c'è un motivo essenziale per il quale Luciano Spalletti non considera Bremer adatto al suo modo di giocare e alla filosofia calcistica del tecnico Di Certaldo. La Gazzetta dello Sport riprende almeno un paio di dichiarazioni fatte date dall'allenatore della Vecchia Signora in stagione sul centrale brasiliano. Bremer è un giocatore fortissimo in tutte le sue espressioni, che deve migliorare quando ha palla tra i piedi, dove ha potenzialità enormi. E poi ancora, noi abbiamo Bremer e Kelly, che sono due grandi difensori di qualità individuali, che hanno tutto il meglio nel duello, nella forza e nel difendere, ma magari nell'impostare, nella qualità di andare a giocare e creare, concedono qualcosa. Non è la loro caratteristica, sono qualità, bisogna conviverci. L'impostazione di gioco è quello che viene definito da Spalletti il tallone d'Achille di Bremer, e i dati vanno a confermare quanto pesa l'allenatore bianconero. Dai dati di Data MB forniti dalla Rosea, Bremer è nel 62esimo percentile per precisione nei passaggi in avanti, nel 54esimo per passaggi progressivi completati, nel 43esimo per conduzioni progressive. E allora ha spiegato il motivo per il quale la Juventus e Luciano Spalletti considerano Bremer sacrificabile sull'altare del mercato. Le sue caratteristiche non corrispondono a quanto ricerca il tecnico per il suo calcio e ora rischia di non essere più centrale nel progetto tecnico del futuro. La valutazione, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport della vecchia signora, è di almeno 40 milioni di euro e attenzione al pressing da parte del Bayern di Monaco. Poi insomma abbiamo ampiamente parlato anche della clausola rescissoria presente nel contratto di Bremer, 58 milioni, valida però soltanto fino al 10 di agosto, con il Bayern Monaco che eventualmente di tempo ne ha per imbastire una possibile operazione, però insomma per adesso Bayern è in pressing ma non ha fatto ancora nulla di concreto. O si passa dalla clausola rescissoria oppure si tratta con la Juventus che chiede almeno 40 milioni di euro. Ci spostiamo su tutto Juve perché si parla di Gregorio e di queste sue parole del suo agente che abbiamo analizzato nella nostra puntata di ieri. Di Gregorio volano gli stracci, questo scrive tutto Juve, perché lo stesso Di Gregorio ieri ha risposto alle parole del suo agente. L'agente di Gregorio attacca Comolli per la gestione della Juventus, ma il portiere prende le distanze e ribadisce il rispetto verso i compagni. Il clima attorno alla Juventus si è acceso dopo le dichiarazioni rilasciate dall'agente di Michele Di Gregorio. Carlo Alberto Belloni ha puntato il dito contro l'ex amministratore delegato bianconero Damian Comolli, accusandolo di aver scaricato sul portiere le responsabilità di una stagione ben al di sotto delle aspettative. Parole che hanno rapidamente alimentato il dibattito, ma alle quali lo stesso Di Gregorio ha scelto di rispondere con una presa di posizione netta e distensiva. L'affondo dell'agente contro Comolli, secondo Belloni, Di Gregorio sarebbe stato indicato come uno dei principali responsabili del rendimento negativo della Juventus senza ricevere il necessario sostegno dalla dirigenza. Nel suo intervento il procuratore ha criticato la gestione dell'ex dirigente bianconero, sostenendo che le difficoltà della stagione non possano essere attribuite al solo portiere. Belloni ha inoltre allargato il discorso al mercato, mettendo in discussione alcune operazioni concluse dalla società e facendo riferimento in particolare agli acquisti nel reparto offensivo, giudicati non all'altezza delle aspettative. Dichiarazioni che hanno inevitabilmente creato una frattura e acceso il confronto mediatico. A differenza del proprio agente, Di Gregorio però appunto ha risposto e ha scelto una linea completamente diversa. Il portiere ha infatti preso pubblicamente le distanze dalle parole di Belloni, sottolineando di nutrire il massimo rispetto nei confronti dei compagni di squadra, ribadendo di non voler attribuire responsabilità individuali per una stagione difficile. Un messaggio che punta soprattutto a, insomma, stemperare le polemiche e a preservare la compattezza all'interno dello spogliatoio, evitando ulteriori tensioni in un momento delicato per il club. L'episodio conferma come il rendimento della passata stagione continua a generare riflessioni e discussioni all'interno dell'ambiente bianconero. E quindi, tra l'altro, vi vado a leggere proprio il virgolettato di Di Gregorio, che ha postato una storia su Instagram per appunto esporsi. Scrive Di Gregorio: ci tengo a fare una precisazione riguardo alla mia posizione in seguito alle dichiarazioni fatte dal mio agente. Anche se si tratta della mia agenzia e del mio procuratore, con cui ho un grandissimo rapporto e con cui collaboro sin dagli inizi della mia carriera, prendo le distanze per quanto riferito sui miei compagni, per cui ho grandissima stima e rispetto. Come ho sempre dimostrato in campo e fuori, nonostante sia stata indubbiamente una stagione difficile per il clima che si è creato intorno a me, la mia professionalità non è in discussione. Finché sarò un giocatore della Juventus, rispetterò i miei compagni e onorerò la maglia come ho sempre fatto finora. Queste le dichiarazioni di Gregorio, una presa di posizione che rappresenta un segnale importante in questa direzione. Pur nel rispetto del proprio entourage, il portiere ha scelto di dissociarsi dalle accuse rivolte alla società e ai compagni, preferendo mantenere un atteggiamento equilibrato e focalizzato sul futuro. E adesso la priorità sarà tornare a parlare di campo, con la speranza che le vicende extracalcistiche lasciano spazio lascino spazio a una nuova stagione in cui la Juventus possa ritrovare competitività e serenità. Insomma, vedremo se questo accadrà, però sicuramente se già c'era un po' di tensione nel clima Juventus dopo una stagione che è andata non secondo le aspettative, con un'uscita decisamente prematura dalla Champions League per mano di una squadra obiettivamente alla portata come il Galatasaray, dopo soprattutto la clamorosa una Coppa Italia che non ha convinto, ma soprattutto dopo la clamorosa mancata qualificazione in Champions attraverso il campionato, ecco, se già c'erano un po' di tensioni e di malumori in casa Juventus dopo questa stagione, insomma, questi eventi non aiutano. Andiamo a sentire invece le parole di un altro ospite di ieri, di passato a Radio Bianconera. Parlo di Ermanno Vittorio, che ieri è stato ospite a Ieri e Oggi. Ha parlato di un affare, di un giocatore che è ancora al centro delle voci di mercato, ma che sembra ben indirizzato verso una squadra che non è la Juventus, e probabilmente la Juventus non c'è stata mai davvero vicina. Ma ha parlato di Liberali, che insomma, su cui evidentemente c'era l'interesse della Juventus, c'era soprattutto quello del Milan, ma Liberali sembra essere indirizzato verso il Como. Andiamo a sentire Ermanno Vittorio.
4: Fino adesso non è che sia molto, ma molto contento. La vicenda Liberali mi sta ancora un po' su groppone, veramente.
5: Casualmente sceglie il Como. Casualmente è ironico.
4: Sì, ma casualmente noi siamo la Juventus. La Juventus non riesce neanche ad inserirsi, non riesce neanche con una clausola del calcio di oggi minima di 6 milioni di euro, sì. Non riesce a convincere il ragazzo, perdonatemi, c'è qualcosa che non torna. Qui bisogna andare a fondo, capire perché un ragazzo sceglie il Como. A quanto sembra la Juventus non si è neanche messa in mezzo,
5: ha fatto poco,
4: non lo so, mi sembra tutto veramente strano. Io sarei stato veramente contento di avere Liberali in bianconero,
5: anche io,
4: questo ragazzo del Genova di cui si parla veramente bene. Questo avrebbe significato dare uno sprint nuovo e dare veramente una sterzata, che è quella che poi ci vuole. Francamente sono deluso perché credevo in qualcosa. Poi tu hai parlato prima della vicenda di questi milioni di euro che bisognava farli, però è chiaro la che volevano farli con Miretti, purtroppo
5: adesso andiamo sull'argomento perché c'è molto da sviscerare.
4: Il ragazzo Puskas, che poi in effetti se ne parla veramente bene, dispiace anche questo che se n'è andato. Non so, sono, francamente lo dico, sono un pochino perplesso.
0: La perplessità e la delusione di Ermanno Vittorio, che ieri si è espresso così a Ieri e Oggi. Era l'ultima notizia di questa mattina, siamo in chiusura perché siamo già oltre le 9 e vi attende come al solito la rassegna stampa con il nostro Claudio Zuliani dopo di me. Io vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus, vi auguro un buon proseguimento di giornata, un buon weekend, e poi io non ci sarò né lunedì né martedì, ma ci vediamo poi mercoledì per tornare a parlare di Juventus. Ciao.
6: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
8: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Buona giornata, cose di calcio, edizione XL del venerdì. In studio Antonio Paolino, Paolo Rossi, questo il sommario. Torna a casa Muharemovic, scacco matto, forse per Kelly. Attesa Kolo Muani, il Paris Saint-Germain, però non cala il prezzo. E poi Di Gregorio, scuse ai compagni, sapete chi le ha chieste? Le ha chieste di fare Carnevali. Buona giornata da Antonio Paolino, eccomi qua in studio, eccoci insieme a Paolo Rossi.
9: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Abbiamo dimenticato sicuramente qualche cosa che ti vedo lì pronto a trattare.
9: No. Abbiamo dimenticato nulla, nel senso che mi sembra che i temi della giornata siano questi. È una settimana in cui comunque la macchina
2: si sta lavoricchiando.
9: La macchina del mercato si è accesa, è arrivato il Catora. Si parla molto del fatto che adesso la Juventus dovrebbe accelerare sul fronte Kolo Muani, anche perché tra un po' arriverà un ritiro e si spera che, non dico che tutta la rosa sia a posto perché è assolutamente impossibile, ma che in qualche maniera l'organico sia comunque già con qualche correzione per permettere a Spalletti di lavorare. Poi sappiamo benissimo che quest'anno con il mondiale è tutto un po' un problema e quindi ci dobbiamo aspettare veramente un work in progress discretamente lento. Capiterà a noi, capiterà credo a quasi tutti.
2: Allora Paolo, difficile essere originali, no? Perché poi il mercato, vedi, si intrecciano notizie. Non so se avevamo già parlato di Hector insieme. Sai, qui io sto impastando tutta la settimana, tu fai solo l'inizio e la fine, quindi devo sapere cosa prendere dal frigo. Che tipo di Juve stiamo disegnando?
9: Io ho la sensazione di una Juve giovane, cioè di una Juve che Carnevali sta cercando di impostare su alcuni ragazzi che possono diventare delle pedine importanti. Aggiungo una barra: e magari nel futuro essere anche valorizzati, casomai l'Italia continui a diventare la provincia della Premier o di altri campionati. Cioè, in questo momento è importante avere giocatori che ti diano un senso di prospettiva. Sarà sempre più difficile, dobbiamo saperlo questo, è molto più problematico rispetto agli anni passati. Sarà sempre più difficile anche per società come la Juventus riuscire a tenere giocatori se emergono davvero fino in fondo, no?
2: Certo.
9: Quest'anno, tutto sommato, per adesso stiamo assistendo a un mercato ancora bloccato, non possiamo capire bene, però insomma quello che è successo a Palestra è abbastanza evidente. È vero, qualcuno vorrebbe dire sì, però Palestra è una forza d'Atalanta, però Atalanta è una squadra che comunque negli ultimi anni qualche volta ha fatto anche muro di fronte ai giocatori che erano richiesti dall'estero. Vedi ad esempio il caso Lukman, sul quale non ha ceduto fino almeno a gennaio. Quindi in questo momento io credo che Carnevali stia cercando di mettere benzina attraverso figure giovani, figure con le quali quantomeno riempire le caselle delle riserve, che non è un aspetto banale. Nessuno pensa che Cator sarà il giocatore centravanti titolare della Juve, perché dovrebbe arrivare con Muani. Però sicuramente bisogna avere dei giocatori che possono crescere e ai quali dai una possibilità. Del resto Spalletti, non più tardi del periodo nel quale c'era stata l'eliminazione dell'Italia al Mondiale, la non qualificazione, aveva detto che bisognerebbe imporre a tutti i club di far giocare un 19enne. Io non sono d'accordo, nel senso che penso che le imposizioni non portino ha qualcosa di buono, c'è chi può anche impostare una squadra intera su dei ragazzi, c'è anche chi invece può pensare di fare un instant team e cercare di vincere con giocatori più maturi. Però indubbiamente riuscire ad avere da un lato il serbatoio della next gen che magari porta qualcuno nella rosa della prima squadra, e dall'altro anche avere un'attenzione verso soprattutto gli italiani che hanno, come nel caso di Decator, già fatto una esperienza in Serie A e hanno fatto vedere qualcosa, significa che evidentemente c'è una sterzata in questo. Poi che questo ci dia dei risultati è tutto da vedere, perché chiaramente è un'ipotesi, come però sono tutte sul mercato. Sul mercato è sempre un tentativo di aggiustare la situazione e di migliorarla. Staremo a vedere. Chiaro che ci aspettiamo 3-4 nomi forti, tra i quali il primo, anche in ordine del tempo, ma forse anche di urgenza, visto che non c'è più Vlahovic, deve essere quello di Colomani.
2: Paolo, parlando di Ekator ancora, poi ci spostiamo, perché aspettavo proprio te oggi anche per riflettere, poi sono tanti i temi, ieri sono stato trascinato nella bufera del nostro portiere Di Gregorio, che ha fatto un passo indietro. La prima cosa che ci unisce nella riflessione è: può avere ragione, torto, sbagliato, le colpe, puntiamo il dito tutto su di lui, e che se il tuo ufficio stampa, la tua società, il tuo procuratore dice una cosa e poi il giocatore è costretto a rettificare, quantomeno a limitare i danni, da quanto mi risulta è stato Carnevali che ha alzato il telefono dicendo: Di Gregorio, ce la vediamo tra di noi un attimo, la sistemiamo almeno e lasciamo da parte i problemi con i tuoi compagni. A me sembra molto veritiera questa cosa che è capitato. Ma al di là di questo, sono andato a vedere, no, cosa che interessa anche te, quando magari giocherà, segnerà. Cioè, ieri il primo aspetto che hanno messo in luce i nostri ascoltatori, che abbiamo pagato 18 milioni, poi ho provato a spiegare che non è limitare, perché vogliamo raccontare le cose come stanno, sì, no? Non si tratta di dire ce l'hai con quello, non con quell'altro.
9: Però questo poi momento tra l'altro avercela con qualcuno o non avercela un po' presto,
2: è la fiducia, bisogna avere fiducia. Però sono andato a controllare, al di là dei gol, che in questo momento mi interessa poco, vorrei capire da te che cosa significherebbe averlo in rosa o eventualmente ridarlo, perché a me questa cosa ancora non convince, non nei confronti dell'operazione, ridarlo magari in prestito al Genoa. E qualcuno mi diceva, dovesse andare in prestito per farlo maturare, significherebbe intanto che non si è riuscito a vendere Davide Openda, probabilmente.
9: Sì.
2: No? Quindi ci crediamo, ci dovremmo credere. Allora a quel punto mi viene un po' il ragionamento di dire prendiamolo, lo teniamo e teniamo in panchina chi non riusciamo a vendere. Non so se ho reso l'idea. Questa è la prima domanda. Secondo, hai analizzato già, perché tu lo fai spesso, la zona che ha occupato in campo? Perché è un giocatore che ha giocato tante partite,
9: Sì.
2: Ha già in due anni raggiunto quota 50 presenze,
9: sì,
2: per essere un under 19, bravo.
9: Ha avuto quelle cifre lì.
2: Perché io vado a vedere questi dati, cioè se uno gioca vuol dire che gli allenatori che l'hanno avuto non lo tenevano per fargli fare il numero di presenze, eccetera. Non ha segnato molto, ma da...
9: No.
2: Ok, quindi non è l'attaccante che devo mettere lì, mi deve risolvere perché è alto la situazione. Sono andato a vedere, io non so, ho coperto il nome, partiamo da qui, ho coperto il nome di chi ha preso la Juventus, ho visto le zone che occupa in campo, che ha occupato in campo, mi sembrava di vedere Ildiz. Mi fermo qui. Come spazio, occupazione come spazi, qualcosa di meno nell'ultimo periodo, ma all'inizio Ildiz io l'ho seguito a Next Gen, tagliava un po' di più il campo, era un po' più libero, meno pressioni. Prego.
9: Allora, fatto salvo che io l'altro giorno ho scritto un pezzo sui 4 gol che ha fatto Ekator quest'anno, e insomma mi sembra di vedere un giocatore che chiaramente non è ancora definibile, però è un giocatore che quantomeno, la dico così, ha facilità di calcio. Cioè se la palla gli arriva non ci sta molto a pensare, anche estro,
2: Guizzo,
9: nel senso che tutti abbiamo visto il gol che ha fatto con un colpo di tacco a Napoli. Mi verrebbe da dirlo così. È come rientra in quella categoria, quella tipologia di ragazzi giovani che hanno il senso della giocata decisiva, intendo della porta, cioè cercare di andare sul concreto anche con una certa capacità di impatto sul pallone, quindi una certa velocità di esecuzione. Sulle zone, io vorrei essere molto chiaro, proprio perché sto vedendo il mondiale, non voglio fare dei ragionamenti chiaramente trasferendo quello che uno vede magari in una nazionale di fuori classe e in un club.
10: Sì.
9: Però quello che emerge dal mondiale sempre di più, e che è emerso anche dalla Champions League col famoso Paris Saint-Germain-Bayern, che emerge dalle tendenze del calcio europeo, è che in questo momento il calcio si sta affidando molto a giocatori che hanno la capacità di saltare l'uomo e di muoversi senza palla e di cambiare le posizioni. Quindi in questo momento fare ragionamenti sul ed è per questo che io contesto molto l'idea spallettiana di gennaio del centravantone di peso come l'uomo determinante per fare la differenza, perché dicendo in Italia ci sono le difese chiuse, bisogna avere questo tipo di caratteristiche. Non è vero. L'Inter non ha un centravantone di peso, ha Lautaro come capocannoniere, il Como ha avuto Duvikas, che è tutt'altro che un giocatore di peso, e la Roma ha avuto Malen, che è tutt'altro che un giocatore di peso e nazionale addirittura gioca esterno. Quindi quello che ci vuole in realtà è idee e capacità di mettere insieme le connessioni tra i giocatori. Io non so il Catoro come si troverà, dove si troverà, eccetera. Quel che è certo, lo dico anche arrivasse da noi Haaland, che è un centravanti di peso, ovviamente, e peraltro si muove, e che è fondamentale, che i nostri con Sessão e Yıldız la smettano di rimanere confinati sull'esterno,
10: sulla
9: esterno,
10: sulla zolla preferita.
9: Esatto. Quella è una comfort zone, ma come sta dimostrando Olysee, che al Bayern gioca a sinistra, è spostato trequartista, se sei in grado di fare la differenza, aumenti le tue possibilità, il tuo ventaglio. Siccome Yıldız più volte quest'anno l'abbiamo visto anche andare a calciare di sinistro e non ha un tiro banale, e siccome Yıldız potrebbe anche regalare di sinistro dei cross importanti, io spero che si cerchi, non dico di metterlo al centro, perché lì tra l'altro avremo McKennie, che è un incursore ottimo, ma esattamente che la Juve si connetta con l'idea di McKennie. McKennie è un giocatore moderno, perché fa tante cose. Yıldız con Sessão devono diventare questa cosa qui. Guarda, hai notato come il mondiale con Sessão non faccia la differenza? E la faccia, ad esempio, Manzambi della Svizzera, che è un giocatore con un impatto fisico notevole.
10: Ecco, come te lo spieghi?
9: Che va ovunque. Che va ovunque.
10: Perché va ovunque.
9: Perché con Sessão è limitato da quel lato lì. E
10: quindi... È limitato... Spiegami meglio, dalle sue caratteristiche o forse dall'eccessivo tatticismo?
9: Da tutte e due.
10: Tutte e due.
9: Tu devi, come dire, i grandi allenatori per me sono quelli che in qualche maniera prendono la caratteristica del giocatore o la massimizzano. Cioè tu, Antonio Paolino, sei uno che se riceve la palla in corsa di destro segna. Ok, dico agli altri 10, compreso il portiere, dobbiamo fare in modo che Antonio Paolino riceva la palla in corsa. Se non va così, e o oltre questo...
10: Non troppo lontano dalla porta e non troppo vicino alla linea di fondo.
9: Devo capire io, allenatore, qual è l'altra funzione che tu puoi rivestire. Perché io continuo a dirvelo, e sarò su questo, come dire, ossessivo. Ok Colomani, che tra l'altro con noi ha avuto un ottimo impatto, perché se uno segna 10 gol in 22 partite, certamente è un giocatore da doppia cifra e può essere il nostro Malen, la nostra prima punta che fa gol almeno quanto ne faceva Vlahovic, non di meno, tanto per essere chiari. Però poi noi dobbiamo far crescere in incidenza con Sessão e Yıldız, che già hanno fatto meglio, ma devono diventare dei giocatori determinanti. Nico Paz al Como non è una punta, ma Nico Paz quest'anno è andato in doppia cifra, ma non solo in termini di gol, ma anche in termini di assist ha fatto molto bene. Noi dobbiamo diventare questa cosa qui, dobbiamo riuscire a essere meno fissi nel gioco, meno prevedibili, e qualcosa di profondo allora a quel punto cambierà anche in termini di risultati, secondo me. Se poi invece pensi altro, allora, cioè nel senso vuoi costruire la squadra in maniera diversa, allora ti devi muovere sul mercato. A me sembra che la scelta di Cator, io non so se era un giocatore che Carnevali già seguiva per il Sassuolo,
10: era nel dossier Ottolini.
9: Ecco, non mi stupirebbe che fosse così. Ottolini, tra l'altro, arriva dal Genoa, no? Quindi insomma, l'avrà visto.
10: Sì, non solo perché fosse al Genoa, intuivo che ci potesse essere, ma non pensavo, lo ammetto, perché il mercato poi è così, che sarebbe arrivato alla Juventus con queste modalità.
9: Avrà visto quel tipo di caratteristiche che possono essere utili. Io mi augurerei che ci fossero 5 Cator in Juve.
10: Bravo.
9: 3 che arrivano magari dalla Serie A, o meglio, 2 da

0: allenato nell'ultimo periodo. L'imprevedibilità tattica, cioè non ho ancora schematizzato,
1: No,
0: non ancora.
1: l'abitudine anche talvolta entrare dalla panchina e mettersi in gioco,
0: No?
1: che è un aspetto non
0: Se hai
1: banale.
0: l'intelligenza anche dei tuoi procuratori, ma grande opportunità, l'ha dichiarato nelle sue prime dichiarazioni. Io mi auguro che resti, cioè che si trovi lo spazio per
1: Certo,
0: questo profilo, no?
1: certo.
0: Visto che sto costruendo. Ma si vada proprio incontro a cercare delle realtà non abituate a fare il tema sotto dettatura. Ecco, tanto per essere chiari. Perché forse stiamo provando a sradicare, no? Da alcune presenze, non ingombranti, ma che sei stato costretto a tenere, per opportunità o meno, è che un po' Spalletti faccia delle richieste, e arriveremo a quali, no? Non c'era quella di questo giocatore,
1: No,
0: però
1: ma
0: ovviamente,
1: non
0: cioè,
1: penso che Spalletti
0: abbia chiesto a
1: monitori tutti i
0: Eccator,
1: ragazzi,
0: bravo,
1: che
0: bravo.
1: avrà chiesto 3-4 priorità, dai.
0: Avrà chiesto di togliere qualcosa, arrivo al secondo step. Kelly, se mi prendete Moremovic, assolutamente sì, no? Per come intende lui il calcio, forse portando, ho visto anche qualche partita in
1: Sì.
0: nazionale, porta la palla in modo più elegante, diciamo così, più costruttivo. Io, se ti dovessi dire, le fotografie delle ultime settimane. Poi adesso lo chiarisco subito, non ce l'ho con Spalletti, eh? Non sto parlando che abbiamo fallito anche per colpa sua, però lo risottolineo. Un giocatore con cui se la prendeva nelle ultime 5-6 partite, disperatamente, era il movimento con, senza palla, come dicevi tu, di Kelly. Quindi aveva individuato un qualcosa che non funzionava, cioè Bremer, nonostante tutto, resta Bremer. Kalulu, poverino, l'hai già blindato, l'avevi tenuto dall'altra parte. Di qua Cambiaso l'aveva perso un po' dai radar. Diciamo che aveva individuato pesantemente, secondo me, per quello che non indicano le televisioni, non inquadrano le
1: Sì.
0: televisioni, un problemino da risolvere. Come per dire,
1: Per me,
0: sei d'accordo
1: no, non sono
0: o no?
1: d'accordo, nel senso che capisco la tua analisi e non sono d'accordo in questo caso con Spalletti, non con quello che dici tu.
0: No, la
1: Certo,
0: mia non è una.
1: no,
0: Anche
1: no,
0: a me. Io
1: no.
0: preferivo Veiga a Kelly, eh. Sono uno che tra
1: Anch'io
0: l'altro
1: preferivo
0: preferivo
1: Veiga a
0: Veiga a Kelly.
1: Kelly, anche per una certa presenza nel gioco aereo. Dopodiché, Kelly, secondo me, è un giocatore molto in crescita. Ha fatto bene
0: Vero?
1: quest'anno. E se il problema è che attraverso Kelly andiamo a prendere dei soldi, allora voglio essere molto chiaro, fatto salvo che magari la Juve può avere uno o due intoccabili, ma proprio uno o due, vado a valutare il senso dell'operazione economica. Cioè, se Kelly me lo paghi molto bene perché l'offerta che arriva dalla Premier League, ok. Dopodiché però io continuo a
0: Stai
1: pensare...
0: ricoprendo già ruoli più alti nella società tua, eh? Sei passato dallo
1: Sì,
0: storico,
1: perché...
0: adesso analizzi già i
1: No,
0: conti.
1: dico,
0: Stai invecchiando, stai invecchiando.
1: però dobbiamo fare una rosa, eh? Cioè dobbiamo avere delle alternative. Cioè io, se avessimo Moaremovic e Kelly insieme, non è che mi dispiace, perché lo ripeto, anche questo è un mio mantra, c'è un'Europa League da giocare che è onerosa e che nella prima fase tu devi passare quel mini campionato attraverso il contributo delle riserve. Punto. Cioè, se la Juve e Spalletti
0: E
1: non
0: chi
1: hanno.
0: sarebbe la riserva qui?
1: Se la Juve non hanno pensato questo, secondo me stanno. Perché magari hanno ancora in testa la Champions League di una volta, cioè la Champions League, anche quella di quest'anno, degli ultimi 2 anni, c'è cioè del girone in cui tu devi comunque giocare con i massimi giocatori e magari fai turnover più ragionato quando hai o prima o dopo la piccola di turno, cosa che poi ci ha anche portato magari ad avere delle complicazioni. Noi dobbiamo giocare con le riserve. Mi prendi Moaremovic, Kelly o Moaremovic, uno dei due gioca l'Europa League come titolarissimo. E Cator gioca.
0: Cioè,
1: E Cator?
0: decideresti i ruoli nelle partite, nelle
1: Beh,
0: competizioni?
1: fatto salvo chiaramente le emergenze e tutto,
0: Non
1: però.
0: una rotazione completa?
1: No,
0: Cioè,
1: cioè io dico, devi avere
0: l'alternativa.
1: l'alternativa e quell'alternativa deve essere affidabile. Ripeto, Roma e Bologna. La stessa Roma di Mourinho è andata incontro, se ben ricordo, col Bodo Glimt a una disfatta perché faceva giocare le riserve e ogni volta si diceva: ecco, le riserve gli hanno dato, hanno provato a puntare su di loro e non sono affidabili. E noi dobbiamo invece usare l'Europa League

0: far crescere nella prima fase. Poi nella seconda fase, quando inizia la partita di eliminazione diretta, noi dobbiamo puntare ad andarla a vincere. Questo deve essere chiaro, questo deve essere uno degli obiettivi della stagione. Ma nella prima fase, l'Europa League, in rapporto al campionato, a seconda dell'importanza, dell'impegno, dell'avversario, eccetera, deve essere il luogo in cui tu fai crescere giocatori che magari in campionato giocano meno. Quindi io e Cator, certo che me lo voglio vedere in Europa League, ma io non...
1: È abbastanza fisso, cioè... Io scarrozza, fammi vedere cosa sai fare, esatto, con altri tuoi coetanei e con caratteristiche simili alla tua.
0: Bravo. E con un calcio magari un po' diverso, un po' più aperto, con avversari a volte anche più deboli.
1: Che ti puntano, che mettono sulla corsa.
0: Che ti mettono sulla corsa, che tu puoi esaltarti, puoi fare i tuoi gol, eccetera. Quindi questo deve succedere. Quindi la Juve, ok, l'abbiamo sempre detto, sì, questo mercato ha due grossi poli. Uno, sono i tre big... i tre elementi che ti vanno a cambiare la struttura centrale. 4, portiere, difensore, centrocampista, attaccante. Questo è. Quindi, portiere o si cerca, difensore vediamo se arriva. Non ditemi però che è Muharemovic. Cioè, il difensore eventualmente può essere tenere Bremer come elemento,
1: esatto,
0: centrale,
1: esatto,
0: visto che doveva essere sul mercato.
1: Situazione di stallo come quella di Vlahovic, che non è più un nostro tesserato, esatto, al momento.
0: Centrocampista, lo stiamo aspettando, io non vedo
1: che
0: nomi.
1: Sì.
0: Che sì. Benissimo, mi arriva che sì. Attaccante
1: Colomani.
0: Ok, e questa è la prima parte del mercato. Se la facciamo tutta
1: voto
0: così, 7. Se me la fai così,
1: a questo asse date voi, sì, anche 7. 3-4-0-5-4-2-5-3-2-4.
0: Perché, sì, io sono ristretto sul mercato. Perché, però dico molto bene. E poi c'è, cambiamo la rosa. Quindi se mi esce un Gatti mi deve entrare uno migliore.
1: Gatti, ripeto, chiamato da Allegri al Napoli.
0: Ecco, c'è,
1: attenzione.
0: E facciamo operazioni di questo genere, cioè in cui devi spendere meno, magari abbassare anche un po' gli ingaggi e prendere giocatori con fame che ti consentano che a dicembre dici: oh, ma sai che questi 5-6 che ho preso,
1: guarda, abbiamo pareggiato una partita
0: in Europa League, hanno avuto dei problemi, non è andato sempre tutto liscio, però hanno messo esperienza,
1: incominciano a temerci un po',
0: questi iniziano a diventare elementi.
1: Condivido.
0: Che, ecco, questo deve essere la doppia anima di questo mercato.
1: Sei stato chiarissimo, Paolo. Abbiamo ancora qualche minuto. Leggerei qualche messaggio che è arrivato al 340-5425-324. Aspettiamo anche i vocali, ne vedo già qualcuno. Quindi, intanto, saluto il nostro Gabriele da Roma, pronto a farci ascoltare qualche vocale. Però, prima ne leggo qualcuno. Cinzia, che saluto quando leggo anche le nostre signore, signorine, quelle che sono, mi fa piacere perché parlano questa rivoluzione con senso di causa, cognizione di causa. Questa rivoluzione dei giovani avremmo dovuto farla, a mio avviso, già da anni. Condivido, partiamo e facciamola,
0: esatto.
1: Cinzia, cioè, perché se no facciamo sempre un passo in avanti.
0: No, ma soprattutto nel momento, io lo dico molto chiaramente, nel momento in cui arriva un nuovo dirigente e Carnevali non è banale, e l'amministratore delegato, azzeriamo quello che è successo.
1: Che è successo, come avevamo fatto.
0: Abbiamo commesso degli errori, questi errori sono tradotti dal sesto posto finale. E andiamo a vedere che cosa combinerà Carnevali, sapendo tutti i limiti che ha, ci sono.
1: E proprio su questo anche Roberto si sbilancia, dicendo, Roberto da Empoli, io comunque adesso mi sento molto, ma molto, ne aggiungo uno, dai, che ci sta, ma molto più tranquillo rispetto a prima, avendo Carnevali, sapendo che faremo delle operazioni sensate e non sciagurate. Buona giornata, ciao, grazie anche a te. Interessante, ci potremmo poi lasciare qui, però ne arrivano tante altre. Ignazio, che gioca trequartista, non sarebbe da prendere ora Domenico D'Ancona? Arrivano proposte di mercato, le leggiamo e poi con Paolo tireremo le somme. Però volevo tornare a una riflessione su Muharemovic, perché ci scrivono: entra Muharemovic ma esce Cabal, no? Allora, sì,
0: beh, sarebbe un grande affare,
1: sarebbe un grande affare,
0: scusate,
1: però noi non ipotizzavamo Cabal, Cambiaso in quella zona lì.
0: Sì, e... Cabal era vice Cambiaso, ma Cabal, insomma...
1: Sì, cioè... abbiamo detto due volte cioè, e allora cioè andiamo in pausa.
0: No, ma va bene
1: andiamo
0: tutto, però se consideriamo Cabal un giocatore da Juve...
1: Esatto. Cioè, riguarda un altro. Cioè... Secondo me rischi di perdere Kelly...
0: Che sarebbe un peccato.
1: Che sarebbe un peccato con questa lettura.
0: Arrivano 50 milioni.
1: Devi prendere il giusto. E poi vorrei ripartire con te da 18 milioni Muharemovic. Vuol dire che il cartellino è di 36 milioni. Sì. Meno di 40, perché sai che Sassuolo vende sì, tutto a 40, sì, quindi abbiamo già avuto lo sconto
0: e poi ce ne torna al 50%. Se Maremovic, quello che è, ti vale 50 e fa la fine dei Kelly. ogni anno facciamo la plusvalenza.
1: Vedi come inizia l'autofinanziamento. Te lo ricordi quando stampavi le riviste in cantina con i tuoi amici di rivoluzionari?
0: Ciclostile. Sì, sì, sì. Infatti sono finiti male.
1: L'autofinanziamento. Quasi male. È finito qua Paolo Rossi, ecco. Insieme a me, perché io gli vedevo la carta.
0: Si parte ciclostile e si finisce.
1: Lui portava l'inchiostro. L'inchiostro. Io la carta e abbiamo finito per fare i giornalisti. A tra pochissimo ripartiamo dal prezzo di Muharemovic. Chi eventualmente entra in scacco matto, oggi ho giocato a scacchi, ieri sera una partita con amici, e quindi Kelly dispiacerebbe alle condizioni che ha spiegato Paolo, Cabal Cambiaso, ce li siamo un po' dimenticati, lì sulla sinistra, fortunatamente Kalulu è lì a destra, tranquillo, che aspetta il suo momento per spingere, poi ci mettiamo il centrocampista, l'attaccante, io nei titoli non ho mai più detto accelerata. Però il 13 luglio sarà a Vinovo. Ci credete? Non voglio fare la fine di palestra, ma penso di rischiare molto meno. Lì l'han fatta di cartone, secondo me. La notizia era un po' cartonata. A tra poco, 340-54-25-324, vocali, vocali, vocali, brevi, 30 secondi e vi ascolteremo.
2: Cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
1: Buongiorno, ben ritrovati, eccoci qua. Allora, qualcuno va anche sul tema, sì, l'abbiamo anche letto, grazie Severino da Valcamonga, sono attentissimi, abbiamo degli inviati. Hai sentito cosa ha fatto Cellino? Ha riscritto il Brescia, Associazione Calcio Brescia, perché iscrivendolo in serie dilettantistica prende il paracadute per essere stato con quel marchio lì lui a vendere Tonali. Sì. Tonali all'estero, quindi si becca il 5%, non so.
0: Che è un buon, è della una buona,
1: Lo farei anche, l'avrei fatto anch'io. Okay. Se questo è il paracadute. Allora, la Ah, benissimo, no, sembrava la voce della mia qualcuno fosse intervenuto dall'alto.
0: Cellino.
1: La convinzione che Cator sia un buon giocatore mi viene dal fatto che Carnevali non vorrà essere ricordato come quello che al primo acquisto ha preso il bidone Cator, Marco da Crema. Poi se questa rivoluzione di ragazzi, poi
0: non
1: parla
0: è una
1: sempre
0: garanzia,
1: il campo.
0: Purtroppo,
1: parla.
0: Mai nessuno pensa di aver preso il bidone, quindi
1: no. Esatto. A me torna quella frase che avevo ero andato a studiare un po' il personaggio Carnevali, lui dalle prime uscite quando faceva la gavetta eccetera continuava a ripetere sostanzialmente la frase: un bravo direttore è quello che sbaglia meno, è quello che nel corso degli anni sbaglia meno, perché nel calcio è più facile sbagliare che fare le cose giuste.
0: Sul 19enne si può sbagliare, cioè 19enne è un'ipotesi,
1: ma anche sul 26enne,
0: ma appunto sbagli già sul 26enne, cioè nessuno potrà condannare Carnevali se poi Ekator non si rivela un giocatore da Juve.
1: Noi potremmo sbagliare anche sull'opinionista che abbiamo adesso al telefono, cioè
0: si può sbagliare su tutto,
1: però rischiamo meno che chiamando altri opinionisti, vero Matteo Zorloni Tele Lombardia, perché noi la televisione non possiamo accenderla la sera perché siamo in onda, l'accendiamo al mattino chiamandoti, mattino 12:40, dai.
4: Ciao, ben ritrovati, come state?
1: Ben ritrovati, bene. Quindi noi la
4: potevi
1: televisione
4: pensarci,
1: è una buona...
4: della matricola, no. Potevi pensarci direttore, potevi farlo tu questo colpaccio, a quest'ora andavamo subito a farci una bella vacanza con la questione Tonali, non ci abbiamo pensato.
1: Ma io, se vuoi, ti rimetto sul mercato, eh. Cioè, sai che c'è il mercato estivo anche degli opinionisti, mi dai una provvigione e poi vacanza pagata. No, no, non ci avevo pensato, lì ho seguito attentamente anche le tue trasmissioni. Senti Matteo, sono qui in compagnia di Paolo Rossi, stavamo analizzando un po' la Juventus che sta nascendo, me la componi un po' tu con i colori pastello? E me la colori un po' con i colori, quelli un po' impastati, tutti i colori che avanzano, quelli che devi raccogliere mentre conduci le tue trasmissioni? Cioè, ma cosa c'è che va e cosa c'è che non va?
4: Io la colore di verde in questo momento, perché è un verde che si mischia al nero, richiama un po' il Sassuolo, visto che si è parlato tantissimo della nuova figura di Carnevali e soprattutto di questo splendido rilancio che la Juventus ha deciso di fare per Moaremovic. Pare che ormai siano veramente convinti di questo giocatore, quindi il verde mi sembra abbastanza doveroso. Mi auguro, ecco, che però il giocatore sia da Juve e non il contrario, che la Juve sia da Sassuolo, che ci sia questo upgrade che necessitiamo alla grandissima. Là davanti invece, non lo so, inizio a utilizzare il colore rosso, rosso emergenza, SOS ti disegno là davanti, perché c'è,
1: vedi l'ottimo, che... l'ottimo conduttore Paolo, vedi l'ottimo conduttore, ti dà prima la pastiglia prima del pasto e poi ti fa vedere, giustamente il cronista fa anche questo, perché metti del rosso? Ti tieni cauto? C'è qualche rischio? Aumentano i rischi? Più si avvicina il 13 che il giorno del raduno?
4: Sì, secondo me non hanno ancora trovato bene la quadra, tant'è che anche la proposta che viene fatta per portarsi a casa Colomani, non lo so, non mi ha convinto, nel senso questo prestito super oneroso per poi vincolarsi a una possibile qualificazione Champions e dare altri ulteriori 25 milioni, non lo so, non mi fa impazzire come dinamica e come primo colpo, e Kator forse a livello mediatico non è quello che scalda di più. C'è un dettaglio aggiuntivo che mi ha un po' rattristato, vi dico la verità, perché proprio ieri sera, avendo il buon Riccardo Bonfanti, no, noto esperto di calcio, ha lavorato tanti anni come dirigente, esatto, non so, a Cagliari, Cagliari ha fatto veramente
1: un ruolo importante del club, certo.
4: Esatto, e mi ha detto con la sua classica parere mio, ma quel parere mio non lo
1: che
4: so,
1: sa qualcosa
4: mi
1: sa di
4: tanto
1: più.
4: Esatto,
1: attenzione, lasciamo le cinture di sicurezza,
4: che forse la trattativa per Colomani è più qualcosa di mediatico che di concreto, è qualcosa più di giornalistico che di fattuale, mettiamola così. Quindi mi ha un po' spiazzato, perché ero convinto invece che la gente fosse molto molto avanti. Non lo so, io ascolto tutti, anzi, sento tutti, ascolto pochi, quindi vediamo cosa chi avrà ragione.
1: Sento tutti, ascolto poco. Paolo, tu cosa fai nei confronti di questa, attenzione, riflessione a voce alta di un esperto?
0: Se non portiamo a casa Colomani è doppiamente grave, forse anche triplamente grave. Uno, perché è una storia d'amore che ormai dura da talmente tanto tempo che è diventata una serie. La seconda è che ne abbiamo bisogno, cioè la Juve in questo momento non ha un titolare, è al centro dell'attacco. E la terza, che io non mi preoccupo troppo delle formule, perché non conosco i conti. Cioè, io penso che quando noi ormai siamo impastati in questo mercato in cui ne paghi un terzo il giocatore, poi due terzi dopo, vai a rate, eccetera. Era qualcosa che si vedeva nell'allenatore del pallone una volta, no? Questo tipo di meccanica per appunto ironizzare. Adesso no, perché è proprio tutto così. Quindi io da questo punto di vista credo di essere abbastanza tranquillo, nel senso che Carnevali si è esposto, cioè non ha usato un linguaggio diplomatico dicendo no, ci interessa Colomani come altri giocatori, ha detto stiamo riallacciando i rapporti con Paris Saint-Germain che erano finiti. Quindi io credo oggettivamente che la prossima settimana dovrebbe arrivare, non fa il mondiale, inizia una preparazione, se Spalletti si trova il 13 senza neanche un volto nuovo di peso, perché non considero tale Kator, il problema è più ampio e allora deve spuntare qualche nome nuovo. Non penso che Carnevali vada su nomi nuovi, io francamente, su questo versante.
4: Totalmente in linea con te, infatti mi ha spiazzato questo commento di un grande esperto di calcio, quindi non lo so, sono rimasto un po' sbalordito, rimango fiducioso, anche perché comunque chi di mestiere fa, tra virgolette, mercataro, nel senso che deve lavorare tanto con le trattative, stare praticamente 23 ore al giorno al telefono, concedersi un'ora per ricaricare il cellulare, ti dice che comunque Colomani è reale come nome, come trattativa, Non vedo l'ora che sia già il 2 settembre, vi dico la verità.
0: No, a meno che Matteo arrivi, a meno che arrivi una, come al solito, qualcuno da Premier, cioè voglio dire, la variabile, io non la vedo tanto nelle forme di pagamento della Juve, perché il Paris Saint-Germain da questo punto di vista ha uno storico con noi e sa che noi con un manino abbiamo mai tentato di prenderlo tutto intero, perché tra virgolette non ce lo possiamo permettere. Quindi avremmo potuto permettercelo se ci fossero state delle operazioni di mercato precedenti, no? È chiaro che se ti vendevi David o Vlahovic 6 mesi fa, allora avevi la possibilità. Io penso che, quindi, fatto salvo che in questo momento ti arriva una squadra dalla parte destra della classifica della Premier e butta nel piatto 50 milioni, stanno tutti zitti, l'abbiamo visto, l'abbiamo capito. Sì. Altrimenti c'è anche la volontà del giocatore che mi sembra
1: importante. Calo il mio asso, mi raccomando Zorloni, non mi ascolti in questo caso qui, non riporti queste frasi. La Juve è molto vicino a Colomani, deve però, rispetto al passato, dove c'erano dei contrasti anche verbali, no? Un po' di supponenza, un braccio di ferro fuori luogo per certi versi, al di là della formula, e ha ragione Paolo su non conosco i conti, eccetera, la volontà è, ok, però prestito con obbligo di riscatto, tu alla fine gli devi dare qualcosa che si avvicina molto ai 40 milioni, al massimo. A meno che non arrivi la squadra, come dice Paolo, ma in questo momento su Colomani quelle squadre non arrivano calandoti il cash.
0: Non ha fatto neanche troppo bene.
1: Non ha fatto neanche troppo bene. Sì. Quindi mi dicono che il motivo è che la Juve sta provando diplomaticamente, mi dicono, ma non mi ascolti lei segue il suo istinto, che è molto bravo. Alzate un po' la cifra, cioè la Juve ha provato a cominciare dal basso sfruttando il fatto che il giocatore vorrebbe venire. Io uscirei dallo schema, no, ma capisco il gioco dei quotidiani nel dire lo deve dare entro il 13.
0: No, ecco, quello sì.
1: No? Perché Spalletti può anche aspettare il 17, cioè dall'inizio del campionato, no?
4: Ci saranno tanti assenti il 13, Antonio.
1: Ci saranno tanti assenti, esatto. Allora sfruttiamo i giovani, che andiamoli a vedere, cosa che non abbiamo fatto nell'ultimo periodo neanche con Spalletti. Questa è la notizia, lo dico a casa, non ce l'ho con Spalletti. Purtroppo quelli della Next Gen andavano e non si allenavano con la prima squadra. Informatevi, anzi vi stiamo informando e ve lo diciamo. Perché? Bravo. Perché aveva messo il quadretto attorno a chi aveva. C'era una stagione complessa e abbiamo visto che è finita con la complessità e la radice quadrata sopra. Però ci sta quel ragionamento. Cioè il Paris Saint-Germain, chiudo, non è che adesso allora c'è Carnevali, allora fammi tu il prezzo, prendilo quando vuoi, rispetto all'anno scorso. No, perché devono recuperare e in questo momento il forte fa il forte con il più debole. Detto questo, vi giro un po' di domande al volo. Può essere che Spalletti riporti, lo girano a me come domanda, però ci siete voi due, ne approfitto, che Spalletti riporti con Mainz come braccetto sinistro, quindi significa che ce lo teniamo? Cosa ne sa Matteo Zorloni di Tele Lombardia e Paolo?
4: Questa è una bellissima chiamata. Secondo me sì, secondo me è più probabile che possa giocare un po' più indietro, anche perché pare che i rumors in uscita siano più legati al reparto difensivo in questo momento che a centrocampo. Quindi se tu perdi un difensore potresti riciclare con Venus in una zona in cui limita i danni, mettiamola così, o comunque a centrocampo non è un valore aggiunto, è inutile nascondercelo, sono passati 2 anni, Comenius non è stato un valore aggiunto, anzi, andate a vedere i numeri, sono stati numeri tragici, cioè quest'anno veramente non è mai riuscito ad arrivare in bonus in campionato e far riflettere, no? Indipendentemente dalla cifra per cui è stato pagato. E soprattutto, c'è qualcuno che vuole Comenius in questo momento? Secondo me no, quindi deve essere bravo Spalletti a riutilizzarlo in una maniera differente. Mi auguro quindi che arrivi un bel centrocampista, però ecco, questo sì.
1: Ti convince? Domanda e risposta.
0: Io ripeto quello che ho detto prima, nel senso che a me se arrivassimo a Removic e i due centrali di sinistra fossero lui e Kelly per alternarsi, sarei molto soddisfatto. Altrimenti con Miners può essere una soluzione, tenendo conto che con Spalletti all'inizio l'ha fatto anche molto bene, poi di fronte a certi tipi di attacchi non così tanto, però indubbiamente sono d'accordo con Matteo, cioè pensarlo a centrocampo, in questo centrocampo, cioè nel 4-2-3-1 è del tutto inutile, è un film finito, quindi o la Juve cambia la natura del centrocampo e allora magari in virtù appunto di un nuovo inserimento decide di giocare a tre e Kop rientra in quello schema, oppure è meglio lasciar perdere. Dopodiché il vero problema di Kop, io penso che di grandi offerte non ne arrivino, perché anche al mondiale lo stesso Kerman l'ha usato in funzioni diversi come tappabuchi, di fatto. Aveva un ottimo centrocampo l'Olanda, però con Miners non ti dà nessuna garanzia in questo momento per essere una mezzala, un incursore, un trequartista, un recupera palloni. Lo metti dove va, l'ha messo anche addirittura all'ala a un certo punto. Non sarebbe male se Spalletti decidesse di puntare decisamente sul ruolo. Dice, ok, con Miners per noi è il centrale di sinistra. Poi sta a lui vedere se è meglio di Kelly, se è meglio di Muaremovic o via discorrendo.
1: Senti, l'ospite è quello più...
4: Vi lancio una provocazione, direttore, nel senso, se metti Kelly terzino sinistro, comunque esterno sinistro, e vendi Cambiaso, lì c'è spazio per Commeners poi, per giocarsi il posto con Muaremovic nel caso. Io la vedo anche magari così, che si reinventano qualcosa là dietro, c'è cioè un disegno totalmente nuovo, e Kelly quel ruolo lì l'ha già fatto, diciamoci la verità, Cambiaso e Commeners in questo momento non possono essere le fondamenta della prossima Juve, cioè mi sembra abbastanza chiaro. Cambiaso gioca perché in questo momento l'alternativa a sinistra non c'è stata effettivamente, non possiamo dire Kostic, non c'è stata, lui ha giocato perché non c'è stato nessuno che potesse prendere il posto, ma se c'è qualcuno che può giocarselo con lui quel posto, che si fa?
1: Bella domanda.
0: Per me è una valutazione corretta, io continuo a dire che Cambiaso dovrebbe essere esattamente come se capitasse l'acquisto di Muaremovic e Kelly, sarebbero due giocatori tra virgolette equivalenti, almeno in linea teorica, poi naturalmente il rendimento a definire gerarchie. Per me Cambiaso ha bisogno di un giocatore almeno equivalente a lui in linea teorica, perché poi il rendimento di Cambiaso è stato molto basso. Cabal era una riservaccia e l'ha dimostrato. Sarei stupito dalla tua idea, Matteo, nel senso che a quel punto mi verrebbe anche a dire, ma perché non ci hai pensato prima a mettere Kelly a sinistra? Perché ne avevi le possibilità. L'anno scorso è stato mortificato Gatti, ad esempio, da Spalletti. Quindi si poteva anche cambiare, e Cambiaso tante volte ha giocato ed era palesemente non in giornata. Tante volte Cambiaso non è stato neanche sostituito, ed è questo il problema. Io penso che lì bisogna intervenire, però. Cioè, se, insomma, ieri guardavo la Spagna, adesso la dico grande, no? Mettete Cucurella alla Juve e poi cambiamo. No, perché poi facciamo tanti discorsi a volte, cioè, dando anche delle colpe ai giocatori. Mettimi un terzino come si deve e poi vedi che qualcosa, ma ce ne sono altri. Problema è che quello del mondiale non ne prendiamo neanche uno, perché vedi Brown che funziona, finisce al Bayern, vedi Cucurella finisce al Real Madrid, eccetera eccetera. Però ci vuole un esterno vero, punto, non Cambiaso.
1: Capito cosa servono i mondiali quest'anno per Paolo Rossi?
0: Tanto. A essere frustrati.
1: Sì, essere frustrati,
0: a sentirci fuori dal mondo,
1: visto
0: veramente.
1: Che facciamo tante proposte, i giornali propongono tanti nomi, ce li fanno anche da casa prima che mi dimentichi, perché dicono salta sempre i miei consigli per gli acquisti. Sogniamo insieme all'amico Antonio. Se questa rivoluzione di giovani doveva avvenire o dovrà arrivare, cosa aspetta Cannevale a portare a casa Manzambi del Friburgo, 20 anni, centrocampista esterno ed attacco.
0: Quanto costa?
1: Già quattro ecco, vedi perché non leggevo il tuo messaggio. Vedi,
0: ma tu pensi che Manzambi in questo momento non sia attenzionato dai top?
1: Prime 15 della classifica.
0: Ma stai scherzando, Manzambi, esatto. Se continua a fare un mondiale del genere vale 80 milioni.
1: E me lo scrive, vedi, me lo ripropone anche adesso. Grazie. Grazie.
0: No, ma la domanda è che quando si vede uno come Manzambi, bisognerebbe farsi quest'altra domanda.
1: Quale?
0: Lo vendi il Diz per Manzambi? Lo vendi con Seisao per Manzambi? Questa domanda è da farsi.
1: Lo vende Zorloni?
0: Manzambi, agli occhi del mondo, è su quel livello lì, Cioè, Yildiz dal mondiale è uscito massacrato, è bene che ce lo diciamo. Quindi, noi che pensiamo, e io per primo, che Yildiz possa diventare un campione, Manzambi lo pensano 10 volte tanto che diventerà un campione.
1: Il Paolo Rossi del Friburgo lo pensa.
0: Perché il Friburgo arriva in finale di Coppa. Perché arriva al mondiale con la Svizzera e fa quello che fa. Cioè, noi non guardiamo il nostro orto. Perché in questo momento, Yildiz, che ha una valutazione molto alta, Manzambi non ce l'ha più bassa, Ce l'avrà più alta alla fine del mondiale.
1: Senti, cosa faresti tu con questi nomi non fantasiosi, concreti, ma forse irraggiungibili per la Juventus? Matteo Zorloni, Italia Lombardia.
4: Sono una bolla questi, direttore, sono una bolla, nel senso che in questo momento il Mondiale condiziona tanto i nostri giudizi, è sempre stato così, perché è una manifestazione breve che viene vista da tutto il mondo, quindi non lo so, magari c'è un po' un'accelerata nei giudizi. È ovvio, qua parliamo di un calciatore che comunque ha fatto molto bene in Bundes, cioè, quindi non è che è letteralmente sconosciuto, certo. Però temo che la valutazione sia esagerata. La domanda invece mia sarebbe, ma loro devono fare questo discorso anche gli appassionati di calcio fuori dall'Italia su Jonathan David? Io lo sponsorizzerei, 3 gol ha fatto, una tripletta al Mondiale, non è una cosa scontatissima. Ci sarà qualcuno che lo reputa un protagonista?
1: E se
4: no?
1: Rimanesse? E se rimanesse? Non gliel'ha detto ancora nessuno che potrebbe rimanere? Proprio perché è l'Europa League? Gli devi mettere qualcuno a fianco, certo.
4: Non può giocare da solo, secondo me. Lui non può giocare da solo davanti. Lui deve avere,
1: quindi deve cambiare Spalletti anche qualcosa. Giusto? Sì, deve cambiare anche Spalletti?
4: Ma Spalletti cambia per Jonathan David?
1: E se Carnevali, così come ha detto a Di Gregorio, di rettificare il suo messaggio, perché ieri sera nel suo intervento mi sono dimenticato di dire che la telefonata è arrivata da Carnevali a Di Gregorio.
4: C'era quel dettaglio che io ho tirato fuori ieri in maniera provocatoria, tu me lo stai confermando. Sì, subito dopo che ci siamo sentiti io ho lanciato questa.
1: Cioè, quando mi hai attaccato al telefono hai dato la notizia, vedi com'è?
4: No, ho detto, ma non è che è arrivata una comunicazione? Così, non è che
1: bravo, e non ci siamo messi d'accordo, hai visto? SMS. Quindi abbiamo un SMS, ti conviene? Ci conviene un po' a tutti. Prendi le distanze da Paolo Rossi. Spesso
0: no,
1: lo fa.
0: Guarda, io penso che in una Juve normale non arriva la telefonata, arriva la multa.
1: Arriva uno a casa.
0: Poi se la paga il procuratore, ma arriva una multa. Perché un
4: arriva l'esonero in una Juve normale.
0: Lasciamo perdere, però, ma quello è già troppo, perché voglio dire, tu puoi avere un procuratore che va oltre e puoi anche non saperlo, però indubbiamente un procuratore che si sente in dovere di dire quelle cose insieme vuol dire che ha una percezione lui della Juve per la quale è meglio che tu non entri minimamente.
1: Esatto. Io con te non farei più niente per un po'.
0: Cioè, tu quell'elenco dei giocatori che hai lo vai a proporre ad altri e quello che hai te lo sbologniamo anche via, appunto.
1: Hai visto?
0: Ma molto tranquillamente, perché c'è un limite
1: su questo. Sì.
4: C'è un tassello importante di questa vicenda che io ieri ho chiamato il procuratore, ve lo dico in maniera proprio così esplicita. Ieri l'ho chiamato anche perché abbiamo delle conoscenze in comune, gli ho detto guarda, vorrei che intervenissi questa sera in onda con noi, eccetera, eccetera. Lui
1: vedi 100 tutta secondi, questa premessa.
4: Ma liquidato dicendomi non ho d'altro da aggiungere, ok? E io allora cosa ho fatto? Ho detto, ma visto che quel pomeriggio lì c'è stato un contatto incontro tra la Juve e Di Gregorio, chi rappresenta Di Gregorio, ma non è che quel post lì lo hai scritto proprio come conseguenza di quello che è uscito dall'incontro? Ho detto no, sono pensieri che sono vincolati agli ultimi 6 mesi turbolenti della stagione intorno a Di Gregorio. E io va bene, riporto così come mi è stato detto. Poi se mi chiedete la mia, io dico no, secondo me condizionato dall'incontro che c'è stato, perché nel pomeriggio esce la notizia che si sono visti e che il messaggio è chiaro, nel senso, se arriva il portiere d'esperienza Perini e Di Gregorio non giocano, se non arriva si giocano le carte. Forse questo non è stata presa bene come notizia, ma io apprezzo l'onestà, mi spiace dirlo, ma apprezzo l'onestà, e un professionista dovrebbe capirle certe cose, dovrebbe capire certe dinamiche e mettersi in gioco per migliorarsi.
1: Noi abbiamo acceso Tele Lombardia, vedi, su Radio Bianconera il gemellaggio funziona, perché tra juventini capiamo un po' come sono andate le cose. Quindi lo richiamerai anche oggi o chi disturbi oggi per sapere cosa? Per preparare la tua puntata di stasera.
4: Oggi non intendo disturbare nessuno, se non forse un amico lì a Torino che è in ballo con me e deve dare un'informazione. Ecco, vi dico solo questo. Anche perché
1: ho capito.
4: Tempo fa c'era un calciatore che era stato accostato alla Juve e voglio saperne qualcosina in più.
1: Ho capito. Tieni accesa anche un po' Radio Bianconera, sai, 1+1+1 e scopri la verità. Senti, un'ultimissima battuta, ma ieri sera su altri canali, perché noi accendiamo in radio e altri canali e ci confrontiamo. Ma Chiellini, cos'è che hanno detto su Chiellini? Ci credete a sta cosa su Chiellini? Me lo chiedono a casa. Perché hanno detto, vedrete che la rivoluzione non finisce qui. L'ha detto Criscitiello, ci permettiamo anche di riconoscere chi ha detto questa affermazione, chi ha fatto questa dichiarazione. C'è qualcosa che non gira come dovrebbe? Cosa ne pensa Zorloni, Rossi, Paolino? E poi ti saluto.
4: A me sembra che abbia lanciato una bomba per il futuro. Però ad oggi possiamo dire che è quasi impossibile, cioè, anzi io sfrutterei, se fossi in Carnevali, sfrutterei a pieno l'immagine di Giorgio Chiellini, l'esperienza di Giorgio Chiellini, ancora la cultura, la conoscenza di Giorgio Chiellini, no? Quindi magari è vero, magari c'è un fondo di verità, ma in ottica futura, o magari c'è semplicemente stato un non mi fa impazzire, ecco, come lavora, e da lì riprendere il materiale per farci una notizia importante magari è un attimo, però...
1: Un'indiscrezione, l'ha definita lui stesso. Paolo, indiscrezione, aggiungi se sai, cancella.
0: No, io aggiungo questo, che se fai le rivoluzioni, è quella di giugno, lo è stata, perché tu hai mandato via un amministratore delegato, non hai mandato via una figura banale, hai mandato via la figura apicale per sostituirlo, o la fai fino in fondo, oppure partiamo male. Cioè, l'hai fatto questo step, poi... Il rapporto Carnevale-Chiellini sarà tutto da costruire, da verificare, eccetera. Però francamente mi sembrerebbe incredibile che a luglio, cioè che noi ogni mese ne facciamo fuori uno. Allora lì non è una rivoluzione, lì è qualcosa di altro, e francamente mi sembrerebbe un po' assurdo, tenendo conto che Chiellini è una figura importantissima nell'immaginario.
4: Basta rivoluzioni.
0: Cioè adesso si lavori, si stiano 3 anni con le stesse persone e si provi a fare qualcosa di serio.
1: Vado a chiudere il cerchio. Per me le indiscrezioni sono tutte da verificare. C'è un qualcosa che mi porta a dire, attenzione, lei non ascolti Zorloni, che poi stasera Tele Lombardia già lì, che, sondaggi, eccetera, no? Facendo bene lei il suo mestiere e la sua emittente. C'è un peso politico della famiglia, stavo dicendo Agnelli, non è Agnelli, Chiellini, troppo forte all'interno della società. Mi fermo qui. L'indiscrezione potrebbe essere questa. Quindi, si tratta di Giorgio o di Claudio? Si tratta di riequilibrare questo assetto, magari col ritorno di Tognozzi? Ma io non l'ho detto, è un'indiscrezione, non prendetevela con me. Matteo Zorloni, prenda, chiami chi vuole. Chiami chi vuole, adesso mi faccia sapere.
4: Mi fai pensare tanto, mi stai facendo riflettere. Mi lascerai il weekend per riflettere, anche perché...
1: Lei rifletta, lei ha gli strumenti in mano pesante. Per riflettere, è pesante. Questione di poteri. Vi garantisco che in Exor, alla Fiat e alla Juventus, i poteri devono essere magari mal distribuiti, ma distribuiti. Riflettete, gente, riflettete. Matteo Zorloni, grazie, spegniamo la televisione perché mi ha... Ciao, alla prossima, tieniti pronto. Tieniti pronto, perché ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, quindi parteciperai anche alle nostre trasmissioni. Zorloni, anche per la prossima stagione, ce l'abbiamo solo noi, la televisione in radio. Ti ha fatto riflettere questa cosa che ho detto?
0: Chiellini?
1: Sì.
0: Ma no,
1: i poteri.
0: Guarda. Nei condomini, dai condomini ai supermercati,
1: spiegami.
0: Alle aziende c'è sempre una famiglia che conta leggermente un po' di più. Non mi stupisce.
1: Il proprietario, chi paga gli stipendi là dentro. Mi hai convinto, Andiamo a prenderci un caffè, torniamo tra poco. Abbiamo provato a spiegarvi o aggiungere qualcosa di interessante per farvi riflettere. La verità non sta qui, non sta lì, non sta da nessuna parte, sta a metà. Riflettiamo e arriveremo a capire che si sta lavorando per riequilibrare tutto quello che era un po' disequilibrato. Ecco, diciamola così. Ma il problema non è sicuramente Giorgio Chiellini. A tra pochissimo.
2: Cose di calcio.
3: Radio Bianconera.
2: L'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Cose di calcio.
1: Cose di calcio, X e la L insieme, lunedì e venerdì e anche qualche altro giorno. Forse per Cannavale è una figura molto pesante di juventinità, che si adegui, Pippo dalla Germania. Pippo, tranquillo, abbiamo ripreso l'indiscrezione partita da Criscitiello, ma l'abbiamo analizzata con un altro taglio che non rassicura di più o di meno, che dà una visione più generale di quello che può essere un aspetto che andrà verificato, controllato, discusso. Cioè non è che Cannavale caccia adesso Chiellini, prende Paolo Rossi, mette dentro sua cugina e risolviamo il tutto, o Del Piero. Diciamo che al prossimo consiglio di amministrazione, assemblea degli azionisti, Paolo, magari qualche ritocchino qua e là può essere rivisto e programmato. Ma al di là di questo, torniamo a noi, anche perché tra poco ci collegheremo con la redazione anche di Repubblica. Volevo intanto tornare un po' sul discorso del prezzo. Moremovic, sì. Tanto, poco, lo prendiamo perché abbiamo il 50, cioè se no questo giocatore costava 38, sarebbe costato 38, sì. Quindi siamo a livello di Locatelli quando lo prendemmo dal mi sembra proprio 38 e neanche 40, sì. Più bonus. Il prezzo giusto, prospetto interessante, sì. L'avresti tenuto già prima? Andiamo a chiudere il ragionamento
0: sul tenere prima. È un discorso che abbiamo spesso fatto. La Juve è piena di giocatori che avrebbe potuto tenere prima, non lo si è fatto, pazienza. Adesso è sicuramente un giocatore che ha fatto vedere di essere buono, per me è un prezzo giusto, è un prezzo che ti garantisce un prospetto assolutamente interessante, che ha già fatto bene in Serie A. Chiaro, c'è sempre l'incognita del salto alla Juve, ma questo vale per tutti, vale anche per gente che arriva da club di prestigio e che però non si è misurato mai col nostro ambiente. Per me Moremovic è un'ottima operazione e rientra in quella logica, cioè di riuscire a prendere elementi promettenti che non possiamo definirli di garanzia assoluta, ma che certamente potrebbero essere anche dei giocatori che ti diventano degli elementi forti, fondamentali. In tal senso, credo che la vera riflessione che andrà fatta è quella attorno a Bremer, perché Bremer è un giocatore, l'abbiamo sempre detto, al di là del fatto che qualche volta ha avuto dei problemi, al di là del fatto che magari ha avuto anche qualche passaggio a vuoto nel finale di campionato, c'è una Juve con Bremer, una Juve senza Bremer, con i numeri. Quindi Bremer è un giocatore che...
1: Posso rettificarti questa affermazione, perché poi torniamo anche un po' sulla chiacchierata legata al, sì, nome di Di Gregorio. C'è una Juve con o senza Bremer. prima e dopo l'infortunio con più o meno sicurezza, perché secondo me varia molto. Però, cioè, noi non abbiamo preso molti gol.
0: No, è vero, ma infatti io penso
1: che... deve funzionare meglio la manovra difensiva con Bremer.
0: Sì, che però un conto è cambiare, come dire, ripartire con una coppia centrale completamente nuova, un conto è partire con un tassello nuovo. Però io non vedo dei problemi enormi nella difesa della Juve, e nel caso di partenza di Bremer si può anche arrivare ad altre operazioni. Insomma, staremo a vedere, però sicuramente Muharemovic, poi chi meglio di Carnevali può dire qualcosa su di lui, l'ha visto tutto l'anno, si è fatto un'idea, il senso economico dell'operazione è oggettivamente interessante, credo che la Juve non abbia la percezione in questo momento, che so io, che c'è una grande della Premier che ne offre 60, per cui la Juve può rinunciare a lui perché gli arrivano 30 milioni, con quei 30 milioni va a prendere qualche cos'altro. Quindi ci sta, non è male, e speriamo che nel futuro, quando avremo in casa dei Muharemovic, gli si dia qualche possibilità quantomeno di emergere e di farsi vedere, perché il vero buco nero è questo, che poi è il buco nero di Heusen, no? Cioè avere un giocatore, sapere che è bravo e non dargli neanche una possibilità di 6 mesi ad alto livello per vedere che cosa fai. Ecco, credo che questo sia assolutamente non dimenticabile. Speriamo di vedere un Muharemovic al quale, diciamo, ha fatto bene l'esperienza in provincia, e che adesso è pronto per prendersi una responsabilità importante.
1: In attesa di collegarci con il nostro prossimo ospite, chiedo alla regia di mandarci dalla serie di Roma qualche vocale. Grazie.
5: Ciao, guardo Roma, non sono assolutamente d'accordo sull'acquisto di Muharemovic a 18 milioni. Uno, perché sì. È una valutazione, secondo me, fuori logica. Cioè, significherebbe che vale 36 milioni Muharemovic? Ci sono altre squadre,
1: e la domanda era proprio questa,
5: che
1: bravo,
5: pagherebbero quella cifra? Se sì, la Juve incasserebbe 18 milioni lei, per poi andare a investirli su Lukumi. Lukumi ti costerebbe 10, perché ha la clausola di 28, prendi 18 di Muharemovic, ne hai prendi solo tema, 10, dai. Ecco lì che hai con 10 milioni un giocatore più forte e più pronto.
1: Chiarissimo, hanno centrato.
0: Non sono d'accordo sul più forte e più pronto. Secondo me sono due giocatori da un valore equivalente. Per me Muharemovic, diciamo, ha molte più prospettive di Lukumi. Lukumi è un nazionale, sta facendo il mondiale, stiamo parlando di un giocatore importante, però è una questione anche di età ed è una questione evidentemente di prospettiva. Dopodiché, ripeto, 18 milioni ti possono sembrare tanti perché appunto ne avresti incassati. Qua si tratta poi sempre di capire, come dire, di non fare i discorsi teorici ma di farli pratici. È chiaro che se in questo momento, domani, ti arriva la notizia che il Bayern offre 60 milioni per Muharemovic, ci dici ok, prendiamoci di questi 30 e non puntiamo su di lui. Però puoi anche decidere invece che questo è un giocatore che ti serve, sul quale credi molto, e quindi fai che puntarci, e pazienza se poi eventualmente avrai dei pentimenti dopo. Io questo innamoramento su Lukumi francamente non ce l'ho. Cioè è un giocatore che può servire, però Muharemovic mi sembra veramente una prospettiva diversa. Lukumi secondo me è quello che è, che non vuol dire che è un brutto giocatore, però io sarei più per andare sul bosniaco.
1: Abbiamo al telefono il prossimo ospite. Intanto grazie Domenico Marchese della redazione torinese di Repubblica, ben ritrovato.
6: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Stavi ascoltando le nostre parole, perché stiamo ridisegnando la Juventus.
6: Sì.
1: Usiamo un po' i pastelli, colori intensi. Tu che sei un artista della scrittura, Domenico.
6: Vai. Io adesso, in questo momento, nella costruzione della Juventus, se dovessi scegliere una matita, sceglierei una bella B di quelle più morbide, che sono un po' più facili da cancellare, ed è più facile riscriverci sopra qualcos'altro, nel senso che adesso che siamo ancora veramente molto all'inizio.
1: All'inizio. Senti, sul discorso Muharemovic, noi abbiamo cercato di analizzare, allargare anche, no, la prospettiva al costo. Effettivamente da casa hanno intuito, poi al di là del giudizio che può piacere, essere certo, utile, Mancino, non dovevo perderle prima, ne prenderei un altro, cioè sai, adesso il tifoso juventino, tu sai com'è, no? È un po' come un treno con in sequenza tutte le sue carrozze, ognuna al posto giusto,
6: come
1: no?
6: Tutti i tifosi, lei... d'altronde, ma è giusto che sia così.
1: Eh beh, anche lei è tifoso, cioè tutti i tifosi sono così, anche quando esprimono il proprio sentimento di amore.
6: Il trenino delle emozioni, potremmo dire.
1: Esatto, il trenino delle emozioni, mi piace questo. Volevo chiederti appunto, il costo, cioè la Juve lo prende perché è stata facilitata nell'arrivare a prendere Muharemovic dal rapporto che c'era col Sassuolo da parte di Carnevali, da un prezzo dimezzato da quel accordo che c'era già precedente, fortunatamente che esisteva, perché avremmo potuto perderlo ed essere costretti a comprarlo a, attenzione, ok, il prezzo giusto per Muharemovic 38 milioni, la Juve 36, la Juve ne pagherà 18?
6: Allora, innanzitutto volevo esprimere anche il mio punto di vista sugli affari Lucumi e Muharemovic, sono completamente d'accordo con Paolo, giusto? Paolo Rossi.
0: Domenico.
6: Ciao Paolo, eccomi, ti ho riconosciuto dalla voce. Sì, sono due colpi completamente diversi, nel senso che prendi un giocatore pronto e adatto al modo di giocare di Spalletti, a me lascia sempre fa venire sempre molta fiducia, soprattutto nei difensori, la presenza di Spalletti, perché ricordiamoci che ha inventato Kim tendenzialmente, perché era un giocatore, sì, per carità, nei radar di tante società, però poi in realtà è nel Napoli con il suo modo di difendere, il suo modo di tenere alta la linea, che è riuscito a diventare il giocatore che è adesso. E su Muharemovic il prezzo lo fa il mercato, è fuor di dubbio che raddoppiando il valore che è stato pagato dalla Juventus, la cifra che viene fuori è sicuramente una cifra molto grande, però è anche vero che si tratta di due società tra virgolette che collaborano, che riescono a trovare la quadra. La Juventus ha probabilmente ritenuto giusto che 18 e mezzo fosse la cifra da pagare, e bisogna dire che i giocatori forti di quell'età costano così, e c'è poco da girarci intorno. Basta vedere semplicemente l'anno scorso cosa ha fatto il Milan con Yashari, un giocatore che aveva giocato molto bene nel campionato belga, un braccio di ferro infinito, per poi arrivare a Milano per circa 40 milioni e giocare praticamente mai. Cioè, non dobbiamo stupirci, secondo me, quando
1: non dobbiamo stupirci sostanzialmente.
6: Eh sì, tendenzialmente sì, perché stiamo parlando di un difensore che comunque il suo mercato ce l'aveva, quindi evidentemente la quotazione, la valutazione di 30 milioni, che era quella che abbiamo, 30-35 milioni, che è quella che avevamo fatto tutti quanti quando si parlava anche della possibilità che andasse all'Inter, questo verso la fine del campionato, quando iniziavano ad esserci le prime trattative. E comunque la cifra è stata fissata e offerte ce ne sono state, interesse ce n'è stato, quindi evidentemente se non è proprio quello che ha pagato i 39-38 rotti che verrebbe fuori come valutazione, però ci siamo molto vicini. E purtroppo per il calcio italiano quelli sono gli standard per i giocatori considerati forti o comunque dei buoni prospetti futuribili, perché se tu avessi preso un difensore già pronto, già forte, credo che quella cifra non sarebbe bastata.
1: Come se tu andassi su un portiere già pronto, già esperto, eccetera, eccetera. Più forte di Di Gregorio, ci scrivono da casa. Cosa ne pensa Domenico Marchese su questa situazione?
6: diciamo che lui la finale mondiale l'ha vinta, Di Gregorio no, cioè già soltanto questo spiega la, indipendentemente dal valore del portiere, spiega comunque il, quanto sono larghe le spalle di Martinez, quindi stiamo parlando
1: e
6: di
1: quando
6: lui,
1: cambia
6: vero?
1: Il cartellino davanti e quando cambia il cartellino del prezzo davanti, giusto?
6: Esattamente,
1: fondamentalmente.
6: Esattamente, è proprio quello. Ma io non penso che Di Gregorio sia un portiere incapace. Penso che fare il portiere della Juve non serva un bravo portiere, serva un ottimo portiere, perché un errore. Abbiamo visto che a me è piaciuto molto Szczęsny, io ho apprezzato proprio tanto Szczęsny quando ho capito che era veramente un gran portiere, quando fece quelle due papere nel giro di poche partite e poi sfoderò prestazioni veramente da fuori classe assoluta. Ecco, l'errore non è un problema, a meno che non sia in una finale di Champions come è accaduto a Karius, però è importante la reazione dopo l'errore ed è forse un po' quello che è mancato a Di Gregorio, ma anche perché il suo pregresso è stato sicuramente non al livello della Juventus, con tutto rispetto per il cammino che ha fatto, ci mancherebbe.
0: Domenico, io ti faccio questa domanda perché è un po' il mio cruccio e mi colpisce il fatto che se ne parli veramente poco, per non dire nulla. Ma la Juve centrocampo decidi di non intervenire? Cioè, a me sembra clamoroso che il luogo dove noi abbiamo registrato più problemi, perché io penso che soprattutto nelle ultime partite abbiamo visto una squadra che non riusciva più a creare gioco, non viene messo in allarme, diciamo, perché io credo che la Juve abbia bisogno di un centrocampista. La dico, ma proprio banale e anche meno di quello che vorrei dire, almeno forte quanto Locatelli Thuram, ma almeno, già solo perché numericamente non vedo riserve io a loro due, cioè non lo è con Mainz, non lo è McKennie, che secondo me ormai deve fare necessariamente il trequartista, e quindi come te lo spieghi questo? Perché passano gli anni, ogni tanto qualche centrocampista lo prendiamo, lo strapaghiamo e non funziona, ma mai come adesso mi sembra urgente questa cosa e non leggo nomi.
6: Sì, l'unico che sono d'accordo con te, Paolo, perché l'unico che abbiamo intercettato e che un po' si sta riproponendo quotidianamente è quello di Frank Kessié, che però ha un ingaggio sicuramente. Speriamo. Lui sarebbe un giocatore perfetto per la mediana della Juve, perché potrebbe sostituire entrambi. A me spaventerebbero, se fossi un tifoso della Juve, le tante voci su Thuram, non tanto perché credo che sia un giocatore insostituibile, perché Thuram secondo me è un ottimo giocatore, ma ce ne sono tanti altri, cioè tanti altri no magari, ma ce ne sono altri come Thuram, quindi l'idea di poter monetizzare, di rimpinguare il budget del mercato con la cessione di Thuram non la censuro, secondo me è una scelta comprensibile. La censuro dal punto di vista numerico, nel senso che poi, come dici tu giustamente, tu già sei corto, si stanno facendo pochi nomi, sembra che ci sia soltanto che sì, c'è anche un Kop Meiners da capire che cosa fare, perché poi questo è un bel dilemma, cioè la situazione di Kop Meiners è... davvero, gli diamo l'ultima possibilità, cerchiamo qualche società che lo acquisti, e credo che sia, come dicevi tu, il reparto un po' più messo peggio, ecco, in questo senso, perché la difesa, vi ascoltavo prima, pronto, mi sentite?
1: Ah, adesso ti risentiamo, scusa, eri okay. Scomparso, caduto.
6: No, dicevo che il centrocampo è forse probabilmente il reparto messo peggio in questo momento. Vi ascoltavo prima sulla questione della difesa ed effettivamente non mi sembra che ci sia un grosso problema in difesa, considerando che sono tutti quanti calciatori che hanno mercato, quindi se hai intenzione di rafforzare quel reparto cedendone qualcuno non è assolutamente un problema. A centrocampo vedo un po' di poche alternative, ecco, mettiamole in questo modo. Si è parlato anche di Frattesi, tanto di Frattesi, però anche in quel caso stiamo parlando di un calciatore per cui l'Inter chiede, l'anno scorso con la Roma che voleva Frattesi chiedeva 40 milioni, quest'anno può chiederne 35, però stiamo parlando di un giocatore che costa 35 milioni di euro. Io, se avessi 35 milioni di euro da investire per il centrocampo, magari non punterei su Frattesi, ecco, ma vorrei qualcosa di un po' più. Goretzka è un nome interessante. Lui sicuramente è un nome interessante, certo. Darebbe anche quella quantità di esperienza, di carisma, di conoscenza del calcio, delle partite, dei campionati. Secondo me potrebbe essere veramente il grande colpo.
1: Domenico Marchese, Repubblica, un'ultima battuta, così la matita tipo B, come hai detto all'inizio, mi è piaciuta, perché mi ricordo che impazzivo a cercarle sempre in cartoleria.
6: Bravo, perché l'HB quando scrivevi, bravo, cancellavi e poi rimaneva la riga.

0: uso la gomma pane.
1: Io ce l'ho ancora nuova che costava troppo. Mia madre ha detto: mettila, surgelala. Surgelala. Stiamo diventando un'altra trasmissione. Detto questo, abbiamo disegnato la Juve. Colomwani, dov'è? Dove lo collochiamo? Perché è arrivata una piccola indiscrezione che, attenzione, potrebbe anche non essere il colpo dell'attacco bianconero. Ce l'ha appena comunicato un collega qualche minuto fa, che non vuol dire no, è un modo per abboccare, poi ne arriva un altro. Cosa ne sa Repubblica, la redazione di Domenico Marchese?
2: Ma io so che le trattative in realtà sono gran parte degli aggiornamenti. Oggi è giorno decisivo, Colomwani, c'è il riavvicinamento.
1: Esatto, si avvicina, si raffredda.
2: Sì, esatto. Diciamo che la trattativa c'è stata in passato, fuori di dubbio. Ci sono dei contatti con il Paris Saint-Germain, il calciatore vorrebbe tornare alla Juventus, anche perché l'esperienza che ha fatto in Premier non è andata decisamente bene. Però da qui a dire che ormai in chiusura, è sempre quella la questione, la stessa di Frattesi. Se vuoi un giocatore dal Paris Saint-Germain, vai con il denaro che ti chiede l'Emiro e tu ottieni il giocatore, esattamente come ha fatto il Milan con Ramos. È quello il problema.
1: Strapagandolo, allora, se mi permetti.
2: Assolutamente sì, concordo con te. Poi è il campionato che lo dirà, perché se chiudesse con 25 gol non potresti parlare di strapagato, ma di un bel colpo.
1: Dividi per i gol e sei sotto il prezzo di guardia.
2: Lo so,
1: no? Se no, vado a vedere la tabella che mette Domenico Marchese su Repubblica e sarà costretto anche lui a dire che è costato troppo. Vedi come siamo noi gobbi qui in casa bianconera. Grazie di questa bella chiacchierata prima del weekend. Serviva?
2: Sì, weekend assolutamente sì.
1: È un amico, è un collega tra i migliori che io conosca. Va bene, grazie Domenico. Grazie
2: Domenico. Ciao Paolo, ciao,
1: caffè offerto, ciao. Caffè offerto quando vuoi. Il calcio è così, il calcio è la chiacchiera che ti apre delle cellette, e il mercato è così.
3: Sono tutte ipotesi.
1: L'ipotesi è che abbiamo ancora un blocco, ripartiamo e lo dedichiamo interamente a voi, tra pochissimo.
4: Cose di calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Cose di calcio.
1: Allora, Igor da Bergamo, troppo buono Igor, è il caldo probabilmente che ti porta a farci questi complimenti. No, quando parte la sigla devi sapere che piace tantissimo al nostro regista Gabriele, te la fa ascoltare
3: No?
1: Stiamo scherzando ovviamente Gabri, non stiamo scherzando adesso perché ascoltiamo i vostri vocali, quindi un tema, il vostro sassolino, la vostra riflessione e se ci trovo o meno d'accordo, la contro riflessione da parte dei qui presenti. Paolino Rossi.
6: Ciao Paolo, ciao direttore, sono Vittorio. Paolo, hai centrato il problema. Il centramantone, sì, ti può dare una mano, ma l'occupazione degli spazi e la duttilità dei giocatori fanno la differenza. Lo stiamo vedendo ai mondiali, ma lo stiamo vedendo anche in Champions. Che voglio dire con questo? Credo che Spalletti sia in grado di poter far capire a Yıldız, che è un buon

0: un giocatore, ma per diventare un campione deve fare quel salto che ha fatto Kvaratskhelia. Kvaratskhelia nasce a sinistra, si trasforma con Spalletti e si perfeziona con Luis Enrique andando da sinistra al centro a destra. Questi sono i movimenti e tanto dovrebbe fare anche con Sensao. Può partire a sinistra, andare più dentro il campo e scambiarsi alle volte con Yıldız. Allora un centravanti come Colomani può fare la differenza. Un abbraccio.
1: Grazie, hai sentito che disamina?
2: Ma
1: Io torno sul centrocampista, perché lo diciamo da 2 anni.
2: certo, ci vuole la capacità che poi una squadra così che fa dei movimenti e che ovviamente rischia anche lo squilibrio sia in grado di andarti a recuperare palla nei punti giusti, nei tempi giusti, che sappia verticalizzare, che sappia anche avere dei centrocampisti di inserimento. Però io trovo che la Juve abbia delle caratteristiche non banali. Infatti l'abbiamo visto quando la Juve ha girato funzionando bene, giocando bene, producendo, segnando di più e non avendo il centravantone. Quindi io credo che Spalletti una base dalla quale ripartire ce l'abbia, anche una base di convinzioni. Bisogna migliorare il materiale, però da questo punto di vista io non sono pessimista, nel senso che sono sempre convinto che le annate siano dei mix tra giocatori nuovi e giocatori che avevi che crescono. Guardate, ve la dico adesso. L'Inter il prossimo anno avrà un grandissimo Sucic, che è un giocatore che è cresciuto, io lo sto vedendo ai mondiali, ha fatto un mondiale splendido. Quindi l'Inter magari non farà le grandi operazioni di mercato perché ne ha già una in campo che
1: Rischia in modo ponderato sul giocatore che ha fatto crescere dentro
2: Bravo,
1: casa.
2: e noi dobbiamo fare in modo che Yıldız con Sessão, ripeto, se giochiamo con quel modulo e non a due punte, i gol devono arrivare anche da loro, ma ne devono arrivare tanti. Così come a Como arrivano da Acuña o da Nico Paz, per dire. Perché l'idea di affidare tutto all'unica punta non è possibile. Insomma, io credo che dobbiamo riuscire ad avere più capacità nel esplorare le connessioni tra i giocatori e le loro potenzialità. Colomani, secondo me, è uno che ti dà delle soluzioni nuove. L'abbiamo visto perché con Thiago Motta e Tudor aveva fatto bene.
1: Paolo, esco un attimo dal tema perché era da un po', stavo vedendo le immagini dei mondiali, i gol, qualche volta guardo tanto, qualche volta non ho tempo e non ho voglia, qualche volta esco, non c'è l'Italia, quindi la fiammella mondiale mi si è un po' spenta. Tu invece lo stai seguendo attentamente, molto di più del sottoscritto sicuramente. Ti chiedo un giudizio sugli arbitraggi, perché sai che poi noi arriveremo a dire: siamo forti, ma ci hanno affossato e la decisione, il gol annullato alla Germania, il fallo. Io ho sentito, vado a leggere quei commenti perché la regola, poi so che va applicata, poi interviene il VAR e poi non c'era né la Juve né l'Inter, ma c'è una rappresentanza mondiale di quelli che saranno poi i problemi che riscontreremo
2: Allora,
1: anche nel corso della
2: io non
1: stagione.
2: ho le capacità di entrare dentro i singoli episodi perché non sono un arbitro,
1: La
2: però la
1: percezione.
2: percezione che hai è che i giocatori capiscano molto in fretta, grazie al fatto che il gioco è più fluido e gli arbitri accettano molti contatti, a volte persino troppi, ma ne accettano molti, con una
1: Troppi
2: coerenza.
1: forse per come intendiamo
2: Perché
1: noi il
2: noi
1: nostro
2: intendiamo con una
1: campionato.
2: coerenza. La coerenza
1: Coerenza, bravo.
2: fa sì che i giocatori capiscano, ed è la cosa fondamentale, qual è il metro di misura dell'arbitro, si adattino, sanno che possono cercare, perché l'arbitraggio è così: se io ti do una spinta, l'arbitro non mi fischia, la volta dopo la spinta te la prova a darti un po' più forte, perché dico tanto. E se però lui mi ferma lì, io capisco che la spinta di prima era giusta, quella di adesso non è sbagliata. Io ti dico solo dei numeri che mi
1: Senza
2: colpiscono.
1: allargare troppo poi ad altre
2: Mi
1: partite, perché poi
2: colpiscono. Ho
1: sì.
2: visto squadre che hanno chiuso il primo tempo facendo due falli. Due. Ho visto squadre che sono arrivate al primo hydration break con zero falli. Ho
1: Dopo randellavano.
2: visto ieri il Portogallo vincere la partita partita piena di episodi, fuori gioco, il gol dato da negato dalla tecnologia perché è il sensore del pallone, quindi proprio la casistica estrema. Portogallo ieri in tutta la partita ha fatto 6 falli, 6, da noi la media è 15 a testa. Ecco, se metti questo, se metti il fatto che ci sono i 5 secondi nella rimessa laterale, non ci sono le proteste, che questa è una cosa che veramente
1: è stato calcio... più dalle panchine.
2: Sì, le panchine molto, però meno male che i calciatori accettano e si va avanti, lo spettacolo è molto più gradevole. E se in Italia arrivassimo a questo, non si capisce perché in Europa o nel mondo si può fare così e in Italia è tutto un casino, e questo porta poi a polemiche su polemiche. Non che al mondiale non ci siano, per carità, però mi sembra che tutto sia un po' più logico rispetto allo spirito del gioco. Poi, se vuoi la mia, se il pallone tocca il capello di un giocatore e scatta il sensore, e se vengono annullati i gol per 15 centimetri, l'altro giorno ne hanno annullato uno perché aveva 41 di piede invece che 38, quello per me non è calcio. Ma l'abbiamo voluto mettere così, ha un senso di giustizia.
1: E magari servirà ancora a rotondare lì. Volevo tornare sull'episodio del gol, avevo seguito attentamente la Germania,
2: sì.
1: Il gol annullato alla Germania, si lamentano i tedeschi per sì. Il portiere. Il movimento, la spiegazione di Collina, supervisor per la FIFA, è se tu provi anche solo a ti disinteressi del pallone e vai... Sì. Senza commettere fallo, a disturbare il portiere, no, quante volte capita anche da noi il calcio d'angolo, il portiere
2: sì.
1: Magari non ce la fa, però viene toccato, è fallo. È vero che puoi decidere in un modo o in un altro, no? Però capita anche al mondiale, questo che dico.
2: Certo.
1: Perché qualcuno ha tirato fuori, fosse stato così, forse proprio sì. Tra i tecnici, l'Arsenal ne ha fatti 10.
2: Klopp, l'ha detto Klopp.
1: L'ha detto Klopp, ok,
2: Klopp
1: non mi ricordavo più.
2: Però Klopp...
1: Mi ha colpito perché è un caso eclatante, sì. Sono intervenuti...
2: Klopp secondo me l'ha detta...
1: Per?
2: L'ha detta giusta e sbagliata. Vabbè, Klopp certamente non è amico dell'Arsenal. L'Arsenal quest'anno ha fatto rumore, perché l'Arsenal ha fatto valanghe di calcio d'angolo. Con degli schemi molto interessanti.
1: Così analizziamo che non c'è la Juve, non c'è l'Inter.
2: Con degli schemi molto interessanti, perché ti metteva 3 giocatori sul primo palo, 4 sul secondo e 0 in mezzo. Andava a fare
1: movimento.
2: Però quello che si percepì, quindi io non sto a discutere, nel senso che secondo me l'arbitro deve essere il portiere deve essere protetto. Il portiere non è un difensore o un attaccante che si spinge prima, il portiere riguarda la palla. Quindi tu il portiere non lo puoi toccare, c'è poco da fare. Quello che ritengo, e l'ho visto a maggior ragione ieri con la Spagna, i calci d'angolo sono sempre più importanti e devi battere con una strategia. Ieri la Spagna li ha battuti tutti, regolarmente, tutti sul primo palo. Harry Kane è bravissimo, non si capisce come, a nascondersi e a farsi trovare libero sul secondo palo. La Juve quest'anno ha segnato poco dalle palle inattive, bisogna tornare a farlo di più. Tanto, annotazione, al Mondiale si sono tornati a vedere delle punizioni vincenti, cosa che nel campionato italiano non si vedono
1: più. Quasi tiri dalla distanza.
2: Più tiri dalla distanza, ma questo te lo aspetti, perché è la natura delle partite internazionali. Però il punto vero è che, secondo me, i mondiali sono anche il luogo in cui è giusto, vista la platea globale, sì. E visto che nel passato ci sono stati dei disastri arbitrali, vi ricordiamo, 2002 in Corea, la mano di Dios, cioè è un disastro arbitrale, Inghilterra-Germania del 66 col gol fantasma, eccetera, è giusto che in quella platea si cerchi il massimo della regolarità possibile, ben sapendo che il calcio poi è uno sport opinabile, soprattutto quando si parla di entità del contatto. Se noti, il VAR al mondiale non interviene mai, mai, praticamente mai, sui contatti in area. Si lascia che l'arbitro decida, perché vede
1: l'uomo di campo,
2: la forza dell'urto e non l'ha sfiorato, non l'ha sfiorato. A volte addirittura non fanno neanche ad ammonire presunte simulazioni, perché rispetto alla dinamica pensano un giocatore può anche cadere senza per forza voler simulare, però non si va a fare l'analisi del fotogramma come si fa in Italia, sì. Che è diventato veramente
1: togli qualche fotogramma, stomachevole. Scusa, ti ho portato un po' fuori tema, sì. Perché voglio sempre chiarirli anche gli aspetti critici perché giochi a calcio, giocano gli uomini e decide l'uomo prima di pensare a tutto il resto, eh? E ci sono degli arbitri scandalosamente arbitri al mondiale, cioè li vedo che
2: sono, un po' anche paesi meno attrezzati, meno forti dal punto di vista calcistico, quindi,
1: esatto, quindi tollero
2: con tutto il rispetto, se io metto un arbitro di una federazione che non partecipa al mondiale e non ha mai avuto una grande storia, faccio esempio Venezuela, dove il calcio è in crescita ma è relativamente giovane, è chiaro che posso anche rischiare di sbagliare, però questo è un po' il prezzo che soprattutto la gestione Infantino vuole dare, cioè quello di allargare sempre di più a diversi paesi.
1: Assolutamente. Due messaggi che si intrecciano, poi anche un altro argomento. Ghila della Lazio, che è un mostro rispetto a Moeremovic, costa appena 25 milioni, Antonio da Caserta, quindi pizzica su quello che è il costo, però c'è un'età anche diversa.
2: Io questo mostro, sinceramente, cioè, è un ottimo giocatore, se arriva Ghila io sono contento. Io questa differenza nei confronti di Moeremovic non ce l'ho, l'ho visto anche al mondiale.
1: Ma secondo me sul prezzo, sul prezzo, lo dice anche Antonio.
2: Sì, ma il prezzo,
1: come riprende Moeremovic avendo il 50% per 18 è una follia.
2: Cioè, se ci credi, ti devi dimenticare il fatto che in caso di cessione Sassuolo ti dà la metà, perché a quel punto potrebbe anche non esserci la cessione. Cioè, se tu ci credi, ci vai sul giocatore. Se no, aspetti. Ma a quel punto non sei padrone tu,
1: No, c'erano anche altre richieste.
2: Ecco, però devi vedere.
1: La Juve risolve anche il problema del giocatore.
2: Se vai su Moeremovic, cioè, evidentemente, uno, ci sarà anche un buon rapporto con Sassuolo, che certamente Carnevale ha. Due, ci crede fortemente. Perché se addirittura si parla di Moeremovic come sostituto di Kelly, quindi Kelly in partenza, Kelly ti garantirà una plusvalenza e quindi metti i soldi per fare altro.
1: Allora, la brutta notizia arriva da Severino Valleroveto di Aquila. Buongiorno a tutti, il solo pensiero di reiniziare il campionato con Locatelli e Thuram, al momento è questo il centrocampo, ma pensiamo che sia necessario il centrocampista. Io ho una visione da centrocampista. Potrei giocare anche senza attaccante, ma devo avere gente brava coi piedi là davanti, in mezzo al campo, dove poi devi far partire con Sensao, McKenny, cioè, eccetera, eccetera. Dice, partire con questo centrocampo mi fa cadere i capelli che ho trapiantato appena qualche anno fa. Quindi
2: devi sempre pensare a trapiantare, perché non sai come vanno le campagne acquisti. Io per quello che non ho mai fatto.
1: Dovevi
2: perché,
1: aspettare.
2: Perché poi mi basta Douglas Luiz e perdo tutto.
1: Dovevi aspettare. Tutta quella, tutto quel capitolo rientri poi anche da analizzare, come vedi.
2: C'è anche quello.
1: Certo. Altro che intelligenza artificiale, c'è anche devi quello. Stare in ufficio a pensare.
2: Io penso che non lo vedremo, Duca Zuluiz.
1: Ma c'era un altro discorso. Abbiamo sempre detto, eccolo qui, salute. Abbiamo sempre detto che occorrono giocatori di personalità ed esperti, onde evitare cali di tensione dello scorso anno. Loris da Prato. Invece arrivano solo ragazzi di belle speranze.
2: Per adesso, ragazzi, ma non è arrivato uno.
1: Cioè, non è che guardi solo a questo campionato.
2: Esatto. No, ma è arrivato uno, ma ripeto.
1: Moeremovic insieme.
2: Cioè, pensiamo tutti, l'abbiamo detto prima quando mi hai chiesto, che mercato sarebbe se arrivasse Dibu Martinez, Moeremovic, che sì, e Colomani, sarebbe un mercato di miglioramento, io penso, e vorrebbe dire
1: da
2: che,
1: sette, hai detto.
2: Che hai preso sì,
1: quattro,
2: vorrebbe dire che
1: comprati.
2: Hai preso un portiere di campione del mondo, poi vedremo quest'anno, avresti preso un giovane di buone speranze che però ha già giocato in Serie A, che sì, che è un giocatore di grande valore e di esperienza, e Colomani che abbiamo anche conosciuto, quindi questi dovrebbero essere i big, poi se Ecator è un complemento, mica abbiamo preso il titolare.
1: Certo, anche perché poi c'è tutto da ridisegnare quello che c'è attorno in base anche a quello che riuscirai a cedere. Non ci stupiremmo, forse l'abbiamo detto a microfoni spenti, che un David possa anche restare eventualmente. Però non era questa la domanda.
2: Anche numericamente,
1: anche
2: no?
1: Numericamente.
2: Cioè, tre centravanti li vuoi avere? Cioè, Ecator per me deve essere il terzo, non il secondo. Quindi il secondo ce l'abbiamo già in casa, ci abbiamo David e Openda. Io credo che tra i due David abbia dimostrato di avere qualcosa di più, di essersi adattato e di essere un giocatore che anche con Spalletti, pur facendo male complessivamente, ha avuto un momento molto positivo giocando in un ruolo che non era il suo. Quindi David rientra in quei giocatori che ti possono permettere di cambiare modulo. E se è così, non è male. Se è così. Certo. Mentre Openda in Dina Torre Cassino non l'abbiamo mai visto praticamente
1: da casa. Io non capisco però perché i nostri tifosi disquisiscono sul prezzo, manco li pagassero loro. Vabbè, non si fa neanche così. È anche giusto analizzare. Capitasse a te, dico, allora che abbiamo comprato Pendale, abbiamo parlato per un anno.
2: Ma è giusto perché poi se spendi troppo da una parte, spendi poco dall'altra.
1: La riflessione va fatta. Tutto.
2: Questo è giusto, ci mancherebbe, ma ripeto. Se arriva l'offerta a 50 milioni a Sassuolo e Muharemovic e noi ne guadagniamo 25 così, non è che ci strappiamo i capelli, no? A parte che io non ce li ho, però dico, e andiamo su altri profili. Però io credo che Muharemovic sia qualcosa di più di un'occasione, tra virgolette, economica. Ma ci si creda, spero. Se non è
1: lo
2: così,
1: conosci, ci credi.
2: Se non è così, stiamo sbagliando qualcosa.
1: Assolutamente. Abbiamo ancora 5 minuti e diversi vocali, quindi andiamo con i vostri messaggi.
3: Buongiorno direttore, sono Saverio da Roma e buongiorno anche a tuoi ospiti. Una precisazione sul difensore del Sassuolo. Noi è vero che è stato valutato 36 milioni, sì. Questo è per rispondere ai altri spettatori. Però noi lo paghiamo la metà, quindi nemmeno è arrivato a Torino e già ci abbiamo la plusvalenza fatta. Quindi significa che se lui fa un anno bene e tu lo rivendi, tu c'hai la plusvalenza di un sacco. Questo non riescono a capire gli altri, perché oggigiorno la Juve deve fare le plusvalenze per sopravvivere. E Muharemovic neanche è tornato a Torino, già è plusvalenza, perché se è valutato 36 già c'hai in casa una plusvalenza dei 16, dei 15, 16, 17,
1: quello che è. Hai detto una cosa giustissima, se poi fa bene, perché questo è quanto ti aspetti da qualsiasi tipo di operazione.
2: La speranza che un giocatore
1: dal parametro zero,
2: quando prendi un giocatore di 23-24 anni, ripeto, fatto salvo che l'abbiamo detto prima, ormai non sei tu più a determinare i giochi, perché la Premier, come vedete, è fuori budget rispetto all'Italia, però la speranza è che Muharemovic non sia comprato per fare plusvalenze. Però questo è vero, questo ragionamento ti va a ripagare, e non è un verbo casuale, anche da eventuali come dire, riserve che hai adesso sul fatto che lo stai, tra virgolette, strapagando. No, perché poi di fatto tu avrai una quotazione maggiore, quindi eventualmente in caso di cessione ci guadagnerai molto.
1: Finalmente Massimiliano Allegri, il comunicato del Napoli sul nuovo allenatore, così il primo piano di tutto mercato web, Juventus Muharemovic sempre in primo piano, ci siamo, Carnevali alza l'offerta al Sassuolo, affare in chiusura. Poi tanto mondiale, vediamo altre notizie legate al mondo bianconero, dobbiamo saltare su tutto Juve, ma nel frattempo, mentre apriamo tutto Juve Bianconera News, andiamo ad ascoltare un altro vocale.
4: Ciao direttore, ciao Rossi, Luca da Cuneo, buongiorno.
1: Da Cuneo.
4: Allora, io non commento neanche quello che ha fatto Bastoni, perché cioè, tanto la Gazzetta dovrebbe mettere, no? Le gogne mediatiche.
1: Ma non ci interessa.
4: Ma detto ciò, chiedo ovviamente a Rossi cosa ne pensa di Ekator. Secondo me è un bel acquisto. Adesso vedremo Colomani se arriverà o no, ma tanto secondo me non arriva. E chiedo invece a te, grande direttore, che ne pensi di l'operato di Carnevali. Forza Juventus.
1: Sembra una rubrica, no? A me ha colpito che per arrivare a queste due domande semplici, legittime, sia partito da Bastoni. Cosa ha fatto Bastoni? Non lo so.
2: Ma no, ma non voglio neanche parlare, ci mancherebbe altro. No, sono problemi suoi.
1: Carnevali, ieri ho chiuso un mio intervento proprio su Tele Lombardia con Zorloni, dicendo finalmente uno che mastica italiano e mastica calcio. Italiano, inglese, quello che sia, ma mastica calcio, sostanzialmente si esprime ed è arrivato al concreto. Quindi,
2: Ecatone ne abbiamo parlato.
1: Fiducia totale.
2: Per me è il terzo centravanti della Juve, bisogna avere gli altri due.
1: Senti cosa ha detto su Ekator, mi piace questa Ekator, un diamante grezzo sul quale lavorare. Bella questa espressione.
2: Sì, ma come si dice dei giovani, stiamo a vedere.
1: Bremer non piace a Spalletti, aggiunge anche Bucchioni.
2: Chi? Bremer?
1: Sì.
2: Ma chi piace Spalletti? Scusa. No, ma io continuo a sentire.
1: Quando si guarda lo secco, si piace.
2: Solo di gente che non piace, non lo so.
1: No, perché, cioè, poi glielo chiederete anche voi, cioè, quelli che pensano che io voglio agacciare.
2: Cioè, ripeto,
1: io se non gli piace chiunque.
2: Allora, massima fiducia in Carnevali, fiducia in Spalletti, non massima, fiducia. Ma se il primo settembre Spalletti si lamenta, io lo chiamerei in sede e gli direi: adesso hai rotto.
1: Secondo me,
2: ma io sono convinto, attenzione, che non si lamenterà.
1: Io sono convinto che non si lamenterà.
2: Ecco, punto.
1: La telefonata quando vai via
2: Cavalli. Uno non piace, l'altro non piace, ma allora prenditi tu la squadra, fatela e paga. Non
1: paga, sarà così. Esatto.
2: Quindi, io sono curioso di capire Spalletti a inizio anno cosa ci dirà rispetto al valore della rosa.
1: Ottimo
2: e all'obiettivo
1: mercato
2: conseguente. Se ci dirà: beh, il nostro obiettivo, come ormai sai che quando arrivi quinto, sesto, settimo, dici l'obiettivo è arrivare ai 3-4, lo accetteremo e capiremo qualcosa in più.
1: Finiamo in musica. Juve Atletico per Nico Gonzalez, ballano un paio di milioni. Ci siamo. Poi non abbiamo parlato di Solot, c'erano delle chicche, ma magari ne parlerete in diretta con la programmazione che prosegue. Artur e Rugani in cerca di sistemazione per la prossima stagione. E così Colomboigny e Martinez confermato, si sentono a distanza Spalletti e Cannavali, piacciono Colomboigny e Martinez, quindi due dei quattro nomi, tre nomi che abbiamo fatto più Moremovic ci sono, manca che sì, aspettiamo a fine mondiali e poi cercheremo di capire in entrata e in uscita quei nomi che in questo momento tacciono e rimangono sotto traccia. Paolo, mi raccomando, buon weekend.
2: Anche a te.
1: Non esagerare.
2: Vediamo se succede qualcosa. Non penso. Poi prossima settimana andiamo verso il ritiro. Vediamo se
1: andiamo verso le vacanze.
2: Un acquisto settimana.
1: Meglio perché
2: e
1: abbiamo
2: Cator,
1: una certa.
2: Pro settimana Colomboigny. Un acquisto settimana. Con 5-6 si arriva.
1: Intanto chi è uscito dal mondiale ci fa comodo.
2: Sì,
1: così comunque si riposano un po', iniziano ad allenarsi.
2: Una settimana, dai.
1: Non troppo perché sennò si lavora troppo
2: qui a
1: Radio Bianconera. Fa caldo. Grazie Paolo, buon weekend.
2: Ciao a tutti.
1: Buon weekend anche a voi. Poi adesso spazio alla regia qui a Torino, Manuel, e spazio anche ai nostri prof. Ciao, a lunedì.
5: Cose di calcio.
6: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
5: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.
7: Entrare in questa trasmissione è sempre un piacere per questa base, veramente eccezionale. Grazie a Manuel in regia, Luigi Schifo per servirvi, grazie a tutti voi che siete all'ascolto. Vedo qua nei messaggi che sono rimasti che col bilancino si cerca di fare il mercato della Juve. Bei tempi, quando uno se ne fregava, volevi Higuain, andavi con la valigia dei 90 milioni e te lo portavi a casa. Arrivederci, grazie, i tempi sono cambiati e quindi devi fare Cator, poi vedere un po' cosa succede, aspettare le cessioni per fare gli acquisti, e gli acquisti più imminenti sembrano proprio davvero essere quelli di Muharemovic e Colomuani forse la volta buona, ma insomma finché non lo vedo non ci credo su Colomuani, quindi aspettiamo, perché ne abbiamo troppe volte abbiamo detto questa frase, sta per addirittura d'arrivo.
8: Eccolo, diremo ecco, quando lo vedremo.
7: Quando lo vedremo, ecco Colomuani, finalmente. Di Ecator so che si parlerà anche con chi l'ha cresciuto nel Genoa, quindi nel corso del pomeriggio, e quindi con Giulia avrete un approfondimento anche su di lui. Sicuramente, diciamo, è un nome che non era stato fatto prima dell'acquisto, è venuto fuori in pochissime ore. C'è di mezzo il discorso di bilancio sia per il Genoa ovviamente, che a quelle cifre ha fatto una buona plusvalenza anche lui, e soprattutto il discorso anche plusvalenze per la Juve, perché la cessione dell'esterno della Next Gen Puska austriaco sicuramente ha portato dei soldi nelle casse, così come quella, la cessione di Daffara al Parma, che peraltro avrebbe liberato Suzuki, che pare destinato a lasciare appunto il Parma e sistemarsi altrove, vediamo dove. E poi c'è stato anche Facundo Gonzalez, che ha portato un paio di milioncini, così, perché il Racing di Santander l'ha riscattato definitivamente. Quindi con queste tre operazioni la Juve alla fine ha fatto quella benedetta plusvalenza che doveva fare per mettere i conti sui binari richiesti dalla UEFA prima appunto dell'accordo, o meglio in concomitanza con l'accordo della multa dei 6 milioni eccetera eccetera, cose che avete già sentito. Certo è che appunto per adesso siamo in una fase un po' di studio del mercato. Vedo che il nome nuovo che gira oggi è quello di Ghila della Lazio, difensore diciamo che tra Ghila e Lucumi quest'anno nell'area di rigore avrebbero causato dei calci di rigore entrambi per la Juventus, ma né in un caso con la Lazio sia l'andata che il ritorno Ghila, e invece Lucumi nella partita d'andata con il Bologna, o meglio quella dall'Ara con il Bologna, aveva fatto due rigori nella stessa partita, nessuno dei due. Quindi chiunque dei due arrivi, se arriverà uno dei due alla Juve, sappia che quei rigori lì alla Juve li fischiano, vero Antonello Angelini? Ciao Antonello! C'è? Non c'è. Sparito Antonello Angelini. Eccoci.
9: Non li fischiano a favore, ma
7: li fischiano contro. Se li fanno in quella stessa maniera lì, contro, con la maglia della Juve addosso, sicuramente glieli fischiano. Non so se riusciamo a ripristinare il collegamento. Se ci sei, Antonello?
9: Ci sono. Cioè, va un po' a tratti.
7: È un po' a tratti perché so che sei in un bel posto, e quindi è la facciazza nostra che siamo qui a beccarci l'AFA di Torino, e tanti saluti. No, caro Antonello, intanto ti faccio fare una prima valutazione.
9: Sono fortunato.
7: Sei fortunato, fai bene a godertelo. La fortuna, se c'è, te la meriti, e quindi va bene così. Senti, no, dicevo, la tua valutazione di come si sta muovendo Carnevali fino adesso, perché ci sono diversi tifosi che non hanno tanto digerito, per esempio, la cessione a titolo definitivo di Daffara, ti faccio un esempio, o Ecator come punta di rinforzo, diciamo così, della squadra, ma io credo che lui va considerato come terza punta eventualmente, però vedremo il resto del mercato, insomma.
9: Ma io personalmente ho una grande stima di Ecator, quindi per me è una terza punta che però una seconda o una... a parte che se vogliamo fare battute, meglio di Openda e David.
7: Se diciamo che, visto anche il mondiale di David, che non è fino adesso entusiasmante, ha ancora delle opportunità, però insomma vediamo cosa passa al convento. Però meglio di Openda e David, poi l'età, e poi è italiano, insomma.
9: Poi il mio amico Luca ha fatto una bellissima canzoncina con l'intelligenza artificiale che ieri ho spammato ovunque. Divertentissima. E mia figlia sa che mi ha detto, dice: com'è che mi hai detto? Come ha detto? Aspetta, mi ha detto sei bro con questa canzone.
7: Sei un bro.
9: Ma che vuol dire sei un bro? Io manco lo sapevo.
7: Fratello, brother sarebbe fratello. Io dico sempre sei un brodo quando mi dicono così, ma non importa, è il bro. Oppure zio, vabbè, ma zio è già passato di moda, ho visto, si è passati al bro, e invece le ragazze tra loro si chiamano amo, perché forse
9: hai capito,
7: questo è il linguaggio dei giovani.
9: Io comunque ritengo in generale che il ruolo di Carnevali, oltre a quello di fare mercato, che è importante, importantissimo, non dobbiamo più fare gli errori degli altri anni, eccetera, eccetera, però diciamoci la verità, quando è arrivato Giunta, noi pensavamo di aver preso il Maradona del mercato. Tutti quanti eravamo esaltati a Giunta, e tutti quanti pensavamo che con Miner potesse magari rendere un pochino meno che non all'Atalanta, ma nessuno avrebbe mai immaginato una tragedia di questo genere. Douglas Lewis, me le ricordo io, sul canale nostro, quanto erano contenti tutti i tifosi. Douglas Lewis ha segnato 12 gol, sì è vero, un po' di rigori, però comunque il grande, e così via. Quindi poi è